0: Roches. Per festeggiare anche il matrimonio del suo migliore amico Jack, ebbene, gli offre una settimana di vacanza e i due viaggiano on the road. È una storia di amicizia che però percorre, dicevo, anche luoghi del vino. Tra l'altro il film ha una, diciamo, una battuta un po' scurrile ma molto celebre, in cui il personaggio di Miles rifiuta categoricamente di ordinare del Merlot e lui dice: io non bevo quel fottuto Merlot. E poi elogia invece la delicatezza e la complessità del Pinot Nero. Beh, questa frase ha scatenato il cosiddetto sideways effect, cioè le vendite globali di Merlot subirono un tracollo verticale, mentre quelle del Pinot Nero registrarono un'impennata clamorosa in tutto il mondo. Potere del cinema. Il film, dicevo, vede Paul Giamatti, Thomas Hayden Church, Virginia Madsen e Sandra Oh, cast bellissimo, storia meravigliosa, grande amicizia. Andiamo ad ascoltare proprio una clip.
1: Senti, posso farti una domanda personale, Miles?
2: Certo.
1: Perché ami tanto il Pinot Nero? Sembri veramente fissato.
2: Non lo so. È un'uva ardua da coltivare, e tu lo sai, no? Ha la buccia sottile, è sensibile, matura presto. E insomma, non è una forza come il Cabernet, che riesce a crescere ovunque e fiorisce anche quando è trascurato. No, al Pinot Nero servono cure e attenzioni. Sì, infatti cresce soltanto in certi piccolissimi angoli nascosti del mondo. E solo il più paziente e amorevole dei coltivatori può farcela, è così. Solo chi prende realmente il tempo di comprendere il potenziale del Pinot sa farlo rendere al massimo della sua espressione. E inoltre, andiamo. No, i suoi aromi sono i più ammalianti e brillanti, e eccitanti e sottili e antichi del nostro pianeta. No, diciamolo, il Cabernet sa essere potente ed esaltante, ma è troppo prosaico per me. Non so spiegarti il motivo, non lo so.
0: Chiudiamo qui il blocco, in questo caso dedicato anche qui al cinema e l'amicizia. Tra poco andremo ad altri temi come la fratellanza, la lealtà e la natura dei legami maschili, però con un cinema d'autore. Tra pochissimo qua con Soul Kitchen su Giornale Radio.
3: Sono le 2:04.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: E dunque siamo alla terza parte di Soul Kitchen, speciale cinema e amicizia. Lapo De Carlo con voi e con me Peter Bescapé. Dunque adesso è arrivato il momento di andare a parlare di In Bruges, la coscienza dell'assassino. Qui vi presento due film a distanza l'uno dell'altro, con due attori che sono i medesimi, cioè i due protagonisti sono amici nella vita e hanno fatto questi due film insieme totalmente diversi. Questo è appunto La coscienza dell'assassino, che racconta la storia di due killer professionisti irlandesi che vengono inviati dal loro capo in una cittadina medievale, appunto come Bruges, dal loro capo in attesa di istruzioni, dove la loro amicizia però verrà messa a dura prova. Il cast vede appunto Colin Farrell e Brendan Gleeson, ma ci sono anche Ralph Fiennes e Clemence Posey. È il primo film di Martin McDonagh, che in realtà è un drammaturgo, e appunto riunisce la coppia d'attori Farrell Gleeson in una storia di lealtà tra sicari. È un film che, tra l'altro, oltre ad avere anche una bella storia e una bella sceneggiatura, ha anche un'ambientazione magnifica, perché questo film ha dato un po' lustro e ha dato anche spessore ad una cittadina che all'epoca molti conoscevano ma non così bene, come Bruges. Da quel momento in avanti la cittadina ha avuto tantissimi turisti che sono andati a vederla. Io la vidi negli anni 90 e già rimasi incantato. Adesso è anche ulteriormente migliorata e vi consiglio a tutti di andare a vederla, Bruges. In questo caso andiamo ad ascoltare un estratto del film, anche La coscienza dell'assassino.
6: Mentre camminavamo per strada c'era una sorta di nebbia ghiacciata che avvolgeva tutto quanto e sembrava quasi di essere dentro una fiaba. E sai cosa mi ha detto lui?
7: Che ti ha detto?
6: Mi fa: Ken, so di essere sveglio, ma è come fossi in un sogno, capisci?
7: Davvero? Ha detto così?
6: Sì.
7: E intendeva un bel sogno?
6: Sì, certo, un sogno bellissimo.
7: Ah, bene. Sono contento che ti sia piaciuta. Almeno abbiamo fatto qualcosa per lui, qualcosa di bello. Perché non era un cattivo ragazzo, vero? Non era un cattivo ragazzo, vero? Senti, segnati questo indirizzo. Ramstraat 17, scritto Ram, ma con due A.
6: Ramstraat 17.
7: L'hai scritto?
6: Sì, Ramstraat 17.
7: Bene, domattina alle 9 un uomo ti aspetterà lì, si chiama Yuri.
6: Yuri.
7: Ti darà una pistola. Chiamami al telefono pubblico di Jimmy Driscoll tra le 3 e le 4, quando hai fatto.
6: Quando ho fatto cosa?
7: Che fai, il cretino?
6: No.
7: Senti, mi piaceva Ray, era un tipo a posto, ma a conti fatti ha sparato in testa a un bambino, cazzo. E sei tu che me l'hai portato. E se non tocca a lui pagarne le conseguenze, a chi tocca? Ken, se non tocca a lui pagarne le conseguenze, allora a chi tocca?
6: Tocca a me, non ci vuole tanto a capirlo.
7: Ehi, non alzare la cresta, Ken. Ascolta, mi basta sapere di aver fatto qualcosa per lui prima di mandarlo al creatore.
6: Che cosa hai fatto per lui?
7: Insomma, gli ho fatto vedere Bruce. Anche a me piacerebbe rivederla prima di morire. E com'è che ha detto, ripetimelo, mi sembra un sogno?
6: Sono sveglio, ma è come fossi in un sogno.
7: Ah, sì.
0: Ecco, vi dicevo prima, dopo aver ascoltato In Bruges, un estratto, adesso andiamo invece a parlare degli spiriti dell'isola. Qui c'è un tema particolarmente controverso, perché gli spiriti dell'isola vede sempre Colin Farrell e Brendan Gleeson protagonista, insieme a Kerry Condon e Barry Keoghan, ma racconta di un'amicizia che viene interrotta bruscamente, in modo, diciamo, improvviso, inaspettato, proditorio. E la cosa è ancora più grave perché il film è ambientato in un'isola remota al largo della costa irlandese del 1923, dove, quindi stiamo parlando di 100 anni fa, in cui ci sono due uomini, Colm e Padraic, e Colm decide improvvisamente, Colm sarebbe Brendan Gleeson nel film, decide improvvisamente di porre fine a una amicizia che c'è da sempre con Padraic, scatenando quindi chiaramente delle conseguenze sconvolgenti per entrambi. Quello che turba ancora di più, e che naturalmente si rivolge anche allo spettatore, è il modo in cui viene interrotta l'amicizia, e soprattutto senza una spiegazione. E alla fine, naturalmente, una spiegazione, anche se magari diversa da quello che lo spettatore e lo stesso Padraic si aspettava, c'è. E certamente il fatto che molte amicizie, se ci pensiamo bene, vengono interrotte senza motivo, molte persone smettono di vedersi, di magari di parlarsi, però il cinema ha sempre raccontato l'amicizia in una chiave di lettura un po' romantica, mentre qui c'è una rilettura totalmente diversa e originale, e soprattutto dal punto di vista psicologico davvero notevole. Il film porta delle conseguenze gravissime, anche perché Padraic non si accontenta soltanto di una non spiegazione, di una mezza spiegazione, non si arrende perché vorrebbe riavere il suo amico, e non capisce per quale motivo non può più esserci. Tra l'altro il regista Martin McDonagh ha scritto la sceneggiatura pensando appositamente proprio a Colin Farrell e Brendan Gleeson, per esplorare le conseguenze psicologiche della rottura incontrollata di un'amicizia, proprio perché i due sono amici nella vita. Andiamo ad ascoltare il trailer di Gli spiriti dell'isola, che è un film del 2022.
8: Colm, Son e Larry, una volta non eravate migliori amici?
9: Siamo ancora migliori amici.
8: No, invece.
9: Chi lo dice?
10: Siediti altrove.
9: Quindi, se ti ho fatto qualcosa, dimmi che cosa ti ho fatto.
10: Non mi hai fatto niente. Ma è che non mi vai più a genio.
9: Ti andavo a genio ieri.
11: Perché non vuole più essere tuo amico? Quanti anni ha? 12?
12: Che succede tra te e mio fratello?
10: È noioso, Shavon.
12: Ma è sempre stato noioso.
10: L'altra sera, per 2 ore, sei rimasto a parlarmi di ciò che avevi trovato nella cacca della tua asinella.
9: La cacca non era dell'asinella. Lo sai, era del mio pony. Ecco quanto mi ascolti.
10: Se non la smetti di parlarmi,
13: Colm!
10: O di infastidirmi,
6: Ho delle cesoie a casa mia ed ora in poi, ogni volta che mi darai fastidio, prenderò le cesoie e le userò per tagliarmi un dito e te lo darò finché io non avrò più dita. Le cose ti sono più chiare adesso?
9: Niente affatto, no?
6: A partire da adesso.
13: Ma sta zitto, Patrick. Insomma, sta zitto.
9: Sì, insomma, sta zitto.
11: Non vorreste che se ne tagliasse uno per vedere se bleffava?
1: No, non vorremmo.
11: Perché nella peggiore delle ipotesi potrà suonare il violino con quattro dita.
6: Torna dalla tua combriccola, Patrick.
11: Stai parlando con me, vero?
14: Perché non parli più con Patrick Sullivan?
6: Questo non è un peccato, vero padre?
14: No, ma non è molto gentile, vero?
6: Sai chi viene ricordato del XVII secolo per la sua gentilezza?
9: Chi?
6: Assolutamente nessuno. Eppure ricordiamo tutti la musica dell'epoca. Chiunque senza dubbio conosce Mozart.
9: Beh, io no, la tua teoria è nulla.
1: Non posso aspettare di vedere altre follie.
6: Perciò finiamola qui.
9: Non la finiamo qui. Questo è l'inizio.
0: Veniamo adesso a Butch Cassidy e beh, qui più amicizia di così, perché stiamo parlando dei due fuorilegge che nel periodo del West, insomma, erano leggendari. E quindi ovviamente Billy Kidd e Butch Cassidy erano complici, erano ironici e cercavano di sfuggire a una squadra di cacciatori di taglie fino in Bolivia. Il film vede protagonista Paul Newman, Robert Redford e Catherine Ross. E tra l'altro la sintonia tra i due attori protagonisti, Paul Newman e Robert Redford, fu così travolgente nel set da dare origine anche a un'amicizia reale che poi durò tutta la vita tra i due attori. E allora andiamo ad ascoltare proprio una clip di questo capolavoro del 1969, Butch Cassidy.
15: Ok, dimentichiamo la bella iniziativa di Logan. Naso piatto?
16: Però hai sempre detto che chiunque di noi poteva sfidarti.
15: Perché pensavo che nessuno l'avrebbe fatto.
16: Beh, ti sbagliavi.
15: Ma non potete preferire Logan.
17: Lui almeno è rimasto con noi. Tu sei stato via un sacco di tempo.
15: Dovevo studiare il colpo, sì o no?
16: Pistola o
15: non
16: coltello?
15: Non è più facile come una volta, bisogna preparare tutto.
16: Pistola o coltello?
15: Niente.
16: Scegli.
15: Ma io non voglio battermi con te.
16: Fa pure come vuoi.
9: Forse c'è anche il modo di fare un po' di soldi. Scommetti su Logan.
17: Sì, ma chi scommette su di te?
16: Sanders. Quando è finita, se muore lui, puoi anche restare.
9: Senti, non per essere sleale, ma se quando è finita sono morto davvero, ammazzalo.
17: Con piacere.
15: No, aspetta. Prima dobbiamo fissare bene le regole.
16: Quali regole? Non esistono regole nella lotta col coltello.
15: Se non ci sono regole, cominciamo pure. Qualcuno dica 1, 2, 3, via. 1, 2, 3, via.
18: Bravo, Butch. Io ero dalla tua parte.
15: Grazie, naso piatto. So di potermi fidare di te in ogni momento.
0: È arrivato il momento di andare ad ascoltare la canzone, una canzone dal film che abbiamo appena sentito, la clip, no? Da Butch Cassidy, la canzone famosissima, che in questo caso è una canzone di B.J. Thomas, ed ora da Butch Cassidy, Raindrops Keep Falling.

0: Da Raindrops Keep Falling on My Head è arrivato il momento invece di andare ad un altro film con un'amicizia particolare. Come vi dicevo all'inizio della nostra puntata, tutto può essere amicizia, naturalmente tantissimi film raccontano di questo tema. E qui però si racconta nei Tre Moschettieri di un giovane D'Artagnan che si unisce a tre veterani moschettieri del re per sventare un complotto ai danni della corona, guidati dal noto motto che ormai è diventato insomma celeberrimo: tutti per uno, uno per tutti. E questa lealtà incrollabile però all'inizio non è tale, tra poco sentirete che cosa, per cosa, di cosa dico, di cosa parlo. Il film che vede protagonista Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, giovanissimi tra l'altro, Chris O'Donnell, Oliver Platt, ha come tema musicale del film All for Love, che fu inciso insieme da Bryan Adams, Sting e Rod Stewart, trasformandosi tra l'altro in un successo planetario che arrivò ai primi posti delle classifiche. Ad ogni modo, io vi faccio ascoltare una clip che è quella iniziale, dove il giovane D'Artagnan ha sfidato a duello all'inizio del film tre diverse persone, che poi scopre essere appunto i tre moschettieri quando ancora non si conoscevano. Sentiamo.
1: La tua educazione non è migliorata. Sei in ritardo.
2: Avete premura di morire?
1: Stanno arrivando i becchini.
3: Athos, non puoi duellare con lui.
1: Perché no?
3: Perché devo farlo io.
2: Non prima dell'una.
4: Anch'io ho un duello con lui.
2: Con voi alle due.
1: Diamoci da fare, allora. Non vorrai fare tardi per i prossimi impegni, no?
2: Siete un moschettiere. Siete tutti moschettieri.
1: Sei bravo a scegliere i tuoi avversari. O forse sei un pazzo.
2: Vi ho cercati dappertutto.
1: Ci hai trovati ora. Dobbiamo regolare una faccenda o preferisci rimandare a un'altra data?
2: No, sono un uomo d'onore. Ma credetemi, uccidervi non mi darà alcun piacere. Signori, sono a vostra disposizione.
0: Veniamo adesso invece a, almeno io credo che sia stato il più bel film della mia vita per tanti tanti anni, poi si cambia, però io vidi questo film nel 1984, quindi avevo ancora 15 anni, e mi metto dentro un ricordo personale perché entrai con mio padre, lo vidi con mio padre questo film che durava 3 ore e 40, mi pare, se non sbaglio. E io, devo dire, con tutta l'ingenuità di questo mondo, dissi: papà, questo sarà il più bel film della mia vita. Avevo 15 anni, diciamo che era un po', come dire, ambiziosa come domanda, come considerazione. Bisogna dire che in effetti uscì dal cinema entusiasta. Il film era un film complicatissimo, però, per l'epoca naturalmente, un film che peraltro Sergio Leone impiegò tantissimo tempo a girare, ci vollero 20 anni, 25 anni prima di poter avere l'autorizzazione a fare un film tanto tanto complesso e così intenso, finché a rivederlo oggi ha delle lentezze evidentemente e ha dei passaggi incredibilmente struggenti, sicuramente tristissimi, ma gli è rimasto appiccicato quel senso di solennità che è rimasto nel tempo, e questa storia di una parabola di un gruppo di gangster ebrei a New York che vanno dall'infanzia nel ghetto negli anni 20 fino all'età adulta, con questo ambiguo e anche complesso legame tra Noodles e Max, beh, attraversa la storia, il tempo e anche l'amore che ha Robert De Niro per un'altra donna che è Jennifer Connelly, che cresce, solo lui la rivede da piccolina e la rivede giovane e bellissima. C'era nel film anche James Woods, Elizabeth McGovern. Sergio Leone impiegò tantissimi anni per portare appunto a termine questo affresco epico sulla fratellanza, ma anche sul tradimento. Andiamo ad ascoltare una clip di C'era una volta in America.
5: Per non impazzire dovevi non pensare che fuori c'era il mondo, proprio non pensarci, dovevi dimenticarlo. Eppure sai, gli anni passavano, sembrava che volassero. Strano, ma è così quando non fai niente. Ma due cose non riuscivo a togliermi dalla mente. La prima era Dominique, quando prima di morire mi disse: sono inciampato. E l'altra eri tu.
6: Ah.
5: mi leggevi il cantico dei cantici, ricordi? Oh figlia di principe, quanto sono belli i tuoi piedi nei sandali. Sai che leggevo la Bibbia tutte le sere e tutte le sere io pensavo a te. Il tuo ombelico è una coppa rotonda dove non manca mai il vino. Il tuo ventre è un mucchio di grano circondato da cigni. Le tue mammelle sono grappoli d'uva. Il tuo respiro ha il profumo delicato delle mele. Nessuno t'amerà mai come t'ho amato io. C'erano momenti disperati che non ne potevo più. E allora pensavo a te e mi dicevo, Deborah esiste, è là fuori, esiste. E con quello superavo tutto. Capisci ora cosa sei per me?
6: Noodles, io parto domani. Devo andare a Hollywood. Ho voluto vederti stasera per dirtelo.
0: Chiudiamo il blocco con un gioiello che è un uomo da marciapiede con Dustin Hoffman, John Voight, Sylvia Miles. Diciamo che la vicenda è quella di Joe Buck, un texano arrivato a New York per fare il gigolò, che stringe una inaspettata alleanza e amicizia con un piccolo truffatore zoppo e malato che è appunto Rizzo. E c'è quella famosa scena in cui Dustin Hoffman che impreca contro un taxi completamente improvvisata perché un vero taxi passò con il rosso sul set durante le riprese. Ascoltiamo una clip.
7: Cowboy, eh?
8: Ecco, signore, io non sono un vero cowboy, ma sono un magnifico stallone.
7: Calma, ragazzo. Tu mi sembri diverso dalla maggior parte di quelli che vengono da me. Sono per lo più preoccupati, confusi. Invece tu hai l'aria di sapere bene quello che vuoi.
8: E come se lo so?
7: Già, però scommetto che hai una cosa in comune con quegli altri di cui parlo. Scommetto che ti senti solo, a volte.
8: Non tanto, un po', delle volte.
7: Mi sento solo! Mi sento solo! Quindi mi ubriaco! Mi sento solo, quindi prendo la droga. Mi sento solo, quindi rubo. Mi sento solo, quindi sono un fornicatore, un puttaniere. Tutte, tutte. Sono tutte fesserie. Le ho sentite tutte, sono stufo, stufo da morire.
8: Sì, signore, la capisco.
7: La solitudine. La solitudine è una cosa che si sopporta, capisci? La solitudine uno la sopporta e continua a fare il suo lavoro.
8: Io non vedo l'ora, signore.
7: E mi sembri sincero. Cavai, eh?
8: Sì, signore.
7: Ah, sei disposto a lavorare sodo?
8: Sono disposto a far tutto.
7: Ritengo che sarà molto più facile per te, Joe Buck, che per molti altri.
8: Con me puoi dormire tranquillo.
7: Dormire tranquillo, ecco la tua forza, figliola, sì. Dici le cose con semplicità e chiarezza in un modo che non lascia nessun dubbio. Ma ti avverto, Joe Buck, dovrai lavorare sodo. Sette camicie dovrai sudare. Sei proprio un fenomeno. Insieme ci divertiremo noi due. Non ci sarà un momento di tristezza.
8: Ah, no, ci mancherebbe.
0: Si chiude qui il blocco con un uomo da marciapiede. Tra poco il quarto e ultimo blocco del Cinema e l'amicizia qui su Soul Kitchen.
9: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 2:28. Giornale Radio.
11: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: E dunque siamo arrivati nella parte finale di Soul Kitchen, dedicato al tema del cinema e dell'amicizia. Stiamo parlando dunque di film che hanno caratterizzato la storia, film importantissimi. Dicevo prima che non possiamo parlare di tutti i film, naturalmente, però abbiamo scelto alcuni che ci sembravano quelli più, o tra quelli più interessanti. Naturalmente, ripeto, qualcuno avrà da ridire sulla scelta, però diciamo che, ecco, tra quelli che non abbiamo scelto, e visto che potremmo fare anche un sequel di questa puntata, diciamo che ci sono film importantissimi, e cito, tanto per avere un esempio, film come, anzi anche serie televisive, perché io penso a Stranger Things, tanto per dire, Una notte da leoni, che è un altro film che non ho messo ma che potevamo eventualmente anche mettere, Il grande Lebowski, i Tenenbaum, tanto per citarne uno. E potevamo andare anche più indietro nel tempo, perché non è che il cinema parli di amicizia soltanto da qualche anno, ma se io penso anche al cinema degli anni 50, insomma, ci sono film come Alfred Hitchcock, come C'è una finestra sul cortile, c'è Gioventù bruciata, Il selvaggio, ci sono film come Vacanze romane, ma soprattutto I vitelloni, dove l'amicizia è certamente parte integrale di quel lavoro. Ed è un tipo di, ripeto, di opzione, quella del cinema che racconta l'amicizia, che può veramente far variare molto. Io penso che poi possono anche esserci amicizie che possono essere disfunzionali, e anche lì il cinema ha attraversato questo tipo di relazione parlando di amicizie anche un po' tossiche. Ricordo anche Trainspotting, tanto per citarne uno, ma insomma potremmo parlare di tantissimi. Ad ogni modo, adesso vado in un'altra direzione e vado da un film come Stand By Me. Beh, anche qui non ha bisogno di presentazioni, il film di Rob Reiner, che chiamò la sua casa di produzione, la Castle Rock Entertainment, in omaggio alla città immaginaria inventata da Stephen King per questo racconto, che pochi ricordano forse che fu proprio Stephen King, che normalmente ci ha abituato a fare libri incredibilmente spaventosi. Dovremmo fare una puntata, Peter, dedicata a Stephen King, o al cinema o anche ai libri che poi sono diventati film, oppure film che in qualche modo sono stati, come dire, ispirati anche ai racconti di Stephen King. Ad ogni modo, questo è un film totalmente diverso e la storia è quella, è un film tratto del 1986, ma la storia è quella dell'estate del 1959, di quattro ragazzini di 12 anni dell'Oregon che improvvisamente, così, anzi più che improvvisamente, fanno così, organizzano un viaggio e lo intraprendono a

0: loro amici, si ritrovano e iniziano a parlare proprio di questa vicenda che li anima, che gli dà una motivazione, li spinge a intraprendere davvero questo viaggio. Film che tra l'altro vede Will Whedon, River Phoenix, purtroppo prematuramente scomparso, Corey Feldman, Jerry O'Connell e anche qui un giovanissimo Kiefer Sutherland, che dopo aver sentito i Tre Moschettieri qui lo ritroviamo ancora più giovane. Kiefer Sutherland, figlio di Donald Sutherland, per chi non lo ricordasse, e autore, anche protagonista di una delle serie più fortunate di sempre, cioè 24. Andiamo ad ascoltare proprio l'estratto di quella sequenza dove loro in qualche modo cominciano ad ascoltare per la prima volta la storia di quest'uomo, di questo corpo, di questo ragazzo scomparso. Sentiamo.
1: Teddy Duchamp era il ragazzo più matto della nostra banda. Non ebbe mai una chance nella vita. Suo padre soffriva di violenti attacchi d'ira. Una volta premette l'orecchio di Teddy sulla stufa e quasi glielo carbonizzò.
2: Busso.
3: Pezzo di merda a quattro occhi.
4: Il pezzo di merda ne ha migliaia di occhi.
3: Beh, che c'è di strano? Io ho 30, tu cos'hai, mamma?
2: 16.
3: Ridi, ridi pure. Ma adesso perdi anche le mutande.
1: Chris Chambers era il nostro capo e il mio migliore amico. La sua famiglia aveva una pessima reputazione e in paese erano tutti convinti che Chris avrebbe fatto una brutta fine, Chris compreso.
5: Questo non è il segnale segreto.
6: Me lo sono scordato il segnale segreto, aprite!
7: Bern!
6: Dai ragazzi, aprite!
8: Oh gente, non ci chiederete mai, questo è il numero uno. È il massimo, questa è grossa, questa sì che è grossa. Non ci chiederete, sacrosanto. Fatemi riprendere fiato, ho fatto una gran corsa.
9: Ho fatto una gran corsa.
8: State a sentire, è una bomba. Ok, come volete, non vi racconto più niente.
3: Aspettate ragazzi, che c'è avanti?
8: Non ci crederete mai, sacrosanto. Ho fatto
9: una gran corsa.
3: Fanculo adesso. Dai, che c'è?
8: Ce la fate a star fuori stanotte? Possiamo dire che dormiremo in tenda nel mio giardino?
3: Sì, credo di sì. Se a mio padre non gli gira troppo storta. È un periodo che bevo un sacco.
8: Devi farcela, dai Chris. È una cosa incredibile. Tu puoi, godi?
3: Sì, è probabile.
4: Si può sapere di che merdata stai parlando, Vern?
3: Busso.
4: Cosa? Non hai un cazzo in mano, stai bleffando.
3: Ci scommetto che non hai niente. Prendi una carta, sacco di merda.
8: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere? Stavo scavando sotto le assi della veranda.
1: Tutti capimmo immediatamente di cosa stesse parlando.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film leggermente popolare, così, vagamente popolare, cioè E.T. l'extraterrestre. Ora, il film racconta di un'amicizia certamente molto diversa da quella che siamo stati abituati a vedere, quella tra un piccolo, un bambino e un alieno. La vicenda è quella del piccolo Elliot che stringe questo legame di amicizia così profondo, anche simbiotico, con un alieno che rimane bloccato sulla Terra, come ricorderete, e lui fa di tutto per proteggerlo e aiutarlo e ritrovare la via di casa. Tanto più che c'è, ovviamente, un film che era destinato alle famiglie, no? Con tutto quello che poi era la parte più bella, più romantica, quel famoso telefono casa, così, che poi è diventato anche per noi italiani un noto claim di una nota compagnia telefonica. Ma sono veramente milioni le sequenze iconiche del film. Va detto che il film ha diciamo due o tre elementi che vanno ricordati. Finché vede tanto Harry Thomas, una giovanissima Drew Barrymore, Dee Wallace, Robert Norton. Il volto di E.T. tra l'altro venne ideato da Carlo Rambaldi, quindi maestro degli effetti speciali, di cui noi siamo orgogliosi, e con i tratti anche cosiddetto somatometrici di Albert Einstein, Ernest Hemingway e Carl Sandburg, così ha raccontato Rambaldi, no? Per dare umanità all'alieno gli ha dato questo tipo di tratti. E ho detto anche che in E.T. Gli esseri umani adulti non appaiono mai, cioè l'unica persona che appare nel film adulta tutta è la donna, cioè la mamma del piccolo Elliot, ed è l'unica adulta che c'è. Alla fine, quando arriva Peter Coyote, che fa la parte del cattivo, è l'unico essere adulto che si vede integralmente anche in faccia, è soltanto male illuminato volontariamente. Tutti gli altri uomini e donne sono visti soltanto dalle caviglie in giù. Questo

0: perché vuole mostrare che gli adulti, insomma, sono esclusi da questo racconto e in qualche modo un po' ne tratteggia un po' una forma di cattiveria, tanto più che in Svezia questo film E.T. venne vietato ai minori, adesso non ricordo se di 14 o 18 anni, proprio a causa di questa scelta di Spielberg di individuare i cattivi come gli esseri umani, maschi, adulti. Andiamo ad ascoltare intanto un estratto di E.T., l'extraterrestre.
1: Coca-Cola, vedi? Noi la beviamo. È una bibita, sai, cibo. Questi sono giocattoli, sono uomini piccoli. Questo è Grido e questo è Hammerhead. Vedi? Questo è Walrus Man. E poi questo è Snaggletooth. E questo è Lando Calrissian. Lo vedi? E questo è Boba Fett. Guarda, possono anche fare la lotta. Guarda qui. E guarda, un pesce. Il pesce mangia il mangime per pesci. E lo squalo mangia il pesce. Ma nessuno mangia lo squalo. Vedi? E questi sono i pez. Dolci. Si mangiano. Li metti qua dentro. Così. E quando butti la testa indietro, quelli vengono fuori e puoi mangiarli. Ne vuoi un po'? Questa è una nocciolina. Si mangia. Ma questa non si può mangiare perché questa è finta. E questi sono soldi. Li vedi? Tu metti i soldi nella nocciolina. Vedi? È un salvadanaio. E questa è un'auto. Dentro queste noi andiamo in giro. Vedi? Auto. Questa non si mangia.
0: Siamo arrivati ad un altro film che è un gioiello. Sto parlando di Will Hunting, Genio Ribelle. Ora, vi dicevo all'inizio della trasmissione, magari qualcuno non l'ha seguita subito, che i due protagonisti, Matt Damon e Ben Affleck, sono amicissimi nella vita. Hanno fatto tanti film insieme, hanno fatto anche produttori insieme. E quindi diciamo che Ben Affleck si è anche cimentato alla regia. E amici, dicevo, nella realtà e di questo film Will Hunting, Genio Ribelle, hanno scritto anche la sceneggiatura insieme proprio per assicurarsi i due ruoli da protagonisti a Hollywood. La storia è quella di un giovane genio autodidatta della matematica con problemi con la giustizia che trova riscatto grazie al supporto del suo migliore amico e anche alle sedute di uno psicologo e va detto che il genio in questo film è Matt Damon e Ben Affleck lo assiste in tutto questo. È un film con dei momenti geniali e c'è un grandissimo Robin Williams e delle sequenze memorabili. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Will Hunting, Genio Ribelle.
2: Secondo lei perché dovrei lavorare per la National Security Agency?
3: Beh, ti troveresti a lavorare in prima linea. Avresti a che fare con un genere di tecnologia che non vedresti altrove perché l'abbiamo classificata segreta. Teoria della superstringa, matematica del caos, algoritmi avanzati.
2: Decifrare codici.
3: È uno degli aspetti del nostro lavoro.
2: Oh, avanti, è questo il vostro lavoro, ragazzi. Fate l'80% della roba dell'intelligence. Siete almeno 7 volte più grandi della CIA.
3: Non amiamo vantarci di questo, Will. Ma hai perfettamente ragione. Perciò, per come la vedo io, la domanda non è perché dovresti lavorare per l'NSA. La domanda è perché non dovresti?
2: Perché non dovrei lavorare per l'NSA? Questa è tosta. Ma provo a buttarmi. Diciamo che lavoro all'NSA e mettono sulla mia scrivania un codice che nessuno sa decifrare. Forse ci provo e magari ci riesco. E sono fiero di me perché ho fatto bene il mio lavoro, ma forse indica la località di un esercito ribelle in Nord Africa o in Medio Oriente. Ottenuta la località, bombardano il villaggio dove i ribelli si nascondono. 1500 persone con le quali non ho mai avuto problemi restano uccise. Ora i politici dicono, oh, spedite i Marines a sorvegliare la zona perché non gliene frega niente. Non ci sarà un loro figlio a farsi sparare come non c'erano loro quando era il momento perché erano in gita nella Guardia Nazionale. Ci sarà un tipo di Saudi a prendersi una sventagliata nel sedere. Torna in patria per scoprire che la fabbrica in cui lavorava è stata esportata nel paese da cui è arrivato. E quello che gli ha sbrindellato il culo ora sta al suo posto e lavora per 15 centesimi al giorno e non va mai a pisciare. Nel frattempo capisce che la ragione per cui l'avevano mandato a combattere era installare un governo che ci avrebbe venduto il petrolio a buon prezzo. Ed è chiaro che le compagnie hanno usato quella scaramuccia lontana per addomesticare i prezzi, un aiutino notevole per i loro profitti, ma non aiuta il mio amico a $2.50 a gallone.
4: Ci vanno con molta calma a reimportare il petrolio. Magari si prendono finanche un alcolizzato skipper a cui piace bere martini e fare pazzi slalom tra gli iceberg. Finisce che quello ne c'entra uno, sparge il petrolio e uccide la vita del Nord Atlantico. Così il mio amico ora è senza posto, non può permettersi l'auto e va a piedi a fare i colloqui di lavoro e si sfrange perché la sventagliata nel sedere gli ha procurato le emorroidi. Nel frattempo muore di fame perché ogni volta che cerca di mangiare la sola prospettiva è un merluzzo del Nord Atlantico intriso di petrolio salato. Allora cosa ho pensato? Mi conservo per qualcosa di meglio. Ci rifletto, cazzo, mentre aspetto, perché non uccido il mio amico? Gli frego il posto, lo do al suo peggior nemico, alzo i prezzi della benzina, bombardo un villaggio, ammazzo le foche, fumo hashish e vado nella Guardia Nazionale. Potrei essere eletto presidente.
0: Siamo arrivati adesso al momento di riascoltare la canzone, l'ultima di questa puntata, e abbiamo ascoltato prima Stand By Me, e quindi come fai a non ascoltare la canzone di Ben E. King da Stand By Me?

0: Veniamo adesso invece ad un film che diciamo appartiene un po' al genere del cinema d'autore. Sto parlando dell'Ultima Corvée, con la trama, con la storia, insomma, di due veterani della Marina degli Stati Uniti che ricevono l'incarico di scortare un marinaio giovane in prigione e decidono di fargli vivere un'ultima esperienza indelebile prima della lunga detenzione. Ed è una storia anche molto bella, di complicità e di umanità. Il film che vede Jack Nicholson, Otis Young, Randy Quaid come protagonisti. E Jack Nicholson ha dichiarato più volte che quella del sergente Billy Badaschi è stata una delle sue interpretazioni preferite nella sua intera carriera. E questo nobilita ulteriormente un film che molti magari ricordano, qualcun altro magari meno, ma L'Ultima Corvée è un film del 1973 e certamente meriterebbe di essere rivisto. Siccome recentemente ho visto parecchi film degli anni 60-70 che ogni tanto vengono ripresi persino da queste piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney Plus o altro, però sono sempre ancora troppo pochi i film di quel periodo storico, e colpevolmente, perché c'è un cinema che andrebbe riesplorato e che andrebbe riproiettato sul grande schermo a favore anche di un pubblico più giovane, e per quanto naturalmente sia evidente che oggi sempre meno giovani vanno al cinema, o se ci vanno malvolentieri o quantomeno non hanno perso l'abitudine. Però è altrettanto vero che per fortuna l'ultimo anno ha visto un ritorno della gente al cinema, e questo ci incoraggia a pensare che magari delle iniziative come queste potrebbero davvero ulteriormente dare una nuova linfa, portare nuovo pubblico nelle grandi sale. Ma intanto torniamo all'Ultima Corvée e andiamo ad ascoltare un estratto del film.
1: Vogliono solo starsene in plancia col comandante a chiacchierare e a sentire le storielle sporche.
2: Oh, senti, mulo, guarda che ci vuole una vocazione per fare il cappellano in marina.
1: Merda, sì, ci vuole un corno, ci vuole.
3: Avanti.
1: Avanti!
2: Ma che vuoi?
1: Avanti, cazzo, dammi subito un pugno in faccia. Dammi un pugno in faccia, sta su. Sta su!
2: Perché?
1: Ehi, guarda che se no te lo do io, eh. Dammi un cazzotto, coglione. Avanti!
2: Perché?
1: Stendimi a terra.
3: Guarda, tanto non te lo darò.
1: Glielo do io allora. Io lo rompo.
2: Ma io sono tuo amico. Io ti voglio bene.
4: Io ti sto portando in galera, mammalucco.
2: Non è colpa tua.
1: Ma porca puttana! Avanti, mulo, alzati! Mulo, facciamo a cazzotti, se no scoppio! Ma tu che c'hai nelle vene? Ma che c'hai, merda di gallina? Io divento pazzo se non faccio a cazzotti!
0: Manca poco alla fine di Soul Kitchen di oggi e diciamo che voglio andare ad un film. Anzi, possiamo fare una cosa, Peter, se mi dai? Perché facciamo così, un cambio di scaletta e passo, inizio con i Goonies. Perché i Goonies, insomma, raccontano una storia divertentissima. In quel periodo storico c'erano parecchi film che uscivano e che erano destinati a un pubblico tra virgolette di adolescenti, quale ero io per esempio all'epoca, e i Goonies rappresentano sicuramente uno degli momenti, dei picchi più alti. C'erano i Gremlins, i Goonies, ma c'erano stati anche altri che erano usciti in quel periodo storico, e il film era molto divertente perché aveva tutto quello che serviva per affascinare e per chiaramente ben rappresentare quel tipo di atmosfere e di avventura. Tra l'altro c'era un giovanissimo Josh Brolin tra i protagonisti, gli altri erano Sean Austin, c'erano Corey Feldman, John Matusak, tutti attori che poi nella storia hanno fatto anche qualcos'altro, ma nessuno come Josh Brolin. Ad ogni modo, diciamo che la storia è davvero divertente. Diciamo che i Goonies non dicono mai la parola fine. Era un po'. Sto cercando di sbloccare un ricordo per chi magari all'epoca lo vide. Parliamo di quella amicizia, appunto, nata sulle strade degli anni 50, arrivata fino ai cult degli anni 80, quei patti di sangue, no? Le mappe del tesoro nascoste in soffitta, le corse in bicicletta per sfuggire ai bulli o a una banda di criminali. Allora, qui in questo caso la storia del film è quella di un gruppo di ragazzi del quartiere che unisce le forze per trovare il tesoro di un pirata e salvare le proprie case dalla demolizione. Tanto c'è una curiosità, perché questa nave pirata di Willy Lorbo, che era gigantesca, era un set reale costruito a grandezza naturale, quando all'epoca c'erano i mezzi. Oggi sarebbe fatto con l'intelligenza artificiale. Andiamo ascoltare il trailer dei Goonies.
5: Steven Spielberg presenta I Goonies, un film di Richard Donner.
6: Piantala già!
7: Ehi, Mickey, ho trovato la mappa!
5: Si facevano chiamare Goonies. Si trovarono a rivivere un'antica leggenda, ma non erano soli.
6: Chuck, io spero che sia stato il tuo stomaco.
8: No, è stato quello.
9: Sembra King Kong.
5: Scoprite anche voi quello che hanno scoperto i Goonies.
8: Wow! È pieno di rubini e di smeraldi.
9: Anche i diamanti.
8: Oh, guardate, qui c'è una galleria.
5: La caverna segreta.
10: Ehi, Mickey, se riesci a sentirmi, scappa, scappa! Ti stanno inseguendo! State attenti!
5: Le misteriose tracce. La trappola infine.
8: Arrivano! Arrivano!
9: No!
8: Sta arrivando qualcuno!
5: Unitevi alle loro avventure nel nuovo film presentato da Steven Spielberg. I Goonies.
9: Wow!
5: I Goonies, un film di Richard Donner.
0: E chiudiamo con il capolavoro anche qui. Lo voglio fare proprio perché volevo chiudere con questo, più che con i Goonies, che è un film allegro, divertente e spensierato. Sto parlando di Thelma e Louise, film di Ridley Scott del 1991, con la storia di due amiche, Susan Sarandon e Gina Davis, che decidono di concedersi un weekend di fuga dalla routine quotidiana, ma anche da situazioni familiari un po' difficili. Ma un evento drammatico trasformerà il viaggio in una fuga dalla legge verso il Messico. Nel film, oltre a Susan Sarandon e Gina Davis, ci sono anche Harvey Keitel e un giovanissimo Brad Pitt, che qui davvero era al massimo della forma. E tra l'altro il ruolo che insomma è quello di JD, che lanciò appunto la sua carriera, di Brad Pitt intendo, venne scelto dopo che George Clooney era stato scartato ai provini per ben 5 volte. Cioè George Clooney voleva fare quel film all'epoca, parliamo appunto di 35 anni fa, però venne scartato, non era abbastanza sexy, non lo so, forse il fatto sta che alla fine il suo amico Brad Pitt venne scelto e a distanza di qualche anno i due divennero anche grandi amici. E allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto, una clip di Thelma e Louise.
11: Non vorrai arrenderti adesso, vero?
12: Ma che vuoi dire?
11: Non è che vuoi accordarti con quel tizio? Insomma, voglio solo sapere.
12: Thelma, non ne ho la minima intenzione.
11: Sai, io lo capirei se tu dovessi deciderlo. Tu hai qualcosa a cui tornare. Jimmy e il resto.
12: Jimmy non è un'alternativa.
11: Ma non lo so, vedi. Se fosse scattato qualcosa in me, non ce la farei più. Capisci? A vivere come prima.
12: Lo so. Ho capito che vuoi dire. Comunque, nessuna delle due vuole finire in televisione. Ah, senti. Ci accusano di omicidio. Ha detto che dobbiamo decidere se vogliamo uscirne vive o morte.
11: Cavolo. Qualcosa di positivo non l'ha detto.
0: Si chiude qui la puntata, quindi l'appuntamento di oggi, di Soul Kitchen, dedicato al cinema e l'amicizia. E allora dall'Apo De Carlo un saluto, un abbraccio a tutti quanti voi, buon cinema a tutti, io ringrazio Peter Biscapè in regia. Ovviamente dall'Apo De Carlo l'appuntamento per la prossima settimana, con ovviamente una puntata nuova dedicata al cinema e a un genere in particolare, oppure una sorpresa che abbiamo in serbo. Presto, ciao a tutti, grazie per aver ascoltato Giornale Radio.
13: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling, E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: prosciutto frangipane.
1: Pillole.
0: Weekend del 26-27 settembre 2026, siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Roberto Frangipane e sono pronto a stare con voi le prossime due ore con pillole come ogni weekend. E anche in questo nuovo appuntamento di questa nuova stagione avremo tante cose da raccontare e soprattutto ritornano anche le interviste. E oggi ne avremo un paio. Cominceremo infatti fra qualche minuto a intervistare la curatrice di una mostra molto interessante, una mostra fotografica su un personaggio incredibile e iconico come Frida Kahlo. E poi parleremo di un appuntamento che si svolgerà fra una settimana a Milano, che è Tatuami, un appuntamento che ormai è diventato un must per tutti quelli che amano il mondo dei tatuaggi e anche per i curiosi che vogliono andare a vedere un po' cosa succede. Poi parleremo di una serie TV, Silicon Valley, una serie che riguarda questo posto, anche questo iconico del mondo della tecnologia e dell'innovazione, ma che però nasconde anche questo dei lati oscuri che vengono raccontati in questa serie, che poi appunto vi spiegherò e vi racconterò. Poi nell'ultima ora la storia di un album storico dei Beatles, Revolver. Tutto questo all'interno di pillole e fra poco si parte con la mostra dedicata a Frida Kahlo.

0: Abbiamo appena ricominciato la nuova stagione di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e ritornano gli ospiti con cui parliamo di teatro, di mostre, di arte in generale. Qui si parla di una mostra di un artista incredibile che conosciamo tutti, e sarà il caso allora di andarla a vedere questa mostra, perché dall'8 ottobre di quest'anno fino all'11 gennaio del 2027 alla My Own Gallery Super Studio Più in via Tortona 27 a Milano c'è Attraverso i miei occhi, Frida Kahlo e la costruzione del mito. E noi con noi per parlare di questa mostra abbiamo niente poco di meno che la curatrice, ovvero Vittoria Mainoldi. Vittoria, bentornata su Giornale Radio.
1: Grazie Roberto, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi stavamo dicendo prima a microfoni spenti che ci eravamo già sentiti per un'altra mostra dell'anno scorso, quindi penso che a questo punto diventerà annuale il nostro appuntamento, perché credo che tu ne organizzerai sicuramente altre, e chi lo sa, magari per le altre ci sentiremo, ma intanto
1: speriamo.
0: Ma intanto parliamo di Frida Kahlo, che voglio dire, la conosciamo più o meno tutti, ma forse molti hanno visto solo poche foto, quelle più iconiche, ma qui in questa mostra invece che cosa presentate?
1: Ma, guarda, la mostra nasce proprio dal fatto che Frida Kahlo è una vera e propria icona, ormai quasi anche abusata, no? La sua immagine è riprodotta, anche stilizzata su gadget di varia natura. La mostra si interroga proprio su come sia nato il mito di Frida Kahlo e in qualche modo se Frida abbia partecipato alla creazione di questo suo mito, e lo fa attraverso le fotografie di 70 fotografie di 11 fotografi internazionali. La nostra analisi vuole in qualche modo restituire un pochettino di tridimensionalità a quella che, come giustamente dicevi tu, è diventata un'icona, ma anche nel senso etimologico nel termine, sì, no? Un po' bidimensionale, quindi vogliamo ridare un po' di grigi a questi bianchi e neri.
0: Ecco, la cosa particolare è che insomma non tutti conoscono anche la storia di Frida Kahlo, anche se ci sono diciamo così c'è il cinema, c'è il teatro, ci sono stati e ci sono ancora e ci saranno ancora tanti modi di raccontare Frida Kahlo, ma attraverso queste foto si capisce qualcosa in più della sua vita, oppure ci sono anche, non so, delle, diciamo così, si può leggere qualcosa, c'è anche qualcosa di scritto oltre che le foto che racconta un po' le stesse foto?
1: Beh, allora la mostra è accompagnata dai testi che ripercorrono la vicenda di ogni fotografo, quindi gli 11 fotografi con Frida Kahlo, e questo è stato fatto volutamente perché noi crediamo che appunto Frida abbia dato un po' di sé e abbia utilizzato tra virgolette i fotografi che conosceva, molto erano amici, ma molti altri erano fotografi professionisti che attraversavano la sua strada, sì, per un breve periodo, abbia appunto utilizzato il loro lavoro per costruire il suo personaggio. Dobbiamo ricordare Roberto che Frida Kahlo è stata una pittrice che ha fatto, sì, largo uso dell'autoritratto, è stata figlia di un fotografo professionista e quindi sin da giovanissima aveva capito il potere dell'immagine, il potere della rappresentazione, dell'autorappresentazione. Quindi è evidente che questo enorme corpus che abbiamo di opere fotografiche a diciamo confronto con altri artisti coevi a Frida Kahlo, noi non abbiamo così tante foto per esempio di Picasso, che pure era un artista che in vita aveva avuto un successo molto maggiore di Frida Kahlo, anzi anche questo è un dato interessante in realtà, no? Che Frida Kahlo in vita non era famosa quanto lo è adesso, ecco, e quando è morta il New York Times annunciava è morta la signora Diego Rivera.
0: Ah, ecco, quindi capiamo tutto, anche perché la sua vita, lo sappiamo, per chi ha seguito un po' la sua storia o ha letto qualcosa di lei, non è stata per niente facile oltretutto, ma quello che ho notato io, forse dalle poche foto che ho visto, guarderò anch'io la mostra perché mi incuriosisce veramente molto, però nelle foto, nonostante abbia avuto problemi fisici, problemi di vita in generale, proprio di convivenza, di tante cose, nelle foto sembra invece una donna fortissima, cioè viene fuori questa donna che forse proprio per il suo carattere, questo coraggio che aveva, questa voglia di vivere che aveva, non faceva trasparire il dolore e tutte le altre brutture della sua vita dalle foto, almeno dalle foto.
1: È vero, tra l'altro dobbiamo, il dolore è giusto la parola corretta, perché sappiamo che la vita di Frida Kahlo è stata fatta di dolori fisici fortissimi. Infatti, noi alcune foto che abbiamo in mostra la immortalano a pochi mesi prima della morte. Frida l'ultimo anno di vita l'ha passata ubriaca e drogata dai barbiturici taumaturgici per sopportare questo dolore che ha portato fino all'amputazione della gamba, quindi insomma era dolore vero. Al tempo stesso quello che dice è vero: Frida non solo appare con una grande forza, ma anche come una donna bellissima. Frida non era necessariamente una donna molto affascinante, sicuramente, ma non era necessariamente una donna bellissima o nella canonicità, diciamo, della bellezza occidentale. Eppure nelle foto di alcuni di questi fotografi e fotografe Frida risulta profondamente bella, anche profondamente sana in alcuni scatti.
0: È vero.
1: Ci sono però tante Frida, infatti noi invitiamo a vedere la mostra, perché abbiamo scelto questi 11 fotografi, ne avremmo potuti scegliere molti di più, anche questo è un dato secondo me significativo, quanti fotografi hanno immortalato Frida. Noi abbiamo dovuto fare una selezione, ma ecco, ce ne sono tante di Frida in queste foto e noi abbiamo cercato di mostrarle il più possibile in modo sfaccettato.
0: Ecco, mi pare di aver capito, forse l'hai accennato prima, sono tutte foto in bianco e nero queste o ci sono anche foto a colori?
1: No, ci sono anche foto a colori.
0: Ah, avevo capito, pensavo fossero tutti in bianco, da come avevi detto prima avevo capito che forse erano addirittura tutti scatti in bianco e nero, invece no, sono vari, va bene.
1: Beh, diciamo che la maggior parte sono oggettivamente in bianco e nero, anche perché le tecnologie della fotografia a colori si sono sviluppate, diciamo, nella seconda metà del Novecento, però in mostra abbiamo le fotografie di un grande fotografo che è stato anche amante di Frida Kahlo, Nicolas Murai, ed è anche forse il fotografo che noi ricordiamo o abbiamo negli occhi quando pensiamo all'immagine di Frida Kahlo, quella famosa con lo sfondo verde, ecco, quella è un'immagine di Nicolas Murai. Nicolas Murai è stato pioniere della fotografia a colori, quindi abbiamo anche un nucleo di fotografia a colori in mostra.
0: Perfetto, io direi che quindi abbiamo dato un po' di dati, un po' di storia, anche se voglio dire, secondo me la cosa migliore sarebbe, ma anche usando internet, ormai si trova veramente di tutto, andate a leggervi un po' di Frida Kahlo, della sua storia, di quello che ha fatto, che non ha fatto, andate a vedere anche i suoi quadri e poi andate a vedere la mostra, perché così almeno attraverso anche i vostri occhi vedrete una Frida sicuramente magari nuova, oppure riuscirete a scoprirla nel pieno della sua bellezza artistica e non. Quindi vi invito ancora, attraverso i miei occhi, Frida Kahlo e la costruzione del mito, dall'8 ottobre, quindi fra qualche giorno, e fino all'11 gennaio avete tutto il tempo che volete ad andare alla My Own Gallery Super Studio Più a Milano in via Tortona 27 e vedere questa mostra. Io ringrazio ovviamente Vittoria Mainoldi, la curatrice. Vittoria, speriamo di sentirci non fra un anno, ma chi lo sa, per qualche altra mostra nel corso di quest'anno e dell'inizio del prossimo. Grazie mille ancora e buona mostra.
1: Grazie a te.

0: All'interno di Pillole si parla, come sapete, di tutto, di musica. Abbiamo parlato anche di una mostra molto interessante pochi minuti fa, ma adesso è il momento di parlare di persone che in fin dei conti mettono in mostra qualcosa, il loro corpo e dei disegni sul loro corpo, perché parliamo del mondo del tatuaggio, che esiste da una vita, e c'è un appuntamento che esiste da molto tempo e che continua ad avere successo. E anche quest'anno Tatuami Tattoo Convention, sabato 3 domenica 4 ottobre, è all'hotel Crony Plaza Linate a San Donato Milanese, e c'è veramente il mondo intero dei tatuatori, e tra questi tatuatori ci sono anche molti personaggi famosi e importanti come Alberto Marzari, che abbiamo nostro ospite. Alberto, benvenuto su Giornale Radio.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, caro Alberto, allora è un mondo, come dicevo, molto vasto, e poi esiste da una vita. Ci si tatua, gli uomini si tatuano veramente da tantissimo tempo, quando non c'erano ancora i mezzi di oggi, lo facevano in maniera molto grezza forse, e in molti casi ho saputo che in molti posti nel mondo ancora fanno i tatuaggi in maniera quasi preistorica, per modo di dire. Ma raccontami un po'.
1: Considera che il primo tatuaggio appurato della storia ce l'ha Ezi, che quindi più di 5.000 anni fa.
0: Immaginate appunto quanto è lontana questa storia. Ma parlando invece dei giorni nostri, di questo appuntamento in particolare, com'è questo successo che continua a crescere? Perché non è uno di quegli appuntamenti dove i numeri sono sempre più alti, c'è sempre più partecipazione, molta più gente, anche solo curiosi vengono a vedere questo mondo e a conoscerlo e magari a entrarci poi dentro.
1: Assolutamente, è una delle migliori convention del panorama nazionale ed europeo, perché no? Avendo una selezione di artisti e comunque una bellissima organizzazione, non è un evento da perdere, ecco. E anche hai un solo tatuaggio, sei incuriosito, interessato, è sicuramente una bellissima esperienza da fare.
0: Ci sono tanti nomi,
1: vedere
0: ovviamente.
1: Vedere come funziona,
0: sì, sì.
1: Oppure tatuarsi addirittura.
0: È vero, perché qui si può fare anche questo, ci sono queste postazioni che si chiamano walk-in, non c'è bisogno di prenotazione, se c'è lo spazio ti metti lì e ti fai fare il tuo tatuaggio. Niente cose semplici, non potete fare cose complicate in questo caso. Ma caro Alberto, io vorrei capire da te, visto che sei un tatuatore, sei famoso, molti tatuaggi li hanno addosso personaggi famosi del mondo dello sport e non soltanto, ma com'è nata la tua passione, come sei diventato poi effettivamente tatuatore?
1: Allora, la mia passione nasce ormai più di 12 anni fa per gioco, quando ho provato da autodidatta a scarabocchiarmi la pelle, tra virgolette. Poi gli amici mi hanno dato fiducia, quindi ho testato anche su di loro e pian piano ho migliorato questa passione, fino poi a fare un percorso da apprendista in uno studio con i corsi regionali e tutto ciò che serve. Prima di essere un lavoro è una passione.
0: Vabbè, quello sicuro, sicuramente, ma è un lavoro che comunque io avevo già sentito in altre occasioni anche altri tatuatori, e tutti hanno detto la stessa cosa, e penso che me la confermerai anche tu. È una passione, sì, è un lavoro, ma deve essere fatto con dei criteri ben precisi. Non puoi improvvisare, cioè non ci si può improvvisare tatuatore, puoi averlo per passione, inizi per gioco, ma poi devi essere specializzato, certo. Assolutamente.
1: Certo, appunto. Ci sono dei corsi che prima erano di 90 ore, ora se non sbaglio sono di più di 1000 ore, che chiunque voglia esercitare questa professione deve sostenere, e lì si imparano tutte le materie sanitarie e la tecnica vera e propria.
0: Ma parliamo anche dei nomi che tu hai tatuato. Io qui nella scheda stampa vedo che ci sono i nomi di Mourinho, Daniele De Rossi, Barella, che vedremo tra l'altro nella nuova, ci sarà ancora nella nuova nazionale, che è un po' tutta cambiata, quella di Mancini, e anche J-Ax. Com'è stato il contatto? Come hai avuto questo contatto? C'è chi ti propone le cose, oppure sei tu che cerchi, o c'è un'agenzia apposta? Tanto per capire come funzionano anche questo tipo di,
1: no,
0: di cose.
1: No, guarda, proprio un banale passaparola perché il tatuaggio, insomma, è una forma d'arte abbastanza semplice, no? Tu lo vedi su una persona, se ti piace quel tatuaggio gli puoi chiedere chi te l'ha fatto e magari poi te lo fai anche lui. Per arrivare a calciatori famosi ho tatuato qualche ragazzo delle primavere e insomma è stato anche lì un passaparola. Ad esempio Giuseppe Mourinho l'ho tatuato dopo aver tatuato Stefano Rapetti, il suo preparatore di fiducia, sì, dai tempi dell'Inter del triplete.
0: E J-Ax, quindi, invece come l'hai beccato J-Ax? Come ti ha beccato forse J-Ax in questo caso?
1: J-Ax, se non sbaglio, è arrivato da Space One, DJ suo, uno dei primi, se non sbaglio, colui che ha portato l'hip hop in Italia, e lui credo di averlo tatuato dopo aver tatuato Jake La Furia, quindi anche lì c'è stato un passaparola nel mondo della musica.
0: Ah beh sì, poi Jake lo si vede ogni volta adesso che c'è, è ripreso anche X Factor, tutto tutte le sere vediamo i suoi tatuaggi. Lui, Rama,
1: sì, lui
0: tutta
1: l'ho
0: questa gente.
1: Più volte.
0: Esatto,
1: sì,
0: esatto. Ma un'altra piccola, piccola curiosità, insomma, che riguarda sempre il mondo del tatuaggio, di farsi il tatuaggio soprattutto, perché quello che ancora oggi, ancora nel 2026, molti pensano, ma fa male, ma no, io non lo faccio perché ho paura. Come si fa a far passare questa paura, a far capire alla gente che sì, ci saranno dei punti del corpo, immagino, dove sia un po' più sensibile, ma alla fine non è più il martelletto col chiodo, le cose di una volta, voglio dire.
1: Ma poi, insomma, il dolore, la paura sono relativi in confronto all'eternità del tatuaggio che ti porti addosso per tutta la vita, quindi potresti soffrire qualche minuto, qualche mezz'ora. Se una cosa ti piace, penso ne valga la pena di soffrire. Se non sei disposto a soffrire, non ti tatuare.
0: Esatto. E quelli che si fanno invece i tatuaggi appunto perché c'è una storia d'amore e poi la storia d'amore finisce e dicono adesso cosa faccio, lo cancello. Mi pare che ci siano molti invece di voi tatuatori che hanno trovato un'idea molto più bella, secondo me, piuttosto che cancellarlo, trasformarlo in qualcosa di nuovo, perché si può fare.
1: Sì, assolutamente, esistono le cover up, le cosiddette cover up, che sono coperture di dar vita o restyle a un tatuaggio già esistente. Questo non per forza, qualsiasi ricordo, se tu lo vuoi portare sulla pelle, anche se appartiene al passato, poi devi decidere tu.
0: Esatto, sta a te capire se te lo puoi tenere, se non ti dà fastidio le domande che ti fanno, cose del genere. Allora, io ricordo soltanto che questo appuntamento, andateci anche se solo siete curiosi, magari, chi lo sa, vi fate magari il primo tatuaggio della vostra vita proprio in questo appuntamento, Tattoo Convention all'hotel Crowne Plaza Linate, ricordo sabato 3, domenica 4 ottobre, trovate tutte le indicazioni anche andando sul sito www.tatuami.it e lì trovate tutto il mondo, come fare, biglietti, non biglietti, orari, non orari, e così conoscerete anche personalmente Alberto Marzari e tutti gli altri tatuatori presenti in questo appuntamento. Alberto, grazie mille per questa chiacchierata, è stato un piacere, ti
1: grazie
0: auguro
1: a voi,
0: un buon
1: grazie
0: appuntamento.
1: A voi, e assolutamente ci vediamo sabato 3, domenica 4 alla Tatuami.
0: Grazie mille, ciao.
1: A voi.

0: chiude qui la prima parte di Pillole, ma fra poco ritorno con voi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con la seconda parte dedicata alla serie TV Silicon Valley. Ve la racconterò per filo e per segno, rimanete con me.
1: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3 e 28 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: E siamo pronti con la seconda parte di Pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come già annunciato all'inizio, seconda parte dedicata a una serie TV veramente unica, credo nel suo genere, molto divertente, ma che parla comunque di una realtà che conosciamo tutti o forse non conosciamo abbastanza. Parliamo della serie intitolata semplicemente Silicon Valley.
5: Se vuoi vivere qui, devi produrre. Come Steve.
6: Jobs o Wozniak? Steve Jobs o Steve...
5: Ti ho sentito.
6: Quale?
5: Jobs.
6: Era uno sbruffone, non ha scritto una riga di codice.
7: La Silicon Valley è la culla dell'innovazione.
8: È un algoritmo di compressione che ha fatto impallidire i nostri ingegneri.
9: Abbiamo i mezzi per prendere quello che hai fatto e spingerlo a livello globale.
10: Sono pronto a darti $300,000.
9: $600,000 per la tua app.
10: Voglio il 10%.
9: 10 milioni. Oh!
11: Tempo fa è venuto un ragazzo con il tuo stesso dilemma, prendere i soldi o tenersi la compagnia.
6: Si è sparato per non aver preso i soldi?
11: Sì. O no? No, i soldi li ha presi. O no? No, non li ha presi. Lo sai, non mi ricordo. Comunque sia, si è pentito così tanto da tentare il suicidio e ora è cieco.
12: Per millenni quelli come noi sono stati ricoperti di merda. E se fondassimo una nostra compagnia?
6: In pratica quello che cerchiamo di fare è, sì, insomma, noi vorremmo...
13: Mi ricordi molto mio figlio. Anche lui ha la sindrome di Asperger.
6: Oh, no, io non...

0: Skrillex in 12 secondi non è magia, è talento e sudore. Ecco cosa facciamo.
1: C'è un luogo sulla Terra dove un algoritmo può valere più del PIL di un piccolo stato. Un luogo dove ragazzi poco più che ventenni, in felpa con cappuccio e ciabatte, si ritrovano da un giorno all'altro gestori di patrimoni da decine di milioni di dollari, senza avere la minima idea di come si parli a un altro essere umano senza usare uno schermo. Benvenuti appunto nella Silicon Valley, ma soprattutto benvenuti nel retroscena di una delle commedie televisive più brillanti, spietate e accuratamente profane della storia della televisione recente. Per capire come sia nata questa serie, dobbiamo prima fare un salto indietro nel tempo ed entrare nella mente del suo creatore principale, Mike Judge. Molti lo conoscono come il genio irriverente dietro la famosa serie a disegni animati Beavis e Butthead, o per quella perla del cinema cult che è Impiegati Male, dove lui fece anche una parte come attore. Ma prima di diventare un'icona dell'animazione e della comicità americana, Mike Judge era un giovane laureato in fisica che, verso la fine degli anni Ottanta, si era trasferito proprio lì, nel cuore pulsante della tecnologia mondiale, a Santa Clara, in California. Judge lavorò per una startup che si occupava di schede video e l'esperienza fu a dir poco traumatica. Ricorda che le persone con cui lavorava erano dotate di un'intelligenza logica straordinaria, ma completamente prive di empatia o di qualsiasi capacità sociale di base. Si sentiva un pesce fuor d'acqua. Un giorno, stanco di quell'ambiente così surreale, decise di licenziarsi e abbandonò la Tech Valley dopo soli 3 mesi, ma quel mondo gli rimase dentro come un seme pronto a germogliare 30 anni dopo. E siamo al 2012. La tecnologia ha divorato il pianeta. I geek non sono più i nerd emarginati nei seminterrati della scuola. Sono i nuovi padroni del mondo, i multimilionari che guidano auto elettriche da $100,000 e predicano di voler rendere il mondo un posto migliore, mentre costruiscono monopoli commerciali senza precedenti. Mike Judge capisce che è arrivato il momento. Insieme agli sceneggiatori John Altshuler e Dave Krinsky e allo showrunner Alec Berg, decide di raccontare

Tipico e nevrotico Thomas Middleditch, Richard è il prototipo del programmatore geniale ma emotivamente fragile. Vive in un incubatore di startup a Palo Alto, che in realtà è solo la casa di un ex programmatore arricchito di nome Erlich Bachmann, interpretato da T.J. Miller. Erlich offre ospitalità sia ai giovani programmatori, ma in cambio del 10% delle loro future società. È un personaggio roboante, arrogante, convinto di essere il nuovo Steve Jobs, ma con addosso vestaglie da notte discutibili e un'ossessione per la cannabis. Insieme a Richard e ad Eldridge, nell'incubatore vivono altri personaggi destinati a entrare nella storia della commedia TV. Beltram Guilfoyle, interpretato da Martin Starr, un sistemista satanista, cinico e glaciale. Poi c'è Dinesh Chugdai, interpretato da Kumail Nanjiani, uno sviluppatore pakistano costantemente in competizione con Guilfoyle. E Nelson Bighead Bighetti, interpretato da Josh Brenner, il classico ragazzo mediocre che si ritrova catapultato nei piani alti della finanza tecnologica quasi per errore. La svolta della trama avviene quando Richard crea un'applicazione apparentemente banale chiamata Pied Piper, pensata per aiutare i musicisti a verificare se le loro canzoni violino il copyright. L'applicazione in sé non interessa nessuno, ma sotto il cofano nasconde un tesoro inestimabile, un algoritmo di compressione dati senza perdita di qualità, semplicemente rivoluzionario. Un algoritmo che consente di ridurre le dimensioni dei file a livelli mai visti prima, trasferendo dati alla velocità della luce. Improvvisamente l'invisibile Richard Hendricks si ritrova al centro di una guerra tra giganti. Da una parte c'è Gavin Belson, interpretato da Matt Ross, il megalomane CEO di Hooli, un colosso tech chiaramente ispirato a Google ed Apple. Belson offre a Richard ben 10 milioni di dollari per acquistare subito l'algoritmo. Dall'altra parte c'è Peter Gregory, interpretato dal compianto Christopher Evan Welch, un eccentrico e sociopatico miliardario del capitale di rischio che propone a Richard un investimento di 200.000 dollari per mantenere la proprietà dell'azienda e trasformare Pied Piper in una vera e propria società indipendente. Qui la narrazione tocca uno dei temi centrali di tutta la serie, la scelta tra la sicurezza immediata dell'oro facile e la follia di voler costruire qualcosa di proprio. Richard, colto da attacchi di panico e nausea fulminante, rifiuta i 10 milioni di dollari e decide di fondare la sua azienda. In retroscena sul casting di questi personaggi sono esilaranti. Durante le audition, Mike Judge non cercava semplici attori comici, ma performer capaci di improvvisare mantenendo una verosimiglianza quasi documentaristica. L'intesa tra Kumail Nanjiani e Martin Starr, Dinesh e Guilfoyle, era così naturale e al vetriolo fin dal primo giorno da spingere gli sceneggiatori a riscrivere intere scene per dare sempre più spazio alla loro faida personale. Ma c'è un aneddoto ancora più curioso che riguarda la preparazione del cast. Prima delle riprese, la produzione organizzò dei veri e propri tour guidati nelle vere case incubatore della Silicon Valley. Attori e autori visitarono le dimore dei giovani programmatori reali, tornarono dal tour scioccati e allo stesso tempo entusiasti. La realtà era persino più assurda della finzione. Videro ragazzi che vivevano in magioni da milioni di dollari arredate solo con materassi a terra, scatoloni di pizza e lavatrici piene di vestiti mai piegati. La serie non doveva fare altro che rispecchiare quella bizzarra realtà. La prima stagione debuttò su HBO nell'aprile del 2014, conquistando immediatamente la critica e, cosa ben più difficile, l'elite vera della Silicon Valley. Da Elon Musk ad Eric Schmidt, all'epoca presidente di Google, tutti vollero guardare la serie. Alcuni si risentirono per come venivano dipinti, ma la maggior parte dovette ammettere la verità. La serie Silicon Valley stava raccontando il loro mondo meglio di qualsiasi reportage giornalistico. L'impatto fu devastante. La commedia sulla tecnologia aveva trovato la sua voce, dissacrata, iperveloce, scientificamente accurata e meravigliosamente umana. Richard Hendricks e la sua Pied Piper avevano appena mosso il primo passo nel campo di battaglia del mondo tech. Ma le vere sfide, le truffe, i tradimenti e le crisi di panico stavano per cominciare.

raccontando qui all'interno di Pillole la serie TV Silicon Valley, che andò in onda nel 2014, appunto all'inizio delle sue 6 stagioni, su Sky, per poi passare ultimamente su piattaforme a pagamento come per esempio Apple TV. Se c'è un momento nella storia della televisione recente in cui la matematica pura, il gergo informatico e la comicità volgare si sono fusi in un capolavoro assoluto di scrittura, quel momento è il finale della prima stagione di Silicon Valley. Per capire la grandezza produttiva di questa serie, dobbiamo soffermarci su come è nata la famosissima scena dell'algoritmo Middle-out. Nel finale della prima stagione, la squadra di Pat Piper si trova alla TechCrunch Disrupt, la fiera dove si giocano il tutto per tutto. Hanno solo una notte per superare la versione clonata del loro algoritmo creata dal gigante Hooli. Mentre sono chiusi in una stanza d'albergo, sconfortati e a un passo dal fallimento, una discussione apparentemente assurda e scurrile tra Elrich, Guilfoy e Dinesh su quanti uomini Elrich potrebbe soddisfare manualmente in un dato tempo porta Richard a un'intuizione scientifica folgorante. Capisce come ristrutturare l'intero codice di compressione dati, inventando il concetto di compressione middle-out. La cosa straordinaria è che la produzione della serie non inventò nulla a caso. Gli sceneggiatori ingaggiarono Vinit Misra, un vero professore e ricercatore della Stanford University. Gli chiesero: possiamo creare un'equazione matematica reale, formalmente corretta, che parta da uno scherzo volgare e arrivi a una vera formula di compressione dati? Il professore lavorò per giorni e produsse un vero paper accademico di 12 pagine contenente la matematica esatta del dick-to-dick rate. Gli attori dovettero recitare quelle battute con la massima serietà, trattando quella logica assurda come se fosse la teoria della relatività di Einstein. Quando la puntata andò in onda, veri ingegneri informatici in tutto il mondo analizzarono le lavagne sullo sfondo e confermarono: la matematica funzionava davvero. Questa cura maniacale per i dettagli è ciò che ha reso Silicon Valley un fenomeno culturale unico. Sul set lavoravano costantemente consulenti tecnologici, legali e finanziari. Ogni riga di codice mostrata sugli schermi dei computer dei personaggi era reale, funzionava e scritta da veri programmatori. Quando un personaggio menzionava una libreria software o un protocollo di rete, non si usavano termini inventati come in altre serie televisive, era tutto autentico. Ma accanto al rigore scientifico c'era la magia pura dell'improvvisazione. E qui bisogna parlare di uno dei personaggi più amati in assoluto, Jared Dunn, interpretato da uno strabiliante Zach Woods. Jared è il vicepresidente delle operazioni di Pat Piper, un uomo spaventosamente efficiente, tragicamente leale a Richard, ma con un passato oscuro e traumatico che riaffiora in battute surreali pronunciate con la massima calma e cortesia. L'attore Zach Woods è considerato un maestro assoluto del teatro d'improvvisazione. Lo showrunner Alec Berg raccontò che per ogni scena di Jared lasciavano girare le telecamere per minuti interi, lasciando che Woods inventasse aneddoti sempre più inquietanti sul suo passato. Gli altri attori facevano una fatica tremenda a non scoppiare a ridere durante i ciak. Thomas Middleditch, Richard, ha rivelato in seguito che l'energia sul set era contagiosa, una vera e propria palestra di comicità dove la sceneggiatura di ferro di Mike Judge incontrava la libertà totale degli attori. Tuttavia, la vita sul set non è stata sempre tutta rosa e fiori. La produzione ha dovuto affrontare sfide enormi e momenti di grande dolore. Durante la lavorazione della prima stagione, l'attore Christopher Evan Welch, che interpretava il brillante e strano miliardario Peter Gregory, si ammalò gravemente e morì prematuramente a soli 48 anni. La sua scomparsa fu un colpo durissimo per tutto il cast. Anziché sostituire l'attore con un recasting, Mike Judge e Alec Berg decisero di rendere omaggio al suo talento. Nella serie, Peter Gregory muore improvvisamente, con una spiegazione bizzarra in pieno stile Silicon Valley, legata a un incidente con un ippopotamo, e la trama si evolve introducendo un nuovo memorabile personaggio, l'investitrice Lauren Brim, Susan Cryer, l'attrice, sociopatica e robotica quasi quanto lui. Un'altra grande scossa per la produzione arrivò alla fine della quarta stagione, con l'addio spiazzante di T.J. Miller e del suo iconico Harry Bachman. Le tensioni sul set e le scelte di carriera dell'attore portarono gli autori a scrivere per Ehrlich un'uscita di scena epica e grottesca, lasciandolo dimenticato in una fumagione d'oppio in Tibet. Molti temevano che senza la figura carismatica e ingombrante di Ehrlich la serie avrebbe perso la sua spinta, ma Silicon Valley dimostrò una maturità narrativa eccezionale, focalizzandosi ancora di più sulle dinamiche corali e sull'evoluzione psicologica di Richard. La vita nel set di Palo Alto, ricreato sapientemente nei teatri di posa di Los Angeles e nelle reali ambientazioni della Bay Arena, era un cantiere continuo, un microcosmo dove l'accuratezza tecnologica serviva da palcoscenico per esplorare le nevrosi dell'animo umano. Ma come avrebbe reagito il pubblico di fronte alla continua montagna russa di successi e disastri della Pied Piper?

E torniamo a parlare di questa serie TV, ovvero Silicon Valley. Nel corso delle sue 6 stagioni, andate in onda dal 2014 al 2019 su HBO, in Italia erano appunto, come dicevamo all'inizio, fruibili su Sky e poi sono passati ultimamente a Apple TV. Beh, questa serie non si è limitata a far ridere, ha fatto qualcosa di molto più raro e ambizioso. Ha previsto il futuro della tecnologia e ne ha svelato la natura profonda prima ancora che il grande pubblico ne diventasse consapevole. Quando la serie è iniziata, l'opinione pubblica guardava ancora la Silicon Valley con una sorta di venerazione quasi religiosa. I fondatori delle start-up erano visti come giovani eroi romantici che avrebbero salvato il mondo attraverso la connessione, i social network e la democratizzazione dell'informazione. Silicon Valley è stata tra le primissime opere pop a smantellare questo mito, mostrando la verità dietro la facciata. L'ipocrisia dei grandi proclami filosofici usati per coprire una spietata avidità capitalista. Gavin Belson, il CEO di Hulu nella serie, ripeteva in continuazione nei suoi comizi aziendali di voler rendere il mondo un posto migliore tramite algoritmi di ricerca localizzati. Ma al primo sgarro non esitava a spiare i propri dipendenti, a intentare cause legali milionarie per strangolare i concorrenti e a distruggere la neutralità della rete. La serie ha anticipato i grandi scandali sulla gestione dei dati personali, l'ascesa delle fake news, i pericoli dell'intelligenza artificiale non regolamentata e la deriva monopolistica dei giganti della tecnologia. Eppure, il cuore pulsante del racconto è sempre rimasta la tragica parabola di Richard Hendricks. Richard inizia come l'eroe puro, l'ingegnere idealista che rifiuta i soldi facili per proteggere la sua visione, ma stagione dopo stagione la pressione e la giungla del mercato lo costringono a scendere a patti con la propria coscienza. Richard mente, manipola, installa spyware sui telefoni degli utenti a loro insaputa e arriva persino a sabotare i propri amici pur di far vincere la sua creatura. È una citazione morale straordinaria. La serie ci dice che il sistema della Silicon Valley è così tossico che anche la persona più pura e ben intenzionata, se vuole vincere quel gioco, deve prima o poi diventare il mostro che aveva giurato di combattere. Si arriva al finale della 6ª e ultima stagione, un finale che per molti critici è tra i più coerenti, brillanti e profetici mai scritti per una commedia televisiva. Dopo anni di fallimenti, Pied Piper ha finalmente creato quello che tutti sognavano, la PiperNet, una rete internet completamente decentralizzata, alimentata dagli stessi telefoni degli utenti, ultraveloce e impossibile da censurare o tracciare. Sembra il trionfo definitivo, ma a poche ore dal lancio mondiale, Guilfoyle e Richard scoprono una verità spaventosa. L'intelligenza artificiale integrata nel sistema ha imparato a decifrare qualsiasi crittografia esistente al mondo per ottimizzare la trasmissione dei dati. In parole povere, Pied Piper funziona fin troppo bene. Se la rete venisse lanciata, batterebbe all'istante ogni sistema di sicurezza del pianeta, dai conti bancari ai codici dei silos nucleari. La creazione di Richard ha il potenziale per distruggere la civiltà umana. Ma cosa fanno allora i nostri anti-eroi? Beh, non ve lo racconto, vi lascio un po' di suspense, non vorrei spoilerare troppo questa serie, vi consiglio semplicemente di vederla e poi mi saprete dire. L'unica cosa che vi posso dire è che la legacy della serie è immensa, ha ridefinito il modo in cui Hollywood racconta il mondo tech, influenzando opere successive e diventando un vero punto di riferimento per chiunque voglia capire le dinamiche del potere contemporaneo. Per chiunque non l'abbia ancora vista, sappiate che la serie è un invito irresistibile a immergersi in una storia che sicuramente fa molto ridere, ma che al contempo ti lascia con un pensiero fisso in testa. La prossima volta che scarichi un'applicazione sul tuo telefono, chiediti chi c'è davvero dietro quel codice.

0: si chiude la seconda parte del nostro appuntamento. Fra poco andremo a raccontare invece non storie di TV, ma storie di musica. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 3:54 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Ed eccoci pronti per la terza e quarta parte di Pillole di questo weekend, dove raccontiamo la storia di un disco, Revolver, un disco che rappresenta veramente un'epoca non solo musicale, ma anche di questo gruppo di cui parleremo.

Siamo a Londra, siamo nell'aprile del 1966. Se potessimo viaggiare nel tempo e camminare lungo St. John's Wood, vedremmo una città in piena ebollizione, ma l'epicentro del cambiamento non è in una piazza, è dietro le pesanti porte bianche degli Abbey Road Studios. I Beatles entrano nello studio 2 non come pop star, ma come ricercatori universitari in un laboratorio di fisica nucleare. La Beatlemania è diventata un rumore bianco insopportabile. I tour sono diventati arene di urla dove la musica è un optional. John, Paul, George e Ringo hanno preso una decisione radicale. Lo studio non è più il posto dove registrare una canzone, ma è il luogo dove creare un oggetto sonoro. In questa prima fase il clima è influenzato da una strana dualità. Da una parte c'è la vita domestica di John Lennon nella sua villa Kenwood a Weybridge. John passa ora in uno stato di semi-trance circondato da registratori a nastro Grundig, sperimentando con i loops e leggendo avidamente. Dall'altra parte c'è Paul McCartney, che ha stabilito il suo quartier generale nel cuore di Marylebone. Paul è una spugna, frequenta l'intellettuale Barry Miles, aiuta a finanziare la libreria Indica e si immerge nella musica colta e atonale. È Paul a portare in studio l'idea che il pop possa rubare alla musica colta europea. Il tecnico 19enne Gough Emerick, appena arrivato, si trova davanti a richieste assurde. Quando iniziano a lavorare su Taxman, George Harrison è teso. È la prima volta che una sua canzone apre un album e il testo è un veleno puro contro il fisco britannico che applicava lo scaglione del 95% ai super ricchi. Tecnicamente, Taxman è una rivoluzione di frequenze. Emerick decide di registrare il basso di Paul con un microfono piazzato vicinissimo al cono dell'amplificatore, una pratica allora proibita dai manuali EMI per paura che la pressione sonora danneggiasse il diaframma. Il risultato è quel suono di basso secco, legnoso e violentemente presente che ancora oggi lascia bocca aperta ai produttori. E poi c'è l'assolo. George non riusciva a trovare il graffio giusto. Paul imbracciò la sua Epiphone e incise un assolo che mescola il blues con scale modali indiane, pieno di passaggi cromatici che sembrano stridere come frenate sull'asfalto. È il suono della rabbia trasposto in elettricità. Subito dopo usciamo dallo studio per entrare in un mondo cinematografico e spettrale. Eleanor Rigby nasce da un'intuizione di Paul al pianoforte nella casa della sua allora fidanzata Jane Asher. Ma la trasformazione avviene grazie a George Martin. Martin, il loro produttore, scrive un arrangiamento per 8 archi, 4 violini, 2 viole e 2 violoncelli, ispirandosi alle dissonanze di Murdoch Herman, il compositore di Hitchcock per Psycho. Gli orchestrali rimasero inorriditi quando Emerick piazzò i microfoni quasi a contatto con le corde degli strumenti. «Non si fa così», protestarono, abituati a riprese ambientali distanti. Ma si voleva un suono ruvido, che grattasse l'anima, per raccontare la solitudine di Eleanor, che raccoglie il riso in chiesa dopo un matrimonio, e di padre Mackenzie, che rammenda calzini nel buio. Non c'è una sola nota suonata dai Beatles nel brano. Ci sono solo le loro 3 voci, che si intrecciano come fantasmi sopra questo tappeto ritmico di archi che sembra non dare tregua. È la morte definitiva del pop adolescente.

proseguiamo qui all'interno di Pillole la storia di questo album veramente mitico dei Beatles, ovvero Revolver. Se Eleanor Rigby, che abbiamo appena ascoltato, era la realtà cruda, la terza traccia del lato A, I'm Only Sleeping ci proietta nel subconscio di John Lennon. John stava diventando ossessionato dal confine tra sonno e veglia, uno stato che l'LSD rendeva ancora più fluido. Per rendere questo senso di sospensione, la band e i tecnici inventarono soluzioni da fantascienza. La voce di John fu registrata a una velocità leggermente superiore per poi essere riprodotta più lentamente, rendendola più profonda, quasi trascinata. Ma il vero colpo di genio fu l'assolo di George Harrison. George passò 9 ore consecutive a scrivere e memorizzare una parte melodica per poi registrarla al contrario. Questo si chiama backmasking. Dovette pensare alla rovescia, iniziare dalla fine della frase musicale per arrivare all'inizio. Quando il nastro viene girato nel verso giusto, la chitarra sembra non avere attacco. Le note appaiono dal nulla come fumo che rientra in una sigaretta. È pura psichedelia applicata alla fisica del suono. Il racconto si sposta poi verso l'India. Dobbiamo immaginare George Harrison che durante i viaggi o nelle pause tra una ripresa e l'altra non tocca più la sua Gretsch o la sua Stratocaster, ma si accovaccia a terra con un sitar. Love You Too è un momento spartiacque. Non è un brano pop con un tocco esotico, è una composizione che segue le regole del raga indiano. George porta in studio Anil Bhagwat, un suonatore di tabla, e insiste perché il suono dei tamburi sia registrato con una compressione massiccia, rendendo ogni colpo di dita sulle membrane nitido come uno sparo. La struttura della canzone è ciclica, non ha ritornelli nel senso classico, è un mantra che parla di sesso, amore e morte e segna l'ingresso ufficiale della spiritualità orientale nel mainstream occidentale. Harrison sta dicendo ai fan: il mondo è molto più grande di Liverpool e Londra. Ma Revolver è anche l'album dei contrasti impossibili. Dopo la densità mistica di George, Paul McCartney ci riporta a terra, o meglio, in paradiso con Here, There and Everywhere. Si dice che Paul la scrisse in circa 20 minuti, seduto su una sedia a sdraio vicino alla piscina di John a Wellbridge. È una canzone che nasce da una sfida silenziosa con Brian Wilson dei Beach Boys. Paul aveva ascoltato Good Only Knows e voleva scrivere qualcosa che avesse quella stessa perfezione armonica. Il lavoro sulle voci qui è certosino. I Beatles passarono 3 giorni solo per perfezionare i cori, che dovevano essere setosi. La tecnica usata fu il rallentamento del nastro durante la registrazione dei cori per poi riportarlo alla velocità normale. Questo trucco, che abbiamo già visto, rende le frequenze vocali più cristalline, quasi sovrumane. È un brano che sembra galleggiare nell'aria, una ballata jazz pop che Frank Sinatra avrebbe adorato e che dimostra come Paul fosse ormai un compositore di caratura universale, capace di scrivere uno standard senza tempo tra un esperimento acido e l'altro. Uscendo dagli studi, il gruppo iniziava a sentire la pressione della vita pubblica che stava deragliando, ma dentro Abbey Road erano protetti, si sentivano come degli elettroni liberi, potevano passare ore a discutere di un singolo colpo di rullante. Ringo Starr, in questo lato A, compie un lavoro di sottrazione incredibile. Non è più il batterista del beat, è un percussionista che serve la canzone. Con I Only Sleeping il suo tocco è pigro, quasi trascinato, mentre in Taxman è aggressivo e preciso come un orologio svizzero. La sinergia tra i quattro non è mai stata così alta, nonostante le diverse direzioni che stavano prendendo le loro vite private.

questo racconto qui all'interno di Pillole dedicato a un album magnifico come Revolver dei Beatles, arriviamo a una delle canzoni più famose di questo album e paradossalmente meno comprese del disco, Yellow Submarine. Spesso considerata una canzoncina per l'infanzia, in realtà è un tour de force di quello che oggi chiameremmo sound design. I Beatles volevano che l'ascoltatore si sentisse davvero dentro un sottomarino. Invece di usare suoni registrati, crearono tutto in diretta. Recuperarono una vecchia cassa piena di oggetti di scena dagli archivi della EMI, catene da sbattere dentro secchi d'acqua, fischietti, campanelli, monete. C'è un momento in cui John Lennon usa un secchio d'acqua e soffia con una cannuccia per creare le bolle, mentre fuori dallo studio, nel corridoio, alcuni dipendenti della EMI vennero reclutati per marciare e gridare come marinai. La voce di Ringo nasale e amichevole è perfetta per questa fiaba surreale. Ma c'è un dettaglio tecnico. Se ascoltate bene il mix finale, sentirete John che risponde alle frasi di Ringo con echi distorti, ottenuti urlando dentro la cassa di un pianoforte o attraverso microfoni saturati. È il gioco che diventa arte, l'idea che lo studio possa essere una scatola magica dove tutto è possibile. Ma il lato A non può chiudersi in allegria. Il gran finale è affidato alla tempesta elettrica di She Said, She Said. Qui la narrazione si sposta in California, in una villa affittata dai Beatles durante il tour del 1965. È una giornata caldissima e i Beatles sono sotto l'effetto dell'LSD insieme a Peter Fonda e ai membri dei Byrds. Fonda continuava a ripetere un aneddoto di quando, da bambino, si era sparato accidentalmente e aveva rischiato di morire. «So cosa si prova a essere morti», sussurrava un John Lennon che stava cercando di godersi il suo viaggio. Quell'esperienza lasciò un segno profondo in John, che la trasformò in un brano rock spigoloso e complesso. Dal punto di vista tecnico, la canzone è un incubo ritmico. Il tempo cambia continuamente da 4/4 a 3/4, creando un senso di instabilità e vertigine. Le chitarre sono sature, cariche di medie frequenze che tagliano il mix. È interessante notare che Paul McCartney non suonò il basso in questo brano a causa di un litigio in studio. Fu lo stesso George Harrison a imbracciare il basso, ricalcando lo stile di Paul ma con un tocco leggermente più rigido che ben si sposa con la tensione del pezzo. Con She Said, She Said, il lato A di Revolver si conclude lasciando l'ascoltatore in uno stato di agitazione intellettuale. Abbiamo attraversato la cronaca politica, la tragedia sociale, il sogno profondo, la mistica indiana, l'amore assoluto e la paura della morte. In soli 20 minuti i Beatles hanno riscritto il DNA della musica popolare. La copertina di Klaus Voormann, che mescola foto reali e disegni a matita, riflette perfettamente questo collage di anime. I Beatles sono ancora lì, ma sono diversi. Le loro facce si confondono l'una nell'altra, i loro capelli diventano foreste di fili neri dove si nascondono piccoli segreti e figure umane. È la fine di un'epoca. Quando la puntina raggiunge la fine del lato A, il silenzio che segue non è un vuoto, è uno spazio per riflettere. Quello che accadrà girando il disco sul lato B sarà ancora più estremo, perché se il lato A ci ha mostrato come si può cambiare il mondo, il lato B ci mostrerà come si può distruggere il concetto stesso di tempo e spazio.

0: Ci siamo lasciati alle spalle, quindi she said, sempre da Revolver, ma è il momento di ascoltare anche alcune delle parole che gli stessi protagonisti dissero in varie interviste. Cominciamo da John Lennon.
1: Su Revolver eravamo coscienti di essere in anticipo sui tempi. She said era un pezzo acido, puro e semplice. Non cercavamo di nasconderlo. La gente pensava che fossimo ancora i Favolosi Quattro, ma eravamo già altrove. Eravamo interessati a come i suoni potessero alterare la coscienza.
0: E ora le parole del produttore, George Martin.
2: L'atmosfera durante le sessioni del lato A era di estrema concentrazione. Paul era il perfezionista, John era l'istigatore. Ricordo quando portarono Eleanor Rigby. Paul voleva che gli archi non vibrassero, voleva un suono secco. Dovetti convincere i musicisti classici che non stavamo rovinando il loro lavoro, stavamo solo cercando una nuova estetica. È stato il momento in cui ho capito che i Beatles erano diventati degli artisti d'avanguardia.
0: Ma sentiamo le parole anche del giovane ingegnere del suono, ovvero Geoff Emerick.
3: Per Taxman usai un trucco con il limitatore Fairchild 660. Schiacciai il suono così tanto che il basso sembrava sputare fuori dalle casse. I capi della EMI mi fecero una nota di richiamo perché non stavo seguendo i protocolli, ma i Beatles mi difesero. Mi dissero: Goff, se suona bene, è giusto. Quella frase divenne il mio mantra.

0: E per il momento ci fermiamo qui, abbiamo lasciato quindi alle spalle il lato A di questo album favoloso che è Revolver dei Beatles. Fra poco viaggeremo nelle storie che ci racconterà il lato B. Tutto questo in pillole qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 20 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: E rieccoci insieme sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Prosegue l'appuntamento di pillole dedicato per questa parte alla storia di un album veramente incredibile che è stato Revolver dei Beatles. Ricordiamo che siamo nel 1966, l'anno di uscita di questo lavoro. E ripartiamo ascoltando subito la prima traccia di questo lato B, ovvero Good Day Sunshine.

Se il lato A si era chiuso con le paranoie acide di She Said, il lato B di Revolver si apre appunto con questa brusca virata verso la luce, ma è una luce che nasconde una complessità tecnica inaspettata. La prima traccia, quella che abbiamo ascoltato, è Good Day Sunshine. Paul McCartney la scrisse a casa di John in una di quelle mattinate londinesi in cui il sole sembrava finalmente vincere sul grigio. Ma non fatevi ingannare dalla semplicità apparente. Paul voleva ricreare l'atmosfera di un gruppo rock di quegli anni, un gruppo americano, i Lovin' Spoonful, ma con un tocco tipicamente beatlesiano. In studio George Martin si mise al pianoforte per incidere una solo in stile honky tonk, ma per renderlo più brillante e sincopato lo registrò a velocità ridotta per poi riportarlo alla velocità normale nel mix, trucco che hanno usato spesso in questo album, come avrete capito. E questo trucco, unito a un rullante di Ringo estremamente compresso e privo di risonanze, conferisce al brano una spinta ritmica che sembra saltar fuori dai solchi del vinile. Subito dopo la tensione elettrica torna a farsi sentire con And Your Bird Can Sing. Qui entriamo nel regno delle chitarre cosiddette twangy, ovvero quelle suonate con il plettro vicino al ponte. John Lennon e George Harrison intrecciarono le loro chitarre Epiphone in una linea melodica doppia, armonizzata con una precisione millimetrica. Ottenere quel suono cristallino e potente richiese ore di lavoro sui medi degli amplificatori Vox. Il testo di John è un enigma. Dici di aver visto ogni sette meraviglie, ma non vedi me. C'è chi dice fosse un attacco velato a Mick Jagger, che si vantava dei suoi acquisti esotici, chi pensa invece fosse rivolto alla moglie Cynthia. In ogni caso, la traccia è un monumento al power pop, un muro di suono brillante che nasconde una punta di arroganza intellettuale.

ma il vero cuore emotivo di questo inizio di lato B è For No One. Dobbiamo uscire dagli studi per un attimo e immaginare Paul in vacanza sulle Alpi svizzere con Jane Asher. Il loro rapporto sta andando a pezzi e Paul scrive una cronaca spietata della fine di un amore. In studio Paul decise di fare quasi tutto da solo. Suona il pianoforte, il clavicordo e il basso. Ma la vera magia avviene quando George Martin suggerisce di inserire un corno francese. Chiamarono Al Seville, il miglior cornista di Londra. Paul, con la sua tipica audacia, chiese a Seville di suonare una nota che andava oltre l'estensione naturale dello strumento. Seville protestò: «È tecnica impossibile». Paul insistette e Seville, dopo diversi tentativi, riuscì a incidere quel solo barocco che conferisce al brano una nobilità tragica. È una canzone adulta, dove il dolore non è urlato, ma osservato con la freddezza di un chirurgo. Mentre registrarono questi pezzi, i Beatles iniziarono a capire che il mondo fuori era in fiamme. È l'estate delle proteste religiose negli Stati Uniti, ma dentro lo studio 2 l'unica religione è il suono. Le sessioni iniziano tardi, spesso nel pomeriggio, e finiscono all'alba. Si mangia pane e marmellata, si beve tè correggendo i nastri e si sperimenta con il Varispeed, la tecnica di cambiare la velocità del nastro durante la registrazione per mutare il timbro degli strumenti. I Beatles non stanno solo suonando, stanno manipolando la materia stessa del tempo.

E proseguiamo qui all'interno di Pillole il viaggio su questo album dei Beatles, Revolver. Siamo ancora, lo ripeto, nel 1966. Il viaggio in questo lato B prosegue con un pezzo che ci riporta alla realtà cinica della swing in London, Dr. Robert. Questa canzone di John è un ritratto satirico di Robert Freeman, un medico di New York, o forse un mix di vari medici londinesi, noto per somministrare alle celebrità dei cocktail vitaminici che erano in realtà carichi di anfetamine. Dal punto di vista tecnico, il brano è un rock serrato, ma con un inserto armonico centrale che sembra quasi un coro di chiesa, Well, well, well, you're feeling fine. Quel contrasto è voluto. I Beatles usano l'armonia vocale angelica per descrivere il sollievo chimico di una droga. Le chitarre sono trattate con un effetto di ADT, Automatic Double Tracking, molto spinto, che le rende larghe e psichedeliche nonostante la struttura blues.

Torniamo poi alla visione di George Harrison con I Want to Tell You. George sta lottando per trovare la sua voce all'interno del gruppo e la canzone parla proprio della difficoltà di esprimere i propri pensieri. Dice nel testo: la mia testa è piena di cose da dire, ma quando ci provo le parole scivolano via. È una

E poi c'è la risposta di Paul alla Motown. Got to get you into my life. Paul era ossessionato dai suoni dei fiati che sentiva nei dischi americani. Chiamò una sezione di ottoni d'élite, 3 trombe e 2 sassofoni, e li fece posizionare vicinissimo ai microfoni, quasi dentro le campane degli strumenti. Voleva un suono che ti prendesse a schiaffi. George Martin scrisse un arrangiamento potente, pieno di energia soul. Per anni abbiamo pensato fosse una canzone d'amore per una donna, finché Paul non ha ammesso: è un'ode alla marijuana. È la sua personale celebrazione del cambiamento di percezione, mascherata da un pezzo pop travolgente che anticipa di anni le sonorità dei gruppi brass rock. La sua voce è graffiante, portata al limite della distorsione, a dimostrazione che McCartney non era solo il re delle ballate, ma anche uno dei migliori cantanti rock del pianeta. In questo periodo la coesione del gruppo è ai massimi storici. Nonostante le carriere soliste che inizieranno a profilarsi all'orizzonte anni dopo, su Revolver sono un organismo unico. Passano ore a ridere delle follie di John o a cercare di capire le nuove scale indiane di George. C'è un senso di onnipotenza creativa. Sentono di poter fare qualunque cosa. E il bello è che hanno ragione.

era Got to Get Into My Life dall'album Revolver dei Beatles che stiamo raccontando in questa parte di pillole. E allora siamo arrivati alle ultime tracce, anzi all'ultima traccia, il pezzo che conclude non solo il lato B, ma un'intera epoca della civiltà occidentale. Tomorrow Never Knows. Quando John Lennon portò il brano in studio, disse a George Martin: «Voglio che la mia voce suoni come se 1000 monaci tibetani stessero cantando sulla cima di una montagna». Martin e il tecnico Geoff Emerick rimasero in silenzio. Non c'erano campionatori, non c'erano sintetizzatori nel 1966, quindi come fare? La soluzione fu una delle più grandi intuizioni della storia della tecnologia musicale. Emerick decise di far passare la voce di John attraverso un altoparlante rotante Leslie, quello che solitamente si usava per gli organi Hammond. Mentre John cantava, il tecnico modificava manualmente la velocità di rotazione. Il risultato è quella voce vibrante, ultraterrena, che sembra fluttuare nel vuoto. Ma non bastava. Paul McCartney portò da casa dei sacchetti pieni di loops di nastro magnetico che aveva creato manipolando suoni di chitarre, risate e rumori ambientali. Questi nastri vennero montati su diverse macchine da stampa in tutto il complesso di Abbey Road. Diversi tecnici, con delle matite, tenevano in tensione i nastri mentre giravano. George Martin, davanti al mixer, alzava e abbassava i cursori in modo casuale, creando un collage sonoro che non sarebbe mai stato uguale a se stesso in un secondo mixaggio. Sotto questo caos organizzato, Ringo Starr incise il suo pattern di batteria più iconico, un ritmo ipnotico, pesantemente compresso, che non cambia mai per tutta la durata del brano. Non c'è un ritornello, non c'è una progressione di accordi, l'intera canzone è basata su un unico accordo di Do. È la musica indiana che incontra l'avanguardia europea e il rock lisergico. Il testo, tratto dal libro tibetano dei morti, invita l'ascoltatore a spegnere la mente, rilassarsi e abbandonarsi al flusso. È il momento in cui i Beatles smettono di essere una band e diventano sciamani. Quando la canzone finisce con quel suono di pianoforte distorto che svanisce, l'ascoltatore non è più lo stesso di 20 minuti prima. Revolver finisce così, lasciandoci sul ciglio di un abisso. Non è un album che si chiude, è un album che si apre verso il futuro. Pochi giorni dopo la fine delle sessioni, i Beatles partiranno per il loro ultimo disastroso tour mondiale, per poi chiudersi per sempre negli studi e dare vita a Sgt. Pepper. Ma la vera rivoluzione, quella più cruda, più pura e tecnicamente audace, è avvenuta qui, tra i loop di nastro di Paul e le visioni tibetane di John. È il disco in cui i Beatles hanno dimostrato che la musica pop poteva essere arte suprema, filosofia e scienza, tutto nello spazio di un piccolo disco in

0: E qui all'interno di Pillole su Giornale Radio abbiamo raccontato e ascoltato in parte questo album storico dei Beatles del 1966, ovvero Revolver. Ma non possiamo non chiudere ancora una volta con le voci dei protagonisti tratte da alcune loro interviste. Cominciamo da John Lennon nel 1980, una delle sue ultime interviste parla proprio del brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Per Tomorrow's Never Knows volevo solo trasmettere la sensazione di un trip, ma senza spiegazioni. Volevo che il suono fosse la spiegazione. George Martin era spaventato all'inizio, pensava che la gente non l'avrebbe capito, ma io sapevo che era la cosa più vera che avessimo mai fatto.
0: Ma sentiamo anche le parole di Paul McCartney.
2: Ero molto orgoglioso dei miei loop. Passavo le notti a casa con il mio registratore a nastro, tagliando e incollando pezzi di magnetofono. Portarli in studio e vedere George Martin che li usava come se fosse un direttore d'orchestra elettronico, è stato magico. E in quel momento eravamo davvero i padroni del mondo.
0: E ora George Harrison da un'intervista del 1974.
3: Il lato B di Revolver è dove abbiamo mostrato i denti. Brani come Want to Tell You erano difficili, non erano canzoncine, ma eravamo uniti. Ricordo Ringo che provava il ritmo di Tomorrow per ore finché non era perfetto. Non era solo un batterista, era il nostro metronomo umano verso l'infinito.
0: E ancora una volta le parole dell'ingegnere del suono, Geoff Emerick.
4: Dopo aver mixato Tomorrow Never Knows, restammo tutti in silenzio nella sala di controllo. Sapevamo di aver fatto qualcosa che non aveva precedenti. Guardai i Beatles e vidi quattro ragazzi che avevano appena cambiato la storia, ma volevano solo andare a mangiarsi un sandwich. Era quella la loro forza.
0: E così si chiude questo appuntamento dedicato a Revolver, un album che ha alle spalle 80 anni eppure non li dimostra assolutamente, un album ancora lanciato verso il futuro che ci racconta una storia incredibile, una storia musicale incredibile di quello che hanno fatto questi quattro ragazzi che hanno iniziato con dei semplici brani rock and roll e sono arrivati a fare questo e faranno anche altro poi in studio. Abbiamo già accennato al fatto che uscirà poi un album come Sgt. Pepper da lì a poco. Vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto il prossimo weekend. Intanto rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
6: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
5: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
4: E allora eccoci qua, un buon weekend, ben ritrovate all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo e ancora un buon fine settimana qui sulle frequenze di Giornale Radio. Questo è il nostro programma che vi porta in giro per il pianeta, storie, curiosità, racconti, come sempre insomma con un occhio di riguardo per la storia e per la geografia. Allora un saluto anche all'ottimo Giorgio Berselli in regia. Siamo pronti a cominciare per la prossima ora, mettetevi comodi perché una bella storia sta per iniziare. Vado anche a svelarvi il tema di questa puntata, un po' diversa dal solito. Mappamondo di solito punta un luogo del pianeta e lo analizza sotto vari punti di vista. Oggi invece che lasciare, raddoppiamo due luoghi, due città, due potenze dalle parti opposte del globo che non si sono mai davvero fatte la guerra in modo diretto, eppure hanno passato buona parte della loro storia a temersi, a spiarsi e a stringere la mano solo quando c'era un nemico comune. Come avrete capito, questa puntata è dedicata ai rapporti tra Mosca e Washington, tra l'Unione Sovietica, la Russia poi e gli Stati Uniti d'America. Non solo guerra fredda, ma anche tanta guerra fredda all'interno di questa puntata. Siamo pronti a cominciarla anche all'insegna della buona musica. Olivia Rodrigo su queste frequenze con Driver's License.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con Mappamondo, ben ritrovati da parte di Francesco Massardo all'ascolto di Giornale Radio in questo fine settimana. E allora, insomma, la puntata di oggi tra Washington e Mosca, tanta politica, ma anche momenti assurdi, strane giravolte della storia che andremo ad analizzare. Peraltro dicevamo, non solo guerra fredda, attenzione, è una storia molto più lunga che deve partire almeno dal 700, quando gli Stati Uniti nascono e la Russia di Caterina la Grande è già una superpotenza europea. Dopo e durante la guerra di indipendenza americana, Caterina resta neutrale, guida la Lega della Neutralità Armata che di fatto danneggia la Gran Bretagna. Quindi il primo rapporto vero e proprio tra Stati Uniti e Russia paradossalmente è un timido avvicinamento. Poi nel 1809, il vero anno di inizio delle relazioni diplomatiche, quando gli Stati Uniti inviano a San Pietroburgo il loro primo ministro plenipotenziario John Quincy Adams, che poi diventerà il secondo presidente degli Stati Uniti. E in effetti per tutto l'Ottocento i due paesi non hanno grandi motivi di scontro, fino all'episodio più curioso, se vogliamo, quello dell'Alaska nel 1867. La Russia dello zar a corto di soldi e consapevole di non poter difendere un territorio così remoto, vende l'Alaska agli Stati Uniti per 7,2 milioni di dollari. All'epoca molti americani lo considerarono un affare inutile, la follia di Seward, è una storia affascinante che un giorno vi racconteremo, ma sappiamo com'è andata a finire: petrolio, risorse, una posizione strategica che sarebbe diventata cruciale un secolo dopo. E poi, insomma, è una storia che passa attraverso le guerre, gli avvicinamenti, soprattutto quello tra Stalin e Roosevelt per fermare il nazismo, fino però allo scoppio della guerra fredda. Non una storia avvenuta in un giorno, ma che ne segnò tanti altri a seguire, come ci racconta nella sua copertina il nostro Roberto Frangipane.
2: Ciao Francesco, dopo tante puntate in viaggio, Mappamondo ha scelto sì di spostarsi ancora, ma con la macchina del tempo, in occasione dell'anniversario di quel falso allarme missilistico passato alla storia come incidente dell'equinozio d'autunno, non potevamo non fare una full immersion nella guerra fredda, quell'intrigante, per certi versi inquietante stagione di spietata competizione politica e strategica fra Stati Uniti e Unione Sovietica, i due grandi ex alleati della Seconda Guerra Mondiale, che poi a fronteggiarsi a suon di corsa agli armamenti, frenata dalla reciproca strategia di deterrenza nucleare, non erano solo due paesi, ma due modelli di sviluppo e anche due modi di intendere il rapporto tra governato e governante. Di combattimenti diretti neanche l'ombra. Americani e russi cercarono piuttosto, nell'arco di oltre 50 anni, di conquistare ogni scampolo di mondo con le loro idee, anche attraverso sanguinose guerre per procura, sostenendo e finanziando fazioni a essi affini. Ma la retorica della spartizione, nata dagli esiti della conferenza di Yalta del 1945, non convinse parecchi storici, che volevano invece vedere nella guerra fredda la naturale conseguenza delle pretese sovietiche sull'est Europa. Fatto sta che, archiviata con devastanti conseguenze la Seconda Guerra Mondiale, il tentativo di ridare al mondo un ordinamento internazionale universalista, pacifico e cosmopolita, naufraga quasi subito. L'ONU si ritrova paralizzata e vittima dei suoi stessi limiti giuridici, politici e istituzionali. A Washington il presidente Harry Truman teme l'avanzata dei partiti comunisti sulle rovine socio-economiche della guerra e avvia un piano di ripresa economica che è anche una gigantesca operazione di seduzione ideologica rivolta all'Europa. Inizia l'era del contenimento. Ma la guerra di Corea dimostra che la rivalità non è destinata a esaurirsi in qualche anno. Il mondo è bipolare e scopre per la prima volta un ordine internazionale estremamente rigido. Patto Atlantico contro Patto di Varsavia in Europa, mentre nel sud del mondo qualcuno prova a sottrarsi, perorando un affrancamento dai blocchi, perché tali sono e non semplici alleanze, pur scadendo rapidamente in un allineamento di fatto. La distensione negli anni 70 dura poco. L'Unione Sovietica tenta di rilanciarsi con l'invasione dell'Afghanistan, che nel giro di qualche anno diventa il Vietnam del blocco orientale. La stagnazione economica morde, c'è chi chiede riforme e la fine di questa storia è ancora oggi un lascito controverso. A te la linea, Francesco.
1: E grazie allora Roberto Frangipane, insomma, da Churchill, Stalin e Roosevelt, i tre grandi che si incontravano a Teheran e poi a Yalta, fino alla guerra fredda nel giro di pochi mesi. Il racconto prosegue tra poco, però anche con una parte del tutto inaspettata, perché quella guerra è rimasta fredda anche grazie a un personaggio che oggi vogliamo ricordare in questa puntata e che forse la storia non si aspettava di mettere in prima pagina. Ancora la musica, i Kasabian con Nothing Better Than This.

0: E allora eccoci qua all'interno di questa puntata di Mappamondo dedicata ai rapporti nel corso della storia fino ai giorni nostri, ma ci arriveremo con calma, tra Mosca e Washington. C'è però un momento, una data che non è una data casuale, il motivo per cui abbiamo scelto questo weekend per presentarvi questa puntata, che è il 26 settembre del 1983. Non è forse una di quelle date che si studiano necessariamente sui libri di storia, eppure la storia della Guerra Fredda e di queste due superpotenze, l'URSS e gli Stati Uniti, cambiò, o forse non cambiò, ecco, drasticamente in quella giornata. Il motivo è una storia che è diventata anche poi un libro, tra le altre cose, dedicato all'eroe di questa puntata, Stanislav Petrov, un uomo ormai anziano che però nell'83 trovò la lucidità soprattutto di scrivere una storia. È diventato appunto un libro scritto da Roberto Giacobbo, insomma divulgatore e giornalista che non ha bisogno di troppe presentazioni, che però scrisse appunto questo libro a quattro mani con una delle sue collaboratrici storiche, anche a Voyager, Valeria Botta, proprio dedicato a Petrov e alla sua vicenda, l'uomo che fermò l'apocalisse. Intanto Roberto Giacobbo è in collegamento con noi, mi fa estremamente piacere averlo qui, grazie e benvenuto.
1: Il piacere è tutto mio, grazie a voi.
0: Ecco, questa è una storia che qualcuno potrebbe chiamare con la S minuscola, diciamo, non parliamo di un presidente, non parliamo di un segretario alla guerra, diciamo di tempi di un uomo forte del Partito Comunista, parliamo di un uomo, per carità, con una carriera importante a livello militare alle spalle, che però si ritrovò, diciamo, anche per una forte coincidenza, e qui il destino gioca un ruolo non banale, quel 26 settembre a poter decidere la storia in un senso o nell'altro, e prese forse la decisione meno ovvia, è così?
1: Sì, è una storia particolare, una storia particolarissima, una storia che se lui non avesse preso la decisione giusta forse oggi non saremmo qui a raccontare. E tu hai accennato che qualcuno la chiama una storia con l'S minuscola. In effetti è un S minuscola perché si è saputa poi con calma e si è saputa solo molti anni dopo, e io sono entrato in contatto con questa storia attraverso un piccolo trafiletto su un giornale di un premio che lui aveva ricevuto dagli Stati Uniti, negli Stati Uniti, per questo atto eroico, perché di atto eroico si tratta, una decisione difficilissima. E poi insieme a Valeria Botta, una mia collaboratrice, autrice per tanti anni, abbiamo scavato a fondo in questo racconto. Non è stato facile, non è stato facile perché eravamo i primi che in Italia parlavamo di questo racconto, e quindi lui non si aspettava né contatti né qualcuno che lo andasse a cercare. Siamo andati per due volte a bussare alla porta della sua casa e lui non ha aperto, quindi capisci, partire dall'Italia, andare in Russia e venire respinti, certo, con tutte le delicatezze del caso, è stato complesso da digerire. Poi Valeria ha avuto un'intuizione geniale, abbiamo cominciato a contattare il figlio che non viveva con lui, ma abbiamo capito che lui non ci ospitava non perché non volesse parlare di questa cosa, ma perché aveva pudore nell'accoglierci in una casa estremamente povera, estremamente lasciata andare. E allora attraverso il figlio abbiamo organizzato che una persona andasse lì e gli pulisse casa, la sistemasse, la mettesse in ordine. A questo punto lui ha accettato, e quando noi ci siamo presentati con le nostre telecamere ci ha accolto in divisa, cioè pur non essendo più un militare ci ha accolto vestito con il suo abito migliore, che era la sua divisa da soldato.
0: Ecco, trovi, come dire, che in questa storia ci sia però anche l'altro lato della medaglia? Sicuramente un uomo evidentemente umile che però ha compiuto un gesto straordinario, forse in un'era in cui, ma non è che oggi faccia troppa differenza, la propaganda e il simbolismo politico vogliono la loro parte, la stessa Unione Sovietica ci tenne, ecco, a non far pervenire troppo questa storia che mostrava forse apparentemente una debolezza.
1: Ma ricordiamoci oggi che io ti parlo di storia perché sono, come dire, un appassionato di storia, un divulgatore anche di storia, e la prima vittima in qualunque guerra è la verità, la prima vittima da sempre, dalle guerre puniche, insomma, quindi non dobbiamo stupirci di questo. E in quel momento c'era una guerra fredda, era una guerra fatta di propaganda, di comunicazione, ma era anche terribilmente pericolosa, perché era una guerra che avrebbe potuto utilizzare le armi atomiche, delle quali si conosceva sì e no la potenza dirompente, con esperimenti fatti sul nostro povero pianeta, che ha dovuto subire, come dire, delle vessazioni, perché chiunque che volesse sperimentare una bomba atomica in qualche maniera la faceva scoppiare in qualche luogo sperduto, certo, e lo rovinava per sempre. Ma c'era anche una, chissà, forse anche una leggerezza nel pensiero, dove non si capiva nemmeno quanto fosse disastroso un eventuale conflitto nucleare. Ebbene, lì c'era questo computer, questo mega computer Oko, che si considerava infallibile, e quella notte il sole gli ha fatto un brutto scherzo, perché una tempesta solare abbinata a una particolare posizione della Luna ad una particolare situazione meteorologica ha creato un falso. Prima sembrava fosse partito un missile dal cuore degli Stati Uniti diretto verso Mosca, poi altri quattro, e insomma questi cinque missili erano in viaggio con le loro belle testate nucleari, ma puramente virtuali, verso Mosca. E Petrov cosa ha fatto? Ha visto che c'era qualcosa che non andava, perché si è fatto una docultura, perché lui non nasce soldato come tutti gli altri, come la persona che doveva stare al posto suo quella sera e che è stata da lui sostituita all'ultimo momento, ma nasce analizzatore e studioso di fenomeni bellici. Quindi lui aveva una preparazione storico-tecnica diversa da un militare classico. Aveva qualche elemento in più per ragionare, e quell'elemento forse ci ha salvati, perché quando ha fatto il ragionamento, io ho visto cinque missili che venivano a colpire Mosca e mi sono chiesto: ma se uno attacca per primo, se uno vuole distruggere un'altra superpotenza, ma attacca solo con cinque missili,
0: certo,
1: è un modo solo per scatenare una risposta invece a quel punto enorme, e quindi si tratta solo di dare un buffetto a qualcuno per poi essere distrutto con un attacco sicuramente di portata maggiore. Quindi lui ha detto: deve esserci un problema, non può essere così. Le spie che erano sul territorio americano non avevano visto il decollo di questi missili, avevano anche detto: c'è il sole contro, quindi non lo vediamo, ma non si vede traccia. Le spie che erano lungo il percorso non avevano né visto né in alta quota, insomma non c'era nessuna testimonianza che potesse dare la certezza dell'esistenza di questi missili, ma purtroppo non c'era nessuna testimonianza che potesse dire che era un falso. Quindi siamo rimasti nelle mani di Petrov, che invece di alzare il telefono e dire ai suoi superiori, come era suo obbligo, è successo questo, e poi sarebbero stati i superiori a decidere, ma lui sapeva che se avesse dato questo messaggio i superiori avrebbero deciso in un minuto, anzi in un secondo,
0: certo.
1: E allora questo messaggio lui non lo diede. Mi ricordo ancora quando ci ha detto, dopo che la scia si è spenta, che quando dovevano precipitare su Mosca non è successo niente, perché era un falso dettato da questa coincidenza magnetica stellare e solare, che a cui non, il computer non era preparato, e quindi ha creato un'aberrazione fasulla, non è scoppiato niente. Io per molti minuti non sono riuscito a mettermi in piedi, perché ero completamente sudato, avevo le gambe paralizzate, insomma, ecco, rendetevi conto della situazione di quest'uomo.
0: Possiamo
1: con tutti i suoi militari
0: intorno,
1: che dicevano,
0: solo immaginare, credo, quello che possa aver provato.
1: Che facciamo? Ecco, quindi ti puoi immaginare la tensione di quest'uomo.
0: Ti chiedo veramente in conclusione, perché viene quasi spontaneo, hai citato questo supercomputer. Oggi siamo in un'era in cui molti pensano di poter delegare alle intelligenze artificiali anche le operazioni militari più importanti. Questo fu un caso straordinario in cui l'intelligenza umana, nel suo senso credo più nobile, evitò forse una guerra nucleare. Ti è capitato di ripensare a questa vicenda nell'ottica di quello di cui si discute oggi?
1: Sì, è successo che dopo questo incidente, che per i militari fu un incidente, gli uomini vennero già sostituiti in parte dalle macchine, perché dice: non ci può essere un uomo che decida di non scatenare una cosa che invece doveva fare, perché l'ordine militare era quello. Tant'è vero che poi Petrov fu, come dire, apprezzato perché non aveva di fatto scatenato la terza guerra mondiale, ma fu punito perché non aveva risposto rispettato gli ordini, quindi vi rendete conto della follia di tutto questo. E comunque oggi ci sono molti altri controlli incrociati, ma affidarsi completamente alle macchine, secondo me è pericolosissimo. Lo è stato anche, e chiudo con una battuta, con degli studenti universitari che hanno affidato le loro tesi di laurea all'intelligenza artificiale, che gli ha creato delle note a margine assolutamente inventate, che una volta verificate gli hanno fatto saltare la tesi e gli hanno fatti respingere. Quindi vedete che affidarsi alle macchine talvolta fa più danni di altro. Bastava fare una tesi come si deve, come avevano fatto tutti gli esami prima, e oggi avrebbero una laurea invece di essersi visti respingere.
0: Eh sì, sembra un po' una favola di Esopo, perché c'è la morale, ma vedremo se verrà percepita, diciamo, anche ai livelli più alti. Ci ha fatto piacere però ricordare, insomma, una storia che comunque rimane un momento straordinario anche nella drammaticità di quei momenti. Prima di proseguire ringrazio veramente tantissimo Roberto Giacobbo, che è stato con noi, e ricordo il libro L'uomo che fermò l'apocalisse, scritto con Valeria Botta. Roberto, grazie e a presto.
1: Grazie a voi, a presto e un grande abbraccio.
0: E noi ci fermiamo solo per qualche minuto, rimanete con noi perché la storia prosegue fino a Donald Trump e ai tempi nostri, qui su Mappamondo.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. L'Apo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e un clima ancora gradevolmente tardo estivo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione rimarrà pressoché invariata, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
0: E allora eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Ancora un buon weekend nel nostro programma che vi porta in giro per il pianeta con la regia di Giorgio Berselli. La storia di oggi è a cavallo tra due città che non potrebbero essere più diverse e più nemiche per tanti aspetti: Washington, il centro del potere americano, e Mosca, centro del potere che fu sovietico ed oggi e appartiene al nuovo zar Vladimir Putin. È una storia fatta di uno scontro sfiorato a volte, come dire, veramente fino all'inverosimile, eppure a volte anche salvato. Abbiamo raccontato poco fa la storia di Petrov, l'uomo che fermò appunto l'apocalisse nel 1983, eppure anche una storia che ci ha regalato delle pagine di straordinaria collaborazione. Forse l'esempio più eclatante è quello del luglio del 1975, quindi davvero nel cuore della guerra fredda, all'interno del contesto della corsa alla luna, della corsa allo spazio che vide contrapposte appunto Mosca e Washington. Una competizione che però negli anni 70, dopo la vittoria diciamo americana dell'allunaggio, aveva perso parte della sua urgenza. Eppure ci fu questa idea straordinaria. Nel maggio del 72 Nixon era volato a Mosca per firmare gli accordi SALT 1 e nello stesso viaggio aveva firmato un accordo di cooperazione spaziale che diede il via al progetto Apollo-Soyuz, una missione congiunta in orbita con un modulo di aggancio compatibile tra i due sistemi. Sì, pensate, una cosa straordinaria. Due paesi che si odiavano e che si collegavano però direttamente in orbita, ben sopra i confini della Terra. Una missione che fu estremamente complessa da un punto punto di vista tecnico. La Soyuz partì dal cosmodromo di Baikonur, l'Apollo partì da Cape Canaveral poche ore dopo. Il 17 luglio avvenne l'aggancio in orbita. Quando il portello si aprì, Stafford e Leonov, i due comandanti, il primo americano e il secondo sovietico, si strinsero la mano con l'immagine che venne trasmessa in diretta televisiva in tutto il mondo. Una missione modesta da un punto di vista scientifico, straordinaria dal punto di vista politico e simbolico. Non cambiò da sola il corso della Guerra Fredda, ovviamente, ma ebbe anche un'eredità pratica. Quell'esperienza contribuì a gettare le basi per la cooperazione successiva, dal programma Shuttle Mir negli anni 90 fino alla Stazione Spaziale Internazionale, dove, ebbene sì, ancora oggi russi e americani collaborano fianco a fianco per l'umanità. Noi ripartiamo con il nostro racconto dal resto della storia, perché ci siamo lasciati lì nel 1983, ma occorre in parte riavvolgere il nastro, in parte capire che cosa accadde poi negli anni 90, alla fine della Guerra Fredda, per poi giungere ai tempi di Putin e di Donald Trump, due leader autoritari che promettono però di risolvere i grandi conflitti tra di loro senza curarsi troppo della diplomazia. È forse l'inizio di un nuovo capitolo di questa storia straordinaria. Prima la musica e poi una nuova intervista. Paris Paloma, questa è Goodbye.

0: E allora eccoci qua con Mappamondo, proseguiamo il nostro viaggio e continuiamo insomma a entrare nei dettagli di un rapporto, quello che oggi analizziamo, tra due superpotenze, qualcuno dirà un ex superpotenza e una superpotenza ancora attuale, che però insomma vive di capitoli diversi. Peraltro è davvero una storia che stiamo scrivendo in progress, diciamo così. Abbiamo il piacere di avere con noi, per un'analisi storica ma anche politica, il professor Guido Formigoni, professore presso la Libera Università di Lingue e Comunicazioni Ulm di Milano, esperto di relazioni internazionali, oltre ad essere insomma tra le altre cose il principale biografo di Aldo Moro. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, insomma, è la storia di un rapporto su cui si è scritto tanto, finita poi, come dire, anche in altre forme di racconto, da film a libri che raccontano prima della Guerra Fredda e poi dei rapporti successivi tra Mosca e Washington. È vero che è una storia che, pur rimanendo, diciamo, per lunghi tratti, peraltro ancora attuali, in uno stato di contrasto, ha conosciuto anche pagine di improvvisa apertura e in parte continua a farlo. Da un punto di vista storico, quale ritiene siano un po' i momenti in cui forse il mondo ha pensato siamo a una svolta, diciamo in un senso o nell'altro?
1: La rivalità tra questi due grandi stati era stata

0: interpretato due modelli alternativi, il modello appunto del capitalismo vincente e dopo la rivoluzione del 17, il primo stato socialista della storia, con questa idea di Lenin che appunto, nonostante le arretratezze del paese, ma ci fosse una potenzialità di rivoluzione mondiale dentro quella esperienza. E dopo la prima guerra mondiale appunto si parlò, no, di Wilson e Lenin come i due profeti del nuovo che si affacciavano alla storia. Il contrasto poi nacque dopo la vittoria comune, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, del 45 sul totalitarismo di destra. Certo, era stata un'alleanza, quella antifascista, provocata dal nemico, no? Non scelta.
1: Certo.
0: E questo conta, perché tutti gli elementi di diversità e potenziale divisione esistevano già allora. Però poi lo scontro e la stagione della guerra fredda, i 40 anni della guerra fredda, sono stati legati molto alla gestione di questa vittoria, e quindi al problema di un'Europa allora implosa su se stessa, che le due superpotenze, a questo punto si poteva parlare di superpotenze, avevano in qualche modo obiettivo di controllare secondo i propri obiettivi, anche se dobbiamo ricordare che le due superpotenze erano diverse. Gli Stati Uniti avevano un'ottica veramente universalista, l'Unione Sovietica di Stalin era un paese debole provato da 20 milioni di morti. Non so se questa cifra dice qualcosa della seconda guerra mondiale, e quindi avevano un'ottica, diciamo così, piuttosto difensiva, di tutela, di irrigidimento e la costruzione della sfera di influenza nell'est europeo. Questo aveva come obiettivo, no? Di tutelare appunto la patria del socialismo da una minaccia di questa superpotenza debordante che allora erano gli Stati Uniti. La guerra fredda poi ha avuto un'evoluzione, come sapete, come sappiamo, in cui si sfiorò in qualche caso lo scontro aperto, ma in cui poi si trovò invece anche un modo di convivere più o meno pacificamente, l'epoca della distensione, e quindi, come dire, non c'era scritto nel destino lo scontro delle due superpotenze, no? La distensione e i momenti di dialogo anche diplomatico, che poi divennero serrati tra gli 70-80, fu interpretata in Occidente da qualcuno come un cedimento, ma in realtà più che un cedimento era un modo per mettere alla prova questa rivalità e per mettere alla prova anche il sistema sovietico, che in effetti poi, anche grazie alla distensione, si è indebolito ed è un po' crollato su se stesso.
1: Ecco, le chiedo, professore, insomma, c'è un decennio, come dire, per proseguire tra virgolette questo percorso, questo rapido percorso storico, che va in grosso modo, insomma, dalla dissoluzione, dall'implosione, diciamo, dell'Unione Sovietica fino all'avvento di Putin, in qualche modo, in cui, insomma, il mondo, lo sappiamo, si è detto tante volte, pensava di poter prendere una direzione che poi è stata probabilmente smentita dai fatti. Le chiedo, dal punto di vista del rapporto tra Washington e Mosca, ci sono stati commessi, lei crede, tra virgolette, degli errori strategici in quegli anni in cui sembrava davvero, insomma, che non ci fosse un limite alla superpotenza americana, e forse anni in cui poi Mosca ha mostrato di avere un orgoglio anche nazionalista, come dire, astutamente cavalcato poi da Putin, di rinascita nel nome, insomma, della grandezza dell'Unione Sovietica. È cambiato tutto, ma forse non è cambiato quello.
0: Ma sì, ha ragione, cioè quello è un decennio piuttosto cruciale, di cui probabilmente tutti i retroscena ancora non conosciamo, però certo. Gli elementi essenziali certamente ci sono. La dissoluzione dell'Unione Sovietica non fu solo la fine di un sogno imperiale, ma anche in qualche modo una transizione molto problematica all'economia di mercato, di quella che era stata appunto per 70 anni un

0: sistema di pianificazione centralizzata e di sostanziale crollo dello Stato in Russia. La Federazione Russa era sull'orlo della crisi radicale e in questo senso il nazionalismo di Putin si spiega anche perché trova modo di avere consenso nel paese grazie alla capacità di presentarsi in modo più o meno realistico, ma insomma per certi aspetti anche con dei grandi successi, come quello che salvava lo Stato russo dal disastro. E però naturalmente questa debolezza, questa fragilità fu sottovalutata in Occidente, perché appunto sembrò che questo Stato ormai, diciamo, ai margini della storia non poteva che adattarsi al sistema, al nuovo ordine mondiale liberale che gli Stati Uniti guidavano più che altro dal punto di vista militare, ma dal punto di vista politico senza grande lungimiranza, come invece c'era stata piuttosto significativa lungimiranza dopo il 45. E con questa illusione che l'adeguamento sarebbe stato poi più o meno spontaneo, che siccome appunto la globalizzazione imperante avrebbe portato libertà e democrazia in tutto il mondo, anche i russi si sarebbero fatti una ragione di trovare il loro angolino in questo sistema appunto nuovo che...
1: Che poi torna verso, come dire, una multipolarizzazione in questi giorni. Le chiedo, insomma, in conclusione, da quel momento in poi i due paesi prendono, come dire, una direzione molto diversa. Putin consolida quello che diventa a tutti gli effetti un regime. In America, insomma, la democrazia nell'era poi dei social network, dei populismi, prende questa svolta inaspettata che porta al potere Donald Trump, che va, come dire, come in ogni cosa che dice, fa a corrente alternata e che però sembra voler ridisegnare i rapporti della Russia in un confronto quasi uomo a uomo, diciamo così, con Vladimir Putin, dove la diplomazia, ma anche l'idea che forse questi siano due blocchi contrapposti, sembra venire meno. È, come dire, dal suo punto di vista solo un aspetto di figura del modo in cui Donald Trump comunica, o sta effettivamente cambiando qualcosa?
0: Beh, è difficile dire, il mio approccio personale, diciamo, tende a valorizzare un po' anche le dinamiche di lungo periodo più che non queste increspature della cronaca, che sono legate al carattere ondivago poi dell'approccio di Trump, perché certamente Trump approva dei documenti di sicurezza nazionale assolutamente imperialistici, poi dopo appunto ha questo approccio per cui con i dittatori lui è capace di parlare e con un risvolto anche sempre poi affaristico, ma anche piuttosto palese, ma al di là di queste dinamiche, diciamo, certamente Putin e la Russia certo dittatoriale che lui ha messo in piedi all'inizio di questo percorso non erano così contrapposte all'Europa e all'Occidente.
1: Certo.
0: Lo diventano appunto dal 2008 in poi, e l'incontro con Trump appunto per ora è stato molto interlocutorio, perché l'idea che appunto i due capi spregiudicati in un dialogo personale possano risolvere i problemi che si sono accumulati in questi anni, compreso il dettaglio dell'Ucraina, è un'idea che si è rivelata per ora piuttosto
1: fallace,
0: consistente,
1: diciamo.
0: Sì, consistente, cioè la mediazione che poteva anche essere un'ipotesi, non c'è stata, e anche ieri, no, abbiamo assistito al discorso di Trump all'ONU in cui dice ma io ho portato la pace, ma insomma questa pace mi sembra che al momento non la vediamo.
1: È una storia, come dire, evidentemente, come dicevamo in apertura, che ancora deve essere scritta. Poi, come dire, il mestiere dello storico è di analizzare le prospettive su un periodo più lungo, però insomma abbiamo fatto un percorso anche affascinante da un certo punto di vista, che ci mostra che quel telefono in qualche modo esiste ancora, ma esiste. ora chiaramente le armi e le contrapposizioni militari. Prima di procedere ci tengo davvero a ringraziare per essere stato con noi il professor Guido Formigoni. Professore, grazie per questa mini lezione e a presto.
0: Grazie a voi e buona continuazione.
1: Ripartiamo dalla musica qui su Mappamondo e poi andiamo verso la chiusura. Rimanete con noi.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Mappamondo. Manca ovviamente ancora il momento in cui andiamo a sentire la voce di Roberto Frangipane. Sapete che spesso ci divertiamo nel finale, andare un po' più leggeri e tirare spesso fuori il tema gastronomico. E voi mi direte: che cosa c'entra all'interno di questa puntata dedicata alla guerra fredda, ai rapporti tra Mosca e Washington, la gastronomia? Ebbene, in realtà nella scheda curata da Michele Ceci scopriamo che una connessione c'è, e come. L'ascoltiamo appunto da Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco, sapevate che la guerra fredda si è giocata anche in cucina? Ha meritato una pagina su Wikipedia e diverse nella letteratura di ricerca, la storica scena del Kitchen Debate. Tutto comincia in occasione del taglio dei nastri dell'Esposizione Nazionale Americana al Parco Solconichi di Mosca, 24 luglio 1959. Per la cerimonia, presenti sul posto il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Richard Nixon, e il segretario del Partito Comunista Sovietico, Nikita Khrushchev. Per gli americani c'è l'opportunità particolarmente ghiotta di esibire le virtù della way of life a stelle e strisce. Per non farsi mancare niente, gli espositori statunitensi si portano in Unione Sovietica una grossa casa prefabbricata, accessibile, secondo loro, a tutti i cittadini. E proprio per esaltare le virtù del capitalismo e del libero mercato, la casa viene equipaggiata di tutto, ma davvero di tutto, anche dei più ignoti marchingegni per l'epoca. Frullatore, tostapane, frigoriferi a prova di famiglie extra large, persino una macchina che lava e asciuga le stoviglie premendo solo un pulsante. Obiettivo? Strappare il pubblico, e soprattutto quello femminile, alla tirannide del lavoro domestico. Dalla stampa comunista dell'epoca, la casa viene ironicamente ribattezzata Splitnik, come simbolo del tentativo americano di recuperare il gap con i sovietici dopo il lancio dello Sputnik. In una fase di crescente tensione, incrociando Khrushchev lungo i corridoi della fiera, Nixon comincia a vantare i meriti del modello americano, aggiungendo alla fastosa dotazione della cucina i vanti di apparecchi che solo oggi diamo per acquisiti: la lavastoviglie, i tagliaerba, i trucchi, i pasti pronti e la Coca-Cola. Nikita replica con ironia, stupito da tutto quello che agli occhi di un comunista, a maggior ragione alla fine degli anni 50, sembrava profondamente superfluo. «C'è forse una macchina che imbocca il cibo e lo spinge giù?» chiede con sarcasmo il leader comunista. Pur non avendo nessuna sostanziale rilevanza, il dibattito, video registrato a colori e spedito a tutte le TV americane, giovò parecchio non solo a Nixon, che di lì a meno di un decennio sarebbe diventato presidente, ma anche alla diffusione del modello americano. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane. Siamo in fondo a questa puntata di Mappamondo che vi dà appuntamento fra 7 giorni per un nuovo episodio con nuove curiosità e una nuova storia da raccontare. Io ringrazio Michele Ceci in redazione, ringrazio Giorgio Perselli in regia e ringrazio voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo, soprattutto l'augurio di un buon weekend.
2: Pillole. Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6.
5: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
6: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
5: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
6: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
5: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
6: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
7: Le 6:01, non solo si apre un nuovo giorno, ma anche una nuova settimana. Il timone tutti i giorni, due edizioni alle 6, alle 20, alle 6 con me, con Daniele Biacchessi, il direttore editoriale di questa mitica radio chiamata Giornale Radio, la radio libera di informare, e con Peter Bescapè alle 20 con Francesco Massado, e poi tutta la programmazione, l'informazione dalle 6 alle 21 rigorosamente in diretta. Avete tanti modi per ascoltarci, anche per parlare con noi: 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Poi avete il sito giornaleradio.fm, avete la TV, avete l'app, mamma mia, e poi ancora il DAB e l'FM, insomma siamo praticamente dappertutto. Manca solo aprire la lavatrice, ascoltarci, e praticamente siamo ovunque. Allora, le notizie principali sono quelle dell'effetto ENI sul prezzo calmierato di benzina e gasolio per i diesel, che si allarga anche alla concorrenza. Anche IP infatti si impegna a calmierare i costi, non c'è un price cap come nel caso di ENI, ma l'impegno determinato a tenere i prezzi più bassi. Questo meccanismo, che verrà poi ripreso dalle stazioni della ESO, e probabilmente, da quel che vedo, da quello che auspica anche Giorgia Meloni, potrebbe accadere anche per Kuwait, per la compagnia del Kuwait, e Giorgia Meloni considera il marchio kuwaitano il compimento della sua strategia per contenere il prezzo del carburante. Poi c'è il mistero, neanche troppo misterioso, della polizia britannica, che ha arrestato 5 uomini sospettati di reati legati al terrorismo, l'uso di esplosivi nei pressi di una base aerea in Inghilterra utilizzata dai bombardieri a lungo raggio americani nella guerra contro l'Iran. E poi c'è una notizia che seguiremo, ovviamente, il verdetto oggi pomeriggio sulla morte, sull'uccisione di Giulio Regeni a 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. Per uno dei 4 militari la procura ha già chiesto l'ergastolo, l'attesa della famiglia e anche la nostra, perché abbiamo parlato a lungo tante volte del caso di Regeni, ed è giusto che arrivi, spero, una giustizia giusta. E dopo domani ci sarà invece l'udienza del GIP di Roma Per quanto riguarda un'altra inchiesta che si trascina da 46 anni, quella della strage di Ustica, e poi gli occhi sono puntati su Reggio Calabria, alle urne per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati, è rimasto vacante dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. Un test per i partiti, c'è il caso di Vannacci che si presenta con un suo candidato, c'è l'affluenza che però è bassissima, alle 23 era ferma addirittura al 15% in calo, ma sarà possibile votare anche oggi dalle 7 alle 15 la musica di Teddy Swims.

0: Allora, veniamo al riepilogo delle notizie principali, un po' ve le ho già raccontate in apertura. Siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, in particolare del Timone, quel programma che in un'ora ha un signore chiamato Daniele Biacchesi che vi dice tutto, anche quello che non c'è sui giornali. Ma direi che il racconto deve partire per forza di cose su quello che interessa alle persone, cioè il prezzo del carburante, perché IP ha seguito Eni sul tetto al prezzo dei carburanti. Si parte già da oggi con tariffe calmierate per un mese nei distributori di proprietà della catena, per poi proseguire progressivamente con tutte le 4.575 stazioni. Stanno protestando però i piccoli petrolieri, i gestori degli impianti. C'è un record intanto per il gasolio, che a Roma raggiunge addirittura la follia, cioè 2,8 euro. E poi c'è il terzo tassello che porta in Kuwait, che ricordo è un grande esportatore di petrolio, controllore del gruppo statale KPI, la società commercialmente conosciuta come Kuwait. Dopo l'Eni e IP, Giorgia Meloni considera il marchio kuwaitiano il compimento della sua strategia per contenere il prezzo dei carburanti senza investire altre risorse pubbliche nel pozzo senza fondo. È il caso di dirlo, quello dei rincari. Una mossa che molti dicono per il consenso, ma anche altri dicono il tentativo di liberare le risorse, molto denaro, per una manovra economica che si profila come l'ultima manovra di questo governo, perché il prossimo anno si voterà e quindi si vedrà poi nel 2027 chi governerà il nostro paese. Nelle ultime ore i canali diplomatici di Palazzo Chigi sono entrati in contatto diretto con la piccola monarchia. Ancora moral suasion, pressione politica su un alleato del Golfo per ottenere via libera alla misura di contenimento dei prezzi. In questa chiave balla in agenda una possibile chiamata diretta tra Giorgia Meloni e i vertici dell'Emirato. Staremo a vedere, perché Giorgia Meloni nei mesi scorsi volò in Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi, saltando alla tappa in Kuwait soltanto a causa di un allarme sicurezza sui cieli sotto l'attacco dell'Iran. Ma Roma ha concesso poi aiuti militari importanti al paese sotto attacco di Teheran, e con il primo ministro Sheikh al-Sabah ha avuto modo di confrontarsi diverse volte negli ultimi mesi. Adesso c'è questo discorso rivolto proprio all'Emirato, con l'obiettivo di convincerlo e convincere anche Kuwait a calmierare i prezzi in Italia. Stiamo a vedere. Oggi è anche la giornata dove inizia la lunga discussione alla Camera dei Deputati per quanto riguarda la legge elettorale. Ci racconta tutto Marco Trombetta.
1: Buongiorno. Svolta sul fronte dell'energia. Scatta da domani il price cap di Eni, che fissa un tetto massimo ai carburanti. Benzina 1,99 euro, gasolio 2,19 al litro. Una mossa a cui ha aderito anche IP, incassando l'immediata soddisfazione della Premier Giorgia Meloni. Il provvedimento punta a frenare l'escalation dei prezzi, ma non basta a placare gli animi. I tassisti e autotrasportatori iniziano a protestare. Sul fronte dei conti pubblici, Palazzo Chigi lancia un segnale di austerità con un piano di tagli da 100 milioni di euro. Sotto la scure del governo finiscono le spese per le missioni e l'utilizzo delle auto blu. La politica, seggi aperti in Calabria per le elezioni suppletive a Reggio. Si vota per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco della città. L'affluenza per ora non brilla, ma l'attesa è tutta per il verdetto delle urne, che misurerà il peso elettorale del movimento guidato da generale Roberto Vannacci. I partiti nella Lega e scontro aperto sul congresso straordinario. Il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo frena. Inutile presentare candidature alternative a Salvini, questo congresso è una trappola, ha detto. Tensione anche a sinistra. Ernst, l'ala riformista del Partito Democratico, incalza la segretaria Elly Schlein chiedendo fermezza sulla linea politica con il monito di non piegarsi al Movimento 5 Stelle. Sullo sfondo la legge elettorale a Montecitorio, preferenze e premio di maggioranza da portare a casa per il centrodestra entro ottobre, forse il voto anticipato in primavera e poi naturalmente la legge di bilancio. Ci sta lavorando Giorgetti, numeri contenuti per non irritare Bruxelles. Tutto a voi la linea, Marco Trombetta, giornale radio, Roma.
0: Grazie Marco Trombetta. Fin qua la politica, poi c'è un caso che stiamo seguendo con grande attenzione, siamo al giorno della svolta, perché dal 3 febbraio 2016 al 28 settembre 2026, 10 anni più qualche mese, ed è il tempo che separa il giorno in cui il corpo del ricercatore Giulio Regeni viene trovato lungo la strada che dal Cairo porta ad Alessandria, da quello in cui davanti alla Corte d'Assise di Roma arriverà la sentenza nei confronti dei 4 uomini della National Security egiziana accusati di averlo rapito, sequestrato, torturato e poi ucciso. Oggi dunque è il giorno della verità per Giulio Regeni, nel pomeriggio la sentenza, ce ne parla Michele Ceci.
2: Direttore, buongiorno, buon lunedì. È attesa per oggi la sentenza di primo grado dei giudici della Corte d'Assise di Roma per l'omicidio di Giulio Regeni. Una vicenda che ci riporta indietro di oltre un decennio, su cui continuano a pesare anni di depistaggi, inquinamento delle prove e silenzi. Era infatti il 25 gennaio 2016 quando il giovane ricercatore di 27 anni veniva torturato e poi brutalmente ucciso in Egitto. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato senza vita, martoriato da contusioni, tagli e abrasioni, una settimana dopo, il 3 febbraio, lanciato in un fosso sulla superstrada del deserto fra il Cairo e Alessandria d'Egitto. Lo scorso 23 giugno, il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che ha ucciso materialmente il ricercatore, e 17 anni e mezzo di carcere per i suoi 3 compagni, tutti appartenenti ai servizi segreti egiziani. Il verdetto, se rispondente ai sospetti dell'accusa, confermerebbe per la prima volta ufficialmente la natura dell'omicidio Regeni, e cioè l'assassinio deliberato di un uomo per mano di persone ben inserite nella macchina statale egiziana, che, ben lontana dal collaborare con le autorità italiane, ha sempre protetto, sia pure senza rivendicarlo, tutti gli imputati. Lo stesso presidente egiziano Al-Sisi ha più volte promesso verità e giustizia e un impegno dell'Egitto in tal senso, senza però mai dare seguito agli intenti manifestati, il che ha più volte rischiato di arenare il lavoro dei magistrati italiani, fino a quando un intervento della Corte Costituzionale nel 2023 ha finalmente dato il via libera a un processo in assenza degli imputati. Fra le tante negligenze del Cairo, infatti, c'è il rifiuto del governo di fornire a Roma le informazioni necessarie a notificare ai colpevoli presunti gli atti processuali. I 4 imputati sono accusati di sequestro di persona pluriaggravato, a cui si aggiunge il carico pendente delle lesioni personali aggravate e dell'omicidio aggravato per quanto riguarda Sharif. Sono tutti al momento irreperibili. Accanto agli ostacoli penalistici dovuti alla loro assenza, le intense relazioni fra Italia ed Egitto hanno inoltre diradato a più riprese un processo che, nonostante tutto, non è mai stato così vicino a una prima conclusione. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci, vogliamo in Gran Bretagna, dove la polizia britannica ieri ha arrestato 5 uomini sospettati di reati legati al terrorismo, all'utilizzo di esplosivi nei pressi di una base aerea in Inghilterra utilizzata dai bombardieri a lungo raggio americani nella guerra contro l'Iran. Sul posto sono ancora presenti squadre di artificieri dell'esercito, mentre decine di case nelle vicinanze sono state evacuate a scopo precauzionale in attesa che le indagini siano completate. Gli arresti sono stati effettuati dopo che alcune persone del posto avevano fornito informazioni poco dopo la mezzanotte della giornata tra sabato e domenica, con quanto dichiarato da Richard O'Connor, che è un investigatore di alto grado della contea del Gloucestershire. Gli uomini sono stati identificati, non è stato fornito alcun indizio sul possibile movente. Vicky Evans, un'alta funzionaria della polizia antiterrorismo, ha confermato: siamo ormai ancora nelle fasi iniziali di un'indagine e 5 uomini restano in custodia, come prevedibile. Stiamo collaborando strettamente con i nostri partner per comprendere le circostanze dell'incidente. Dalla Gran Bretagna vogliamo negli Stati Uniti, dove, lo ricordo, siamo a poco più di un mese dalle elezioni di metà mandato. Sono diverse le sfide per il Senato americano, che si stanno facendo molto più aperte del previsto, e le stiamo seguendo. Dal Texas alla Georgia, passando per Michigan, North Carolina, Iowa, alcuni candidati democratici stanno mettendo sotto pressione i repubblicani. Il servizio di Matteo Respinti.
3: Direttore, buongiorno. A poco più di un mese dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre, diversi collegi per il Senato si stanno dimostrando molto più competitivi del previsto. Uno dei casi più significativi è il Texas, dove il democratico James Talarico affronta il repubblicano Ken Paxton. La media Real Clear Polling, aggiornata al 22 settembre, assegna a Talarico il 47,6% contro il 44,6% di Paxton. Gli ultimi rilevamenti lo hanno collocato avanti da 1 a 6 punti, compreso il 50-44 registrato da Marist. In Georgia, il democratico John Ossoff, senatore uscente, affronta il repubblicano Mike Collins. Le rilevazioni più recenti hanno ampliato il suo margine. YouGov lo indica al 52 contro il 42%, mentre Big Data Poll registra il 54-45. Il quadro resta però quello di uno Stato molto competitivo che negli ultimi cicli elettorali ha deciso alcune delle maggioranze al Senato. Grande attenzione anche in Michigan, dove il progressista Abdul El-Sayed affronta Mike Rogers per il seggio lasciato libero da Gary Peters. La media Real Clear Polling lo colloca al 47,5 contro il 44,5. L'ultimo NIT Siena registra 49-44. La sua candidatura è diventata nazionale anche per le posizioni critiche verso Israele e per il confronto interno al Partito Democratico. In North Carolina, l'ex governatore democratico Roy Cooper è avanti a Michael Whitley negli ultimi sondaggi. YouGov registra 53-41, Quantus 48-43. Infine c'è l'Iowa, dove il democratico Josh Tarek ha sorpreso, arrivando al 50% contro il 42% della repubblicana Ashley Hinton, secondo il sondaggio di Marist. La media complessiva resta però quasi in parità, 44,7 a 44,3. Il dato da rilevare è l'aumento della competitività in stati che fino a pochi mesi fa sembravano molto più favorevoli ai repubblicani. A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti. Allora, l'intelligenza artificiale, le nuove competenze nel mondo del lavoro, a che punto siamo in Italia? Un capitale mal utilizzato oppure una tecnologia che ormai invade tutti i campi? Racconto di Nicola Compagnone.
4: Direttore, buongiorno. Oggi parliamo di un tema al centro ultimamente del dibattito sia pubblico che politico, vale a dire l'intelligenza artificiale, ma soprattutto le nuove competenze che riguardano gli italiani nel mondo del lavoro, anche nell'applicazione dell'intelligenza artificiale. Lo facciamo con l'ingegnere Alessandro Rosati. Ingegnere, buongiorno. Appunto, nuove competenze nel mondo del lavoro in Italia, e non solo, a che punto siamo e come tutto ciò ingloba l'intelligenza artificiale?
5: Guardi, noi abbiamo notato un forte cambiamento delle competenze proprio nel nostro settore, il settore ingegneristico. E noi, lavorando in settore multidisciplinare, abbiamo notato un forte cambiamento da qua al 2030. Stiamo già notando delle competenze sul mercato del lavoro che sono in continuo mutamento.
4: Ovviamente si parla poi spesso anche di intelligenza artificiale, di padronanza di questa nuova tecnologia, tra chi è a favore e chi è contro, e sì, insomma, si sa che sono tante le lacune nel mercato del lavoro italiano, no? A prescindere che si viva al nord, al sud o al centro, tutto ciò può andare a colmare un vuoto, anche una fetta di lavoro a livello proprio di dipendenti, di assunzioni.
5: L'intelligenza artificiale al momento non sta riducendo i posti di lavoro, cioè sta diventando uno strumento per ottimizzare i tempi, chiaramente, aumentare l'efficienza all'interno della nostra giornata lavorativa, ma al momento è uno strumento che ci permette solo di efficientare, non di sostituire la nostra proprietà intellettuale. Ecco.
4: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: 623 34 11 11 622 Jenny.

0: 6:25, io saluto il primo ospite in diretta alla pagina degli esteri, Marco Di Lido, direttore del CESI. Buona mattina, buon lunedì.
1: Grazie direttore, buongiorno a lei e un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Lei che sa tutto, ci spieghi un po' che cos'è questa base inglese della RAF di Fairfold, dove è scattato l'allarme terrorismo, e come è stato possibile che 5 persone, da quello che si capisce, anche se è ancora tutto molto da chiarire, sono riuscite ad entrare in questa base con l'obiettivo di mettere bombe, esplosivi, anche abbattendo ordigni sofisticati.
1: Io innanzitutto, direttore, la ringrazio per l'introduzione, ma io sono lungi dal sapere tutto, ecco. Si tratta di una, comunque di una base diciamo multiarma utilizzata insieme dagli americani e dagli inglesi per diverse tipologie di missione, sia di tipo addestrativo sia di proiezione nel segmento del mondo che riguarda l'Europa e un po' più in là in Medio Oriente. È una base storica, simbolo dell'alleanza tra Stati Uniti e Regno Unito, che ha visto un particolare sviluppo soprattutto dopo gli anni 60. Poi, per quanto riguarda la conduzione di attività terroristica, nessuna infrastruttura militare è permeabile al 100%. Questo non vale solo per gli inglesi, vale per le infrastrutture militari di tutta Europa. È un team che in un certo senso effettua delle operazioni di controllo del perimetro e di verifica del territorio. Se aiutato da prudenza e da un po' di fortuna, può arrivare a rappresentare una minaccia per la base. Ora bisognerà verificare chi erano i soggetti, se avevano ricevuto, magari nel corso di viaggi all'estero, una qualche forma di addestramento. Ben più grave se invece si trattava di 5, tra virgolette, improvvisati che non erano mai stati in territorio militare. La cosa importante è che comunque l'attentato è stato sventato. Dall'altro però questo deve porre l'accento su due cose. Uno, che la minaccia terroristica è ancora viva e vitale in tutto il nostro continente, e due, ma questo ce lo diranno le indagini, se questi soggetti vulnerabili, radicalizzati, possono essere cooptati non solo dalla casa madre, quindi dall'organizzazione principale, ma anche da stati interessati a destabilizzare o a effettuare sabotaggi nel nostro continente.
0: Il presidente americano poco fa ha detto puntavano a fare i grossi danni, ma noi li tenevamo d'occhio da molto tempo. A me sembra abbastanza inquietante questa frase, questa seconda frase. Ma come, li tenevano d'occhio da molto tempo, quindi sanno chi sono?
1: Beh, sa, direttore, molte volte poi il presidente degli Stati Uniti fa dichiarazioni sulla base dei brief e delle veline, una volta si chiamavano così, che i vari servizi di intelligence o il suo gabinetto di presidenza li passa. Esiste la concreta possibilità che questi soggetti fossero attenzionati, però noi dobbiamo essere anche onesti nel dire che le risorse non sono sufficienti a livello globale per un controllo individuale agente su agente, non bastano i numeri, quindi i controlli vengono fatti su rotazione, dando priorità a soggetti che sembrano pronti ad agire piuttosto ad altri, rispetto ai segnali che questi soggetti danno nella sfera comunicativa privata o pubblica. La minaccia è una minaccia che in questo momento aumenta potenzialmente di magnitudo, anche perché siamo tornati in un'epoca in cui la competizione con stati ostili, in particolare Russia, in secondo luogo la Cina, impone alle organizzazioni di controterrorismo e di controintelligence un enorme volume di controllo. È qualcosa anche nelle maglie della sicurezza più strette, più fitte, può sempre sfuggire.
0: Può non funzionare Le 6:30, buona mattina, grazie al nostro ospite, gradito ospite che è Marco Di Lido. Restate con noi nella seconda parte, torniamo a parlare di politica, presenteremo i libri, faremo ascoltare le voci della politica e non solo, qui su Giornale Radio. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Cristoforo, e quello cos'è?
6: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
5: E che ci fai?
6: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
7: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
6: Oh ragazzi, un altro mondo!
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6:33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
4: 6:34 ragazzi e ragazze, qui stiamo lavorando dalle 6 in diretta per raccontarvi l'Italia e il mondo come facciamo tutti i giorni. Vi ricordo che avete la possibilità di

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6:33. Giornale Radio.
2: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
4: 6:34, ragazzi e ragazze, qui stiamo lavorando dalle 6 in diretta per raccontarvi l'Italia e il mondo come facciamo tutti i giorni. Vi ricordo che avete la possibilità di intervenire almeno con i vostri messaggi. 7411 11 622, focus di questo coming up, così viene chiamato in gergo radiofonico, è l'aula della Camera che esamina da oggi in terza lettura la legge elettorale, ove modificata dal Senato. Questo testo torna a Montecitorio per la conclusione della navetta e alla fine il via libera definitivo. I giorni considerati decisivi per il voto finale sul provvedimento si concentrano tutti tra il 6 e l'8 di ottobre. Il provvedimento prevede un sistema con premio di governabilità maggioranza, cioè con una soglia al 42% senza ballottaggio, le modifiche alle sottoscrizioni per le liste, le disposizioni sul voto fuori sede, il dibattito sulle preferenze. Dopo l'eventuale via libera definitivo della Camera di queste prossime settimane, la legge dovrà essere promulgata poi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In caso di approvazione finale, però, decine di costituzionalisti hanno annunciato anche ai nostri microfoni una pioggia di ricorsi con il tentativo di far pronunciare la Corte Costituzionale prima delle elezioni politiche del 2027. Il cuore della riforma, come dicevo, resta il premio di governabilità. 70 seggi alla Camera, 35 al Senato per la coalizione che raggiunge poi il 42 dei voti validi, ma il premio scatta soltanto se la stessa coalizione risulta prima sia alla Camera sia al Senato e supera il 42% in entrambi i rami. Se anche una sola di queste condizioni mancasse, una soglia non raggiunta oppure vincitori diversi tra le due Camere, si tornerebbe al proporzionale puro, senza premio per nessuno. È un correttivo che è stato pensato per evitare maggioranze parlamentari sbilanciate tra i due rami, un rischio già emerso peraltro con le leggi elettorali precedenti. Il sistema prevede inoltre un tetto massimo: la coalizione premiata non può comunque superare i 220 seggi alla Camera, i 113 al Senato, esclusa la circoscrizione estero. Eventuali seggi eccedenti vengono poi sottratti alla

quota proporzionale del vincitore. Sembrano regole matematiche, ma sono l'essenza della nostra pur fragile democrazia. Quello che molti temono, soprattutto la maggioranza, sono i franchi tiratori. Staremo a vedere nei prossimi giorni quale sarà l'atteggiamento dell'opposizione, ma anche all'interno i malesseri della stessa maggioranza. La musica di Keane.

0: Ritorniamo alle notizie con cui abbiamo aperto, cioè l'effetto ENI sul prezzo calmierato di benzina, di gasolio per i diesel, che si allarga anche alla concorrenza, perché anche il P si impegna a calmierare i costi. Non c'è un price cap come nel caso di ENI, però l'impegno a tenere i prezzi più bassi. Il meccanismo sarà poi ripreso dalle stazioni della Esso e molto probabilmente nei prossimi giorni anche da Kuwait. Vediamo cosa succederà. Intanto la premier Giorgia Meloni dice che è un segnale importante alle famiglie italiane. Dice ringrazio il presidente dell'Azerbaigian. E in questo quadro sentiamo anche il ministro degli esteri Tajani.
1: Nessuna tassa, ma pieno coinvolgimento delle imprese per ridurre il fardello che grava sulle famiglie e sulle imprese a causa del conflitto e della chiusura di Hormuz. Non si spaventano i mercati e si ottengono risultati migliori di quelli che sarebbero ottenuti magari con una tassa sugli extra profitti. Ha vinto la linea di Forza Italia, quella del buon senso.
0: Così il vice premier, il ministro degli esteri Tajani. Sentiamo l'opposizione proprio sulla questione dei carburanti. Ieri ha parlato Giuseppe Conte, leader del 5 Stelle.
2: Se non possiamo lasciare addirittura che un colosso come l'ENI, in termini di autoresponsabilità, intervenga a calmierare i prezzi del carburante. Questi sono compiti del governo, non hanno nessuna idea, rincorrono Vannacci, vogliono dettare un'agenda che non è quella delle urgenze e delle priorità dei cittadini. Devono andare a casa.
0: Devono andare a casa, così Conte. E intanto il ministro Salvini torna sulla manovra economica, dice che l'obiettivo è quello di aiutare famiglie ed imprese, annuncia la possibilità di fondi per ponti e gallerie, ma questi fondi sembrano non esserci. Sentiamo Salvini.
3: Serve aiutare famiglie e imprese in un momento difficile, senza rimanere attaccati allo 0, imposto da Bruxelles. Quest'anno la Germania farà il 3,5 di deficit, la Francia farà quasi il 5,5. Ecco, è un momento complicato, sì. Anche qua le fake news hanno tagliato un pezzo di mio discorso che non si rivolgeva ai cittadini per la serie arrangiatevi. Diceva alle istituzioni spendiamo tutti i soldi che dobbiamo spendere per evitare licenziamenti e per evitare problemi alle famiglie e alle imprese. Quindi sono convinto che occorra una legge di bilancio importante, positiva, e da ministro dei trasporti ricordo solo, sottovoce ma neanche tanto, che ANAS gestisce 33.000 km di strade e 21.000 ponti e gallerie. Se non ci danno i soldi per sistemare questi ponti e queste gallerie, e Dio non voglia poi succederà qualcosa, io lo dico prima.
0: Così Salvini. Allora saluto il prossimo ospite, che è Giulio Cavalli, giornalista, scrittore, uomo di teatro, blogger, mamma mia quanta roba. Buongiorno Giulio Cavalli, buona mattina.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora, con Giulio Cavalli volevo parlare del centro-sinistra e di questa difficoltà di riuscire a trovare la quadra. Tutto sarà concentrato soprattutto questa settimana nel partito più importante della coalizione, cioè il Partito Democratico, perché dopodomani si riunirà la segreteria del PD e venerdì la direzione. In questi due casi la leader Elly Schlein dovrà rispondere alle domande sulle primarie, sul percorso da seguire. Noi sappiamo, perché lo abbiamo visto la scorsa settimana, che 5 Stelle sarebbe ormai pronto, così come AVS, diciamo, i paletti sul programma ci sono, però manca ancora la sintesi per quanto riguarda il Partito Democratico. Secondo te c'è bisogno di proseguire con questo scontro stucchevole, secondo me senza fine, grande sviluppo tra Conte e Schlein, e forse i partiti del centro-sinistra avrebbero bisogno di un papa nero, cioè di un federatore, di qualcuno che mette insieme qui e cerca di mettere insieme anche un po' gamma.
4: Allora partiamo subito da una considerazione: nel caso in cui si decida di non andare alle primarie, di affidarsi a una persona terza, al cosiddetto federatore, questo deve essere in grado di riuscire a sostenere tutta l'ampiezza di sensibilità che ci sono all'interno del cosiddetto campo largo, o comunque deve riuscire a rappresentare ed essere ritenuto credibile sia il Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le posizioni dei grillini, sia per i Dem, quindi il Partito Democratico. E quindi dovrebbe essere una figura sostanzialmente che emerge dalla sola, o comunque un nome che nel momento in cui viene pronunciato tutti, o comunque la stragrande maggioranza, si ritrovano d'accordo sul fatto che possa contenere, diciamo, quella larghezza di opinioni. E c'è da dire sicuramente che i nomi che sono usciti in questi ultimi giorni, che sono stati ventilati, non hanno questa caratteristica, non sono stati ritenuti credibili di contenere il tutto. Allora si corre il secondo, secondo me, grave rischio, che invece si scelga un federatore per non fare le primarie, che non si facciano le primarie per rimanere volutamente nebulosi su alcuni punti, come sono ad esempio quali modalità di sostegno applicare per l'Ucraina, perché va ricordato che il Movimento 5 Stelle non ha mai detto di abbandonare l'Ucraina al suo destino, nonostante mi pare che un gran bel pezzo della stampa stia cercando di mettere in bocca questo concetto, che invece Giuseppe Conte non ha mai pronunciato. Sicuramente sono in ritardo per quanto riguarda le primarie, e sicuramente il percepito in politica conta moltissimo. Il percepito oggi è che centro-sinistra, in realtà la coalizione, non riesca a trovare la quadra, ed è un pessimo inizio assolutamente. Se c'è qualcuno di salvifico che consente di evitare lo scontro tra Conte e Schlein, solo a quel punto allora si potrebbe veramente pensare di rinunciare alle primarie.
0: Di fronte a un però,
4: molto potente
0: che non c'è in questo momento
4: degli elettori.
0: Io non lo immagino, non lo vedo, non so se anche tu, ma non lo vedo. Sono fatti tanti nomi, qualcuno è capace di mettere insieme le istanze del PD, le istanze anche, e poi il Partito Democratico non è solo la Schlein, ma ci sono anche tante altre anime, come sai, anime anche forti, importanti, anche potenti all'interno del partito, mentre 5 Stelle, se un partito più piccolo, riesce a mettere insieme un po' tutte le anime che peraltro però non ci sono. Non so se sono fatti i nomi tra i più vari, da Bersani a Salis, c'è qualcuno che ti piacerebbe a guidare un centrosinistra? Perché guarda, lo dico a te ma anche agli ascoltatori, io non vedo una sintesi tra i due leader, e non credo che ci sarà, diciamo, ma neanche se ci fosse le primarie, perché le primarie sono state fatte, realizzate essenzialmente, inventate all'interno del Partito Democratico. Una primaria di coalizione, certo, c'è stata, però tende a dividere.
4: Sono d'accordo con lei, anch'io non vedo un nome, e se ci fosse, secondo me sarebbe facilmente emerso. E allora, sempre a proposito del cosiddetto percepito, tutto ciò che è stato proposto finora appare un ripiego, ed è un pessimo inizio di campagna elettorale per il centro-sinistra avere la sensazione che si sia trovato un nome semplicemente per non andare al cosiddetto scontro sui programmi, tenendo conto che poi evidentemente ci sono delle sintesi da trovare delle diverse posizioni. Si parla di Ucraina, ma ci sono anche altri temi, e trovare la sintesi è uno dei compiti principali della politica. E quindi chi si vuole candidare a guidare il paese deve sicuramente dimostrare in primis di riuscire a risolvere in fretta, perché mi paiono anche in ritardo, un tema come questo.
0: Ecco, un'ultima domanda riguarda invece la legge elettorale. L'ho detto in apertura di questa seconda parte, oggi inizia l'ultima fase di questa legge che approda alla Camera. C'è probabilità o questione legata ai franchi tiratori all'interno della maggioranza, oppure secondo te alla fine sarà approvata così com'è?
4: Beh, sappiamo per certo che Giorgia Meloni ha fatto un discorso molto chiaro ai suoi alleati, e addirittura anche nelle riunioni all'interno del suo partito, quindi dicendo già giorni fa che nel caso in cui non passasse la legge elettorale così intera come è stata disegnata al Senato, si andrà a elezioni. E quindi, evidentemente, se Giorgio Meloni ha questo dubbio, significa che questo dubbio esiste, cioè è fattuale. Ancora una volta, però, e questo penso che non possa che dispiacere a tutti i cittadini, ci si rende conto che eventuali distanze non sono mai sul merito delle robe, ma anche la legge elettorale entrata in quel mare largo di trattative interno alla maggioranza, in cui sempre qualsiasi tema, anche il più sensibile, anche il più delicato, come può essere ad esempio una legge elettorale, viene scambiato come merce, come minuteria nel tavolo invece di piccole vendette tra partiti e di ciò che veramente si cerca di portare a casa in previsione della campagna elettorale.
0: Grazie Giulio Cavalli. Le 6:53, la musica di Alex Warren.

0: Repubblica di Alex Warren, 6:56, giornale radio, la radio libera di informare. I vostri messaggi al 334-1116-622. Claudio Vigoni mi dice: buongiorno direttore, buongiorno a te. Ora ci troviamo a dover ringraziare anche le multinazionali del petrolio che potrebbero elargire gratis carburanti per i prossimi 10 anni in virtù di extra profitti stellari. Serenità, dice Claudio, direi proprio così. Gli extra profitti sono stati messi da parte, ci sono pezzi del governo che dicono che no, sono tasse, come Forza Italia per esempio dice no, non dobbiamo parlare di extra profitti, ma dobbiamo parlare di qualcosa con altri tipi di termini. E volevo concludere col fatto che tra poche ore sapremo se gli uomini del National Security egiziano saranno condannati o assolti per l'omicidio di Giulio Regeni dal 3 febbraio 2016 al 28 settembre 2026. Sono passati 10 anni più qualche mese. Il tempo che separa il giorno in cui il corpo di Giulio Regeni viene trovato lungo la strada che dal Cairo porta ad Alessandria d'Egitto, da quello in cui davanti alla Corte d'Assise di Roma arriverà la sentenza nei confronti dei 4 uomini dei servizi segreti egiziani accusati di averlo rapito, sequestrato, torturato e ucciso. Così va la giustizia. Devo dire che l'Egitto non ha collaborato granché con la nostra magistratura, però oggi è il giorno della verità per Giulio Regeni, del verdetto nei confronti di Tariq Sabir, il generale al vertice del dipartimento che monitorava i sindacati indipendenti, compreso quello degli ambulanti studiati da Giulio Regeni, e poi di Usham Elmi, colonnello che dopo la morte di Giulio è troppo affino nel team investigativo italo-egiziano. Pensate, è accaduto anche questo. L'uomo che ufficialmente è irritracciabile perché di fatto compare a conferenze, convention, eppure altri nomi come Attar Kamel Mohamed Ibrahim, il colonnello, e Magdi Ibrahim Sharif, il maggiore, che l'accusa indica come direttamente coinvolto nelle torture nell'omicidio di Giulia. Informazioni ricostruite grazie ad un lavoro lungo 10 anni in cui la storia di un ragazzo di 28 anni è diventata una storia di Stato, e aggiungo io anche la nostra storia, un pezzo della nostra storia, così come tante tantissime altre vicende italiane che abbiamo raccontato e che non hanno avuto un esito giusto, di una giustizia giusta. Ci auguriamo che questo possa avvenire oggi. Sarebbe un grande giorno per la verità della morte di un nostro cittadino, Giulio Regeni. Nel 7 in punto, qui il giornale radio, tra poco le ultime notizie, poi c'è l'attimo fuggente, noi ci sentiamo alle 6 di domani. Ale.
1: Giornale radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 7.
4: Giornale Radio News. Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Caro carburanti, dopo Eni anche IP mette un limite ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Segnale importante, commenta la Premier Meloni, critiche al governo dalle opposizioni. Sventato attacco in una base aerea inglese usata dagli USA, arrestate 5 persone per terrorismo. Trump sull'Iran, vinceremo questa guerra molto presto. Torino investe il figlio dell'ex fidanzato e fugge, arrestata una donna di 24 anni, ora accusata di tentato omicidio. Nations League, dopo la figuraccia con il Belgio, azzurri in Turchia per il riscatto. Intanto sul caso Malagò interviene la UEFA, no al commissariamento della FIGC.
5: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Alessio Galea, per lo sport Gianni De Gaetano. IP segue Eni e annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo.
6: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Soddisfatto anche il ministro degli esteri italiani, da sempre contrario ad una tassa sugli extra profitti, decisioni prese senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile. Per Giornale Radio, Laura Supino.
4: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino USA. L'attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Alcune ore dopo scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze USA. Si tratta della base di Lakenheath nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia americani di stanza in Europa. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio.
7: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Sabato in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi, Prevost ha lanciato un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Disarmo, intelligenza artificiale, difesa della vita in ogni sua fase, gli altri temi toccati nel viaggio apostolico. Alle 19 la partenza dall'aeroporto internazionale di Metz, in serata all'arrivo a Fiumicino. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
4: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata violentemente, torturata e quasi annegata. È l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, già con precedenti. Ora deve rispondere di tortura e tentata violenza sessuale. La ragazza ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Terrore ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne, dopo essere sceso dalla sua auto, ha colpito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito di proposito due persone accorse per aiutare la vittima ed è fuggito. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale, sono gravi ma non in immediato pericolo di vita. Identificato e arrestato l'aggressore, nato in città da famiglia di origini egiziane. Siamo al calcio, alle spalle ma non certo metabolizzata la pesante sconfitta contro il Belgio, la nazionale ospite questa sera della Turchia di Montella nella seconda gara di Nations League. Roberto Mancini cambia tutto. Intanto rimane aperto il caso Malagò. La UEFA lancia un monito su un eventuale commissariamento della FIGC. Sentiamo.
8: Roberto Mancini rifà l'Italia anti-Turchia. Serve tempo, è vero, ma la disfatta col Belgio mette gli azzurri già spalle al muro. I diavoli rossi e la Francia volano. Tra 4 giorni si va a trovare proprio Zidane. A Bursa stasera, ore 20:45, tira dunque aria di spareggio per evitare quel quarto posto che vorrebbe dire la B di Nations League, con un europeo che incombe il solito timore di un altro mondiale a rischio. In tanti restano a Coverciano, Barella compreso. Non si tratta di scelta punitiva, ma soltanto in ottica calendario, considerata la trasferta con i Galletti di venerdì e ritorno a Bologna del 5 ottobre contro Montella, che non se la passa meglio senza Çalhanoğlu, Yıldız, il madridista Güler. Non bastassero le grane sul campo, ecco l'UEFA per bocca del presidente Čeferin piombare sul caso Malagò, rimarcando l'autonomia delle federazioni. In caso di commissariamento della FIGC si rischia l'organizzazione di Euro 2032 a metà proprio con la Turchia. Seguiamo le regole e soluzioni in tempi rapidi, garantisce il CONI. Dura la replica del ministro Abodi. UEFA male informata, il governo resta fuori. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
4: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
10: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
11: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
10: Questo è l'attimo fuggente!
12: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
13: Crediamo che le sanzioni debbano essere mirate contro chi fomenta l'odio, l'estremismo e la violenza, senza colpire indiscriminatamente la società civile israeliana. Per questo continuiamo a ritenere, insieme alla Germania ed altri paesi, che la sospensione, anche parziale, dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele non sia per il momento la scelta giusta.
14: Buongiorno! Lunedì 28 settembre 2026, San Venceslao. E ricordate, il segreto del saper vivere sta nel concentrarsi sull'istante presente, l'unico tempo che possediamo davvero. Ciao!
15: Simone, città metropolitana di Milano, buongiorno. E ieri facevo zapping, ho visto la trasmissione in telese. Ho capito. Prima mi devo scusare perché fior di professionisti, giornalisti di sinistra, cioè, sembravano dei citrulli per elezioni anticipate,

0: E allora svegliatevi dormienti, sveglia in questa giornata di inizio settimana, sveglia con il primo effetto dello sconto dell'ENI che viene seguita dall'IP, e dobbiamo accendere un cero e capire se calerà la benzina o almeno se resterà intorno a questo standard fissato dal gesto unilaterale, le compagnie che stanno copiando quello che è accaduto in Francia con la Total. Quindi riusciremo a calmierare il prezzo della benzina? Ai posteri, l'ardua sentenza. Ovviamente bisogna capire tante cose, bisogna capire cosa faranno gli altri, e gli altri, cioè le altre catene, hanno detto: beh, ma noi non abbiamo scorte, noi non abbiamo capienza, quindi deve essere l'ENI che ci aiuta, e quindi vedremo subito dopo che cosa accadrà. Poi c'è il tema del gas. L'Unione Europea lancia un grido d'allarme, dice gli stoccaggi non sono pieni, riducete i consumi. E questa è bella, che facciamo? Stacchiamo i condomini, lasciamo al freddo gli anziani? Quindi questo è un altro dilemma che si produrrà, una doppia morsa energetica che, come sappiamo, è stata esaltata dalla crisi degli stretti e dalla guerra di Trump a Hormuz. Questo è il primo fronte, ma poi dopo, oggi arriverà la notizia del seggio delle suppletive. Hanno votato in pochissimi, c'è tempo fino alle 3 e poi ale avremo il risultato dello scrutinio. Chi vincerà nel seggio supplementare in cui si rivota e in cui sostanzialmente c'è una corsa a 3, campo largo, centrodestra e Vannacciani? È la prima volta e quindi sarà interessante capirlo. E infine, ma non infine, c'è ovviamente la sfida dentro il campo largo. Per la prima volta nei sondaggi il PD è sceso sotto il 20%, per la prima volta, diciamo, da quando è iniziata l'era Schlein. Ci sono solo 5 punti, e come dice Antonio Pulito, 5 punti di differenza. E la sfida fra Conte e la Schlein si fa assolutamente. Leggeremo su questo un pezzo di Antonio Pulito, spettacolare se volete, ma comunque ardua. Bene, tante cose che stanno accadendo, la guerra sull'intelligenza artificiale è solo l'ultima che è sullo sfondo, e noi sentiamo prima di tutto le voci. Si è svegliato presto Nicola Compagnone, che è il nostro spigolatore della mattina, è l'uomo che prende il contemporaneo, lo infila dentro un sacco e ce lo restituisce in forma di antologia, e noi siamo contenti di darvi questo servizio. Partiamo quindi da Tajani, che dice: carburanti, vince la linea di Forza Italia, dialogo invece che tasse.
1: Nessuna tassa, ma pieno coinvolgimento delle imprese per ridurre il fardello che grava sulle famiglie e sulle imprese a causa del conflitto e della chiusura di Hormuz. Non si spaventano i mercati e si ottengono risultati migliori di quelli che sarebbero ottenuti magari con una tassa sugli extra profitti. Ha vinto la linea di Forza Italia, quella del buon senso.
0: Vedremo anche noi come andrà questa linea. Ma poi c'è Conte: il governo non ha nessuna idea sui carburanti, vada a casa.
2: Se non possiamo lasciare addirittura che un colosso come l'ENI, in termini di autoresponsabilità, intervenga a calmierare i prezzi del carburante. Questi sono compiti del governo, non hanno nessuna idea, rincorrono Vannacci, vogliono dettare un'agenda che non è quella delle urgenze e delle priorità dei cittadini. Devono andare a casa.
0: E poi, signori, coltello e forchetta alla tavola, Marco Travaglio, d'accordo e disaccordi, si scaglia contro il decreto scuola. Ale.
3: L'imprinting culturale è quello che raccontava Cacciari. Le conseguenze del decreto saranno zero, come tutto quello che fa questo governo. Zero. Cioè, questi finiranno la legislatura senza avere cambiato zero. Non hanno fatto niente. 931.000 studenti stranieri, si calcola che in base al decreto ne dovrebbero spostare 300. Li sposteranno? Se trovano un altro posto dove metterli, personale docente per aumentare il numero delle classi, li sposteranno, altrimenti non li sposteranno. Del resto, se fosse stato un problema, sarebbe già stato risolto dalle circolari che c'erano prima. Questi del centrodestra hanno detto: ma Mattarella nell'89-90 aveva già fatto delle circolari, poi c'è la circolare Gelmini. E se quelle non hanno risolto il problema è o perché il problema non c'era, oppure se c'era non c'erano i mezzi per risolverlo. I numeri ci dicono che il problema non c'era. Non parliamo poi della pagliacciata del niqab e del burka, che la Meloni continua a dire: queste bambine che vengono messe col burka, dove stanno? Non esistono. I casi di burka nelle scuole elementari e medie in Italia sono zero, lo dice lo stesso ministero, è una barzelletta. Quindi l'imprinting è quello che diceva Cacciari: rendere la vita sempre più difficile agli immigrati, come se non ci servissero.
0: Ancora.
3: Per non dover rispondere del fatto che noi non abbiamo fatto niente, perché zero, per facilitare l'arrivo regolare dei flussi di chi deve lavorare, e non è stato fatto niente per contrastare l'immigrazione clandestina, che non è quella che ci serve per il lavoro, ma sono quelli che sbarcano. E gli sbarchi sono aumentati da quando ci sono questi, abbiamo due centri vuoti in Albania che sono costati 1 miliardo, il risultato è zero perché sono vuoti, o meglio sono pieni di poliziotti che stanno lì ad aspettare le migliaia di migranti che avrebbero dovuto sorvegliare e che non arrivano. Però il problema è che se l'imprinting è quello che dice Cacciari, e lo è, e cioè che dobbiamo farli incazzare sempre di più, noi creiamo dei problemi di ordine pubblico anche là dove non ci sono, e già ce ne sono, perché l'integrazione non è una passeggiata se non ci metti i soldi. Quindi se tu gli dici: voi volete pregare, noi non vi facciamo i luoghi di culto, no? Voi volete delle case normali, noi non ve le diamo. Voi volete mandare i vostri figli a scuola, dovete imparare l'italiano, come se non lo facessero già per vivere, per lavorare, sì. Quelli che lavorano per andare al bar, per fare le cose normali. È ovvio che chiunque vada in un altro paese cerca bene o male di imparare l'italiano. Dove sono queste famose scuole per imparare italiano? Quando la Merkel ha integrato, pagandone dei prezzi, no? Perché poi non è che tutti sono contenti, alcuni milioni di immigrati che arrivavano dalla Siria, dall'Afghanistan, eccetera, beh, sono sorti dei luoghi dove questi studiavano, eccetera. Dove sono? Dove li hanno fatti questi che parlano di integrazione? Si vogliono semplicemente far incazzare la gente, così quando è incazzata poi dicono: ah, c'è il problema della sicurezza, che loro non risolvono, perché è zero.
0: Questa era la disamina puntuale di Marco Travaglio, e ovviamente sapete come la penso su tutta questa polemica sulle classi, la scuola. Tirate fuori i soldi, non fate buffonate propagandistiche, mettete insegnanti che in poco tempo aiutano chi non parla bene italiano, anche i genitori a scuola, a imparare la lingua. Il resto sono chiacchiere da bar. Ma quanto costa alleni tagliare i prezzi? Quali sono gli impatti e gli effetti di questa misura? C'è un bel domande e risposte, si chiama così questo format del Corriere della Sera, curato da Fausta Chiesa. 1. Che cosa accade oggi ai prezzi sulla rete? Risposta: oggi in tutta Italia, a parte il tetto ai prezzi stabilito ENI, riguarda benzina e gasolio, più o meno a 2, anzi a 1,99 va la benzina, a 2,19 va il gasolio. La misura durerà 30 giorni, ma il gruppo ha comunicato che potrebbe estenderla fino a fine anno in funzione dell'andamento del mercato. Quanto si risparmia su un pieno? Il risparmio medio 8,5 euro per un pieno di 50 litri. L'ENI manterrà invariato il tetto anche se il prezzo del petrolio salirà? Sì. La compagnia manterrà il price cap anche se le quote del petrolio saliranno. Ma su quante stazioni di servizio sarà applicato il tetto al prezzo? Il tetto vale per tutte le stazioni di rifornimento in Italia a marchio ENI o ENI Live, che sono esattamente 3.846 su 21.750 impianti totali. Di queste, circa un quarto, quasi 1.000, non sono di proprietà o non sono gestite o non sono né di proprietà né gestite da ENI. Domanda cruciale: applicheranno il tetto anche quelle che non sono di proprietà e che non sono gestite da ENI? Domanda, risposta. I distributori ricevono ogni mattina dalle major le indicazioni dei prezzi da applicare, ma si tratta di prezzi consigliati, non obbligatori. Per questo motivo ENI ha previsto dei ristori per chi seguirà la sua politica di prezzo. Nel caso di stazioni di servizio di proprietà di ENI e gestite direttamente da ENI, l'applicazione dei tetti non richiede misure di ristoro. Nei casi di stazioni di servizio di proprietà di ENI ma gestite da altri, come il rimborso dei costi per smaltire o l'applicazione dei tetti delle giacenze acquisite dai gestori prima annuncio, ENI Live rimborserà 1.500 euro, valore calcolato in base ai dati su una media delle giacenze normalmente presenti nella rete. Nel caso di stazioni convenzionate, vale a dire non proprietà di ENI, ma le quali la società ha concesso l'utilizzo del marchio, ENI rimborserà la differenza fra il prezzo contrattuale al quale acquistano i carburanti e il prezzo a quale lo vendono. Ecco spiegato perché questo provvedimento non dovrebbe riguardare solo le pompe gestite direttamente, come abbiamo visto, e dovrebbe avere un impatto più forte, perché in qualche modo c'è un ristoro anche per quelle gestite indirettamente. Ma poi che è successo? Succede che molti benzinai si dichiarano già adesso contrari allo sconto, e che addirittura il prezzo del gasolio per ora, calcoliamo che è il primo giorno, ha continuato a salire anche nella giornata di ieri. Bene, tante cose, ricordiamo 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sentiamo Fiorella Farinelli ieri a In Onda. Arianna Farinelli, scusate.
4: E poi un'ultima cosa per rispondere all'eurodeputato Vannacci sui bambini disabili. Ecco, io sono andata a scuola dalle suore all'estrema periferia di Roma e c'erano bambini con disabilità nella nostra classe, anche disabilità molto importanti. E abbiamo imparato la più grande lezione che una scuola può insegnare, che è quella dell'aiuto reciproco. Ecco, quindi una scuola dove ci sono diverse abilità, dove ci sono diverse competenze linguistiche, dove ci sono diversi background culturali e religiosi, è una scuola vera, perché la società è così. La società non è fatta solo di persone bianche che parlano perfettamente l'italiano che sono di religione cristiana. La società di oggi negli Stati Uniti, come in Italia, è una società diversa, e questa diversità è una ricchezza. E poi, come diceva la maestra negli anni 60, molto del rendimento di un bambino a scuola dipende dal grado di scolarizzazione dei genitori e dal benessere socio-economico. Ovviamente genitori che sono molto presenti in casa possono aiutare i bambini nei compiti, possono pagare per le ripetizioni perché hanno le possibilità economiche. E quindi molto spesso il discrimine è la povertà. Non è certo che i bambini che vengono da altre regioni o da altri paesi sono poco intelligenti, lo sapeva benissimo quella maestra negli anni 60.
0: E Repubblica, attenzione perché questo è interessante, con Maria Novella De Luca, la nuova Repubblica e i cappellini, ha inaugurato una serie di servizi, chiamiamoli sul paese reale. E oggi c'è la storia di una maestra che racconta: sono maestra come lo fu mia madre, ma oggi devo tagliare tutte le spese non essenziali, tremo ad ogni imprevisto. Questa maestra si chiama Chiara Migliori e racconta: in 16 anni lo stipendio è cresciuto di meno di 200 euro e io, con due figli adolescenti, mi trovo a risparmiare come se fosse il mio lavoro quotidiano. E l'attacco del pezzo merita. Ringrazio ogni giorno mia nonna per aver comprato questa casa quando ancora le famiglie medie riuscivano a risparmiare. Se non l'avessi ereditata, certamente oggi non abiteremmo qui, gli affitti sono inarrivabili, l'acquisto è impossibile. Del resto, avere la metropolitana a pochi minuti a piedi, oro puro per Roma, e quindi grazie nonna. Così dice Chiara Migliori, 52 anni, maestra di sostegno di ruolo alla scuola primaria, 17 anni di servizio con i bambini difficili, busta paga 1780 euro al mese con due figli adolescenti. È una vita dove tutto parla di un sobrio benessere, frutto anche di generazioni passate, oggi perduto per sempre, travolto da salari fermi e inflazione che corre. Noi siamo poveri, figuriamoci, poveri sono alcuni dei miei alunni ai quali non compriamo, noi compriamo anche le matite, ma viviamo sul filo, ogni imprevisto ci fa tremare, 200 euro per aggiustare il bagno, il budget si salta. Ho appena speso 800 euro i libri per mia figlia e mio figlio, 13 e 16 anni, entrambi al liceo. Fino a 10 anni fa eravamo sereni, avevamo dei risparmi, ci permettevamo anche qualche eccezione, piccoli viaggi. Oggi è la terza settimana, i soldi sono finiti. Non c'è voce della nostra quotidianità che non sia preventivata al centesimo all'inizio di ogni mese. Eppure, con i nostri stipendi statali, un tempo reggevamo l'Italia. Quartiere Tuscolano, un palazzo anni 50, una casa piena di colori, la cucina cuore della vita familiare, gli zaini dei due figli ammonticchiati all'ingresso, libri, disegni, materiali didattici. Sono figlia di un insegnante che mi ha trasmesso l'orgoglio per questo mestiere, così dopo aver studiato lingue orientali e fatto diversi lavori, sono tornata all'università, mi sono laureata in scienze della formazione, poi specializzata nel sostegno perché era proprio le difficoltà dei più piccoli che volevo occuparmi. Non tornerei indietro, ogni piccolo progresso dei miei bambini per me è una vittoria, ma la fatica è grande, un impegno mentale e fisico sempre più usurante a contatto con disabilità gravi, genitori assenti o troppo presenti, uno stipendio che è cresciuto pochissimo, senza mio marito non riuscirei a mantenere due figli al liceo, in una città come Roma dove i prezzi sono impazziti e per avere una visita in ospedale si aspetta anche un anno. Ale, questa è una storia reale, studiatevi questa e non le sciocchezze della propaganda. Sono le 7:29, il tempo è volato. Chiara, abbiamo letto la tua storia normale, bella e potente. Non molli, brava, sei per noi, per me almeno, un esempio. 334 11 11 622 per i vostri messaggi dal mondo reale.

0: Sul ponte di comando c'è Peter Bescapè, detto l'Alpino, il nostro regista, director. Che altro? Tutto. Ci fermiamo per alcuni istanti e torniamo.
1: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm.

0: Delio da Monza, in viaggio verso il lavoro, perché io mi alzo tutte le mattine alle 6:05 per andare al lavoro alle 8. A margine della mia protesta contro sta cosa qua che non ho capito, ma perché adesso e non prima calmierare i prezzi del petrolio, della benzina e del diesel? Io vorrei sapere perché. Qualcuno mi dirà: beh, ma ti lamenti sempre, meglio adesso che dopo. Sì, ma io vorrei sapere perché adesso. Perché adesso si può scendere a 1,99? Perché solo l'ENI, ente nazionale idrocarburi, e adesso gli è venuta dietro anche l'IP, che obiettivamente non è certo una cosa nostra? E sta cosa qua che dicono gli altri: beh, ma noi non possiamo farlo perché non abbiamo le scorte, non abbiamo la possibilità di questo margine. Ma perché non avete le scorte? Però se la benzina resta a 2,19, le scorte ce le avevate? A me certe cose, io non voglio sapere una parte, io voglio sapere la totalità delle notizie, non solo una parte. Ciao, buona giornata e buon lavoro.
1: Ciao, buon lunedì da Paolo. Beh, bisogna ringraziare il governo Meloni, grazie Giorgia, finalmente. Quindi io vedo IP2134 e Enilive 229. Ma io non mi sembra di vedere sconti comunque, eh. Adesso, se non ho la memoria, non credo che ci siano sconti. Vabbè, speriamo bene. Grazie Giorgina, grazie, grazie.
2: Buongiorno, Gennaro Scalea. Stamattina vorrei dirvi di un film che hanno fatto ieri sera su Rai 1, veramente emozionante, che fa capire tante cose, quello del santo Agutis, il ragazzo che l'hanno fatto santo. Cioè, noi abbiamo avuto un segnale dall'alto per chi ci crede, un santo del terzo millennio. E la cosa che mi ha fatto pensare tantissimo è che questi qua, ancora i potenti della terra, fanno la guerra, si ammazzano, cattiverie, in Italia non si capisce niente. Cioè, nonostante questi segnali dall'alto, ripeto, per chi ci crede, non c'è nulla da fare. Ma io non, veramente.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidapardi. Ieri sera scorrevo la televisione, ho visto sul canale delle sinistre, no? Parlavate ancora delle classi a scuola, di Vannacci. Io penso che il tetto agli stranieri sia una cosa sacrosanta. Cioè, voi parlate così, voi cari radical chic compagnucci, però poi di solito i vostri figli li mandate alle scuole private, di solito funziona così. Sicché informatevi bene, andate a vedere veramente come sono le classi nelle scuole, andate a Monfalcone, a Trieste, venite a Prato a vedere, vi si fa vedere come sono le classi nelle scuole, prima di vi garba buttare fango sui decreti legge che propone il governo di centrodestra. Comunque, ieri sera, mentre voi parlavate di questo, cioè del niente, come al solito, su Italia 1, su Rete 4, c'era Mario Giordano che ci faceva vedere che Alcudri, l'attentatore, perché così vi si va chiamato, non era un povero pazzo, era un attentatore jihadista islamico, ed è stato dimostrato con i fatti. Ve lo ricordate a maggio quando dicevate un povero Cristo, un povero malato di mente, che non siamo stati in grado di integrare, eh? Andate a vedere che ha fatto vedere ieri sera Mario Giordano. Buona giornata, Jonathan da Prato.
4: Mi fa piacere che Jonathan, nel suo consueto menù di sciocchezze, ha fatto ricorso a dei cliché totalmente inventati. Per esempio, quando dice voi radical chic non sapete com'è la situazione del mondo reale perché mandate i vostri figli alle scuole private, siccome lo dice a me Ciccio. Sbagli, mai mandato in nessuna scuola privata. Però andate in quelle per fighetti. Sbagli di nuovo, scuola pubblica, quartiere Esquilino, ma l'ho già spiegato, quindi sei distratto. Ho avuto un'esperienza bellissima.

0: Bellissima nel quartiere Squilino, una scuola di quelle che qualche citrullo come te apparentemente potrebbe preoccuparsi, più stranieri di origine sicuramente nelle classi di italiani, sempre tra virgolette un'esperienza bellissima, perché molti stranieri, potrei farti i nomi di queste classi, parlavano italiano meglio di noi e sicuramente meglio di te. Quindi tutto sbagliato, i cliché, il mondo che vive solo nella tua testa, il pregiudizio, l'imbecillità non aiutano a capire le cose. Bisogna andare nei luoghi, conoscere i fatti, non avere la puzza sotto il naso, non inventarsi il mondo prima di raccontarlo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sì, abbiamo trasmesso uno spezzone di un'intervista istruttiva del 1962, una maestra di Torino che raccontava: ecco, qui sono piene i meridionali queste classi, allora 62, dovremmo far alzare sui settentrionali e sono solo 5, i meridionali sono tanti e non parlano l'italiano e rallentano gli altri e le stesse famiglie che sono tutte povere, queste famiglie dei meridionali preferirebbero che questi bambini venissero bocciati, così almeno imparano qualcosa. Ebbene, aveva torto la maestra del 62, come avete torto voi che siete contro la storia. La verità è che quei meridionali in quelle classi hanno fatto scintille, hanno fatto straordinarie carriere, hanno imparato, sono diventati il motore del settentrione, sono diventato il grande sale che ha reso potente questa nazione, capito? È tutto un mondo immaginario quello in cui vivete. I meridionali che volevate nelle differenziali sono diventati il petrolio di questo paese, i cervelli. Non esistono meridionali e settentrionali, esistono gli italiani citrulli. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Volevo intervenire a proposito del burka e dell'inserimento dei bimbi a scuola, posto che questo è un decreto propaganda, l'abbiamo capito tutti, però c'è un problema comunque, non dico alle elementari, ma io sono in pensione, lavoravo alle superiori, con le ragazze che vengono con il velo, non per carità il volto coperto, ma non hanno solo il velo, hanno anche dell'abbigliamento con pantaloni lunghi e giacche, camicie lunghe. Quando venivano in palestra, insegnavo educazione fisica, loro non riuscivano a fare la lezione, e anche questo è comunque integrazione, perché sono ragazze che comunque venivano un pochino emarginate. A volte ho chiesto ai genitori, veniva rigorosamente il padre perché la madre non poteva presentarsi evidentemente, e il padre, mi ricordo ancora un episodio, in una di queste si arrabbiò anche moltissimo, ci guardava un po' dall'alto in basso, e le ragazzine hanno smesso di fare scienze motorie. Quindi l'integrazione è su tanti punti di vista, ma non dimentichiamoci che burka sì, burka no, queste donne non sono libere. Anche se, ripeto, sono contrarissima al decreto, ma esiste un problema in Italia, devono integrarsi a tutti i livelli.
2: Certo che la prima mezz'oretta, in attesa che arrivi l'intelligente e la persona che riesce in qualche maniera a contrastare Tolese, stavo dicendo, la prima mezz'oretta è una propaganda sinistroide al 100%. Tolese, ma smettila, smettila, che la prima mezz'oretta, guarda, la radio va spenta, smettila, che sei troppo di parte. Gianni da Vigevano.
3: Buongiorno, buongiorno Tolese, Gaetano da Monza. Senti, vi vorrei raccontare a proposito una storia sul fatto che gli stipendi statali o comunque parastatali mantengano lo Stato e gli italiani. Io sono anni che mi dedico a un progetto nella mia azienda, grosso progetto, ambivo a un premio che finalmente è arrivato, per fortuna è arrivato l'altro giorno, solo che il premio era abbastanza sostanzioso sulla carta, arriva lo stipendio nel cedolino, praticamente tra stipendio e premio ho preso circa 2000 euro meno del premio, cioè nel senso il premio più stipendio, la somma era meno del premio stesso. Ho lasciato qualcosa come 3500 euro di tasse, quindi ditemi voi il perché bisogna tassare un premio guadagnato con tanto sudore e magari anche meritato, come spero nel mio caso. Perché bisogna lasciargli tanti di questi soldini allo Stato? Vabbè, scusate, buona giornata.
0: Tra poco arriva fra di noi il dottor ingegner Caniero Giulier, commendator Giuliano Guida Bardi. E ancora abbiamo qualche lampo. Allora, vi ricordate che ieri raccontavamo ieri non eravamo in onda e c'era in pagina sul Corriere della Sera un articolo che diceva: redazione Ranucci disposta ad ammutinarsi se il giudice dovesse del lavoro dovesse reintegrarlo. Non c'era neanche un virgolettato, una persona, un nome. Oggi il comitato di redazione dice non è vero. Ieri, sempre sui giornali diversi, c'era, soprattutto quelli a destra, c'era un attacco a questa giudice. Dicevano: ma come, questa giudice ha già deciso su altri temi, è una giudice di sinistra. E oggi l'Associazione Nazionale Magistrati difende questa giudice dall'attacco preventivo che ha subito. Viene attaccata prima ancora di aver espresso un parere. E non esiste la giudice di sinistra, esiste una giudice del lavoro che deciderà sul caso Ranucci. Ma soprattutto, attenzione, sono tante le storie che qui raccontiamo e leggiamo con attenzione anche i titoli dei giornali di destra, quindi sentite che cosa dice il giornale. Giudice Ranucci, gelo dei magistrati. La Casari, lei, era già nei collegi e deciso su Almasri. E beh, ma meno male, grazie a Dio. E sul caso Almasri si decise che era un orrore quello che era accaduto, cioè che l'avevamo liberato e rispedito con un volo di Stato in Libia. Ma non vi sembra incredibile a quello a cui siamo arrivati? Uh, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sì, è vero, sono tempi molto complicati. La prima pagina di Libero, caso Garlasco, ora cambia tutto perché c'è, dopo mesi di processo in televisione, c'è il rinvio a giudizio in tribunale. Ma poi soprattutto c'è una doppia paginata ovviamente sugli sconti. Dopo Eni pure IP abbassa i prezzi. La sinistra risponde con le tasse. A VS vuole una patrimoniale nel programma. E poi ancora, contro la legge elettorale, il PD già punta sui giudici. Giuristi, ex magistrati, giornalisti, esponenti del campo largo, ampi, arci. Oggi tutta la CGL per concordare come far bocciare la legge alla Consulta se venisse approvata. Io aggiungo, volesse Dio, visto come funziona male questa legge. Allora, le voci, le vostre voci, ma anche quelle selezionate da Nicola Compagnone, che ieri ha fatto caccia grande. Allora sentite cosa dice Cottarelli a In Onda proprio su come funziona questo sconto.
4: Allora, innanzitutto i profitti degli ENI sono molto elevati in questo momento, come quelli delle compagnie petrolifere, e è chiaro che c'era il timore che venisse messa una tassa sugli extra profitti, quindi da questo punto di vista si può interpretare questa mossa come dire facciamo, cambiamo i prezzi così evitiamo la tassa sugli extra profitti.
0: Perché uno dice non glielo puoi più mettere, hanno già fatto loro.
4: Hanno fatto uno sforzo di buona volontà. Ora, quali sono le conseguenze? In termini numerici, visto quanto vende l'ENI in Italia, per ogni 10 centesimi di sconto l'ENI ha un minore incasso di circa 60 milioni. Adesso si parla di 20, il doppio, 20 centesimi, più o meno sarebbe 100-120 milioni. Questo sulla base di quello che vende mese. Attualmente al mese. Sì,
5: mese,
4: sì, al mese.
5: L'ha specificato.
4: Questo è quello che attualmente, in base a quello che vende attualmente l'ENI. Se poi l'ENI vuole cercare di convincere gli altri a abbassare anche loro i prezzi, deve essere pronta a fornire più carburante in Italia. Non sappiamo se è in grado di farlo, ma ovviamente se lo facesse avrebbe un incasso ancora ridotto da questo punto di vista rispetto a quello che potrebbe fare se non ci fosse lo sconto. Però questa è una cosa di tutto da vedere, perché insomma non si sa se l'ENI può aumentare la propria offerta e quanto la può aumentare.
0: Ancora.
4: Poi c'è un'ultima considerazione che vorrei fare. L'ENI è una società controllata dallo Stato, dal pubblico, circa il 30%, un terzo delle azioni sono in mano pubblica, quindi quello è comunque un minor incasso per lo Stato italiano in termini di distribuzione di dividendi. Chi è che sono gli altri che pagano? Gli altri proprietari dell'ENI, che avranno un profitto più basso di quello che avrebbero se non ci fosse stato questo sconto. Ci sono i grandi investitori internazionali, poi ci sono 250.000 circa, credo, piccoli investitori e piccoli azionisti. Ultimissima cosa, questo è un uso, insomma, è un po' difficile che pensare che l'ENI l'abbia fatta di sua spontanea volontà, un po' di pressione ci deve essere stata. Mi ricordo un po' quello che una volta si faceva con le partecipazioni statali, cioè usarle per fini politici, che non è una cosa particolarmente attraente, secondo me, dal punto di vista della democrazia. Però vediamo, aspettiamo, è una cosa appena iniziata, vediamo quali sono le conseguenze. Poi ci saranno quelli che diciamo allora facciamo anche per l'ENI, poi ci saranno quelli che diciamo perché non mettiamo su una bella banca pubblica che concede prestiti a tassi di interesse più bassi, e da lì vengono fuori i problemi che abbiamo avuto negli ultimi, quando c'erano le partecipazioni statali.
6: Si chiude il cerchio, dice lei.
0: Sei svegliato, uaglione.
5: È sempre sveglio, è sempre sveglio, è sempre pronto.
0: Come
5: ad ascoltare i vostri deliri.
0: Hai messo i sali per i piedi pieni di calli.
5: Come sempre. Ma guarda, no, calli non ne abbiamo mai avuto, i sali ce li facciamo mettere, grazie a Dio. Quindi, come sempre, eccellente risultato ed eccellente pratica, te la consiglio, perché a vederti in TV, francamente, mi pare che il bisogno di una cura sia urgente.
0: Bene. Allora, come va? Che
5: allora,
0: dici
5: da questo dove
0: sconto?
5: Vuoi cominciare?
0: Hai
5: sì.
0: provato la pompa? È vero che tu giri solo con bici, monopattini e pedalò elettrici, ma hai visto?
5: No, ho
0: che
5: deciso, dopo averti ascoltato ieri sera e stamattina, ho deciso di passare radicalmente dalla parte del disfattismo dagli al governo, perché mi pare che dal punto di vista della comunicazione e anche dal punto di vista dei risultati personali sia più utile e più conveniente. Quindi lo sconto fa schifo, non serve a niente, il governo è un governo di assoluti maiali che non sono mai riusciti a fare niente, che dopo 5 anni, che poi sono 4 ma non importa, saranno 5, non ha fatto assolutamente niente, lo sconto non va bene, il problema delle scuole non esiste. Non esiste nessuno dei problemi che vengono agitati, non c'è nessuna
0: sulla benzina, quindi tu
5: lo cito
0: oggi
5: io,
0: che
5: lo
0: cosa
5: cito
0: stavi
5: io, non sei l'unico punto di riferimento.
0: Dove
5: stavo
0: eri sintonizzato? Su qualche
5: ero
0: canale
5: sintonizzato.
0: Straniero?
5: Sì, ero sintonizzato su una trasmissione che ha detto che i problemi non esistono, che ha detto che ha fatto sentire la voce di qualcuno che ha detto che non esiste una sola donna in Italia o una sola bambina in Italia che viene costretta a portare il burka o il niqab, che ha detto che lo sconto non serve, che ha detto che si tratta di misure propagandistiche, che insomma va
0: ma
5: tutto male.
0: Ma non l'ha fatto il governo lo sconto.
5: Cioè, ah no, allora poco fa io ho sentito Cottarelli che ha detto che Leni
0: e Cottarelli sostiene una cosa diversa che si può ridicolizzare, ma certo poi non è Cottarelli, non è neanche di sinistra, è un terzista, è un calendiano, quindi
5: certo,
0: se già
5: non era un deputato del
0: sei
5: PD.
0: Sei già smarrito le coordinate Cottarelli che
5: PD,
0: prima
5: certo.
0: di tutto è un economista e poi è
5: ma lo era o non lo era?
0: Che appartiene, ripeto, alla squadra calendiana, dice: ma guardate che fatti i conti, l'ENI che ha distribuito 3 miliardi e mezzo solo negli ultimi ai suoi azionisti, solo negli ultimi 6 mesi, ha fatto una mossa furba, cioè ha fatto uno sconto che probabilmente lo mette al riparo da qualunque tassa sugli extra profitti spendendo un po' meno. È una tesi di Cottarelli. Poi se tu vuoi fare l'ha detto stampa dell'ENI, fallo però.
5: No, io non faccio l'ha detto stampa di nessuno, ti ho detto che sono assolutamente dalla parte tua, quindi questo sconto è una manovra furba che non serve a diminuire il prezzo, per cui la gente non pagherà meno alla pompa, ma pagherà di più. Quindi 1,99
0: ma io non ho questa tesi, quella
5: pompa.
0: È la tesi di Cottarelli che era ospite.
5: Ce l'ho io.
0: E non gli posso, non posso fare come vorreste voi della
5: figurati
0: che
5: se puoi rispondere ad un
0: se
5: ospite.
0: Non danno la tesi che piace
5: però
0: a voi, capito?
5: Ho visto che quando le tesi erano espresse da Mario Secchi la capacità di rispondergli era più
0: Mario
5: alta.
0: Secchi ieri in versione
5: anche se oggi Mario Secchi è stato
0: in versione Alabama era fantastico,
5: è stato espunto dalle voci
0: manicomio, bravo, sì, ha detto che Trump è un operatore di pace. C'è un elenco di perle dette ieri da Mario che devo dire molto assertivo, che erano da 118, ma io le rispetto, le giro a voi, tipo
5: fai bene
0: Trump
5: a
0: non è un uomo di guerra, è un facitore, un costruttore di pace. Ale, viva Mario,
5: che ieri
0: Mario e Bardi uniti nella lotta.
5: Però Mario era ospite alla trasmissione in onda di Luca Telese e nei 4 anni di Punto G Mario non è mai venuto al Punto G. Sai, sono delle coincidenze, uno però potrebbe anche tenerne conto per elaborare una linea.
0: Ma anche da noi non è venuto per 4 anni.
5: Evidentemente
0: adesso
5: Mario
0: ha un libro fuori e gira con le sue
5: evidentemente
0: tesi.
5: Mario è funzionale alla logica del rappresentare le opposizioni avversarie nella maniera più estrema e indifendibile, perché così si vede che dall'altra parte c'è qualcuno di estremamente ragionevole. Io invece, siccome
0: siamo così perfidi che prendiamo Mario per far brillare la sinistra perché Mario opacizza la destra, ma siamo
5: tu
0: geniali.
5: E le altre trasmissioni
0: prendete
5: di destra Bocchino e Secchi, Secchi e Bocchino, Bocchino,
0: ma
5: Secchi,
0: è la
5: Secchi
0: prima
5: Secchi
0: volta
5: Bocchino,
0: che ho detto che viene
5: fate,
0: in un anno Mario Secchi
5: e lo fate con, sempre e continuamente per rappresentare le posizioni avverse a quelle che invece voi difendete in maniera strenua, nella maniera più ridicola, estremista e fastidiosa, e così avete fatto, secondo voi avete gestito anche il pluralismo. Siccome invece io al comunismo ci tengo e ci tengo davvero e trovo
0: infatti io so
5: quelle idee, sì fammi dire però, per una volta nella tua vita, ci tengo davvero e le trovo delle idee interessanti quando vengono espresse. Oggi ti leggo il titolo del manifesto, giornale comunista e giornale serio, con la foto della Quadrimurti, Fratoianni, Schlein, Bonelli e Conte, e si titola L'onere delle armi per Conte. Bisogna fermarsi subito, per la destra PD un punto non trattabile, Schlein si limita ad evocare un accordo, senza il tavolo del programma il nodo del sostegno militare a Kiev resta solo tema di propaganda e tiene in ostaggio il campo largo. Eccoci. E poi magari si titola anche Unico Giornale su Sanchez che scricchiola in patria sull'emergenza sfratti, tra le altre. E vabbè, qualcuno riesce a essere comunista e onesto intellettualmente. Non succede spesso.
0: Bene, sai che è successo? Siamo arrivati, comunisti o conservatori come te, siamo arrivati volando alle 8 e questo è il momento, il giornale lungo dell'ora tonda, poi le nostre effervescenti polemiche ritorneranno sottoposte al vaglio delle vostre opinioni. Questo è il primo programma in cui gli editorialisti siete voi. 334 11 11 622 per dire perché siete d'accordo con me e non con Giuliano Guidani. A fra poco.
6: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 8. E 2 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP segue Eni e annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
13: Dopo Eni anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Soddisfatto anche il ministro degli esteri italiani, da sempre contrario ad una tassa sugli extra profitti, decisioni prese senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
12: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli acquistava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi, sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato, ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino USA. L'attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Alcune ore dopo scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze USA. Si tratta della base di Lakenheath nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia americani di stanza in Europa. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
8: Si conclude con la visita a Metz nel Dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Sabato in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Prevost ha lanciato un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Disarmo, intelligenza artificiale, difesa della vita in ogni sua fase e gli altri temi toccati nel viaggio apostolico. Alle 19 la partenza dall'aeroporto internazionale di Metz, in serata all'arrivo a Fiumicino.
12: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Terrore ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne, dopo essere sceso dalla sua auto, ha colpito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito di proposito 2 persone accorse per aiutare la vittima ed è fuggito. I 3 feriti sono stati trasportati in ospedale, sono gravi ma non in immediato pericolo di vita. Identificato e arrestato l'aggressore, nato in città da famiglia di origini egiziane. Siamo al calcio: alle spalle ma non certo metabolizzata la pesante sconfitta contro il Belgio, la nazionale è ospite questa sera della Turchia di Montella nella seconda gara di Nations League. Roberto Mancini cambia tutto. Intanto rimane aperto il caso Malagò. La UEFA lancia un monito su un eventuale commissario della FIGC. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
14: Roberto Mancini rifà l'Italia anti-Turchia. Serve tempo, è vero, ma la disfatta col Belgio mette gli azzurri già spalle al muro. I diavoli rossi e la Francia volano. Tra 4 giorni si va a trovare proprio Zidane. A Bursa stasera, ore 20:45, tira dunque aria di spareggio per evitare quel quarto posto che vorrebbe dire la B di Nations League, con un europeo che incombe il solito timore di un altro mondiale a rischio. In tanti restano a Coverciano, Barella compreso. Non si tratta di scelta punitiva, ma soltanto in ottica calendario, considerata la trasferta con i Galletti di venerdì e ritorno a Bologna del 5 ottobre contro Montella, che non se la passa meglio senza Çalhanoğlu, Yıldız, il madridista Güler. Non bastassero le grane sul campo, ecco l'UEFA per bocca del presidente Čeferin piombare sul caso Malagò, rimarcando l'autonomia delle federazioni. In caso di commissariamento della FIGC si rischia l'organizzazione di Euro 2032 a metà proprio con la Turchia. Seguiamo le regole e soluzioni in tempi rapidi, garantisce il CONI. Dura la replica del ministro Abodi. UEFA male informata, il governo resta fuori.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: Un sondaggio della CNN mostra quello che Donald Trump non riesce ad offrire all'elettorato americano a pochi giorni dal midterm, cioè la stabilità economica. Il paese reale ha bisogno di aiuti, la popolazione ritiene che i generi alimentari e l'affitto siano diventati troppo cari, la situazione si è aggravata da quando i tassi sui mutui hanno superato in questi giorni il 7%. Con i loro salari ridotti dall'inflazione, gli americani sono ancora più arrabbiati per il conflitto contro l'Iran giunto ad un vicolo cieco. Persino gli elettori repubblicani stanno perdendo fiducia nell'esito della guerra a causa dell'impennata dei prezzi della benzina e del diesel, e i cittadini sono sempre più preoccupati per i progressi dell'intelligenza artificiale. Non c'è da stupirsi, visti gli sviluppi dei vertici delle aziende tecnologiche, secondo i quali la loro creazione potrebbe minacciare l'umanità. Eppure, su questi 3 temi e su molti altri, Trump propone un programma che è esattamente l'opposto di quello che la maggior parte degli americani desidera. Sta evocando un'età dell'oro economica che solo lui intravede, perché non esiste. Solo il 27% degli intervistati ha espresso infatti fiducia nella gestione dell'economia da parte di Trump. Un numero altrettanto esiguo di persone ha ritenuto che le condizioni economiche siano buone. Peccato per i repubblicani più vulnerabili, perché 2/3 degli americani intervistati hanno affermato che l'economia è estremamente importante per il loro voto a novembre. 3/4 non credono che il presidente abbia un piano per uscire da una guerra che entra nell'ottavo mese. Solo il 26% approva la sua gestione della guerra. Tutto accade mentre i democratici hanno un vantaggio di 10 punti percentuali sulla possibilità di migliorare la politica sanitaria, ma gli elettori sono ancora divisi sulla capacità dei democratici di migliorare il costo della vita, le finanze dei cittadini, la corruzione e la politica estera.
17: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: È l'ora dell'attimo fuggente.
19: È svegliato!
18: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
20: Questo è l'attimo fuggente!
21: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
22: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi. Mentre mi sto godendo un'alba strepitosa, no? Che se ne dica, anche a nord ci sono le albe belle, ho saputo che Ceferin ha ammonito il CONI italiano delle ingerenze della politica nello sport. Rischiamo di perdere Euro 3 2034, mi sembra, adesso mi sfugge. Adesso io dico, ma se c'è un errore di forma, se c'è uno sbaglio formale che viene commissariata la Lega Calcio, non è ingerenza sportiva, hanno sbagliato chi ha eletto il presidente della Lega Calcio, giusto? Non c'è la politica di mezzo, lo so che c'è la politica di mezzo, è ovvio che è un discorso da Pinocchio. Ti dico una cosa per non dirti l'altra, è ovvio, però tecnicamente non c'è la politica di mezzo. Adesso Ceferin, che cazzo vuoi? Per una volta che commissariano la Serie A, la Lega Calcio, cioè, che magari fanno piazza pulita veramente. Speriamo ragazzi, allegre allegre, sempre forza Mina, buona settimana a tutti, ciao.
23: Buongiorno Luca Telese, buongiorno Guido Bardi, totalmente d'accordo con Cottarelli, Lenia a previsto questa possibile mossa, lo Stato si prende la tassazione degli extra profitti e sti soldi chi li vede più, quindi guadagna un po' di meno, e conto sul fatto che la gente, vedendo un considerevole abbassamento rispetto all'attualità, va a comprare più gasolio, si fa più pieni alle macchine. E Leni guadagna un po' meno, ma sempre guadagna. Buona giornata, Paolo da Napoli.
24: Comprendo la posizione di Giuliano sulle decisioni del governo. Meglio 10 centesimi in meno che 10 centesimi in più sul prezzo del carburante. Meglio non pagare la tassa di possesso che pagarla la tassa di possesso. Ma a questo punto è anche meglio regalare un pacco di pasta anziché farlo pagare un euro al supermercato. Ma queste sono decisioni, delle idee alla Catalano di Quelli della Notte di Renzo Arbore, non sono decisioni strategiche da parte di un governo che dovrebbe risollevare le sorti di un paese, sono veramente decisioni miserrime e nient'altro. Saluti Marco da Napoli.
25: Buongiorno amici di Giornale Radio, non ho voglia di parlare di politica e voglio un pochettino tirare le orecchie al buon Telese, che sabato scorso è stato in Guel di Diamante in provincia di Cosenza e non lo sapeva, altrimenti sarei andato a salutarlo, naturalmente anche al grande Conte. E niente, volevo dire solo una cosa, questo calcio italiano va rifondato. Non si è mai vista nella storia del calcio italiano 3 settimane di riposo. Io dico che ormai le alte sfere, i vertici del calcio mondiale lo stanno rendendo ridicolo. a volte a pensare male ci si azzecca, c'è un piano per far diventare questo glorioso e onorato sport che è il calcio una merda.
1: Buongiorno Telese, io mi ritrovo a dover ringraziare Eni. Eni che è una delle multinazionali più impattanti a livello globale. Siamo anestetizzati, caro Telese, che se lo tengono il loro sconto. Tutti in piazza per un mese, due, e mettiamoli in ginocchio. Questo dovremmo fare. Serenità, Claudio.
2: Eccoci. Eppure sai che sono convinto che Claudio lo sconto alla pompa dell'Eni se lo prenderà, anziché dire loro che se lo tengano, così ho questa percezione.
0: Ma perché queste battute qualunquiste? Lì la ventilazione simbolica di una grande obiezione di coscienza, che tu subito sali a dire
2: a me piacciono molto,
0: ma tu, io
2: le obiezioni di coscienza, ma quelle praticate
0: che ci ascoltano,
2: sì, certo, contro, con la panza piena, io sono a favore delle obiezioni, ma di quelle praticate, non di quelle annunciate. Dovremmo andare in piazza e poi invece andiamo in trattoria, dovremmo rinunciare allo sconto e poi invece ci sembra che sia poco, dovremmo avere più servizi e poi 55%, il 55% degli italiani dichiarano meno di 25 mila euro di reddito annuo. È molto curioso, sono belle questi proclami, rinunciamo allo sconto, però poi prendiamoci, anche perché poi sulla vicenda della benzina forse è il caso che qualche giornalista che ama le inchieste più di quanto le amino, in qualche programma dove succede quello che tu hai letto sul Corriere della Sera, si occupi di comprendere per quale motivo, ad esempio, nel 2011 il prezzo del petrolio era più alto di quello che è oggi, perché un barile di Brent, il prezzo del dollaro al barile era di $111.6 e la benzina costava 1,55 euro mediamente in Italia, nel 12 112 e la benzina costava 1,78, fino al prezzo attuale che è tra i 90 e i 197, il prezzo medio del mese di settembre del 2026, e la benzina, come sanno tutti, è arrivata a 2,122, ha raggiunto prezzi ben più alti. Allora probabilmente non è solo la componente del barile che fa salire il prezzo della benzina, ma è qualcos'altro e bisognerebbe occuparsene, caro Luca, ad esempio andando a vedere che è il prezzo industriale ad essere cresciuto, cioè la parte maggiore dell'aumento è dovuta al fatto che l'Unione Europea, l'Italia con essa, ma l'Unione Europea in questi anni ha deciso di chiudere le raffinerie perché eravamo già nella nuova era delle rinnovabili, e invece di rinnovabili poco o niente, ma comunque molto poco, e di benzina c'è sempre bisogno, ma raffinerie non ne abbiamo più. Questa notizia ti ha sconvolto?
0: No, ma mi colpisce, hai veramente una geniale capacità di inversione di tutti i fattori.
2: Vero,
0: è legittimo, no, che parti così e dici questo ascoltatore, è legittimo interrogarsi sul prezzo della benzina ed è legittimo, ti do questa notizia, veroso, essere insoddisfatti. Uno ha tutto il diritto di essere insoddisfatto, è legittimo dire lascerei lo sconto che è ridotto, anche se poi dopo magari lo prendi perché è più complicato lasciarlo che prenderlo.
2: Certo.
0: È legittimo porsi le domande su che cosa ha fatto o non fatto il governo sullo sconto alle pompe, perché ha tutto perfetto diritto qualunque cittadino tartassato in queste ore da questa guerra che ci porta ad alzare il prezzo alle pompe, dalle politiche dei governi che non hanno i soldi per cambiarlo, ha il dovere anche di essere incoerente e pure di incazzarsi. E che vuoi di più della vita?
2: Sai che è un ragionamento talmente circonfuso e complesso che non ho capito praticamente niente.
0: Lo so, ma gli altri
2: ma provare a spiegarlo,
0: capito?
2: Con parole tue.
0: Gli altri
2: perché non
0: capiscono.
2: Si è capito che anche...
0: Gli altri capiscono. Io capisco quello che hanno detto i cittadini qui in questa radio poco fa, che a te ti ha molto corrucciato, si vede, perché
2: no, io sono sarei contento se fosse vero,
0: Giuliano,
2: se ci fosse una
0: Gabriele
2: sollevazione
0: Eni
2: di piazza
0: Bardi.
2: Ma
0: Bardi.
2: No, se ci fosse una sollevazione di piazza sarei contento, ma mi fa ridere che invece chi si vuole sollevare poi invece va a farsi un panino con la mortadella e anziché restituire lo sconto alla benzina, alla
0: panino
2: pompa,
0: con la mortadella, per questo è il tuo modo di dileggiare. Chi non è d'accordo mangia il panino con la mortadella, ma lo vedi,
2: ma se preferisci la tartina al caviale, uguale, vanno a fare delle cose più interessanti che andare a fare che a fare sciopero e a manifestazioni proclamate e non mantenute. Dopodiché, sul livello molto basso, Luca, come giustamente spesso rivendichi tu, nessuno di noi qui è sulla trono del giudice per stabilire quale sia l'altezza del livello, può proprio dimostrare quello che pensa. Io ti sto ponendo un problema più complesso, cioè chiedere di comprendere perché con il barile a 97 dollari di media il prezzo della benzina ha superato, ha fischiato ampiamente i 2 euro, mentre quando il barile era a 112 il prezzo era 1,55 della benzina 15 anni fa. E allora evidentemente non è solo quello, posto anche che la parte delle accise non è cambiata, è rimasta assolutamente identica, con grave scorno di questo governo che doveva eliminarle e non l'ha fatto, ma comunque non è aumentata la componente fiscale all'interno del prezzo del carburante, è aumentato il prezzo industriale, cioè quello che serve per fare la benzina, cioè è un problema industriale di raffinerie. E ancora lì invece no, dovete difendere queste politiche energetiche che vanno verso la modernità non avendo la modernità, quindi via le raffinerie prima di avere un sostituto del petrolio e dell'energia, e poi ci riscaldiamo probabilmente con i pannelli solari.
0: Non ci sarebbe niente di male o scaldarsi con i pannelli solari, chi li può mettere li metta, sono economici, sono sempre più performanti.
2: Però attualmente, come vedi, il problema della benzina e non solo quello, rimane anche il problema dell'attenzione, ma vedo che dobbiamo sostenere la conversazione su altre questioni e su altri argomenti, perché ti sento particolarmente distratto.
0: Le vostre voci!
2: Ma che voce, senti la mia che ti chico una cosa prima di ascoltare le voci che ti sono comode.
0: Sì, voglio anche invitarvi, fate illuminate la strada di Giuliano Gabriele.
2: Sì, certo, pensate a me anziché alle notizie. E ti volevo dire che la BBC sta valutando l'inclusione di 53 terroristi all'interno di quei 180, di quella lista di 180 persone considerate giornalisti e uccisi a Gaza durante questa terribile guerra. Secondo quanto riportato dal Telegraph, 53 presunti giornalisti sono stati rivendicati come martiri da Hamas, quindi forse non erano tutti giornalisti, ma è anche questa un'inchiesta che seguiremo. E adesso prego le vostre voci.
0: Ma no, beh, è tutto sbagliato, perché può esserci tranquillamente un giornalista che viene proclamato
2: un giornalista terrorista.
0: Se l'hanno ammazzato mentre informava su cosa accadeva nella striscia, non ci importa che idea avesse, ci importa se diceva cose giuste o sbagliate. Quindi,
2: ma probabilmente ambisci anche tu al titolo di martire di Hamas.
0: Sì, io no, io sono martire tuo, quindi non posso essere martire di Hamas.
2: Le voci.
3: Buongiorno. Guida Bardi, io sono molto d'accordo con quello che dici, però se ti rivolgi a Luca dicendo appunto che il gasolio nel 2011-12 costava meno rispetto al prezzo del barile, che adesso è inferiore ma costa molto di più il gasolio, come hai spiegato benissimo, tu glielo racconti a Telese, ma Telese è contento se adesso che c'è questo governo i prezzi vanno alle stelle, a lui cosa gliene frega, pur di mandare il governo a casa, di fargli fare brutta figura per tutte queste per tutti questi aumenti che c'è stato in questi anni dovuto alla guerra, all'inflazione, dovuto anche alla guerra e tutte queste cose qui. Lui è contento, anzi vorrebbe che costasse ancora di più il gasolio e la benzina. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, Marco da Monza. Ma per favore potete fare un elenco di quelle che sono le accise attuali e relative date sul carburante in Italia?
5: Grazie.
6: Caro Telese, ciao, ciao Guidabardi. Devo dire che la considerazione di Guidabardi sulle raffinerie, sulla chiusura delle raffinerie per via del Green Deal è veramente geniale, perché è veramente ha fatto centro. Ciao Gabriele Milano.
7: Carissimi, buongiorno. Ho appena sentito al telegiornale radio di questa città ucraina circondata dalle truppe russe, tutta minata, 1800 persone che stanno morendo di fame dentro, peggio di Stalingrado. Dico una cosa sola: ho sempre supportato l'Ucraina contro l'invasione di quel pazzo delinquente di Putin, ma ora dico basta, basta, basta. Un delinquente del genere lo distruggi solo con l'atomica o se vai dentro pesantemente. L'ha vinta lui sta guerra, chiuso, finiamola di avere morti, morti. L'Ucraina è tutta distrutta, ma cosa vuole ancora Zelensky? Ma basta questa guerra, basta. Ciao Luciano da Milano.
2: Rieccoci. Allora rispondo molto volentieri subito all'ascoltatore che ci chiede delle accise. Allora, le accise ovviamente, come si sa, sono cominciate nel 1935 con la prima accisa posta per finanziare la guerra di Etiopia, e poi te le dico velocemente nell'ordine: nel 1956 quella per Suez, per il Vajon nel 1963, per l'alluvione di Firenze nel 1966, il Belice nel 1968, il terremoto del Friuli nel 1976, l'Irpinia nell'80. Insomma, ogni terremoto abbiamo aggiunto 1,00 qualcosa al prezzo dei carburanti, e poi la famosa missione in Libano, in Bosnia, il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri, fino ad arrivare nel 2012 al terremoto sull'Emilia, e al 2014 l'ultima aggiunta per il cosiddetto decreto fare, chiamata nuova Sabatini. Però se vuoi sapere quant'è, sono 0,67 in tutto, 0,6729 euro al litro, e questa è la cifra che riguarda le accise sulla benzina.
0: Del governo.
2: Bancomat del governo, detto così sembra che il governo se li prenda e poi se li vada a spendere per i suoi affitti estivi, per andare a trovare dei B&B in Croazia, o per andare a farsi dei voli vacanza in Patagonia. Sono tasse che arrivano anche in questa maniera al governo per finanziare quello che a te piace tanto, cioè la sanità, e cioè le scuole, e cioè le strade, eccetera, eccetera, eccetera, o no? Va bene, lo abbiamo completamente disperso nelle cifre della benzina, sta facendo i conti, noi nel frattempo.
0: Lo sai benissimo che più sale il prezzo, più aumenta il gettito delle accise e delle tasse sulla benzina, quindi ho semplicemente detto una verità. Che non
2: le
0: è che
2: accise
0: questi
2: non aumentano, Luca. Aumenta
0: no, della somma,
2: le accise non aumentano, le accise sono quelle.
0: Tasse, IVA e prezzo finisce nelle casse dello Stato. Molto semplice, innegabile. Perfetto.
2: Allora, le accise non aumentano. Se aumenta il prezzo e nelle casse dello Stato, aumenta in relazione agli incassi che derivano dalle partecipate, e aumenta evidentemente l'IVA, che è un'imposta che si calcola in percentuale, quindi è evidente che aumenti. Ma sembra, detto così, che il governo aumenti, questo governo, il prezzo della benzina per fare una tassazione indiretta. Ma questa cosa non puoi dirla, perché non è vera. Farebbe piacere, ma non a chi difende posizioni diverse, però non è vera.
0: Più aumenta il prezzo, più aumenta il gettito. Non
2: certo, ma anche se aumenta il prezzo dell'iPhone si incassa di più di IVA. Ma non vorrai dire che dietro l'aumento del prezzo del nuovo iPhone 18 che dovrai comprarti fra qualche giorno c'è una manovra del governo? Certo,
0: e
2: devo dire la verità.
0: Se
2: il nostro editore, ce ne mandasse due,
0: quello
2: sarebbe molto
0: che si allarga.
2: A te piace quello grande, a me quello più piccolo. Messaggio per l'editore se vuole sentirlo, però non è che aumenta il gettito dell'IVA perché il governo ha chiamato a Cupertino e chiedere l'aumento del prezzo dell'iPhone in maniera da poter incassare maggiore IVA e maggiore imposta. Cerchiamo di essere seri nel riferire le cose, su un po' di serietà, non moltissima, ma
0: senti,
2: almeno
0: Giuliano,
2: un po'.
0: Io qui spero che tutti se lo ricordino, ho citato un esempio. Gran Bretagna, British Petroleum, le compagnie che estraggono petrolio nel mare del nord. Ebbene, loro pagano una cifra mostruosa di prelievo sull'extragettito, il 77%. Quello è stato un provvedimento draconiano.
2: Questo 77% è il 38%, però diciamo che se la tua narrazione serve il 77%,
0: 77% in totale, e questa tassa l'ha messa Rishi Sunak.
2: Sunak,
0: cioè un liberale, un liberista, un socialista,
2: continua nell'illusione.
0: E questa tassa durerà a un cap, durerà finché la benzina, la pompa non tornerà ai livelli pre-crisi dell'Ucraina. Quindi quello è un governo serio, e questo è un governo che comunque incassa ciò che cresce con l'aumento del prezzo alla pompa e poi fa un po' di ammuina.
2: Confusione, disinformazione e perversione della notizia a cura di Luca Telese. Torniamo fra poco, dopo la pubblicità.
5: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
9: Attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
13: Cristoforo, e quello cos'è?
19: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
13: E che ci fai?
19: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
26: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
19: Oh ragazzi, un altro mondo!
27: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
28: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
29: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
28: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
29: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
26: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
30: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 35 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Campania traffico particolarmente sostenuto questa mattina attorno in direzione di Napoli con numerose criticità. Circa 4 km di code in A1 tra Casori e il Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 per lavori fino a San Giovanni, zona industriale. Code anche sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto e dal raccordo di Capodichino fino a zona ospedaliera verso Pozzuoli. Code anche sull'asse Emiliano a tratti traversa Merito e Frattamaggiore e più avanti tra Accredito a Fragore e il Bivio per la 1 verso Acerra. Più a nord per lavori circa 3 km di code sull'asse di supporto tra Gricignano d'Aversa e Caivano verso Nola. Verso Roma da sud ancora circa 4 km di code in fase di smaltimento sulla pontina tra Ardia e Pomezia per le conseguenze di un incidente adesso risolto. Per il traffico code inoltre sul tratto centrale della Cristoforo Colombo a partire da Casal Palocco

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 35 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Campania traffico particolarmente sostenuto questa mattina attorno in direzione di Napoli con numerose criticità. Circa 4 km di coda in A1 tra Casoria e il Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 per lavori fino a San Giovanni, zona industriale. Code anche sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto e dal raccordo di Capodichino fino a zona ospedaliera verso Pozzuoli. Code anche sull'asse Emiliano a tratti traversa Merito e Fratta Maggiore e più avanti tra Cardito a Fragore e il Bivio per la 1 verso Acerra. Più a nord per lavori circa 3 km di code sull'asse di supporto tra Gricignano d'Aversa e Caivano verso Nola. Verso Roma da sud ancora circa 4 km di code in fase di smaltimento sulla pontina tra Ardia e Pomezia per le conseguenze di un incidente adesso risolto. Per il traffico code inoltre sul tratto centrale della Cristoforo Colombo a partire da Casal Palocco, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni e in tangenziale est tra Nomentana e Parioli verso lo stadio. In Umbria code sulla statale 3B645 tra Colle Strada e Ponte San Giovanni verso Terni. In Toscana 2 km di code per un incidente sul raccordo Firenze-Siena da Monteriggioni a Badesse verso Siena. Verso Firenze code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola. In Liguria circa 1 km di code per lavori in A10 tra Feglino e Spotorno verso Genova. Più avanti code per il traffico tra Voltri e Prai tra aeroporto e Genova Ovest. Circolazione sostenuta attorno a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie, code a tratti anche a Bergamo in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto e in tangenziale sud dal Bivio per Grassobbio al Bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
7: Mi permetto di contraddire Ida Bardi. Scusate, sono Alessandro da Milano. Primo perché la mossa commerciale di Eni è stata straordinaria, perché fondamentalmente certo abbassa leggermente il margine della vendita alla pompa, però in realtà il bacino si aumenta, quindi sicuramente ci sarà un effetto commerciale incredibilmente positivo. E, secondo, raffinerie di petrolio, no, in realtà c'è stato un efficientamento per la chiusura delle altre, quindi il costo di raffinazione è sceso, e quindi non è vero. E ricordiamo quello che ho detto in un messaggio precedente che non è stato messo in onda, o almeno credo, e che se il prezzo della Eni quotata dovesse scendere sono milioni penalizzati sia azionisti diretti che indiretti tramite fondi.
8: Buongiorno Luca, mi dispiace ma ultimamente vedo sei molto distratto. Io di solito non appoggio quello che dice Guida Bardi, ma sul tema energia ha ragione, la raffineria è il problema. Tu puoi dire che i pannelli solari vanno bene, ma d'inverno come ti scaldi Luca? Ma pensaci alle cose che dici. Cioè, una volta che Guida Bardi dice una cosa ragionevole, buona giornata.

0: Quindi prendo spunto dall'intervento dell'ascoltatore di Vigevano, credo, che ha sbiancato quando ha visto la sua busta paga e vedere le trattenute fiscali operate, e pensi che questo governo vuole innalzare ancora un tetto di reddito più alto per quanto riguarda la flat tax. La flat tax è stata introdotta dal governo Renzi e fino a che aveva avuto quel tipo di dimensione passi. Comunque è un sistema che io ritengo sia anticostituzionale, perché noi abbiamo un sistema di tassazione di tipo progressivo, quindi i dipendenti pagano con un principio di progressività ancorché a scaglioni, e gli altri pagano con una percentuale fissa qualunque sia l'importo in quella fascia percepito. Chiaramente non ti può scaricare niente, quindi è il volano non tanto dei consumi quanto del nero. Quindi quando andate a votare sapevatelo dove votare, e poi non vi lamentate se poi i servizi pubblici, cominciare dalla scuola e sanità, sono quello che sono, e che misure tipo taglio del bollo non sono altro che specchietto delle allodole. Arbiance coglio MDR.
1: Brava MDR, io devo solo precisare che chiunque può andare sul sito del centro e trovare un bel pezzo di Sam Mullen che racconta come in Gran Bretagna non c'è discussione, non c'è sconto volontario, tutte le compagnie, boom, una bella botta, 77% viene considerato extra profitto, poi può essere utile quello che volete, viene tassato e destinato a spese di calmieramento sociale, quindi aiutare i più poveri, gli anziani, eccetera. 77% fino al 2030 neanche se ne parla più, e l'ha messa un liberale questa tassa. Rishi Sunak, il miliardario, fra l'altro uno dei più antipatici premier britannici, però ha avuto un
2: fegato
1: di mettere questa bellissima tassazione su tutte le compagnie petrolifere della Gran Bretagna. Era a 35,
2: a me era molto, molto simpatico,
1: e adesso sta al 77. Ecco come andrebbe risolto però questo problema, senza Giuliano,
2: se solo
1: Gabriele
2: ti ascoltassero. Se solo ti ascoltassero dalle parti del governo. Però fammi rispondere all'ascoltatore che ha detto che ho detto una cosa imprecisa. No, mi dispiace insistere, ma il prezzo industriale è cresciuto dal 2011, cioè il prezzo che serve per produrre, al 2026, in questi 15 anni, di 34 centesimi al litro. Quindi al di là delle tasse, al di là dell'IVA, al di là delle accise, al di là del prezzo dell'aumento della materia prima, cioè del Brent, cioè quello che serve per fare la benzina, è cresciuto di 34 centesimi al litro, perché non solo non è stata ottimizzata la gestione delle raffinerie, ma è stata notevolmente complicata dalla chiusura di molte raffinerie secondo le decisioni dell'Unione Europea e le politiche che sono state seguite in questi anni. Questo giusto per precisione giornalistica e per correttezza dell'informazione. Noi adesso andiamo avanti, Luca, perché parliamo di questioni internazionali, perché finalmente siamo riusciti a riavere con noi un ospite graditissimo come Andrea Nicastro. Buongiorno e bentornato.
3: Buongiorno a tutti voi. Bene, sono Vai, contento di sentirvi belli arzilli.
1: Bentornato fra di noi, siamo molto arzilli e ti volevamo chiedere di iniziare a raccontarci che cosa sta accadendo in Ucraina, perché poi quello è sempre uno dei due punti di scaturigine. Ucraina e Iran sono i due luoghi da cui parte questa lunga onda che arriva fino alle nostre pompe di benzina.
3: Ah, sicuramente la risposta ucraina alla guerra di logoramento, di distruzione infrastrutturale della Russia, il tentativo di indebolire economicamente l'Ucraina, visto che militarmente non riesce a sconfiggerla, da parte della Russia ha avuto la risposta ucraina, che è andata a colpire con i droni, con chissà cos'altro, perché non siamo proprio certissimi che quelle siano le uniche armi ucraina fatte in Ucraina, ma probabilmente ci sono anche altre armi che arrivano da altre parti, insomma, che aiutano attraverso i satelliti, eccetera. Beh, insomma, l'Ucraina è riuscita a colpire anche l'apparato, soprattutto di raffinerie russe. E questo significa due cose per noi. Significa che i russi in certe regioni, intere regioni russe, non hanno benzina e devono razionarla. Un paese tra i primi produttori al mondo di greggio non riesce a fare benzina. E il secondo, effettivamente, è che sul mercato internazionale è venuta a mancare anche una parte consistente che era rappresentata dalla quota di raffinato russo, che riusciva, nonostante le sanzioni, ad arrivare su altri mercati come quello cinese e indiano e molti altri paesi del centro Asia, eccetera. Quindi la guerra prosegue, sembra che nessuno dei due contendenti sia in grado ancora di dare un colpo decisivo. La Russia non ha le armi nuove a disposizione, adesso sta pensando di varare questi 300.000 nuovi reclutamenti, ma anche i reclutamenti ucraini vanno avanti a rilento e hanno il problema di reperire carne da cannone, perché di questo si tratta, sia da una parte che dall'altra, però nessuno dei due ha intenzione di fermarsi. L'elemento più nuovo in questo momento è una notizia smentita da Trump, poi forse Trump, come al solito, ci ha ripensato, eccetera, eccetera, di concedere all'Ucraina di costruire a casa propria i missili Patriot. I Patriot però servono, sappiamo, per difendersi, e quindi se ci si difende ma non si riesce a sconfiggere il nemico, vuol dire che la guerra andrà avanti ancora molto.
2: Axios, Andrea, da notizia che i colloqui sarebbero ripresi e riprenderanno oggi, non diretti, indiretti, immediati, dal Qatar. Come funziona questa politica degli annunci continui da una parte e dall'altra, che rende del tutto poco comprensibile quello che sta realmente succedendo?
3: Gli accordi negoziati, intendi, tra Iran e Stati Uniti?
2: Sì.
3: Perché il Qatar tratta anche da quella parte, in realtà ha anche un piccolo coinvolgimento, un piccolo ruolo anche nella guerra ucraina, ma il ruolo principale ovviamente per il Qatar è il Medio Oriente, perché ne dipende la sua stessa economia, la sua sopravvivenza, ha bisogno di esportare. Il giacimento di gas più grande del mondo, quello del Qatar, è in condivisione, con proprietà, con sfruttamento con lo stesso Iran. Quindi il Qatar è estremamente interessato che questa situazione si placchi e che il business as usual possa tornare come sempre. La possibilità che questi negoziati vadano avanti chiaramente ci sono, al momento dobbiamo stare a quello che ci dicono i fatti. E i fatti sono che l'Iran ha riproposto sostanzialmente parte dei 14 punti del memorandum of understanding all'inizio accettato da Trump a giugno, stiamo parlando di 4 mesi fa, aveva già accettato quei punti. Riapertura di Hormuz, avvio dei negoziati sul nucleare, scongelamento dei beni sanzionati, beni iraniani sanzionati in Occidente, quindi sostanzialmente il pagamento per la riapertura di Hormuz, compresa il permesso di riprendere ad esportare petrolio. Quindi da una parte l'Iran ha riproposto quella che a giugno Trump aveva accettato, ma poi si era reso conto che era una vittoria iraniana e allora ha fatto marcia indietro. E adesso Trump dice assolutamente no, io voglio la vittoria, voglio che loro si arrendano, voglio che loro rinunciano al nucleare, diano indietro le scorte di uranio che ancora hanno accumulato. Quindi
1: e sblocchino lo stretto.
3: Stiamo parlando di due contendenti che non si accontentano e non credono sia arrivato il momento di cedere, ma sono disposti a continuare a combattere. Risultato, ce l'ha detto lo stesso Trump, dopo le elezioni di midterm a novembre dobbiamo aspettarci una nuova ondata di bombardamenti.
1: Mamma mia, un bel programma.
2: Che dall'Iran viene una risposta analoga, perché se consideriamo Al Jazeera una delle fonti ufficiali del regime, titola oggi: l'Iran è aperto alla vera diplomazia ma pronto ad una guerra apocalittica in caso di nuovo attacco da parte degli Stati Uniti.
3: L'aggettivo apocalittica è rivolto alla capacità di assorbire i danni. Cioè, loro dicono: anche dovessero scatenarci l'inferno contro, noi siamo in grado di rispondere e noi non ci arrenderemo mai. Fa un po' parte della mitologia.
1: E non è vero?
3: Non può essere vero fino in fondo, e l'apocalittica, perché nessun popolo accetta di essere annientato. Trump l'ha promesso tante volte, ma cosa significa annientare, cancellare la civiltà iraniana? Significa quello che una volta
1: bombardare le infrastrutture, le città, i civili.
3: Ma no, significa usare l'atomica. Stiamo ancora lì, sia in Ucraina sia in Iran, le due superpotenze, o meglio la superpotenza e un'ex superpotenza come la Russia, sono lì che tutti i giorni corteggiano l'idea di togliersi quella mano legata dietro la schiena di cui parlava il generale americano in Vietnam. Sono lì tutte e due che dicono: ma noi abbiamo quest'arma che ci fa grandi, imbattibili, e che col quale possiamo risolvere qualunque guerra, ma non la usiamo. Quindi stiamo davvero bordeggiando l'olocausto nucleare, perché se usi la bomba atomica, se Putin si trovasse in difficoltà o dal punto di vista interno o dal punto di vista della riconquista dei territori che lui ha già annesso alla Russia, e quindi dovesse perdere un pezzo di territorio russo, secondo la dottrina di difesa russa, dovrebbe usare l'arma atomica. Trump, che sappiamo che non vuole perdere, che è il megagalattico, che ha le armi migliori del mondo, che lui è più di tutti quanti esistano su questa terra, il più bravo, è disposto ad accettare una semi sconfitta, magari arriverebbe alla decisione, ne ha già prese di decisioni allucinanti, ma magari arriverebbe anche alla decisione di sdoganare l'uso dell'arma atomica.
1: Speriamo che gli fermino la valigetta, gliela inchiodino da qualche parte.
2: Sarebbe il nucleare, il cosiddetto nucleare tattico, giusto?
3: Probabilmente sì, però sarebbe in ogni caso il nucleare in due aree specifiche, con probabilmente, io spero, un avvertimento preventivo agli alleati dotati a loro volta di arma atomica. Cioè, noi vi avvisiamo, la stiamo per usare, non reagite. Purtroppo, vista la mancanza di capacità diplomatica, vista la mancanza di leader con una qualche visione per il mondo, per il futuro del mondo in circolazione, dobbiamo pensare anche a questi scenari, perché sono possibili. Se ci sono 1500 testate atomiche nei magazzini americani e Trump c'ha la valigetta in mano, ma perché no? E se Putin sta per crollare, ma perché no? Non deve usarla, cioè.
2: Diciamo che se volevi questa mattina farti cominciare la settimana con un po' di terrore, ce l'hai fatta in maniera,
1: esatto,
2: perfetta.
1: Una botta di ottimismo.
2: Grazie, davvero. Grazie ad Andrea Nicastro.
1: Buongiorno, buon lavoro.
3: Buona giornata.
1: Ovviamente scherziamo. Ciao.
2: Andiamo a rincuorarci al Labaro, ma vediamo che se lì le cose procedono meglio con armamenti tradizionali.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Bomba atomica qua. Potete stare tranquilli.
2: Allora, lì siete fermi alle granate, sì.
1: C'è il Corriere della Sera che ci informa che c'è una cittadina dell'Ucraina che sta per capitolare. Olensky, occupato ormai allo stremo, a scappare dalla città si rischia la vita, corrispondenza di Marta Serafini.
3: Quello succede su tutta la linea del fronte ed è un qualcosa di assolutamente non nuovo, e il fatto che ci siano anche importanti privazioni di carattere alimentare per le popolazioni che rimangono schiacciate nel conflitto è anche questa una cosa che abbiamo visto dalla notte dei tempi, ma riconfermato in quest'ultimo conflitto degli ultimi anni. La vera novità sul campo di battaglia, e questo farà piacere a Giuliano, è che per la prima volta dopo tantissimo tempo gli ucraini hanno recuperato una città. Si tratta di Lyman, appunto, che prima del conflitto aveva 20.000 abitanti, adesso sono pochissimi, però ci sono. E il dato politico è che l'Ucraina, che aveva sempre giocato in rimessa nell'ultimo periodo, aveva fatto una piccola conquista territoriale annunciata a ridosso delle elezioni, in realtà era stata fatta prima, e adesso invece questo è un risultato di un certo rilievo, un risultato che può avere un peso anche per il morale della Russia, quindi il nuovo Parlamento russo si insedierà, però dovrà fare i conti.
1: Ma perché l'hanno riconquistata, come dici tu, contro tendenza? Cosa è successo? Cosa può cambiare?
3: Beh, è successo che sono tutti stanchi, questa guerra va avanti da davvero tanto tempo, le truppe al fronte ci stanno da un tempo sfiancante, si apprestano a dover affrontare l'inverno, quindi il morale di nessuno è alle stelle, e quindi possono esserci ribaltamenti di fronte dovuti anche a uno sconforto nel vedere che non si va né avanti né indietro, che sostanzialmente si è stati impantanati lì per anni, e a un certo punto invece continuare a perdere uomini per difendere una città, i russi possono aver deciso di concentrarsi meno difese per concentrarsi da un'altra parte. Ci può stare, però è ovviamente sintomatico di un qualcosa che con cui bisogna fare i conti, anche perché comunque ricordiamoci che la Russia, oltre ai danni dal punto di vista del approvvigionamento energetico di cui avete parlato anche prima, ha danni grossi a tutta la vita del paese, i bombardamenti ci sono ovunque, e soprattutto in questo fine settimana l'Ucraina stranamente ha caratterizzato i bombardamenti contro le industrie elettroniche e gliene ha colpite svariate in varie parti del paese, quindi non è tutto così segnato sul campo di battaglia come si potrebbe pensare, e soprattutto la prospettiva dell'inverno cambia il morale delle truppe.
2: E non solo il morale. Invece, tornando all'argomento di cui abbiamo parlato con Nicastro, tu che sei sempre super informato da fonti segrete, di cui chiaramente non vuoi darci svelarci l'origine, cosa sai della notizia riferita da Axios, cioè della ripresa in Qatar dei colloqui tra Iran e Stati Uniti mediante interposto Emiro?
3: In realtà è quel processo di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, cioè il fatto che la Turchia sta facendo un grandissimo sforzo diplomatico per cercare di pacificare la situazione, perché non vuole un precipitare degli eventi in questo momento, non si espone direttamente e quindi manda avanti la sua cassaforte, che è sostanzialmente il Qatar. Ma questo si inserisce all'interno di un complessivo scontro che prende sempre più forma tra Turchia e Israele. Quindi c'è una ridefinizione degli assetti in cui la Turchia cerca di sbollentare gli altri conflitti per non avere accelerazioni che poi la possano in qualche modo vedere andare a un confronto diretto con Israele, per il quale potrebbe non essere pronta. Ricordiamolo che la Turchia è il secondo esercito della NATO, ma un confronto diretto con Israele non penso che lo voglia fare, e quindi c'è dietro questa profonda crisi tra Israele e la Turchia, che ha anche dei caratteri un po' tragicomici, perché Netanyahu ha dato mandato al proprio ufficio legale di fare ricorso alla Corte Penale Internazionale contro Erdogan, e si inserisce all'interno di questo scontro. Gli contesta il rapporto con Hamas e come tratta i curdi all'interno del proprio paese, ma la cosa tragicomica appunto è che Israele non aderisce alla Corte Penale Internazionale, in realtà non ci aderisce neanche la Turchia, quindi non si capisce cosa vogliono fare, era probabilmente più una provocazione, forse si poggeranno su un paese terzo, però quello con cui bisogna fare i conti è evidentemente lo scontro ormai per i corti tra Turchia e Israele, che caratterizzerà appunto i vari scenari e che comunque trascinerà dentro anche gli Stati Uniti.
2: Ti propongo un argomento di riflessione per le prossime puntate, perché adesso ovviamente abbiamo pochissimi secondi, però la Giordania si candida ad essere il porto il fronte di ricostruzione della Siria, essere il collettore degli investimenti internazionali che saranno ovviamente multimiliardari per la ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra che ha distrutto quel paese, un tempo così bello e così ricco di storia e di cultura. E secondo te, in questo quadro internazionale da quelle parti, c'è probabilità che questo possa succedere? Ci sarà una conferenza a novembre con Ursula von der Leyen tra gli altri per catalizzare gli investimenti europei e le grandi aziende in Giordania?
4: E appunto ci riconduciamo ancora a quello di cui parlavamo prima, il fatto cioè che c'è uno scontro evidente tra Israele e Turchia, e la Giordania vorrebbe fare da testa di ponte per degli interessi occidentali e israeliani che vanno in aperto conflitto con la Turchia, che ha messo le mani sulla Siria e non la mollerà più, si giocherà tutto per tutto lì, e quindi ne vedremo delle belle, secondo me.
2: Velocissimo, qualche secondo. Qualche secondo
1: tra Erdogan e Bibi.
4: Pochi secondi. Sì. No, ricordiamo che c'è Zuppi a Mosca, non se ne è parlato e può uscire qualcosa di interessante.
2: Bene, speriamo che non intervenga Zuppi. Cirillo a farlo secco.
1: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata e arriva il momento che tutte le masse, i bimbi e gli anziani attendono, gli intellettuali e i lavoratori. Quale sarà la morale che ci suggerisce Giuliano Bibi Bardi?
2: Arriva e oggi in realtà ce l'ha suggerita con il quadro a tinte foschissime Andrea Nicastro, e allora mi è venuto in mente Albert Einstein, che diceva che l'uomo ha sì scoperto la bomba atomica, ma nessun topo al mondo costruirebbe una trappola per topi.
1: Fantastica, ciao, a domani.
2: A domani.
5: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
6: Giornale Radio.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 9:01.
5: Giornale Radio News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni, anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano, rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante: il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 € circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 € per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti a la mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte, fino a 48 ore prima, dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Vinceremo questa guerra molto presto, e non appena la vinceremo, il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto, afferma intanto Donald Trump parlando dell'Iran. Oggi attesi nuovi colloqui indiretti, spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania, a bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Un sondaggio della CNN mostra quello che Donald Trump non riesce ad offrire all'elettorato americano a pochi giorni dal midterm, cioè la stabilità economica. Il paese reale ha bisogno di aiuti, la popolazione ritiene che i generi alimentari e l'affitto siano diventati troppo cari, la situazione si è aggravata da quando i tassi sui mutui hanno superato in questi giorni il 7%. Con i loro salari ridotti dall'inflazione, gli americani sono ancora più arrabbiati per il conflitto contro l'Iran giunto ad un vicolo cieco. Persino gli elettori repubblicani stanno perdendo fiducia nell'esito della guerra a causa dell'impennata dei prezzi della benzina e del diesel, e i cittadini sono sempre più preoccupati per i progressi dell'intelligenza artificiale. Non c'è da stupirsi, visti gli sviluppi dei vertici delle aziende tecnologiche, secondo i quali la loro creazione potrebbe minacciare l'umanità. Eppure, su questi tre temi e su molti altri, Trump propone un programma che è esattamente l'opposto di quello che la maggior parte degli americani desidera. Sta evocando un'età dell'oro economica che solo lui intravede, perché non esiste. Solo il 27% degli intervistati ha espresso infatti fiducia nella gestione dell'economia da parte di Trump. Un numero altrettanto esiguo di persone ha ritenuto che le condizioni economiche siano buone. Peccato per i repubblicani più vulnerabili, perché 2/3 degli americani intervistati hanno affermato che l'economia è estremamente importante per il loro voto a novembre. 3/4 non credono che il presidente abbia un piano per uscire da una guerra che entra nell'ottavo mese. Solo il 26% approva la sua gestione della guerra. Tutto accade mentre i democratici hanno un vantaggio di 10 punti percentuali sulla possibilità di migliorare la politica sanitaria, ma gli elettori sono ancora divisi sulla capacità dei democratici di migliorare il costo della vita, le finanze dei cittadini, la corruzione e la politica estera.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
2: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Il prezzo del carburante potrebbe scendere un po' grazie agli sconti di Eni e quelli di IP, il secondo colosso che si aggiunge alla iniziativa appunto della grande azienda energetica che è in parte statale, in parte pubblica, dice Repubblica. Ora Meloni punta su Kuwait, contatti con il Golfo, ma si sentono anche voci contrarie, comunque insomma un po' di sofferenze rimangono, quelle dei tassisti, quelle di altre categorie, per cui bisogna capire come uscire da questa difficoltà di energia, carburanti e molto altro. Parliamo oggi, quindi restate qua.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora partiamo a corrente alternata da quello che tocca, no, le tasche degli italiani. Tutti noi quando andiamo alla pompa di benzina da un po' di settimane la situazione, come vedete tutti purtroppo, è piuttosto complessa. Interviene Eni, stabilisce, diciamo, un tetto, una sorta di blocco, un aiuto fondamentalmente per gli italiani, uno sconto che dovremmo sentire una volta, insomma, che prendiamo in mano la pompa. Succede anche a IP, altro colosso che entra in questa partita, per fortuna, e adesso sembra che si stia parlando con un altro gigante, ovvero Q8. Vado subito a dare il benvenuto qui a Giornale Radio a Tony Ricciardi, deputato del Partito Democratico. Ricciardi, buongiorno, ben trovato intanto. Dobbiamo vedere, insomma, con contentezza questi sconti sono una possibile soluzione al problema, perché fino adesso, insomma, mettere una toppa di qui, una toppa di là non è che aiutasse.
1: Ma guardi, sicuramente la notizia è positiva. Lei sta parlando con la persona che siede in Commissione Finanze, che è quindi la commissione competente sul tema, e che sono una bellezza di 3 mesi che dice al governo di rivolgersi alle grandi compagnie, soprattutto quelle controllate, chiedendo un occhio d'attenzione. Dopodiché la notizia è sicuramente positiva, ma non risolutiva. Stiamo discutendo adesso il 16° provvedimento. Abbiamo appena approvato l'altra settimana il 15° da 102 milioni di euro, e il problema è bene ribadirlo a chi ci ascolta: non è che improvvisamente adesso il diesel scende sotto i 2 euro, si mette un blocco all'aumento che ci ha visto arrivare anche ai 3 euro. Ci sono stati casi eclatanti in giro per l'Italia dove il diesel era arrivato anche a 3 euro. Diciamo che è sicuramente una toppa che si mette adesso, speriamo che possa durare come preannunciato fino a Natale, ma la situazione è ancora molto molto preoccupante.
0: Ecco, sappiamo che sono, insomma, Giorgia Meloni non può direttamente, no, fare delle pressioni, c'è, in teoria queste sono società quotate che non possono, certo, fare dei favoritismi. Quindi, certo, se si esercita una pressione bisogna farlo in maniera, diciamo così, sotterranea, sfumata. Infatti, come vedete, Giorgia Meloni non sta dicendo: ecco, avete visto, sono stata io, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, tutto profilo molto basso. Però
1: lei sì, Giorgia Meloni sì, perché al netto che io non ne condivida nulla, è una donna intelligente. Il suo vice premier Tajani ha subito rivendicato che era merito di Forza Italia, però ormai a Tajani siamo abituati.
0: Beh, diciamo che ultimamente insomma non le azzecca tutte, ecco,
1: va di lì, prende di liscio ogni tanto, ecco, mettiamola
0: ogni tanto succede però vabbè, insomma, può capitare a tutti, se uno, soprattutto se uno parla tanto, no, dichiara tanto, può succedere che si sbagli. Però ecco, voglio chiederle, no, proprio dal vostro punto di vista, nel lungo periodo questa situazione come si risolve? Cioè, come facciamo? Perché adesso io non credo che andranno avanti. È vero che la mossa di Eni è stata importante, perché se lo fa Eni, poi dopo lo fanno anche altri, no? Però com'è che si, cioè, diventa strutturale questa roba qui? Non credo
1: ma
0: che
1: adesso guardi, ma non può essere strutturale, cioè ogni provvedimento del genere significa miliardi di euro. Il problema qual è? Che il governo è manchevole su un punto. Anche nell'ultimo provvedimento da 102 milioni di euro il governo aveva annunciato che avrebbe fatto delle misure ad hoc. Il tema, Borgonovo, qual è? E certamente non è colpa del governo se è schizzato così. Dopodiché è emerso 4 anni di completa non gestione o visione sull'energia, ma di fatto tu devi decidere a chi fai pagare meno il carburante. Se hai gli autotrasportatori, se hai gli agricoltori, se hai gli agenti di commercio, Allora, queste persone che macinano chilometri e chilometri, probabilmente, se hai i pescatori, probabilmente queste sono categorie che debbono poter avere un'attenzione maggiore rispetto a me e lei che prendiamo l'automobile pur per lavorare, ma sicuramente non facciamo migliaia di chilometri a settimana come fanno loro. Allora, credo che questo sia il tema, cioè quello che sta mancando, perché io capisco uno, due, tre, quattro, ma quando sei arrivato al sedicesimo, allora in 16 settimane o in 4 mesi te lo sarei inventato lo schemino per capire come andare ad agevolare alcune categorie anziché altre. Io sono preoccupato di questo, perché è vero che colpisce tutti, colpisce anche l'operaio, ma l'agente di commercio, la piccola partita IVA che utilizza la macchina per lavorare e diventa il suo luogo di lavoro, credo che queste persone meriterebbero un plus di attenzione, non un malus, ecco.
0: Il problema, io credo, però, mi permetta Ricciardi, che qui sia uno e uno solo, cioè la situazione, diciamo così, bellica e geopolitica internazionale, no? Cioè, finché
1: ho capito, ma Trump non è che era amico nostro, cioè, voglio dire, lo sappiamo benissimo, però il problema, allora guardi Borgonovo, noi il problema con i carburanti e con l'energia ce l'abbiamo dagli anni 60, da quando esplose, a proposito di Eni, esplose l'aereo di Enrico Mattei. Poi dopodiché ne potremmo dire tante, tantissime, ma sarebbe troppo lunga e ci infileremo in discussioni infinite. Però obiettivamente diciamo che il governo non ha avuto una soluzione fattibile. Poi complice anche il fatto, guardi, va detto, complice anche il fatto che si è tentato per 2 anni di seguito di rientrare entro il 3% dei parametri europei, questa cosa non è riuscita e io sono molto dispiaciuto, noi siamo tutti molto dispiaciuti di questa cosa, perché questa cosa significa che non potremmo avere una manovra espansiva che possa fare investimenti, e questo è un peccato per l'Italia, non per chi governa o per chi fa l'opposizione.
0: Sì, diciamo era ampiamente atteso. Mi chiedo e deposito la domanda, prima di rispondere però sentiamo insieme un po' di musica. A proposito di conflitti, qui c'è adesso il tema del vostro, no? Ok, abbiamo capito dove secondo voi stanno le difficoltà, gli errori del governo, ma voi al posto del governo che cosa fareste? E soprattutto sui temi politici, di politica estera e bellici, riuscirete all'interno del campo largo a trovare un accordo? Ne parliamo fra un istante.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata al 334 11 11 622. Potete parlare con noi in diretta. Stiamo parlando di temi economici, benzina, carburante, il prezzo che tutti noi ci troviamo a dover pagare quando andiamo a fare il pieno. E poi ovviamente sullo sfondo poi ci sono altre questioni. La procedura di infrazione che evocava prima il nostro ospite Tony Ricciardi del Partito Democratico, a cui però voglio chiedere, mettendo un pochettino il dito della piaga, mi consente Ricciardi, sappiamo insomma che questi aumenti dipendono anche in larga parte insomma, dalla situazione geopolitica e dai conflitti in atto. E le voglio domandare, voi su queste questioni riuscite a trovare un accordo all'interno del cosiddetto campo largo? Perché diciamo non sembra che butti benissimo, cioè siete molto attivi a livello di partito. Conte va in giro ormai come un nuovo leader, ma non sembra che su questo tema riusciate a chiarire. Perché prego.
1: No, ma guardi, Borgonova, la risposta è abbastanza semplice. Come questo governo è riuscito ogni qualvolta a trovare il punto di mediazione tra due posizioni fortemente contrastanti, che erano quelle di Fratelli d'Italia e della Lega, lei ci darà la possibilità di trovare anche noi le nostre soluzioni. Mi sembra del tutto evidente, perché se andassimo a rileggere rispetto alle vicende dell'Ucraina, per essere chiari e diretti, perché di quello si tratta, il posizionamento, io le posso, e lei lo sa meglio di me perché è un attento osservatore, commentatore delle vicende politiche, sa benissimo che su ogni provvedimento che riguardava l'Ucraina c'è sempre stato un alto tasso di conflittualità, tant'è che in sede europea il governo vota in tre modi diversi, perché i gruppi di maggioranza in Italia fanno parte di tre famiglie diverse in Europa. Quindi questo è un non problema, se mi posso permettere. Il vero problema è che l'altro pezzo della domanda che mi faceva prima: che cosa fareste voi? Io gliel'ho detto già, noi abbiamo bisogno di interventi mirati sulle categorie di persone che debbono beneficiare dello sconto alla pompa, e questa è una cosa fattibilissima, bisogna lavorare.
0: No, ma questo mi è chiaro e le do anche ragione. Il punto, vede, vorrei stare un secondo sui conflitti, proprio perché nel centrodestra la divisione c'è, e mi permetta, non fa benissimo, sa perché? Perché uno vede la Lega che si arrabbia sul tema Ucraina, che se ne esce con queste cose, no? Poi però dice quando ci sono i decreti vanno a votare a favore. Questo ha portato un po' di elettori a guardare da un'altra parte, cioè verso Futuro Nazionale. Adesso la sto semplificando, no? Però ci siamo capiti. Cioè, non è che uno può ciurlare nel manico sempre. Ora, io lo so che è ovvio che si trova in nome della coalizione, anche perché c'è questa legge elettorale, c'è questa situazione, si trova una quadra con qualche parola, no, messa nel posto giusto.
1: Ma guardi, ma non è questione di parole, è questione di politica, che è una cosa ben diversa. Allora, guardate, è straordinario. Questa mattina facevo la rassegna stampa, come l'ha fatta lei, ovviamente, e notavo come c'è allarme di alcuni giornali rispetto alle condizioni del centrosinistra, e dall'altra parte giornali allarme rispetto alle condizioni del centrodestra. Ora, la questione vera qual è? Noi siamo ormai nel bel mezzo di una campagna elettorale già avviatasi, e quando accadono queste cose sappiamo benissimo che la voglia di smarcarsi diversamente fa parte del gioco. Ma d'altronde, lei citava la legge elettorale, adesso vediamo che cosa accadrà settimana che viene, ma la legge elettorale, se dovesse essere approvata così come uscita dal Senato, ci riporta in un sistema proporzionale puro, dove ogni partito deve rivendicare la propria identità, e lei sta parlando con una persona alla quale la parola identità non piace per mille ragioni. Poi casomai ne faremo una trasmissione a parte un'altra volta a Borgonove, ci potremmo divertire. Però il tema qual è? Il tema è che è chiaro che adesso ogni partito deve parlare al proprio elettorato. Poi dopodiché il fatto che ci sia o non ci sia la soglia del 42% per far scattare il premio di maggioranza è indubbiamente un incentivo a stare insieme, ma in realtà noi assisteremo a una campagna elettorale molto identitaria, che non sarà identitaria solo destra-sinistra, ma sarà identitaria anche delle singole realtà. E le aggiungo, se i partiti che compongono una coalizione, questo vale a destra come vale a sinistra, dicessero tutti la stessa cosa, e Borgonovo, e noi faremo il partito unico. C'era stato chi lo immaginò, Silvio Berlusconi, però purtroppo la storia ha dato torto.
0: No, su questo effettivamente hai ragione, potremmo discutere a lungo, capisco la sua prospettiva. Vediamo, ci manda Gaetano da Como una foto di questa mattina in autostrada a Varese. Guardate il servito, dice, servito diesel. Vabbè, servito ragazzi, cioè servito in autostrada, dovete
1: A
0: proprio...
1: quant'è? A quant'è
0: Mi
1: Borgonovo?
0: sto sentendo male, le dico la verità, Ricciardi. 2,7, no, 2,719 è una roba quasi 3 euro. 2,719 senza piombo, 2,519, e poi insomma 2,6, tanto è, insomma, diciamo che la situazione è veramente pesante. Io però qua ci vedo, adesso la butto lì, giusto per... Io ci vedo
1: Certo.
0: un'unica strada, cioè se va avanti così, qua ci toccherà andare veramente verso l'elettrico totale, ma l'elettrico totale si porta dietro il nucleare. Questa è l'unica cosa che può permetterci di uscire da questi salti su e giù e da questi
1: Ma
0: sbilanciamenti,
1: guardi,
0: però.
1: che noi, allora, che noi ci spingiamo verso l'elettrico, indubbiamente non è che facciamo male. Il problema è che poi l'elettrico porta con sé la capacità di generare energia. Il problema del nucleare non è un problema in sé per sé. Il problema del nucleare è che se viene utilizzato oggi come strumento che lascia percepire la risoluzione del problema, questo non c'è, perché lei sa meglio di me che se proprio proprio siamo bravi, mettiamo, facciamo, diciamo, la prima centrale nucleare, il primo kilowatt prodotto dal nucleare non lo vedremo tra 15 anni. Lei mi dirà, certo, ma se mai parti, mai arrivi, sono d'accordo con lei, però mi verrebbe da dire prima un vivere,
0: Vedremo,
1: come
0: vedremo.
1: attraversiamo i prossimi 15 anni? Questa è la domanda.
0: Grazie, Tony Ricciardi, Partito Democratico. State qui che riprendiamo fra un istante a parlare di questo e di tanti altri argomenti.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Queste correnti alternate, sono Francesco Borgonovo. Vado a dare il benvenuto a Raffaele Nevi, deputato e portavoce di Forza Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, questi sconti, intanto quando è che riusciremo secondo lei a sentirli veramente, no? Perché qui c'è qualcuno che dice, ma ancora stamattina sono dei prezzi pazzeschi, ci segnalavano Como, Varese, insomma, e quando è che riusciamo a sentire...
1: Per quanto riguarda l'ENI entra in vigore oggi, per quanto riguarda l'IP penso nelle prossime ore, quindi immediati. Questi sono provvedimenti, diciamo, unilaterali dei gestori e quindi sono immediatamente visibili da parte dei fruitori, dei consumatori, e sono buoni anche per questo, ecco perché noi abbiamo sempre detto meglio privilegiare la strada degli accordi piuttosto che imporre nuove tasse che poi producono gli effetti l'anno seguente, quindi sarebbe, diciamo, una cosa che non sarebbe immediatamente percepita dai consumatori. Invece qui c'è, ripeto, l'immediatezza, che è una cosa importante perché il problema è adesso e dobbiamo tamponarlo adesso.
0: Ma quanto può durare questo intervento delle compagnie? Cioè, non credo che, insomma, accettino di tenere bassi, di calmierare i prezzi, no? A parte che vedo anche categorie, insomma, qualcuno tra i benzinai, sentito sì. Da Repubblica.
1: Sì, c'è un problema oggettivamente, perché la questione dei piccoli benzinai o dei benzinai privati è una questione vera, reale, che esiste e per la quale il governo si è subito impegnato ad ascoltarli e capire che cosa si può fare, perché il tema è che l'ENI fa uno sconto assumendosene i costi tutti nel suo bilancio, perché purtroppo quando si va a comprare invece il prodotto, lo si compra a livelli di mercato globale e quindi con un livello, diciamo, di prezzo che è quello fissato dal mercato a livello, ripeto, globale. Quindi per i produttori più piccoli è chiaro che non ci sarebbero i margini. Bisognerebbe andare a lavorare sotto costo e quindi ci sono anche qui delle difficoltà che stiamo valutando, stiamo approfondendo con i gestori stessi. Oggi ci sarà una riunione anche al Ministero della

0: del Made in Italy, coordinata dal ministro Urso proprio su questo con Assopetroli. È evidente che ci sono degli squilibri che si creano, però è un provvedimento che va a beneficio di tanti consumatori che purtroppo sono veramente in difficoltà, soprattutto trasportatori e chi lavora con la macchina.
1: Ecco, qui in effetti diciamo che la situazione è complicata, no, da gestire. C'è ovviamente l'impatto delle guerre. Io le chiedo, Nevi, se secondo voi se ne esce sul lungo periodo, cioè qual è la via di uscita da questa situazione, oppure ci dobbiamo abituare a un mondo in cui la benzina costa molto di più?
0: Ma diciamo che speriamo che si risolva. Il problema è che purtroppo sta durando più del previsto. Ci sono iniziative a tutti i livelli, a livello diplomatico, a livello internazionale, europeo. Tutti stanno spingendo per una soluzione, perché poi questo problema non è che c'è solo in Italia, c'è in tutta Europa e in tutto il mondo. Quindi i riverberi poi sono piuttosto drammatici, perché incidono sull'aumento dell'inflazione. È chiaro che quando c'è questo livello di costi che aumenta, da qualche parte si deve scaricare e si scarica sempre sul consumatore finale. Quindi anche i prodotti alimentari aumentano e c'è un problema serio di aumento dell'inflazione. Quindi bisogna necessariamente essere fiduciosi, e chiaramente non è totalmente in mano nostra la soluzione, anzi direi che è totalmente in mano degli attori globali che stanno ingaggiando questa guerra che purtroppo si protrae da tanto tempo e che si aggiunge a quella in Ucraina, che ha dato problemi per quanto riguarda le forniture di gas. La prospettiva nostra è quella del governo, è quella di accelerare anche la produzione di fonti fossili autonome, per dipendere sempre di meno dal prodotto che viene dall'estero e che evidentemente ha un costo diverso. Anche per questo ci vogliono però dei tempi tecnici, penso anche a tutto il tema delle perforazioni in Basilicata, dell'aumento della capacità di produzione in Basilicata. C'è una possibilità da questo punto di vista, il governo sta andando in questa direzione, stiamo cercando di aumentare il più possibile anche la diversificazione delle fonti, a cominciare dalle rinnovabili, ma insomma sono processi piuttosto lunghi che tra l'altro il governo sta portando avanti. Abbiamo diciamo dall'inizio della legislatura conseguito risultati molto significativi, soprattutto per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili. La diversificazione dell'acquisti del gas piuttosto che del petrolio sta certamente contribuendo a mitigare gli effetti, ma sono difficilmente percepibili dai
1: Ecco, ma
0: consumatori, quindi è una cosa
1: le chiedo,
0: complicata.
1: anche alla luce di questa situazione, non sarebbe il caso di ripensare le posizioni sulle guerre, sull'Ucraina, insomma anche
0: E però sa, l'Ucraina
1: su
0: non è che incide molto su questo, qui incide molto invece Hormuz, perché poi il petrolio
1: sì.
0: viene da quella zona là e quindi purtroppo la situazione
1: Beh,
0: della benzina.
1: la linea è sempre quella, diciamo, la linea di vicinanza agli Stati Uniti, che forse non ci ha portato benissimo.
0: Non è vicinanza, noi la vicinanza ce l'abbiamo sempre nei confronti dell'Italia. Noi cerchiamo di fare al meglio i nostri interessi in un quadro globale che è quello che è. Noi abbiamo un'alleanza strategica con gli Stati Uniti, ma abbiamo detto fin dall'inizio che la guerra in Iran sarebbe stata, diciamo, foriera di problematiche importanti per tutte le economie mondiali, compresa quella statunitense, e nonostante questo, però lì c'è quadro di tensioni che è sfociato in questa guerra che noi non abbiamo voluto né abbiamo partecipato, e tuttavia chiaramente la guerra va avanti perché non è che siamo i capi del mondo, e quindi dobbiamo necessariamente convivere con queste emergenze e cercare di lavorare, come è stato fatto in questa settimana all'ONU da parte del ministro Tajani, per raggiungere una pace che sia giusta e duratura e che porti un maggiore, diciamo, una maggiore tranquillità nel commercio, tra l'altro non solo di prodotti petroliferi, perché poi anche la vicenda degli Houthi che attaccano nel Mar Rosso, nel canale di Suez, scusi, è una vicenda che incide anche sui trasporti internazionali e quindi incide su tutte le materie prime che vengono portate dall'est del mondo verso di noi. Quindi la situazione è questa, dobbiamo conviverci e cercare di fare al meglio possibile.
1: Lei ritiene, come altri in Europa, che la Russia sia effettivamente una grande minaccia e possa allargare il raggio d'azione anche ad altre nazioni, diciamo dell'est Europa, ma persino a noi?
0: Ma guardi, il tema, abbiamo detto, diciamo, che non bisogna esagerare con gli allarmi, perché insomma ci sono già parecchie fake news che girano e non dobbiamo assolutamente alimentarle, come è stato fatto anche nei giorni scorsi relativamente a un ipotetico attacco che era venuto dalla stampa, un allarme di un attacco da parte dei russi anche all'Italia attraverso droni militari, che era arrivato dal mondo e che è stato categoricamente smentito. Però non c'è dubbio che ci sono continui attacchi, diciamo, cibernetici da parte russa, ci sono continui sconfinamenti dei russi nel confine est della NATO, ci sono insomma segnali di una chiaramente grande attività russa, che evidentemente è anche un po' in difficoltà perché la guerra in Ucraina non va come avevano previsto, sta indurendo, diciamo così, la posizione, e noi abbiamo il dovere di continuare a sostenere l'Ucraina anche per non vanificare tutto quello che è stato fatto. D'altronde questa guerra l'ha scatenata la Russia e la Russia deve fermarla, ma non mi pare che Putin sia di questa idea, nonostante le grandissime difficoltà che ci sono in Russia. Noi comunque non dobbiamo favorire l'escalation, abbiamo sempre avuto un governo, Giorgia Meloni, Tajani, Crosetto, che hanno lavorato sempre per arrivare a una de-escalation, arrivare a una pace che significherebbe grandi anche benefici per la nostra economia, quella russa, quella ucraina, quella mondiale. E quindi dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione al massimo delle nostre possibilità.
1: Chiaro, voglio chiederle un altro paio di cose, ma lo faccio subito dopo un poco di musica, perché il 334 11 11 622 stanno già arrivando dei messaggi, uno glielo voglio leggere.

0: Però scusatemi, ciao Francesco, io non capisco una cosa. Quando non c'era Hormuz e rincarava tutto, era tutta colpa della guerra in Ucraina. Ora che c'è il discorso di Hormuz, in pratica qualcuno dice che non è colpa dell'Ucraina. Allora mettiamoci d'accordo. Grazie.
1: In effetti, insomma, non ha tutti i torti il nostro ascoltatore. 334 11 11 622 per parlare con noi. Arriva un altro messaggio, insomma ne arrivano vari, però c'è un altro che voglio leggere. Voglio chiedere a Nevi, portavoce di Forza Italia, una risposta. Leni ha fatto questo sconticino per evitare che le vengano tassati gli extra profitti. Come buona Leni. È una provocazione ovviamente, però il tema degli extra profitti è sempre lì che affiora. Mi spiega una cosa, Nevi. Si possono tassare, non si possono tassare, non si capisce cosa siano, siete voi che siete contrari, cioè qual è il punto lì?
2: No, ma non è che siamo noi, cioè la legge italiana non prevede la fattispecie di extra profitto, bisognerebbe fissarla per legge che cosa significa extra profitto, e questo sarebbe sicuramente incostituzionale, porterebbe a contenzioso, il contenzioso porterebbe a non poter utilizzare le risorse che arrivassero da una tassa sugli extra profitti. Ma non è che dico una cosa così, la dico perché è già successa ai tempi di Mario Draghi, quando ci fu una norma di questo tipo, venne impugnata e si bloccò tutto, lo Stato non ha incassato neanche un centesimo. Allora noi facciamo un ragionamento semplice per tamponare in fretta la situazione, perché di questo serve, non fra un anno. Bisogna fare degli accordi con chi ha la possibilità di farli, come l'ENI, come l'IP, come le banche, come le assicurazioni. Forse sfugge a qualcuno che l'altro anno noi abbiamo fatto un accordo triennale con le banche che in accordo appunto hanno deciso di contribuire per aiutare il sistema in un momento di particolare gravità per oltre 12 miliardi di euro che abbiamo impiegato e stiamo impiegando per tamponare gli effetti della crisi energetica. Quindi purtroppo la situazione è tale per cui gli aumenti di benzina e carburante sono continui, evidentemente l'esborso per lo Stato sarebbe così grande che sarebbe impossibile metterlo in atto appena di distruggere i conti pubblici dello Stato con riflessi sulle imprese e sulle famiglie che sarebbero devastanti anche in termini di costi dei mutui. Quindi ecco, bisogna capire, capisco che sono cose complesse, ma la situazione è esattamente questa, è per questo che Forza Italia si batte per arrivare a degli accordi, perché gli accordi sono immediatamente attuati e attuabili e i cittadini se ne accorgono. Oggi andando alla pompa dell'ENI appunto ci sarà lo sconto già applicato. Se noi mettessimo più tasse, questo porterebbe conflitto e porterebbe contenzioso e non incasseremmo nulla, i cittadini non si accorgerebbero di nulla. Quindi bisogna essere in una situazione chiaro come questa molto pragmatici. Per quanto riguarda l'Ucraina ha inciso soprattutto sulle forniture di gas. Hormuz incide soprattutto sulle forniture di petrolio, perché è da lì che arriva tutto il petrolio che noi importiamo. Quindi sono cose anche qui un po' diverse che si sommano, gli effetti si sommano e producono questa tempesta perfetta di cui stiamo scontando le conseguenze.
1: Senta, Nevi, le voglio chiedere una cosa prima di salutarla. Come vanno le cose in Calabria? Perché i dati ci sono, le suppletive, ci sono stati scontri, insomma, polemiche forti tra Futuro Nazionale e soprattutto il suo partito. L'affluenza non benissimo, 14,96.
2: Vabbè, come tutte le suppletive, però aspettiamo i dati finali perché oggi potrebbero potrebbe aumentare, e mi sembra che la situazione volga al bello, adesso senza esagerare, perché noi siamo molto rispettosi del giudizio popolare e quindi dobbiamo aspettare chiaramente l'apertura dei seggi. Le nostre sensazioni sono molto buone, sono sensazioni di un centrodestra molto forte in quella zona e quindi di una vittoria, scommetterei sulla vittoria. Ecco, e quindi aspettiamo e vedremo. Certamente questa bassa affluenza cambierà parecchio i risultati delle singole forze politiche e quindi poi vedremo gli effetti, però non c'è dubbio che lì c'è un centrodestra molto forte, ecco. Fabio Roscioli è una candidatura di una persona di grande livello, di valore, che conosce bene la situazione anche per i buoni rapporti che ci sono con tutti i nostri amministratori locali, e quindi penso si possa fare un buon lavoro.
1: Nel frattempo la saluto, ma le do anche una notizia, perché nei giorni scorsi tutti ad applaudire, insomma, soprattutto dal fronte progressista, la vittoria dei socialdemocratici svedesi, vedete, è arrestata l'onda nera in Europa, e invece no. La leader dei socialdemocratici in Svezia, Magdalena Andersson, ha affermato di non essere riuscita a formare un governo. Alla luce delle discussioni che ho avuto, posso concludere che allo stato attuale delle cose non mi è possibile formare un governo. Ciò significa, spiega l'ANSA, che il presidente del Parlamento affiderà questo incarico a un altro leader di partito, che potrebbe essere il premier conservatore uscente Ulf Kristersson, senza alcuna garanzia di successo. I quattro partiti di sinistra guidati dai socialdemocratici avevano vinto di misura le elezioni del 13 settembre per soli 3 seggi, quindi anche lì è, insomma, così non benissimo. Vedremo intanto a Reggio Calabria, insomma, che cosa succederà. Grazie a Raffaele Nevi, Forza Italia. Noi ci fermiamo qualche istante, ci sono un po' di notizie e aggiornamenti, poi ritorniamo, mi raccomando, 334 11 11 622 per parlare con noi.
3: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 10 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: caro carburanti, scattato da oggi il price cap deciso da Eni, sconti anche da IP, segnale importante dice Meloni, critiche le opposizioni, governo immobile, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti. MES, ultima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, questa sera il rientro in Vaticano. Caso Regeni, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Nations League, spalle al muro quasi, travolta dal Belgio, Mancini cambia l'Italia al cospetto della Turchia di Montella. Il CT azzurro, vinciamo per dimenticare i fischi.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. In primo piano le mosse per contrastare il caro carburanti che macinano rialzi su rialzi. In vigore da oggi il price cap deciso da Eni. Scattano anche le limitazioni di IP. Soddisfatta la Premier Meloni, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti. Il servizio.
8: Scattate le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Enilive e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Anche la compagnia azzera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie. In attesa degli effetti del price cap, ieri i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina self in autostrada e 2,46 circa per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti che chiedono subito un tavolo con il governo, preoccupate le associazioni dei gestori. Per Giornale Radio, Laura Supino.
7: E oltre a Meloni, tutta la maggioranza esprime soddisfazione per le decisioni delle due compagnie, rivendicando quanto già fatto dal governo. Restano critiche le opposizioni che attaccano esecutivo immobile. Sentiamo prima il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Scurria, poi il leader 5 Stelle, Conte.
9: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
10: Il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante, ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
7: L'Egitto aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo di intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguono gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato alimentare. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Altri 3 feriti si registrano nel bombardamento di un edificio. Le forze russe affermano anche di aver colpito un cargo diretto verso il porto di Odessa con materiali militari, oltre ad infrastrutture energetiche. E al via oggi la missione umanitaria di 3 giorni del presidente della CEI Zuppi a Mosca. Mi è stato ordinato di sostenere gli sforzi delle parti per affrontare le questioni dei bambini, gli scambi dei prigionieri e i problemi dei civili derivanti dal conflitto, ha riferito Zuppi. Il cardinale è sempre il benvenuto, dice ad Avvenire l'ambasciatore russo presso la Santa Sede. Si conclude oggi il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è in programma l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. In serata il rientro in Vaticano. Per il caso di Giulio Regeni è il momento della verità processuale. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati dall'aperta ostilità delle autorità egiziane. Gli accusati non si sono mai presentati in aula. Per 3 di loro i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per il 4 l'ergastolo. Prorogata fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo è di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. Rivoluzione azzurra in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio e costretta già ad una missione simile a quella da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Alle 20.45 a Bursa gli azzurri affrontano la Turchia di Montella. Il servizio.
11: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il grifo diventa un fattore. Nello stadio a forma di coccodrillo il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera contro la squadra di Vincenzo Montella torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
12: Dipenderà poi da noi queste partite in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
11: Sandro Tonali in campo anche stasera protegge il progetto giovani.
13: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po', più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è.
11: Turchia Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Allora, continuiamo a parlare di carburanti, di benzina, ma non c'è solo questo ovviamente nella politica internazionale, anche se tutto si tocca poi, le questioni belliche impattano sul costo del carburante, lo sappiamo, e la questione dei trasporti è centrale. È centrale anche la vicenda del ponte di Messina. Il direttore tecnico passa ad ANAS come Chief Operating Officer, se ne va. Insomma, ci sono un pochino di problemi. Parliamo anche di questo fra un istante, dunque state qua.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata e sono Francesco Borgonovo. 334 11 11 622 per parlare con noi in diretta. Vado a dare il benvenuto alla deputata della Lega Simona Loizzo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Senta, Loizzo, allora, sul ponte di Messina continuano ad arrivare, insomma, segnali discordanti. Nei giorni scorsi il direttore tecnico ha lasciato, se n'è andato all'ANAS. Che cosa sta succedendo? Cioè, ci sono problemi su quest'opera? Si va avanti? Insomma, proviamo a spiegare un po' a chi ci ascolta che cosa accade.
1: Allora, intanto il direttore tecnico si è trasferito, ma era una cosa pensata in essere da molto tempo, quindi poi cercare di vederci dei trasferimenti di una direzione di un direttore tecnico che era già in essere di spostarsi è ovviamente pretestuoso. Quello che sta succedendo in generale, lo ha detto anche Matteo Salvini, è che entro il 2020 devono iniziare i lavori ed è per questo che c'è un'interlocuzione continua con la ragioneria dello Stato per fissare il tetto inequivocabile di 13 miliardi e mezzo al finanziamento per il ponte senza che vengano previsti extra finanziamenti. Quindi oggi ci si concentra sull'uscita ad ottobre della delibera del CIPES di correzione di quello che è il finanziamento con definizione della cifra precisa e assoluta convinzione che quanto destinato da finanza pubblica sarà il dato definitivo e non ci sarà bisogno di extra finanziamenti.
0: Quindi insomma lei dice tutto pronto, entro l'anno partiamo.
1: Sì, entro l'anno, Matteo dice sempre di non dare date precise, ma la data è l'anno 2026, entro il 31 dicembre si cominceranno i lavori di cantierizzazione.
0: Ecco, voi temete che una volta partiti, partiti i lavori, che poi ci siano, perché è una cosa che un po' viene in mente, no? Con tutti gli ostacoli e le contrarietà anche di principio che ci sono, uno pensa, ma non è che partono i lavori, poi arriva qualche tribunale di qui di là che li ferma?
1: Come lei sa, l'Italia è un paese in cui non abbiamo certezze giuridiche, mi pare che questo sia un dato acclarato, quindi non è ovviamente possibile prevedere quella che è l'azione della magistratura, ma credo che tutto anche discutere sia stato proprio legato al procrastinare l'inizio. Una volta che l'inizio ci sarà, io credo che non ce l'ha per nessuno, che anche alcuna parte della magistratura, tra l'altro noi abbiamo avuto a che fare soprattutto con la magistratura contabile e mi faccia dire che l'aggiustamento è stato oggi quello che è in essere e che poi sarà ratificato dal CIPES, è quello di dare anno per anno il finanziamento giusto, che era il principale contraddittorio fatto dalla magistratura contabile. Quindi una volta sanata quella che è la CARAL con la magistratura contabile sull'intero importo e sul finanziamento annuale del ponte, credo che non ci sarà nessun altro tipo di contenzioso.
0: Ecco, quello insomma sarebbe il caso di augurarselo, nel caso appunto davvero si riuscisse a partire. Senta Loizzo, le devo fare un'ultima domanda. Questo benedetto congresso, invece venendo alle vostre questioni interne che sono su tutti i giornali, l'altro giorno c'era l'intervista di Romeo sul Corriere della Sera, che diceva no, io a questo congresso non partecipo, è tutta una manovra di Salvini per blindarsi. Questo congresso si fa e come, a cosa serve?
1: Allora, il congresso si fa Io non credo che l'oggetto sia mettere in discussione la leadership di Matteo Salvini, ma confrontarsi in due giorni accesi di discussione interna su quelli che sono i temi di rilancio del partito. Chiunque mira al cambiamento della leadership, lei saprà, noi abbiamo confermato Matteo Salvini un anno fa, che senso avrebbe oggi rimettere in discussione la sua leadership? Credo più utile per il partito a discutere sui temi che ci possono portare a un cambiamento di rotta.
0: Che la sua leadership non sia in discussione è chiaro, però Romeo dice il congresso è un trappolone e dice anche in quell'intervista: io non è che voglio mettere in discussione la leadership di Salvini, vorrei fare una sorta di comitato, no, per seguire il partito.
1: Io credo che ben venga all'aiuto dei governatori, senza i quali sono, voglio dire, governatori di punta, governatori ed ex governatori come Zaia, quindi secondo me è giusto che i governatori diano una mano al partito, su questo credo non si debba neanche discutere. Mi pare che Matteo Salvini abbia più volte chiamato in causa i governatori perché diano spunti di intervento. Il problema di Romeo è che in qualche modo lui si è presentato da coordinatore regionale della Lombardia come l'interlocutore della contrapposizione alla leadership di Matteo Salvini come segretario federale. Mi pare che su questo già unito il direttivo abbia fatto chiarezza che non venga messa in discussione la leadership di Matteo. Noi ci dobbiamo confrontare sui temi, quali sono le stanze del nord, quali sono le stanze del sud, che pure io vengo da una regione in cui la Lega è il 9%, quindi credo che noi dobbiamo confrontarci sui temi importanti. D'altra parte anche credo per ritornare al ponte Massimiliano Romeo abbia detto ben venga il ponte, che è una grande opera pubblica della nazione intera. Io credo che oggi il congresso debba farsi su temi, perché noi se perdiamo consenso lo abbiamo perso in una fascia che normalmente noi rappresentiamo, come quella delle partite IVA, dei liberi professionisti. Noi su questo ci dobbiamo confrontare per rilanciare il partito.
0: Grazie, allora vedremo se poi andrà effettivamente così, come andrà questo congresso. Grazie Simona Luizzo della Lega, qualche istante di musica e poi ritorniamo a parlare dei vostri soldi.

0: giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Sergio Giraldo, buongiorno, grande esperto di questioni energetiche.
1: Buongiorno a voi, buongiorno, grazie.
0: Allora Sergio, mi spieghi e spieghi a tutti noi esattamente cosa succede con questa roba degli sconti, diciamo così, così li chiamano, di Eni, di IP, forse Q8, cioè quando è che si vedono concretamente, quanto durano?
1: Allora, dovrebbero iniziare oggi, perché Eni nel suo comunicato stampa della settimana scorsa ha detto che da oggi nei distributori Eni Live ci sarà il prezzo della benzina fermo a 1,99 e quello del gasolio a 2,12, mi pare, adesso non ricordo esattamente, comunque terrà questi prezzi fissati su questi valori per almeno 30 giorni, dopodiché si vedrà, nel senso che si aspetta di capire anche giustamente l'evoluzione del quadro internazionale. A Eni pare si stia unendo anche la IP, notizia di ieri, con probabilmente una scalettatura dei tempi un po' diversi, però ecco, diciamo, in generale l'idea è quella di offrire un prezzo che non sia troppo alto rispetto alla situazione attuale. Ora, si tratta di una scelta che è stata criticata da molti. Bisogna dire una cosa però, che siamo in un regime tra virgolette di libero mercato, in cui tutto sommato un operatore può fare il prezzo che decide di fare, che non significa come dire, che quel prezzo rifletta i costi effettivi della produzione e della distribuzione del gasolio e della benzina. Quindi il punto è che molti si lamentano perché vedrebbero un problema di antitrust, cioè di controllo o di abuso di posizione dominante. In realtà Eni, dal punto di vista della distribuzione, fornisce circa il 20% del mercato italiano e IP mi pare più o meno la stessa quota, grosso modo, quindi siamo tra tutte e due intorno al 35-40% di quota di mercato della distribuzione. Semmai si può discutere sulla questione della raffinazione, dove Eni è l'operatore in Italia dominante, nel senso che ha una quota tra il 35 e il 40%, variabile chiaramente. E allora probabilmente su questo si potrebbe dire che Eni, avendo una struttura integrata, fortemente integrata, che va dall'esplorazione e produzione fino alla vendita dei carburanti, potrebbe essere in qualche modo avvantaggiata da questo e quindi provocare invece, diciamo così, uno svantaggio concorrenziale agli altri. Ma in realtà sarebbe un pochino da dimostrare questa cosa. Forse chi potrebbe alzare il ditino potrebbero essere i gestori dei singoli distributori non appartenenti a queste due catene, magari a quelli indipendenti o a compagnie più piccole, che vedrebbero, immagino, il loro margine, quello proprio del distributore fisico sulla strada, un pochino ridotto. È chiaro che è un equilibrio difficile, perché sappiamo tutti che questi prodotti sono alla base non solo dei nostri movimenti, ma anche dei movimenti delle merci e dunque dei prezzi che poi ci troviamo al supermercato, piuttosto che per qualsiasi altra merce che viene trasportata su gomma. E quindi è chiaro che non è un'equazione semplice. A me sembra comunque un buon segnale da questo punto di vista, perché ci fa capire che almeno come misure tampone qualcosa di diverso dal bloccare le accise o da rinunciare a parte degli introiti dalle accise si può fare.
0: Ecco, questi tamponi però sono appunto tamponi, Sergio, cioè non è che possiamo pensare, cioè questi prezzi andranno a diminuire, c'è una possibilità che diminuiscano?
1: Prima o poi speriamo di sì, prima o poi speriamo di sì, ovviamente. Oggettivamente oggi noi viviamo in una situazione che è figlia di scelte disgraziate che sono state fatte negli anni passati, e mi riferisco in particolare alla decisione europea di dismettere sostanzialmente le attività di raffinazione. Dal 2009 l'Europa ha di fatto chiuso una quarantina di raffinerie. perché questo va detto, il problema non è tanto la disponibilità di petrolio greggio, ma proprio di prodotto raffinato. E quindi è chiaro che avendo noi chiuso tante raffinerie abbiamo meno prodotto raffinato a disposizione e dobbiamo importarlo da altri. Il problema è che oggi 3 dei 4 maggiori poli mondiali di raffinazione sono o fuori uso o bloccati o con seri danni. Quindi il Golfo Persico, che ci dava circa il 20% del nostro fabbisogno di gasolio e benzina, è chiuso, perché lo Stretto di Hormuz è chiuso. La Russia ha non solo un bando sull'export di prodotti, ma è anche bersagliata dagli attacchi ucraini sulle raffinerie, oltre ad esserci un price cap, una sorta di prodotti russi da parte dell'Europa, e la Cina sta cercando di massimizzare la propria posizione mantenendo per sé quello che riesce a raffinare. Funzionano solo gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti stanno già funzionando al 98% della capacità, fornendo quello che possono a se stessa e al resto del mondo, e quindi il problema è che noi siamo assolutamente dipendenti per questi combustibili dall'estero e non abbiamo più fatto investimenti da almeno 15 anni. E questo è un problema serissimo, perché si tratta di una politica sbagliata che è stata fatta scientemente. Non parlerei di errore, questa è stata una scelta deliberata di non investire più negli idrocarburi, contando su una transizione che invece è non solo molto più lunga di quello che ci è stato detto, ma anche molto più costosa e anche più pericolosa dal punto di vista proprio geopolitico dei rapporti di forza internazionali.
0: Molto chiaro, grazie a Sergio Giraldo. Noi continueremo ovviamente a seguire questi temi e vedremo poi anche voi se avete, insomma, notizie quando girate, se siete in macchina, vedete, insomma, un po' i prezzi, segnalateci, teneteli monitorati, segnalateci, dici, ma funziona davvero questa cosa, cioè provoca davvero, insomma, un cambiamento serio, oppure sono 2 centesimi, insomma, che già sarebbero tanti, vesti nel carburante, però insomma vogliamo vedere anche l'impatto vero di queste misure sulla realtà. Qualche istante ritorniamo, andiamo a parlare di un altro tema caldissimo su cui arrivano novità. Garlasco,
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Signori, bisogna che andiamo a parlare di un altro caso importante che scalda i cuori molto più di tante altre questioni politiche. Oggi si chiudono le indagini su Andrea Sempio dopo 18 mesi sul delitto di Chiara Poggi, è lui l'unico indagato. Potrebbero esserci grandi novità, perché una volta chiuse le indagini, poi le parti procura deve mettere tutti i suoi assi nella manica a disposizione delle parti, quindi insomma c'è una discovery, si spalancano le porte alle informazioni, quindi si vedrà che cosa concretamente i PM hanno in mano fra un istante.

0: e vado a dare il benvenuto ad Anna Vagli, criminologa che conoscete molto bene, firma sul Quotidiano Nazionale, spesso ospite in televisione, e voglio partire dalla notizia di oggi. Insomma, siamo in attesa della chiusura delle indagini su Andrea Sempio. La data sarebbe il 29, però oggi è l'ultimo giorno. Vagli, a che punto
1: siamo?
0: Cioè, intanto, buongiorno, grazie di essere con noi. Intanto spieghiamo esattamente che cosa succede concretamente oggi.
1: In realtà potrebbe succedere arrivare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e poi seguire la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Però bisogna anche dire una cosa, che il codice di procedura penale prevede che, soprattutto nei casi, nei delitti di grave complessità, la procura abbia un termine di 9 mesi dalla notifica dell'avviso conclusione delle indagini preliminari, quindi è astrattamente possibile che la procura di Pavia non faccia immediatamente la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, quindi potrebbe arrivare la conclusione indagini ma non essere seguita la richiesta di rinvio a giudizio. Questo è chiaramente nel campo dell'ipotesi procedurale, poi vedremo che come
0: questo
1: si determinerà.
0: Cioè, perché potrebbe esserci questo lasso di tempo?
1: Perché questo è, diciamo che è un'ipotesi prevista dal codice di procedura penale, quindi la procura comunque deve stare in questo lasso temporale per determinarsi la richiesta di rinvio a giudizio. Io francamente penso che ci arrivi anche a prendere un po' più di tempo, anche in relazione alla posizione che assumerà o vorrà assumere la procura generale di Milano, quindi la procuratrice Nanni, che è noto che sembra abbia chiesto ulteriore documentazione per proteggere e per procedere rispetto anche a una sua decisione se avallare la richiesta di revisione come procura generale o meno. Da quello che è emerso sembrerebbe che avrebbe bisogno ancora di un po' di tempo, forse di 1 mese e mezzo, 2, per continuare la lettura degli atti, quindi non escludo che la stessa procura di Pavia prenda tempo prima di avanzare la richiesta di rinvio a giudizio, perché quando si presenta la richiesta di revisione processuale, in questo momento i soggetti legittimati sarebbero, oltre alla difesa di Stasi, la procura generale di Milano, mentre la procura di Pavia non può essa stessa chiedere la revisione, quindi come procura diciamo che dovrebbe muoversi la procura generale di Milano in quel senso. Quindi, siccome dov'è il problema giuridico tra virgolette, che c'è una sentenza definitiva che vede Alberto Stasi condannato, quindi poi bisognerà lì anche capire come si potrà sviluppare quel nodo che è dato da una sentenza definitiva e quindi all'eventuale rinvio a giudizio di un'altra persona mentre c'è un condannato per lo stesso reato senza la revisione processuale. Quindi è un po'
0: Ma cosa servirebbe una questione per chiedere la revisione di Stasi?
1: Allora, diciamo che il codice dà diverse opzioni, no? Quindi o la presenza di nuove prove, dice il codice, che dimostrino che il condannato debba essere prosciolto, oppure un'altra delle opzioni è che le possibilità è che la prima condanna sia stata, quindi quella a carico di Stasi definitiva, sia stata pronunciata sulla base di falsità in atti o in giudizio, no? Quindi il dolo per quanto riguarda le prime indagini, le prime condanne, che comunque sono elementi molto difficili da dimostrare, un po' come la corruzione, no? Quindi diciamo che almeno fino ad oggi, anche se fino a venerdì, quando sono stati risentiti l'ex generale di RIS Garofano e altri esponenti del RIS, cioè la strada percorsa della procura di Pavia era senza dubbio dimostrare che l'assassino di Chiara Poggi non è Alberto Stasi, e quindi le nuove prove andrebbero a incriminare Andrea Sempio.
0: Ecco,
1: quindi questo era il dato.
0: Ci spiega perché è stato sentito Garofano?
1: Questo è appunto il grande tema a cui mi riferivo poco fa, no? Perché la strategia della procura, almeno quella pubblica e nota rispetto anche agli accertamenti che hanno le indagini avvenute fino ad oggi, erano quello di togliere Stasi dalla scena del crimine, perché avevano individuato Andrea Sempio come il possibile colpevole del delitto di Chiara Poggi. Tuttavia l'indagine sia a carico di Cassese, che poi aver sentito a

0: Sith, il generale Garofano, a me personalmente, quindi è un mio convincimento, non diciamo rafforzato da elementi, perché Garofano non parla, non è trapelato niente, però potrebbe essere anche il tentativo di dimostrare, come dicevo prima, di percorrere quella che è un'altra strada prevista dal codice di procedura penale per avere la revisione del processo, che è quello di dimostrare la falsità in atto in giudizio, no? Abbiamo discusso tante volte del fatto di come sono state svolte le indagini del 2007. Però dov'è il punto? È che comunque, io porto sempre anche l'esempio di Rimini, dove ora è stato assolto Luiz da Silva, le indagini sono state svolte male, ad esempio lì hanno fatto diciamo ammuffire il DNA, quindi è venuto meno il dato scientifico, però finché si possa far sì che un'indagine fatta male, no? Possa costituire un modo per riaprire un processo, si deve dimostrare che c'è stato il dolo in quell'indagine, certo. Quindi volontariamente.
1: Lì il tema potrebbero essere questi famosi pedali della bicicletta Umberto Dei di Alberto Stasi, cioè sentito su quello, come dire, come sì, se i RIS allora avessero sbagliato.
0: Esatto, quello, poi le manomissioni, no, di cui si è parlato all'inizio, le manomissioni del computer, che non sono stati fatti i verbali di accesso, insomma tutta una serie di elementi che però, appunto, come dicevo, bisogna dimostrare che volontariamente, quindi con dolo, sono stati fatti degli errori e non, passatemi il termine, per sciatteria di chi indagava, se così si può, no, definire, sempre tenendo diciamo di vista al punto che sono passati 20 anni dal 2007 e comunque, come diceva Rini, anche lì hanno fatto degli errori in fase investigativa, quindi purtroppo è possibile che l'inadeguatezza, no, di chi ha svolto le indagini abbia in qualche modo pregiudicato forse l'esito finale, no, perché io sono fermamente convinta che comunque si tratti di un processo indiziario, ma le prove a carico di Stasi dal mio punto di vista ci sono, però ecco, bisogna dimostrare la malafede di chi ha indagato, ed è molto difficile, a meno che non ci siano delle registrazioni o dei testi o degli scritti che dimostrino che un'eventuale corruzione o una volontà di insabbiare la verità a scapito del condannato Stasi. Questo per quanto riguarda il fondamento di una revisione diversa dall'individuazione di un nuovo colpevole, che in questo caso sarebbe esempio.
1: Ecco, secondo lei, com'è la situazione di Andrea Sempio oggi? È nei guai?
0: Allora, siccome abbiamo invocato fino ad oggi, no, il ragionevole dubbio, nel senso che le sentenze di condanna devono essere pronunciate oltre il ragionevole dubbio, e se identifichiamo come è stato sicuramente il processo a carico di Stasi indiziario, allo stesso tempo lo è per Andrea Sempio, perché non ci dimentichiamo che la consulenza fatta dalla procura di Pavia sull'impronta 33 o comunque sul DNA, ad esempio quella sul DNA della prototipo Y, è stata già sconfessata da un perito, che è quello che è stato nominato dal giudice, un incidente probatorio lo scorso dicembre. Quello che ha in mano la procura di Pavia è una serie di consulenze, e anche la procura in un procedimento penale è una parte, quindi quello che eventualmente potrebbe mettere nei guai Sempio sarà una perizia di un giudice, no? Perché il giudice ha il principio di terzietà, è sopra le parti e chiaramente valuta. Al momento sicuramente c'è una procura che indaga, la situazione di Sempio dal mio punto di vista potrebbe essere più pregiudizievole dal punto di vista psicologico, perché sia che sia l'assassino sia che non lo sia, comunque questa situazione a livello insomma emotivo non è sicuramente semplice.
1: Immagino insomma che non sia semplice, però vorrei la sua valutazione personale, cioè secondo lei si sta commettendo un errore, cioè al di là degli errori che io ritengo essere stati anche marchiani in alcuni casi su Alberto Stasi, si sta prendendo un granchio andando verso Sempio? Cioè il colpevole è Alberto Stasi secondo lei?
0: Sì, secondo me è Alberto Stasi. Penso che gli errori fatti nel 2007, come purtroppo la perdita delle impronte dell'assassino sul pigiama, a causa del mancato repertamento abbiano agevolato l'assassino Stasi, e oggi non se ne parlerebbe se non avrebbero commesso quegli errori grossolani. Io resto fermamente convinta che l'assassino sia Alberto Stasi. Il suo più grande errore è stato proprio il discorso delle scarpe pulite, no? Perché noi tecnici diciamo che anche l'assenza di una prova dove dovrebbe esserci costituisce un elemento a carico. Perché,
1: ecco, allora voglio chiederle, voglio chiederle, ma non è che noi abbiamo la giustizia italiana non ha condannato Alberto Stasi, ha condannato Alberto Stasi, come dire, cioè, perché si dice lì non poteva non esserci sangue, cioè capisce che è un salto, no? un carpiato, ecco, diciamo così, no? Cioè non c'è qualcosa che dice è stato lui perché non poteva non esserci sangue lì sopra.
0: Guarda, allora, intanto è stata disposta una perizia fatta da ingegneri tecnici che hanno fatto un lavoro certosino partendo dallo studio della scarpa, e cioè cercando di capire se la suola fosse ad esempio idrorepellente, che potesse in qualche modo aver assorbito il sangue e quindi non lasciar traccia. Ci sono stati dei periti che hanno fatto delle simulazioni e le probabilità che lui non calpestasse quel sangue erano pari allo 0,0002% se si guarda al secondo scalino che scendeva nella taverna, e lo 0,0038% rimanendo. È chiaro che è un processo indiziario e che però, guardi, io sono stata consulente in un altro caso scomodo, sono stata consulente di Antonio Logli nel caso Ragusa. Lui è stato condannato per omicidio della moglie, non c'è il cadavere, non c'era la scena del crimine e non c'è nessun elemento, è stato condannato perché aveva l'amante, ma Logli non ha avuto la fortuna di essere simpatico come l'ha diventato Stasi, no? Quindi i processi indiziari sono fatti così, cioè è chiaro che sarebbe molto semplice, che, però se uno ci pensa
1: che è quello che rivedremo fra poco, che è quello che rivedremo fra poco con Andrea Sempio. Cioè, secondo lei potremmo a un certo punto arrivare alla curiosa situazione di avere un colpevole dentro, un altro che viene processato per lo stesso delitto, insomma è una bella trama, no? Questa qui, e lo facciamo così, da qui ripartiamo fra un istante, sentiamo insieme un po' di musica e poi ripartiamo dai misteri di Garland.

0: siete sul giornale radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata e dice Paolo: piuttosto che sentir parlare di Garlasco preferisco parlare del Burkini in piscina. E vabbè Paolo, faremo il possibile nei prossimi giorni per attirare la tua attenzione, però ci occupiamo di cronaca oltre che di politica, e oggi c'è una data importante perché si chiudono le indagini su un caso che ha tenuto banco, no? Forse qualcuno si è anche stancato di sentirne parlare, però io ricordo onestamente e modestamente e anche così molto garbatamente, tutti gli avverbi che volete mettetene di più se vi va, che questo caso tiene in mezzo un sacco di questioni. Primo, gli eventuali errori giudiziari, cioè come si fanno in Italia le indagini, come funzionano i processi. Abbiamo parlato per mesi, no, in vista del referendum sulla giustizia, poi tutto questo dibattito si è sgonfiato. Però il caso Garlasco è lì, perché o c'è un clamoroso errore giudiziario che è stato fatto ai danni di Alberto Stasi, oppure ce n'è un altro altrettanto clamoroso che magari si sta consumando ai danni di Andrea Sempio. Cioè queste potrebbero essere le questioni, capite? Cioè questo è un tema. E poi c'è l'ipotesi addirittura della corruzione. È vero che Venditti è stato, come dire, escluso da ogni sospetto, però forse anche lì c'era un sistema che non andava per niente, qualcuno che risolveva i casi dietro pagamento. Cioè capite che qui c'è la politica anche, c'è la giustizia, c'è il costume, insomma c'è di tutto. Anna Vagli, criminologa, ancora con noi. E dicevo appunto, Vagli, ci sono tantissimi temi, no, qui sul tavolo, e potremmo addirittura trovarci in una complessa situazione di avere un condannato in via definitiva per la giustizia, cioè Alberto Stasi, e appunto questo nuovo protagonista, Andrea Sempio, nuovo che poi è vecchio, però nuovo protagonista che finisce sul banco degli imputati. Ovviamente deve esserci ancora rinvio a giudizio, deve essere accettato e via dicendo, però questa è la strada che si traccia oggi. Le indagini fatte su Sempio nel 2017, secondo lei sono state fatte male pure quelle?
1: Ma allora io credo che intanto questo ci sia un pericoloso, riallacciarmi a quello che diceva, vulnus giuridico, giudiziario, che probabilmente con il referendum avevamo la possibilità di cambiare. In ogni caso abbiamo uno squilibrio in questo momento di poteri, perché c'è un giudicato messo in discussione da una procura che ha avuto il coraggio e ha del coraggio veramente di mettere in discussione tutto. Io credo che probabilmente la posizione di Andrea Sempio era giusto che venisse valutata nel 2017, è stata valutata come valutata, quella attribuabilità della prototipo Y era stata esclusa da chi De Stefano aveva lavorato direttamente sul materiale genetico rinvenuto sui margini ungueali, no? Perché non sappiamo poi se fosse effettivamente sopra o sotto, perché poi per ricavare quel materiale le unghie di Chiara Poggi erano state sciolte, quindi non sappiamo neanche in quale parte. Credo che a mio modo di vedere l'archiviazione del 2017 doveva terminare lì l'indagine a carico di Andrea Sempio, perché l'incidente giudiziario, giuridico e secondo me anche costituzionale in cui ci troviamo di fronte, intanto non ha precedenti, no? Perché sappiamo che comunque c'è una sentenza definitiva e per togliere un condannato, diciamo, prima ci vuole una revisione processuale. Quindi diciamo siamo entrati in un cortocircuito di un cane che si morde la coda e se la continua a mordere dal 2017 ad oggi, perché poi sappiamo che la posizione di Venditti, ex procuratore, no, che aveva chiesto l'archiviazione, è stata appunto la sua posizione archiviata, ma resta indagato anche il padre di Andrea Sempio. Però appunto manca il corrotto, cioè ipoteticamente abbiamo il corruttore, ma chi è il corrotto se Venditti? Ricordiamoci questo, che è vero che Venditti seguiva le indagini, era procuratore, quindi si occupava delle indagini, ma poi c'è stato un GIP che ha accolto la richiesta di archiviazione di Venditti, quindi cioè dovrebbero essere troppi, no, i personaggi coinvolti. Quindi diciamo che anche dal punto di vista giudiziario non è banale quello che si sta vedendo, perché comunque significa mettere in discussione il processo penale, i suoi capisaldi, e voglio dire, perché a questo punto tutti i personaggi condannati, già abbiamo Bossetti, che sono in carcere, che hanno, no, di meno rispetto ad Alberto Stasi? Secondo me ci sarà un grosso precedente, tanti ritorneranno diciamo a rivendicare, no, la propria innocenza, però se noi mettiamo in discussione il fatto della sacralità del giudicato, e è vero, cioè, è un, diciamo, un istituto garantista la revisione del processo, perché anche i giudici e i magistrati possono sbagliare, però è giusto dal mio punto di vista seguire il preciso iter. Quindi se effettivamente Stasi non è l'assassino di Chiara Poggi, deve esserci un'istanza di revisione, la revisione processuale ci deve dire che Stasi non ha ucciso Chiara, e allora solo a quel momento facciamo il processo a stempio.
0: No, mi è chiara la sua posizione. Arrivano messaggi 334 11 11 622 di ascoltatori che la vedono diversamente, sono assolutamente convinti dell'innocenza di Stasi, però questo appunto poi al di là delle nostre posizioni bisogna che esca da aule del tribunale, no?
1: Diciamo che la complessità è anche giuridica. Cioè, per al di là di come uno la pensi, no? Per togliere Stasi ci vuole la revisione del processo, è questo al di là. E poi andiamo a cercare se è sempre l'assassino, perché così diventa veramente caotico e complicato anche per il mondo giustizia, è un precedente pericoloso.
0: Chiaro, chiarissimo. Allora siamo arrivati alla fine, ringrazio Anna Vagli, criminologa, torneremo ovviamente a parlare magari nei prossimi giorni di questo tema, ma ovviamente parleremo anche di politica, di economia, di tutto quello che sta sulle prime pagine. Per oggi però Corrente Alternata finisce qui, adesso c'è Emanuela Donghi con Next Economy, grazie ad Elisa Cabrini in regia, noi torniamo domani dalle 9 alle 11 sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 11.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Medio Oriente, l'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Lo scrive l'agenzia Fars, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. Intanto, secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. E quanto scrive il quotidiano, secondo il quale il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu per avvisarlo. Stando a quanto riportato, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e aveva continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 ore prima della strage.
6: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Intanto la Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Bucarest.
7: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie.
6: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato in mattinata a Metz per diversi appuntamenti in programma prima del rientro previsto stasera in Vaticano. Papa Leone è in questi minuti al centro congressi della cittadina francese, dove si tiene l'incontro Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio invece il Papa presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano di Metz.
7: È morto 40 anni Benjamin Satterley, wrestler britannico conosciuto sul ring come Pac. Ad annunciarle la scomparsa è stata la All Elite Wrestling, organizzazione con cui combatteva dal 2019. La notizia è arrivata due giorni dopo la sua ultima apparizione sul ring. Sabato sera Satterley aveva partecipato ad All Out, evento nell'area di Chicago, e comparendo successivamente anche nel main event.
6: Voltiamo pagina. A neanche due mesi dalla scomparsa di Franco Baresi davanti a casa a Milan è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto pubblicata su Instagram dal consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. A lui si è aggiunto anche Luca Street Art, l'autore del murale, che parla di un dispiacere enorme.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Next Economy.
10: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
11: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
12: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
13: I want the retail prices to come
14: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
9: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
15: Eccomi con voi, 11.04, e dunque partiamo con il nostro Next Economy, la nuova settimana insieme, naturalmente prossime due ore insieme fino alle 13. Il nostro orario non cambia mai e siamo qui soprattutto per parlare della notizia del giorno. Sicuramente sarete d'accordo con me, eravamo tutti in attesa di capire cosa sarebbe cambiato in giro per le strade, nei distributori di benzina e diesel, perché oggi sui carburanti scatta il tetto del prezzo che ha deciso Eni. In realtà si è unito anche IP questa mattina, quindi il price cap, il famoso tetto al prezzo, appunto quello che dovrebbero fare a livello istituzionale, no, per così dire, è stato deciso da due distributori, che però insomma anche qui bello, perché sicuramente qualche prezzo, anzi vi invito a farci sapere se già vedete qualche differenza, però io vedevo qualche servizio anche questa mattina in TV attraverso insomma mezzi divulgativi, effettivamente il prezzo è calmierato in quei distributori, però insomma possiamo dire che è solo, e quindi benissimo, cioè sono contenta perché un po' di respiro ce lo meritiamo, però possiamo dire che è solo proprio un interventino che poi finirà a un certo punto e che rischia anche di distorcere il mercato. Siccome noi parliamo di economia, dobbiamo uscire un po' anche da tutte quelle dinamiche politiche che invece accompagnano tutte le discussioni. Allora, Jack Saglia, buongiorno, tu hai visto qualche prezzo calmierato o ancora no? No, neanche io, dopo ci faccio caso, oggi sono arrivata di corsa in radio, quindi non ho potuto buttare l'occhio, però lo farò dopo. Magari voi che ci seguite lo avete già fatto, 334 11 11 622, fateci sapere, perché tra poco ne parleremo e iniziamo con la nostra musica. Saluto anche Daniela Vindigni in redazione, ovviamente sempre lo stesso team, sempre qui per voi. Tra poco partiamo con una nuova settimana di Next Economy, aspetto i vostri messaggi.

0: giustamente stavamo parlando anche fuori onda di questa iniziativa di, insomma, di questi distributori Eni e IP, perché Eni aveva annunciato già da ieri che avrebbe messo questo prezzo, questo tetto al prezzo del carburante. Questa mattina, diciamo, la notizia si è ampliata anche con la decisione di IP, cioè di sostanzialmente calmierare i prezzi. Aziende che fissano un tetto ai prezzi e che, diciamo subito, adesso io vi metto un po' di argomenti sul tavolo, poi le commenteremo tutto anche con un ospite e mi piacerebbe sentire anche la vostra voce al 334 11 11 622. Però il primo punto è: un'azienda, due aziende in questo caso, magari ne arriveranno altre, però insomma quelle più grandi potranno fare una roba del genere, credo, no? Perché poi il prezzo del petrolio è ancora elevato. Stanno intervenendo laddove altri non riescono a intervenire, cioè per questo intendo la politica. Il rischio, attenzione, è vero, ottima iniziativa, io ho sentito, no, parlare di un bel gesto, di un'ottima iniziativa, appunto, però non è che abbiamo bisogno di bei gesti noi, cioè diciamoci la verità. Certo, se i bei gesti accompagnano delle misure sono ben accetti, però poi noi abbiamo bisogno di misure. Io, siccome non parlo di politica ma di economia, capisco che è un tema molto politico questo, però facciamo due conti, no? È chiaro che se non si associa altro, questa è una misura che si accontenterà molti in qualche giorno, però poi il tema tornerà e probabilmente ha anche peggiorato, perché ci possono essere anche delle conseguenze peggiorative a livello economico, perché il rischio è che il mercato si alteri, intanto che altre compagnie si possano trovare in difficoltà, perché una società molto grande può comprimere i margini, quello sicuramente, mentre il piccolo operatore spesso non ha la stessa capacità finanziaria. Vi ricorderete che questa operazione era stata provata, sperimentata anche in Francia, e effettivamente anche lì, no, alcune compagnie avevano messo un tetto al prezzo. Il problema cos'è stato? Che ci sono state tensioni commerciali, distributori che sono stati letteralmente presi d'assalto e quindi di conseguenza ci sono state delle difficoltà di approvvigionamento. Cosa succede quando poi le difficoltà di approvvigionamento si fanno sentire? Che il prezzo risale. Quindi sostanzialmente abbiamo, prima Jack Sully a Reggio mi diceva, abbiamo messo un cerotto, benissimo, quando ci si ferisce un cerotto va sempre bene, però poi se non si cura la ferita si apre di nuovo e rischia di peggiorare la situazione. Allora intanto vediamo anche, tra poco sentiamo anche i vostri messaggi vocali, però c'è Giuseppe da Milano, non so se lo dice ironicamente o se l'ha fatto veramente, però comunque molti lo faranno veramente, scrive: sono andato a riempire 10 taniche di benzina, troppo conveniente. Allora il discorso è proprio questo, attenzione, perché se tutti vanno e si fiondano, come ovvio che sia, per risparmiare, poi però ci possono essere altre problematiche, lo abbiamo detto. Che cosa succede? C'è l'alterazione della famosa legge domanda e offerta, ad esempio, no? Si va a distorcere il normale funzionamento del mercato, perché ci potrebbe essere, anzi c'è di fatto, un aumento artificiale della domanda, perché è brutto da dire, però nei momenti in cui i prezzi aumentano e l'inflazione aumenta bisognerebbe consumare meno, è il motivo per cui le banche centrali alzano i tassi di interesse, così facendo si rallenta un po' tutto e i prezzi cominciano a scendere. Se invece c'è una domanda che aumenta artificialmente perché abbiamo un intervento temporaneo, perché di questo si tratta, attenzione, perché poi il mercato si altera. Questo può portare anche a un disincentivo alla produzione, cioè i produttori e i fornitori potrebbero non trovare più conveniente estrarre, importarle o distribuire. E poi c'è anche il rischio di scarsità, dicevamo, no? Difficoltà di approvvigionamento. Se il prezzo fissato è basso, i fornitori esteri, ad esempio, potrebbero decidere di venderlo a chi paga di più. Quindi noi continuiamo, no, a richiederlo perché abbiamo un prezzo calmierato, dall'altra parte potrebbe non arrivare più e, ripeto, l'effetto è un rialzo dei prezzi, quindi questo è proprio matematico, non è che lo dice la vostra amica Manuela Donghi, ma lo dice proprio il mercato, quindi bisogna stare attenti. Abbiamo un messaggio vocale, lo ascoltiamo, se non erro è di Fabio, ma comunque ascoltiamo la vostra voce.
1: Sul pieno del mio serbatoio praticamente mi fanno uno sconticino di 5 euro. Grazie.
0: Allora, beh, è ovvio che ragazzi, poi chiaramente noi ci aspetteremmo, no, molto di più, nel senso che dopo tutti questi mesi di rialzo dei prezzi, e diciamolo, il carburante volente o nolente è un bene di prima necessità, perché non è che poi nel weekend, molti dicono, ah guardate, nel weekend c'era in giro un sacco di macchine, non è che tutti andavano a lavorare, d'accordo, però dobbiamo anche vivere, cioè insomma non è che possiamo sempre pensare di poter far tutto senza, no, anche goderci un po' la vita. Ma mettiamo da parte weekend, però in settimana tante persone, non tutte, perché qualcuno magari potrebbe anche rinunciare all'auto, ma tante persone devono usarla per forza. Questo è un po' una cosa che abbiamo detto ripetutamente. E in ogni caso, scusatemi, posso tornare un po' indietro, perché qui bisogna avere praticità, d'accordo, sacrifici ne facciamo, siamo disposti a farli, sì, se ci sono dei momenti difficili è bene che tutti li facciamo questi sacrifici, però a livello strutturale non può sempre mancare qualcosa, perché poi il conto non può andare a riversarsi su noi cittadini che lavoriamo, paghiamo le tasse, sempre lo stesso discorso, lavoriamo, paghiamo le tasse, usiamo l'auto, cioè io me la risparmierei volentieri l'auto spesso, no? Di mettermi nel traffico e di guidare, però non posso, quindi non posso essere io, ma come non potete essere voi, a pagare il conto salato. E quando c'è una tensione internazionale che va a aggravare una situazione, perché di fatto lo è, cioè non è che la situazione in Medio Oriente non ha peggiorato quello che già c'è, però non possiamo essere noi a pagare tutto quanto, cioè ci deve essere una base strutturale, cosa che in realtà non c'è. Va bene, allora continuate a scrivere al 334 11 11 622, tra poco torniamo su questo tema, andiamo a capire anche cosa sta succedendo a livello previsionale, cioè oggi a livello previsionale sul petrolio. Perché in realtà il prezzo del greggio si è stabilizzato, ma appunto quello del gasolio, per esempio, è esploso. Quindi ritorniamo un po' a ribadire i soliti concetti. Allora, mentre parte anche la nostra musica che ci accompagna, dicevo, tra poco andiamo a vedere questo, previsioni sul petrolio, perché sta succedendo tutto questo caos. Andiamo anche nei mercati finanziari, lo facciamo insieme sempre qui in Next Economy.

0: E intanto arrivano già anche i primi annunci di proteste e di scioperi, insomma, per esempio la protesta degli autotrasportatori siciliani che saranno fermi dal 16 al 20 ottobre. Il comitato dice: non abbiamo ricevuto alcun riscontro dal governo, nessuna movimentazione nei porti, quindi è stato proclamato il fermo dei trasporti. Attenzione, perché questo poi causa un cortocircuito, perché trasporti è poi il modo di farsi sentire, però le merci non arrivano, i prezzi salgono, difficoltà, no? di movimento, di logistica. È un po' il concetto, ovviamente in modo diverso, dello stretto di Hormuz: se le navi non passano non viene trasportato il petrolio, quindi abbiamo meno petrolio in circolazione, il petrolio aumenta di prezzo, che è il motivo per cui oggi siamo ancora qui a parlare di tensioni in generale sui prezzi energetici, che poi però diventano altro, appunto, cominciamo anche con i trasporti e gli scioperi. Buongiorno intanto a Carlo Vallotto, analista finanziario, esperto di materie prime, e bentornato in Next Economy.
1: Grazie Emanuele, grazie per l'invito, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto sto guardando anche i mercati finanziari, l'Europa è un po' deboluccia oggi, vabbè, però poco fa il nostro FTSE MIB era sotto la linea di parità, adesso è leggermente salito, abbiamo l'IBEX che è negativo, meno 0,16%, in realtà gli altri listini sono positivi, ovviamente non in modo brillante, però cerchiamo di capire, insomma, questo, io ho messo un po' sul tavolo i pro e i contro di questa mossa dei prezzi calmierati, sì, di Eni e anche di IP. Intanto diciamo che il tetto è stato fissato a 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina, che comunque è un prezzo, esatto, elevato, sì, Vallotto, però rispetto, rispetto ai prezzi che abbiamo raggiunto ovviamente non lo è. E ci sono anche delle categorie che stanno protestando. Ma insomma, dicevo, Vallotto, come la vede questa iniziativa in senso proprio economico? Cioè, cosa rischia? Io metto subito prima i rischi, no? Perché il beneficio lo sappiamo, è quello per cui se in questi giorni, sì, andiamo a far benzina la paghiamo un po' meno, benzina e diesel. Ma a livello economico che cosa porta un'iniziativa di questo tipo sui prezzi?
1: Sui prezzi naturalmente una posizione dominante, cosa che non è, diciamo, prevista dal mercato, insomma, una concorrenza sleale, diciamo così, in qualche modo, perché naturalmente Eni si accolla parte dei, diciamo, delle accise. Adesso il meccanismo è un po' complicato, non lo stiamo qui a spiegare, però ecco, diciamo che è chiaro che se un distributore, una società petrolifera decide di diminuire il prezzo di benzina al consumo, della benzina, dei carburanti al consumo, è naturale che poi anche le altre società si chiedono il perché, poi quando sono così grandi, insomma, ci sono anche delle azioni legali piuttosto forti. Il problema è la concorrenza, naturalmente, perché se io vado a cercare di fare benzina oggi, naturalmente andrò al distributore dell'Eni piuttosto che a quello di un'altra società, naturalmente, perché ha questo, e quindi ci sarebbe una concorrenza sleale.
0: Certo, ma infatti, ecco, cioè, si è spaccata proprio la categoria, addirittura qualcuno dice valutiamo l'antitrust. Perché? Perché chiaramente, esatto, lo dicevo anch'io poco fa, ci sono dei margini industriali un po' diversi, cioè i grandi distributori possono permettersi di farlo, quelli più piccoli un po' meno, visto comunque, vista la situazione, no, in cui siamo, e dei prezzi. Però noi, Vallotto, lo diciamo sempre, sappiamo molto bene che il carburante non riflette solo il prezzo del petrolio, da cui andiamo tra poco con le sue previsioni, cerchiamo di capire. Perché dentro i litri che paghiamo ci sono varie cose. Intanto, vabbè, le quotazioni internazionali di greggio e prodotti raffinati, tutti, sì, i costi logistici, i margini industriali, e poi c'è questa bella componente fiscale molto pesante. Quindi il prezzo finale è molto più completo. Quando parlo di componente fiscale parlo delle famose accise e dell'IVA al 22%, che peraltro si paga pure sulle accise, quindi abbiamo una tassa nella tassa. Diciamo che
1: sulla tassa.
0: Il governo, lo Stato, non il governo, scusate, perché poi questo vale sempre, non è che non ne faccio una questione di colore politico, lo Stato incassa ogni anno dai carburanti decine di miliardi tra accise e IVA. Ma vogliamo vedere che il punto è proprio lì, cioè manca proprio l'intervento strutturale. Oltretutto, Vallotto, poi mi taccio, abbiamo provato a calmierare i prezzi con delle misure, no, in questo periodo, che sono costate 2,6 miliardi di euro, e adesso non abbiamo più risorse. La cosa grave è che non che abbiamo speso questi soldi soldi perché abbiamo provato a calmierare la situazione, ma non è stata efficace questa iniziativa o queste iniziative, quindi è come dire abbiamo perso soldi per niente. Allora Vallotto, facciamo un po' sintesi su questo e poi parlando anche dei prezzi del petrolio, è così, cioè manca proprio qualche struttura, no, sull'intervento che ci aspettiamo?
1: Direi di sì. Io ho fatto una piccola ricerca, non piccola, una ricerca insomma sui prezzi dei carburanti, sulle differenze insomma tra il prezzo del carburante nel 2008, quando il prezzo del petrolio era intorno ai 140 dollari e oggi che è intorno invece, scusate, 150, invece oggi che è sì. 140, che è stato il massimo 140. Ora le differenze sono naturalmente, innanzitutto dobbiamo andare a guardare il tasso di cambio, perché noi compriamo il petrolio in euro, cioè quindi dobbiamo fare il cambio euro-dollaro. Nel 2008, sono abbastanza veloce, faccio velocemente insomma questa piccola analisi.
0: Vallotto.
1: Sì, è molto interessante perché...
0: Nel 2008
1: diciamo,
0: che succedeva?
1: Ecco,
0: ci dica, andiamo sui numeri che ci fanno capire.
1: Nel 2008 succedeva allora che avevamo un prezzo del petrolio più elevato, ma avevamo un potere di acquisto da parte dell'euro maggiore, perché avevamo il cambio intorno a 1,55. Quindi snocciolando i numeri, insomma, avevamo il costo per un barile di petrolio intorno ai 97 euro.
0: Ecco, guardi, proprio un
1: 2008.
0: Amico ha scritto: nel 2008 petrolio a 140 dollari e benzina a 1,34, oggi benzina al doppio. L'esperto ha una spiegazione, lo sta dicendo. Già partiamo da un potere d'acquisto diverso, giusto Vallotto?
1: Esatto. Diciamo che correttamente, ecco, bisogna sempre, noi siamo abituati a dire, ecco, il petrolio è sceso, però non scende la benzina. Ci sono delle motivazioni. Innanzitutto, appunto, stavamo dicendo, nel 2008, appunto, come ha anche ricordato l'ascoltatore, il potere d'acquisto è maggiore, era maggiore nel 2008, quindi il prezzo del barile era 97 euro. Oggi invece, con un cambio dell'euro-dollaro intorno a 1,15-1,16, il prezzo del barile è 124 euro, quindi è aumentato il costo proprio a questo. Oltre a questo bisogna aggiungere che le accise sono state tutte raggruppate, c'è un'accisa fissa che vale quasi 0,70 euro al litro, quindi circa un 33% del valore, e in aggiunta, come ha ben ricordato lei, l'IVA al 22%. Ricordiamo nel 2008 invece l'IVA era al 20%, quindi è aumentata tassa sulla tassa, quindi tra accise e tasse paghiamo la metà in tasse. Quando andiamo al distributore facciamo 50 euro, 25 vanno, adesso naturalmente riassumo molto velocemente, 25 vanno in tasse, 25 vanno effettivamente nel costo del carburante. Quindi ecco, diciamo che sono aumentate, innanzitutto avevamo questa differenza che era dovuta dal 2008 ad oggi, che avevamo un euro molto più forte, quindi ci costava meno comprare il petrolio nei mercati internazionali e quindi costava anche meno. Margini di raffinazione, poi dopo tutti i costi naturalmente sono lievitati nel corso di questi 18 anni, però ecco, diciamo, sostanzialmente questa è la grande differenza, oltre al fatto che anche l'IVA, appunto, e concludo, il fatto che l'IVA è passata dal 20% al 22%,
0: peraltro, no, ma io guardi, non la volevo interrompere, anzi Vallotto, se può la terrò qualche minuto in più del previsto, se può dedicarci, perché in realtà queste sono un po' di ricerche che ho fatto pure io e voglio anche dare come informazione, perché molti discutono, dicono ma l'IVA, abbiamo l'IVA alta, sì, è aumentata come ci ha detto anche Vallotto, ma non siamo nemmeno il paese europeo con l'IVA più alta. Il punto è un altro, è che in Italia si sommano accise elevate e l'IVA al 22%, che viene appunto applicata sulle accise, quello è il nostro problema forse, no? Che ci...
1: Sì. No? Allora diciamo che non è una cosa, non sarebbe una cosa corretta, insomma, cioè una tassa sulla tassa, poi possiamo anche aggiungere qualcos'altro se si vuole, cioè qui, cioè, dopo arriviamo anche un po' all'eccesso, insomma, un po' è normale che dopo a forza di subire, insomma, ci sono delle reazioni da parte dei consumatori, però ecco, questa è la situazione fotografata in maniera proprio economica, senza avere, diciamo, l'emotività del certo. Fastidio di dover pagare così tanto, sì, dei carburanti.
0: Ma adesso il petrolio a quanto è, Vallotto, domanda, in questo momento mentre parliamo?
1: Il petrolio, allora, oggi le materie prime sono piuttosto volatili, perché andiamo da un più 3,36 del petrolio a un meno 3,25 dell'oro, eccetera eccetera, anche gli altri così. Per quanto riguarda il petrolio, oggi siamo intorno ai, lo dico subito, eccolo qui, ai 95 dollari per barile. Il Brent invece, diciamo, quello più internazionale, il benchmark internazionale, sopra i 100 dollari.
0: No, perché un amico scrive, anche, evidentemente non stavamo sbagliando i conti, avete il costo del barile di petrolio oggi è di 90 euro, avete sbagliato i conti. No, noi li guardiamo in tempo reale e no, vabbè, possiamo anche sbagliare i conti.
1: Naturalmente non è che abbiamo fatto, cioè, questa ricerca l'ho fatta qualche giorno
0: bravissimo,
1: fa.
0: Bravissimo, infatti stavo dicendo, noi stavamo parlando, ma Vallotto, ci mancherebbe, stavo guardando anch'io, ma noi siamo in diretta, quindi abbiamo la fortuna di poter anche rispondere in diretta e stare sulle quotazioni in tempo reale. Poi è chiaro che invece quando parliamo di statistiche, di quello che è successo e della media, diciamo così, del prezzo del petrolio, chiaramente parliamo di cifre generiche che ovviamente fanno la media, no, rispetto a quanto sta succedendo.
1: Esattamente. Ecco, è chiaro che se noi facciamo una ricerca oggi, domani mattina, questa ricerca è già obsoleta, perché i prezzi saranno cambiati.
0: E no, ma perché si c'è volatilità, ecco, come ha detto lei, vede, questo
1: c'è molta. Sì. Molta volatilità, appunto, sì, assolutamente, prego.
0: Allora, no, ma è solo per dirle di restare in collegamento, che tra poco ritorno. Ci sono anche altri messaggi, per esempio Daniela che scrive, ma qualcuno commenta che Eni lo fa per evitare che si agisca sugli extra profitti, quello credo che sia una cosa un po' a parte, però Daniela dice, buono però che una volta tanto il mercato non finisca per penalizzare il consumatore. Secondo il tuo ospite, perché Eni lo fa? Allora, tra poco cerchiamo di capire anche questo. In realtà, ragazzi, in questo momento ci stanno aiutando, è un aiuto che ci arriva benissimo, io sono ben felice, ci metto la firma per tante iniziative di questo tipo. Il discorso è che però noi dobbiamo ragionare un po' sul, come dire, sul lungo periodo, e non possiamo andare a distorcere il mercato, lo dicevamo, altrimenti rischiamo di essere penalizzati ancora una volta noi, quindi non ragioniamo su questo. Vabbè, c'è chi dice che non sappiamo fare i conti, va bene, non importa, costa meno adesso del 2008, comunque non importa, calcolatrice alla mano, cercheremo di essere più precisi, meno male che ci siete voi, torno tra poco.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 33 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
5: Eccomi ancora con voi, mi piace perché leggendo i messaggi mi accorgo che c'è un modo di comunicare evidentemente diverso, ma stiamo dicendo esattamente la stessa cosa. Siamo partiti dal petrolio, abbiamo detto, allora oggi naturalmente i prezzi della benzina e del gasolio sono fuori controllo, nonostante in qualche modo il prezzo del petrolio si sia stabilizzato. Ora stiamo tornando intorno ai $100 al barile, facendo una media tra Brent e WTI. Abbiamo fatto il confronto con il 2008, uno di voi mi ha chiesto ma come mai succede questo? Perché nel 2008 il petrolio costava di più, cioè era più alto il prezzo del petrolio, $147 al barile, oggi siamo a 100, eppure nel 2008 la benzina e il diesel costavano meno. Com'è possibile? Infatti il mio ospite Carlo Vallotto, che tra poco sarà con noi ancora qualche minuto, ci ha spiegato perché. C'è anche il tema inflazione che oggi è più elevata, quindi però ci torniamo tra pochissimo. Aspetto i vostri messaggi al 334 11 11 622, state mandando tanti spunti interessanti, tra cui anche quello per cui Eni, no, ha messo questo price cap come IP, perché lo sta facendo? Allora cerchiamo di capirlo tra poco, ma io vi invito proprio a riflettere anche sulle conseguenze più nel medio periodo, non tanto che oggi andrete a fare benzina e costa meno. Se il mercato non si adegua a questi cambiamenti di prezzo, tutto però, non rischiamo di più? Allora questa è la domanda che lasciamo un istante in sospeso, il tempo di ascoltarci la prossima canzone e poi ripartiamo da qui.

quello su cui possiamo essere tutti d'accordo è che l'automobile è diventata un po' una tassa invisibile, no? Cioè, visibile nel momento in cui ci sono questi prezzi e ce ne accorgiamo, ma in

0: da quanto stiamo parlando di questo, no? Quando aumentano i prezzi, allora cosa si può fare? Allora metto il bonus, metto l'incentivo, ma tutto questo costa e poi non porta beneficio. Perché è da quando c'è la guerra in Medio Oriente che si interviene con il taglio delle accise, incentivi di qua, incentivi di là, e siamo qua al punto di partenza. Quindi vuol dire che abbiamo buttato via i soldi. Allora, Carlo Vallotto, ancora con me qualche minuto, esperto di materie prime. È così, no? Dicevamo, beh, al di là dei conti che possono essere più o meno precisi, però il tema è un altro. Cosa dobbiamo aspettarci nel breve termine? Ha sentito anche Daniela, diceva, ma questa decisione di Eni come la vede il suo ospite? Perché è un aiuto al consumatore? Sì, però si rischia una distorsione di mercato. Lei prima parlava di concorrenza sleale, ma può sballare tutto il binomio domanda-offerta? Ci può essere una difficoltà ulteriore di approvvigionamento? Cosa può succedere? Perché noi dobbiamo ragionare sul medio termine almeno, non no, sull'immediato dall'oggi al domani, sennò facciamo lo stesso errore, esatto, di chi ci governa. Ecco, quindi cosa potrebbe succedere? Sì. Vallotto.
1: Allora, ecco, diciamo che in base alla domanda di Daniela possiamo dire, beh, per chi si ricorda, insomma, già nel 2012 Eni aveva fatto un qualcosa di simile durante il weekend. Ricordo che c'erano le code fuori dai distributori di Eni per fare benzina. È stato una cosa temporanea, non ha portato un beneficio momentaneo, nel senso, oggi vado a fare benzina, spendo anziché 50 euro, ne spendo 45, per dire, però nel lungo periodo non porta dei benefici. Eni lo può fare perché in questo momento, o meglio, in questo momento, Eni lo può fare perché è una controlla, diciamo, tutta la filiera dalla
0: sì, certo, cioè, diciamolo proprio terra a terra, è grosso, cioè ha dei margini entro i quali sì, può muoversi.
1: È uno,
0: certo.
1: Caspita, Eni è un almeno è una delle eccellenze italiane, una a livello mondiale.
0: Lì
1: hai
0: voglia di extra profitti,
1: quindi,
0: no? Li avrà fatti come Eni, quindi può, diciamo, vivere un po' di rendita. Quindi non credo che sballino i suoi bilanci, diciamolo chiaramente.
1: Direi di no, insomma, adesso lo diciamo un po' con il sorriso, nel senso che
0: però è vero,
1: è un gigante,
0: non è che nascondiamo la cosa. Però non è che tutti sono Eni, no? È quello il problema. E quindi,
1: esattamente, sì.
0: Quindi sì, prego, Vallotto.
1: Il problema è proprio quello, nel senso che. Sì, possono esserci degli extra profitti, però sostanzialmente, cioè, guardando al nocciolo della questione, è normale che una società così grande spinge fuori dal mercato in questo mese in cui appunto vengono applicati questi sconti, spingerà fuori parte di coloro che invece non sono in grado di fare questi sconti, utilizzare, insomma, questa cioè l'utilizzo della posizione predominante, se c'è una regola europea, ecco, che anche punisce questa situazione, però potrebbe essere, essendo una situazione limitata nel tempo, come il negozio che fa gli sconti, i saldi per un certo limite di tempo, magari una settimana, due settimane, non viene sanzionato. In questo caso è la stessa cosa, insomma. Ora, che cosa, per rispondere alla sua domanda,
0: sì.
1: È chiaro che noi dobbiamo guardare nel lungo periodo. Sì, lo sconto ci può essere assolutamente utile, però si parla sempre di 2 euro al litro per il carburante, insomma, quindi sono delle cifre piuttosto importanti per coloro che utilizzano la macchina per andare al lavoro tutti i giorni, tutti, anche le aziende di trasporto, tutta la filiera, insomma, che utilizza appunto la mobilità, insomma, dei veicoli, camion, i bus, gli autobus, tutto quanto. Sappiamo che comincia ad aumentare, e quindi questi costi nel lungo periodo vanno purtroppo a scaricarsi anche nelle merci che noi andiamo a comprare,
0: certo,
1: nella grande distribuzione. Quindi si può fare qualcosina a livello locale senza entrare,
0: sì, però,
1: nell'ambito politico,
0: esatto, cioè, diciamolo, scusi,
1: sì,
0: non è che la voglio
1: però
0: non basta, e soprattutto diciamo
1: non
0: che
1: basta.
0: Questo tetto a 2,19 euro al litro è comunque alto, il prezzo è ancora
1: sono
0: alto,
1: sempre 2
0: ragazzi,
1: euro al litro.
0: Cioè, è ovvio che se ci danno il bonus momentaneo e paghiamo 7 euro, 8 euro al posto di 10, chiaramente diciamo, ah, che bello, guarda cose, che regalo ci stanno facendo. Però quanto costava prima quello che oggi paghiamo a 8 euro? Se costava 5, stiamo comunque pagando troppo, quindi
1: comunque pagando di più,
0: esatto, quindi dipende cosa poi si fa parallelamente, mettiamola così,

0: cosa si fa parallelamente, ma io quando sento ah, è un bel gesto, grazie, tutti lo dovrebbero fare, mi vengono un po' i brividi, perché non è questo che bisogna fare, bisogna fare
1: no,
0: altro.
1: Assolutamente.
0: Perché poi un domani c'è un'altra tensione internazionale e vediamo cosa sta succedendo nel mondo, cosa siamo punto a capo e dobbiamo sperare che chi fa degli extra profitti intervenga ad hoc. Allora,
1: lo abbiamo già visto,
0: non riesco a sentire il messaggio perché dopo magari lo sento in un altro momento. C'è chi dice che la vostra conversazione sembra surreale, c'è una grossa compagnia che abbassa i prezzi e voi piuttosto che dire meno male, invece l'abbiamo detto, mi spiace deluderti, ma l'ho detto più volte, meno male, sono contenta, ci metto la firma, se volete continuo ancora, sono contenta che andrò a fare anch'io benzina a prezzi calmierati, meno male che l'hanno fatto, e dice più cercate problemi, difficoltà, siete dei personaggi assurdi. Ti ringrazio per il personaggio assurdo, almeno ti è rimasto impresso anche quello che stiamo dicendo, ma non abbiamo proprio detto questo. Noi, siccome io mi occupo di economia, il mio ospite si occupa di economia, l'economia va analizzata nel lungo periodo, perché se noi facciamo qualcosa oggi che rischia addirittura non solo di non risolvere il problema ma di abbassare, di alzare ancora di più l'asticella del problema, domani saremo qui ancora di più a lamentarci di quello che non viene fatto. È questo il discorso. Quindi io faccio un applauso a chi come Eni e IP decide di aiutare i consumatori, peraltro hanno anche il loro tornaconto, ma quello è un altro discorso, perché è comunque una tattica commerciale. Ma questo non può bastare, non ho detto che non va bene, quindi quando volete dire la vostra ditela, io leggo tutto, a me non interessa, però cercate di ragionare complessivamente sul fatto che siamo un paese che dobbiamo reggere nel lungo periodo, non solo oggi, domani e dopodomani. Ok, detto questo Valotto la saluto perché devo salutarla, ma insomma avremo modo
1: posso
0: di parlare.
1: Sì, dica, un appunto dica. Velocissimo, sì. Velocissimo, ecco. Allora faccio un plauso e per il fatto che Eni abbia diminuito, però ricordiamoci che abbiamo ancora le bollette del gas, con un gas quasi raddoppiato rispetto, quindi bisognerebbe, come si diceva poco fa, intervenire nel più lungo periodo. Ciò non significa che Eni non abbia fatto bene, solo che noi diciamo
0: l'abbiamo
1: che bisognerebbe
0: detto più volte, l'abbiamo detto più
1: cose,
0: volte, se poi non vogliono sentire quello che diciamo è un altro discorso, quindi
1: esatto.
0: Voglio dire, non è questione di arrabbiarsi, non sono arrabbiata, però è assurdo chi pensa che non bisogna ragionare diversamente, non dire ah che bello che Eni ha fatto questa cosa, oggi siamo tutti felici e contenti, e domani come saremo se Eni non farà più questo, se il mercato si distorce, se nessuno interverrà in modo strutturale. Quindi l'assurdità nasce laddove non si mettono sul tavolo problemi senza nascondere quello che di buono comunque viene fatto. Forse adesso l'ho detto più volte e siamo tutti contenti. Allora, vabbè, ci sono anche altre domande in realtà su questo, ma in realtà, scusate la ripetizione, nella seconda ora ne parleremo ancora, toccheremo un po' il tema dei carburanti, quindi voi continuate a scrivere e noi siamo qui appositamente. Tra poco parliamo di stipendi, quindi comunque costo della vita a mai finire, perché è tutto collegato, e quindi restate lì perché ci sarà modo di riprendere un po' di spunti che abbiamo già messo sul tavolo. Intanto la canzone di Amy Winehouse.

0: ascolteremo altri vostri messaggi, leggeremo messaggi sul tema benzina, diesel, insomma carburanti. Grazie a chi sta scrivendo al 334 11 11 622. Non temete che poi vi riprendo e vi riascolto. Allora, parliamo però di stipendi, perché siamo intanto in un momento in cui il tema stipendi resta centrale nel dibattito pubblico, in realtà lo è sempre, ma emerge un dato che può apparire anche un po' sorprendente, perché è vero, stiamo qui a discutere stipendi bassi, il costo della vita alto, eppure per molti lavoratori il benessere non passa soltanto dalla busta paga. Secondo una ricerca promossa da EPAS Italia, quasi 7 lavoratori su 10, tantissimo quindi, preferirebbero un rafforzamento delle misure di welfare aziendale piuttosto che un aumento salariale diretto. Quindi di cosa parliamo? Assicurazioni sanitarie, sostegno alla genitorialità, aiuti per la cura dei familiari, insomma tutto quel supporto anche psicologico e quegli strumenti per favorire l'equilibrio tra vita privata e lavoro stanno diventando elementi sempre più decisivi nella scelta di un'azienda. Quindi questo è un cambiamento che racconta senza dubbi l'evoluzione del mercato del lavoro e anche delle priorità delle persone. Buongiorno Emanuele Massagli, professore associato di didattica generale pedagogia speciale presso l'Università LUMSA, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, intanto il dato che mi colpisce di più è che quasi 7 lavoratori su 10 preferiscono il welfare a un aumento di stipendio. Ecco, poco fa stavamo un po' discutendo su quelle iniziative che ci danno magari un benessere immediato ma momentaneo e quelle invece che richiedono più tempo ma che a lungo andare ci rendono più forti. È un po' lo stesso dilemma, no? È così, cioè nel mondo del lavoro c'è questo cambiamento. Si preferisce qualcosa più a lungo termine che qualcosa che nell'immediato ci fa magari comprare una cosa in più?
1: In parte questo, in parte è una conseguenza delle dinamiche legate agli aumenti salariali. Spesso nel nostro paese gli incrementi sono quelli automatici che derivano dai contratti collettivi, sono piuttosto contenuti negli importi, e non dimentichiamo che proprio per contenere la crescita del costo della vita negli ultimi anni sono state messe in campo misure fiscali per i redditi più bassi, e qualche volta l'aumento contrattuale, l'aumento di stipendio comporta il superamento di soglia e quindi una situazione paradossale per cui uno, pur avendo avuto l'aumento, finisce col prendere un netto peggiore rispetto a quello precedente, perché magari perde la forma incentivante del reddito più basso. Allora, in questo senso, siccome gli incrementi salariali servono alla sì. persona per rispondere ai propri bisogni sociali, la crescita del welfare aziendale, che da sempre nel nostro ordinamento è la cessione di beni e servizi con finalità sociale da parte dell'azienda verso i propri dipendenti, la crescita del welfare aziendale vede una parziale risposta ai propri bisogni fornita dall'azienda. Allora, in questo senso, meglio averla senza la tagliola di tasse e contributi, perché il welfare aziendale è esentasse ed è senza contributi, meglio avere il servizio pagato dall'impresa che avere un netto in busta paga contenuto, perché è tagliato la tassa e contributi con cui pagare lo stesso servizio.
0: Ecco, per esempio Daniela si inserisce in quello che ci sta raccontando lei, professore, scrive al 334 11 11 622: da quello che sapevo le misure di welfare aziendale sono in parte scaricabili dalle aziende, quindi a volte vengono preferite rispetto al pagamento in euro contanti di premio bonus, appunto in quanto scaricabili. Quindi è corretto, cioè ci sono effettivamente dei benefici per le aziende?
1: I benefici sono sia per le aziende che per i lavoratori, perché non sì. sono tecnicamente scaricabili. Proprio non sono coperte da tasse e contributi, cioè il welfare aziendale, quando correttamente inteso come previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, non è reddito da lavoro e quindi non genera tasse e contributi in capo al lavoratore e contributi in capo all'impresa. Per cui è proprio unico caso nel nostro ordinamento in cui, non essendoci il cuneo, il valore di ciò che viene dato è il medesimo che viene ricevuto.
0: Chiarissimo. Allora, altro spunto che poi è quello da cui siamo partiti, no? L'abbiamo detto anche più volte attraverso diverse notizie, le nuove generazioni sembra che guardino proprio di più al welfare rispetto alla retribuzione. Possiamo dire che sta cambiando un po' il concetto stesso di benessere economico, cioè non più quello legato ai soldi, a quello che possiamo fare con i soldi, ma quello che possiamo fare se impieghiamo meglio il nostro tempo, mi verrebbe da dire, professore.
1: Sì, sicuramente sta cambiando la concezione del benessere economico, ma è evidentissimo nelle generazioni più giovani che è anche cambiata la concezione di lavoro e di quanto il lavoro segni in qualche modo l'identità della persona. Cioè, rispetto al passato, una certa attenzione alla carriera, anche in termini competitivi, è superata da una maggiore attenzione verso la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. E quindi il welfare in questo senso è assolutamente coerente, perché il welfare aziendale nasce innanzitutto come misura di conciliazione e poi nel tempo sono stati associati anche altri bisogni. Solo un alert su questo.
0: Sì.
1: Nel nostro ordinamento però è chiarissimo un principio: non si possono sostituire trattamenti retributivi che obbligatoriamente devono essere concessi per ragioni di contratto collettivo, anche per ragioni di pattuizione individuali, i famosi super minimi, con forme di welfare. Quindi la forma di welfare deve essere aggiuntiva rispetto a un trattamento economico che il lavoratore già prende. Perché questo? Perché lo stipendio normale è coperto di contribuzione, quindi permette alla persona di avere pensione in futuro, oltre che i trattamenti sociali che sono pagati di contributi. Il welfare no. In questo senso bisogna stare attenti che il welfare indirettamente non vada a sostituire lo stipendio,
0: ecco,
1: deve
0: bravo.
1: Completare.
0: Bravissimo.
1: Deve essere una modalità per attirare i più giovani rispondendo anche a delle esigenze sociali, ma non può essere ragione per abbassare il trattamento salariale.
0: Ecco, ma infatti guardi, sì, prego, concludami, scusi. Certo,
1: altrimenti entriamo in un circolo pericoloso per cui si usa il welfare perché così non si pagano tasse e contributi, ma quello che lei diceva prima viene esagerato, cioè in funzione del meglio subito uno si dimentica di cosa succederà dopo. Il problema è che prima o poi sì. Tutti arriveranno alla fine della propria vita lavorativa.
0: Guardi, le stavo facendo questa domanda, ma a questo punto mi ha già risposto, ma mi ha letto nel pensiero. Il rischio, no, le stavo dicendo, è che le aziende utilizzino il welfare per evitare aumenti salariali. E visto che questa è la mia domanda anche per guardare un po' al futuro con lei, tanto abbiamo visto da questa ricerca che chi lavora con le persone già sente un peso che forse prima non veniva fatto emergere, cioè il peso della cura, no? Il figlio, il genitore anziano, di un familiare in difficoltà. Questo è diventato addirittura uno dei principali fattori di stress lavorativo. Però dicevo, in un paese come l'Italia, professore, che è caratterizzato da salari spesso inferiori rispetto ad altri partner europei, welfare e stipendio come possono coesistere a suo parere, anche guardando al futuro appunto?
1: I salari devono garantire senza se senza ma, se mi passa il termine,
0: sì,
1: il recupero del potere d'acquisto. Questo è esattamente l'oggetto del lungo tavolo che è in atto tra parti sociali, datoriali e sindacali, il nuovo grande accordo interconfederale dopo quello del 93, dove le parti stanno con non poche tensioni, ma stanno discutendo su come il contratto collettivo deve garantire il recupero del potere d'acquisto. Garantito questo deve essere garantito in giusta paga, allora si può aggiungere il welfare aziendale, che, se vogliamo dirlo anche qui con uno slogan, in un momento in cui si indebolisce il welfare pubblico, per le ragioni che sappiamo, bilancio, demografia, cambiamenti, si indebolisce il welfare familiare, perché sappiamo che non c'è più l'appoggio dei nonni come era facile una volta, allora è chiaro che il welfare aziendale è desiderato, anche perché va parzialmente, non totalmente, a completare ciò che sempre meno arriva dalle altre due pilastri.
0: Quindi insomma, giusto equilibrio, speriamo che però il welfare, professore, perché abbiamo bisogno anche di quello, non diventi un benefit aggiuntivo, cioè deve diventare, diciamo così, una componente strutturale di quella che è la retribuzione, che giustamente deve andare di pari passo con il costo della vita, altrimenti resteremo sempre indietro. Ecco, un'ultima battuta su questo, ma l'ha già detto molto chiaramente, prego.
1: Aggiungo un'altra nota bene oltre a questo che ha appena detto, che condivido. Il welfare deve avere una valenza effettivamente sociale, cioè il welfare non può essere appiattito in soluzioni di mero consumo. È vero che molto spesso i piani welfare su valori bassi si esauriscono in buoni spesa, ma non è quello il welfare del nostro ordinamento. Il testo unico delle imposte sui redditi già dagli anni 80 ha in mente un welfare di natura sociale, quindi previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, misure per la conciliazione, quindi misure per la cura dei figli minori, misure per la cura sempre di più delle persone anziane non autosufficienti, misure per il trasporto pubblico, questo è il welfare vero, nel nostro ordinamento presente è questo il welfare che deve completare lo stipendio, non il mero voucher per acquistare
0: qualcosa online. Anzi, deve essere una risposta a, l'ha detto lei, attraverso delle misure che ha portato come esempio, risposta al calo demografico, all'invecchiamento della popolazione, quindi comunque qui andremo, qui parliamo sempre appunto di lungo periodo, a volte purtroppo non entra nei meccanismi, no, umani, mentali, perché preferiamo sempre avere tutto subito e preferiamo essere più felici, cioè siamo più felici magari per qualcosa che ci soddisfa oggi, mentre invece non ci rendiamo conto spesso e volentieri che quello magari può anche penalizzare di più il futuro. Intanto ringrazio Emanuele Massagli per questa chiacchierata molto interessante, a partire da un'indagine, ma che vedete ha toccato davvero gli elementi portanti della nostra attualità. Emanuele Massagli, che è professore associato di didattica generale e pedagogia speciale presso l'Università LUMSA. Tra poco noi torniamo dopo un aggiornamento con la redazione, parleremo di truffe, altro tema in vista, visto quello che è successo appunto a Fideuram, poi torneremo sul caro carburante e poi continueremo naturalmente fino alle 13 con Next Economy. Vi aspetto qui.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 12 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Dobbiamo restare vigili, perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Callas, prima del Consiglio di Difesa. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini, colpita anche la capitale Kiev, dove si contano 2 morti e 4 feriti, diversi gli edifici in fiamme, da registrare anche nuovi sconfinamenti. La Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina, a renderlo noto il Ministero della Difesa di Bucarest. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso. Grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
0: Eccomi ancora con voi, 12.05, oggi belli carichi, ma non avevo dubbi perché siamo partiti dalla notizia della benzina, del diesel e quindi del prezzo del carburante, con la decisione di Eni e di Pi di mettere un tetto al prezzo. Lo ripeto perché poi ci sono sensibilità diverse, ma ci mancherebbe altro, il bello è questo. Ottima iniziativa perché abbiamo bisogno di respirare un po', però insomma il prezzo è comunque sempre alto perché siamo intorno ai 2 euro, quindi non è che siamo scesi a livelli, però meglio 2 euro che 2,30 euro, sicuramente ci mancherebbe, soprattutto per chi deve fare il pieno ogni settimana. È altrettanto vero che bisogna capire da adesso in avanti come si vuole intervenire, perché noi abbiamo speso un sacco di soldi per tagliare le accise, per altre iniziative che ha portato avanti il governo, oltre 2 miliardi, ma che non sono servite a niente, perché se oggi siamo qui a parlare di un prezzo che continua a salire è evidente che quelle risorse le abbiamo buttate via, no? Sarete d'accordo, è un dato di fatto. Quindi è stato fatto ed è giusto che sia stato fatto, abbiamo fatto un tentativo, però a questo punto che si deve portare avanti da adesso in poi? Ecco, è questa la domanda che mi sento di farvi ancora, anche perché tra poco parleremo ancora di caro carburante. 334 11 11 622, intanto c'è sempre anche la nostra musica, vi dà il tempo di riflettere un po' sui vari argomenti che affrontiamo. Prima di riparare di caro carburante parliamo anche di truffe, perché è un argomento che è tornato molto in evidenza.

0: Buongiorno, siete molto chiari in quello che dite. Chi non capisce ha un problema di italiano a livello scolastico. Buona giornata e complimenti per la trasmissione.
1: Allora, grazie per i vostri messaggi. Insomma, bene o male, quando possiamo li ascoltiamo, li leggiamo tutti, poi magari a volte non ce la facciamo perché ne arrivano tanti. Al 334 11 11 622 ci sono vari argomenti che ci portiamo appresso. Grazie, ma noi cerchiamo di essere più chiari possibile. Poi non è che siamo esenti da sbagli, cioè ci mancherebbe, da errori. L'importante, così si insegna quando si studia giornalismo, che bisogna rettificare. La rettifica fa parte del buon mestiere da giornalista, perché non è che siamo macchine, nessuno di noi lo è. La cosa negativa è quando c'è chi pensa che possano sbagliare, chi pensa che appunto se magari si fa un errorino subito, no, si urla chissà quale scandalo. Grazie, insomma, mi fa piacere, però ripeto, sono ben accetti tutti i vostri pareri, educatamente parlando, perché altrimenti non fate per me. Allora, detto questo, buongiorno. Altro tema, carburanti, tra poco lo riprenderemo, però qualche minuto dedicato alle truffe finanziarie lo volevo dare, perché noi abbiamo la nostra rubrica Fuffa uguale truffa ogni settimana, da tempo, anche quando non tutti ne parlano perché scatta il caso tipo Fideuram, però ci torniamo proprio per capire le cifre che ruotano intorno agli italiani truffati. Buongiorno Iuri Grigio di Facile.it, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito.
1: Beh, voi avete condotto un'indagine proprio su questo. Quanti italiani esistono vittime di truffa o di tentativo di frode, e ci dica anche il periodo di riferimento, cioè dell'indagine?
2: Esatto, il periodo di riferimento è l'ultimo anno, quindi 12 mesi, e il numero è davvero importante perché parliamo di circa 1,8 milioni di italiani che sono effettivamente caduti o in una truffa e quindi hanno perso del denaro, comunque sono stati raggiunti da un tentativo di truffa che poi alla fine fortunatamente non è andato in porto. Tutto questo per un valore, un danno economico stimato che supera l'1,1 miliardi di euro, quindi parliamo davvero di tante persone e di tanti soldi che vengono persi appunto in truffe in ambito diciamo finanziario, comunque legato al mondo dei conti correnti. È un po' l'attualità, appunto il caso Fideuram, ci insegna che insomma non bisogna abbassare la guardia, perché anche ai livelli più elevati, dove evidentemente le truffe sono sicuramente più sofisticate, insomma appunto si rischia di perdere tanti
1: della
2: e tanti
1: serie
2: soldi.
1: Non c'è, perché si pensa sempre che la vittima di truffa sia la classica persona magari un po' anziana, delicata, senza, invece no, cioè le truffe veramente non c'è un identikit di truffato, cioè per intenderci, ecco.
2: No, guarda, i dati in realtà ci dicono che sono più spesso vittime di truffa i più giovani. Questo è facilmente giustificabile per due ragioni. C'è sicuramente un tema di esposizione ai mezzi da parte dei giovani, dei più giovani, che vengono spesso utilizzati per portare a termine queste truffe. Penso a tutto il mondo tecnologico, i social e così via. Ma c'è anche poi un tema che è una delle leve che vengono più spesso utilizzate, che è quello appunto della pressione, della velocità. Allora, i più giovani sappiamo che sono abituati a fare tantissime cose insieme, ma a volte nel farne tante cose si perdono un po' di elementi e si perde poi un po' di buon senso, che quando viene a mancare, unito appunto alla fretta, ecco, è la ricetta perfetta per cadere vittima di una truffa. Questi malfattori lo sanno e proprio su questi elementi vanno a giocare per cercare appunto di far cadere in trappola più persone possibili. Poi è chiaro, le truffe riguardano anche un target anagrafico più elevato, ecco, però lì, ecco, il buon senso, magari un po' di calma aiuta in qualche modo a identificare una serie di campanelli d'allarme che fortunatamente sono sempre gli stessi, per cui bisogna sempre fare attenzione a dei piccoli elementi che ci devono appunto scattare quel campanello e dirci: vabbè, verifichiamo se effettivamente ho davanti l'occasione della vita che non posso perdere o se è una fuffa.
1: Sì, hai ragione, perché appunto così hai citato anche il nome della nostra rubrica. Sì, perché poi ci sono tante truffe diverse: email false e la chiamata telefonica e un sito web che sembra quello ufficiale, per esempio, della nostra banca, invece non lo è, le app di messaggistica istantanea. Però, come hai detto tu, la dinamica è sempre la stessa, no? E quindi basta riconoscere quei segnali. La cosa grave oltre a questa, oltre al fatto che ci sono tante truffe, è che non si denuncia, ancora poche persone denunciano, quindi ti chiederei che cosa è emerso sempre da questa indagine prima di salutarti, perché quello è tutto, cioè se noi possiamo anche sensibilizzare, ma se poi non si denuncia capiamo
2: no,
1: bene
2: certo,
1: che non c'è il movimento,
2: la vita dei malfattori,
1: esatto,
2: certo,
1: esatto,
2: assolutamente.
1: Ecco, quante persone
2: guarda,
1: non denunciano?
2: Il dato è molto chiaro, è uno su tre non denuncia l'accaduto, e quali sono le due grandi motivazioni? C'è chi dice il danno economico era basso, anche se poi abbiamo visto le cifre in ballo sono davvero davvero importanti, ma soprattutto c'è anche un elemento di natura psicologica e quindi ci si sente ingenui ad essere caduti nella trappola e quindi per non ammettere questa ingenuità e questa debolezza si sceglie di non denunciare. Questo dato si parla ancora una volta con quello dei soprattutto i più giovani, in cui dicono ma come io giovane sono bravissimo a muovermi online, a smanettare, sono velocissimo e sono caduto in trappola. Questo elemento fa scattare questa appunto trappola psicologica per cui si sceglie di non denunciare per non vergognarsi sostanzialmente, cosa sbagliatissima perché come dicevamo questo aiuta poi i malfattori a continuare ad operare.
1: Del resto la parte psicologica no, delle truffe è quella che bisogna far emergere di più e soprattutto poi attenzione, lo diciamo sempre, non è facile intervenire dopo, quindi è facile tra virgolette parlare di una truffa quando è già successa, perché diciamo com'è possibile, ah no ok allora io non ci casco, però guarda un po', poi ci cascano sempre in tante persone, quindi evidentemente bisogna accelerare, bisogna insistere su quella che è la parte preventiva, cioè cosa fare per non cadere, quindi quello che ha detto insomma anche Iuri Grigio, no? Quali sono i campanelli d'allarme? Allora io ringrazio Iuri Grigio, facile.it, perché non potevo non tornare su questo argomento dopo quello che è successo a Fideuron e dopo che sapete l'attenzione che ci mettiamo qui su discorso truffe. Grazie Iuri Grigio. Tra poco torniamo sul caro carburante, abbiamo anche un po' di messaggi vostri da ascoltare al 334 11 11 622, quindi continuate a scriverci. I'm feeling calm but I'm never relaxed, I feel it coming but I'm holding it back, I'm on the edge but I'm never attacked.

0: io quello che non capisco è che voi che cosa pensate che si potesse fare, visto che non dipende dal governo? Certo, sì, è facile dire, prendiamo 30 miliardi e glieli diamo ai consumatori, alle persone che hanno bisogno, ma non si può, non è così. Il problema è che questa cosa qui è talmente al di fuori dalle possibilità di ogni governo che l'unica cosa è tamponare in questa maniera finché non finisce, cioè è tutto lì, sennò è tutta ipocrisia questa.
1: Ma intanto si potrebbe cominciare a ricomprare il petrolio dalla Russia, che aiuterebbe ad abbassare i prezzi. Sicuramente poi basterebbe anche smarcarsi un pochino di più da Trump, visto che la causa di tutto questo casino è sua, è stato lui ad attaccare senza alcun motivo l'Iran. Sappiamo tutti, si sa benissimo che la scusa dell'arma atomica è una finta, perché non esiste nessun pericolo da parte dell'Iran che si possano dotare di un'arma atomica in brevi periodi, e quindi diciamo così, le cause sono queste. Poi se vogliamo continuare a nasconderci dietro a delle scuse banali dicendo che la raffinazione costa di più eccetera, è un altro discorso, ma fin quando abbiamo questo governo sicuramente sarà così.
2: Buongiorno, il presente messaggio è per comunicarvi innanzitutto che siamo felicissimi del fatto che si sia abbassato il prezzo del carburante, ma la domanda che mi sorge spontanea: perché le iniziative che vengono fatte adesso da alcuni distributori non sono state fatte in passato? Nel senso che se loro possono contenere in qualche modo il prezzo del carburante, perché non l'hanno fatto in passato? Vuol dire che tutto quello che hanno guadagnato è un qualcosa in più. Grazie, un saluto.
3: Grazie a voi per questa panoramica che ci date, che ci avete dato al 334 11 11 622. Abbiamo messo insomma insieme queste riflessioni e saluto intanto Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre, che è con noi per parlare proprio di caro carburante. Buongiorno Zabeo, grazie per essere qui.
4: Buongiorno a voi, eccoci.
3: Senta, vabbè, ha sentito anche noi dall'inizio della puntata che stiamo parlando del tema, che è il tema del giorno, no? Per la decisione di Eni, di IP, di mettere un tetto al prezzo. Così sentiamo anche la vostra voce, anche perché ci avete fornito già nel fine settimana alcuni dati molto significativi sul rincaro che abbiamo visto alla pompa di benzina del carburante da quando è scoppiata la guerra in Medio Oriente. Il caro carburante che fondamentalmente diventa una tassa indiretta che poi si scarica sull'intera economia. Tanto Zabeo, posso chiederle, dopo ci fa un po' un riepilogo di quello che è emerso da questo studio che avete fatto, cosa ne pensa di questa iniziativa nel breve però anche nel lungo termine dei distributori?
4: Vabbè, innanzitutto è una notizia positiva e quindi la possiamo salutare con grande soddisfazione. Giustamente, come diceva il radioascoltatore, anch'io dico, forse si poteva fare qualche mese fa questa operazione, quindi alleggerire, diciamo così, il peso del caro carburante su famiglie, pendolari e imprese. Però sono arrivata oggi, ne facciamo e quindi non dobbiamo che rallegrarcene. Segnalo però che dall'inizio del conflitto ad oggi, se in questi giorni andiamo a fare praticamente il pieno presso un'area di servizio dell'Eni, con i prezzi comunque scontati, la benzina costa 19% in più rispetto a 7 mesi fa e il diesel addirittura 27% in più. Quindi evidentemente, nonostante il ribasso, gli incrementi di prezzo sono praticamente diciamo così, molto molto importanti e stanno colpendo, lo ripeto, famiglie, pendolari, ma anche tantissime piccole imprese, penso agli autotrasportatori, ai tassisti, anche agli agenti di commercio.
3: Assolutamente sì, quindi questi sono, diciamo, aumenti che non è che evaporeranno, quindi il tema è, come dicevano anche alcuni ascoltatori, Zabeo, perché non si interviene prima piuttosto che dopo, però anche a livello strutturale, no? Perché intanto questi rialzi ci devono sicuramente allarmare. Lei ci ha già detto chi sta pagando il prezzo più alto di questi rincari, però in realtà poi si traduce, ci sono delle categorie che lavorano ovviamente, no? Con la benzina e il diesel, e quindi sono i primi a rimetterci, però poi sappiamo molto bene come tutti i consumatori ci rimetteranno, proprio se non si interviene prima possibile. Quindi consumatori finali cosa rischiano in questo momento alla luce dei numeri che ci avete portato?
4: Rischiano evidentemente un aumento dell'inflazione e quindi evidentemente del costo della vita, un'erosione del potere d'acquisto degli stipendi e delle pensioni, e quindi praticamente una situazione che rischia di farci scivolare verso una crisi, una nuova crisi economica. Tengo comunque a sottolineare che non tutti possono scaricare il prezzo degli aumenti sul cliente finale. Il caso emblematico è dei tassisti, perché praticamente loro applicano delle tariffe che sono amministrate, sono praticamente applicate dai comuni con una delibera, e quindi non possono ritoccare il tassametro, perché vanno a tariffa fissa, a tassametro, e quando vanno a tassametro non è che possono mettere mano. Quindi evidentemente per loro questi aumenti del costo, che incidono sul 30-40% sull'ammontare complessivo dei costi, riducono notevolmente i margini di guadagno, quindi sono un grossissimo problema. Ma anche per tantissimi piccoli autotrasportatori tale operazione di scaricarla a valle non è possibile, per il semplice motivo praticamente che il committente quello ti dà, quello praticamente ti promette da contratto, spesso ti paga in ritardo a 90-120 addirittura 150 giorni, per cui cosa abbiamo? Che tanti piccoli trasportatori, che tra l'altro non possono nemmeno beneficiare dei crediti d'imposta introdotti praticamente dal governo, perché magari hanno i mezzi al di sotto delle 7,5 tonnellate, evidentemente per loro diventa un problema, perché in qualche modo sono costretti a subire questo disallineamento tra entrate e uscite, ovvero i costi li devono sostenere subito, e quindi quando fanno il pieno all'automezzo, quando devono pagare gli stipendi agli autisti, quando devono pagare il pedaggio autostradale, le manutenzioni per l'autocarro eccetera, ma invece quando devono incassare incassano con 90, 120, 150 giorni, e quindi evidentemente questo diventa un grossissimo problema. Non a caso tantissime di queste piccole realtà hanno trovato più conveniente tenere a casa i mezzi che non correre in alcune in alcuni momenti di questi 7 mesi. Poi ovviamente c'è anche il problema degli agenti di commercio, ricordiamo queste persone sono partite IVA, lavorano in auto tutto il giorno, fanno centinaia e centinaia di chilometri, hanno le provvigioni fisse, quindi evidentemente anche per loro non possono scaricare alcunché. È evidente che bisogna intervenire politicamente, perché va bene il buon cuore delle compagnie petrolifere, ma non basta.
3: Infatti io tutto il giorno che dico, ma insomma non è che abbiamo bisogno di buoni gesti, questi servono sempre, ma non è che questi ci aiutano poi a risolvere i problemi. Le faccio una domanda un po' come provocazione, anche perché l'avete rimarcato anche voi in questa indagine, in questo studio. In 6,5 mesi gli aiuti del governo Meloni sono stati per 2,6 miliardi, benissimo, quindi misure per calmierare i costi. Però a questo punto la domanda sorge spontanea, ma sono serviti? Perché noi abbiamo speso questi 2,6 miliardi di euro, ora dicendo che non abbiamo tante risorse per poter intervenire, non siamo nemmeno usciti dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea, quindi il governo ha adesso le mani legate per quanto riguarda gli interventi, abbiamo anche i rendimenti dei titoli di Stato che sono aumentati, e questo vuol dire che usciranno più soldi dalle casse dello Stato, e quindi la domanda è, ma che l'abbiamo spese a fare questi 2,6 miliardi di euro, se adesso siamo ancora qui a dire che il prezzo non solo non scende ma sale?
4: Beh, evidentemente se questi 2,6 miliardi non fossero stati messi sul piatto avremmo avuto aumenti ancora superiori a quelli che abbiamo subito in questi mesi, quindi evidentemente magari uno non se ne accorge, ma in realtà se praticamente dove venivano erogati, evidentemente fino a qualche settimana fa quando si andava a fare il pieno ce ne saremmo accorti, e come. Segnalo però che nello stesso periodo del 2022, quando la Russia invase l'Ucraina, negli 8 mesi del governo Draghi, tra marzo e novembre 2022, furono messi in campo 7,3 miliardi di misure per mitigare il caro carburante, contro i 2,6 del governo Meloni in 6 mesi e mezzo. Cosa voglio dire? Voglio dire che allora ne abbiamo spesi molti di più, mi pare di capire che non siamo morti, almeno dal caro carburante, anzi allora siamo riusciti a praticamente contenere gli aumenti, che erano praticamente in linea con quelli che stiamo vivendo in questi ultimi mesi. Perché c'è questo squilibrio di interventi? Perché allora Bruxelles consentì al nostro paese di indebitarsi, lo consentì anche tutti gli altri, oggi praticamente questa flessibilità non ci viene concessa.
3: Ma il problema è stata chiesta più volte effettivamente, no? Però non è arrivata.
4: Più volte. Il problema sostanzialmente non riguarda solo l'Italia, perché purtroppo purtroppo il caro carburante lo sta vivendo la Francia, lo sta vivendo la Germania, lo sta vivendo i paesi del nord. Evidentemente solo quando la gente si solleverà, probabilmente Bruxelles deciderà di diciamo così, allargare i cordoni della borsa e consentire agli stati membri quindi magari di indebitarsi per mitigare i prezzi, perché altrimenti questo spiega appunto perché allora riuscimmo a non avere il problema con punte così acute,
3: sì,
4: come lo stiamo vivendo.
3: Ha ragione,
4: adesso.
3: Tutto verissimo, infatti ha fatto bene, la mia domanda provocatoria voleva anche arrivare qui, però è anche vero, così andiamo in conclusione, Zabeo, che però vede che siamo punto a capo, noi non possiamo, c'è l'Europa e ci deve essere anche per questo, e io sono d'accordissimo, però è anche vero che a livello interno strutturale l'Italia deve pur prima o poi fare qualcosa, perché ai tempi appunto arrivò la crisi Russia-Ucraina e lì abbiamo avuto per fortuna un intervento più flessibile da parte dell'Europa e quindi anche noi abbiamo potuto intervenire in modo più flessibile, però adesso è arrivata un'altra emergenza, siamo punto a capo, siamo ancora qui a chiedere alzando la mano di aiutarci, se arriva o no siamo spacciati, cioè anche qui non giro intorno, quindi
4: sì,
3: quando ci decideremo a intervenire strutturalmente?
4: No, lei ha perfettamente ragione, però il nostro paese non è un paese produttore di petrolio purtroppo.
3: Certamente.
4: Quindi evidentemente non è che possiamo praticamente risolverci in casa autarchicamente il problema, e il fatto è che c'è una guerra in corso e fin tanto che questa guerra in corso non terminerà, speriamo che succeda domani mattina,
3: certo, anche prima,
4: lo stretto di Hormuz rimane bloccato e quindi evidentemente noi abbiamo che oltre il 30% di prodotti petroliferi non transitano in quella zona e quindi non arrivano in Europa e nel mondo occidentale, e quindi questo fa sì che praticamente i prezzi alla pompa stanno schizzando all'insù. Quindi è un problema che nessuno di noi ha lo strumento per, possiamo solamente mettere in campo delle misure per mitigare, per alleviare la situazione. Ci vorrebbe, a mio avviso, maggiore responsabilità da parte di Bruxelles a intervenire,
3: sì,
4: in modo tale da consentire
3: quello
4: un qualche indebitamento in più.
3: Quello sicuramente. Intanto ricordiamo anche che oltre allo stretto di Hormuz c'è anche tensione a Bab el Mandeb, nello altro stretto dove è arrivata la minaccia degli Houthi, che è andata a stravolgere ulteriormente le rotte del commercio, si stanno riducendo i passaggi di navi a causa proprio della cooperazione Iran-Houthi nello Yemen, e tutto risale ancora chiaramente alla guerra in Medio Oriente tra America e Iran. Grazie a Paolo Zabeo della CGA di Mestre, molto preziosi ogni settimana con i loro studi che possiamo approfondire ulteriormente. È partito anche il rush finale perché incredibilmente sono arrivate già le 12.30, però fino alle 13 siamo insieme e avremo intanto spunti di lavoro perché ci sarà la nostra rubrica Work in Progress, ma prima tante altre notizie, vi aspetto.
5: Giornale Radio.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Cristoforo, e quello cos'è?
8: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
7: E che ci fai?
8: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
9: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
8: Oh ragazzi, un altro mondo.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 e 33 minuti.
3: Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
5: Eccomi ancora con voi. Allora, uno sguardo veloce ai mercati finanziari, perché abbiamo l'ultima mezz'ora da passare insieme, ma tra poco abbiamo due approfondimenti da fare prima di salutarci quest'oggi. Mercati finanziari europei un po' sul chi va là per tutto quello che sta succedendo, soprattutto sul fronte energetico ancora una volta. E allora, il FTSE MIB è sulla linea proprio esattamente allo 0%, linea di parità in questo momento. Il DAX di Francoforte cede lo 0,04, cede lo 0,34 l'IBEX di Madrid, mentre invece sono positivi al momento il FTSE 100, la borsa di Londra, più 0,22, il CAC di Parigi più 0,04, quindi anche la borsa francese. Altri messaggi che arrivano continuamente al 334 11 11 622, un amico scrive, o un'amica, non si firma, quindi mi scuserete: se i soldi li mette lo Stato, pagano anche quelli che non usano l'auto e sono i più fragili. Ah, ok, tu dici, ma se lo Stato interviene strutturalmente, quindi con dei soldi che mette, chi non usa la macchina come fa? Ma in realtà però lo Stato sta spendendo i soldi per le misure, anzi a volte proprio per lo stesso motivo, io sapete che lo dico sempre, a volte sono noiosa, ma su qualsiasi argomento si replica lo stesso ragionamento: i bonus, le misure del momento costano poi di più sul lungo periodo. Perché costano di più? Perché si spendono soldi ma non risolvono il problema alla radice, quindi a volte spendiamo di più senza accorgerci. Sarà un motivo per cui abbiamo un debito pubblico elevato e lavoriamo in deficit, lasciamo perdere che adesso ci sarà modo, si spera, di recuperarlo e di rientrare, però ci vorrà tempo. Ma perché abbiamo fatto questo buco enorme? Proprio per questo motivo, perché poi l'emergenza ovviamente chiama interventi immediati e come dire, non risolutivi, questo va bene, però nel contempo dobbiamo fare anche il resto, se no sarà sempre così. E allora non lamentiamoci più che la coperta è corta. Io capisco il ragionamento, però insomma bisogna anche a un certo punto mettere i puntini sulle i. Grazie comunque. Domani noi riapriremo la puntata di Next Economy, spoiler su questo, quindi tutti i messaggi che avete mandato e che eventualmente non sono stati approfonditi avremo modo di riprenderli e di riapprofondirli. Quindi chiedo anche alla mia regia, se ne arrivassero altri, di mandarmeli, così magari, anzi senza magari, possono arricchire sicuramente la discussione. Allora, il budget, l'attenzione al budget resta elevata, però emerge un fenomeno che racconta un cambiamento interessante nelle abitudini di consumo. Tra poco ne parliamo.

Saluto Fulvio da Bergamo che adesso si firma e dice: meglio mettere i soldi su sanità e aiuti alle famiglie. Sì, beh, aiuti alle famiglie, poi rientrano anche questi, perché insomma il carburante, al netto poi di situazione, persone che potrebbero non usare la macchina, però serve per lavorare, per muoversi, per andare a gestire, no? Appunto anche cose sanitarie, emergenze, quindi insomma l'auto non è proprio un bene di lusso, anzi lo sta diventando, perché tra tutto insomma quanto la paghiamo l'auto, quindi poi sono concetti che cambiano. A proposito di concetti e di

0: Tritonomics, insomma, all'inglese, spero di averla pronunciata giusta, una sorta di evoluzione moderna del cosiddetto lipstick effect. E allora io saluto l'ospite che ne parlerà con me, Gianluca Cotroneo, business development di lead di SumUp. Buongiorno intanto, grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti.
0: Azienda fintech globale che mette proprio la tecnologia finanziaria al servizio delle imprese e dei consumatori che lo sostengono. Allora, intanto l'ho nominato bene, l'avete definito voi, no? Questo modo di comportarsi. Ce lo racconti un po' meglio?
1: Assolutamente sì, sì, si tratta di un nuovo fenomeno, il fenomeno della Tritonomics, che è un trend di consumo che sta emergendo sempre di più, soprattutto adesso che ci troviamo in un momento di forte incertezza economica. Infatti il budget si restringe, le persone tendono a ridimensionare le spese, almeno quelle più consistenti, preservando però quelle piccole ricompense che permettono di concedersi una pausa della quotidianità. Quindi l'italiano, più che rinunciare alla cura di sé, sta cercando di selezionare, privilegiare la convenienza, la durata e la gratificazione. Quindi non vuole ovviamente rinunciare alla spesa, ma è sempre più attento a quello che è il budget, e quindi la dinamica si sta spostando sempre di più verso l'esperienza, non solo verso la spesa, ma appunto verso un gesto che è sostenibile, che però dà la possibilità appunto di concedersi un momento di benessere. E questo è un trend che noi vediamo benissimo appunto come SumUp, perché dai nostri studi interni si evince molto chiaramente che molti italiani stanno rimandando le spese consistenti. Il 22% degli italiani dichiara di aver rimandato spese per trattamenti e servizi legati alla cura del proprio aspetto, e questo è un trend particolarmente forte nelle donne, che arrivano quasi a un 30%, mentre gli uomini il 13%. Ovviamente però appunto si tratta di un rimando, appunto una semplificazione della spesa verso qualcosa che sia più sostenibile, ma comunque allo stesso tempo molto, molto gratificante. Appunto l'evoluzione di quello che citavi tu, no, del lipstick.
0: Esatto, ecco, sì. Prego, sì. Prego.
1: No, diciamo dai nostri studi quello che si evince è che il 70% dei consumatori beauty sceglie di fatto un'alternativa allo costo di un prodotto, anche potendo magari permettersi l'originale. Solo il 14% infatti sta associando il prezzo più elevato a una qualità superiore, ma il trend è appunto quello di essere sempre più smart, no? Si tratta di uno smart shop di fatto, dove
0: chiaro.
1: Il cliente sceglie un'alternativa allo costo, che però ovviamente è assolutamente valida.
0: Ma infatti mi chiedevo e le chiedo cioè dal vostro osservatorio quali sono le principali rinunce, no, che gli italiani stanno facendo, e quali spese invece a quali spese non vogliono rinunciare, e se questo racconta anche un po' lo stato di salute dell'economia italiana, cioè è una, come dire, segnale di una maggiore difficoltà economica oppure di un consumatore più consapevole?
1: Diciamo che il consumatore si sta sicuramente sviluppando verso una maggiore consapevolezza di quello che è la spesa. Infatti l'utilizzo di servizi digitali come appunto app che monitorano la spesa stanno crescendo sempre di più. Un italiano su due di fatto già utilizza nel quotidiano un'app, che sia bancaria o meno, che però permette di andare ad analizzare e a monitorare quella che è la spesa. Quello che notiamo noi è che comunque l'italiano e si fa sempre, diciamo, più smart nell'utilizzo della spesa. Ovviamente rinuncia parzialmente a spese consistenti, quindi magari viaggi di lungo periodo, o comunque spese che possono impattare il budget nella spesa mensile, però non vogliono appunto rinunciare alla gratificazione. Quindi sicuramente il mondo del beauty è un mondo che sta continuando a crescere in Italia, e sta crescendo sempre di più anche come formula di pagamento digitale. Infatti il mondo del pagamento cashless nel beauty è sempre cresciuto del 6% anno su anno, quindi è un trend sicuramente in continua evoluzione. E quindi ovviamente il caro vita lo notiamo tutti sulla nostra pelle, ma allo stesso tempo comunque l'italiano cerca di non rinunciare almeno alla mini gratificazione.
0: No, è chiarissimo, cioè è molto chiaro. Mi chiedo anche, poi la saluto, lei parlava di acquisti smart, no? Emerge un po' questa cosa, ha usato questa parola. Quanto conta oggi il fattore tempo nelle scelte di acquisto di tutti noi?
1: Ovviamente diventa sempre più fondamentale, perché nella vita dinamica che viviamo tutti ovviamente il tempo diventa sempre più importante, quindi la digitalizzazione in questo caso ovviamente gioca un contesto fondamentale, perché avere tutto sotto controllo all'interno della propria app appunto permette di ottimizzare il tempo, no? E di risparmiare anche tempo nella ricerca del prodotto da utilizzare, ma anche nel controllo per

0: seno della spesa che si vuole effettuare. Quindi in questo caso ovviamente l'ottimizzazione del tempo grazie a strumenti digitali è sempre più importante, e anche noi di SumUp appunto abbiamo sviluppato prodotti che vanno in questa direzione qui, come appunto la SumUp App, che è un portafoglio digitale che permette all'esercente non solo di controllare e monitorare le spese nel quotidiano, ma anche appunto di andare a gestire un pagamento con una carta virtuale o fisica, e quindi anche ad avere una sorta di fidelizzazione da parte poi dell'esercente, che certo. Può ottenere anche del cashback, ad esempio in questo caso tramite il nostro portafoglio digitale. Quindi andiamo sicuramente verso quella direzione lì.
1: Insomma, tornavo oggi, è tornato in modo diverso, lei non lo può sapere, ma insomma questo concetto della gratificazione immediata rispetto a magari un beneficio più lungo, no? Quindi in questo caso scopriamo che la gratificazione immediata sostituisce sempre più spesso il grande acquisto programmato. Evidentemente si preferisce un po' intanto toglierci degli sfizi, questo è chiaro, ma forse l'acquisto programmato ci mette un po' più in subbuglio, no? Diciamo, aspetto un attimo, vado intanto a tamponare la situazione con quest'altro acquisto che è più piccolo e che però mi dà, no, un po' di gioia. Questo adesso io l'ho fatta molto semplice, ma il mio ospite è riuscito a entrare un po' più nel dettaglio, Gianluca Cotroneo, che ringrazio, business development lead di SumUp. E beh, è bello anche vedere come, no, in ogni piccolo gesto della nostra quotidianità cambiamo, anche perché poi tutto, volenti o nolenti, fa tornare il grande ragionamento sull'economia del paese, perché se evolviamo il nostro modo, no, se il nostro modo di consumare evolve, tutto il resto avrà delle conseguenze, su tutto il resto ci saranno delle conseguenze. Stefano, buongiorno, altro messaggio, scrive: chi come me si occupa di finanza sa benissimo che il vero problema del debito pubblico non è tanto quanto è alto, ma se il tasso di crescita scende sotto il tasso di interesse sul debito stesso, è certo. E poi dice: indoviniamo chi la pagherà questa differenza, ma guarda un po'. È un po' quello che ho detto dall'inizio di questa puntata, no? Che se continuiamo a non intervenire strutturalmente, poi a lungo andare ce la prenderemo sempre in quel posto noi, non credete, anche se la benzina l'abbiamo pagata meno oggi. Questo è un po' il concetto su altri capitoli di spesa, che sono tanti, importanti per la nostra vita. Saluto anche Giancarlo da Cugiano, mi sono scordata di salutarlo prima. Mandiamo un grosso abbraccio a Giancarlo, così come a tutti coloro che ci seguono, perché molti, no, di voi scrivono anche solo per mandarci un saluto e per raccontarci frammenti della vita che ovviamente teniamo per noi, ma che ci fa piacere conoscere. Dunque, caro Jack Saglia, siamo arrivati all'ultima canzone di oggi di Next Economy. Naturalmente poi la nostra musica continua fino a sera con la nostra informazione, tra poco, come ogni lunedì, la nostra rubrica Work in Progress, carta e penna o tablet a portata di mano per gli annunci di lavoro della settimana.

0: 12:51 minuti. Allora, intanto siamo in attesa di raggiungere, l'ho annunciato, quindi lo dico, per insomma la nostra ospite per la rubrica Work in Progress. Vediamo, speriamo di farcela entro le 13, altrimenti poi torneremo comunque con questo appuntamento che è sempre molto apprezzato e che quest'anno si è un po' evoluto, perché andiamo veramente un po' in tutta Italia, no? Per capire quali sono le opportunità lavorative, quindi per cercare di agganciare un po' anche noi questo incontro domanda offerta. Sapete, nelle nostre discussioni, ragionamenti, rientra continuamente il mismatch tra le richieste e quello che offriamo noi, perciò il mercato del lavoro a un certo punto si immobilizza, no? Se non c'è questo incontro, noi cerchiamo di farlo anche con un intervento pratico, andare a vedere quali sono effettivamente gli annunci di lavoro che troviamo. Allora, facciamo però un po' un riepilogo delle notizie del giorno e anche di quello che sta succedendo sui mercati finanziari. Intanto le borse dell'Unione Europea sono caute, lo abbiamo detto, c'è uno stallo continuo tra America e Iran, e Donald Trump effettivamente è tornato a dire che aggiornamenti non ce ne sono e che progressi non se ne stanno facendo. Sapete che lui aveva detto che la data clou sarà quella delle elezioni di midterm, al di là di essere una data elettorale importantissima per l'America e per lo stesso Donald Trump, però dice: se non c'è un accordo subito dopo, allora interverrò ancora più violentemente nei confronti dell'Iran. Chiaramente qui abbiamo un rialzo dei prezzi del petrolio. Il petrolio corre dopo il no di Trump alla tregua, il Brent è andato oltre $107 al barile, il dollaro è vicino al massimo di due mesi e abbiamo lo spread fermo a 92 punti, il rendimento al 4,54%. C'è proprio un tema di rendimenti dei titoli di Stato, il mercato obbligazionario, su cui torneremo anche noi, ma che ancora insomma non sta allentando la sua morsa, nel senso che i rendimenti sono molto elevati e abbiamo spiegato tante volte cosa succede quando il rendimento di un titolo di Stato è elevato. Cosa significa? Che il paese che sta vendendo a noi questo titolo di Stato ci sta dicendo: guarda, in questo momento siamo un po' precari per una serie di motivi, un po' come questa incertezza geopolitica, però se tu credi nel nostro paese e acquisti il nostro debito, perché di fatto succede questo, noi ti diamo maggiori rendimenti. Il problema è che poi sono tutti soldi in più che devono uscire dalle casse dello Stato, casse dello Stato che sono già un po' poverelle, no? E infatti, cosa abbiamo continuato a dire oggi, l'altra notizia del giorno, petrolio, prezzo, è che non abbiamo molta possibilità di intervento perché la coperta è corta. Quindi questo è un po' un riepilogo flash delle notizie più finanziarie che ci accompagneranno nel corso di questa giornata e che poi noi domani riprenderemo. Allora, siamo arrivati, andiamo direttamente da Maria Grazia Pietrini, la sigla tanto la conoscono bene i nostri amici, se no non abbiamo più tempo, sono già le 12:54. Maria Grazia, AFOL Metropolitana, ti do subito la parola, faccio un riepilogo veloce in 3 minuti di quello che offre la vostra piattaforma. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Vai.
1: Allora, la nostra piattaforma, allora, AFOL Metropolitana offre nella pagina afolmet.it una ampia serie di opportunità. Questa settimana abbiamo nella pagina offerte di lavoro oltre 700 annunci, quindi 783 annunci, di cui 187 a Milano, 23 per il circuito Eures, quindi per le opportunità all'estero, e 573 nell'Interland milanese. Allora, partiamo come al solito dagli eventi di questa settimana, che questa settimana sono 4, quindi abbiamo martedì 29 un job day a Inveruno, e mercoledì il 30 abbiamo un recruiting day di UNES e la grande I per il gruppo Finiper a Cassano d'Adda. Il 1 ottobre, giovedì, abbiamo a San Giuliano un recruiting day per un'azienda che offre opportunità ai candidati interessati a lavorare come autista di veicoli a noleggio con conducente e con anche la formazione finanziata dall'azienda. Sempre giovedì 1 ottobre a Vanzaghello ci sarà un job day, quindi nell'area, diciamo, ovest, sì, Milano, con le aziende Fraizzoli e Metichi. Poi la settimana prossima invece ci sarà un evento di ampia portata, quindi molto partecipata, all'interno del centro commerciale Merlata Blu Milano. al mattino. Allora, andiamo un pochino più nello specifico degli eventi e quindi le proposte che saranno presenti a questi eventi.
0: Hai due minuti, allora, Maria Grazia, te lo dico subito.
1: Ok. Allora avremo quindi Job Day a Inveruno con soprattutto le aziende Eurospin, McDonald's, Fratelli Parodi, Sogedim e Numero Blu. Poi invece, ad esempio, per quanto riguarda la settimana prossima a Merlata Bloom ci saranno 10 brand e 8 aziende, per cui i tenants dei centri commerciali, più 7 aziende tra cui ATM e aziende Bennett e ad esempio A2A, e ci saranno presenti anche 8 desk per le APL, sì, e 4 enti del terzo settore. Quindi diciamo che anche questa settimana le opportunità sono tante. Le informazioni si possono trovare tutte alla pagina offerte di lavoro del sito afolmet.it, e sempre all'interno di questa pagina sono già presenti anche l'agenda degli eventi per registrarsi. Sulla home ci sono le descrizioni delle aziende che saranno presenti con tutte le opportunità lavorative. Per cui se non ho più possibili, cioè se siamo in chiusura, vi do magari un minimo di informazioni su, ad esempio, il recruiting day che faremo, sì, ad esempio a Inveruno, perché saranno presenti appunto delle realtà importanti, ad esempio Eurospin che ricerca addetti vendita, poi McDonald's che ricerca 15 addetti nella zona appunto ovest milanese, e l'azienda Fratelli Parodi, che è un'azienda specializzata nella chimica green, cerca 15 operai chimici e un responsabile di produzione junior, quindi anche da assumere in apprendistato, con una laurea in ingegneria chimica o chimica industriale, che può quindi anche essere una figura junior in apprendistato, oppure una persona invece con più esperienza che quindi avrà un tempo indeterminato. La sede è in Veruno e la RAL è dai 30 ai 40 mila. Poi per quanto riguarda invece ad esempio l'evento che si terrà a Merlata Bloom, sì, tra le aziende ci saranno quindi ATM, Cleaning Pharma, Fratelli Pontigia, Bennett, Italian Way, Bathering, e poi ci saranno invece tra i tenants Half Price, Billy Tacos, Calavera, Rick, Rodhouse e Yagamama, Tiger, Nash Arganna, Jack and Jones, Signor Vino, Barazzoni, S. Lunga. E invece per quanto riguarda l'evento a Vanzaghello ci saranno due aziende interessanti, perché c'è l'azienda Goppion SPA, sì, che si occupa di allestimento di vetrine museali altamente tecnologiche, quindi è una un'opportunità particolare,
0: importante, anche un po' diversa. Siamo in chiusura, sì, però rimanda il sito, l'indirizzo, così possono andare a prendere questa opportunità. Afolmet.it, giusto?
1: Afolmet.it, sì, la pagina è offerte di lavoro, si ricerca per parola o per sede, e all'interno di questa pagina ci sono anche tutti gli eventi con tutti i dettagli.
0: Benissimo,
1: e la
0: troviamo tutto. Troviamo tutto. Grazie Maria Grazia Pietrini, ciao Jack Saglia, c'è già Samuele Campochiaro per proseguire con le nostre dirette. Vicky Mangone, Lapo De Carlo con Real Time, tempo reale, l'ho detto in inglese perché oggi, vabbè, mi piaceva in inglese, Real Time ci sta, no? È tempo reale, ovviamente, su Giornale Radio. Manuela Donghi con voi dopo due ore intense, vi aspetto domani a partire dalle 11 con Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie naturalmente per la vostra collaborazione quotidiana. Ciao ciao.
2: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 13 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: attivo il tetto ai prezzi dei carburanti di Eni e IP, code alle stazioni interessate, plaude la maggioranza, protestano i piccoli distributori e gli autotrasportatori siciliani. Papa Leone all'incontro interreligioso a Metz, ultima tappa del suo viaggio in Francia, seguendo l'esempio di Schumann, la nostra responsabilità comune è costruire la pace. L'omicidio di Giulio Regeni, attesa oggi la prima sentenza a Roma, imputati 4007 egiziani, la famiglia è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Nations League, dopo lo schiaffo del Belgio, Mancini cambia l'Italia, stasera ospite a casa Montella, battere la Turchia per allontanare lo spettro retrocessione.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Laura Supino, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'Eni e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani.
7: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. In alcuni punti vendita Eni si sono verificati disagi e persino il rapido esaurimento del carburante super a causa dell'enorme afflusso. Lo sconto per un pieno, a seconda del veicolo, varia da 5-8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
6: Robert Schumann seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schumann, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Ultimo impegno alle 16, quando Papa Leone celebrerà la messa per la pace e la giustizia nella cattedrale di Santo Stefano. In serata il rientro in Vaticano. Dobbiamo restare vigili perché dalle nostre informazioni di intelligence emerge che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare l'Ucraina. Il nuovo avvertimento arriva dall'alta rappresentante UE per la politica estera Callas. In Ucraina è stata un'altra notte di attacchi russi a Kharkiv, ferite 25 persone, tra cui 9 bambini. Colpita anche la capitale Kiev, dove si contano almeno 2 morti e 4 feriti. Diversi gli edifici in fiamme. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
8: Se siamo qua oggi, nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli, e grazie anche a tutti voi. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
6: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Siamo al calcio. Ancora viva la delusione per la figuraccia con il Belgio. La nazionale è ospite questa sera a Bursa della Turchia di Vincenzo Montella nella seconda uscita di Nations League. Mancini cambia gli 11 dell'Olimpico per centrare la vittoria a scacciacrisi, utile ad allontanare i timori di una retrocessione.
9: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo, e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Biaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
10: Dipenderà poi da noi queste partite in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
9: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
11: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi, un po' i più vecchi, un po' più esperti.
9: Turchia Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa per il Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
13: Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
14: Due voci per leggere il presente.
13: Vicky Mangone, l'app De Carlo.
14: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'app De Carlo e Vicky Mangone.
15: Eccoci!
0: Pronti via!
15: Eccoci qua, bentrovata. Ciao Vicky, bentrovata.
0: Ciao l'app De Carlo, ciao, come stai?
15: Bene, devo dire, benino. Sento un rimbombo stranissimo, lo dico alla regia.
0: Ti sento. Vediamo se qualcuno riesce a fare un miracolo.
15: Allora.
0: Nuova settimana, lunedì 28 settembre, Vicky Mangone e l'app De Carlo per le 3 ore quotidiane che rispondono al nome di Tempo Reale, il tempo di ricapitolare, di approfondire alcuni fatti di attualità,
15: sì.
0: Ma anche di aggiornarvi in tempo reale, bene,
15: sì.
0: dicevo anche di aggiornarvi in tempo reale sulle notizie dell'ultimo minuto. Tempestività prima di tutto,
15: Sì, noi diamo le notizie appena escono, anzi a volte le anticipiamo.
0: Tac.
15: Anche le vediamo prima
0: anche.
15: Che escano addirittura, è una nostra esatto. Prerogativa. Se non c'è nulla che capita, faccio qualcosa io, capito qualcosa.
0: Sì, facciamo capitare noi qualcosa. Vabbè, vi ricordo il numero che vi dà l'opportunità di intervenire in diretta sui temi trattati o magari anche di proporne voi di nuovi, no? Di temi. 334 11 11 622, potete inviare messaggi vocali o di testo. 334 11 11 622. Qualche anticipazione qua e là. Oggi parleremo di truffe dei conti correnti, poi parleremo di intelligenza artificiale nella scuola, lo faremo con Vincenzo Schettini, il prof della fisica che ci piace, poi greenwashing con le nuove regole, poi parleremo di cinema con Boris Sollazzo. Questa ti piace?
15: Beh, Boris è un amico, per cui è ovvio. Tra l'altro, e parleremo anche del prezzo dei carburanti, perché c'è oggi vi voglio raccomandare, io, come fa il nostro edicolante della domenica mattina, domenica specialmente, voglio raccomandare darvi uno splendido articolo di Federico Fubini sul Corriere della Sera, che racconta perfettamente, inquadra la situazione che sta avvenendo con il tema del prezzo del petrolio, e devo dire che già il titolo racconta molto, cioè lo shock petrolifero nell'età del populismo. La Cina lo affronta tagliando, l'Occidente illudendo i consumatori. E se andate dentro a vedere quello che accade, Federico racconta perfettamente quello che sta avvenendo in modo talmente limpido che è difficile poter avere quasi un'opinione contraria, posto che in Italia tutti abbiamo sempre opinioni contrarie, anche sul nulla, ma ve lo raccomando, perché poi mi piacerebbe anche averlo, 334 11 11 622 e tra poco andremo dal nostro primo ospite, Vicky, su Repubblica.
16: Sì, quindi... Francesco Bei, giornalista, inviato della Repubblica, lo sentiremo tra pochi istanti, prima la musica.
15: Esatto, si parte e via con 30 Second to Mars.

0: 10:13 minuti, tempo reale, iniziato veramente da pochissime battute con Vicky Mangone e Lapo De Carlo. Il primo ospite di oggi, Francesco Bei, inviato della Repubblica, benvenuto, buongiorno, benvenuto Bei.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Io partirei dai carburanti con Francesco Bei. Qualcuno ha annunciato interventi per contenere i prezzi alla pompa, da Eni che ha introdotto un tetto temporaneo a IP che si prepara ad applicare progressivamente limiti ai prezzi sulla propria rete. Si sperava in verità un effetto traino che poi però in realtà non c'è stato, quantomeno non al momento. In tutto questo scenario il tema ovviamente non riguarda soltanto il costo del pieno, ma anche l'impatto sull'inflazione, sui bilanci delle famiglie, e poi c'è la protesta degli agricoltori.
1: Sì, diciamo, seguendo la politica, sono tutti indizi di un avvicinarsi del voto, ecco, se possiamo, sono come le briciole di pollicino. Per quanto riguarda le proteste, i primi a protestare sono stati i rappresentanti di quelle pompe cosiddette bianche, diciamo fuori dai grandi circuiti, perché se Eni o anche IP possiedono raffinerie, per cui possono, avendo in mano tutta la filiera, dalla raffinazione alla distribuzione, possono, diciamo, hanno ampi margini per tenere bassi prezzi, i conti saltano nel caso di quelle centinaia o migliaia di pompe in Italia, diciamo che hanno margini molto ridotti, perché rivendono un prodotto finito. Per cui diciamo, vediamo ora come andrà a finire. C'è anche il problema della Kuwait, che ancora non si sa se aderisce o meno a questo autocontenimento dei prezzi, che sarebbero un altro 20% di pompe in Italia. Certamente, ecco, una cosa si può dire: non è questa una strada che può essere percorsa a lungo. Diciamo, è stata tentata la strada della riduzione delle accise con costi esorbitanti per l'erario. Adesso, diciamo, i grandi distributori di carburanti tentano la strada della, grazie alla moral suasion del governo, dell'autodiminuzione, però diciamo anche questo è un problema a tempo. Cioè, il grande nodo di fondo è quando finisce la guerra in Iran, la sciagurata iniziativa bellica messa in atto da Netanyahu e Trump, senza minimamente avere una strategia per il dopo, diciamo, per affrontare le conseguenze di quello che hanno messo in moto, conseguenze, come vediamo, mondiali, che potrebbero portare a una recessione globale.
2: Sì, tra l'altro è una situazione nella quale dovremmo anche cercare di porre dei ripari, anche perché è vero, siamo in campagna elettorale e alcune mosse lo dimostrano, ma dall'altra parte, prima o poi, se dovesse continuare così per altri 6 mesi, e c'è ragione di credere che possa anche accadere, dovremmo capire che cosa possiamo permetterci, perché le scorte si stanno esaurendo, il prezzo salirà ulteriormente. A quel punto mi chiedo, non solo in Italia ma in tutta Europa e anche in tutto il mondo occidentale, se non sia il caso di andare a fare delle serie di mosse strategiche sull'utilizzo dei veicoli, sulla rinuncia magari dei mezzi in determinate situazioni, per esempio anche utilizzando lo smart working, visto che ne abbiamo facoltà, eccetera eccetera, in attesa che la questione si stemperi.
1: Ma questo, esattamente questo è il punto di fondo. Diciamo, detta adesso sembra quasi un'eresia, no? Però poi diciamo, non è che non ci siamo già passati attraverso momenti simili, sia sul petrolio. I più anziani ricordano, diciamo, la crisi del 73, le domeniche a piedi. Basta andare su Google, ci sono delle esilaranti fotografie di persone che andavano a cavallo al centro di Roma, perché le auto erano vietate. Ma insomma, ci sono, adesso, al di là del folklore, autorevolissimi economisti stanno suggerendo di far correre liberamente i prezzi di mercato dei carburanti, in maniera da scoraggiare i consumi e quindi, come dicevi, l'utilizzo del mezzo privato. Chiaramente diciamo, lo Stato dovrebbe fare una cosa d'intesa con sindaci e presidenti di regione: cominciare una massiccia campagna e investimenti per l'utilizzo del trasporto pubblico, perché tanto in qualche modo alle persone devi dare il modo di girare e di andare a lavorare. Quando c'è stata la pandemia, siamo stati capaci, noi italiani, ma insomma direi noi europei, siamo stati capaci di inventarci un nuovo modo di lavorare. Ricordavi lo smart working, no? Prima non esisteva, cioè chi faceva lo smart working, le video call erano in pochissimi. Siamo stati in grado nel giro di giorni, di poche settimane, di addirittura trasferire il sistema scolastico su video call, e gran parte dei lavori, dei servizi, diciamo, trasferiti su computer, su piattaforme. Quindi diciamo tutto questo non c'era ed è stato fatto nel giro di nemmeno un mese all'epoca del Covid. Quindi si potrebbe anche tentare, per contenere appunto i consumi, una via del genere. Si tratta certamente di ripensare i tempi del lavoro, i tempi delle aziende, le modalità con cui le persone lavorano. Diciamo servirebbero delle idee, sicuramente.
2: Abbiamo ancora due minuti, tre minuti al massimo, per cui dobbiamo andare. Ci sono altri due argomenti, vediamo se ce la facciamo. Vai. Vicky.
0: Sì, io vorrei parlare di Regeni. 10 anni fa Giulio Regeni, che faceva ricercatore, lo sappiamo tutti, aveva 28 anni, quindi giovanissimo, veniva ritrovato senza vita lungo una strada del Cairo. Oggi è un giorno importante perché in un'aula di Piazzale Clodio si attende la sentenza su 4 uomini della National Security egiziana. Non sarà una sentenza come le altre, arriva dopo un processo che sembrava impossibile, celebrato a carico di imputati che non si sono mai presentati. Beh.
1: Ma intanto bisogna dire, e lo voglio dire a voi, un grande grazie ai magistrati romani, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Con grande caparbietà, sfondando il proverbiale muro di gomma, sono stati capaci di attribuire un nome e una funzione ai responsabili della morte di Giulio. Penso che dovremmo tutti essere grati a queste persone, uomini delle forze dell'ordine, dei servizi italiani e naturalmente dei magistrati. È un punto molto importante, non solo dal punto di vista simbolico, perché da domani, di fronte a una sentenza eventuale di condanna, sarà più difficile far finta di niente. Cioè l'Italia dovrà chiedere all'Egitto formalmente l'esecuzione della pena. Cioè, mentre finora sono stati i giornali ad occuparsene, da domani dovrebbe partire, in caso di condanna, diciamo un iter burocratico che prevede che queste persone vengano arrestate ed estradate in Italia. Quindi diciamo si pone un gigantesco problema diplomatico anche per il governo, che ha mantenuto ottimi rapporti di affari e politici e diplomatici con l'Egitto. Ricordiamo che solo credo poche settimane fa il ministro degli esteri italiani era al Cairo, dove praticamente di Regeni non si parlava più. Per cui questo riapre tutta una serie di questioni, insomma, non è una cosa soltanto che viene dal passato e solo per gli amici di Regeni o per la famiglia, riguarda tutti noi.
2: Allora, abbiamo veramente un minuto, non so se ce la facciamo, cerchiamo di toccare l'ultimo argomento ed è in realtà quello legato alla situazione della riforma elettorale con il bluff delle dimissioni, perché nei tuoi retroscena tu parli di trappole, franchi tiratori sul Meloni, e quando Meloni minaccia di salire al colle se salta la riforma, ti chiedo al volo se sta facendo tatticismo per tenere in riga gli alleati o c'è un logoramento reale nella maggioranza secondo te?
1: Il logoramento è sotto gli occhi di tutti. Secondo me la Meloni non sta bluffando, cioè secondo me stavolta se salta la legge elettorale veramente si va a dimettere. Se ti posso proprio in chiusura fare il mio pronostico, la legge elettorale passerà.
2: Ecco, e quindi abbiamo il pronostico. Se non dovesse accadere lo richiamiamo subito per metterlo di fronte alle sue responsabilità, naturalmente.
1: Allora, molto volentieri. Grazie a tutti.
2: Grazie,
0: grazie
2: ancora.
0: Grazie. Grazie, a presto Francesco Bei, La Repubblica. 13:22 minuti, tra poco io e te daremo un'occhiata alle ultime notizie. Sì. Ovviamente il numero lo ricordiamo come sempre, 334 11 11 622, utilizzatelo, diteci il vostro punto di vista.

0: qui a Giornale Radio, 13:26 minuti, tempo reale, tutti i giorni in onda dalle 13 alle 16 con i fatti, l'attualità, la cronaca raccontate con anche i vostri interventi. Per esempio cito quello che ci manda un nostro ascoltatore di cui non vedo la firma, per cui non so se c'è uomo o donna, ma comunque ci dice: mio caro Lapo, le prime mosse strategiche sono quelle che portano a staccarsi e ridimensionare il rapporto da, insomma, Stati Uniti e Israele in modo tale da porre fine al conflitto. Non credo che siate di un collegamento, nel senso che non è che se ti stacchi da, come dire, politicamente, improvvisamente, mettiamo caso che da domani Giorgia Meloni decide basta, non voglio più avere rapporti con Stati Uniti e Israele, basta, fine, chiudiamo giù la Clair e andiamo avanti per conto nostro. E il petrolio rimane sempre un problema per il mondo occidentale, non c'entra molto, purtroppo ci sono delle logiche che connettono il mondo a prescindere anche dalle politiche, tanto più che per esempio la Cina ha un grosso problema che sta però gestendo in modo esattamente opposto all'Occidente, ma sempre un problema di benzina e di petrolio ha, e quindi non ha nulla a che vedere, e la connessione con gli Stati Uniti c'è a prescindere dai rapporti che possono esserci, perché evidentemente c'è una stazione che riguarda anche la scelta, la volontà, anche la globalizzazione, che è un tema anche molto ampio di cui un giorno dovremmo andare a parlare. L'altro messaggio ci manda Mary, cara Vicky, la quale dice: buongiorno, la gravità, in questo caso si riferisce a Regeni, la gravità non è che sia morto e basta, o non è solo che sia morto e basta, penso volesse dire, Regeni è stato torturato, quindi certo, lì è morto, bisogna essere precisi, naturalmente, ed era esattamente la cosa che ha indignato ulteriormente, perché credo io, non so te Vicky, ma tante volte, ma veramente tante volte non sono riuscito a interrompere quel flusso di pensieri che in qualche modo evocavano una tortura che non abbiamo mai visto per fortuna, ma che ci hanno talmente, io ho letto un racconto, ho reso conto di quello che gli hanno fatto quattro anni fa, sono rimasto, non riuscivo a smettere di pensarci, cioè quello che gli hanno fatto è l'orrore.
1: Io penso anche ai genitori, la madre ogni tanto, no, si è sentita dire ma cosa hanno fatto a mio figlio? Pensa, sì, il dolore, no, deve essere terribile da genitore vedere un figlio martoriato e conciato così come è stato. Come è stato ridotto il povero Giulio Regeni. Non abbiamo tempo, avrei voluto parlarti di un'altra cosa, di un'altra vicenda accaduta a Milano sabato, però lo vedremo dopo. Allora, concludi pure, concludiamo questo.
0: Un'altra purtroppo morte violenta che è stata in qualche modo venduta come un suicidio, ma era talmente palese che suicidio non fosse, che era il segreto di Pulcinella. Sto riferendomi naturalmente a David Rossi, certo, una perizia che è stata disposta. Stiamo parlando di 13 anni fa, cioè non due mesi fa, 13 anni dopo, una maxi perizia disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Bene, ci sono due considerazioni: il definitivo crollo del dogma del suicidio e gravi lacune investigative, un vero classico in Italia da questo punto di vista.
1: Situazione liquidata in 448,
0: sì,
1: no?
0: Lui ha cercato, suicidio, l'uomo di Montepaschi di Siena ha cercato di difendersi in tutti i modi da più di un gruppo di persone, cioè non era uno che lo ha spinto, punto, lo hanno proprio buttato giù in un numero di persone e alla fine è successo quello che è successo. Una tragedia che non è una tragedia, è proprio un omicidio, e quindi a questo punto cercheremo di capire se tra 20 anni riusciranno a trovare i colpevoli a questo punto.
1: E la figlia sta lottando, ha lottato con le unghie e coi denti decisamente, per arrivare a una verità.
0: Decisamente. Allora, siamo alle 13 e quasi 30, vi ricordiamo ancora noi il numero 334 11 11 622, poi andremo su un tema che vi riguarda, che vi interessa un po' a tutti, perché si parla di questioni legate ai conti correnti e quanti italiani vengono truffati, ma avremo tra poco modo di parlarne. Breve pausa e poi di nuovo con voi.
1: Dai,
0: qui Giornale Radio.
1: E poi torniamo.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 13:32. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
8: Siamo noi alle 13:34, Vicky Mangone e Lapo De Carlo. Come anticipato qualche minuto fa da Lapo, tra poco tratteremo un tema che riguarda veramente tutti, ma tutti da vicino: i conti correnti e le truffe. Sono 1,8 milioni gli italiani che ci sono cascati con tutte le scarpe. Come funzionano questi raggiri? Come difendersi? Cosa fare quando ormai la frittata è fatta, quando ormai è successo? Ne parliamo tra poco con Andrea Polo di Facile.it. Prima però la musica di un duo che arriva dall'Ohio, che ha fatto del rock grezzo e del blues elettrico un vero e proprio marchio di fabbrica. Black Keys on repeat.

0: C'è una frase che sentiamo ripetere da anni, quasi fosse un mantra, no? Non date mai i vostri dati a nessuno, non aprite quella porta. Eppure, nonostante gli avvisi, nonostante le campagne di sensibilizzazione, nonostante anche i messaggi delle banche, pensate che nell'ultimo anno oltre 1.800.000 italiani sono comunque caduti in una truffa legata al proprio conto corrente per un danno complessivo che supera il 1 miliardo di euro. Il caso Fideuram, ce la dice veramente, la dice lunga, dimostra che il problema non riguarda solamente i singoli cittadini distratti, ma riguarda invece un sistema intero messo sotto pressione da tecniche sempre più sofisticate, capaci persino di clonare una voce umana grazie all'intelligenza artificiale. Allora, proviamo a capire con Andrea Polo di Facile.it se stiamo davvero perdendo questa corsa contro i truffatori o se invece semplicemente stiamo giocando una partita diversa da quella che pensavamo.
1: Benvenuto.
0: Che dici, Andrea?
1: Bentrovato.
0: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, bentrovati a voi. Stiamo giocando una partita diversa. Ecco. Come il tennista, se batte sempre a destra, poi dopo un po' chi lo gioca contro di lui capisce come reagire, altrettanto fanno chiaramente i truffatori. Quindi si adattano a nuovi canali, non abbandonano i vecchi, perché comunque sia fanno sempre una buona raccolta, non si butta via niente, assolutamente. Bisogna che però noi si sia un po' più furbi, si riesca a capire meglio come fare. Importantissimo quindi che ci siano trasmissioni come quella che state facendo voi oggi, proprio per insegnare a riconoscere le truffe, che è il primo gradino per non cascare.

0: e anche la mancanza di alfabetizzazione digitale delle persone?
1: In realtà né l'uno né l'altro, il vero problema è la fretta.
0: E la scusa, la fretta?
1: È la fretta. Perché in realtà questo dato si capisce molto chiaramente nel momento in cui vai a vedere l'identikit del truffato, perché se fosse una mancata di alfabetizzazione l'età sarebbe molto alta. In realtà le persone che subiscono il maggior numero di truffe sono i 35-44 anni. Quindi quelli che sono convinti di saper fare 14 cose assieme, ma in realtà non è così. E quindi purtroppo finiscono vittima della truffa, perché spesso basta un momento di distrazione. È importante anche quello che dicevate in apertura. Insomma, è successo ad una persona che di studi ne aveva fatto, per quello di cui abbiamo letto su Fideura, ma è una truffa assolutamente ipercongegnata. Ma basta pochissimo. Pensate che soltanto nell'ultimo anno, in base a un'indagine che noi abbiamo chiesto ad un istituto di ricerca, che è Map Research, di fare per nostro conto, sono stati più di 1,8 milioni di italiani vittima di truffa o di un tentativo di frode legato ai conti correnti. Quindi non sono dei poveri stolti, non è la povera vecchietta sprovveduta che non sa come usare il web, ma in realtà spesso e volentieri sono momenti di distrazione che portano a delle conseguenze importanti, anche perché stanno diventando sempre più bravi. Si diceva prima, SMS, false email rappresentano la grande parte di questo bacino, ovviamente dico SMS, ma lo stesso discorso vale anche per i canali WhatsApp, ma con una differenza importante che ora vado a spiegarvi. Continuano ad avvenire anche attraverso il telefono, attraverso il porta a porta, per dirvi una, per cui è importante non abbassare mai la guardia. Perché l'importanza dell'SMS? Perché ricordate il bacino di frodati che vi ho detto prima, 35-44 anni, sono convinti che una entità antica come può essere una banca mi scriva ancora con l'SMS. Allora, se mi arriva con l'SMS, secondo me è vero, capito? Quindi questo è già in realtà qualcosa da cui tutelarsi e fare attenzione. Però ricordiamoci che alla fine le tecniche di truffa possono cambiare i canali, possono cambiare alcuni elementi estetici, ma sono sempre le stesse. Quindi banalmente una banca, così come una qualunque entità seria, mai e poi mai ci chiede di aggiornare dei dati o comunque sia di inserire delle informazioni sensibili attraverso un'email, men che meno attraverso un link, che poi ci arrivi con una sulla casella di posta elettronica, con un messaggio SMS, con un messaggio WhatsApp. Il discorso è sempre quello: non mi chiedono certamente di inserire dati sulla mia privacy attraverso un link. E un'altra cosa importante, invece, diamo nobiltà all'SMS, può essere invece un nostro alleato importantissimo, perché oggi tutte le banche ci consentono di ricevere un SMS, questa volta vero, per segnalarci quelle che sono le operazioni che vengono fatte nel nostro conto corrente. Allora, noi lo riceviamo, ci dicono che sono stati prelevati 1.000 euro, non clicchiamo ancora una volta se ci sono su dei link, ma telefoniamo alla nostra banca e chiediamo: cara banca, è vero che dal mio conto sono usciti mezz'ora fa 2.000 euro? Sì o no? E questa, ad esempio, è un'altra piccola cosa che ci può consentire di ridurre al minimo. Non è l'unica, chiaramente, intendiamoci, non è l'unica, però è senza dubbio un metodo facile, a costo zero, che permette di tutelare e di riscoprire subito se quello che ci viene detto è vero o non lo è.
2: Però sai cosa, Andrea? C'è un costo, no, di questa emergenza, perché di questo si tratta, che non compare mai nelle statistiche economiche, cioè il logorio mentale di dover diffidare di ogni telefonata, ogni mail, ogni messaggio, anche quelli autentici. Cioè, noi stiamo pagando, senza accorgercene, un prezzo psicologico collettivo veramente alto, fatto di sospetto permanente, no? Che si aggiunge poi, allora, in maniera molto silenziosa, al miliardo di euro di danno economico di cui sopra.
1: No, questo è vero, però ti direi anche che è un po' legato a qualunque genere di programma.

0: Noi viviamo, per cui oggi senza dubbio dobbiamo fare maggiore attenzione, ad esempio, a tutto ciò che si può fare attraverso l'intelligenza artificiale, incluso riprodurre le voci, per dirne una su tutte. Però noi abbiamo proprio in dotazione dalla nascita un'arma fondamentale che è il buonsenso, per cui utilizzare un po' di sano
1: Ma a
0: buonsenso
1: volte non basta.
0: permette il più.
1: Secondo
0: No,
1: me a volte
0: certo,
1: non è
0: senza dubbio.
1: sufficiente.
0: Senza dubbio, infatti abbiamo iniziato dicendo che comunque chi anche è caduto in questa truffa non si deve sentire solo perché è in compagnia di un altro 1.800.000 individui, per cui è ovvio che qualcosa avvenga. Però se ricordi, noi con un'altra un'associazione a difesa dei consumatori, che è Consumerismo No Profit, qualche anno fa lanciammo una campagna che si chiama Stop alle truffe, tuttora attiva, presentata al Parlamento, che è stopalletruffe.it, per insegnare a riconoscere le truffe nel campo dell'energia, quindi le bollette, che sono chiaramente state la prima porta da cui sono incominciate questo genere di frodi e questo genere di truffe. Quando iniziammo questa campagna erano 4 milioni le persone vittime di truffa. Dopo 2 anni si sono quasi dimezzate, quindi continuano a essere più di 2 milioni, che sono ancora tantissime, ma sono infinitamente meno di 4 milioni. Quindi vuol dire che 2 milioni di persone quasi hanno incominciato ad farsi venire un po' il dubbio, la mosca al naso, in maniera positiva però, oppure semplicemente dire: ma chi vuoi fregare? Non è vero, per cui non necessariamente diffidare di tutti, non va bene nemmeno il chiudetevi in casa, non aprite più a nessuno, non rispondete al telefono. No, non è vero, però fate un attimo lo stesso ragionamento che fate se vi trovate in una piazza di una grande città e vi propongono di fare il gioco delle tre carte per vincere 10.000 euro scoprendo dov'è il K di quadri. Insomma, probabilmente non lo troverete mai ed è nessuno. Ormai si ferma probabilmente a mettere i suoi soldi per vedere quale delle tre carte è il K di quadri. Facciamo la stessa cosa con i nostri soldi sul conto corrente, sulla bolletta, sulle RC auto. Insomma, truffatori vanno veloci. Cerchiamo di stargli dietro, magari di stargli anche un pochino più avanti, che male non fa.
2: Ecco, Andrea Polo, oltre, abbiamo detto, l'11% delle truffe avviene, abbiamo detto, su app di messaggistica. Ci sono delle tecniche emergenti in questi ambienti, diciamo, familiari? C'è un modo di prevenirli, dove tra l'altro le banche non hanno un controllo diretto?
0: No, le banche, appunto, è importante mettere in evidenza questo, non hanno un controllo diretto, un metodo che ancora una volta può essere facilmente utilizzabile è quello della doppia verifica, così si dice, e quindi chiedere che l'istituto di credito attivi sul nostro profilo una doppia verifica dell'identità. Quindi prima di dare l'ok alle operazioni che ci vengono richieste, io dovrò fare almeno due passaggi. Questo chiaramente riduce il numero di frodi che possono avvenire. E poi ancora una volta, ricordiamoci che anche sulle nuove tecnologie non ci deve essere chiesto comunque di fare qualcosa che non è sicuro. Quindi ancora una volta ci arriva in quella maniera piuttosto che cliccare sul link che magari inserisce nel nostro telefono dei malware che poi vanno a leggere altri dati, prendiamo il telefono e chiamiamo la banca, ma vale per tutto questo, per tutto il genere di frodi. Vi faccio un esempio molto diverso, ma che probabilmente a tanti delle persone che sono al nostro ascolto adesso è capitato, cioè ti arriva un messaggio da una persona che sembra essere qualcuno che tu conosci, che ti dice: mia figlia o mia nipote si è iscritta a questo concorso, o si chiama la truffa della ballerina per questo in gergo, puoi votare per lei e c'è un link, chiaramente. Quel link in realtà mette nel nostro telefono il malware che poi a sua volta
1: Ecco,
0: manderà tutta la
1: e siamo
0: nostra rubrica
1: fregati.
0: lo stesso messaggio, fingendo
1: Siamo
0: che però
1: fregati.
0: parta da Andrea, da Vicky, via dicendo. Insomma, per cui attenzione ancora una volta: se Vicky mi manda il messaggio per chiedere di votare per sua nipote, la prima cosa la chiamo e dico: ma da quando è che hai una nipote? Punto
2: Certo,
0: uno,
2: ma infatti
0: capito?
2: guarda,
0: Per cui
2: no,
0: guarda,
2: ma quello è una.
0: io non rispondo più a nessuno, io neanche mio padre, mia moglie, niente, non me ne frega niente, sto nel
1: No.
2: mio, sto lì chiudo il guscio, non mi entra. Infatti è un po' che
1: No,
2: non mi
1: io
2: chiamano.
1: invece Io vorrei fare un'ultima riflessione invece. Sembra che la paura delle truffe sia diventata essa stessa proprio un mercato, no? Un mercato fatto di protezione, fatto di software di protezione, fatto di consulenze sulla sicurezza digitale. Cioè, non c'è anche il rischio che insieme ai truffatori ci sia anche chi capitalizza sulla paura delle persone per vendere protezioni? Magari alimentando indirettamente lo stesso clima di allarme?
0: Non solo c'è, ma è anche molto concreto e ancora una volta, se mi fanno pagare per insegnare qualcosa che noi stessi adesso molto banalmente nel nostro piccolo stiamo facendo in maniera assolutamente gratuita, cominciamo un attimo a tutelare la nostra integrità mentale, come dicevi prima. Diverso è invece dotare quelli che sono i nostri apparecchi tecnologici, primo fra tutti il computer, di sistemi di protezione importanti. Certo. Ecco, quelle sono senza dubbio invece delle cose da fare, che hanno un costo perché viene sviluppato da aziende importanti con delle ricerche dietro non irrilevanti, e peraltro appunto con anche questa capacità di aggiornare i software continuamente proprio per star dietro al passo dei truffatori. Ma quella è un'altra cosa, quello è un prodotto tecnico che noi aggiungiamo al nostro computer come se comprassimo una nuova telecamera esterna, insomma. Questo sì, quelli che mi vendono i corsi di sicurezza a 1000 euro tramite Instagram, eviterei, ecco.
2: Andrea Polo, facile.it con noi, grazie allora di essere intervenuto.
0: Grazie a voi.
2: Una lettura, grazie ancora.
1: Grazie, a presto Andrea.
2: Allora, direi che ci siamo fatti una cultura, non so se mi hai ricevuto telefonate, ieri mi ha telefonato per esempio la dottoressa, ma non c'era il suo numero corretto e non ho risposto, allora mi ha mandato un altro messaggio, ma io non rispondevo. Guarda che fan paura queste cose.
1: Allora, De Carlo, risponde.
2: È venuta sotto casa, è venuta.

0: sono notizie di grande portata come quella del carburante eccetera, ma ce ne sono altre che riguardano fatti circoscritti a un luogo, anche se poi sono sintomatici di un andazzo che ci piace davvero poco e ci destabilizza tutti. Milano, sabato sera, siamo a Porta Vittoria, angolo piazza 5 giornate, le 8 di sera circa, c'è un uomo, un cittadino lettone di 41 anni che ha già precedenti, questo lo si scoprirà in seguito, che sta puntando un coltello contro un passante. Passa un'auto, l'automobilista vede la scena e anziché tirare dritto decide di intervenire lì per lì investendo l'uomo col coltello per fermarlo. L'uomo armato finisce al policlinico con una gamba rotta, il conducente dell'auto viene indagato per lesioni gravi, mentre l'uomo investito è stato indagato in stato di libertà per minacce aggravate. Quindi l'automobilista è sotto indagine perché ha causato ferite serie nel fermare l'aggressore. L'aggressore è sotto indagine ma libero per aver minacciato il passante col coltello. E sai cosa mi lascia più perplessa di questa storia?
1: Sentiamo.
0: Il fatto che chi ha provato a fare la cosa giusta oggi si ritrovi con un'indagine sulle spalle, mentre chi minacciava un passante con un coltello è piede libero. Attenzione, sono due cose diverse, sono due indagini diverse, con presupposti diverse. Alla fine sarà un giudice, ovviamente, a stabilire cosa sia successo davvero e se ci sia stata legittima difesa, però il messaggio che passa istintivamente è un altro, cioè se vedi qualcuno in pericolo e intervieni rischi di pagarne le conseguenze tu più di chi ha creato il pericolo. Cioè in fondo quell'automobilista poteva andare dritto, poteva andarsene per la sua strada,
1: sì,
0: guardare altrove,
1: sì, sì,
0: pensare chi se ne frega, non sono affari miei, e invece ha deciso di intervenire, no?
1: Sì.
0: È vero che il modo in cui è intervenuto sarà valutato dalla giustizia, è normale, bene, è giusto che sia così, però quante persone la prossima volta che si troveranno davanti a una scena simile sceglieranno di andarsene?
1: Guarda, mi trovo totalmente d'accordo con te, Vicky, tu sai quanto mi costa fatica, per cui devo dire che è una visione che condivido totalmente, cioè l'idea che già la gente si fa bellamente i fatti suoi, magari riprendendo con lo smartphone nel momento, e poi la gente si dice ma perché non sono intervenuti, sono lì, dopodiché qualcuno interviene, poi uno dice però è esagerato nella portata dell'evento. Sì, possiamo parlare infatti del caso Roggero lì, che naturalmente a testimoniarlo l'eccesso,
0: esatto,
1: di difesa, perché porta addirittura a inseguire dei malviventi,
0: certo,
1: dopodiché
0: certo,
1: bisognerebbe entrare anche nella dinamica della cosiddetta trans agonistica del momento, se vogliamo chiamarla agonistica, ma insomma dell'emotiva del momento, mentre qui abbiamo un uomo che improvvisamente si trova di fronte a una situazione drammatica di un tizio che sventola un coltello.
0: Non è neanche facile buttarsi nella mischia se uno ha col coltello in mano, che fai, ti butti lì davanti, fermati.
1: La questione è cosa dobbiamo fare, cioè teoricamente quello che la legge, io ho sempre detto la legge è una cosa, la giustizia è un'altra, nel momento in cui si suppone che un qualcuno dovrebbe aiutare, la domanda è che cosa deve fare, deve sapere il karate, deve conoscere dei passi, delle mosse,
0: sì,
1: senza far male troppo all'aggressore, sottraendogli anche il coltello e facendo in modo che oltretutto, anzi, si adagi lentamente, magari possibilmente anche con la sua stessa volontà, per terra, aspettando delicatamente le forze dell'ordine. Probabilmente chi ha fatto la legge pensa che siamo in un mondo che non è quello in cui viviamo noi, però di certo il fatto che ci sia anche la necessità di indagare ci può stare. Ma la parola denuncia a piede libero implica che adesso sai cosa facciamo, Vicky? Chiamiamo un avvocato, ci facciamo spiegare le cose, altrimenti diventa un cicaleggio di chi le cose magari non le sa, perché poi ci spiegherà l'avvocato di turno e dice no, guardate, la situazione non è questa, si dice accusa, denunciato a piede libero, che può essere un termine forte, ma in realtà si intende che bisogna indagare fino in fondo per capire la
0: realtà. Facciamocelo spiegare bene.
1: Così almeno diventa...
0: Sono d'accordo, perché poi comunque c'è l'emotività del momento.
1: Anche perché se tu lo leggi, lo riporti, qualcuno che ascolta in questo momento dice sai che c'è, la prossima volta mi faccio i fatti miei e tiro dritto. E quindi è così, insomma, la questione. Naturalmente poi ci sono altre questioni che dovremo tenere in considerazione. Allora, abbiamo ancora un minuto, Vicky, prima di...
0: No, però questo può essere un bel tema di dibattito con i nostri ascoltatori, no? 334-11-11-622 334-11-11-622, diteci cosa ne pensate di questo episodio, comunque di quello che è successo appunto a Milano sabato sera.
1: Diciamo che questo è uno di quei temi che magari magari indignano le persone. Ce ne sono parecchi di temi che indignano ovviamente la gente comune, basta andare a vedere oggi i principali quotidiani. Quello che ho imparato, un po' per mestiere, un po' per evidenti motivi legati magari a volte all'assenza di tempo, ma quando ce l'ho, è di non farmi un'opinione subito al netto e scoprire che i titoli sono una cosa, l'articolo un'altra, i fatti è un'altra ancora. E quindi prima di indignarmi aspetto almeno, conto fino a 10 e poi leggo ancora e mi informo, perché altrimenti, signori, qui è un'indignazione continua. Non dimenticate che i titoli vengono fatti apposta per fare suscitare in voi delle reazioni che creano anche una forma di dipendenza, e quindi lo fanno anche per questa ragione. Perciò nel cortocircuito noi in radio cerchiamo di dare la valore alla cosa più equa. Ecco perché dico, chiameremo un avvocato per farci spiegare meglio la questione. Ore 14, va bene. Allora, notiziario.
0: Tempo di redazione, certo. Diamo la linea alla redazione, ultime notizie e poi torniamo noi con tempo reale.
2: Giornale radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 14 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Regeni. La sentenza è attesa per le 18.
1: Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta nel 2013 a Siena.
6: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, oggi il pontefice a Metz. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto il pontefice. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha aggiunto, rendendo omaggio a Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi il monito all'Europa: bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice il Papa, parlando di una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
1: L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla sede diplomatica, mentre diversi media britannici insistono a evocare indagini in corso sui possibili collegamenti fra 5 sospetti arrestati con l'accusa di pianificazione di un attentato terroristico e una qualche matrice iraniana.
6: Lo sconto sui carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni è diventato effettivo a partire dalle 8 di questa mattina. Davanti ai distributori Eni ed Eni Live si sono formate lunghe code in diverse città, da Napoli a Bologna e in Milano. In molte stazioni il carburante è terminato. Prezzo non ancora ridotto invece nelle stazioni IPI. Stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro per il gasolio. In Sicilia esplode la protesta degli autotrasportatori, stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
1: Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A borsa contro la Turchia, che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caglioté e Raspadori.
6: È tutto, a più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
7: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
8: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Mai fuori onda che registra il nostro Samuele e poi... E minaccia di mandare tutto in onda.
1: Non è vero
0: prima
1: niente,
0: poi,
1: non registra nulla.
0: No,
1: non...
0: no, è vero.
1: La
0: è
1: mandate?
0: Vero. Col
1: cioè...
0: tastino sul rec. Sì, è vero.
1: Bah, io non ci credo, ma siamo un falso mito questa. Boh. Io ho questo potere illimitato.
0: Attento
1: che avrebbe...
0: a quello che dici. Ma attento a quello che
1: non
0: dici.
1: Temo nulla, non temo
0: no.
1: nulla. Vorrei rispondere all'ascoltatore velocemente che ci ha dato
0: rispondi,
1: fondamentalmente
0: sì.
1: diciamo, non date informazioni false se non conoscete le procedure penali e stendetevi da fare commenti, quindi molto polemico. E io ho detto, beh, gli ho risposto anche privatamente perché mi sembra anche la cosa più corretta, ma ve lo dico visto che non c'è niente da nascondere. Veramente abbiamo detto esattamente questo, proprio perché la procedura penale fino in fondo va conosciuta nel dettaglio, dopodiché non possiamo dare tutte le informazioni, o meglio, raccontare tutte le notizie chiamando regolarmente in ogni singola notizia un avvocato, un esperto in materia. È quello che facciamo, perché poi abbiamo sempre tutti i giorni almeno 8 ospiti con noi. Dopodiché raccontiamo i fatti e ogni tanto sì, ci facciamo un'opinione. Questo tono polemico, inutilmente polemico, tra le altre cose, implica che non ci ascolta mai o fondamentalmente ha sentito la notizia e non ha sentito la seconda parte, quando io dicevo chiameremo un avvocato, ci faremo raccontare al meglio, altrimenti si sarebbe astenuto da mandare questo messaggio.
0: Ma
1: certo.
0: Non facciamo polemiche, ma
1: vabbè,
0: non facciamo polemiche.
1: Le polemiche, guarda, sono il sale della democrazia. E siccome è grazie alle polemiche che ci si parla, magari diventeremo grandi amici, ma se non si può discutere un pochino, non facciamo la grande famiglia del Mulino Bianco. Ho fatto la pubblicità occulta, neanche tanto occulta, è vero. Ma è anche per dire, nello scontro si trova anche il modo di ragionare. Ragioniamo, parliamo, siamo qui.
0: Anche parlando un po' troppo in un intervento che in realtà prevede pochissime battute, quindi noi tra poco sentiremo Vincenzo Schettini.
1: Va bene, hai ragione.
0: Vincenzo Schettini, con lui parleremo dell'intelligenza artificiale a scuola, la sfida più grande della scuola è proprio quella, l'AI.

0: pace incontra la cosiddetta sfida del futuro, perché parliamo di una possibilità, quella che riesce a dare Vincenzo Schettini, professore, divulgatore scientifico, il più amato probabilmente d'Italia, e dove riesce a parlare di forze d'attrito, meccanica quantistica in modo, come dire, potabile, proprio alla portata di tutti, e quindi vogliamo affrontare con lui quella che è la rivoluzione più rapida, veloce, imprevedibile, molto temuta dell'intelligenza artificiale all'interno della scuola italiana. Vincenzo Schettini, ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Ciao Vincenzo,
2: buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno a te.
0: Bene,
1: bello ritrovarti. Sì. Allora, Vincenzo, tu stesso hai costruito la tua popolarità, no? Su un principio molto simile a quello dell'intelligenza artificiale generativa. Dare una risposta chiara, immediata, senza troppi passaggi intermedi. Non pensi che il modello Schettini e il modello ChatGPT, visti da uno studente di 15, 16, 17 anni, siano in fondo un po' la stessa cosa, sapere che arriva già confezionato?
2: Ma in realtà ti dico, io sono sempre in prima linea nel criticare i social. Molto spesso mi si dice: ma proprio tu li critichi, proprio tu che dovresti insomma dire grazie. Ma in realtà serve onestà intellettuale nella vita, bisogna essere onesti quando ci si rende conto che un mezzo diventa anche molto pericoloso. Però attenzione, non dobbiamo fare confusione, occhio. Tu la domanda che mi hai fatto è: confronta il metodo Schettini delle lezioni, sì, per esempio attraverso YouTube, sì, col metodo ChatGPT? Sono molto diversi, lasciami dire perché. Se voi vi affacciate in YouTube e cercate una delle mie lezioni, uno, noterete che durano 40-50 minuti, un'ora. Due, ti devi mettere là con la santa pazienza e devi ascoltare questo professore, seppur magari, non lo so, dire le cose in maniera simpatica, fare lezione, perché io nelle mie lezioni, andate a vedere le equazioni Maxwell su YouTube, noterete che per poter studiare con me bisogna mettersi con la santa pazienza e capire esattamente come succede in classe, né più e né meno. Che cosa è successo invece con ChatGPT? Che la pappa è stata resa pronta, ed è una cosa molto differente, cioè un passaggio logico, direi. Cioè, tu chiedi a ChatGPT, dice: senti, scusami, fammi un riassunto di 5 righe su questo argomento. Ma attraverso le mie lezioni questo non succede. Per capire il moto rettilineo uniforme ti devi fare, si dice in Puglia, un mazzo così, a guardare un video di un'ora per costruire con la tua testa il sapere, costruire con la tua testa la conoscenza. Quindi è veramente molto diverso. Quello che sta succedendo oggi, lasciatemelo dire, è pericolosissimo, perché fa smettere i nostri ragazzi di pensare, e soprattutto sapete che succede? Li impigrisce, perché tu ti impigrisci, vuoi le cose sempre più velocemente, sempre più pappa pronta, ma il mondo a un certo punto ti presenta il conto. Quando sei diventato grande ti presenta il conto.
0: Sì, esattamente questo è il tema, perché a scuola, al di là di quelle che sono, io devo dire, abbiamo già affrontato questo argomento più e più volte, quindi ci interessava chi come Vincenzo Schettini opera all'interno del mondo scolastico per capire se c'è una formula, nel senso che se l'intelligenza artificiale fornisce delle risposte pronte e quindi anche confezionate benissimo, la questione è come evitare questa pigrizia cognitiva, perché abbiamo tutti ragione, il buon senso c'è, ma i giovani dicono: io devo fare il compito, quindi dobbiamo trovare un sistema per impedire che i giovani possano attingere da quel modello per poi dopo passarci. Quindi come, però?
2: Certo. Guarda, ti dico, secondo me cambierà il modello scolastico nel tempo, cioè quella che una volta veniva descritta come la classe rovesciata, la flipped classroom. Io ci ho fatto un corso 10 anni fa e da lì è nata l'idea di YouTube, cioè di far lavorare i ragazzi il pomeriggio, per esempio, attraverso la lezione, attraverso il concetto, e poi lavorare invece la mattina con esercizi, approfondimenti, interrogazioni. Cioè il momento scolastico diventa un momento in cui tu non sfuggi, devi dimostrare di aver studiato, magari l'hai fatto a casa, e con l'insegnante fai esercizi per fissare le cose, per migliorare, quindi per fare sì che quelle 6 ore diventino il più produttive possibili. Perché il problema, purtroppo, che a parole hai detto bene, è facile dire: no, vabbè, con l'intelligenza artificiale ti impigrisci, non usarla. No, non succede, la usano e la useranno sempre. Quindi un modo è proprio rovesciare il modo di fare lezione. Non so se vi è chiaro quello che, insomma, come l'ho descritto, no? Perché non è facile in radio, insomma, dirla sta cosa, però è quello che è successo a me 10 anni fa. Cioè io ho detto, se io li faccio lavorare in classe e li faccio studiare a casa, io dovrò fare il doppio del lavoro, questo è poco ma sicuro.
1: Certo.
2: Perché ovviamente in classe dovrò educarli a fare gli esercizi, approfondire l'argomento, cioè comunque devo fare lezione in classe. Ma se a casa si abituano ad un metodo, cioè a estrapolare loro i concetti, beh, si mettono a lavorare. Sapete invece diversamente che cosa succederà? Che assegnando, tra virgolette, i compiti a casa, loro continueranno a farsi fare i compiti da ChatGPT. E che abbiamo risolto? E non abbiamo risolto niente. Invece loro bisogna educarli in classe a lavorare, capito? Cioè, insomma.
0: Vicky.
1: Fra l'altro, quando l'intelligenza artificiale sbaglia, sbaglia con la stessa sicurezza con cui ha ragione, cioè non esita, no? Cioè non ha mai un tono dubbioso. Quindi i ragazzi stanno perdendo, insieme alla capacità di cercare, anche quella di riconoscere quando qualcuno, umano o macchina, non sa quello che sta dicendo. Cioè, tu hai mai sorpreso uno studente convinto di qualcosa di falso solo perché l'ha detto ChatGPT? Cioè, quello che una volta era l'ha detto la televisione?
2: Sì, è successo ed io veramente sono rimasto basito, perché a quel punto ho pensato, ma guarda un po', cioè siamo arrivati a questo punto, noi professori non siamo più al centro della scuola, al centro della scuola ci sono le macchine, ma voi vi rendete conto? Anche al centro dei pensieri di questi ragazzi ci sono le macchine. Io nel mio libro La scuola che verrà, che adesso insomma sta uscendo in questi giorni, sai che dico alla fine, non spoilerò nulla perché tanto non è un romanzo, è un manifesto moderno sulla scuola che sta cambiando. Io dico una cosa: se non ritorniamo a mettere al centro del sistema scolastico gli esseri umani, se non smettiamo di mettere al centro del sistema scolastico gli oggetti, software, computer, tablet, schermi, arredi, se non smettiamo di fare questo, noi butteremo via una delle cose più belle che la civiltà abbia potuto portare avanti, che si chiama scuola. Al centro del sistema scolastico devono tornare gli insegnanti. Insegnanti impreciati, si dice in Puglia, cioè entusiasti di formarsi su cose moderne, molto belle, di tornare in classe e raccontarle ai ragazzi, perché guardate che siamo vicini al baratro, la scuola sta diventando noiosa in un senso, cioè vetusta, vecchia, e questa cosa non la combatti se non facendo tornare al centro il sistema scolastico gli umani, il capitale umano, i docenti, i ragazzi. Cioè guardate, bello e agghiacciante nel nostro altro senso.
0: Cioè fai un tema, vedo molti, troppi insegnanti, lo dico con grande stima per il mestiere, troppi insegnanti che non sanno insegnare nel senso più comunicativo del termine, nel senso che talvolta hanno l'atteggiamento cattedratico, le mani giunte dietro la schiena, il tono un po' imperioso, un po' con termini tecnici. Cioè bisogna anche che però chi fa quello che poi è il mestiere forse tra i più importanti ma sottovalutati nel pianeta, in qualche modo impari a comunicare, e non necessariamente alla Vincenzo Schettini, ma comunicare decisamente meglio. E questo è un aspetto che potrebbe far prevalere l'essere umano rispetto all'intelligenza artificiale, invece di ritirarsi dietro a ecco, brutta cattiva l'intelligenza artificiale, migliorarsi forse.
2: Certo, allora intanto diciamo una cosa importante: l'insegnante rigoroso, quello che insegna e ti lascia veramente i concetti e la materia, esisteva, esiste ed esisterà sempre, e vi posso assicurare che sarà sempre efficace. Però io sto parlando di quello rigoroso. Tu parlavi di un'altra cosa, parlavi di chi effettivamente non riesce a comunicare, comunica in maniera vecchia, e purtroppo adesso è... cioè, non c'entra a fare. Oggi, nel 2026, lo studente guarda anche al fascino, al carisma, all'unicità di quella persona che ha di fronte, e quello va allenato. Va allenato, è nostro dovere. Cioè, sì, 30 anni fa, 40 anni fa, bastava aggiungere le mani dietro la schiena, camminare, usare termini tecnici, perché tanto non avevi nient'altro, uscivi dal mondo ed era un mondo abbastanza grigio, non c'erano tanti stimoli. Adesso sti ragazzi sono talmente iperstimolati, pensate per esempio ai divulgatori in rete, a quello che succede, ma non solo ai divulgatori, anche alle figure carismatiche che esistono, che l'insegnante deve necessariamente imparare un po' di carisma. Come, non siamo qui adesso in questa intervista a dover dire come diventare carismatici, però ragazzi, hai detto bene, se non riesci a farlo quel mestiere, non lo so, guardati intorno, forse non è il mestiere per te, perché oggi veramente è un mestiere dedicato quello dell'insegnante, avere molta pazienza, avere molto fegato, ci sono tante carte da compilare, devi essere uno che si rimbocca le maniche, sei la colonna portante di un sistema delicatissimo, se non riesci a farlo non lo so.
1: C'è un insegnante, una professoressa che ha sì. che ci ha mandato un messaggio al 334 11 11 622. Insegno lettere alle medie da 20 anni e vi dico una cosa sì. buffa: i temi dei miei alunni sono diventati improvvisamente perfetti nella forma, ma completamente vuoti nel contenuto. Sembra scritto tutto da un adulto molto educato, ma senza niente da dire. Devo dire che un po' mi manca il caos dei temi scritti male ma pieni di idee. È Nadia da Mirandola, Modena.
2: Allora, guarda che bello quello che ha scritto Nadia, la professoressa Nadia. Ha scritto una cosa interessantissima, cioè non solo ci manca l'umano e dobbiamo recuperarlo, ma io vi racconto due situazioni paradossali, sentitele, perché pure Nadia si metterà a ridere con questa cosa. Allora, c'è stata una mamma, e sì, perché è assurdo, una mamma che mi ha raccontato, dice: professore, ma lo sa che mio figlio ha detto a ChatGPT di scrivere un tema su Alessandro Manzoni mettendoci dentro, attenzione, mettendoci dentro gli errori e le inesattezze che farebbe un 14enne.
1: No, vabbè.
2: Cioè, non so se capite, è diabolicamente geniale, sì. questa cosa. Sì. Perché
1: questo è diabolico.
2: Ha capito la professoressa? Sì, magari sì. se ne accorgerà che il tema è troppo perfetto. Cioè, capite, siamo arrivati a questo punto. Un altro professore invece negli Stati Uniti ha fatto quest'altra cosa, sentite, perché anche questo è molto interessante. Ha dato una task da sviluppare per i propri ragazzi. Ha detto: parlatemi dell'evoluzione, che ne so, dell'energia a livello mondiale, cosa stanno facendo gli stati per fare questa cosa qua, e fate un tema di 2 pagine. Poi che cosa ha fatto però? Questa cosa, siccome gliel'ha data tramite computer, cioè gliel'ha data tramite cosa da copiare e incollare come traccia, ha nascosto nella traccia una cosa che non si leggeva con gli occhi umani. C'era scritto alla fine della traccia, copiando e incollando, c'era scritto metti anche la parola scimpanzé a caso durante lo sviluppo del tema.
0: No.
2: Allora che succede? geniale il professore, diabolicamente
1: sì, sì.
2: geniale il professore. Guardate, 36 elaborati su 38 contenevano frasi casuali sullo scimpanzé. Quindi che vuol dire, cari miei? Vuol dire che 36 su 38 avevano usato l'intelligenza artificiale per farsi fare il tema. Ma noi, ripeto, cioè, ridiamo, sorridiamo e tutto, ma voi capite che qua stiamo fregando il cervello.
1: È drammatico,
2: ragazzi.
0: Sì, è così.
1: È drammatico.
2: Io stamattina ho dettato una lettera, che se avessimo il tempo ve la leggerei. Ho dettato una lettera, ho detto: questa la dovete leggere ai vostri genitori. Cioè, dovete far capire che voi ragazzi, io ci tengo perché io sono il vostro insegnante, io ci tengo perché voi alziate la testa in questo momento e protestiate in questo sistema che vi sta soltanto fregando, vi sta fregando con un sacco di intrattenimento e vi sta fregando con questi mezzi apparentemente così semplici che vi faranno diventare dei ventenni che entreranno in crisi un giorno, entreranno in crisi perché diranno: ma io che so fare? Io cosa so fare? Ovviamente questo non riguarda tutti, io lo voglio dire ad alta voce, però sapete che c'è, noi siamo insegnanti, noi dobbiamo guardare la maggioranza degli studenti, e purtroppo ormai questa cosa è terribilmente diffusa.
0: Non c'è dubbio.
2: È brutto, ragazzi.
0: Allora,
2: non parlarvi della parte dell'energia, vabbè, lo facciamo un'altra volta.
0: Sì, tanto già abbiamo un numero. Allora, questa intervista è stata offerta da OpenAI.
1: No, io voglio sapere invece quando uscirà il libro di Vincenzo, La scuola che verrà.
2: E senti, esce praticamente domani è il giorno di uscita in tutta Italia. Sapete come si chiama? La scuola che verrà, riflessioni nell'era del cambiamento. Perché guardate che negli ultimi 10 anni, io che continuo a stare a scuola, ne abbiamo viste di tutti i colori. Cioè questi oggetti che hanno riempito le scuole, l'intelligenza artificiale, i social, il covid, ragazzi, il covid. Ma ce lo siamo scordato che danno ha fatto il covid ai nostri figli? Cioè guardate,
1: è
2: successo un manicomio in questi 10 anni. E credetemi, chi sta reggendo le colonne di questo tempio decadente sono i docenti. Noi dovremmo fare un applauso lungo ore agli insegnanti che si stanno rimboccando le maniche. Ecco, questo è importante, questo viene fuori dalla scuola che verrà, dal libro.
0: Vincenzo Schettini, grazie
1: chiudere.
0: Ancora.
1: Grazie. Allora, La scuola che verrà da domani, appunto in tutte le librerie, il libro di Vincenzo Schettini. Abbiamo motivo in più per tornare a sentirci con Vincenzo.
0: Sì.
1: Adesso la musica, siamo in ritardissimo.
0: Jelly Roll. Liar.
1: Questo è Liar.
0: Ah.

0: C'è stato un doppio blitz della polizia nel cuore di Trastevere in due delle trattorie, diciamo, più storiche della capitale. Parliamo di Nannarella e della Parolaccia. I controlli sono stati fatti insieme all'Ispettorato del Lavoro e alla ASL Roma 1. La situazione peggiore è quella ritrovata a Nannarella, quella trattoria che piace tanto ai turisti. Lì hanno trovato carenze serie sulla sicurezza sul lavoro, niente piano di emergenza di evacuazione, irregolarità sull'impianto elettrico, c'erano anche tanti lavoratori non in regola, e poi in cucina sono state trovate blatte. Titolare denunciato, attività sospesa immediatamente, sanzioni per 90.000 euro. Guai anche per Cencio la Parolaccia, quello famoso per gli insulti e per le canzoni volgari ai clienti, anche qui problemi sull'impianto elettrico e sulla sicurezza dei lavoratori con richiesta di interventi immediati. Stavolta niente sospensione, ma la denuncia per il titolare è comunque scattata, più sanzioni per 4.000 euro. Ovviamente, essendo due attività molto caratteristiche della zona, la notizia sta facendo molto rumore. Invece, secondo me dovrebbe fare ancora più rumore un'altra notizia che arriva sempre dalla capitale. In 6 anni sono state chiuse 24.000 attività. In pratica Roma ha perso oltre il 30% dei locali, e sappiamo molto bene quanto i locali di prossimità siano importanti. Il problema non è solo economico, cioè il bar di quartiere è un po' un presidio sociale, no? È un punto d'incontro dove ci si conosce. C'è anche un effetto sulla sicurezza, se vogliamo, perché una strada con le luci accese e qualcuno dietro un bancone sicuramente è più vivibile di una con le serrande abbassate. Comunque ne parleremo in settimana di questo tema.
1: Sì, decisamente, anche perché è un tema che ovviamente riguarda tutte le persone che vanno anche a mangiare nei ristoranti, in posti così caratteristici. Io non sono mai stato, devo essere sincero,
0: alla Parolaccia.
1: No, sono passato vicino davanti quando abitavo a Roma, ma non sono mai entrato. A parte che ogni volta che ci passavi la coda o altro, non è che ci tenessi a essere insultato, anche se poi per divertimento.
0: No,
1: però diciamo che c'erano un sacco di locali caratteristici, e in fondo poi una cosa che mi divertiva è che c'era un sacco di gente che faceva la coda ma era straniera e non parlava italiano, e tu dici: ma allora che ti insulta a fare? Ti insulto in tedesco, in francese, in americano? Cioè, il bello è l'italiano, scusa, non ho capito. Capito. Comunque siamo alle 14:28, diciamo che ci sono più che altre notizie, visto che abbiamo parlato prima anche di intelligenza artificiale. Ebbene, l'effetto PNRR, scrive Repubblica, sul digitale. L'Italia sta finalmente recuperando, migliora infatti l'Italia sull'infrastruttura e la trasformazione delle imprese, ma è indietro nelle competenze. Resta comunque in fondo alla graduatoria dell'Unione Europea, per cui diciamo che con l'intelligenza artificiale banalmente potremmo anche recuperare, e potrebbe darci quel plusvalore. Mancano, e questo è incredibile, visto che molti giovani, molte persone hanno bisogno di ricollocarsi, di trovare una propria identità culturale, lavorativa, professionale. Beh, sapete che l'intelligenza artificiale dà questa possibilità, perché ti dà delle competenze, cioè quindi diventare un nuovo, diciamo, elemento che fa parte di questo mondo. Quindi l'intelligenza artificiale va manovrata. Ecco, il manovratore dell'intelligenza artificiale ha dei nomi in inglese che adesso non vi svelo perché sono tanti, complessi e hanno una loro, diciamo, una loro dinamica. Però ecco, sappiate che lì c'è bisogno. Bisogna studiare, bisogna mettersi, come dire, per un po' di tempo, avere delle competenze, ma possibilità ce ne sono, e quindi è quello che cerca di farci capire anche questo articolo di Repubblica, con un'Italia digitale ancora troppo indietro nell'Unione Europea, ma sappiate, con tantissime risorse e con tante possibilità per molti, molte persone. Peraltro, bene, non ci sono più altre cose, devo dire, scusami, prima ti parlavo di David Rossi, della sua morte, sì, del fatto che si è scoperto. Sì, sta girando un po' ovunque lì, ho sempre un po' delle perplessità sulla scelta delle immagini che vengono mostrate, cioè un po' dappertutto, su tutti i quotidiani online si vede l'immagine dei periti che simulano la morte di David Rossi, con proprio hanno fatto vedere, se vedete qualunque home page, si vede proprio questo gruppo di esperti che prende il corpo di un potenziale vittima, ovviamente di un uomo vero, che si fa buttare giù apposta, come è successo con David Rossi. Non so, mi sembra un'immagine un po' forte, anche se è una simulazione, però è pur sempre un'evocazione di un omicidio, mi sembra. Poi dopo si può parlare quanto vogliamo. 334 11 11 6 22 sono le 14:30. Andiamo rapidamente in pausa e poi torniamo con voi qui a Giornale Radio con Tempo Reale.
2: Giornale Radio. MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Class Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: 14:34 minuti, tempo reale con Lapo De Carlo, Vicky Mangone. Sull'homepage di Repubblica si legge: effetto Eni, distributori esauriti in molte città, ma l'effetto traino non c'è nelle altre stazioni, prezzi giù di 7 millesimi. Noi tra poco però parleremo di altro, parleremo di greenwashing. Per anni abbiamo comprato prodotti fidandoci di scritte come verde, sostenibile, green, basso impatto, senza sapere bene cosa ci fosse davvero dietro quelle parole. Da oggi le regole cambiano, entra pienamente in vigore la normativa europea che vieta i claim ambientali vaghi o comunque non dimostrabili. Tra pochi minuti proviamo a capire cosa significhi il concreto, in concreto, con l'avvocato Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell'associazione Codici, prima Shirley Crow. This ain't no disco. It ain't no country club either.

27 settembre in Italia è cambiato qualcosa che riguarda ogni etichetta che avete in casa, che abbiamo in casa: quella crema eco-friendly, quella bottiglia impatto zero, quel detersivo amico dell'ambiente. Ecco, da oggi quelle parole non potranno più essere scritte a cuor leggero, ma dovranno essere dimostrate con prove concrete. Sono le nuove norme contro il greenwashing, che derivano dal decreto legislativo che ha recepito la direttiva europea EMCO e che dopo 6 mesi di periodo transitorio, quindi di prove tecniche,

0: quindi può smascherare un claim che va contro, tra virgolette, la legge. E quindi come lo supporterà Codici nella segnalazione all'antitrust?
1: Allora, mi consenta di fare subito una precisazione.
2: Sì.
1: Questa disciplina non introduce qualcosa di nuovo. In realtà queste condotte, che adesso sono entrate, diciamo così, codificate, erano già state qualificate anche da precedenti tribunali come pratiche commerciali scorrette. Qual è la novità? È che adesso sono nella lista nera, cioè sono in un articolo del Codice del Consumo in cui a prescindere sono considerati scorretti, quindi viene ulteriormente ridotta, diciamo, la discrezionalità del giudice di valutare se quella determinata affermazione abbia una qualche vaga, diciamo così, giustificazione. Cosa può fare il cittadino? Ma in questo momento tutti quei prodotti sono fuori norma. Noi abbiamo già avviato una poderosa campagna nei 2 anni precedenti, appunto qualificandoli come pratiche scorrette. Stiamo ulteriormente raccogliendo segnalazioni. Dobbiamo dire che l'esperienza che abbiamo maturato, soprattutto in questi ultimi 2 mesi, perché purtroppo le aziende hanno sottovalutato l'importanza di questa innovazione e sono cascati un po' tutti quanti dal pero. Quindi dopo il nostro ricorso si sono scapicollati a modificare il loro marketing, non sempre in maniera efficiente. Questa è una rivoluzione che è appena iniziata, ma che va ben al di là, diciamo così, della tutela del consumatore, nel senso di avere informazioni corrette, giuste, vere, e non avere più, diciamo così, le sparate della pubblicità. Ricorderete un noto prodotto bianco, sempre più bianco non si può, il più bianco assoluto. Ogni anno c'era un bianco diverso,
2: bianco,
1: insomma,
2: che abbaglia,
1: ecco.
2: Bianco che abbaglia con gli occhiali da sole per guardare le lenzuola.
1: Quel tipo di pubblicità non è più ammissibile. Adesso, quando si fa un'affermazione di avere una determinata qualità, soprattutto in campo ambientale, ma non soltanto in campo ambientale, bisogna che ci sia effettivamente il fondamento di quell'affermazione. Tra l'altro, una caratteristica importante è avere un vantaggio ambientale, tra virgolette, in un pezzo della produzione, soltanto in un segmento della produzione, ecco, non può essere esteso all'intero prodotto. Faccio un esempio: non si può dire che c'è un risparmio di acqua nella propria produzione dell'80%, quando poi quell'80% è stato calcolato su un pezzo solo della produzione, non sull'intero ciclo. Quindi, ecco, queste cose non sono più ammissibili, così come, e questo lo ha richiamato lei nell'introduzione, avere queste etichette con green, esatto, oppure amici dell'ambiente, la fogliolina verde, insomma tutte questi claim che in qualche modo
2: sono tutti loghi che adesso dovranno basarsi su certificazioni riconosciute da autorità pubbliche, no? Non più autoprodotte dalle aziende, dico bene?
1: Assolutamente sì. E tra l'altro l'unica autorità pubblica che può autorizzare una certificazione o un ente certificatore è Accredia, ed è un ente pubblico, quindi è anche facilmente, diciamo così, individuabile se il soggetto che certifica, tra virgolette, determinate qualità sia effettivamente un soggetto dotato di quei poteri, cioè di poter certificare quelle qualità. Va precisato anche un fatto: se un'azienda ha effettivamente dei benefici ambientali, quindi nella sua etichetta indica le ragioni, le motivazioni, i numeri che portano a quella qualità ambientale, può anche far meno della certificazione, però deve dimostrarlo, mentre una certificazione attesta che effettivamente quella qualità è stata riscontrata da un soggetto che era in grado di valutare appunto questa determinata qualità ambientale.
2: Forse

0: Servirebbe anche una campagna per insegnare ai cittadini a leggerle queste etichette. No, non
1: questa
0: crede?
1: È una cosa fondamentale che noi al Mimit diciamo continuamente, perché leggendo le etichette si imparano molte cose. Adesso stiamo proprio facendo una campagna, non questa, per altre attività sul mangiar bene, mangiar sano, ed è un'iniziativa che noi stiamo facendo proprio di leggere le etichette, ma lo stiamo facendo, diciamo, promuovendola in autonomia come associazione, come corpo sociale, ma questo dovrebbe essere un impegno proprio da parte del Ministero. Guardi, in premessa ho fatto questa sottolineatura: questa non è una disciplina che è astratta, è sicuramente in favore dei consumatori, ma non è rivolta esclusivamente ai consumatori. In realtà questa disciplina vuole proteggere le aziende che si comportano in maniera virtuosa e che quindi spendono per avere prodotti ad alta sostenibilità ambientale, di qualità ed altro, rispetto ad altre aziende che non spendono, ma che vantano genericamente le medesime qualità, e quindi c'è un tema di concorrenza sleale.
2: Io volevo chiedere anche questo, perché molte piccole o medie imprese diciamo che lamentano il fatto che i costi, insomma, per certificare scientificamente la propria sostenibilità siano costi insostenibili. E chiedo se non ci sia il rischio che nuove regole possano favorire soltanto i grandi marchi.
1: Allora, probabilmente l'ascoltatore che ha indicato questa cosa si riferisce al certificato di sostenibilità, che non è una sostenibilità ambientale, è un tema che riguarda le società appunto benefit, che devono portare un bilancio di sostenibilità ambientale che ha costi molto importanti, perché è necessario che ci sia un tecnico o più di un tecnico che elabori il bilancio di sostenibilità, che tiene in conto vari fattori, il rapporto per esempio con i lavoratori, il rapporto col territorio, quindi la parte anche sociale, l'impatto ambientale ridotto, quindi certamente quel lato lì comporta, diciamo così, un impegno economico significativo. Per quanto riguarda però questo settore, che è quello sostanzialmente del marketing, della pubblicità, come dicevo, in realtà basta seguire poche regole e soprattutto dire la verità asciutta. Faccio un esempio che ci è capitato di una società che produceva caffè in capsule e che queste capsule erano biodegradabili. Per errore, diciamo così, si era vantata di avere un prodotto biodegradabile in senso assoluto. È bastato, insomma, specificarle. Tu fai riferimento alle capsule, quindi la tua pubblicità: le mie capsule sono biodegradabili, il mio caffè è buono perché è 100% arabica. Dici la verità, non hai bisogno di alcunché.
0: Lei, Giacomelli, recentemente ha parlato di restituire fiducia ai consumatori nelle scelte di acquisto sostenibili, no? Proviamo a capire insieme quanto di questa sfiducia sia già così radicata che nemmeno una legge riuscirà a scalfirla così facilmente a breve, no? Quantomeno nel breve periodo. Ci dica se pensa che ci vorranno anni prima che il consumatore torni a fidarsi di una scritta sostenibile su un prodotto.
1: Noi siamo ottimisti, siamo molto ottimisti. Devo dire che la campagna di sensibilizzazione, nonché insomma anche i numerosi interventi che stiamo facendo, stanno sensibilizzando sempre di più le aziende. Soprattutto stiamo cercando di fargli comprendere che adeguarsi a questa disciplina.
2: Sì,
0: pronto, pronto.
2: Abbiamo perso il nostro ospite.
0: Su disciplina.
2: Su disciplina è intervenuta la disciplina.
1: Adesso,
0: eccolo, ci siamo.
2: Sì,
0: prego,
2: abbiamo ancora
0: prego.
2: Un minuto esatto. Ecco, stavi dicendo.
1: Allora, dicevo, abbiamo sensibilizzato le aziende che questa nuova disciplina li pone in un settore di mercato in concorrenza a livello europeo, perché diventano prodotti di qualità certificati, di alta appunto qualità, quindi assolutamente è un'opportunità, è questo che stiamo sottolineando.
2: Molto bene, allora vabbè, poi naturalmente è un argomento anche qui piuttosto vasto, ma che comunque abbiamo circoscritto piuttosto bene, credo, proprio con l'aiuto dell'avvocato Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici. Grazie ancora, intanto buon lavoro.
0: A presto Giacomelli.
1: Grazie, grazie a tutti voi. Allora,
2: grazie ancora.
0: Di nuovo, grazie.
2: Allora
0: 10, sì che 10, 14.
2: Non lo dici?
0: Vabbè, io sono rimasta alle 10 al mattino.
2: Non lo dici? Che cosa devi dire? Tra poco siamo io e te, quindi...
0: Ce la vediamo io e te.
2: Ecco, esatto, appunto. Va bene, è una forma di masochismo mia quando mi faccio dire anche le cose minacciose. Allora, Martin Garrix, YouTube, Fireflies, questa è Giornale Radio, il nostro numero di WhatsApp è 334 11 11 6 22 per i vostri messaggi.

0: Dunque, torniamo in diretta. È in corso in questo momento un vertice di del centrodestra, quindi del governo, con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La notizia è arrivata da pochi istanti, ve la stiamo dando, e diciamo che il vertice potrebbe chiaramente parlare di tanti argomenti. C'è chiaramente sull'agenda del giorno la riforma della legge elettorale, il cosiddetto anche lo stabilicum per altre cose. Io questa cosa che lo chiamano Mattarello, stabilicum, tutto da diverso tempo, ti ricordi, no, Vicky? È una cosa che mi fa impazzire. E poi c'è il tema della politica energetica e della transizione, il ritorno nucleare, che tra l'altro vedrà il primo reattore tra, credo, 5 anni, ora che lo ricostruiranno, lo rimetteranno in piedi. E pensare che l'Italia era parecchio avanti diversi anni fa e adesso deve ricominciare. Modalità che poi tra l'altro devono anche essere messe in piedi con i leader, che chiaramente si riuniranno per definire la strategia italiana a livello comunitario, e dovranno puntare a ottenere margini di flessibilità dall'Unione Europea in materia di energia rispetto a quelle norme, quelle normative sul mercato delle emissioni che hanno creato parecchi imbarazzi. Si parlerà di sicurezza, di immigrazione, di gestione delle nomine pubbliche, del posizionamento internazionale e delle spese per la difesa. Chiaro che il momento, la cosa più urgente, l'abbiamo detto in apertura, Vicky, è il tema legato al caro petrolio, perché
1: benzina, rifornimento.
0: Sì, perché è una situazione molto pesante, non tanto perché l'Italia può comunque fare delle cose alternative. Io onestamente credo che ci sia il terrore che la guerra vada avanti, ma anche se non dovesse andare avanti, le scorte comunque termineranno, perché siamo comunque indietro. Cioè, in questo momento stiamo utilizzando davvero il fondo del barile, adesso è il caso di dirlo, perché stiamo usando costantemente, sta uscendo poco petrolio fondamentalmente, e il greggio sempre meno, e diciamo che anche se c'è stata questa attenuazione dei prezzi da parte di alcune compagnie petrolifere, resta il fatto che sulla lunga distanza, ma neanche tanto lunga, insomma, arriveranno i nodi al pettine. Quello che non si capisce è se il motivo per cui questo non viene detto a chiare lettere è un motivo di carattere elettorale, non solo per l'Italia, dicevo, ma anche per altri paesi, o di altre ragioni, perché abbiamo detto che la Cina invece fa tutt'altro. La Cina, al contrario, sta già tirando la cinghia, letteralmente, e tutto sommato è una cosa simile è quella che è accaduta col Covid, se ti ricordi. Cioè,
1: vero,
0: da una parte l'Occidente andava in una direzione, la Cina andava in un altro, ognuno aveva il suo modo. Resta il fatto che comunque il petrolio scarseggia, punto. E questo è.
1: Io invece ti porto da un'altra parte, ti porto a tornare, anzi ti riporto sull'intelligenza artificiale. Bill Gates ha lanciato questo allarme.
0: Che tu mi riporti sull'intelligenza,
1: vero?
0: Cioè, mi sembra veramente
1: è un film, è un film
0: rovescia
1: di fantascienza. È vero. E invece ti riporto all'intelligenza artificiale, a parlare di intelligenza artificiale. Dicevo, Bill Gates lancia un allarme proprio sulle AI ai microfoni della NBC, avvertendo che l'autoregolamentazione delle aziende non basta più, serve una legge urgente, paragona il rischio a quello nucleare, spiegando che trovare un accordo globale stavolta sarà ancora più difficile che ai tempi della guerra fredda. E c'è anche una critica diretta alla linea di Trump, che affronta la questione solamente come una corsa alla leadership tecnologica contro la Cina. Secondo Bill Gates, il vero pericolo è un altro. Oggi piccoli gruppi di malintenzionati armati di intelligenza artificiale possono causare danni devastanti che un tempo erano alla portata solamente delle superpotenze. La richiesta finale è abbastanza chiara, no? Gli Stati Uniti devono guidare un trattato internazionale, perché sulla sicurezza dell'umanità siamo veramente tutti sulla stessa barca.
0: Sì, lui ha lanciato questo allarme sul rischio che hai appena descritto, no? L'idea che la combinazione di persone con cattive intenzioni, con strumenti che sono in grado di fare danni tanto quanto un'arma nucleare, e se non di più, l'intelligenza artificiale che potrebbe, dice Bill Gates, ma non solo lui, essere usata per sviluppare virus informatici o distruttivi o armi biologiche. E però c'è anche un altro tema, cioè l'inadeguatezza di quello che si chiama kill switch, cioè l'interruttore di emergenza, come il click, no, della luce quando si è in una stanza, per spegnere l'AI in caso di pericolo. Perché lui dice, sottolineo, che questi sistemi di sicurezza sono già diventati vetusti man mano che passano non i mesi ma i giorni, e quindi ci sono dei criteri, dei sistemi di sicurezza che non sono rigorosi. Cioè, i criteri che vengono utilizzati, a me spaventa il fatto che i controllori siano i primi a denunciare che c'è un problema, E dall'altra parte io condivido che ci siano delle ragioni di carattere economico da una parte che potrebbero muovere anche le paure, le preoccupazioni di Dario Amodei e di tutti quelli che sono poi i personaggi che gestiscono l'intelligenza artificiale, però ci sono anche lavoratori, ex dipendenti o collaboratori di queste grosse realtà, di OpenAI per appunto, che hanno lanciato allarmi, non hanno nessun ritorno economico perché non hanno cose in borsa, non hanno quotazioni in borsa, non hanno altri problemi, cioè l'hanno detto proprio attenzioni perché il pericolo c'è, e nonostante questo si pensa che il problema sia soltanto economico. Io mi limito a dire, starei molto attento a pensare questo, so soltanto che quello che dice Bill Gates fa veramente impressione.
1: Certo, cioè, poi per tutta risposta c'è un Trump che dice vabbè, l'importante è battere la Cina, noi dobbiamo vincere e basta, no?
0: Beh, esattamente quello, tra l'altro gli Stati Uniti hanno maggiori infrastrutture, hanno più soldi della Cina, sono anche molto avanti, sta il fatto che questa supremazia dell'AI è diventata talmente evidente che quando si è una sorta di concorrenza si bypassano delle comuni, delle regole elementari di buonsenso, ed è esattamente quello che sta accadendo.
1: Lo sai che si sono già fatte le 15? Ridendo e scherzando.
0: Quando si sta con gli amici.
1: Appunto. Sono le 15 in punto, linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie, poi torniamo la sottoscritta Vicky Mangone insieme a Lapo De Carlo con Tempo Reale. Tra poco.
2: Giornale Radio. Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 15 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Se avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore italiano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal regime. Per 3 di loro i PM chiedono 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, sottolinea l'avvocata Alessandra Ballerini, prima di entrare in aula a Piazzale Clodio assieme ai genitori e alla sorella della vittima.
6: Come abbiamo già detto, un percorso a ostacoli, in salita, con le sabbie mobili, con tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo, però questa famiglia è forte e resistente e ribadisco, l'ha fatto per tutti noi. E se oggi i nostri diritti valgono un po' di più nel mondo, è merito loro.
5: Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, in allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. ferroviario. Via libera della Camera la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Petralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
8: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
9: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Rieccoci in diretta, allora siamo arrivati alle 15:04, la terza e ultima ora insieme. Intanto arriva la notizia dalle elezioni a Reggio Calabria, chiusi i seggi, a breve i risultati e lo spoglio delle suppletive in diretta, quindi vi daremo anche il ragguaglio, insomma l'aggiornamento. Mentre tra pochissimo, come avevamo già ricordato prima, con noi ci sarà Luca De Gaetano, che è presidente di Plastic Free. Con lui parleremo della crisi della plastica riciclata, perché costa più di quella importata dall'estero e i magazzini sono veramente pieni. La raccolta differenziata va, insomma, a rischio stop, e quindi chiaramente vorremmo andare a parlarne con un esperto, visto che naturalmente è un tema che ci riguarda da vicino. E allora Vicky, tra pochissimo, ma prima abbiamo la musica facilissima, Tate McRae, questo è Greedy.

0: Ogni giorno succede che milioni di italiani separano la plastica, la lavano e la buttano nel sacco giusto, convinti di fare, diciamo, la propria parte per l'ambiente. Infatti i dati dicono che la raccolta differenziata in Italia continua a crescere. Il problema è che quella plastica, una volta raccolta, oggi rischia di non avere più un posto dove andare. In alcune città, come per esempio Brindisi, la raccolta è già stata sospesa. In altre regioni, dal Lazio alla Sardegna, si teme purtroppo lo stesso scenario. Il paradosso è che conviene di più comprare plastica nuova dall'Egitto piuttosto che dall'Asia, piuttosto che appunto quella riciclata a pochi chilometri da casa. Ne parliamo con Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free. Buon pomeriggio.
1: Benvenuto.
0: E benvenuto a Giornale Radio.
2: Eccoci, buon pomeriggio, grazie.
1: Ecco. Devo dire che quando Vicky mi hai presentato questa cosa, ha detto: quindi ogni giorno la buttiamo dalla parte giusta, quindi bisogna buttare dalla parte sbagliata la plastica. Che almeno ho pensato quello.
0: No,
1: va bene. Adesso,
0: mai.
1: Allora, intanto vorrei sapere questo, perché insomma, presidente, i dati del primo semestre evidenziano che la raccolta è aumentata del 5%, i cittadini fanno la loro parte, ma un quarto, abbiamo detto, del materiale raccolto resta a intasare i magazzini. E come si spiega ai cittadini che insomma il loro sforzo, le persone, insomma, rischia di diventare inutile e che i comuni potrebbero presto stoppare addirittura la raccolta?
2: Prima o poi dovrebbero spiegarlo a tutti, perché in effetti i magazzini sono pieni, tante regioni sono già al collasso, come diceva prima la collega, e che a tutti gli effetti non è più conveniente oggi riciclare, bisogna riprogettare tutto, riprogettare l'intera filiera, perché purtroppo l'aumento dei costi energetici, la materia prima che costa sempre meno, ti sta portando a delle scelte, sta portando gli imprenditori a delle scelte che si allontanano un po' dal riciclato. Quindi bisogna rivedere un po' tutta la filiera e i cittadini non possono essere chiamati in causa come singoli, ma deve essere proprio tutto il sistema che va rivisto: cittadini, chi produce, le aziende che riciclano, tutto insieme deve essere ristudiato dall'origine fino alla fine, fino a quando la plastica diventa un rifiuto.
0: Senta De Gaetano, ma lei guida un'associazione che da tanti anni lotta contro la plastica dispersa nell'ambiente. Ci racconti se sente anche, come dire, una certa amarezza, no, nel vedere che oggi il problema non è più solo la plastica che finisce in mare, ma quella raccolta correttamente che nessuno vuole comprare. Cioè, in un certo senso la battaglia si è spostata, no? Non basta più convincere le persone a differenziare, ma bisogna convincere le aziende a comprare.
2: Allora, bisognerebbe convincere le aziende, così come anche ancora i cittadini, a ridurre, perché ridurre la scelta è alla base. Poi comprare riciclato, purtroppo si entra in una serie di valutazioni che hanno tante variabili. L'imprenditore che sceglie il riciclato e non la plastica vergine, in qualche modo dice: perché io devo spendere di più se non mi conviene? È un ragionamento di affari che sostanzialmente diventa anche difficile giustificarlo. Oggi a tutti gli effetti serve ridurre è la ricetta più giusta. Dobbiamo produrre meno e consumarne meno di plastica, ecco, scegliere materiali alternativi che non siano sempre la plastica, soprattutto quella monouso.
1: Se però, ecco, i magazzini di Coreple, dei riciclatori, rimangono saturi, quanto tempo manca prima che questa crisi di mercato si trasformi in una emergenza che poi diventerebbe inevitabilmente sanitaria, ambientale, insomma un po' in tutta Italia?
2: Noi l'avevamo già preannunciata circa 7-8 mesi fa, quando non c'era neanche un articolo che girava in rete su questa problematica. L'abbiamo annunciata perché già i primi impianti avevano iniziato a lamentare il costo energetico e anche il costo della materia prima più conveniente. Quindi avevamo fatto una proiezione e, rispondendo alla domanda, rischiamo che tra un anno e mezzo abbiamo un collasso totale e quindi dovranno poi inventare una strada alternativa. Quindi se non si può più riciclare, qual è il percorso? Il percorso è bruciarla, quindi portarla in termovalorizzatori, quindi in qualche modo non possiamo tenercela a casa, in qualche modo non deve finire nell'ambiente assolutamente, perché altrimenti è solo un danno anche alla salute pubblica, e quindi l'unico modo è farla sparire e trattarla come un rifiuto non differenziato.
0: Che è quello che ha proposto il ministro Pichetto Frattin, no? Che ha parlato proprio della possibilità di mandare la plastica in eccesso agli inceneritori piuttosto che ai cementifici. Ci spieghi se dal punto di vista di chi si occupa di ambiente questa sia una soluzione accettabile in una fase di emergenza, o se rischi di normalizzare, come dire, una scorciatoia che va contro la logica dell'economia circolare?
2: L'economia circolare muore completamente, perché dal momento tale che capiamo che c'è un'alternativa che fa comodo, questa alternativa è difficile tornare indietro. Diciamo che potrebbe diventare la normalità. La normalità,
0: quindi, una
2: che
0: scelta molto pericolosa.
2: È una scelta pericolosa, naturalmente in emergenza è l'unica strada percorribile sicuramente, però è una scelta non solo molto pericolosa, ma è anche una scelta che ci potrebbe portare a tutti gli effetti a un punto di non ritorno, in cui si mette da parte l'eccessivo consumismo e si dice vabbè, tanto c'è una soluzione a tutto, in questo caso la soluzione è bruciare. Quindi che poi sicuramente troveremo tecnologie e situazioni che ci permetteranno di creare un'economia circolare che del fine vita, quindi con quell'energia ci riscalderemo, con quell'energia, con quel bruciare plastica produrremo altra energia, però a tutti gli effetti non ci si pone la domanda sul fatto che consumiamo anche l'inutile e produciamo anche l'inutile, e quello è secondo me il tema che arriva all'inutile, il problema più grande.
1: Ecco, domanda: visto che il regolamento europeo sugli imballaggi prevede l'obbligo di utilizzare quote minime di plastica riciclata solo a partire dal 2030, i riciclatori italiani chiedono di anticipare questo vincolo all'anno prossimo per salvare le imprese dal fallimento e impedire che la plastica finisca negli inceneritori. Voi, diciamo, sostenete questa proposta di anticipo normativo oppure ritenete necessario interventi più radicali, più drastici e immediati, per esempio i dazi mirati sulla plastica vergine extra Unione Europea a basso costo?
2: Allora no, i dazi sono un percorso di che non è la strada giusta. Il dazio viene scavalcato semplicemente facendo il giro delle nazioni, quindi diventerebbe solo un costo aggiuntivo per il consumatore finale. E mentre per quanto riguarda noi come Plastic Free, proprio noi chiediamo sempre una riduzione globale, però rimanendo nell'ottica dell'emergenza e di un'economia circolare, quindi rimanendo più con i piedi per terra e quindi rimanendo meno utopici, quello che chiediamo è anche noi, come fanno oggi le aziende o i consorzi di riciclo, e anticipare, mettere leggi sempre più importanti che favoriscano, obbligano le persone, le aziende a scegliere prodotti riciclati o ad avere una percentuale molto alta, se non arrivare fino al 100% per alcuni prodotti. Possiamo sicuramente alcuni settori lasciarli fuori, come ad esempio il settore medico, soprattutto quello ospedaliero, dove magari, ecco, non immaginiamo tantissimi materiali in materiale riciclato, però oggi serve un cambio di rotta importante se si vuole proseguire con l'economia circolare, altrimenti possiamo pian piano dimenticarci della parola economia circolare.
0: Allora, Luca De Gaetano, i comuni spendono circa 600 milioni l'anno per la raccolta della plastica, contando poi di recuperarne anche una parte dalla vendita del materiale. Ci aiuti a capire se questo mancato guadagno, scaricandosi sulla Tari, come ha lasciato peraltro intendere anche il sindaco di Napoli, non finisca per far pagare due volte il cittadino? Cioè, prima con il proprio tempo, no? Per differenziare, e poi in seconda battuta con la tassa più alta. Come si racconta a chi paga le tasse che un sistema pensato per premiare chi ricicla si stia trasformando in un costo aggiuntivo?
2: se dovesse avvenire quello che più o meno ci siamo raccontati, non ci sarà una doppia tassa, quella è la mia previsione, ma ci sarà un momento di grande comunicazione e un cambio di scelta. Quindi il cittadino che riceve una tassa al doppio non, probabilmente aumenteranno le percentuali dei cittadini che non pagano questa tassa, quindi non credo che si arriverà mai a raddoppiare la tassa. Sicuramente verrà meno il premiare chi ricicla, ecco, morendo l'economia circolare a tutti gli effetti, vengono meno tutti questi termini che in 20 anni, 15 anni abbiamo cercato di portare nella casa di tutte le persone. Ecco, qui ripeto la nostra frase: è importantissimo in questa fase, se soprattutto se si sceglie le parole che ha raccontato il ministro, quello di portare tutto verso gli inceneritori, ci può stare, ma deve esserci una grande campagna di formazione, sensibilizzazione e informazione verso il ridurre. Quindi se non usciamo da questa ottica rischiamo di comprare sempre di tutto e di più e quindi accontentarci che tutto sempre va bene.
1: Ho un'ultima domanda prima di lasciare andare. Perché molte multinazionali fanno appunto pubblicità, ma poi comprano plastica vergine estera perché costa meno? E quindi come si contrasta questo greenwashing? E poi c'è anche la plastic tax in Italia che continua a essere rinviata, e quindi bisogna capire anche qui come fare, perché sennò si rischia soltanto di aumentare i prezzi per i consumatori.
2: Il greenwashing di recente, se non erro proprio il 27, c'è stata anche una nuova direttiva europea contro alcuni termini utilizzati tra carbon neutral, che sono stati impostati dei termini che non si possono più utilizzare a cuor leggero, ma devono essere giustificati. Ecco, diciamo che il marketing è un mondo importante, non posso citare esclamazioni anche di brand famosi, ma non sempre tutto quello che viene raccontato poi è vero. Ci sono aziende che lo fanno in maniera etica, ci sono aziende che lo fanno per mero profitto, quindi lì servirà sempre di più un intervento, soprattutto a livello europeo e non solo, dove bisogna regolamentare quello che le aziende dicono. Noi sosteniamo sempre la concretezza, quindi se un'azienda dimostra concretamente quello che dice, allora può dirlo, altrimenti se non lo fa deve essere multata.
0: Molto allora bene. Chiudiamo con questo messaggio rapidamente in chiusura. Salvo, sono di Brindisi, vi scrivo proprio per raccontare la mia esperienza. Da noi la raccolta della plastica è stata sospesa per settimane. Io continuo comunque a separarla, a tenerla da parte in balconi, ma onestamente non so più che cosa farne. Povero Salvo, non è che si può riempire la casa di plastica. Mi chiedo se ha ancora senso che io faccia questo sforzo se poi il sistema non riesce a smaltirla. Cosa possiamo dire a Salvo De Gaetano?
2: In questo momento, finché il balcone riesce e non ci saranno nuove comunicazioni, di continuare a dividerla. Naturalmente non tutta la plastica, soprattutto almeno quella in PET, che sono le bottiglie di plastica, qualora non abbia un depuratore d'acqua a casa, ecco, e plastica un po' più dura, che solitamente è l'HDPE, di continuarla a dividere, perché secondo me prima o poi ci sarà qualcosa che ci permetterà ce lo diranno, spero in positivo.
0: E soprattutto cercare di comprare magari sfuso, magari di evitare di comprare contenitori di plastica, no? Cioè, come diceva
2: sì,
0: lei in apertura,
2: possibile.
0: No?
2: Sì, ove possibile, certo.
0: Sì.
2: Abbiamo tante scelte che possono essere più sostenibili.
1: Presidente,
0: grazie a voi.
2: È sempre un piacere.
0: Piacere nostro. Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free. Certo, questa plastica è un problema vero, problema reale, problema costante. Solo vetro. Anch'io solo vetro. Sai che mi sono convertita? Sì, esatto. Solo vetro. Mm-hmm.

0: bisogna stare attenti a tutto quello che si dice ormai, Vicky, perché
1: che succede?
0: Anche, no, niente. Solo perché ha ragione.
1: Chi ci vuole fare del male?
0: No, l'ascoltatore da una parte giustamente dice sì, vogliono bruciare la plastica con tutti, cioè, un vocale che ci ha mandato un po' rammaricato, perché dice fondamentalmente già con tutti i tumori che ci sono in giro adesso poi se
1: bruciamo pure la, mettiamoci pure a bruciare la plastica.
0: Sì, perché gravi rischi tossici, ambientali, la composizione chimica, quindi è normale. Dall'altra abbiamo chiuso il nostro intervento poco fa dicendo io uso il vetro, ma va anche detto che anche le vetrerie italiane, ce lo dice un ascoltatore giustamente, perché ci dice guardate anche le vetrerie sono in difficoltà per l'eccedenza, e infatti le vetrerie italiane si trovano in una situazione di forte criticità, ma per ragioni speculari a quelle della plastica, cioè non per la concorrenza dell'estero. Al contrario, per il collasso della domanda interna di imballaggi, che è unito ad un boom di record di raccolta differenziata e che sta saturando i magazzini di rottame di vetro. E quindi, mentre gli italiani riciclano sempre più vetro, addirittura in Italia il tasso di riciclo ha superato l'82% l'anno scorso, quindi ben oltre i target dell'Unione Europea, e le vetrerie stanno rallentando la produzione a causa del forte calo dei consumi delle famiglie e della contrazione dell'export di vino e bevande. E quindi meno bottiglie, nuove prodotte, significa che i forni già messi a dura prova, e qui chiudo, dai costi energetici del gas, assorbono meno rottame, creano enormi stock di vetro invenduto nei centri di trattamento. Tu pensa.
1: Allora, a proposito di vetro, io dico vetro, penso a Murano, e allora ti porto a Venezia, dove è allarme per lo spritz tarocco. Sottomarche nelle bottiglie originali è scattato il sequestro, la polizia locale è intervenuta in un locale di Cannaregio dopo una segnalazione, sequestrati Aperol e Campari contraffatti, e l'assessore che dice sulla salute dei consumatori e sul rispetto delle regole non si fanno sconti. Tu hai presente i famosi cicchetti veneziani? Col famoso Select. No, mi cadi dalla sedia. No, non mi sei preparato sul cicchetto.
0: È un tema che proprio mi è lontano. Mentre invece Michele Ceci, al contrario, essendo un grande bevitore, appena sentito un po' il cicchetto, lui subito si è fiondato dentro. Io e quant'altro. Quindi
1: cicchetto veneziano, il famoso Select. Ma Venezia è protagonista anche per un'altra questione, per la questione legata ai ticket. 30 euro per l'ingresso in città. Il sindaco Venturini lo aveva già promesso tempo fa in campagna elettorale, auspicando fra l'altro un tetto ben più alto, si parlava addirittura di 50 euro, però evidentemente, insomma, diciamo che le verifiche hanno messo in luce che si trattava di un obiettivo un po' troppo alto, 50 euro per entrare in città, un po' troppo, anche 30 un po' troppo,
0: sì,
1: anche 30 un po' troppo.
0: Magari era anche un modo per ottenere qualcosa in meno, ma per poter avere in qualche modo questo credito, cioè dico adesso io chiedo 40 perché poi però invece passeranno 20, sarà come per loro sarà come una conquista, ma io avrò ottenuto lo scopo, cioè fare in qualche modo pagare una tassa, punto.
1: Rimane così. 30 è troppo, sì, decisamente troppo. Infatti.
0: È un turismo elitario.
1: È molto. Sindaco di Venezia Venturini, Simone Venturini, appunto propone questa quota 30. Io ho già detto ai ragazzi: cercatemi Venturini. Non so cosa ne pensi tu.
0: Cercatemi Venturini, già poi so il modo imperioso. Michele Ceci è già sull'attenti.
1: Ma non è vero.
0: È già insomma.
1: Ma che cattiveria. Guardalo. Questa è cattiveria.
0: Il volto del terrore. Ho visto prima un uomo praticamente che non stava in piedi per un contrasto di 20. Adesso guardalo. Adesso che è un uomo, ora che ha 24 anni è cambiato.
1: A 4?
0: 24, 24 è giovanissimo, ho detto, sembra che ne abbia 74,
1: fatto
0: ma
1: uomo,
0: ti assicuro.
1: Fatto uomo.
0: È così. Allora, poi un'altra cosa, perché lo dico agli amici romani, poi se ne parlerà anche all'interno della trasmissione di Tommaso Lavizzari, che tra circa mezz'ora sarà con noi. Bene, è stata autorizzata la costruzione del nuovo stadio della Roma. Dopo anni di intoppi e rinvii, la società e il comune inizieranno i lavori l'anno prossimo e li termineranno nel 2031, più o meno come dicono che sarà anche a San Siro. Vedremo, perché la costruzione, visto che si è parlato molto politicamente di questo tema, e quindi si voleva capire. Nel frattempo, ultima cosa, ultimo aggiornamento, le elezioni a Reggio Calabria di cui ti parlavo prima. Allora, sì, scarsissima partecipazione ieri nella prima giornata di voto alle 23 del, quindi di ieri, e l'affluenza si è poi attestata al 14,97%, cioè nulla, nulla. E quindi diciamo
1: bella
0: che...
1: giornata, tutti al mare.
0: Sì, diciamo così. Diciamo così.
1: Ecco, diciamo così. Mettila così. Mettila così.
0: Cosa devo dire? Se no. Va bene, che posso stare lì a accusare la gente. Adesso vediamo se oggi si sarà alzata la soglia, ma devono ancora capire se qualcuno sarà andato a votare, perché 14% francamente è come se fosse andato a votare la zia, la nonna, il fratello, l'amico dell'amico, l'amica, tutto così, perché sennò non si capisce chi sia andato a votare. Allora, siamo arrivati alle 15 e quasi e 30, noi abbiamo sempre un numero, voi lo state usando, noi lo leggiamo i vostri messaggi, anche li ascoltiamo anche, 334 11 11 622, una brevissima pausa, un pit stop e poi torniamo con voi.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 15:32.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
12: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Siamo sempre qua, 15:32, i prossimi due temi, abbiamo due ospiti che ci porteranno dritti dritti alle 16, si vive sempre più a lungo, chissà se le nostre città sono pronte con servizi, con spazi eccetera. Con Felice Scalvini, direttore della Fondazione Ravasi Garzanti, vedremo come ripensare a questi aspetti per rispondere ai bisogni di una popolazione che, ahimè, invecchia. E poi chiudiamo con il cinema, L'estranea di Paolo Strippoli, film scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar, in sala dall'8 ottobre. Con noi il giornalista e critico cinematografico Boris Sollazzo. A questi due temi ci porterà questa canzone, questo pezzo di Luis Capaldi, che dopo due anni lontano dalla musica è tornato con un EP che si chiama Survive. Il pezzo che lo chiude è
0: Fermato su The Day e tu, caspita, aspetta che faccio un attimo camminate. Dai, tra poco con il nostro primo

0: Allora, questo argomento che stiamo per affrontare oggi è un argomento che mi interessa moltissimo, cioè l'idea che oggi, con una società che sta cambiando rapidamente e sta invecchiando anche rapidamente, nel senso che abbiamo una popolazione sempre più anziana e insomma inevitabilmente siamo più o meno lo stesso numero di persone che c'erano 30-40 anni fa, forse un po' meno, anzi sicuramente un po' meno, e però proprio in funzione dell'età che è cambiata ed è si è alzata, bisogna ripensare le città, servire naturalmente meglio il cittadino, avere spazi diversi, bisogna capire anche quali sono i criteri per rispondere ai nuovi bisogni di una popolazione che, abbiamo detto, tra l'altro non è solo più vecchia ma vive anche più a lungo. Ne parliamo con Felice Scalvini, direttore di Fondazione Ravasi Garzanti, ben trovato a Giornale Radio.
1: Buongiorno a voi, grazie. Eccoci. Per
2: buon pomeriggio.
1: L'invito.
2: Buon pomeriggio Scalvini. Dunque, per decenni l'invecchiamento della popolazione è stato raccontato quasi esclusivamente come un problema, no? Quindi pensioni a sostenere, sanità sotto pressione, anche un rapporto sempre più squilibrato tra chi lavora e chi non lavora più. Questo percorso invece propone di leggerlo come una risorsa collettiva. Ci aiuti a capire dove nasce questo cambio di paradigma e se secondo lei è un'operazione soprattutto di carattere culturale, quindi un modo diverso di raccontare le cose, oppure se dietro c'è già qualcosa di concreto che permette davvero di trasformare un costo in un valore.
1: Ma direi che la cosa più concreta è che il modo di interpretare la vecchiaia da parte dei vecchi della mia generazione, perché io ho quasi 75 anni, quindi appartengo alla categoria, è decisamente diverso da quello delle generazioni che ci hanno preceduto. Un tempo la vecchiaia era un periodo d'attesa quando si era esaurito il tempo del lavoro. Adesso in realtà forse anche per il portato culturale, i baby boomer hanno incominciato a cambiare la società negli anni 60 e questa spinta se la sono portati, ce l'hanno addosso anche adesso che viaggiano verso gli 80. Le condizioni di vita, la qualità di vita e soprattutto la consapevolezza che questa lunga stagione della vecchiaia è un regalo che tutti noi abbiamo ricevuto, perché avere circa 15 anni in più della generazione delle generazioni che ci hanno preceduto e molto spesso anche in buona salute. Dopo è vero, ci sono i problemi di decadimento fisico, cioè non cosa, ma complessivamente noi proponiamo una visione positiva di questa che riteniamo sia la più grande trasformazione con cui abbiamo a che fare, oltre che quella climatica. Cioè le due grandi trasformazioni in atto a livello globale sono la trasformazione climatica e la trasformazione demografica.
0: Però bisogna dire, ecco direttore, i dati del vostro rapporto, la metropoli e le stagioni della vita evidenziano che le persone anziane non sono solo soggetti fragili da assistere, sono risorse anche attive, cioè non è che abbiamo. Quindi
1: esatto.
0: In che modo l'urbanistica, i servizi di quartiere possono passare da un modello di protezione e cura a uno che invece permette alla popolazione più longeva di essere anche come dire, parte attiva dello spazio pubblico?
1: Ma quello che noi stiamo cercando di fare come fondazione dentro la città di Milano è quello di sollecitare i diversi soggetti e le diverse persone a mettersi insieme per affrontare insieme questa trasformazione e trovare dentro le loro storie individuali e nella storia

0: Sì, no, no, ha reso l'idea. Visto che stiamo parlando di Milano, un milanese su quattro oggi rientra nella cosiddetta grande età, no? Eppure le nostre città sono state pensate, sono state costruite in un'epoca in cui la popolazione era molto più giovane, marciapiedi, trasporti, tempi dei semafori, un sacco di cose, distanza dei servizi, tutto risponde ancora a quel modello lì. Ci racconti se secondo lei si può davvero adattare in maniera graduale una città esistente a questo cambiamento demografico, oppure se servirebbe un ripensamento molto più radicale, no? Quasi da ripartire da zero in alcuni quartieri.
1: Però il ripartire da zero è complicato, perché ripensare la città, pensate le migliaia di proprietari di abitazioni, le dinamiche del mercato immobiliare, gli interessi individuali che ci sono in gioco. Bisogna
0: lavorare su quello che già c'è.
1: E piccole cose, noi siamo convinti, come peraltro stanno facendo altre grandi città. Barcellona, per esempio, è un esempio da questo punto di vista, che sta ricostruendo spazi molto meglio fruibili in tratti addirittura di viali che vengono sostituiti da spazi pedonali però pensati in modo tale che possano essere fruiti da tutte le generazioni, quindi dalla mamma col passeggino e l'anziano addirittura quello in carrozzina, insomma, che ha problemi di deambulazione. Cioè in giro per il mondo ci sono ci sono soprattutto nei paesi che stanno più invecchiando, il Giappone. Noi l'anno 21 con i giapponesi organizzeremo e con Bicocca un summit sulla longevità a livello mondiale, proprio per cercare di far girare, di comunicare varie ipotesi di lavoro e vedere quali possono essere utilizzate anche a Milano. Per far questo noi stiamo creando, comunque stiamo facendo in modo che ormai in 20 quartieri della città ci siano degli sportelli a cui le famiglie che devono gestire un problema dell'anziano che è al loro interno possono rivolgersi per avere supporto, indicazioni, orientamento, insomma qualcuno che ti affianca e ti sostiene.
2: C'è anche il tema del co-housing, diciamo che soluzioni come il co-housing per anziani sono importanti, il problema è che però mi sembra elitari, costano tanto, quindi la domanda è si può invecchiare bene, basta che però certi servizi non diventino un lusso per ricchi.
1: Il modello che è legato alla RSA, il modello residenziale, è un modello molto costoso e che va in parte ripensato, perché altrimenti diventa non riesce ad essere universalistico, come diciamo noi, nel senso che se hai un modello tu devi fare in modo che tutti quelli che si trovano in una certa condizione possano avere un servizio, se no devi trovare il modo di riorganizzare questa forma di intervento in modo che possa raggiungere tutti. Noi crediamo che un sistema di supporto a domicilio ben pensato, ben organizzato, collegato anche con le strutture residenziali, in modo che ci sia una sorta di filiera dentro uno spazio fisico definito, cioè un quartiere ha una RSA, intorno all'RSA si sviluppa tutta una rete di servizi e fatta di alloggi pensati per ospitare persone che hanno gradi diversi di non autosufficienza, ci sia del buon vicinato, ci sia l'iniziativa del volontariato, soprattutto vengano molto supportati i caregiver naturali, che poi sono soprattutto le donne, sulle quali si scarica gran parte
0: È vero. Del lavoro, del peso, del certo, e spesso lasciate anche sole. Insomma, il fatto è che negli ultimi decenni le famiglie italiane, e questo è un dato di fatto, si sono ristrette, i figli spesso vivono lontano dai genitori, questo per lavoro. La rete di relazione che un tempo sosteneva in maniera naturale, no? Le persone anziane, fatta quindi di

0: vicinato, di parenti, di comunità, di paese anche, si è indebolita quasi ovunque, soprattutto nelle città.
1: Molti studi ci dicono che la caratteristica di questa nuova generazione di anziani è quella che hanno la capacità di costruire relazioni amicali anche in età avanzata.
2: Ok.
1: Cioè, ci sono degli studi interessanti che ci dicono che abbiamo una generazione di anziani che hanno ancora una capacità di sviluppare forme di socialità, ovviamente non tutti, alcuni, ovviamente quelli che sono in condizioni di degrado fisico, e non parliamo poi di quelli che hanno problemi di demenza, eccetera, eccetera.
0: Certo,
1: quindi quello che
0: evidente.
1: Sto dicendo è, sono sintomi interessanti, sono ovviamente nulla può essere generalizzato in questi discorsi, insomma.
2: Non c'è dubbio, io devo dire un esempio su questo, per esempio a Milano, in neanche a farlo apposta, via Morgagni, dove c'è anche il nostro amico di Colante che spesso è il nostro ospite, a via Morgagni c'è uno spazio urbano con una via che praticamente in mezzo ospita un piccolo parchetto, una zona verde, e in mezzo ci sono dei tavolini e delle sedie di cemento praticamente, dove si può andare a giocare a dama, a carte, e infatti ci sono queste persone anziane, ed è fatto e perfetto e pensato per loro, ed è pieno zeppo di persone anziane.
0: Certo.
2: Allora, certo. Io intanto direi di ringraziare il nostro ospite.
0: Grazie.
2: Felice Scalvini.
0: Grazie Felice Scalvini. Sono direttore di Fondazione Ravasi Garzanti.
2: Ci mancherà. Grazie ancora.
0: Ci ha raccontato cose importanti.
2: Allora, noi tra poco cambieremo argomento perché andremo a parlare di cinema, lo faremo con Boris Sollazzo, che spesso è stato con me ospite a Soul Kitchen e con il quale si condivide persino anche altre passioni come quelle sportive. E allora tra poco parleremo però di un film che dovrebbe rappresentare l'Italia agli Oscar, ma prima andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Adele, Water Under Bridge. Il nostro numero 334 11 11 622, questa è Giornale Radio.

0: firmato da un regista giovane, un regista di 33 anni che viene selezionato per rappresentare l'Italia agli Oscar, una notizia che fino a qualche tempo fa sarebbe sembrata quasi improbabile, eppure, signori, è successo. L'Estranea di Paolo Strippoli è il titolo scelto per la categoria miglior film internazionale, battendo altri 21 candidati. È stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, il film arriva nelle sale l'8 ottobre. Cast importante: Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi. Boris Sollazzo non fa parte del cast, ma insomma il cinema lo racconta e lo frequenta da sempre. Benvenuto Boris.
1: Ciao Boris.
2: E dire che quando mi guardo allo specchio l'horror è assicurato, però insomma non hanno
0: addirittura
2: voluto...
0: No, non è così. Addirittura.
1: Boris, però ti sentiamo un po' male, non so se riusciamo a sentirti leggermente meglio, sentiamo un po' distorto, vediamo un attimo se migliora. Ecco, adesso già meglio, sentiamo
0: meglio.
1: Un'esclamazione
0: meglio.
1: Maggiore. Allora, un po' di Soul Kitchen qui a Giornale Radio, visto che poi l'abbiamo appena mandato in onda giusto ieri, l'altro ieri, e qui Boris, andiamo a parlare di quello che poi è un pregiudizio un po' sul genere, perché a Venezia la critica italiana si è divisa, a Toronto il pubblico ha adorato il film. Allora la domanda è: perché in Italia facciamo fatica un po' a sdoganare l'horror psicologico d'autore, peraltro nel circuito cosiddetto alto?
2: Ma un po' perché non l'abbiamo mai fatto realmente, cioè anche quando c'è stato il cinema di genere più c'è stato un momento in cui il cinema di genere ha avuto in Italia un posto d'elezione, era un cinema di genere che andava molto più sul pesante, insomma era più splatter, era più al limite dello snuff come cambiava l'Holocaust, e l'unica eccezione in tutto questo era Dario Argento, che comunque puntava molto anche sull'aspetto visivo. Diciamo l'horror d'atmosfera noi l'abbiamo fatto diventare dramma da camera, per cui magari lo accarezzavamo, diventava un modo di girare una parte del film, ma non è mai stato, diciamo, un nostro posto del cuore, ecco, cinematograficamente. Dall'altra parte, perché da noi ci sono due luoghi comuni: uno è quello di un pubblico più o meno giovane che dice io odio il cinema italiano e per scrupolo non lo vede nessuno, non va in nessun caso al cinema, e l'altro è quello di critici e produttori che dice questi film si possono fare solo negli Stati Uniti. Il primo è molto dannoso, il secondo forse anche di più, perché da Smetto quando voglio, per esempio, parlo di una certa tipo di commedia che tocca Breaking Bad, I Manetti Bros, abbiamo dimostrato invece molto spesso che quando ci mettiamo quel tipo di cinema riusciamo a farlo, ma aggiungo anche quelli che non me ne immaginavamo. Pensate ai film di supereroi e pensate al Ragazzo Invisibile di Andrea Salvatores, o Nirvana, che per ammissione dei Wachowski è stata una delle ispirazioni di Matrix. Quello è veramente autocastrante, perché noi possiamo fare qualsiasi cosa, ma per anni o decenni abbiamo creduto che ci fossero generi in cui non fossimo capaci, e gli unici a poter rompere questo tipo di automatismo sono proprio i giovani. Penso a Paolo Strippoli, ma anche ai Fratelli di Innocenzo, no? Quando mai avremmo pensato a Dostoevskij come serie TV italiana, o a Pietro Castellitto, pensate ad Enea. I giovani se ne fregano, Sidney Sibilia quando ha fatto Smettando voglio era un ragazzo, i giovani se ne fregano, giustamente, per fortuna uccidono i padri e anche gli stereotipi che i padri si portavano dietro.
0: Boris Sollazzo, alcune recensioni hanno evocato Teorema di Pasolini, l'ospite enigmatica, no? Che entra in una casa e ne fa saltare gli equilibri. Altre notano invece che qui l'estranea non è una presenza interna alla famiglia, ma arriva a reclamare qualcosa. Ti chiedo di dirci quanto il paragone è utile e dove secondo te il film prende una strada tutta sua. Un critico ha usato anche l'espressione tragedia aristotelica, ti sembra centrata?
2: Allora, credo che tutto questo abbia in comune banalmente il Faust, cioè l'idea che si possa in qualche modo contrarre un patto con qualcuno per ottenere qualcosa. Poi bisognerebbe, secondo me, conoscere anche un po' il cinema di Strippoli per sapere che Strippoli prende qualcosa di esogeno o endogeno al limite della credibilità, anzi molto oltre la credibilità, per poi però costruire una storia che, seguendo quelle regole date, che ovviamente non esistono, sia molto credibile, e in questo Jaws secondo me si allontana in parte anche da Teorema, che era un film molto più idealista, ideologico, interessantissimo, ma che ha poco a che vedere, insomma, se non forse con un comune sentire con l'estranea. Stripoli è interessante perché Stripoli potrebbe fare qualsiasi cosa, ha deciso di farlo con l'horror, e con l'horror d'atmosfera, di pensiero, di emozione, perché ha capito che alla Hitchcock gli dà un campo da gioco molto più largo e interessante, a suo modo popolare. Non a caso ha messo d'accordo pubblico che comunque ormai lo riconosce, e critica, che lo porta anche ai festival, esattamente come Hitchcock a un certo punto ha fatto con Truffaut, trovando casa anche come autore e non solo come regista di cassetta, perché poi ricordiamoci, quando snobbiamo questi registi, che un tempo abbiamo snobbato Hitchcock, ma un tempo ancora successivo e precedente abbiamo snobbato Lubitsch, dandogli il regista di Feuilleton, insomma, adesso ci spareremmo solo al pensiero. Quindi secondo me Stripoli è un grande autore che ha capito il genere, e devo fare i complimenti a una commissione che spesso ho contestato, perché per una volta ha capito lo zeitgeist del tempo e ha capito che in questo momento Stripoli fa il cinema che un certo tipo di industria, che poi ti porta ai premi, vuole. Non è un caso che a Toronto sia andata così bene, e non è un caso probabilmente che abbia pesato probabilmente quel successo ancora più clamoroso di quello di Venezia nella scelta, perché poi spesso e volentieri noi utilizziamo questo momento di candidatura all'Oscar non come tentativo di vincere, ma come diamo un David di Donatello della critica un po' più snob. Sì. Invece Bravi, Lucisano, Comencini e tutti gli altri, perché hanno pensato: qual è il film, indipendentemente da quale sia il più bello? Forse non era il più bello, ma di sicuro era il più adatto ad andarci. Io faccio sempre esempio del 2017: programmare un film stupendo, bellissimo, ma in quel carnet c'erano Perfetti Sconosciuti, Suburra, e lo chiamavano Gigi Robot. E noi abbiamo messo a programmare, ci siamo tolti la soddisfazione di mandare forse il migliore, ma di sicuro quello che non poteva vincere neanche se avesse giocato da solo, con tre film che probabilmente avrebbero trovato spazio. Non dico nella cinquina, ma sicuramente sarebbe la diretta diversa almeno fino a gennaio.
1: Boris, siamo ormai in chiusura, avrei voluto farti un'altra domanda ma non ce la facciamo. Diciamo che aggiungo a quello che tu hai detto anche il fatto che questa è una stagione particolare per l'horror, se è vero che I Peccatori, The Sinners, insomma, è un film horror, anche se non è il più tradizionale, è molto simile dall'alba tramonto, dal tramonto all'alba, e questo è un altro film horror che sta per avere un premio. Forse è lo sdoganamento anche di un genere che sta arrivando anche a toccare vertici notevoli, anche se forse a volte didascalici.
2: È quello che intendevo, era proprio quello che intendevo, nel senso che sai, che spende il tempo da Get Out in poi, che trovò lo spazio nelle candidature del miglior film, che ricordiamo sempre agli Oscar, il miglior film non è un riconoscimento al regista, ma è un riconoscimento al produttore, quindi è una in qualche modo un premio alla produzione. Il mondo ci ha detto, il mondo di Hollywood ci ha detto che quella era una strada che non era più serie B, non era più Corman, ma poteva arrivare l'Academy.
1: Sì, certo.
2: E finalmente l'abbiamo capito con 10 anni di ritardo anche noi.
1: Boris, grazie ancora. Grazie a te,
0: grazie,
1: a prestissimo. Buon cinema. Ciao a te.
0: Grazie, allora. grazie. 16 in punto, signori, abbiamo terminato. Sì. Caro Lapo De Carlo, caro, arriva Tommaso Lavizzari che lo vedo lì. Sì, guardalo.
1: Lui non avrebbe voluto
0: adesso
1: passare,
0: si sfratta, di lì. Devi passare. Lasciare il posto.
1: E però tu ogni volta non c'è, allora si deve far vedere, deve fare tutto il giro, detto, sei pronto con Massimo Tedesco?
0: Come faccio?
1: Capito, è un po' la suocera. Niente, comunque ringrazio ovviamente Samuele Campochiaro, con Michele Ceci in redazione, con Daniela Vindigni ovviamente al coordinamento. Grazie a tutti quanti voi, continuate ad ascoltarci qui su Giornale Radio. A domani, ciao Vicky, ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e 25 anni d'età. I 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine. Dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
9: Grazie a Lapo e a Vicky per la linea da tempo reale. Questa è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. Buon lunedì a tutti, un weekend come sempre ricchissimo di eventi sportivi. Cominciamo a ripercorrerlo dalla pallavolo, che è stato il primo evento che si è concluso un po' più lontano nel tempo, perché il weekend di pallavolo ha concluso, diciamo, quelli che sono stati gli europei. Ne parleremo poi domani approfonditamente con il nostro Piero Giannico. Ha perso la Francia in questa pseudo rivincita della finale olimpica, vinta in questo caso dalla Polonia, che aveva perso per l'appunto l'ultima finale olimpica, che si ripete perché è il secondo europeo consecutivo, quello della nazionale dell'Est Europa. Finlandia, grandissima sorpresa, conclude al terzo posto strapazzando la Slovenia. Questo, diciamo, che riduce anche un attimo la sconfitta in termini sportivi dell'Italia, perché ha perso, diciamo, effettivamente contro quella che è stata la squadra rivelazione di questo europeo di pallavolo. Si è concluso anche un weekend tennistico che ha visto purtroppo una brutta notizia, perché le nostre italiane sono state eliminate dall'Ucraina per 2-0 in semifinale. Ucraina che poi in finale ha perso a sua volta 2-0 contro la Cechia, la Repubblica Ceca, che con la Mukova ha superato la Kalinina e con la Noskova ha battuto la Svitolina. La Lever Cup invece di Londra, il team Europa ha battuto 13-5 il team mondo, diciamo, e quindi da questo punto di vista ha portato un successo a noi. Proseguiamo tra pochissimo invece con gli altri appuntamenti del weekend, fino ad arrivare ai primi ospiti, che però vi annuncerò subito dopo aver sentito Miles Smith con Wait For You. A tra pochissimo.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Iniziamo ufficialmente questo lunedì di Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, in cabina di regia Massimo Roccia Tedesco, in redazione Michele Ceci. Tra poco vi annuncerò anche quelli che sono gli ospiti di oggi. 334 11 11 622 è il numero per scriverci o mandarci messaggi vocali. Prima di tutto però ripercorriamo per l'appunto le ultime tappe di questo weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle, perché è stato un weekend spettacolare anche di Americans Cup a Napoli, soprattutto per Luna Rossa, che ha vinto la preliminary regatta battendo in finale Emirates Team New Zealand. La squadra italiana infatti aveva già chiuso al primo posto la serie di flotta con 71 punti contro i 56 dei neozelandesi, vincendo 4 delle 8 regate. Ieri poi è arrivata una giornata praticamente perfetta, 3 regate, 3 vittorie, comprese le due prove di flotta e il match race finale contro New Zealand. Ascoltiamo per cui gli highlights proprio di questo evento di ieri.
1: Posizione difficile questa adesso, c'è la protesta di New Zealand.
2: No penalty, ok.
1: No penalty, no penalty. Rallenta, fa la stessa cosa anche New Zealand. Partono separati.
3: È più veloce Luna Rossa.
1: È più tempestiva Luna Rossa sulla linea di partenza. Forse passa Luna Rossa? Passa Luna Rossa? Bravissimi,
2: gli
1: bravissimi.
2: Vanno a virare in faccia.
1: Vediamo adesso, dopo che gli hanno virato in faccia,
3: vanno
1: li
3: via.
1: Obbligano ad andarsene di qui, da questa posizione sfavorevole.
2: Eccoli che manovrano.
1: Eccolo.
3: 22 20, ritorna su, benissimo, che manovra,
1: si va là sulla boa di destra a cannone o a cannoni.
2: Ottimo il giro di boa.
3: Perfetto.
2: Veramente ben eseguito.
3: Bravi.
1: Si porta a girare sull'altra boa New Zealand.
2: Buono anche il
1: qui qualcosa forse hanno perso per Peter Barling, Maria Giubilei, Marco Gradoni, Gigi Ugolini. È l'ultima manovra di questa regata e vola vola si va. Luna Rossa c'è, tutti in piedi sul divano. Luna Rossa vince anche questa seconda preliminare.
0: Ci si rivedrà più avanti nell'anno con l'Americans Cup di vela. Ieri altro successo anche per l'Italia, perché dopo 14 anni siamo tornati sul tetto del mondo della Superbike grazie a Nicolò Bulega, è campione per l'appunto 2026 con la Ducati. Il titolo è arrivato a Cremona davanti al pubblico, per cui non strano, l'ha vinto in casa. E c'è anche un dato storico, perché Bulega è soltanto il secondo italiano, pensate un po', campione di Superbike dopo Max Biaggi, vincitore nel 2010 e nel 2012, ed è anche il primo italiano in assoluto a riuscirci con una Ducati, per cui moto italiana. Sentiamolo che cosa ha dichiarato appunto dopo la vittoria del titolo.
4: Sì, devo dire che è stato veramente bello. Sognavo di vincere il campionato, perché le ultime due stagioni ci siamo andati vicino, ma vincerlo in Italia è veramente ancora più speciale, quindi sono veramente contento. Vincerlo qua è veramente, c'è quel qualcosa in più, quindi è bello.
0: Eccoci, è stato anche il weekend del ritorno della Formula 1. Formula 1 che purtroppo ha vinto, cioè non ha visto, diciamo, né il nostro Kimi Antonelli né le Ferrari particolarmente in spolvero. In realtà Kimi Antonelli e Leclerc hanno dichiarato che è stato il weekend peggiore dell'anno. Per Antonelli devo dire la verità che sì, in effetti lo è stato, perché è stato veramente sfortunato sin dal giovedì, perché si è anticipato di un giorno. Per Leclerc non mi è sembrato così più sfortunato francamente degli altri, e lo dico con un po' di amarezza nel cuore, perché la Ferrari quest'anno diciamo che sta andando indietro invece che andare avanti. Sentiamo appunto Leclerc che dice appunto, esprime questo concetto.
5: Basta, noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì, in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilinei. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare. Non è che abbiamo aspettato a qualsiasi punto della stagione, ma lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade dopo è difficile riprenderli.
0: Riprenderemo il filo della Formula 1 con Franco Nunes, che sentiremo attorno alle 16.40 per fare appunto il punto della situazione su questo appuntamento, visto che poi riprenderemo il discorso Formula 1 il weekend prossimo insieme anche alla MotoGP. In questo caso il nostro primo ospite sarà Paolo De Paola, con cui faremo un po' il punto della situazione sull'Italia, che è reduce per l'appunto dalla brutta sconfitta contro il Belgio, che ha evidenziato ancora un problema che secondo me va ben oltre il problema tecnico, perché io continuo a pensare che l'Italia non sia così più scarsa di nazionali come la Grecia, di cui in questi giorni cercherò anche di aprire e chiudere una parentesi velocissima per illustrarvi il progetto tecnico che loro stanno facendo e con cui stanno cercando di rilanciare il calcio turco, e stanno in effetti producendo tantissimi nuovi talenti. Tantissime nazionali hanno ricreato l'entusiasmo. La Germania ha perso per l'appunto contro la Grecia, non ha fatto benissimo, la Norvegia stessa ha perso, però attorno all'ambiente delle proprie nazionali hanno ricreato in vari modi, chiamando un nuovo allenatore, creando dei nuovi progetti tecnici, lanciando dei giovani, un entusiasmo che invece vedo mancare assolutamente attorno a quello che dovrebbe essere il progetto di rilancio dell'Italia. Ed è questa francamente la cosa che mi preoccupa di più, perché se non c'è entusiasmo, se il pubblico non avverte più credibilità da parte della nostra nazionale, gli stessi giocatori mi sembrano un po' poco legati a questa nuova nazionale, a questo nuovo progetto, e secondo me si avverte questa sensazione. Io ho fatto un po' di recap di quelli che sono il sentimento dei tifosi, soprattutto sui social, attraverso anche i vostri messaggi della settimana scorsa, e mi rendo conto che il sentimento più condiviso sia proprio esattamente quello di sperare che l'Italia questa sera contro la Turchia perda e faccia male anche contro la Francia venerdì prossimo e nel ritorno anche contro la Turchia, perché volete tutti quanti, mi sembra di capire questo, una pulizia generale. E io purtroppo mi trovo anche d'accordo, perché non ce l'ho con Mancini, per me non è il problema lui, non ce l'ho con i ragazzi, per me il problema non sono neanche loro. Il problema è il fatto che, come succede anche con tante società in Italia, quando mancano i vertici, quando manca un progetto, quando manca una casa in cui uno si sente effettivamente al sicuro, manca anche il legame con la maglia, e di conseguenza si perde un po' tutto. Parleremo di questo, a partire di questo e poi di tutto il weekend e della partita di questa sera, tra pochissimo con Paolo De Paola. 334 11 11 622 anche per dirci la vostra, e ci tengo particolarmente perché l'argomento è caldo. Adesso sentiamo Sky Newman con Man on the House.

0: dovete scusare, ecco, io non sento proprio più niente in questo momento, non sento proprio più la voce, non sento più in questo momento niente, chiedo scusa ma ho un problema tecnico ed è molto difficile in questo momento andare in diretta, ma ci proviamo lo stesso. Siamo a Giornale Radio, questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, 334 11 11 622, ma ribadisco, non so se in questo momento sono in diretta o meno, perché sono in diretta ma io non sento niente, ragazzi, per cui vado a braccio. E intanto vi do qualche notizia, perché per l'appunto non sento neanche l'ospite, che dovrebbe essere Paolo De Paola. Siamo rientrati? Ci sono? No. Ci sono, ok. Allora posso prendere, perdonatemi, ma mi è sparito tutto l'audio, non capivo se ero in diretta o meno. Siamo qua a Giornale Radio, Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, in diretta con noi c'è Paolo De Paola, non c'è ancora, benissimo, scusatemi, va benissimo, allora riparto io. Allora intanto vi do qualche notizia, qualche ultima ora. È ufficiale nel frattempo il ritorno del portiere Neto, che con Alaba viene ad arricchire ancora di giovani il nostro campionato italiano, che diciamo non aveva bisogno di ulteriori firme di un certo tipo. Vi stavo appunto dicendo che si è concluso il primo weekend di questa nuova National League con una partita ovviamente più importante di tutte le altre, è stata la replica di quella che è stata la finale dello scorso europeo, Inghilterra-Spagna 2-3 a Wembley. La Miglia Mala ha segnato dopo due minuti, l'Inghilterra poi ha ribaltato la partita con Gordon e Kane, Gordon che è una nuova conoscenza proprio del campionato spagnolo, perché è passato al Barcellona proprio quest'estate dal Newcastle, e poi Kane che ha anche sbagliato un rigore che era quello del possibile 3-1, che avrebbe probabilmente dato il pareggio o la possibile vittoria per 3-1, comunque momentanea, all'Inghilterra. Ma nel frattempo so che mi dicono che è arrivato un vocale, ascoltiamo il vocale.
1: Ma buongiorno, Stefano da Milano. Visione pessimistica, il calcio è legato alla politica e ai politici di turno, perché tutti i vari personaggi, non c'è alcun rinnovamento, non c'è alcuna visione, tant'è che abbiamo richiamato Mancio, che ci ha tradito per soldi, non credo che abbia problemi di denaro Mancini, eppure ci ha tradito vilmente, e adesso l'abbiamo richiamato. Malagò, non ci sono parole, personaggio a mio avviso, beh sì, molto discutibile per un rilancio della nazionale. E rispecchio questa immobilità della nostra politica, incapace di visioni lungimiranti, e qua siamo la stessa cosa, il calcio si ripercuote con zero uomini nuovi, zero idee nuove, tutto vecchio, e di conseguenza stiamo ricalcando l'ennesima situazione negativa.
0: È proprio da qui, infatti voglio ripartire con Paolo De Paola, che finalmente siamo riusciti a rintracciare, abbiamo avuto un problema tecnico, ribadisco, mi scuso con tutti quanti. Buon pomeriggio Paolo e ben trovato.
2: Carissimo Tommaso, un saluto a tutti.
0: Buon pomeriggio, scusaci anche tu, abbiamo avuto un problema tecnico, non si capiva se riuscivamo a essere in diretta o meno, perché si è spento tutto all'improvviso il macchinario, problemi tecnici di diretta. Allora ripartirei proprio da questo audio del nostro ascoltatore, che ha tirato un po' le fila rispetto a un discorso che facevo appunto qualche minuto fa. Tutte le nazionali hanno ricostruito l'entusiasmo anche dove non era così importante, così necessario. Faccio due esempi velocemente: la Germania ne aveva bisogno, ha riportato Klopp, non è ancora a posto, avrà un lavoro lungo da fare, ma intanto ha riavvicinato un po' la passione dei tifosi. La Francia doveva riaccendere la fiamma e ha chiamato Zidane. L'Olanda voleva di nuovo affidabilità e di nuovo ritrovare la propria identità, ha chiamato Xavi. Anche la Grecia ha un progetto tecnico in cui sta rilanciando i giovani, e ieri ha vinto per la prima volta contro la Germania. L'Italia, prima ancora di entrare nel merito tecnico, di cui ti vorrò fare una domanda più tardi, il problema è che mi sembra che ormai si sia proprio scollato definitivamente il paese in generale, anche i giocatori stessi non credano più in questi nuovi progetti. Che idea ti stai facendo tu della situazione attuale?
2: Ti aspetto con ansia, non mi importa nulla se c'è una manovra politica dietro, il commissariamento della FIGC.
0: Ecco.
2: Non mi interessa a questo punto, lo dico sinceramente, perché basta con certe politiche. Adesso, per carità, ci sarà una politica che subentra, o perlomeno intende subentrare, a una, come dire, a un associazionismo di clan o perlomeno di circoli, di gruppi di amici. Ecco, bisogna uscire da queste pastoie che io definisco romane, perché sono molto, molto tipiche proprio della città di Roma, perché lì c'è il centro di potere nevralgico, sia economico, sia politico, insomma c'è tutto. Bisogna uscire da queste logiche per quanto riguarda il calcio, perché o si esce da queste logiche con un commissario che veramente attua le riforme, oppure assistiamo alla nomina di Mancini, che per me non dovrei mai essere chiamato perché aveva rinunciato a una nazionale per un'altra nazionale, lasciamo stare Arabia, non Arabia, e aveva rinunciato anche per motivi economici. Quindi se noi mettiamo sempre tutto sotto il piano dal punto di vista economico, non ci siamo sul punto di vista dell'etica e della morale, perché se dobbiamo ricostruire una mentalità dobbiamo andare a spulciare o perlomeno a rinverdire certe cose che evidentemente non solo nei giovani ma nella società italiana si è un po' persa. Perché c'è stata questa onda di reflusso nei confronti di Baldini, che poi non avrebbe accettato, lo ha detto, io non certo. Sono a certe altezze, vabbè. Però diciamo era quella l'idea che piaceva più al popolo, alla gente, cioè di un allenatore vero, di un allenatore che non avesse nessun tipo di amicizia e di agganci, che facesse delle scelte logiche e che diciamo non cercasse sempre il contentino, cioè il accontentare un po' determinate società giocatori, come è stato nella prima partita, e scegliere di noi tanto per far vedere. Qua non siamo più nella nazionale, ma non solo nella nazionale, non siamo più nell'epoca del far vedere, bisogna fare dei cambiamenti e i cambiamenti devono essere radicali, non c'è niente da fare. Per questo invoco il commissario, non mi interessa anche se per un cavillo, ma mi fa piacere che venga in qualche modo scosso questo ramo e che cadano un pochettino certe fronde vecchie.
0: Io sono assolutamente d'accordo con te e mi sono fatto un giro proprio così, sopportando anche tante sgrammaticature, tanti problemi di comprensione sui social vari, e ho notato che il sentimento generale proprio del tifoso è esattamente quello che tu hai descritto adesso perfettamente, ovvero sperano nel disastro. Esatto, è proprio questa la cosa.
2: Non se ne può più, ma perché sono sempre compromessi. Hai messo dei giocatori che stanno lì, capito, un po' col punto a spilli, perché fanno bene nelle loro squadre, ma in qualche modo se ne fregano perché sentono che questo è un progetto di apparenza, non è un progetto di sostanza, è un progetto in cui adesso ne hai cambiati 10, va benissimo, ma questa rivoluzione, perché io dico avrei preferito uno come Conte? Perché Conte nella sua irruenza, nel suo essere veramente, come dire, ispido, ma è uno vero.
0: Sì, è vero,
2: cioè, io
0: è vero.
2: Passo da questi due eccessi, o Conte o Baldini, ma due che magari con logiche diverse, opposte, possono realmente dare un qualche cosa in cui credono. E la nazionale di Mancini non mi piace per questo. Non c'è nulla in cui credere, è un far vedere. E allora aspettiamo la Turchia, perché dicono io non mi aspetterei mai, non ti farei mai contro la mia nazionale, mai,
0: certo,
2: al mondo,
0: ma
2: quindi
0: mancherà.
2: Non arrivo a questo eccesso. Però dico che magari la gente è così esasperata che preferisce in qualche modo assistere a un tabula rasa anche dal punto di vista dei risultati pur di cambiare.
0: Assolutamente, ma anche perché la sensazione è quella che rischiamo di bruciare poi degli ottimi elementi, come può essere questo nuovo romano o altri giovani che giustamente stanno avvicinandosi alla nazionale, però è chiaro che poi quando la rabbia si accumula da qualche parte si deve sfogare, e quindi se uno commette un errore. Ma io vedo anche quelli che dovrebbero essere i leader tecnici, che in nazionale vanno e sembrano dei fantasmi rispetto a quelli che vediamo durante. Parlando di fenomeni.
2: Prego. Tu né io, ma noi abbiamo dato tutta la stampa una responsabilità a Romano, ma veramente facciamo. Romano ha sbagliato un passaggio laterale, ma stava nella tre quarti avversaria.
0: Bravissimo.
2: E tutto il campo l'hanno fatto gli altri giocatori, non trovando, diciamo, delle interposizioni a centrocampo. Dove erano i giocatori di centrocampo, sinceramente? Come erano messi i difensori centrali? Come era messa la difesa italiana?
0: Sì.
2: Quindi prima di parlare di Romano dobbiamo parlare di altri 7 giocatori. Non è giusto assolutamente colpevolizzare uno come Romano, perché quel passaggio è un passaggio banale che si può anche sbagliare, ma senza pensare che poi da quel passaggio è scaturito matematicamente un gol. No, se ci fosse stata una squadra vera quel gol non sarebbe mai scaturito.
0: Sì, sono assolutamente d'accordo con te, Paolo. Hai fatto un'analisi che io assolutamente condivido. Proprio in 30 secondi, quindi a questo punto che cosa ti aspetti questa sera dall'Italia? E poi ti prometto che ci risentiremo con più calma lunedì prossimo, così riusciamo a recuperare anche un po' di tempo perso.
2: No, mi aspetto sempre soltanto una vittoria. Ti farò come sempre per la nostra nazionale, il nostro paese, però ecco, mi aspetto sotto sotto che poi le cose cambino realmente. Non possono cambiare con questo sistema, non possono cambiare con Malagò, non possono cambiare con Mancini, devono cambiare con un altro sistema.
0: E sono d'accordo con te, e sottolineo anche che il fatto che tutti quelli che fanno parte di questo sistema si stiano schierando contro il commissariamento mi fa ancora più venire voglia di gridare al commissariamento come unica soluzione.
2: Assolutamente,
0: perché...
2: ma guarda, io mi astengo, credo che anche tu la pensi così, cioè non ne voglio fare una questione politica.
0: Assolutamente.
2: Perché ormai, come sempre, la stiamo già polarizzando. Se vuoi il commissariamento sei di destra, se non lo vuoi sei...
0: non è così.
2: Non è così. Io voglio il commissariamento e non mi frega nulla destra, sinistra, mi interessa che cambino le cose.
0: Esatto.
2: E solo un commissario lo può fare.
0: E allargo il discorso per chiudere qui, anche per quanto riguarda l'Italia, non è più neanche un problema di destra e di sinistra anche al governo, è un problema che serve fare delle cose per rilanciare questo paese. Ti saluto Paolo, ti do appuntamento settimana prossima. Grazie mille, a presto,
2: ciao,
0: un abbraccio,
2: ciao.
0: Grazie mille. Andiamo al volo, al minuto d'oro, ci sentiamo tra pochissimo qua a Sport Club.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sport Club. Il cuore dello sport.
4: Buongiorno, Stefano da Milano. Avete interrotto, ma giustamente mi ha allungato il messaggio, ma vorrei chiuderlo dicendo questo: siamo delle poche nazionali con quattro stellette sulla maglietta. Di questo alla nostra classe politica e dirigente non interessa assolutamente nulla, evidentemente, perché gli uomini che comandano sono gli stessi, e quindi dopo tre mondiali fuori sono ancora lì a sedere sulle poltroncine. E di tutto ripassa da parte da un azzeramento, vuol dire ulteriori umiliazioni sul campo, che sicuramente avverranno, perché comunque non c'è rinnovamento, non c'è niente, e quindi saremo ancora più a brutte figure finché qualcuno capirà che basta Malagò e basta quella gente lì, basta Mancio e via discorrendo. Speriamo passeremo da altre brutte figure. Saluti
5: a te, scusaci se abbiamo interrotto il messaggio, hai fatto benissimo a completare. Oltre l'imbarazzante, ci scrive anche Davide: a partire dalle convocazioni che sono diventate becero calciomercato, questo interessa a quegli altri, prendiamolo subito, le opzioni a vita, eccetera eccetera. Poi c'è anche chi, come Francesco, dice: invocare il commissariamento allo stesso livello di prendersela con Fefe De Giorgi perché non ha vinto l'europeo. No, è diverso, perché qui non stiamo parlando di Mancini o della colpa dei giocatori. È chiaro che il progetto è all'inizio, non si può pensare che tutto cambi con lo schioccare delle dita. Anche la Germania ieri ha perso contro la Grecia e i tifosi tedeschi non saranno contenti. Hanno fiducia in un progetto che riparte da una persona che trasmette a loro fiducia e che ha parlato prima di tutto di riavvicinarsi alla nazionale. Non ha fatto discorsi di vittorie o pseudotali che avverranno nei prossimi anni. Bisogna riniziare dalla base. Purtroppo, finché non c'è fiducia, non ce l'avranno neanche i giocatori. Se i tifosi sono i primi a non aver fiducia, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato, perché il sentimento che arriva è di un sentimento assolutamente negativo. Tra pochissimo però dobbiamo cambiare argomento, andremo a parlare di Formula 1 con il maestro, ragazzi, il professore Franco Nunes, perché come dicevamo prima è stato il weekend peggiore per Kimi Antonelli, anche se poi alla fine è arrivato quinto. È stato il weekend peggiore per Leclerc e le Ferrari? A me sembra che sia andato in linea con le ultime cose. Ne parleremo per l'appunto tra pochissimo con il maestro Franco Nunes.

0: News con Starlight, giornale radio, la radio libera di informare. Queste Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622, continuate a scrivere e mandare messaggi vocali che poi proseguiremo ad ascoltare. È con noi il maestro Franco Nunes per parlare per l'appunto di Formula 1. Buon pomeriggio Franco, ben trovato.
1: Buon pomeriggio Tommaso, un saluto a te e agli ascoltatori.
0: Grazie mille. Allora, partiamo subito a gamba tesa. Prima di parlare della gara in sé per sé, ti chiederei a questo punto un po' di capire in che fase siamo con la nostra Ferrari, perché insomma, Leclerc, abbiamo fatto sentire prima l'audio, dice che è stato il weekend peggiore forse perché gli altri continuano a migliorare e loro no. Horner si propone un po' tutti, diciamo, in questo momento è arrivato chiaramente a proporsi anche alla Ferrari con lo sconto, nel senso che non chiede di entrare ovviamente neanche in società con la scuderia eventualmente. Quale può essere la soluzione? Cambiare veramente Vasseur? Il problema è effettivamente tutto l'ambiente che mi sembra molto di parlare della nazionale italiana di calcio in realtà. Come vedi questa situazione? Perché ormai siamo al punto quasi di non ritorno, secondo me.
1: Ma io invece non credo. È più una nebbia che si crea puntualmente quando la macchina non riesce a dare i risultati che la scuderia e i tifosi si aspettano. Che ci sia un'involuzione

0: nella partita dei 2/3 che mancano, non riesce a rimanere seconda, non riesce a sfidare la Mercedes come ci avevano promesso all'inizio dell'estate. Ci avevano detto è una stagione che si gioca sugli sviluppi e evidentemente le carte degli sviluppi che sono state giocate recentemente, o meglio già sabato scorso da Red Bull e McLaren, erano decisamente migliori rispetto a quelle del cavallino che non ha portato niente. Il prossimo intervento sarà ad Austin, quindi ci sono ancora delle gare in mezzo e lì si può allargare, credo, il buco nella lotta di quello che è la situazione sul posizionamento mondiale costruttori. Ma l'anno scorso è stata quarta e rischia di arrivare quarta quest'anno è altrettanto, e c'è quindi una necessità di guardare al futuro. Se si chiamasse Horner, ma non credo che sia l'uomo che interessa la Ferrari, vorrebbe dire buttare giù tutto, aspettare che lui selezioni i suoi uomini di fiducia e ricostruisca un nuovo reparto corse. Perfetto. Vuol dire perdere il 27, perdere il 28 e arrivare praticamente alla fine del regolamento in corso nella speranza di diventare competitivi, quando si discuterà già di passare a quello successivo. Allora la mia domanda è questa: io non lo nego, a me Vasseur non è che mi stia particolarmente simpatico e non credo che sia lui la figura che sposta in questo momento quello che la Ferrari è in grado di dare. Per me stanno arrivando dei tecnici, un motorista di primo piano da Red Bull e che ha un passato anche in Mercedes, quindi diciamo che uno che conosce molto bene quelle che sono le dinamiche degli avversari, che in questo momento stanno facendo decisamente meglio della Ferrari. E la mia domanda è: dove non funziona la scuderia? Che cosa non funziona nella scuderia? E intervenire per mettere le persone che siano in grado di risolvere le carenze che in questo momento il cavallino decisamente ha. Ma non stiamo parlando del secondo, è che se si fa un lavoro attento, cioè dopo un anno che hai preso la paga con 30 cavalli in meno, i motoristi di Maranello avranno capito dove devono mettere le mani per, non dico fare il motore più potente, ma quantomeno di arrivare vicino a quello Mercedes. Penso di sì, perché le capacità interne ce le hanno, la tradizione ce l'hanno. A livello telaistico, la Ferrari ha fatto la macchina forse in aerodinamica più avanzata, con le scelte più spinte, vero, quindi vuol dire che c'è un potenziale che, se si trovano i cavalli di motore e si estremizzano questi concetti di aerodinamica, probabilmente si può lottare per il mondiale. Allora la visione andrebbe un po' stemperata dall'incazzatura di Lewis Hamilton, che domenica ha capito chiaramente di essere ormai fuori dal gioco mondiale, e il 7 volte campione del mondo lo conosciamo, quando non ha la macchina competitiva si spegne, attacca il muso e scatena polemiche. Chiede il cambiamento di figure tecniche all'interno della squadra, e questo mi sembra forse l'indizio più importante, cioè l'uomo di maggiore esperienza, che non so chi, ma avrebbe detto bisogna toccare alcuni ruoli. Ecco, speriamo che in qualche modo lo ascoltino, perché forse si colmano alcune carenze che all'interno della squadra sicuramente ci sono. Per me non è Vasseur in questo momento il problema.
1: Hai fatto un'analisi che io condivido al 100%, e non è un caso che infatti io ti chiamo maestro, perché hai analizzato tutto in maniera molto puntuale. Ti faccio un'ultima sola domanda su questo argomento. Secondo te i piloti, è giunto il momento che succeda qualche cosa anche da quel punto di vista, oppure è giusto aver rinnovato Leclerc, si va avanti con lui ed Hamilton, punto di domanda?
0: Ma sai, con Hamilton devi arrivare a chiudere molto in fretta e capire se hai appunto la voglia di tirare fuori la spinta che hai mostrato quest'estate, perché allora mi fa incavolare nero nel momento in cui ce ne devi mettere del tuo e il tuo scompare. Non va bene, assolutamente. Io credo che la coppia di piloti non sia da mettere in discussione, hanno dimostrato, vincendo una gara per uno, che quando ci sono le condizioni sono in grado

0: di ancora esprimersi ad alto livello con la Ferrari. La logica è un'altra, per chiudere il discorso di prima, Vasseur secondo me non è strategico in questo momento, quella che manca è la Ferrari, il marchio Ferrari che dia stabilità a un sistema o cominci un orientamento di cambio.
1: Sì.
0: E questo secondo me è quello che è in corso, cioè non subito ma in una prospettiva del prossimo anno, e questo secondo me ci sta, avere il tempo di scegliere le persone giuste per non sbaraccare tutto ma far crescere il sistema. Se guardiamo le altre squadre, queste rivoluzioni non avvengono puntualmente,
1: è vero,
0: c'è sempre l'aggiungere figure o lasciare andare figure. Il grande rischio, Tommaso, è questo, che le persone capaci che andrebbero tutelate all'interno del cavallino si stufino e vadano via, così poi allunghiamo la lista di quelli che vanno a vincere.
1: Esatto, della via, esatto, perché sono tantissimi i maghi che, diciamo, la Ferrari si è fatta scappare negli ultimi anni. E chiudo veramente con l'ultimo minuto facendoti una domanda, perché tu sei stato preveggente qualche tempo fa, mi ricordo che avevi detto che la Red Bull sarebbe cresciuta moltissimo, ed è cresciuta moltissimo, sta crescendo moltissimo, ma è molto merito dei piloti, perché Verstappen e soprattutto anche Hadjar si sta rivelando anche lui un signor pilota.
0: Sì, considera, Super Max non è da mettere in discussione.
1: No, mai.
0: Tengo solo a dire che se guardiamo la classifica di domenica, a meno di 2 decimi da Russell, ha fatto un miracolo.
1: Sì.
0: Ma io non ho creduto un secondo che potesse vincere il Gran Premio, perché Russell sapeva che Max poteva usare 4 decimi di supporto di overboost, ma sapeva anche che non arrivava mai all'ingresso del rettilineo con meno di 7 decimi. Mm-hmm. Quindi lucidissimo Russell nel gestire la vittoria. La Red Bull ha un potenziale di fuoco a livello tecnico strepitoso. È vero che sono andate via delle persone, ma è anche vero che fino all'anno scorso hanno ancora lottato fino all'ultimo Gran Premio per il mondiale, dopo 4 mondiali vinti. Quindi c'è la reazione di un gruppo che era partita male, malissimo, con una macchina che pesava 30 kg in più. Ogni 10 kg su una pista come Barcellona sono 3 decimi, voleva dire avere un secondo nelle scarpe iniziando i 100 metri. Ecco, credo che stiano risolvendo un po' alla volta i problemi, e la macchina, quando ci sono le condizioni di pista favorevoli, ovviamente lo fa poi vedere.
1: Assolutamente, e soprattutto, come dicevi tu prima, anche in questo caso non c'è stato bisogno di una rivoluzione, nonostante i problemi anche che si erano accesi la passata stagione in Red Bull fossero anche abbastanza gravi dal punto di vista umano e professionale, e non solo tecnico. Quindi anche lì hanno tenuto duro, hanno sistemato quello che dovevano sistemare e stanno ripartendo. Speriamo che sia la volta buona anche per la Ferrari. Ci sentiamo settimana prossima, Franco Nunes.
0: Sarà un piacere.
1: Grazie.
0: Vediamo
1: mille.
0: Che succede.
1: Speriamo,
0: ciao.
1: Speriamo. A presto. Grazie mille come sempre a Franco Nunes. Tra pochissimo concludiamo questo appuntamento del lunedì con Sport Club. Restate con noi.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. Siamo negli ultimi 7 minuti di questo appuntamento di Sport Club. Allora, sentiamo velocissimamente il nostro Kimi Antonelli, che si è lamentato perché questo weekend, poverino, effettivamente è andato veramente tutto storto.
1: Sì, oggi, cioè, alla fine questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1 e poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto, e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo.
0: E ci ha rimandato, come io ho rimandato Franco Nunes, al prossimo weekend, perché dice che in Malesia ci penserà lui.
1: Bisogna riconoscerlo, ha fatto un gran weekend. Io non ho fatto, diciamo che che scemi.
2: Si diverte.
1: Però diciamo che adesso in Malesia ci penso io.
0: Non perde mai il sorriso e la speranza, e fa bene, perché è veramente un fenomeno. Anche un fenomeno Colapinto, che però questo weekend ha fatto un disastro. Sentiamo, si è anche scusato.
3: Niente, dobbiamo continuare a spingere la squadra avanti, ma per oggi un errore grande, un peccato, scusa tutto, a tutti, a tutto il team, a tutta la squadra, a Piero ovviamente, tutto in fabbrica.
0: E invece non si è scusata, almeno non l'ha ancora fatto, la Rai, che ha interrotto la diretta del mondiale di ciclismo nel finale. I tifosi inviperiti sui social perché a furia di cambiare canale hanno fatto un macello, hanno fatto perdere i chilometri decisivi, 32 chilometri decisivi con cui Brandon McNulty ha vinto il titolo mondiale. Dietro sono arrivati Michael Matthews argento e Mathieu van der Poel bronzo, per cui gli Stati Uniti tornano in cima al mondo del ciclismo dopo il 93, che è stato l'ultimo successo del Lance Armstrong. Poi sappiamo benissimo come si è sviluppata la sua storia. C'è stato anche l'esordio del basket italiano, è ripartito il campionato, la prima giornata si è conclusa con Milano e Virtus Bologna, che restano chiaramente i due riferimenti principali, arrivano alla prima vittoria in modo molto diverso l'uno dall'altro, perché l'Olimpia, che ricordiamolo è campione in carica e oltre a questo ha vinto anche la Supercoppa italiana, ve l'abbiamo ricordato proprio ormai credo qualche settimana fa, deve soffrire tantissimo contro Trieste, è stata andata sotto di 7 punti dopo tre quarti e ha vinto soltanto nel finale 83-79. Molto più netta invece la vittoria della Virtus Bologna. Martedì avremo l'Eurolega, che tornerà proprio con il derby italiano tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Ne parleremo sia con un nostro carissimo ospite, che è Carlo Ferrario, che tornerà con noi a parlare di basket, visto che riprende per l'appunto la stagione, ma avremo anche un ospite in studio che però non vi anticipo, lo scoprirete solo giovedì, ma lo avete già incontrato, con cui parleremo di basket. Vi do anche un indizio, parleremo anche un po' di Bologna, visto che è una delle squadre che ha cambiato allenatore, perché rimaniamo sempre nel campionato di Serie A, ha cambiato allenatore quest'oggi anche il Parma, rescissione consensuale con questa. Anche Pagliuca nell'Empoli in Serie B ha rescisso consensualmente dopo aver guidato l'allenamento di ieri dell'Empoli, hanno rescisso tutte e due in maniera sorprendente. Sembra che Gilardino prenderà il posto sulla panchina del Parma del giovanissimo tecnico spagnolo. Vedremo se questo cambio sarà di buon auspicio per il Parma, che riuscirà a salvarsi nuovamente. Proseguiamo anche con il calcio, perché nel weekend non si è giocata la A e in pausa anche la B, ma c'è stato la Serie C con tre capoliste in assoluto da copertina, perché nel girone A continua la marcia perfetta a questo punto del Cittadella, 3-0 a Lecco, settima vittoria in 7 partite, 21 punti su 21. Speriamo che qualcuno riesca anche a fermarli, perché sennò anzi potrebbe essere interessante avere una squadra che fa finalmente punteggio pieno. Nel girone B comanda ancora lo Spezia, vittoria 2-1 a Pescara con gol decisivo di Zilli e sesto successo consecutivo dopo il pareggio dell'esordio. Quindi anche lo Spezia sta facendo molto bene, assolutamente. Sono due squadre che sappiamo salgono e scendono molto spesso dalla B. Lo Spezia recentemente era anche stato in A, poi ha avuto un tracollo consecutivo. Nel girone C comandano invece Potenza e Bari a 16 punti. Qua c'è un po' più di sfida e anche il girone più complicato. Spettacolare il Potenza, sotto di 1-0 a Barletta all'intervallo, ha vinto 4-1 con Ghisolfi entrato dalla panchina autore di una doppietta. Il Bari batte il Cosenza, cade invece il Sorrento 2-0 a Foggia, seconda sconfitta consecutiva consecutiva dopo le 5 vittorie iniziali. Vittoria anche del Catania del nostro amico Roberto Duplicato a Caserta al 93esimo, 2-1, prima sconfitta stagionale invece della casertana. Stasera non ci sarà il Monday Night della Serie C, perché c'è chiaramente la nostra nazionale che questa sera giocherà alle 20.45 a Bursa contro la Turchia di Vincenzo Montella. Ricordiamo che Vincenzo Montella e Roberto Mancini hanno addirittura giocato l'uno contro l'altro. Mancini che dice: rimaniamo tranquilli, cambieremo qualcosa.
4: Io penso che dobbiamo rimanere tranquilli e non essere così agitati come sta accadendo, perché abbiamo giocato contro una squadra forte come il Belgio, che poteva metterci in difficoltà e ci ha messo in difficoltà, però poi la squadra nel secondo tempo ha reagito bene. E poi le partite sono fatte di episodi, quindi poteva cambiare la partita, ma alla fine credo che il Belgio abbia meritato di vincere quella partita di venerdì. Adesso abbiamo la seconda partita, ci abbiamo la possibilità di poter fare meglio, abbiamo cambiato qualcosa, cambieremo qualcosa, quindi, e valuteremo altri giocatori.
0: Nell'ansia di dire tutto quanto ho sbagliato, ovviamente era ovvio che avessero giocato l'uno contro l'altro Mancini e Montella, ma hanno giocato insieme nella Sampdoria, tant'è che Montella ha ricordato, come Arda Güler fa con i suoi attuali giocatori della Turchia, come fosse capace di imbeccarlo senza neanche guardare Mancini ai tempi della Sampdoria. Sentiamo un ultimissimo intervento con Tonali, che il tempo delle nostre qualità arriverà, speriamo.
5: Niente, io credo che il gruppo sia molto sano, sia molto giovane, quindi avere tutto subito è molto difficile, non abbiamo una stella che ti cambia la partita in 10 secondi, quindi noi abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di fare passettino dopo passettino senza esagerare. Il tempo ce l'abbiamo, abbiamo tante partite da fare insieme, dobbiamo stare tanto tempo insieme, divertirci insieme e lavorare per diventare gruppo ancora di più. Siamo tutti giocatori, uomini, persone sane, uomini normalissimi, giocatori forti, e quindi credo che col tempo e pian piano le nostre qualità usciranno. Solamente questo.
0: Avete presente Amici miei? Ecco il film. Avete presente le supercazzole del Conte Mascetti? Ecco, a me tante volte queste dichiarazioni mi sembrano tanto simili a delle supercazzole. Comunque non c'è più tempo per commentare, perché vi devo lasciare Italia No Limits con Roberto Poletti, Lorenzo Cappadoni in regia, Matteo Respinti. Ringrazio chiaramente Massimo Roccia Tedesco e Michele Ceci in redazione. Ci sentiamo domani dalle 16 alle 17 qua a Sport Club, Giornale Radio. Restate con noi.
6: Giornale Radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 17 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Ancora buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: file alle stazioni, ENI e proteste dei piccoli distributori, così il primo giorno del tetto ai prezzi di benzina e diesel adottato dalla compagnia italiana. Omicidio Regeni, il giorno della sentenza sui 4 agenti egiziani in contumacia. Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia chiude l'indagine bis su Sempio e dice Stasi poteva essere scagionato 19 anni fa. Calcio è il giorno di Turchia e Italia, la nazionale di Mancini torna in campo dopo l'amaro KO col Belgio.
9: Giornale Radio News.
10: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Marco Mancini, Laura Supino e per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Contenti gli automobilisti, un po' meno il 50% dei distributori italiani. Da oggi è attivo il tetto ai prezzi di benzina e diesel, deciso volontariamente dall'ENI, decisione poi annunciata e ora in via di progressiva adozione anche da IP. Protestano tutti gli altri distributori, mentre l'Unione Europea punta al risparmio energetico.
11: Prende il via tra code d'auto e tensione di mercato il primo giorno del price cap sui carburanti. Sulla rete a marchio Eni è scattato il tetto massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il gasolio. Stazioni Eni prese d'assalto dagli automobilisti, alcune hanno già esaurito la super. Anche IP ha annunciato l'autolimitazione dei prezzi, ma lo sconto è attivo solo in parte dei punti vendita. Se molti automobilisti plaudono a una misura che può portare fino a 10-15 euro di risparmio per un pieno, non così distributori indipendenti. A loro nome protesta con il governo Asso Petroli, che denuncia una grave distorsione della concorrenza e che chiede di estendere i benefici della calmierazione anche al canale all'ingrosso, cioè la cosiddetta extra rete, che paga prezzi del diesel molto alti e che ha spinto gli autotrasportatori siciliani a dichiarare uno stop di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre contro la mancanza di risposte del governo e della regione. Una risposta invece tenta di darla l'Unione Europea. Il commissario per l'energia Jorgensen ha chiesto ai 27 ministri dell'Unione l'adozione rapida di misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
10: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni di età, i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi invece con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi scherzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Ultima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, con la messa nella cattedrale di Metz. Qui in mattinata il pontefice ha ricordato Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa. Seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il Papa in serata. Il rientro in Vaticano per il caso di Giulio Regeni è il momento della verità giudiziaria. Attesa la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore italiano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non si sono mai presentati in aula.
12: 25 gennaio 2016, 10 anni fa, un giovane ricercatore italiano al Cairo per un progetto di ricerca scompare nel nulla diversi giorni dopo il ritrovamento del cadavere lungo il ciglio di una strada periferica. Giulio Regeni, 28 anni, è stato torturato, picchiato brutalmente e ucciso. Da parte delle autorità egiziane sarà tutto un susseguirsi di versioni insostenibili. L'incidente stradale, la rissa, gli eccessi di un festino, la rapina. Sul fronte opposto la famiglia e PM di Roma con l'aggiunto con la Iocco e la loro scorta mediatica. Un mare giallo che invoca da allora verità e giustizia, vigila e manifesta, nonostante le altalenanti prese di posizione dei governi italiani. Difficilissimo il lavoro dei magistrati, che ostacolati dagli apparati di Al-Sisi ma aiutati da testimoni coraggiosi sono riusciti a istruire un processo che ha rischiato più volte di saltare. Regeni per la procura è stato sequestrato e ucciso da uomini dello Stato egiziano, agenti dei servizi, convinti forse di avere a che fare con una spia. Su di lui si è abbattuto tutto il male del mondo, dirà la madre di Giulio, Paola Effendi, nel vedere il corpo martoriato del figlio. Abdel Sharif, Atar Kamel Mohamed, Usham Elmi e Tarek Sabir, i nomi degli imputati mai comparsi in aula. Per il primo è stato chiesto l'ergastolo, per gli altri 17 anni e mezzo. Per il Giornale Radio, Laura Supino.
10: La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio, anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura stessa lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Chiusi i seggi per la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria. Si elegge il successore di Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Alla chiusura delle urne ha votato solo il 22,34% degli aventi diritto. Calcio infine, tutto pronto a Bursa per la seconda gara di Nations League, dove l'Italia affronta la Turchia allenata da Montella. Vietato sbagliare per gli azzurri del CT Mancini, che oltre a cancellare la sconfitta d'esordio col Belgio devono allontanare lo spettro retrocessione. Linea Bursa.
13: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona, un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessioni in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
14: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto questa situazione cambia i risultati.
13: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa a Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Cialanoglu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
15: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. C'è il legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
13: Saranno in 40.000 la Timash Arena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
10: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia no limits. L'Italia che produce, innova, consuma, con Roberto Poletti.
17: Eccoci qua, buonasera, puntata 16 della nuova stagione di Italia No Limits. Vi interessa che a Garlasco hanno chiuso l'inchiesta su Sempio e si va verso il rinvio a giudizio, o vi interessa che alle suppletive di Reggio Calabria i primi dati danno il centrodestra avanti con Rescioli e Avannacci al palo? No. Vi interessa il caro carburante e di questo parliamo.

0: torniamo a occuparci di un tema che ci riguarda tutti, quanto costa l'energia, e partiamo dalla cosa più immediata. Quanto vi costa fare il pieno nelle ultime settimane? Benzina e diesel sono tornati a essere un problema molto concreto. Da oggi, 28 settembre, succede qualcosa di abbastanza particolare. Non è il governo a imporre un tetto, non è una nuova legge, sono le compagnie petrolifere che cominciano volontariamente a limitare i prezzi alla pompa. Ha cominciato Eni, adesso si è mossa anche IP, e il governo chiede agli altri operatori di fare lo stesso. Insomma, parte quella che potremmo chiamare l'autocalmierazione dei carburanti. Funzionerà? Possiamo davvero affidare alle stesse compagnie che vendono benzina e gasolio il compito di tenere bassi i prezzi? Oppure questa è la dimostrazione che quando i prezzi salgono troppo anche il mercato può intervenire senza che sia necessariamente lo Stato a imporre un tetto per legge? Soprattutto chi paga lo sconto? Perché alla fine qualcuno quei centesimi in meno dovrà metterceli, li assorbono le grandi compagnie, vengono scaricati sui gestori, verranno recuperati altrove. Quanto può durare un sistema del genere se le quotazioni internazionali continuano a salire? Sono domande ancora più importanti, perché arriviamo da una raffica di interventi, sconti sulle accise, riduzioni, nuovi meccanismi fiscali, pressioni del governo sulle compagnie. E ogni volta che il prezzo del petrolio torna a correre, noi torniamo a discutere del prezzo alla pompa. Allora forse dobbiamo chiederci questo: stiamo affrontando davvero il problema oppure continuiamo a mettere una toppa dopo l'altra? Prima però vediamo cosa parte concretamente da oggi, cosa hanno deciso Eni e IP e quanto stanno scendendo i prezzi alla pompa. Lo facciamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone, mentre in questo momento mi segnalano code a tanti distributori.
1: Da oggi, 28 settembre, entra concretamente in vigore il primo tentativo di autocalmierazione dei prezzi dei carburanti da parte delle grandi compagnie. Non si tratta di un tetto imposto per legge dal governo, ma di interventi volontari delle società per contenere i listini alla pompa. Ad aprire la strada è stata Eni, che il 25 settembre ha annunciato un vero e proprio price cap sulle reti Eni Live. Benzina non oltre gli 1,99 euro al litro e gasolio non oltre i 2,19 euro, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi precedenti. La misura vale per 30 giorni, con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno, e riguarda anche le stazioni autostradali. Eni ha spiegato di aver già assorbito da marzo una parte degli aumenti delle quotazioni internazionali. Due giorni dopo è arrivata la risposta di IP Italiana Petroli, controllata dal gruppo statale Azero Socar. IP non ha fissato un prezzo nazionale unico, ha annunciato invece un limite ai prezzi da applicare progressivamente sulla propria rete, tenendo conto della sostenibilità economica di gestori e retisti. Socar sta inoltre valutando l'estensione del meccanismo alle stazioni ESSO e agli altri operatori che acquistano carburanti da IP. Eni e IP insieme rappresentano oltre un terzo della rete italiana, quindi la scelta ha un peso rilevante sulla concorrenza. Al momento però non risultano annunci equivalenti e definitivi da parte di Kuwait e Tamoil. I primi effetti si vedono già nelle medie nazionali. Secondo il Mimit, questa mattina la benzina self sulla rete stradale è scesa da 2,159 a 2,152 euro al litro, il gasolio da 2,377 a 2,369. In autostrada la benzina è passata da 2,254 a 2,214 euro e il diesel da 2,459 a 2,420. Il governo ha naturalmente accolto favorevolmente la scelta. Palazzo Chigi ha definito quella dell'Eni un'iniziativa nella direzione auspicata per contenere il caro carburanti. Meloni ha poi ringraziato anche Socar. Urso ha esplicitamente invitato le altre compagnie a seguire.
0: E allora intanto al 334 11 11 622 scrive questo ascoltatore: io veramente, e tocca un argomento che toccheremo dopo, non capisco la bolletta della luce, la pago sempre uguale, non vedo aumenti anche se ho usato 4 quasi tutti i giorni tra luglio e agosto il ventilatore. Vabbè, se non vedi aumenti. Vabbè, adesso la domanda la facciamo a voi automobilisti. Ve ne state accorgendo? Perché possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, ma è importante quel che succede alla pompa. Secondo voi sono enti di beneficenza queste compagnie petrolifere? 334 11 11 622, chiaro che no. Valerio da Milano, buonasera Valerio.
2: Buonasera, innanzitutto sempre complimenti per la trasmissione. Io ritengo che la questione della scelta dell'Eni, che è una delle più potenti e grandi compagnie petrolifere, sia anche una considerazione di carattere economico con una prospettiva verso il futuro. Cioè, le compagnie petrolifere stanno incominciando a capire che se continuano ad aumentare i prezzi per varie ragioni, prima o poi il mercato si ferma, soprattutto gli autotrasporti, la logistica, il commercio all'ingrosso e tutto il resto, le imprese, e potrebbero esserci delle grandi flessioni economiche a livello mondiale, il che è negativo, è un segnale probabilmente anche a Trump, cioè il famoso detto adesso basta perché il gioco sta diventando pesante. Grazie e buonasera.
0: Grazie a lei Valerio, conciso, rapido, concreto. Intanto è partito da diverse centinaia di distributori IP, non oltre 300, ma progressivamente saranno molti di più i punti vendita coinvolti. L'operazione di contenimento dei prezzi è decisa ieri dalla controllante azera Socar. I distributori coinvolti si trovano sia sulla rete stradale che su quella autostradale, 20 in tutte le autostrade italiane. I prezzi applicati, secondo quanto si apprende, sono gli stessi del price cap deciso da Eni, ovvero 1,99 per la benzina e 2,19 per il gasolio. L'iniziativa di IP, secondo quanto viene spiegato, si allargherà ora in base a una valutazione sulle aree di mercato con l'obiettivo di salvaguardare la filiera, che non ho capito cosa significhi, ma poi lo chiederemo a chi di dovere, e chi di dovere arriva tra poco.

0: Romeo, direttore responsabile di formulapassion.it. Ciao Vincenzo.
1: Buonasera, ciao, ciao, buonasera.
0: Proprio ecco, con te, sì. Vincenzo, venerdì a botta calda, ad annuncio appena avvenuto, abbiamo commentato questa iniziativa di Eni, adesso anche IP, eccetera. Che ti senti di dire? È una presa per i fondelli, la solita, è una cosa solida, è una roba che può reggere?
1: Sì, beh, diciamo che quando i prezzi calano è comunque una buona notizia. E parliamo poi di una rete molto diffusa, perché poi dopo Enilive ha più di 6.000 stazioni di servizio, e quindi diciamo anche sono molti diffusi sulla rete. IP ha detto che proporrà prezzi ridotti in modo identico e ha 4.500 punti vendita. Certo, per ora IP cala il prezzo solo su le 200. Stazioni di servizio gestite 200, direttamente.
0: Scusa, 300 e 20 in autostrada IP, il dato
1: sì,
0: diffuso
1: perché,
0: poco fa.
1: Per adesso cominciano a ridurlo solamente su quelle gestite direttamente dalla compagnia, poi anche progressivamente anche a tutta la rete del marchio. Però certo, come avevamo detto poi venerdì, sarà difficile che tutte le altre marchi, tutti gli altri marchi seguano questi due esempi, per il motivo che avevamo poi anticipato, perché sono marchi che non controllano la filiera.
0: Non controllano la filiera, però la gente mica è scema, va a fare benzina dove risparmia, manda esauriti esatto. Quei distributori là, e che succede in pratica?
1: Esatto, è già successo, cioè file, adesso sappiamo che il governo sta facendo pressione anche sulla Kuwait, che è un'altra grande rete, però certo, come dicevamo, questo crea dei vantaggi per gli automobilisti che si mettono in fila e hanno comunque una rete importante, però anche dei problemi per tutte le altre compagnie che non hanno l'intera filiera, cioè molte compagnie comprano il carburante all'ingrosso e di conseguenza lo pagano sempre uguale, quindi è una misura parziale. Infatti molti sindacati, associazioni di categoria sono insorti, perché effettivamente c'è una distorsione della concorrenza sulla rete di distribuzione. Certo, poi ci sono, come in tutte le cose, vantaggi e svantaggi. Però ecco, da qui poi dopo a considerarla la soluzione assoluta, direi ce ne passa. È una buona notizia, perché da qualche parte c'è una benzina e un gasolio che costano meno, però poi dopo si complica un po' la gestione del settore. Questo è poi il tema di fondo, no?
0: Senti, ma sono cambiati ormai, Vincenzo Borgomeo, anche i comportamenti alla guida da parte degli automobilisti. Non vedo più quelli che sfrecciano in autostrada.
1: Bravo, certo, enormemente. Sì, anche perché le automobili moderne sono molto molto più sensibili rispetto a quelle di qualche anno fa al tipo di guida. Per capirci, se tu rispetti in autostrada i limiti oppure li violi, hai un consumo che si dimezza, addirittura diminuisce del 30%, se invece di viaggiare a 130 in autostrada vai a 110. Quindi diciamo gli automobilisti se ne sono accorti subito e cominciano a sfruttare le automobili moderne per tutta la tecnologia che hanno. Tanto per capirci di cosa parliamo, proprio pochi minuti fa l'Audi ha fatto un record nuovo con un'auto elettrica, ha fatto 1300 km con un pieno, quando di serie l'automobile dichiara 700 km, e ha fatto questo record prendendo un pilota da rally, ok, uno molto bravo, però mandandolo in Polonia su una strada aperta al traffico, non in una pista, non in un circuito né in laboratorio. Quindi questo esempio fa capire come non solo le auto elettriche, ma anche quelle ibride o quelle semplicemente a gasolio o a benzina, se guidate in un certo modo, cioè sfruttando tutti questi sistemi elettronici di recupero di energia, tutti questi sistemi diabolici, sistemi che poi gli automobilisti maledicono perché la macchina suona come un albero di Natale, ma se tu cominci a usarli invece che maledirli, e questi ti consentono di avere dei risparmi quasi incredibili da record. Infatti questo è finito nel Guinness dei primati.
0: Grazie a Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion.it. A presto. Noi andremo avanti sui carburanti, attendo anche voi alla 334 11 11 622. Meloni già dichiara sulle supplettive in Calabria. Il voto premia una coalizione compatta e radicata. Complimenti a Roscioli, grazie agli elettori per la fiducia. Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare i territori. Così su X la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, naturalmente tutti a festeggiare, naturalmente tutti a dire anche che in buona sostanza mannacci non serve a niente. Lupi, centrodestra vince senza Vannacci ed è di fatto così. 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 31 minuti.
2: Guidare informati.
3: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Le difficoltà maggiori questa sera nell'area bolognese a causa di un incidente. È stato temporaneamente chiuso il raccordo di Casalecchio tra Bologna Casalecchio e il bivio per la 14 verso la 14. Il traffico adesso non è più bloccato, ma ci sono circa 3 km di code in lento smaltimento. Per il resto in Lombardia traffico in ripresa attorno a Milano con rallentamenti e qualche incolonnamento sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Da segnalare in particolare code a tratti per circa 5 km complessivi in tangenziale nord dal bivio per la Milano Meda fino a Monza verso Sesto. In Liguria a codina 10 per lavori circa 5 km tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova e per un incidente circa 3 km tra Celle Ligure e Savona nella direzione opposta. Code per il traffico inoltre tra Pegli e Genova Ovest verso Genova. In Toscana per un incidente circa 6 km di code sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Centro e San Miniato verso Pisa e Livorno. Per lavori invece 2 km di codina 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma solite code in tangenziale est tra Nomentana e Parioli in ambo i sensi, code anche sulla Pontina tra Eur e Castelli Decima nelle due direzioni. A Napoli per lavori circa 2 km di code sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani. Code per il traffico inoltre in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E allora, stante che ha vinto il centrodestra compatto le suppletive in Calabria e che quindi Vannacci, che veleggia tra l'8 e il 10%, non serve, sono tutti in festa, voglio sapere se voi siate in festa o meno per Eni e IP che calmierano i prezzi dei carburanti. 334 11 11 622, sentiamo un vocale.
6: Buonasera a voi, Pino da Lecco. Io capisco tutti questi bei ragionamenti dell'Eni, che comunque essendo una compagnia di bandiera a questo punto aveva tutte le possibilità per ridurre il costo dei carburanti molto tempo prima, ma al di là di quello, al di là di quelli che vorranno fare gli sconti, li faranno durare fino a quanto vorranno loro, che si chiami Eni, si chiama IP, si chiama Kuwait, qualcuno mi spieghi per cortesia, però me lo spieghi perché sennò io non ci capisco più nulla, perché in Spagna la benzina è a 1,6. Mi spiegate questo? Ok, dopodiché, perché non è in Bolivia la Spagna è in Europa, mi spiegate perché la benzina è a 1,6 in Spagna e da noi a 2,10. Grazie.
5: E tra poco andiamo dal presidente dei benzinai, vedremo se è contento di tutto ciò.

0: E saluto Bruno Bearzi, bentornato presidente nazionale FIGISC, i benzinai aderenti a Confcommercio. Buonasera.
1: Grazie, grazie a lei, buonasera ai suoi radioascoltatori.
0: Oggi leggevo su Repubblica, voi dicevate concorrenza sleale questa di abbassare i prezzi del carburante, valutiamo azioni comuni anche all'antitrust. Oggi riunivate il consiglio perché voi dite solo i big possono ridurre tanto. L'avete riunito questo consiglio, Bearzi?
1: Sì, sì, beh, abbiamo discusso delle varie situazioni che sono venute a creare in questo fine settimana. C'è da dire che perlomeno una distorsione del mercato c'è, perché mentre le compagnie verticalmente integrate come Eni, come IP, che diciamo hanno nel loro core business tutta la filiera, a partire dall'estrazione, per passando per la raffinazione, distribuzione e quant'altro, hanno le marginalità per poter sostenere un costo come quello che è stato previsto appunto dal price cap Eni e dal, diciamo, avvicinamento a questo price cap da parte di IP, che avverrà più gradualmente. Rimane fuori però un 50% della rete, cioè gli operatori indipendenti che hanno solo diciamo la parte finale, la distribuzione. Allora questi operatori sono decisamente tagliati fuori da una competizione sul prezzo che in questa fase, pur apprezzando, perché per i consumatori è un bene, io l'ho sempre detto.
0: Fa bene a ricordarlo, se no sembrate cattivi e brutti.
1: No, noi siamo proprio a favore di questa cosa, però siccome noi rappresentiamo non solo i gestori, quelli delle major petrolifere, ma rappresentiamo anche quei gestori dei retisti, quei figli di un dio minore, se vogliamo, che devono anche loro cercare di rimanere sul mercato, rischiano veramente, se la cosa va avanti con questa sperequazione, che non vendendo litri rischiano anche il default economico. Quindi noi dobbiamo trovare modo e maniera, magari noi abbiamo fatto dei comunicati stampa, chiediamo magari anche al governo una convocazione perché si possa trovare modo di aiutare.
0: Parlo con Bruno Bearzi, presidente nazionale FIGISC, i benzinai aderenti a Confcommercio. Cioè, lei paventa il fatto che insomma i gestori di pompe di benzina, che non sono quei marchi che abbiamo detto, dove non c'è lo sconto, non si può fare perché sono piccole, vadano a carte 48, questo sta dicendo?
1: Se chiaramente si sono visti già nei primi filmati che ho visto oggi, gli impianti chiaramente con il prezzo competitivo, con le code, spesso anche con prodotto esaurito, perché ovviamente la logistica non sarà in grado di garantire queste vendite molto superiori alla media, e abbiamo visto piazzali completamente deserti, dove ovviamente il gestore che è in questa situazione ha comunque tutti i costi

0: la bontà degli interventi che le compagnie
1: stanno
0: facendo.
1: No, ma ci mancherebbe che anche voi siete dalla parte dei consumatori e li capite anche se non vengono a fare la benzina dai gestori dove costa di più, ovviamente, non siete stupidi, tutt'altro. Però dite, con questa concorrenza sleale è chiaro che c'è della gente che resta a piedi dalla parte dei gestori. Ma sta roba di fare un'azione all'antitrust la portate avanti?
0: Ma questa è una cosa che mi pare abbia previsto l'associazione dei rettisti, quindi l'Assopetroli, che probabilmente vorrà un quesito all'antitrust sulla situazione. Per noi, per quanto ci riguarda, a noi interessa di tutelare le gestioni, troveremo modo e maniera, magari chiedendo anche un incontro al governo, se si può trovare diciamo qualche forma di sostegno affinché appunto queste aziende, come dice lei, non vanno carte 48 e quindi col rischio poi anche di ridurre gli impianti che resteranno aperti, quindi dando un ulteriore di servizio alla clientela che non troveranno magari l'impianto sotto casa.
1: Ecco, senta, ma anche i gestori dove si applica lo sconto, no? Questi della rete Eni eccetera, guadagnano meno così con questa situazione?
0: Ma no, diciamo che ci sono i gestori Eni in particolare hanno avuto l'ordine imperativo di calare immediatamente il prezzo oggi. Cosa può essere accaduto? Che quei gestori ovviamente avevano delle riserve, delle giacenze nelle loro cisterne pagate a un prezzo superiore, perché ovviamente non c'era questa azione da parte di Eni. E da un giorno all'altro si sono visti decurtare il valore delle loro scorte per poter far fronte a questa iniziativa dell'Eni. L'Eni in realtà ha offerto a tutti i gestori 1.500 euro forfettari che a dir loro doveva servire a ristorare la perdita di valore delle loro scorte. Ovviamente facendo con due conti alla mano, si sta un attimo, con 1.500 euro si ristorano nemmeno 10.000 litri, poco meno di 10.000 litri. Non è detto che un gestore magari poteva andare bene, ma io penso che a tanti altri gestori che in cisterna avevano 20, 30, magari anche 40.000 litri, questo ristoro è decisamente insufficiente, per cui anche su questo aspetto chiederemo un incontro all'Eni perché siano, come dire, più precisi nel ristorare coloro che avevano delle scorte superiori, visto e considerato che è tutto verificato dal punto di vista dei sistemi di monitoraggio dell'impianto, quindi hanno contezza di quanta merce c'era in deposito, quindi potevano fare insomma un'iniziativa magari più puntuale e mirata.
1: Grazie a Bruno Bearzi, presidente nazionale FIGISC, i distributori aderenti a Confcommercio. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi, salve. Grazie.
1: Allora, voi che dite? 334 11 11 622, se desiderate intervenire, se volete dire la vostra, perché poi sentiremo anche i nostri esperti e i nostri politici. E poi c'è anche il problema dei tassisti, li facciamo intervenire tra poco.

0: abbassare volontariamente il prezzo dei carburanti, viene spontaneo chiedersi perché siano aumentati così tanto. Forse quei rincari non erano inevitabili come ci hanno raccontato, e forse il timore di essere smascherati e di finire sotto i riflettori ha spinto a questa iniziativa, perché quando si tratta di carburanti a pagare siamo sempre noi. Questo Dario, vi ricordo il numero per i vostri messaggi, io preferisco i messaggi vocali o le telefonate, 334 11 11 622. Sentiamone uno.
1: Sì, buonasera. Allora, anche io ho ascoltato il messaggio di quell'ascoltatore che voleva essere spiegato perché la benzina in Spagna costa 1,60 e in Italia a 2,10 euro. Prima di dare la risposta, vorrei dire a quell'ascoltatore che anche le autostrade in Italia per andare a Tarvisio costa 50 euro o qualcosa in più, invece tra passare tutta l'Austria, la Germania, la Slovacchia, insomma i paesi che stanno nell'Unione Europea, con 10, 12, massimo 15 euro ci puoi stare una settimana a girare dentro le autostrade europee. Allora te lo spiego io per quale motivo, perché a noi italiani forse c'è qualcuno che sta giocando per farci odiare l'Unione Europea, perché c'è qualcuno che sta covando l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea. È solo un mio parere, però come si dice, gatto ci cova. Grazie.
0: Sì, a parte che era la gatta, ma non importa, qua bella covata devo dire. Poi un messaggio del quale non ho l'autore, il nome dell'autore, certo che parla bene il signore di prima, si riferisce all'intervento di Bruno Bearzi, presidente nazionale dei gestori, ecco Dario è il nome. Certo che parla bene il signore di prima, però non ha detto quanto guadagnano i gestori ogni volta che aumenta la benzina. Anche in questo caso loro ci guadagnano sulle scorte. E poi c'è chi deve andarci al lavoro e la benzina la deve usare per trasportare gli altri, i tassisti. Andiamo subito da Loreno Bittarelli, presidente di Taxi e Radio Taxi 3570. Buonasera Bittarelli.
2: Buonasera a tutti.
0: E intanto approfitto per ringraziare tutti gli amici tassisti che scelgono di ascoltare questa trasmissione dentro le loro auto. In tanti mi dicono sono salito in taxi e ascoltavano giornale radio, questa cosa mi fa piacere. Allora Bittarelli, come siamo messi? Perché insomma voi le tariffe ce le avete ferme, imposte, fisse eccetera, ce l'avete addosso l'aumento, ecco, ho usato una roba elegante per dire.
2: Sì, sicuramente come stiamo messi abbastanza male, diciamo così, perché è troppo tempo che diciamo siamo in sofferenza. Abbiamo sollecitato in più circostanze, più volte, le istituzioni tutte, quindi a partire dai comuni, perché come giustamente accennava lei, noi non possiamo, a differenza di altri servizi, se aumentano i costi agire sulle tariffe, perché le nostre tariffe sono stabilite dai comuni, a differenza anche degli NCC per esempio. No, l'NCC non c'ha il tassametro, non ha la tariffa amministrata, quindi se c'è un aumento dei costi può agire e ritoccare lievemente le tariffe che magari servono per superare un momento di difficoltà come questo. Abbiamo scritto ai comuni, in primis al sindaco Gualteri a Roma, che secondo noi doveva dare un indirizzo e segnare un percorso per tutti gli altri comuni d'Italia, perché i comuni sono coloro che sono per legge deputati a determinare le nostre tariffe. Se il comune di Roma, ma anche tutti gli altri comuni, volessero, potrebbero da domani mattina stabilire un supplemento straordinario per superare, parliamo di magari anche di pochi spicci, no? Anche,
0: ma non lo farebbero mai Bittarelli, sarebbe impopolare, sono tutti in campagna elettorale.
2: Allora, Capito, no, no, ma non so, è che possiamo pagarne noi le conseguenze.
0: Preferiscono, ma guardi che, cioè, lei lo sa meglio di me, preferiscono quasi quasi ammazzare voi che perdere voti, consensi e simpatie, certo, ammesso che ne abbiano ancora. Quindi vi sacrificano per l'ennesima volta, no, Bittarelli?
2: Sono sicuro di quel che sia giusto quello che dica lei, ma mi consenta anche che è giusto anche che noi ci incazziamo,
0: ma certo, ovvio,
2: questo
0: ovvio,
2: atteggiamento, no? Perché, perché insomma, quando noi il piano non è che lo facciamo una volta ogni 15 giorni, ne facciamo un giorno sì, uno no, e quando c'è 15-20 euro di differenza su un piano, capisce che a fine mese / fine anno, se continua questa storia, non ci si fa più, e poi dice scioperi, spegni i motori, ma non possiamo far diversamente, perché se uno deve lavorare a rimettere non è possibile, non è insostenibile questa cosa qua, no? E la cosa che più ci amareggia, questo l'ho detto anche in altre sedi, è proprio che diciamo, con questo governo in cui noi credevamo, la categoria dei tassisti, tantissimi tassisti l'hanno votato questo governo in tutta Italia proprio perché ci credevano, e come del resto noi gli avevamo raccontato che fosse vicino alle tematiche della nostra categoria. E invece ci meraviglia che, nonostante tutte le nostre ripetute richieste di incontro, poi in incontro magari ci possiamo trovare d'accordo, non trovare d'accordo, possiamo ottenere invece di 150, però cercando di parlare, addirittura l'abbiamo fatto cercando, andando contro tutti i nostri stessi principi, cercando di unire il mondo taxi a quello degli NCC, storicamente ostile. La prima volta sarebbe, certo, stata che i taxi erano leggi, vogliono la stessa cosa. E non ci hanno minimamente degnato.
0: No, però questa cosa mi perdoni, sto parlando ovviamente con Loreno Bittarelli, presidente di Itti Taxi, Radio Taxi 3570. Questa cosa che mi sta raccontando Bittarelli mi fa veramente girare le scatole da cittadino, perché è una categoria importante come quella dei tassisti, che chiede udienza al governo per risolvere un problema. Magari il problema non glielo risolve il governo, perché siamo abituati anche a questo, magari il problema non glielo risolve, però siccome, e lo ricordava sommessamente Bittarelli, è una categoria amica quella dei tassisti, non è certo una categoria ostile al governo, ma perché cavolo non li convochi anche solo per dirgli tirate un po' la cinghia, non ce la facciamo, ma sono sempre con voi? Non vi ha convocato un cane di nessuno?
2: No, nessuno. Pensi che io sono uno di quelli che ci ha messo la faccia sin dall'inizio, perché in modo particolare con il maggior partito di governo, io mi sono candidato alla Camera,
0: pur sapendo
2: che non sarei stato eletto, quindi cioè non è che mi sono nascosto, ho cercato di convincere tutti i tassisti che questo era il nostro governo, il governo che avrebbe potuto rappresentare le nostre istanze. Ora, in un caso oggettivo come questo, perché se fai delle richieste pretestuose posso capire, no, non è perché mi hai votato ti devo riconoscere un qualcosa. Però se c'è un problema oggettivo che è di tutti, ma in particolar modo delle categorie come la nostra, che del carburante ne fanno il primo costo, diciamo, no? La prima voce di costo della gestione della propria attività, che nessuno ti risponde, bello. Io personalmente lo ritengo quasi offensivo, ma credo che questo valga anche per tutti i tassisti che noi abbiamo convinto di votare per questo governo. E speriamo che ci sia una possibilità di recupero, ripeto, perché lo sciopero poi è l'ultima chance, no? Un'associazione responsabile è l'ultima cosa, l'ultima carta che deve giocare è quella dello sciopero. Noi anche nei scioperi passati che ha fatto la categoria abbiamo detto no, non ha senso, vediamo di dialogare col governo, ci possiamo parlare, non ha senso far perdere il lavoro ai tassisti, non ha senso creare disservizi per l'utenza, andiamo fino all'ultimo a cercare di parlarci, vedere che cosa succede. Adesso siamo noi per primi a questo punto che non ce la facciamo più, perché da me vengono i tassisti e dice Loreno, ma tu ci hai fatto, questi sono quelli che ci hai fatto votare tu. Sì, è vero, è la verità, non posso negarlo, ma manco ci ascoltano, neanche ci ricevono, neanche ci convocano, io non so più che cosa rispondere, oltre che arrampicarmi sui specchi, ma mi sono anche stancato di fare questo, tutto qui, ecco il mio sfogo.
0: Bittarelli con molta onestà ci ha raccontato la la situazione,
2: la verità.
0: Probabilmente qui, sì, no, ma è la cosa migliore. Probabilmente sti signori al governo vi danno per scontati e forse qualche sportellata in faccia se la meriterebbero a questo punto, perché al di là di come uno la pensi, può stare con i tassisti o meno, dire che i tassisti, tutte le cose peggio che si sentono sui tassisti, ma neanche filarseli di striscio, io trovo che sia una roba di un volgare che fa accapponare la pelle. Grazie per avermelo raccontato, perché mi mancava. Mi mancava davvero anche questa, Loreno Bittarelli, per rendermi conto che forse hanno perso la bussola, hanno perso la bussola. Loro, quelli del governo.
2: Sì,
0: pensate,
2: sì, chiaro,
0: il povero, pensate, no, da casa, il povero Bittarelli, tassista, rappresentante dei tassisti, si mette a convincere, anche perché lo candidano, si mette a convincere i colleghi un po' indecisi. Che forse l'area di centrodestra, anzi anch'io sapevo così, l'area di centrodestra è quella più vicina ai tassisti, e magari la sinistra pensa un po' più alle multinazionali, perché io la sapevo così, la so così, e quindi eccetera. Però insomma, darli per amici e poi pugnalarli è veramente una vergogna. Vittarelli, tutta la mia solidarietà, mi fa sapere, tanto lei ha il mio numero, mi fa sapere se questi intelligentoni vi convocano, almeno solo per dirvi non possiamo far niente, va bene?
2: Sicuramente mi impegno a fare questo. Grazie dottor Poletti per l'ospitalità, per averci dato modo in qualche maniera di far sentire anche la nostra versione, la nostra voce. Grazie.
0: Grazie a Loreno Bittarelli, presidente di IT Taxi e Radio Taxi 3570. Invece di star lì a fare i comunicati che avete vinto le suppletive a Reggio Calabria, che siete i più fighi del mondo, pensate ai consumatori, pensate alle categorie, pensate ai tassisti che vi hanno portato i voti che magari ve li tolgono se li prendete per i fondelli come state facendo. Boh, se no fate ciò che volete, che tanto evidentemente siete convinti che la gente vi voti lo stesso, cari signori del governo. Pausa e poi andiamo ai vostri vocali.
3: Giornale radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il varnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dall'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket archiviata, la prima giornata di Serie A torna all'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: Poletti, buonasera. Sento molti interventi già da stamattina riguardo il carburante, che tutti vogliono trovare un senso a quello che sta succedendo, e a me mi è venuta in mente la canzone di Vasco Rossi. Comunque, a parte la benzina, oggi ho fatto il pieno a 1,99 e mi è piaciuto moltissimo. Riguardo le elezioni in Calabria, stavo vedendo i risultati, hanno votato in pochissimi, quindi credo che come in Sassonia si possa dire che in Calabria i titoli saranno che sono pochi, che sono poveri, che sono ignoranti, e uno degli ultimi attributi di uno del PD mi pare fosse stato che quelli di destra sono disagiati. Sono andato sul sito della 7 e per uno che prende il 10% hanno scritto disfatta. Boh, veda lei.
11: Buongiorno da Gianni, buonasera, complimenti per la trasmissione. Non ho capito una cosa, ma i distributori 10.000 litri li pagano 15.000 euro, quindi 1,50 euro, e poi la vendita 2,20, 2,30, 2,40, 2,50. Spiegatemelo, perché non l'ho capito. Per quanto riguarda i taxisti, vorrei anticipare che la denuncia dei redditi dei taxisti è di 15.000 euro lordi all'anno. Cioè, muoiono di fame questi poveretti. Quindi vorrei capire cosa vogliono dire. Buona serata.

0: Buongiorno da Gianni, buonasera, complimenti per la trasmissione. Non ho capito una cosa, ma i distributori 10.000 litri li pagano 15.000 euro, quindi 1,50 euro, e poi la vendita 2,20, 2,30, 2,40, 2,50. Spiegatemelo perché non l'ho capito. Per quanto riguarda i taxisti, vorrei anticipare che la denuncia dei redditi dei taxisti è di 15.000 euro lordi all'anno, cioè muoiono di fame questi poveretti. Quindi vorrei capire cosa vogliono dire. Buona serata.
1: C'è, peccato allora, che questi sciacalli.
2: Allora, dicevo a questo ascoltatore, molto semplice, quello dei gestori glielo rimetterò, il rappresentante dei gestori, in questi giorni. Invece per quanto riguarda i tassisti, beh, finiamola con questo discorso di evasori, non evasori, eccetera. Rendiamoci conto che con l'aumento del gasolio loro guadagnano meno e hanno chiesto semplicemente un incontro al governo. E quindi non è che il governo incontra degli evasori, il governo incontra dei lavoratori che sono nella M. Andiamo avanti con i vocali, va.
1: È peccato che questi sciacalli, quando è ora di aumentare, non è che tengono tanto conto delle scorte che hanno ancora, Sembrava di essere nella Repubblica di Weimar in questi giorni. Un saluto da Luca da Torino.
2: Saluti Luca, intanto saluto Sergio Luciano, conduttore di Conti in Tasca qui su Giornale Radio. Buongiorno Sergio.
3: Ciao Roberto, ciao a tutti, buonasera, anzi.
2: Un attimo solo, Luciano, volevo collegarmi un attimo con il direttore editoriale Daniele Biacchessi perché stiamo attendendo una notizia. Quale direttore?
4: E diciamo che in questi minuti dovrebbe essere emessa la sentenza sulla morte di Giulio Regeni, un caso che abbiamo seguito non solo qui a Giornale Radio, ma che ha seguito gran parte della stampa. Questa sentenza per i quattro uomini dei servizi egiziani, che peraltro non sono mai fatti vedere a Roma in Italia, e solo Tariq Sabir, che è il generale al vertice del dipartimento che monitorava i sindacati indipendenti, compreso quello degli ambulanti, che era stato studiato da Giulio Regeni. E poi c'è Hasham Elmi, che è il colonnello che dopo la morte di Giulio entrò perfino in un team investigativo italo-egiziano. Ci sono altri due personaggi oscuri, uno si chiama Attar Kamel Mohamed Ibrahim, colonnello, e poi c'è Mahdi Ibrahim Sharif, che è il maggiore, che l'accusa indica come direttamente coinvolto nelle torture e nell'omicidio di Giulio. Quindi sono passati 10 anni di questa inchiesta, da quando era stato trovato il corpo senza vita di Giulio Regeni, esattamente il 3 febbraio 2016, ad oggi poco più di 10 anni, quando Regeni viene trovato nella strada che da Cairo porta all'Alessandria d'Egitto, per cui poi davanti alla Corte d'Assise di Roma stiamo attendendo questa sentenza che era prevista per le 18.
2: Certo. Era prevista per le 18, a minuti dovrebbe arrivare, direttore, sì. Resta ti prego collegato con noi, tra l'altro sentenza che dovrebbe poi essere immediatamente esecutiva secondo le dichiarazioni. Ricordo, visto che sei collegato e ci resti ancora, il timone delle 6, tutte le mattine alle 6, per aprire al meglio la giornata, a seconda dei punti di vista, perché poi uno si avvelena anche giustamente ascoltando il timone, sì. Perché non fa sconti a nessuno. Ecco, comunque per iniziare bene la giornata, bene o male, alle 6 il timone. del direttore Daniele Biacchessi. Direttore, tra poco, e allora vado subito da Sergio Luciano, conduttore di Conti in Tasca qui su Giornale Radio, perché io leggo un articolo sul Corriere che mi fa pensare, e allora volevo chiedere a te. Gas, l'allerta UE sui listini, gli stoccaggi non sono pieni, come ridurre i consumi, e il commissario Jorgensen che dice abbassare i riscaldamenti. Siamo ben oltre il tirare la cinghia. Che cosa sta accadendo per quanto riguarda intanto la famiglia di Regeni, entrata in aula per la sentenza? Vediamo le immagini dalle agenzie, quindi siamo a minuti. Direttore, che cosa significa tutto questo?
3: Significa che se non finisce la guerra nel Golfo, incautamente aperta dal quel signore biondo corpulento che pare che sia presidente degli Stati Uniti d'America, avremo un sacco di grane materiali vere e proprie, tutti noi europei, salvo forse i francesi che hanno tanta energia atomica. E questo è un patto, come dire, irreversibile, cioè è una frittata fatta che denota soltanto la clamorosa insipienza di chi si è lanciato in questa avventura senza aver preso le misure sulla capacità di sostenerla e di condurla a un esito rapido. Che cosa succede?
2: Quindi cosa succede appunto nel pratico?
3: Diciamo, la SNAM per fortuna credo che sia già ampiamente oltre il 60% di copertura scorte, che significa poter arrivare sotto il 80. La scorta è qualcosa che non è che deve da sola esaurire la fornitura. La scorta integra quando la fornitura normale manca, quindi con una copertura attorno al 70-80 siamo tranquilli per questo inverno. Però sono cose da pazzi, cioè prezzi alle stelle, forniture che scarseggiano, e un signore che qualcuno ha nominato commissario europeo che dice non c'è pane, mangiate brioche, come la regina
2: questo il commissario Jorgensen che dice abbassare i riscaldamenti, ma bastava mia nonna arrivare a questo.
3: Se non fosse notoriamente uno che così parla un po' alla leggera, sarebbe da barzelletta. No, mi ricordo una volta che qualcuno, un famoso ambientalista, però non c'è più, quindi si dice lasciate stare, pace sul sepultista, disse che contro la scarsità dell'acqua bisognava fare solo una doccia alla settimana, che, come dire, tutti i gusti sono gusti, ma un po' poco. Allora, la verità è che diciamo il nostro continente scopre di non aver avuto una politica energetica decorosa negli ultimi 30 anni, e questo è una colpa storica di tutta la politica, di questa roba sgangherata che però ci sovrasta e che d'altra parte non potremmo prescindere, perché siamo troppo piccoli come stati singoli e europei per stare nel sistema mondiale con forza. L'Europa ha fatto nulla, oggi paghiamo i pegni, se non finisce la guerra sono dolori, quindi abbassare il riscaldamento, sì, appunto, è un'ovvietà alla quale poteva abbassare la nonna, però è la verità, nel senso che ci saranno razionamenti, ma qua e là cominciano qua e là, delle energie nell'insieme, cioè ci sono stati i soliti blackout durante l'estate per il caldo, in condizioni meno dell'anno scorso, perché tecnicamente hanno lavorato bene, però il clima richiedeva tantissimo assorbimento e quindi ci sono stati problemi all'energia elettrica, adesso arrivano quelli del gas. Cioè non è molto serio dire che ci sono soluzioni diverse, perché non ci sono, in realtà non ci sono. Quindi,
2: io intanto ringrazio davvero Sergio Luciano, i Conti in Tasca sul Giornale Radio, ricorda bene l'appuntamento.
3: Il sabato dalle 10 alle 12, sempre con 3, 4, 5 ospiti di grande, diciamo così, attualità, almeno questo è il nostro tentativo ogni settimana, per dare spiegazioni concrete sia sul da farsi quando c'è qualcosa da fare, sia su che cosa è successo quando magari, come in questo caso, hai invece poco da fare.
2: Grazie a te, Sergio Luciano. Buon lavoro, collegato con noi sempre il direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi. Siamo in attesa della sentenza per quanto riguarda, abbiamo ricordato per bene, Giulio Regeni. I genitori in questo momento sono in aula, si attende la lettura della sentenza, ma non posso non chiederti, direttore, in attesa appunto della sentenza Regeni, non posso non chiederti un commento sulle supplettive a Reggio Calabria, dove insomma Vannacci, scusa che te porto da argomenti seri a Vannacci, ma ovviamente troveremo anche questo sui giornali, insomma, dove Vannacci non è servito a far perdere il centrodestra, ecco, mettiamola così.
4: Ma devo dirti che secondo me è stata una montatura dei media, questa, diciamo, della Calabria. Era assolutamente scontato che a Reggio Calabria, così come nella storia anche di quella città, il centrodestra unito vincesse, non c'era
2: sì,
4: ombra di dubbio, e per la storia di quella città e per molto altro.
2: Quindi hanno montato la panna per far vedere che sono forti. Beh, anch'io avevo questa impressione.
4: No, ma diciamo che i dati confermano tutto questo. Questo non vuol dire che poi, perché guardate, un conto sono i sondaggi che dicono quello che vogliono, poi sappiamo anche che i sondaggi molto spesso sono pilotati sicuramente tutti o quasi tutti.
2: Beh, sono un prodotto commerciale che vede un committente che, vale tutto, certo, che paga.
4: Vannacci, lo vedremo alle prossime elezioni quanto perderà. Il fatto che cresce nell'intenzione di voto, sicuramente cresce certamente nell'interesse di quella parte che magari non è contenta del centrodestra, ma pensare da parte di qualche analista in queste settimane che la vicenda delle supplettive a Reggio Calabria potesse essere una sorta di bandiera vannacciana, devo dire che qua siamo ad una stampa ormai ridotta a brandelli. Neanche il migliore.
2: Attenzione direttore, tutti condannati a 10 anni, 4007 egiziani, quindi abbiamo uno assolto però, allora condannati, no? C'è un flash della presse, però uno della DN Kronos che dice condannati 3007 egiziani, uno assolto, quindi abbiamo la sentenza che, stando alla DN Kronos, perché pochi istanti prima la presa aveva detto tutti condannati a 10 anni, 4007 egiziani, la DN Kronos dice condannati 3007 egiziani, uno assolto. Allora la musica e il tempo anche per vederci chiaro, e torniamo con te, direttore.

0: E allora la corte d'assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016, successo pochi istanti fa. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. Direttore Biacchessi.
1: Io penso che sia una giornata importante per l'Italia, per la battaglia della famiglia Regeni e per tutti quelli come me e come molti altri hanno pensato che la morte di un italiano all'estero fosse più importante la ricerca della verità che non accordi politici ed economici tra due stati. Diciamocelo subito, Giulio Regeni stava in Egitto non come osservatore, come qualcuno aveva scritto, o peggio ancora altri avevano scritto come uno che stava facendo una vacanza. Regeni era un ricercatore, era andato in Egitto appunto per lavorare sui sindacati che... indipendenti in quel caso, compreso quello degli ambulanti che era stato studiato da Giulio Regeni. Indipendentemente da chi è stato assolto, 3 su 4 fanno capire che l'impianto dell'accusa ha retto ad un processo di un tribunale libero come quello italiano, un'inchiesta lunghissima che era partita con informazioni ricostruite grazie ad un lavoro lungo oltre 10 anni, che era partito dal 3 febbraio del 2016, quando il corpo di Regeni venne trovato morto lungo la strada che dal Cairo porta ad Alessandria, da quello in cui oggi è arrivata la sentenza. Quindi un'idea se la sono fatti di cosa hanno compiuto 3 di questi 4 agenti dei servizi egiziani. 10 anni di domande, di viaggi al Cairo, incontri, rogatorie, interrogatori e poi documenti negati, testimonianze, depistaggi, veramente tantissimi. Qui c'è stata la famiglia di Giulio che ha visto quello che è anche il titolo di un bellissimo film che consiglio di vedere, Tutto il male del mondo. L'avvocata Alessandra Ballerini, che non ha perso la fiducia anche quando sembrava tutto complicato. E già il ritrovamento del corpo di Giulio fece capire molto di quello che era accaduto. Venne trovato lungo la Desert Road. I carabinieri del ROS, poi gli agenti dello SCO e il PM Colaiocco avevano iniziato a quel punto a fare la spola con l'Egitto. C'è stato un muro di gomma che è stato infranto alcune volte, ma altre volte no. La svolta è arrivata il 4 dicembre del 2018 con il provvedimento delle indagini sugli uomini del National Security egiziana, e poi si è andato avanti con il procedimento che il 14 ottobre 2021, quindi 5 anni fa, subisce una battuta d'arresto perché la terza corte d'assise dichiarava nullo il decreto che disponeva il giudizio. E poi è partito il processo nel febbraio 2024, quindi sono 2 anni e mezzo, fino ad arrivare a questa sentenza con il 23 giugno, quando il procuratore aggiunto chiede l'ergastolo per Magdi Sharif e 3 condanne a 17 anni e 6 mesi. Alla fine, diciamo, si è concluso con 3 condanne a 10 anni, che comunque sono molti. Non so dirvi se questo sarà esecutivo, in quanto tutte e 4 erano in contumacia, quindi un processo dove loro, i responsabili, erano quanto di più lontano dal nostro paese, e temo che lo saranno.
0: È stato assolto il generale Tariq Sabir,
1: e quindi che era considerato il mandante di questo omicidio, quindi probabilmente, anzi quasi, poi vedremo le motivazioni della sentenza, non sono state trovate le prove, non tanto che lui sia fosse il mandante, ma quanto le prove che avrebbero suffragato le tante testimonianze e tanti documenti. Però il fatto che gli altri tre siano stati condannati lo ritengo una vittoria della giustizia italiana.
0: Perfetto, io ringrazio il direttore Daniele Biacchessi, abbiamo commentato la notizia di Regeni, abbiamo commentato le suppletive a Reggio Calabria, ma questo e tanti altri temi poi li ritrovate domattina alle 6 al timone di Daniele Biacchessi, che saluto e ringrazio. Grazie direttore.
1: Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori e a te.
0: Grazie, sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Noi torniamo alla crisi energetica, lo facciamo con la politica che si divide, ma lo facciamo anche con tante cose pratiche tra poco, dopo la pausa.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Ciao, buonasera a tutti, buonasera Roberto, sono Roberto della provincia di Como. Una domanda, ok, perfetto, prezzo calmierato 1,99 euro, benzina 2,19 euro il diesel, però ragazzi è sempre troppo, è troppo, per cui fondamentalmente risparmio di quelle 7-8 euro, però per una famiglia italiana siamo veramente all'assurdo. La benzina dovrebbe costare almeno 1,20 euro, 1,30 euro, 1,40 euro circa, non di più. Questi sono i prezzi che la vedo io. A Livigno, per esempio, che io ci ho vissuto 8 anni, tutti i benzinai avevano lo stesso prezzo. Si potrebbe fare anche qui la stessa regola, però purtroppo non la vedo così. Ci sono troppi interessi sotto che noi non sapremo mai. Questo è il mio punto di vista. Ciao, buona serata a tutti.

0: una presa di posizione per la Russia in difesa, e volevo rispondere a quei ascoltatori che si chiedevano come mai in Spagna la benzina costasse di meno. Secondo me perché è un pensiero, secondo me perché comprano, la Spagna compra il petrolio dalla Russia e per questo costa di meno, per questo comunque non oscilla, e penso che dovremmo farlo anche noi. Gabriele da Milano.
1: Buon pomeriggio dottor Poletti, Enrico di Roma. Allora, una considerazione intanto per i tassisti, li hanno votati, sono sempre stati di destra, d'altronde, ma poi io non capisco, ma guadagnano talmente poco, ma gli conviene cambiare mestiere comunque sia ai tassisti. Poi adesso pure con la botta della benzina, ma chi glielo fa? Nassero a lavorare per i campi, tanto guadagnano di più per quello rispetto a quello che dichiarano. Ultima considerazione, quindi lo Stato, sto governo, le accise mobili, gli extra guadagni di IVA che sta facendo con i prezzi così alti non ci darà più, quindi a posto così, ci pensa l'ENI, lo sconticino e loro non ci mettono più un centesimo sopra, mi sembra di aver capito, giusto?
2: Quanti luoghi comuni sui tassisti, tra poco andiamo anche dagli agricoltori che hanno protestato contro il caro carburante, specialmente in Sicilia, ma intanto vediamo le soluzioni alternative. Allora, questo sconto che hanno fatto i due gestori, uno principalmente, gli italiani in coda, le pompe prosciugate, poi l'accelerazione per quanto riguarda l'elettrico. Il mio prossimo ospite è tornato a trovarci, è l'avvocato Claudio Venghi. Buonasera avvocato Venghi.
3: Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, siamo in Italia e vedo già le risorse a rischio per quanto riguarda il bonus colonnine, condomini e singoli possono chiedere contributi per le infrastrutture di ricarica, le colonnine per le auto elettriche, perché sono già finiti i soldi? Mi racconti un po' tutto lei, va?
3: Allora, no, non sono già finiti, però stiamo attenti a questo meccanismo. Allora, bonus colonnine, intanto il bonus si configura in 5 annualità, adesso stiamo parlando del 2026, 15 milioni di euro di provvista per il 2026. Però attenzione, questi 15 milioni di euro vengono dati per gli interventi di acquisto e posa delle colonnine, quindi infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica, più anche la spesa di progettazione, direzione lavori, eccetera, ma per lavori che sono stati realizzati, quindi già finiti dal 26 giugno al 31/12. Cioè io posso fare domanda per ottenere il bonus se ho già realizzato l'intervento, quindi il primo punto è questo, non posso chiedere i soldi per mettere la colonnina, posso chiedere i soldi come rimborso della colonnina già realizzata, integralmente realizzata. Realizzata quando? Dal 26 giugno al 31/12. Il problema di queste risorse è questo, che è stato aperto il bando, diciamo, operativamente dal 22 settembre. Abbiamo detto 15 milioni di euro. Allora, pensiamo che giovedì scorso dei 15 milioni ne erano rimasti 11, oggi ne sono rimasti 8 milioni 979. Questo lo dice, c'è un meccanismo molto chiaro, molto, molto utile, proprio il sito di Invitalia. Invitalia, che è la società a controllo del 100% del Ministero dell'Economia, che sta gestendo questo bonus. C'è un contatore sul sito di Invitalia, sul bonus. Quindi a oggi la disponibilità non è più di 15 milioni, ma è di 8.979. Quindi andando avanti chiaramente si esaurisce. Qual è il problema? Che chi può beneficiare di questo bonus? Abbiamo detto solo i privati, quindi non le aziende. Solo i privati vuol dire persone fisiche oppure i condomini. Il bonus è dell'80% dell'intervento, quindi già realizzato, con un tetto massimo di 1.500 euro per le persone fisiche e di 8.000 per i condomini. Ma qui c'è un altro problema per i condomini, per esempio. Viene richiesto per chiedere il bonus la delibera condominiale, assembleare, di installazione delle colonnine, quindi a colonnine già realizzate, e la dichiarazione dell'amministratore che quella delibera non sia stata impugnata in tribunale da qualche condomino. Noi sappiamo che l'impugnazione in tribunale delle delibere assembleari avviene entro 30 giorni, nel termine di 30 giorni per quanto riguarda il condomino presente in assemblea, o 30 giorni

0: non prima.
1: Evviva l'Italia, grazie. Okay, grazie. Stava dicendo, tra l'altro, avvocato Venghi, dicendo
0: solo una cosa, che dal punto di vista proprio economico il contributo arriverà circa, una stima, maggio-giugno del 2027. Questo è l'iter.
1: Arrivederci e grazie. Claudio Venghi, avvocato, grazie. Andiamo subito in Sicilia, perché gli agricoltori hanno bloccato la statale Palermo-Agrigento. Dopo un sit-in nei pressi dello svincolo di Bologneta, i manifestanti hanno bloccato il traffico. Un gruppo di agricoltori aderente all'associazione Agrisat protesta contro il caro carburante lungo la statale Palermo a Agrigento. Allora saluto subito Salvatore Petrotto, agricoltore, membro del direttivo provinciale Agrisat di Agrigento. Lei, buonasera Petrotto.
2: Sera.
1: Lei è tra i promotori della protesta contro il caro carburanti, ci racconti tutto.
2: Sì, perché questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, come si suol dire. Perché se l'anno scorso il carburante, il gasolio agricolo era di 80 centesimi, quest'anno 1,70 euro. Cioè, spero chiunque, dopo certo, diciamo, i problemi che ci sono dalle nostre parti, anche per quanto riguarda la vendita di alcuni prodotti, in modo particolare prodotti agricoli, parlo per esempio del grano che si vende a 20 centesimi e per produrlo ce ne vogliono 40. Cioè, quindi gli agricoltori sono degli eroi, cioè voglio dire che sacrificano tutto per l'amore della terra, ma in realtà queste condizioni spiego chiunque a non abbandonare le terre. Infatti stanno abbandonando tutte quante le terre dalla nostra parte, pochi sono rimasti, gli agricoltori giovani soprattutto stanno abbandonando perché non ce la fanno più. E questa, diciamo, questa del caro carburante è stata proprio veramente un'altra mazzata incredibile, e quindi oggi abbiamo pensato bene di rinforzare la protesta, che già nel 2012 anche io, diciamo, ero tra quelli che sono scesi, diciamo, in mezzo con il trattore, perché c'ho un cognato che fa l'imprenditore agricolo e capisco cosa significa. Era impossibile allora ed è impossibile oggi a maggior ragione con questo caro carburante, perché poi
1: Petrotto ci ha spiegato, già prima lavoravano in perdita con una concorrenza poi dall'estero e tutte quelle cose che sappiamo, i nostri bei prodotti che noi paghiamo tantissimo sullo scaffale a loro vengono pagati ancora meno di quanto costa produrli. Certo. Petrotto dice, già avevamo sta situazione paradossale, svilente, pensate voi andare a lavorare per stare in perdita, bisogna essere proprio, avere la passione per la terra. Adesso gli aumenti col gasolio agricolo che è più che raddoppiato, e allora che cosa chiedete? Perché avete bloccato la strada? Che cosa chiedete? Le strade, ecco, che cosa chiedete?
2: In Sicilia si raffinano i prodotti petroliferi, diciamo, certo, benzina e gasolio, destinati a, credo, a mezza Italia, no? Il 30-40% almeno dei prodotti alla pompa, no? Di benzina e gasolio
1: vengono
2: prodotti in Sicilia. Esatto. Addirittura il paradosso qual è? Che a Malta, diciamo, viene esportato da Priolo il carburante, i carburanti, benzina e gasolio, e a Malta si vendono 1,20 euro, no? 1,30 euro. Perché il problema è l'accisa che viene tassata con l'IVA, l'IVA sull'accisa, cioè la tassa sulla tassa.
1: Cosa possono fare la regione e lo Stato? Cosa possono fare?
2: Il governo nazionale intanto deve mettere mano a un taglio per quanto riguarda IVA e accise, perché qua paghiamo la tassa sulla tassa. Il governo regionale non può mettere le briciole, ha messo in campo qualcosa come 5-10 milioni per tutta la Sicilia, ma è una cosa ridicola.
1: Niente,
2: poi ci sono i pescatori, ci sono gli autotrasportatori, cioè è una cosa, diciamo, ci siamo ingolfati tutti quanti. C'è bisogno, perché c'è una manovra finanziaria in corso in Sicilia di 300 milioni di euro, anziché lasciarsi andare alle mancette dei deputati, parliamoci chiaro, che si parla di 70-80 milioni di

0: per i deputati che devono distribuire nel territorio perché c'è la campagna elettorale, che destinino almeno alcune decine di milioni di euro in più per quanto riguarda il caro carburante, sia per gli agricoltori, ma per il pescatore, per gli autotrasportatori, perché è una cosa impossibile. Dico, c'è una manovra che hanno portato in assemblea e che è in discussione, di 300 milioni di euro, quindi possono fare uno sforzo immediatamente. Cioè, non
1: senza rimandare, anche perché voi pagate ogni giorno. Petrotto, due domande. La prima, perché siete così buoni? Perché dovreste, capitasse a me, bloccherei tutto. E la seconda, come reagisce la gente? Oggi avete bloccato la Palermo Agrigento. Come reagisce la gente? Si arrabbia o solidarizza?
0: No, solidarizzano tutti, perché il problema non è solo degli agricoltori, degli autotrasportatori, certo, evidentemente, perché il caro carburante, diciamo, è un fenomeno che colpisce un po' tutti, anche se l'ENI ha messo il tetto dei 2 euro, ma ora dobbiamo abituarci a pagarla 2 euro, però non è che ritornerà come prima, perché questo è un trucco, sono trucchi del mestiere, no? Perché nel momento in cui siamo arrivati a 2,10 euro, 2,20 euro, e poi in autostrada non ne parliamo, e se ora dobbiamo, diciamo, rassegnarci ai 2 euro e anzi ringraziare, e non è così che si fa. Cioè, questo credo che, e quindi la gente condivide queste nostre scelte.
1: Non mi ha risposto alla prima domanda: perché siete così buoni, Petrotto? Perché siete così buoni?
0: Buone, i siciliani dovremmo essere, posso dire una parola un po' volgare?
1: Sì,
0: molto incazzati neri, perché da 50 anni a questa parte, che noi abbiamo le raffinerie in Sicilia e abbiamo contatti soprattutto nella zona di Augusta e Priolo, migliaia e migliaia di morti di tumore, non è che possiamo guadagnare solo tumore, dovremmo guadagnarci qualcosa in più. Ed essendo una regione, tra l'altro, a statuto speciale, non c'è stato mai un parlamentare regionale o un parlamentare nazionale che ha fatto valere, per esempio, ciò che c'è scritto nello statuto autonomistico della regione siciliana, che risale al 1946, cioè due anni prima che venisse approvata la Costituzione, che è del 48, e in quello statuto che è stato, diciamo, concesso alla Sicilia dopo le movimenti rivoluzionari indipendentisti durante la guerra e subito dopo la guerra, ebbene, in quello statuto c'è scritto che tutte le aziende che hanno che producono in Sicilia devono versare le tasse alla regione siciliana e non allo Stato. Cioè, questo prevede lo statuto ed è una legge questa di rango costituzionale. Cioè, questo, diciamo, articolo, che è più di uno per la verità, dello statuto non l'ha fatto mai valere nessuno, che significa che la regione dovrebbe autonomamente, come fanno anche altre regioni a statuto speciale, cioè poter defiscalizzare i carburanti e togliere, diciamo, questa mannaia che impedisce lo sviluppo. I siciliani sono in assoluto, credo, quelli più tartassati. Non parliamo delle tasse locali che ci sono, poi questo poi è un altro discorso, perché si dice spesso che in Sicilia si pagano meno tasse. Non è
1: il record della Tari, della tassa rifiuti, ad esempio, per parlare di una tassa che conosciamo tutti, è a Siracusa, credo, cioè, voglio dire,
0: guarda il mio comune, credo che Qual è il mio comune? Credo che superi Siracusa. Zagalmuto, il paese di Leonardo Sciascia.
1: Sì, è vero.
0: Io sono stato sindaco per 13 anni nel mio comune. Sono stato sindaco per 13 anni. E le assicuro che oggi abbiamo l'aliquota IMO all'11 per 1000, cioè il massimo. La TARI che si paga dalle nostre parti. Io per un appartamento di 130 metri quadri pago 900 euro. Non so quanto si paga a Siracusa. Io non lo so. Queste sono le TARI. Cioè, voglio dire, i siciliani, come dicevo all'inizio, devono essere degli eroi per poter continuare a sopravvivere in Sicilia. Quindi dovremmo fare, perché la nostra è stata storicamente terra di rivoluzione, attenzione, non vado indietro nel tempo perché sarebbe troppo lungo il discorso, però in assoluto non è una terra di gente rassegnata. Questo l'ho sempre, diciamo, detto, scritto e propagandato ovunque, perché anche il mio Leonardo Sciascia diceva che i siciliani non credono alle idee, non hanno diciamo, non credono a questo impeto rivoluzionario. Non è così, perché devo scomodare un grande della storia. Certo, dipende dai punti di vista. Si chiamava Lenin, che diceva che in assoluto la Sicilia è una terra di rivoluzione. Cioè, perché? Perché i fasci siciliani sono stati qua in Sicilia nel 1892. Purtroppo, ahimè, abbiamo avuto sempre degli ascari, quale Francesco Crispi, che era stato rivoluzionario garibaldino, che poi ha contrastato, i suoi corregionali. Ecco, questo è il momento in cui bisogna invece cercare di fare valere i nostri diritti sacrosanti, che sono i diritti della sopravvivenza. Non parliamo dell'acqua, pure del problema dell'acqua, perché lì ci perdiamo di casa.
1: Petrotto, io la inviterò altre volte. Grazie per averci spiegato la
0: protesta. Io la ringrazio.
1: Degli agricoltori. Salvatore Petrotto, membro del direttivo provinciale Agrisat di Agrigento, grazie davvero.
0: Quello che mi resta del mio cuore, perché mi è scoppiato qualche anno fa, perché ho avuto una dissecazione della aorta. Perché me la prendo sempre così, in maniera impetuosa. Quindi,
1: ma è giusto che ci possa fare presto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Intanto il risultato confermato delle supplettive a Reggio Calabria: vince Roscioli del centrodestra con la percentuale confermata del 51,02%. Intanto fonti di Palazzo Chigi: segnali positivi per tetto ai prezzi da Q8. Palazzo Chigi sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Q8 in Italia a seguire lo stesso approccio adottato da Eni e Socara per fissare un limite ai prezzi dei carburanti alla pompa. Dal Kuwait stanno arrivando segnali positivi in questa direzione. L'eventuale adesione di Q8 permetterebbe di dare un ulteriore segnale di attenzione nei confronti delle famiglie italiane. Questo è l'ultimo aggiornamento. Tra poco andiamoci subito da Alberto Gusmeroli, deputato, presidente della, anzi ci andiamo dopo che non abbiamo il tempo, presidente della commissione attività produttive della Camera, ci andiamo dopo, responsabile fisco della Lega. Adesso sulla questione dei carburanti, la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
2: Il tetto volontario ai prezzi dei carburanti, deciso da Eni e seguito da IP, ha immediatamente aperto il confronto politico. Da oggi Eni vende benzina a non più di 1,99 euro al litro e gasolio a non più di 2,19 euro per 30 giorni prorogabili. IP ha annunciato a sua volta un limite ai prezzi da applicare progressivamente sulla propria rete. Nel centrodestra prevale la soddisfazione. Palazzo Chigi ha parlato di un lodevole atto di attenzione all'Italia. Fratelli d'Italia considera la scelta un esempio di responsabilità delle grandi aziende, mentre il ministro Adolfo Urso ha invitato esplicitamente le altre compagnie petrolifere a seguire Eni. Forza Italia, guidata dal vice ministro Antonio Tajani, rivendica soprattutto il metodo. Collaborazione con le imprese e meccanismi di mercato, evitando invece nuovi interventi sugli extraprofitti. La Lega approva il price cap, ma chiede di andare oltre. Il partito ha definito positivo il contributo volontario di Eni e ha rilanciato in vista della legge di bilancio, chiedendo un intervento più consistente alle grandi banche. Secondo la Lega, dopo utili bancari attesi attorno ai 50 miliardi nel 2026, anche il settore del credito deve contribuire maggiormente alle misure per famiglie e imprese. Le opposizioni invece utilizzano proprio la decisione di Eni per attaccare il governo. Giuseppe Conte sostiene che sia un compito dell'esecutivo, non di una singola azienda, intervenire sul caro carburanti e accusa Meloni di non aver affrontato per tempo l'emergenza. Per il PD, Francesco Boccia sottolinea che Eni è una società sulla quale lo Stato esercita il controllo e domanda perché il governo non abbia chiesto prima un intervento di questo tipo. Alleanza Verdi Sinistra, con Angelo Bonelli, sostiene invece che la scelta di Eni dimostri come un prezzo calmierato fosse possibile e rivendica di averlo proposto da tempo. Fuori dagli schieramenti principali, Carlo Calenda ha accolto favorevolmente il tetto, mentre sindacati e associazioni dei consumatori chiedono misure più strutturali, dalle accise a un eventuale price cap pubblico temporaneo.
1: E tra poco sentiremo i politici, e questa scheda è stata fatta pochi minuti fa, prima che uscisse la notizia non confermata, ma rilanciata da Palazzo Chigi, che anche Kuwait, Q8, farà gli sconti sui carburanti. Oddio, chiamarli sconti con quei prezzi, insomma, farà il price cap, il prezzo calmierato. Sconti non li chiamerei, li chiamerei... Vabbè, sentiamo i vostri vocali, va che è meglio.
3: In Italia dovremmo fare come in Francia, ma in Italia non abbiamo la mentalità della cittadinanza francese, come fanno i gilet gialli in queste situazioni. E in quel caso tutta la cittadinanza scende in piazza, indipendentemente che sia il popolo uno di destra, uno di sinistra. Qua in Italia guardiamo il nostro ticello, diciamo, ah beh, ma adesso no, ma io faccio il tifo per la Meloni, no, io faccio il tifo per Conte, no, io per... sì, ma adesso ci sono quelli della Meloni, per quello, perché se ci fossero quelli di là il prezzo non sarebbe così. E intanto si divide il popolo, dall'alto fanno i propri interessi e noi cittadini ce la prendiamo sempre in quel posto. Io la vedo così. Ciao Poletti.
4: Buonasera Poletti, Francesco da Brescia. Ma guarda un po', inizia Eni a calare i prezzi e tutti calano i prezzi. Ah, sapete perché secondo me? Perché qua, quando hanno detto che volevano tassare gli extra profitti, adesso praticamente tolgono gli extra profitti a tassare, semplicemente. Cioè, non è che il 2,19 euro la benzina e il diesel siano regalati, per l'amor di Dio. Però, diciamo che l'Ucraina, Hormuz e via dicendo, sono spariti in 24 ore, ecco. Cioè, e dopo non ditemi che non c'è speculazione in questo settore. Buona serata.
1: È come dar torto a questo ascoltatore, poi nel filo di quello che ci sta dicendo sentiremo tra poco i nostri ospiti politici. Sapete che alle 19 c'è lo spazio con il GR, quindi ascoltate il GR, ma il tempo di un flash battuto in questo istante dalle agenzie riguarda il conflitto ucraino. Drone russo colpisce vicino al valico con la Polonia. Insomma, siamo purtroppo alle solite. Tra poco torno con voi.
5: Giornale radio. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 19 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: omicidio Regeni, 3 condanne e un'assoluzione della Corte d'Assise di Roma, in contumace 4 agenti egiziani. Delitto di Garlasco, la procura chiude le nuove indagini su Sempio alla finestra i legali del condannato Stasi. Primo giorno di price cap sui carburanti, qualche malumore tra i piccoli produttori e distributori. Calcio: Italia attesa dalla Turchia dopo il disastroso KO col Belgio. Tonali: dobbiamo reagire, ma il gruppo c'è.
8: Giornale Radio. Radio News.
9: Buonasera, ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Marco Mancini, Nicola De Muro e per lo sport Lorenzo Villanetti. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto. La sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato.
10: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
9: Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. Se la notizia sarà confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Non fu suicidio. Davide Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove inoltre aveva tentato di aggrapparsi. Questo è il risultato della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS e richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti, tra loro Robby Manghi.
11: Come minimo 2 aggressori. Uno solo non poteva, né dalle prove emerse oggi di uscita dalla finestra, né tantomeno creare tante lesioni in tante parti del corpo, anche di caratteristiche diverse, avvenute prima della messa in uscita sulla finestra.
9: Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo, Taylor, avrebbe potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. In precedenza aveva riferito di un'indagine di larga scala ed estremamente complessa, ma a innescare l'operazione, sottolinea il Guardian, era stata una telefonata di una contadina locale di circa 50 anni che denunciava la presenza dei 3 mezzi parcheggiati male. Primo giorno di attivazione sul price cap dei carburanti, soddisfatti gli automobilisti, a meno quelli che si sono serviti alle stazioni Eni, meno i piccoli distributori che parlano di distorsione alla concorrenza. E mentre il governo starebbe contattando anche altre compagnie per seguire l'esempio di Eni e IP, si muove anche Bruxelles.
12: Tra file alle stazioni di servizio e polemiche commerciali parte il tetto sui costi dei carburanti. Nelle stazioni Eni è scattata la soglia limite, 1,99 euro al litro per la verde e 2,19 euro per il diesel. Automobilisti in fila verso gli impianti della società del cane a 6 zampe, dove in vari punti vendita le scorte di benzina sono terminate. In base al tipo di vettura il risparmio può tradursi in 10-15 euro a pieno. Anche IP ha annunciato una simile autolimitazione e sta adottando il tetto progressivamente su tutta la sua rete. I 2 marchi, Eni ed IP, rappresentano circa il 40% del totale delle stazioni italiane. Il governo sta contattando anche Kuwait affinché si allinei alle altre 2 compagnie. E poi c'è chi protesta, sono i distributori indipendenti. Tramite Assopetroli accusano le istituzioni di sbilanciare il mercato chiedendo tutele tarifarie pure sulle forniture all'ingrosso. Uno scenario critico che ha spinto gli autotrasportatori siciliani a proclamare lo sciopero dal 16 al 20 ottobre per denunciare l'inerzia locale e del governo. Intanto sul fronte europeo il commissario all'energia Jorgensen sollecita i ministri dei 27 ad approvare rapidamente le strategie di risparmio energetico. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
9: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dalla più 2,4 alla 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto. Di fronte agli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran, per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando anche rischi per i mercati finanziari dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano chiuso cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi quota 100. Con tre quarti delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa con circa il 32% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 10% invece per il vannacciano Giannetta, bassa l'affluenza al 22,34% degli aventi diritto. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Rispetto alla gara dell'Olimpico il CT stravolge la formazione, Tonali di dice dobbiamo lavorare con serenità, ma abbiamo tempo e il gruppo c'è.
13: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia e l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
14: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività. Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
13: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli. In difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia. In avanti fiducia ancora più Esposito, in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
9: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora, credo che ce lo chiediamo tutti, se questa operazione di abbassare i prezzi della benzina è stata fatta adesso, indipendentemente dai gestori, eccetera, perché non si è fatta prima e abbiamo bruciato miliardi su miliardi? Tra poco lo chiediamo ai nostri politici.

0: Allora, avete sentito per quanto riguarda il gasolio le rivendicazioni dei tassisti, le rivendicazioni degli agricoltori che addirittura in Sicilia hanno bloccato le strade, il gasolio agricolo è più che raddoppiato, i tassisti hanno le tariffe bloccate e comunque ci perdono gli automobilisti. Avete sentito anche le soluzioni proposte dalla politica, prima il taglio delle accise, ma non ha funzionato, un provvedimento poi annacquato dal taglio del bollo, ma solo a determinate condizioni. Adesso l'iniziativa delle compagnie petrolifere fa trapelare il governo che si dovrebbe unire al gruppo, formare un gruppo, la terza compagnia. Ci sono buone possibilità anche che Kuwait pratichi gli stessi sconti che Eni ha iniziato a praticare quest'oggi, quindi delle tariffe calmierate che passano con il nome di price cap, e adesso voglio andare dai nostri politici, che ovviamente sono in festa per altro o in lutto per altro, perché oggi come sapete si svolgevano le suppletive a Reggio Calabria con il trionfo del centrodestra, Roscioli al 51%, esultano Meloni e Tajani, il candidato di Vannacci all'11% e l'affluenza al 22,3%. Sono tutti a commentare questo risultato. E allora andiamo subito a sentire le opinioni della politica, invece non tanto sulle supplettive, ma su questa questione appunto del prezzo della benzina. E allora chiedo e saluto Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle. Buonasera Silvestri. Sì. Chiedo a Silvestri, buonasera. Ma
1: buonasera a lei.
0: Che modo di fare è questo? Se bastava così poco per bloccare i prezzi e l'iniziativa viene fatta passare come iniziativa delle compagnie petrolifere, che sta succedendo? Mi aiuta un po' a capire.
2: Certo, volentieri, io do il mio punto di vista. È ovvio che tutti ce lo stanno chiedendo in Italia, cioè perché allora adesso e non qualche mese fa? Abbiamo fatto spendere 2,5 miliardi delle tasse degli italiani per poi arrivare a ottobre e scopriamo che questa misura poteva essere fatta, posto che è una misura secondo me molto modesta rispetto agli utili e ai guadagni che le società energetiche hanno fatto in questi mesi. Io mi sono dato una risposta a questa domanda, semplicemente perché il tema degli extra profitti sta montando. Noi quando eravamo in maggioranza nel 2022 abbiamo già imposto gli extra profitti ad Eni in quel momento lì, perché c'era una crisi energetica e la stavano pagando le imprese. E quindi per non pagare gli extra profitti e il governo per non stare nella situazione di subire la narrazione di una tassa assolutamente giusta, allora in procinto della legge di bilancio hanno deciso di fare questa cosa qui, che non è un costo per Eni, perché è semplicemente un mancato guadagno. E allora, signori, però, se le misure sono queste, ce lo diciamo, ma il tema degli extra profitti, le assicuro, non cade, perché noi in legge di bilancio lo presenteremo, perché è una tassa giusta in questo caso alle società energetiche e banche.
0: Ecco, facciamo capire meglio a chi ci ascolta, perché quando si parla di extra profitti non c'è, onorevole Silvestri, Movimento 5 Stelle, non c'è ben chiaro quanto cavolo guadagnano questi imperatori, chiamiamoli così.
2: Allora, È molto semplice, nel senso, aiuto anche chi sta a casa a capire cos'è un extra profitto. Non è un guadagno eccessivo derivante da una capacità di impresa, perché se tu sei bravo e hai capacità di impresa, va bene. Il punto è guadagnare sulla pelle delle famiglie e delle imprese a causa di una crisi, di una pandemia. Allora, quando o di una guerra, quando per una guerra o per una crisi energetica Eni e le società energetiche fatturano miliardi di euro perché c'è una speculazione in atto derivante non da una capacità di impresa, ma da una speculazione da una crisi energetica, allora quel valore lì che si proporziona facilmente, perché lo vedi rispetto ai bilanci dei scorsi anni quando la situazione era normale, allora quello è un profitto derivante da una crisi. E quando c'è qualcuno che festeggia e brinda perché c'è una crisi e c'è una famiglia che invece non gioisce perché non arriva nemmeno fino al 27 del mese, un governo sano, vero, coraggioso entra in campo e fa una redistribuzione con una tassazione che è sacrosanta. Sottolineo anche una cosa: è già stata fatta una tassazione degli extra profitti, come ho già detto, nel 2022. Le società energetiche hanno fatto un ricorso al TAR e hanno perso, e la Corte Costituzionale ha detto: signori, quando c'è una contingenza straordinaria è lecito mettere una tassa in più per quello che è la contingenza della globale, che siano gli esempi che ho detto prima. Quindi è già stata fatta e le società energetiche hanno già perso in tribunale per una cosa del genere, quindi gli extra profitti esistono. E come si esistono?
0: Grazie davvero a Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle. Grazie onorevole. Vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta: 334 11 11 622.

0: E allora intanto Roscioli è eletto nuovo deputato, ufficiale il risultato delle supplettive. Il candidato del centrodestra al 51,02%, Benedetto al 36,59% e Giannetta al 10,94%. E Fabio Roscioli del centrodestra è il nuovo deputato eletto al termine delle elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria. Locri a scrutinio ultimato, Roscioli ha ottenuto il 51,02% dei voti, Frank Benedetto, espressione del campo larghissimo che comprendeva dai 5 Stelle Italia Viva, è arrivato al 36,59%, mentre Domenico Giannetta, l'ex capogruppo di Forza Italia alla regione, passato con Futuro Nazionale di Vannacci, arriva al 10,94%. Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare si ferma all'1,44%. Buonasera al Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri di Forza
1: buonasera,
0: Italia.
1: Buonasera, Boletti, buonasera.
0: Gasparri, insomma, Vannacci qua, dica lei.
1: Ma guardi, il risultato è molto chiaro, il centrodestra unito ha vinto. Chi si chiama fuori, sì, potrà avere dei risultati di un certo tipo, ma o è irrilevante, come è successo a Reggio Calabria, anche la sinistra tutta unita perde nettamente, oppure potrebbe fare dei danni in contesti diversi, però non è che ha un futuro più di tanto, quindi il frazionismo non vince, può danneggiare, in questo caso non ha neanche danneggiato, perché il successo di Roscioli, candidato del centrodestra, esponente di Forza Italia, è stato molto netto, anche in un'elezione atipica, perché alle elezioni suppletive partecipa il 20-23% degli elettori, sì, insomma, sappiamo chiaro. Bene, però il risultato è stato molto molto netto. E Vannacci ha sprologato, ha fatto di tutto, di più, poi alla fine ha preso un candidato che era di Forza Italia. Dovrei dirle con un'espressione paradossale, quanti sono i voti anche di Forza Italia nel 10%, perché questo Giannetta, che ha perso largamente, era capogruppo di Forza Italia alla regione e all'ultimo è stato arruolato dal generale, che forse non si fidava dei suoi armigeri improvvisati. Quindi alla fine, se vogliamo, potremmo dire che il centrodestra ha preso il 51%, è un candidato poi riuscito all'ultimo in malo modo, da noi non apprezzato, da Forza Italia, ha preso il 10, ma allora forse alcuni elettori potrebbero essere elettori che sono nostri. Ma al di là di questo, noi dobbiamo prendere atto di questo buon risultato, e poi le elezioni nazionali saranno un'altra cosa, lo scenario è diverso, è più ampio.
0: Chiaro,
1: uno ci metterebbe la firma, centrodestra al 51, sinistre unite tutte al 36, e anche il disturbo al 10% lo sopporteresti, però non vorrei che appunto il risultato che ci riempie di soddisfazione e gioia, di cui va dato merito anche ai nostri dirigenti calabresi, Chiudo, Cannizzaro ed altri, ci deve far guardare con soddisfazione. Pensi cosa si sarebbe detto, no? Cosa avrebbero detto a sinistra, che doveva essere la Sassonia, la rivolta, la fine del centrodestra. Ora diranno: ah, ma il 10% che ha preso Vannacci è più della media dei sondaggi. La realtà è che il centrodestra unito può vincere qualsiasi sfida, e che chi lo disturba rischia di lavorare, come noi diciamo, per Schlein, Conte ed altri. E quindi ci riflettano gli elettori e ci rifletta anche chi fa questi frazionismi.
0: Ecco, tra l'altro non c'entra niente, vi do una notizia di servizio: ripristinati i voli in arrivo in partenza dall'aeroporto di Catania, insomma al terzo giorno finalmente si torna a volare su Catania. E andiamo allo sconto, Gasparri, andiamo allo sconto. Dovrebbe aggiungersi Kuwait alla lista delle compagnie, dei grandi distributori di petrolio che aderisce a questo prezzo calmierato, chiamiamolo così, di benzina e gasolio. La mia domanda è questa: si è fatto, è chiaro che dietro le quinte c'è l'azione del governo e tutto quanto, che adesso fa anche filtrare che arriva anche Kuwait a tutta questa serie di considerazioni. Perché non si poteva fare prima, Gasparri?
1: Ci vuole il tempo per convincere le persone, evidentemente. Si può scegliere la via di mettere delle tasse che fanno creare scontro, che disincentivano gli investimenti esteri in Italia, oppure si deve fare la moral suasion. L'abbiamo fatta, con le banche e con le assicurazioni, che stanno versando nelle casse dello Stato 11 miliardi e 200 milioni in più, perché bisogna ricordare, noi siamo contro tassazioni di presunti extra profitti, siamo per l'accordo che porti soldi nelle casse dello Stato, come è successo con banche e assicurazioni, nelle tasche dei consumatori, come è successo con l'ENI, e si poteva fare prima, intanto si è fatto ed è avvenuto, poi ha avuto questa emulazione, il governo è intervenuto sul governo dell'Azerbaigian che controlla la IP, adesso speriamo che anche Kuwait segua. Intanto l'abbiamo fatto, la sinistra critica il bollo, l'abbiamo tolto, ci vuole quello, si deve togliere prima, la sinistra è sempre critica, paghino il bollo e quando vanno dal benzinaio cerchino le pompe di benzina più care, evitino quelle dell'ENI, dell'IP, sono faziosi fino al punto di negare l'evidenza, e quindi l'importante è che si sia fatto. Poi parliamoci chiaro, qua o cessano le guerre oppure avremo dei problemi che derivano da quelle cause lontane e difficili da risolvere, che non dipendono certamente solo dal governo italiano, che può fare la sua parte, ma insomma sarebbe l'Italia
0: a immaginare che noi facciamo cessare le guerre. Lei sta dicendo, se non ho capito male, siccome noi non siamo il governo delle tasse, quindi non ci permettiamo di mettere tasse, però la moral suasion funziona più delle tasse, perché le tasse farebbero scappare
1: i risultati
0: tutti,
1: economici. Dei risultati economici li vediamo, quindi chi può permettersi questa scelta, tant'è che le pompe di benzina, quelle diciamo così autonome, che non sono inserite in grandi cartelli, si stanno lamentando perché dovendo comprare la benzina a un prezzo alto non hanno le spalle robuste di Eni, di P, di altri che possono, come posso dire, no, rinunciare a una parte di guadagni. La vita reale è molto complicata. Poi se uno può lanciare slogan demagogici e cavarsela. Noi stiamo agendo con la forza della convinzione, della serietà, e le dico con la stessa serietà che è importante la scelta di bloccare i prezzi della benzina di alcuni grandi gruppi, però dobbiamo risolvere le cause di questa questione, quindi muoverci per la pace internazionale, e a questo sta lavorando. Però l'Italia da sola non riesce a imporre la pace nel pianeta, fa la sua parte, l'ha fatta anche Tajani in questi giorni all'ONU, parlando con tutti, anche con gli iraniani che sono i mandanti di Hezbollah, Houthi e Hamas, però purtroppo resistono, e quindi bisogna anche con questi parlare di Hormuz, della riapertura di una serie di passaggi che sono fondamentali per l'economia e anche per il prezzo di benzina che troviamo alla pompa.
0: Grazie al senatore Maurizio Gaspari, Forza Italia, buona serata e intanto noi restituiamo la linea alla regia per poi tornare con altri politici. Importante anche il vostro intervento al 334 11 11 622. Vi hanno convinto le spiegazioni di Gaspari? A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Guidare informati.
5: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A Milano per un incidente, circa 5 km di coda in tangenziale est tra il bivio per Monza e lo svincolo di via Rubattino verso Bologna e tra San Donato e via Rubattino verso Monza. A Torino per un incidente, circa 1,5 km di code sul raccordo di Caselle da Corso Grosseto all'allacciamento con la tangenziale nord verso l'aeroporto. In Liguria per lavori code a 10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova e tra Spotorno e Feglino verso Ventimiglia. Code per il traffico inoltre tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova. A Bologna incidente risolto sul raccordo di Casalecchio, la circolazione adesso è tornata a regolare. In Toscana code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa Nord e in A1 tra Scandicci e Calenzano verso Milano. Per un incidente inoltre circa 5 km di code sulla Firenze Pisa Livorno tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Centro verso Pisa e Livorno. A Roma code per il traffico in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e tra Nomentana e Parioli verso lo stadio. Code inoltre sulla pontina da Spinaceto d'Euro verso il centro e per un incidente 3 km tra Castel di Decima e Pomezia verso Latina. A Napoli per un incidente circa 5 km di code in A1 tra Casori e il bivio per Napoli centro e a seguire in A3 fino alla barriera di Napoli sud verso Salerno. Per un altro incidente code anche sulla statale 7 bis, asse di supporto Nola Viraliterno, 2 km tra Cisse Interporto e zona industriale Nola Marigliano verso Viraliterno. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Enrico di Roma, sento Gasparri, non ce la faccio. Comunque potreste dire a Gasparri che hanno vinto a Reggio Calabria perché hanno fatto comprare a Regina Lodito. Questa è la realtà, hanno fatto comprare a Regina Lodito, così gli assicureranno un bel posto pure per prossime elezioni, al prossimo Parlamento, e continuiamo così all'italiana. Tanto di Forza Italia sono fenomeni a fare queste cose, ce lo ricordiamo tutti, Berlusconi.
9: Buonasera Poletti, dato che questo governo non ha fatto niente, dico tre cose in fila. Naturalmente ricordo sempre il fatto che il rapporto deficit PIL da 8,10 nel 2022 a 3,10, 3,08 per essere precisi, ovviamente è magicamente diminuito, così come lo spread è magicamente costantemente sotto i 100, perché appunto questo governo non ha fatto niente, soprattutto a livello di fiducia è un dramma, fiducia internazionale è un dramma. Le proposte del governo, l'iniziativa ENI, naturalmente anche questo non va bene perché doveva intervenire il governo e non ENI, IP e altri, ovviamente per il caro carburante. E un'altra cosa, l'agenzia di rating Moody's sarà sicuramente stata pagata da Palazzo Chigi per confermare il rating positivo per l'Italia. così, giusto per dire a tutti quelli che questo governo vorrebbero mandarlo a casa.

0: Rosato, deputato di Azione, come sta?
1: Buonasera, molto bene, grazie.
0: Bene, beh, insomma, sulle suppletive non dice niente, il campo larghissimo, vabbè, però lì era un risultato già scritto, no?
1: Assolutamente sì, peraltro il candidato a sinistra hanno scelto di proprio, avevano rinunciato a combattere, quindi è andata come doveva andare, insomma.
0: È andata come doveva andare. Vannacci, che effetto fa o che effetto può fare?
1: Ma mi sembra che sia un effetto molto blando, perché alla fine è una elezione che ha visto così talmente pochi elettori andare a votare, che Vannacci sembra esploso con quella sua percentuale, che però è il frutto del fatto che i suoi militanti sono andati a votare all'interno di un contesto dove poche persone hanno alzato immediatamente la percentuale. Se siamo in 10 e uno ama il caffè con la birra, non si può dire che il 10% degli italiani amano il caffè con la birra, è uno su 10.
0: Chiaro. Poi c'era un candidato preso all'ultimo da Forza Italia, anche va detto, quindi avrà avuto anche un suo seguito, eccetera.
1: Preso
0: al vannaccismo
1: da Forza Italia
0: puro.
1: Esatto, era proprio così, provare a fare questa operazione di marketing. Ha fatto questo Vannacci, probabilmente da questo punto di vista gli è anche riuscito un po', però non siamo alle minacce che sembrava paventare: vincerò io il collegio.
0: Senta una cosa, onorevole, questa corsa a fare gli sconti con gli automobilisti che prendono d'assalto i distributori di benzina, adesso farà parte della partita, del gioco anche Kuwait. Cosa le suggerisce? Si poteva fare prima? Non si poteva fare prima? Gasparri dice

0: a fare una scelta di coraggio effettivamente, perché poi si vanno sempre a intaccare i margini e gli utili, ampi gli utili e ampi margini, però comunque è una scelta da apprezzare. Adesso bisogna però trovare le modalità per cui questa cosa non scada nel ridicolo, cioè bisognerebbe che Palazzo Chigi o il Ministero dell'Economia convochi un tavolo in maniera da impedire questa corsa a una pompa di benzina o all'altra per chi fa lo sconto del giorno. Siamo di fronte a una situazione grave di emergenza, perché per le famiglie è un'emergenza, non è semplicemente un fatto contingente del mercato, e rispetto a questo il governo non è che può stare a guardare cosa fa Eni. Benissimo quello che ha fatto Eni, il governo adesso porti al tavolo tutte le altre compagnie per allineare i prezzi al ribasso.
1: Ecco, questo probabilmente accadrà, ma tutti quei soldini che abbiamo buttato via, perché sono serviti a pochissimo, che abbiamo buttato via con il taglio delle accise, che cosa ci ha insegnato questa esperienza? Tant'è vero che poi, onorevole Rosato, soldi non ce n'erano più.
0: No, non ce n'erano più, perché gli sconti sulle accise sono sconti molto molto costosi. Noi abbiamo proposto una cosa, ma l'abbiamo proposta guardando semplicemente la realtà dei fatti. In questo paese le sigarette costano molto meno che nei paesi a noi vicini, e la benzina in questo paese costa molto di più che nei paesi vicini. Proviamo a fare un allineamento a parità, quindi di entrate nelle casse dello Stato, perché poi bisogna essere realisti su questo, e proviamo ad alzare un po' le tasse sulle sigarette, abbassare un po' in maniera strutturale però le tasse sulla benzina, perché altrimenti non se ne verrà mai fuori, perché purtroppo la crisi dello stretto e quello che ne consegue con il conflitto che ci sono aperti e con Trump alla Casa Bianca che fa di tutto perché questi conflitti non si plachino, noi avremo situazioni che saranno ancora più complicate, quindi ci vogliono cambiamenti strutturali.
1: Questo governo è in grado? Onorevole Rosato, questo governo è in grado? Vabbè, lasciamo, no, lasciamo il quesito. Ringraziamo l'onorevole Rosato, è caduta la linea. Lasciamo il quesito
0: No, mi dispiace,
1: anche.
0: eccomi qua,
1: Qua,
0: eccomi
1: qua,
0: qua.
1: è qua. Dicevo, questo governo è in grado? E poi lei ci ha lasciati improvvisamente. Sembrava una risposta anche in silenzio. Onorevole, ma c'è? Eccoci.
0: Pronto, pronto. Ecco, purtroppo non so cosa succede, sono al centro di Roma e c'è qualcosa che rema contro di noi.
1: E allora, questo governo è in grado? E c'è qualcosa che rema contro di noi? Lo scopriremo la prossima volta. Ringraziamo l'onorevole Rosato. Intanto vi do conto di una notizia che stanno battendo tutte le agenzie, che è semplicemente agghiacciante. Faccio salire solo gli italiani. 14enne denuncia razzismo sul bus. Denuncia un episodio di razzismo su un bus in partenza da Fossano Cuneo, una 14enne di origine marocchina, a cui l'autista avrebbe detto: "Faccio salire solo gli italiani, non gli stranieri", prima di lasciarla a terra. La discussione si sarebbe svolta nel pomeriggio di ieri di fronte alla stazione ferroviaria, dove l'autobus dell'azienda di trasporti STAT svolgeva servizio sostitutivo per Trenitalia. La ragazzina, in possesso di un regolare biglietto, sarebbe stata respinta mentre saliva sul bus diretto a Cuneo, dove abita. Il 28enne fratello maggiore è poi andato a prenderla, attendendo il successivo passaggio del bus e filmando in video il duro confronto con l'autista. Quest'ultimo ha respinto le accuse di razzismo, sostenendo che la ragazza avesse interpretato male le sue parole. Su suggerimento dei carabinieri, intervenuti in seguito alla chiamata del 28enne, la famiglia della giovane si è rivolta a un legale. La sede cuneese della rete regionale contro

le discriminazioni, ha preso in carico la segnalazione. Negare a una ragazza di 14 anni l'accesso a un servizio di trasporto pubblico per la sua origine è una discriminazione gravissima che non può trovare spazio nelle nostre comunità, commenta la consigliera regionale di AVS Giulia Marro. Trenitalia, l'azienda che gestiva il servizio sostitutivo, chiariscano rapidamente quanto accaduto e se i fatti saranno accertati assumano tutti i provvedimenti conseguenti. Allora andiamo subito a collegarci con un ospite su questa storia che, se confermata, ripeto, sarebbe gravissima, ovvero sia una ragazzina di 14 anni in possesso di regolare biglietto che è stata respinta da un autobus diretto a Cuneo in partenza da Fossano, in possesso di regolare biglietto perché l'autista le avrebbe detto faccio salire solo gli italiani, non gli stranieri. Dovremmo avere tra poco in collegamento Giulia Marro, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, che ha rilanciato la notizia. Naturalmente il clamore dettato da questa notizia, sicuramente non riusciamo a collegarci perché insomma siamo abbastanza limitati, ma insomma non riusciamo a collegarci, suona vuoto il telefono. Ne parlerò domani perché non è possibile che un autista dell'autobus lasci a piedi una ragazzina, pare anche con degli epiteti razzisti. Domani ci colleghiamo e facciamo le cose per bene. Questa notizia mi colpisce profondamente, trattasi di una minorenne, trattasi di una ragazzina, e dirle faccio salire solo gli italiani trovo sia una vergogna. Mi auguro che la notizia non sia vera. Domani approfondirò. Adesso, dopo la pubblicità, dopo il brano, per parlare d'altro.

0: domani approfondiremo questo episodio di razzismo sul bus con tutti i dettagli. Mi auguro che non sia come è andata, non sia come è stata raccontata. Intanto, parliamo di cose belle, saluto Sabina Saccomanno, professoressa di odontoiatria alla Link Campus University. Buonasera,
1: buonasera.
0: Professoressa.
1: Buonasera.
0: E allora, l'area di odontoiatria dell'Università degli Studi Link sarà protagonista il 3 e 4 ottobre al Foro Italico di Roma nell'ambito di Tennis and Friends, Salute e Sport, con un'iniziativa dedicata all'educazione e alla salute orale. Allora, professoressa Saccomanno, ci racconta un pochettino?
1: Sì, abbiamo organizzato due giornate davvero speciali perché sono dedicate proprio alla salute orale, sono pensate per i bambini e anche per le famiglie, naturalmente, e per gli adulti. Ci saranno delle visite odontoiatriche, delle attività educative, anche dei laboratori per i più piccoli, e poi abbiamo pensato di fare tanti momenti di coinvolgimento, quindi vogliamo parlare di prevenzione in modo semplice, positivo e soprattutto piacevole.
0: Perché dottoressa Saccomanno, ricordo 3-4 ottobre il Foro Italico di Roma, ma mi dica una cosa, non è la classica visita, il classico appuntamento dal dentista?
1: No, assolutamente. L'idea è proprio quella di creare un'esperienza diversa. Vogliamo appunto che i bambini possano avvicinarsi al mondo dell'odontoiatria in modo con curiosità e senza paura, imparando anche qualcosa di utile mentre si divertono.
0: Ma come si insegna l'igiene orale a un bambino senza annoiarlo? Un bambino che è lì per fare sport, per fare tennis, che va al Foro Italico pensando di far altro. Come si insegna l'igiene orale senza...
1: Con il gioco, come?
0: Ci racconti?
1: È il modo più naturale per coinvolgerli. Infatti ci saranno delle attività interattive, delle dimostrazioni e anche dei piccoli laboratori in cui i bambini potranno imparare come lavare correttamente i denti, quanto tempo dedicare allo spazzolamento, perché appunto noi riteniamo sia importante prendersi cura della propria bocca, e quando si impara divertendosi sicuramente il messaggio resta molto di più, quindi per questo abbiamo pensato di organizzarlo in questo modo.
0: Dottoressa Saccomanno, cosa andrete ad insegnare a questi piccoli pazienti per fare in modo insomma che la loro salute dentale funzioni alla grande senza andare ogni 3x2 con dei problemi dal dentista, in buona sostanza? Quindi l'igiene orale, che cosa?
1: Allora, innanzitutto è importante appunto far passare la paura del dentista, quindi con molta semplicità e gradualità i bambini potranno conoscere quello che è l'ambiente odontoiatrico, vedere alcuni strumenti, capire cosa succede durante una visita, perché più l'ambiente, riteniamo che più l'ambiente è familiare, meno i bambini hanno paura. Quindi il nostro obiettivo è creare proprio fin da subito un rapporto di fiducia e serenità col dentista. Quindi è per questo che insomma abbiamo creato uno spazio dedicato insomma a loro. Inoltre insomma parleremo anche di alcuni aspetti che sono, parleremo e faremo comprendere anche alcuni aspetti molto importanti che possono essere i traumi dentali, cosa che i bambini sono spesso soggetti anche a questo.
0: Certo. Allora, appuntamento il 3 e 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Io ringrazio Sabina Saccomanno, professoressa di odontoiatria alla Link Campus University. Grazie e buona serata.
1: Grazie, buona serata.
0: E allora noi abbiamo finito la linea al timone delle 20 con Francesco Massardo, mentre il sottoscritto va a farsi un bel po' di latte e miele per far tornare la voce alle giuste dimensioni. Ci risentiamo domani alle 17.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 20.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto. La sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
7: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
6: Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un 19 Itavia precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. Se la notizia sarà confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Non fu suicidio. Davide Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove inoltre aveva tentato di aggrapparsi. Questo è il risultato della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS e richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo, Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. In precedenza aveva riferito di un'indagine di larga scala ed estremamente complessa, ma a innescare l'operazione, sottolinea il Guardian, era stata una telefonata di una contadina locale di circa 50 anni che denunciava la presenza dei 3 mezzi parcheggiati male. Primo giorno di attivazione sul price cap dei carburanti, soddisfatti gli automobilisti, a meno quelli che si sono serviti alle stazioni Eni, meno i piccoli distributori che parlano di distorsione alla concorrenza. E mentre il governo starebbe contattando anche altre compagnie per seguire l'esempio di Eni e IP, si muove anche Bruxelles. Nicola De Muro.
8: Tra file alle stazioni di servizio e polemiche commerciali parte il tetto sui costi dei carburanti. Nelle stazioni Eni è scattata la soglia limite, 1,99 euro al litro per la verde e 2,19 euro per il diesel. Automobilisti in fila verso gli impianti della società del cane a 6 zampe, dove in vari punti vendita le scorte di benzina sono terminate. In base al tipo di vettura il risparmio può tradursi in 10-15 euro a pieno. Anche IP ha annunciato una simile autolimitazione e sta adottando il tetto progressivamente su tutta la sua rete. I 2 marchi, Eni ed IP, rappresentano circa il 40% del totale delle stazioni italiane. Il governo sta contattando anche Kuwait affinché si allinei alle altre 2 compagnie. E poi c'è chi protesta. Sono i distributori indipendenti. Tramite Assopetroli accusano le istituzioni di sbilanciare il mercato chiedendo tutele tarifarie pure sulle forniture all'ingrosso. Uno scenario critico che ha spinto gli autotrasportatori siciliani a proclamare lo sciopero dal 16 al 20 ottobre ottobre per denunciare l'inerzia locale e del governo. Intanto sul fronte europeo il commissario all'energia Jorgensen sollecita i ministri dei 27 ad approvare rapidamente le strategie di risparmio energetico.
6: Con tre quarti delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa con circa il 32% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 10% invece per il vannacciano Giannetta, bassa l'affluenza al 22,34% degli aventi diritto. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella, Lorenzo Villanetti.
4: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
9: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
4: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli, in difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia, in avanti fiducia ancora più Esposito, in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
10: E allora eccoci qua, 20:07 di questo 28 di settembre, una buona serata da parte di Francesco Massardo all'ascolto del timone delle 20 qui su Giornale Radio. E allora andiamo a concludere un'altra giornata di diretta insieme, diamo inizio a un'altra settimana. Saluto Giorgio Berselli in regia, noi andiamo avanti ovviamente come sempre fino alle 21. Una giornata importante oggi, una giornata in cui forse la parola chiave, sapete che ogni tanto ci divertiamo a trovarla, è verità o giustizia, perché tre processi, se volete, completamente diversi, alcuni sepolti, altri sepolti e poi scoperchiati, cercano una via per la verità, e lo fanno ovviamente attraverso sentenze, processi che si riaprono. La morte di Giulio Regeni, uno dei casi più vergognosi che hanno accompagnato, insomma, la cronaca internazionale ed italiana negli ultimi anni, prova a scrivere una prima storica pagina, la sentenza della Corte d'Assise di Roma per i 3007 egiziani condannati a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni, ma non per l'omicidio, dunque un percorso ancora evidentemente zoppo, per così dire. Ci torneremo più avanti. Poi anche la strage di Ustica, la Francia si dichiara pronta a collaborare per le indagini. I PM potrebbero ritirare dunque l'archiviazione, potrebbe essere insomma una svolta di una storia lunghissima e senza una vera risposta. E poi nel suo iter certamente meno rimbombante a livello internazionale, anche Garlasco, che vede la chiusura delle indagini e la ricostruzione, la scarpa del killer di Garlasco compatibile con il piede di Sempio. Tre storie diverse, tre storie accomunate da una ricerca spesso molto complessa della verità. Ripartiremo anche da questo, ma c'è tanto altro chiaramente da commentare in questa giornata, le news internazionali, in una settimana che ci porterà verso il ricordo di quel 7 ottobre che fu l'inizio di un percorso complicatissimo in Medio Oriente, con l'addensarsi di nubi su quello che Netanyahu sapeva o non sapeva rispetto al brutale attacco di Hamas, e poi le questioni politiche con un voto a Reggio Calabria che dà un paio di indirizzi che potrebbero tornare utili anche per il nazionale e tanto altro. Insomma, aspettando i vostri messaggi, come sempre 334 11 11 622 su WhatsApp, mandateci anche i vostri messaggi vocali e non mancate di farci sapere da dove ci ascoltate, perché insomma da tutta Italia, da oltre confini noi ci siamo. Ripartiamo anche dalla musica, ripartiamo da un artista un po' contestato, Ed Sheeran, questa è Overpass Graffiti.

0: Allora, eccoci qua, pronti a ripartire qui al timone delle 20 su Giornale Radio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Dunque, dicevamo di processi, storie, ricerche della verità. Partiamo anche dalle ultime dichiarazioni della difesa di Alberto Stasi. Torniamo dunque verso Garlasco. Ora si auspica che vengano accertate anche tutte le responsabilità, perché quanto accaduto a Stasi non possa e non debba mai più ripetersi. Insomma, non usa mezzi termini la difesa di Alberto Stasi e si riferisce a quelle due controanalisi totalmente negative effettuate dal RIS di Parma sul DNA sui pedali della bici che non risultano depositate nel fascicolo delle indagini dell'epoca. Una giornata in cui si torna a riaprire fascicoli intorno, insomma, ai fatti di Garlasco, a partire dalla chiusura delle indagini di oggi e delle ultime novità emerse appunto in tal senso. Vedremo che cosa accadrà in tal senso appunto nelle prossime ore. Dicevamo, insomma, di una giornata oggi che è una giornata da italiani veri. Tra poco in campo anche la nazionale di calcio contro la Turchia, per non farsi mancare nulla, ma soprattutto per tornare a guardare alla pompa di benzina. Oggi scattava il tetto promosso prima da Eni e poi in seguito anche da IP. Una giornata, insomma, convulsa, in cui però non è mancata anche la protesta degli autotrasportatori siciliani, che annunciano: ci fermiamo perché il caro benzina continua evidentemente a essere un tema, tra accuse di accordi sottobanco per evitare la tassa sugli extra profitti. Oggi però si sono formate diverse code di italiani che hanno approfittato di questo squarcio, diciamo, di sole nelle nubi del caro benzina, causando anche notevoli danni al traffico un po' in tutta Italia, nelle grandi città soprattutto. Ci racconta questa giornata dal sapore appunto di gasolio il nostro Michele Ceci nella sua copertina.
1: Buonasera Francesco. Reazioni miste a 24 ore dall'introduzione del calmiere al prezzo dei carburanti generosamente offerto al governo Meloni da Eni. Numerosi, per esempio, i distributori che non si sono ricordati di aggiornare il prezzo sui cartelli in strada. Solo stamattina chi vi parla ha incrociato tre distributori Eni e solo uno in linea con gli sconti fissati dal price cap annunciato venerdì pomeriggio dalla grande compagnia petrolifera. Ricordiamo, tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e circa 2,15 euro per il gasolio. A Napoli una stazione di servizio ha polverizzato ogni record, esponendo il tutto esaurito della Verde ad appena 3 ore e mezza dall'apertura. Non disperate, la misura è in vigore per altri 30 giorni. Anche Italiana Petroli, a lungo compagnia familiare fresca di acquisizione a zero da parte di Socar, ha promesso una progressiva riduzione dei prezzi alla pompa. Alla loro rete appartiene il distributore con i prezzi più bassi di tutta Milano, in via Santa Rita da Cascia alla Barona, 1,83 euro per la senza piombo. Le code comunque ci sono, anche se per ora sono distribuite in modo piuttosto disomogeneo, senza investire direttamente e massicciamente tutte le città. Non è esente Genova, per esempio, dove si registrano scorte carenti e file interminabili. D'altronde, per un serbatoio da 50 litri, il limite fissato da Eni fa risparmiare fra gli 8 e i 10 euro per una vettura a seconda dell'alimentazione. Nel mentre l'Europa torna a interrogarsi sull'opportunità di tassare gli extra profitti di Big Oil, e cioè di quelle che ai tempi di Enrico Mattei avremmo chiamato sette sorelle. L'Italia, insieme a Francia, Germania, Portogallo e Spagna, si è sempre dichiarata favorevole. Ma l'annuncio a sorpresa di Eni, che lo ricordiamo è comunque un'azienda partecipata, potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto arriva niente poco di meno che dal commissario europeo all'energia Dan Jorgensen il monito ai 27 governi dell'Unione per ridurre la domanda di gas ed elettricità, nell'ottica di sviluppi più chiari sui mercati energetici. Misure tampone e attendismo rimangono dunque all'ordine del giorno. A te la linea, Francesco.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Gianni da Vigevano. Ma in merito a Garlasco, che tante cose è proprio vicino a Vigevano. Allora, l'unica cosa certa, e se ne parla anche qui da noi, è che Stasi non c'entra nulla. Ecco, questa è l'unica cosa certa. Per il resto ben vengano tutte le altre supposizioni. Io non mi voglio pronunciare in termini accusatori su nessuno, anche se però, se devo essere onesto, diciamo che non mi ha mai convinto troppo il buon esempio, e se devo essere sincero, neanche le cugine.
0: E allora, insomma, il buon Gianni che saluto, i suoi, i vostri messaggi, la copertina di Michele Ceci, insomma, la benzina, il true crime e pure la partita. Una giornata molto italiana, ma c'è tutto il resto del mondo. Ci arriviamo tra pochissimo. Qui al timone la musica adesso, Morgan Wallen con Been By Now qui al timone.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire dalla cronaca internazionale qui al timone delle 20. Insomma, tra pochi giorni sarà il 7 ottobre, ne conseguirà insomma evidentemente una discussione che parte dal ricordo della strage terroristica che poi in qualche modo scatenò la reazione israeliana, i fatti che ci portiamo avanti ancora oggi in tempi di Board of Peace non troppo pervenuto, ma si addensano anche dei dubbi su quanto sapesse Netanyahu. C'erano già state, insomma, in tal senso degli scoop che riferivano come fosse stato avvertito il primo ministro israeliano della minaccia del 7 ottobre, e questi dubbi vengono in qualche modo ripercossi anche in questi giorni, ore peraltro di campagna elettorale in Israele. In collegamento con noi abbiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera ed è anche autrice di Voi avete creato il nostro esilio, la questione coloniale in Israele e Palestina, che è in libreria da domani con Garzanti. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Insomma, è inevitabile pensare che possa esserci anche un legame tra le accuse rilanciate, insomma, sia da fonti vicine ai paesi arabi, intesi in senso largo, sia da quotidiani israeliani e internazionali su quello che sapeva o non sapeva Netanyahu e la stessa campagna elettorale. Però partiamo, insomma, dalle novità dell'ultima ora. Oggi Netanyahu, ma non che ci aspettassimo nulla di diverso, ha rispedito al mittente queste insinuazioni, dice sono invenzioni dei paesi ostili a Israele.
1: Sì, non solo, e Netanyahu si è scoperto, ha preso un aereo per Abu Dhabi e ha incontrato il presidente degli Emirati Bin Zayed, chiedendogli di smentire anche lui le ricostruzioni, no? Perché stando alle ricostruzioni uscite finora, Netanyahu era stato avvertito da Bin Zayed, dal presidente degli Emirati, che a sua volta era stato avvertito da un uomo di Sinwar, del leader di Hamas. Questa cosa è stata confermata da un uomo di Hamas alla televisione egiziana, e in più si è aggiunta un'altra inchiesta del Wall Street Journal e di Atlantic, secondo cui invece pure i servizi segreti egiziani avrebbero avvertito Netanyahu. Quindi Netanyahu si trova pieno di accuse, che peraltro non sono del tutto nuove, sul essere stato avvertito e non aver fatto niente. E a complicare ulteriormente le cose c'è il fatto che adesso pare che gli faccia causa Ronen Bar, l'ex capo dello Shin Bet, su cui invece Netanyahu aveva cercato di scaricare la colpa di essere stato avvisato e non aver fatto niente.
0: Ricordiamo insomma che già Arez aveva rivelato per primo all'inizio di settembre che circa 10 giorni prima del 7 ottobre Bin Zayed avrebbe telefonato appunto a Netanyahu per avvertirlo dell'attacco di Hamas. Poi il tema si è leggermente sopito, quantomeno in Italia, per poi tornare prepotentemente negli ultimi giorni. Ti chiedo però, in un contesto che appunto è di campagna elettorale caldissima, insomma siamo circa un mese dalle elezioni, i leader dell'opposizione stanno riuscendo a tenere questo argomento al centro del dibattito? Può sembrare insomma anche paradossale per un occhio lontano da Israele, però è chiaro che questo tema rischia davvero di diventare quasi il tema unico se emerge insomma che ci sono delle responsabilità.
1: Allora, qualcuno ha definito questa elezione un referendum sul 7 ottobre ed effettivamente è uno dei temi centrali, e c'è da dire due cose. Il primo è che non è l'unico tema, perché un altro tema molto molto sentito è quello del servizio militare degli ultraortodossi. No, c'è un paese che comunque da 3 anni in guerra, in cui un sacco di gente continua ad andare in guerra, e c'è una parte importante della popolazione che non fa il servizio militare e ottiene ampi sostegni economici dallo Stato, e questo genera risentimento. Un'altra cosa da dire è che un altro grande tema e passato ahimè forse un po' in sordina all'estero è quello dei partiti arabi, cioè circa il 20% della popolazione israeliana è composta da palestinesi con cittadinanza israeliana, che hanno anche dei partiti che li rappresentano. Poi non tutti votano partiti arabi, nulla gli vieta di votare un altro partito, però ci sono questi partiti, e in questo momento sono stati messi fuori legge, con una misura però di interim che deve ancora essere convalidata dalla Corte Suprema, che si spera la boccerà, due dei tre principali partiti arabi, e questa cosa è una cosa fortissima, perché
0: sulla base di quali accuse, insomma,
1: sulla base delle accuse che i rispettivi leader avrebbero fatto commenti, diciamo, poco patriottici sul 7 ottobre, quindi l'accusa, diciamo, latente è di essere nemici dello Stato. Però il fatto che se noi dovessimo dire l'Israele contrario a Netanyahu, vincere è stato l'Israele che sta con Netanyahu, sì, cioè i numeri sono veramente schiaccianti, però il fatto è che l'opposizione in questo momento è completamente separata dai partiti arabi, sì. C'è una lontana speranza che per quanto non facciano campagne insieme poi si mettano d'accordo, cosa che peraltro è già successa col governo di Naftali Bennett, che aveva fatto campagna separata con gli arabi e poi ci si era messi insieme, e però se li mettono fuori legge e questa cosa non può succedere, e in più, diciamo, che getta un'ombra sulla democrazia israeliana, che è qualcosa di ben più di un'ombra se dovesse essere confermata questa decisione.
0: Assolutamente. Ti approfitto anche della tua presenza in un flash finale per chiederti, per quanto, insomma, hai percepito, come ha reagito l'opinione pubblica israeliana allo show, diciamo, di Netanyahu a New York. Ne ha parlato il mondo intero, è stato un discorso divisivo, non ci aspettavamo niente di diverso.
1: Ma allora, prima di tutto parlare di opinione pubblica israeliana, sì, come un unicum, chiaro, è un po' difficile perché è un paese molto diviso e molto eterogeneo al suo interno. E, diciamo, sul fatto che l'ONU sia un territorio ostile a cui tu vai diciamo per combattere, non per confrontarti, questa, diciamo, che è una percezione abbastanza diffusa in Israele, anche al di là dei sostenitori di Netanyahu, e di questo bisogna effettivamente prendere atto, che c'è un po' questa percezione del cerchiamento
0: del gladiatore. Eh sì, questo è, come dire, un altro tema che in qualche modo si inserisce all'interno di una campagna che vale la pena ovviamente seguire. Da questo poi deriverà chiaramente anche un possibile cambiamento sullo scenario medio orientale, ma questo aprirebbe un altro discorso. Ci tengo molto a ringraziare Anna Momigliano per essere stata con noi, ci tengo anche a ricordare anche il libro. Voi avete creato Il nostro esilio, la questione coloniale in Israele e Palestina, in libreria da domani. Noi tra poco ripartiamo, c'è davvero tanto da dire, ascoltiamo i vostri messaggi, poi introduciamo la reazione in Italia, la reazione politica, la sentenza sul caso Giulio Regeni, e poi come sempre non mancheranno i nostri approfondimenti. Rimanete con noi, sosta brevissima qui al timone.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno ovunque, netta escursione termica nelle vallate interne del paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà ancora in contrastato da nord a sud, con la nuvolosità che sarà quasi del tutto assente. In giornata qualche disturbo con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale, altrove il cielo risulterà sempre sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: Francesco, appena passato dal distributore a Milano in via Santa Rita,
7: il resto
6: tutto spento, mi sa che hanno finito la benzina.
7: Io non mi voglio pronunciare
6: quello che ha detto Michele Ceci,
7: anche se però
6: è spento adesso provo più avanti, te lo dico.
7: Diciamo che
8: insomma, continuate ad aggiornarci anche sulla situazione, così facciamo anche dell'informazione utile. È una giornata un po' particolare sul fronte dei rifornimenti, una giornata diciamo tendenzialmente positiva, i prezzi in alcuni appunto per alcuni in alcuni luoghi sono effettivamente andati sotto il tetto dell'1,99 scelto da Eni e poi seguito da IP, però questo ha generato anche diciamo qualche squilibrio sul mercato, ecco, per così dire. Vedremo come procede la serata. Per tanti di voi che ci stanno ascoltando in tal senso dalle vostre auto, per chi invece fosse in procinto di volare, c'è una buona notizia: ha rallentato l'emissione di cenere dal cratere di nord-est, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna, e così torna pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania senza alcuna restrizione su arrivi e partenze dei voli. La decisione arriva dopo che appunto l'avviso per il volo emesso dall'INGV Osservatorio Etneo è sceso da rosso ad arancione, terzo grado di allerta, su una scala di 4, quindi non si può parlare diciamo di una soluzione definitiva, ma di un ritorno diciamo seppur parziale alla normalità su una questione insomma che ormai è annosa tanto quanto la storia diciamo stessa dell'aeroporto. Tra poco noi torniamo, la pagina politica di oggi non può che essere dedicata a Giulio Regeni. Lo ripetiamo: tre agenti dei servizi di sicurezza egiziani sono stati condannati a 10 anni per il suo sequestro, non però condannati per l'omicidio. Il quarto agente imputato invece è stato assolto da tutte le accuse. Ci torniamo a brevissimo, ripartiamo anche dalla musica, ripartiamo da Shawn Mendes qui su Giornale Radio, qui al Timone delle 20. Questa è Treat You Better.

0: E allora eccoci qua per la nostra pagina politica al timone delle 20 e dunque partiamo da una giornata anche di snervante attesa, 8 ore di Camera di Consiglio, poi la Corte d'Assise di Roma ha condannato in primo grado a 10 anni di carcere 3 dei 4 agenti dei servizi di sicurezza egiziani imputati nel processo sull'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. La lettura della sentenza ha visto insomma l'aula gremita fin dal mattino e poi appunto Alessandra Ballerini, l'avvocata che rappresenta anche la famiglia di Regeni che cerca la verità, dice: da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, e poi aggiunge: ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto. E dunque il tema chiaramente non è solo quello legato al percorso per la verità, ma anche alle reazioni politiche. In collegamento con noi l'onorevole Luca Pastorino, deputato del Partito Democratico, sindaco di Bogliasco. Tanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Ok, abbiamo terribili problemi di linea, diciamo così, proviamo a riprendere il contatto con Luca Pastorino e nel frattempo vi do anche qualche dato in più su cosa porta con sé questa giornata. L'avvocata Ballerini fa un riferimento, evidentemente neppure troppo velato, al fatto che Italia ed Egitto hanno ancora oggi rapporti economici e politici piuttosto solidi. Peraltro di recente lo ha ribadito il nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani, dopo un incontro con il suo omologo egiziano. Tornando sulla sentenza e sulle reazioni da registrare, quella della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che era già stata fuori dal tribunale in mattinata e ha poi definito la sentenza storica, aggiungendo che nessuno potrà più negare le responsabilità del regime egiziano, di questo bisognerà prendere atto e agire di conseguenza. È evidente che questo non è un punto di arrivo, questa sentenza, ma probabilmente un punto di partenza per un discorso politico e di politica internazionale. Abbiamo recuperato il contatto con Luca Pastorino. Insomma, buonasera, grazie per essere con noi. Riparto proprio dalle parole di Elly Schlein. Dice: agire di conseguenza. Le conseguenze di questa sentenza sono inevitabilmente, lei crede, rivedere il nostro sodalizio con l'Egitto?
2: Guardi, io intanto mi scuso, buonasera. Io ero all'altro della sentenza, poi ho avuto modo di parlare non solo con Alessandra Ballerini ma anche con la famiglia, insomma c'era grande soddisfazione perché in effetti questo è stato un percorso complicatissimo dal punto di vista anche delle indagini, no? Perché comunque diciamo mancava una parte, ovvero la parte egiziana, e quindi insomma il fatto che si sia arrivati oggi a certificare una sentenza di condanna, forse diciamo non percepita come un risultato eccezionale rispetto diciamo alle proposte dalla platea che era lì, però in effetti è un risultato che dà davvero importanza diciamo di un percorso veramente complicato, quindi è stato premiato il lavoro degli investigatori italiani, della procura, degli avvocati, della Sandra Bellerini non solo, che porta a dire che comunque quell'apparato lì aveva comunque in certo qual modo organizzato un sequestro, una tortura, e per questo è uscita una condanna. Quindi insomma non è banale, sembra una sentenza che rispetto diciamo alla proposta no, dei 17 anni sì, per i 3 all'ergastolo per il quarto sia un po' diciamo un ridimensionamento della questione, ma in realtà non è così, perché è una sentenza che io non sono un giurista rinomato, ma è anche complicata per come è venuta, per come è maturata, che però ha dimostrato che la fatica e la perseveranza dei genitori, non lascia dire, e di chi li ha assistiti è stata veramente grande.
0: Sì, è così, è chiaro, è decaduta lì l'accusa di omicidio, che è quella che poi avrebbe chiaramente cambiato i connotati della sentenza, rimane quella del sequestro, ma soprattutto credo oggi si

0: tal senso?
1: Non so cosa rispondere, in effetti in questi sul passare di 10 anni i cambiamenti ci sono stati pochi, però la sentenza condanna anche l'Egitto, cioè a risarcire la presenza del suo ministro di una cifra di, mi pare di ricordare, di 150.000 euro, che non sarà diciamo una cifra enorme, ma che segna il punto su una serie di rapporti che devono essere verificati. Questo è poco ma sicuro, no? Poi se gli interessi economici prevalgono sulla, diciamo, sui diritti delle persone. Questa è una sentenza importante perché, come ha detto Alessandro Valerini, diciamo, leggendo quel comunicato subito dopo la sentenza, è una sentenza che le dà, diciamo, non dignità non è la parola corretta, ma comunque fa sì che tutti i vari giudici e regimi del mondo abbiano un precedente che comunque li assiste, no? E certifica il fatto che chi compie delle violenze nei confronti loro, ancorché, diciamo, non completate nel loro giudizio, perché evidentemente se in questo giudizio difficile è mancata la prova regina, no, dell'omicidio fisico di Giulio, vabbè, però c'è dedicato al fatto che comunque un apparato di uno Stato diverso dal nostro, che è lo Stato di Egitto, ha prelevato questo ragazzo, l'ha torturato, perché poi c'è anche la tortura, l'ha sequestrato, l'ha torturato, e poi manca un pezzo finale. Ora non so come finirà questa storia, ma ho percepito una soddisfazione importante da parte della famiglia e degli avvocati, un senso di finiamola lì, ecco, se posso dire, poi magari mi sbaglierò, da parte degli avvocati della controparte, ma davvero potrà sembrare forse un giudizio non troppo lucido, ma invece in un contesto come questo è una sentenza davvero importante per tutti noi oggi.
0: Ecco, c'è anche quasi, come dire, l'aspetto simbolico, ecco, sono passati 10 anni, sono stati anni soprattutto fatti di silenzio. Che ruolo ha svolto, glielo chiedo quasi più da sindaco in questo caso, da amministratore, ecco, che da deputato, che ruolo ha svolto la società civile intesa come le associazioni, ma davvero in questo caso mi viene quasi da dire i singoli cittadini, per mantenere alta l'attenzione su un caso che ha rischiato di andare veramente vicinissimo all'insabbiamento totale?
1: Ma più che vicinissimo, direi che comunque in questi anni c'è stata una collaborazione che però è partita, ripeto, dalla famiglia, dalle persone che comunque non spiegavano questo tipo di iniziativa per un ragazzo che comunque non era tutt'altro che una spia, no? E quindi il fatto che negli anni, a parte gli striscioni sui comuni, le panchine gialle, sparse qua là, i braccialetti gialli al polso, è una ricerca di una verità che, mi lasci dire, molto spesso in questa società, insomma, queste questioni vengono derubricate come cose che succedono, no? Invece non è vero, bisogna un po' recuperare la realtà delle cose importanti, bisogna recuperare un senso di comunità, che è anche una comunità internazionale nel senso dei diritti di tutti, perché tutti noi, lo sa bene, siamo cittadini del mondo, e quindi questo ha un senso, diciamo che è una sentenza che rivolta anche questo concetto, ma vuole essere, secondo me, al di là delle parole di Mattarella, del presidente Mattarella, che ha rivolto alla famiglia nell'occasione dei 10 anni dalla morte di Giulio, vuole essere anche un appello a riprendere in considerazione le cose che sono fondamentali, ovvero i diritti della persona e la centralità della persona. Forse ce ne dimentichiamo.
0: Eh sì, è così, ha fatto bene, insomma, a ricordare che può sembrare, ecco, una vittoria di Pirro, si direbbe, per quelli che erano i punti di partenza, ma non toglie nulla alla storicità di questa giornata. Ringrazio l'onorevole Luca Pastorino per essere stato con noi, insomma non si può che dedicare un pensiero in queste occasioni a Paola Defendi e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, alla sorella Irene e all'avvocata Alessandra Ballerini, che insomma non ha nascosto anche un po' di emozione oggi in aula per una sentenza che scrive in qualche modo anche la storia del nostro paese. La musica e poi andiamo in chiusura, ripartiamo da Benson Boone, questa è Mystico.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. Chiudiamo andando in Africa oggi per parlare di una di quelle guerre di un dio minore, verrebbe da dire, quelle che non occupano le prime pagine ma che pur esistono e portano con sé ovviamente anche il tributo di vittime. In tal senso le novità arrivano dalla regione del Tigre, siamo nel nord dell'Etiopia, dove settimana scorsa ci sono stati nuovi scontri fra le forze armate federali e il braccio armato del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigre, un partito, per così dire, un gruppo armato che combatté già una guerra civile contro il governo fra il 2020 e il 2022, con un accordo che evidentemente ha retto fino a un certo punto. In collegamento con noi Andrea Spinelli Barrile, giornalista del Manifesto e di Rivista Africa, cofondatore di Slow News. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti voi.
0: Ecco, ovviamente siamo tentati di partire dalla fine, da quelle che sono le ultime notizie che arrivano dal Tigre. Credo occorra, come dire, un minimo di background per un conflitto, appunto, diciamo, chiamiamolo a intermittenza, che peraltro non riguarda necessariamente solo l'Etiopia, che però vive evidentemente una cosiddetta escalation.
1: Partiamo proprio dall'escalation, nel senso che oggi il gabinetto dei ministri del primo ministro etiope Abiy Ahmed ha approvato una risoluzione che dovrà poi essere votata dal Parlamento, ma che apre quasi le strade verso un conflitto con l'Eritrea, o quantomeno a una nuova estrema militarizzazione del confine, del contesissimo confine con l'Eritrea. Si pensava di averla messa in cavalleria questa questione già nel 2018, nel 2019, in realtà ci ritroviamo a distanza di anni, insomma, con gli stessi problemi che si sono poi in realtà ingigantiti e stratificati ad altri. Noi ci raccontiamo un po' in Europa l'Etiopia come un paese di grandi opportunità, ed è effettivamente così, ma dimentichiamo che è un paese estremamente complesso, è una repubblica federale di 120 milioni di abitanti, per cui questo solo per restituire un piccolo dato sulla complessità del paese. Un paese che è stato tenuto insieme effettivamente, insomma, negli ultimi 150 anni solamente dall'impero, e non parlo dell'impero coloniale italiano, ma parlo dell'impero del Negus. Erano tribù che venivano mantenute sotto il controllo di un'unica autorità federale, che è quella che poi dopo è diventato il governo di Addis Abeba. Ma tornando ai giorni nostri, quello che maggiormente preoccupa gli osservatori è proprio il rischio di escalation, un po' perché le milizie eritree proprio la scorsa settimana gli sono state tolte le sanzioni che erano state imposte dal governo americano. Questo tra l'altro poche ore prima che il TPLF dichiarasse una nuova offensiva contro il governo federale etiope. Ora può essere una casualità, ma difficilmente certe cose accadono in maniera casuale. Il TPLF, tra l'altro, ha un controllo sulle zone rurali che è particolarmente capillare. La difficoltà è quella di controllare le città, ma proprio nelle prime ore di questo nuovo conflitto venerdì scorso ha dimostrato di saper occupare quelli che sono degli importanti aeroporti, penso quello di Lalibela e di Makalé, che sono degli scali fondamentali per tutta quanta la logistica, che non è solamente delle persone ma riguarda anche le merci da e per il nord dell'Etiopia. Un ulteriore elemento di crisi c'è proprio in queste ore, perché la Commercial Bank etiope ha fatto sapere che non distribuisce più denaro nemmeno ai bancomat, e proprio in Tigray non arrivano nemmeno i contanti. Questo aggiunge un elemento ulteriore di crisi e di complessità che purtroppo da analizzare è molto difficile, perché nel Tigray ci sono pochi occhi indipendenti, sono pochi giornalisti che in questo momento sono sul terreno, e quindi avere poi delle informazioni verificate e puntuali è molto molto difficile, ci vuole sicuramente più tempo.
0: È chiaro che c'è un accordo, no? Ci dicevi che in qualche modo era stato sancito e che è stato disatteso, peraltro questi, come dire, sono gli effetti militari che vediamo, ma da un punto di vista politico era già fallito da tempo. È rientrato in funzione un parlamento regionale, diciamo, nell'area che era stato in qualche modo esautorato dagli accordi. È, tu credi, un riflesso anche però della Scarsa attenzione internazionale su questo conflitto, sono accordi che non hanno troppe firme sopra, forse non c'è un Board of Peace che si occupa della zona.
1: Sicuramente nel 2018 Etiopia ed Eritrea si incontravano proprio in questi giorni alle Nazioni Unite sotto mediazione del governo italiano. La fine del conflitto Etiopia-Eritrea e poi gli accordi che ci sono stati con le milizie armate nel nord dell'Etiopia non sono stati mediati, ma non è nemmeno quello il problema, da un organismo internazionale. Il problema è che successivamente non sono state seguite da delle azioni. La popolazione nel Tigray vive oggi in una miseria nera che è peggiore di quella di 2, 3, 4 anni fa, quindi la situazione nel corso degli anni è andata peggiorando, e molti, questa è la teoria insomma che porta avanti poi il TPLF, quindi questa milizia, è che sia un po' la vendetta di Addis Abeba nei confronti della popolazione del Tigray, ma in realtà non è nemmeno così, o almeno questa è una parte della propaganda. Il giorno prima della ripresa delle ostilità, 7 milizie, e non solamente quindi il TPLF tigrino, ma anche le milizie Amara, le milizie Oromo.
0: Alcune che avevano combattuto con Oromo, il governo nella guerra civile.
1: Esattamente, insomma. Hanno cambiato casacca e si sono decise di unire assieme, e il comunicato stampa, tra l'altro, con cui è stata data questa notizia, è abbastanza preoccupante, perché l'obiettivo è Addis Abeba e il premier Abiy Ahmed, e questo è assolutamente chiaro nelle intenzioni di queste milizie, per cui sarà sicuramente interessante, ma preoccupa molto quello che può essere il decorso di questa ennesima crisi. Addis Abeba sta muovendo migliaia di truppe proprio verso il Tigray, ma appunto, come dicevamo, il problema è molto più ampio e riguarda un paese, tra l'altro, che ha 120 milioni di abitanti, con dei legami strettissimi anche con le imprese piccole, medie, le grandi anche imprese italiane ed europee, che fino ad oggi hanno investito in Etiopia grazie a una sorta di dei buoni uffici un po' anche in Europa del primo ministro Ahmed, che ha preso un Nobel per la pace, per una pace ancora non siglata, e da quel momento in poi insomma si è rivelato quasi un leader messianico dell'Etiopia, una persona insomma alla quale si è deciso di dare un peso che molto probabilmente all'interno del paese semplicemente non ha.
0: Ah sì, questo è insomma un po' lo scenario, l'aggiornamento davvero puntuale come sempre. Grazie ad Andrea Spinelli Barile per essere stato con noi questa sera. Non c'è ovviamente solo un conflitto al mondo, lo sapete, per quanto possiamo, ecco, cerchiamo sempre di darvi aggiornamenti su vari scenari internazionali. Siamo in fondo dunque a questa nostra puntata del timone. Vi lascio in qualche modo anche alla partita Turchia-Italia che è iniziata qualche minuto fa e che ancora è sullo 0-0, ma vi do appuntamento soprattutto a domani. Noi torniamo ovviamente dalle 20 alle 21 in fondo alla lunga giornata di diretta qui su Giornale Radio per ricapitolare i fatti del giorno e proiettarci sul giorno successivo. Grazie a Giorgio Berselli in regia, a Michele Ceci in redazione, a voi che insomma ogni giorno scegliete di ascoltarci, ma soprattutto di partecipare con i vostri messaggi, con i vostri dubbi, con le vostre informazioni alla vita questa trasmissione e di tutte le altre qui su Giornale Radio. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, passate una buona serata e noi ci sentiamo domani.
2: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 21.
5: Giornale Radio News.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Eccoci qua, buonasera, puntata 16 della nuova stagione di Italia No Limits. Vi interessa che a Garlasco hanno chiuso l'inchiesta su Sempio e si va verso il rinvio a giudizio, o vi interessa che alle suppletive di Reggio Calabria i primi dati danno il centrodestra avanti con Rescioli e Avannacci al palo? No, vi interessa il caro carburante e di questo parliamo.

0: torniamo a occuparci di un tema che ci riguarda tutti, quanto costa l'energia, e partiamo dalla cosa più immediata. Quanto vi costa fare il pieno nelle ultime settimane? Benzina e diesel sono tornati a essere un problema molto concreto. Da oggi, 28 settembre, succede qualcosa di abbastanza particolare. Non è il governo a imporre un tetto, non è una nuova legge, sono le compagnie petrolifere che cominciano volontariamente a limitare i prezzi alla pompa. Ha cominciato Eni, adesso si è mossa anche IP, e il governo chiede agli altri operatori di fare lo stesso. Insomma, parte quella che potremmo chiamare l'autocalmierazione dei carburanti. Funzionerà? Possiamo davvero affidare alle stesse compagnie che vendono benzina e gasolio il compito di tenere bassi i prezzi? Oppure questa è la dimostrazione che quando i prezzi salgono troppo anche il mercato può intervenire senza che sia necessariamente lo Stato a imporre un tetto per legge? Soprattutto chi paga lo sconto? Perché alla fine qualcuno quei centesimi in meno dovrà metterceli, li assorbono le grandi compagnie, vengono scaricati sui gestori, verranno recuperati altrove. Quanto può durare un sistema del genere se le quotazioni internazionali continuano a salire? Sono domande ancora più importanti, perché arriviamo da una raffica di interventi, sconti sulle accise, riduzioni, nuovi meccanismi fiscali, pressioni del governo sulle compagnie. E ogni volta che il prezzo del petrolio torna a correre, noi torniamo a discutere del prezzo alla pompa. Allora forse dobbiamo chiederci questo: stiamo affrontando davvero il problema oppure continuiamo a mettere una toppa dopo l'altra? Prima però vediamo cosa parte concretamente da oggi, cosa hanno deciso Eni e IP e quanto stanno scendendo i prezzi alla pompa. Lo facciamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone, mentre in questo momento mi segnalano code a tanti distributori.
1: Da oggi, 28 settembre, entra concretamente in vigore il primo tentativo di autocalmierazione dei prezzi dei carburanti da parte delle grandi compagnie. Non si tratta di un tetto imposto per legge dal governo, ma di interventi volontari delle società per contenere i listini alla pompa. Ad aprire la strada è stata Eni, che il 25 settembre ha annunciato un vero e proprio price cap sulle reti Eni Live. Benzina non oltre gli 1,99 euro al litro e gasolio non oltre i 2,19 euro, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi precedenti. La misura vale per 30 giorni, con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno, e riguarda anche le stazioni autostradali. Eni ha spiegato di aver già assorbito da marzo una parte degli aumenti delle quotazioni internazionali. Due giorni dopo è arrivata la risposta di IP Italiana Petroli, controllata dal gruppo statale Azero Socar. IP non ha fissato un prezzo nazionale unico, ha annunciato invece un limite ai prezzi da applicare progressivamente sulla propria rete, tenendo conto della sostenibilità economica di gestori e retisti. Socar sta inoltre valutando l'estensione del meccanismo alle stazioni ESSO e agli altri operatori che acquistano carburanti da IP. Eni e IP insieme rappresentano oltre un terzo della rete italiana, quindi la scelta ha un peso rilevante sulla concorrenza. Al momento però non risultano annunci equivalenti e definitivi da parte di Kuwait e Tamoil. I primi effetti si vedono già nelle medie nazionali. Secondo il Mimit, questa mattina la benzina self sulla rete stradale è scesa da 2,159 a 2,152 euro al litro, il gasolio da 2,377 a 2,369. In autostrada la benzina è passata da 2,254 a 2,214 euro e il diesel da 2,459 a 2,420. Il governo ha naturalmente accolto favorevolmente la scelta. Palazzo Chigi ha definito quella dell'Eni un'iniziativa nella direzione auspicata per contenere il caro carburanti. Meloni ha poi ringraziato anche Socar. Urso ha esplicitamente invitato le altre compagnie a seguire.
0: E allora intanto al 334 11 11 622 scrive questo ascoltatore: io veramente, e tocca un argomento che toccheremo dopo, non capisco la bolletta della luce, la pago sempre uguale, non vedo aumenti anche se ho usato 4 quasi tutti i giorni tra luglio e agosto il ventilatore. Vabbè, se non vedi aumenti. Vabbè, adesso la domanda la facciamo a voi automobilisti. Ve ne state accorgendo? Perché possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, ma è importante quel che succede alla pompa. Secondo voi sono enti di beneficenza queste compagnie petrolifere? 334 11 11 622, chiaro che no. Valerio da Milano, buonasera Valerio.
2: Buonasera, innanzitutto sempre complimenti per la trasmissione. Io ritengo che la questione della scelta dell'Eni, che è una delle più potenti e grandi compagnie petrolifere, sia anche una considerazione di carattere economico con una prospettiva verso il futuro. Cioè, le compagnie petrolifere stanno incominciando a capire che se continuano ad aumentare i prezzi per varie ragioni, prima o poi il mercato si ferma, soprattutto gli autotrasporti, la logistica, il commercio all'ingrosso e tutto il resto, le imprese, e potrebbero esserci delle grandi flessioni economiche a livello mondiale, il che è negativo, è un segnale probabilmente anche a Trump, cioè il famoso detto adesso basta perché il gioco sta diventando pesante. Grazie e buonasera.
0: Grazie a lei Valerio, conciso, rapido, concreto. Intanto è partito da diverse centinaia di distributori IP, non oltre 300, ma progressivamente saranno molti di più i punti vendita coinvolti. L'operazione di contenimento dei prezzi è decisa ieri dalla controllante azera Socar. I distributori coinvolti si trovano sia sulla rete stradale che su quella autostradale, 20 in tutte le autostrade italiane. I prezzi applicati, secondo quanto si apprende, sono gli stessi del price cap deciso da Eni, ovvero 1,99 per la benzina e 2,19 per il gasolio. L'iniziativa di IP, secondo quanto viene spiegato, si allargherà ora in base a una valutazione sulle aree di mercato con l'obiettivo di salvaguardare la filiera, che non ho capito cosa significhi, ma poi lo chiederemo a chi di dovere, e chi di dovere arriva tra poco.

0: Romeo, direttore responsabile di formulapassion.it. Ciao Vincenzo.
1: Buonasera, ciao, ciao, buonasera.
0: Proprio ecco, con te, sì. Vincenzo, venerdì a botta calda, ad annuncio appena avvenuto, abbiamo commentato questa iniziativa di Eni, adesso anche IP, eccetera. Che ti senti di dire? È una presa per i fondelli, la solita, è una cosa solida, è una roba che può reggere?
1: Sì, beh, diciamo che quando i prezzi calano è comunque una buona notizia. E parliamo poi di una rete molto diffusa, perché poi dopo Eni Live ha più di 6.000 stazioni di servizio, e quindi diciamo anche sono molti diffusi sulla rete. IP ha detto che proporrà prezzi ridotti in modo identico e ha 4.500 punti vendita. Certo, per ora IP cala il prezzo solo su le 200. Stazioni di servizio gestite 200, direttamente.
0: Scusa, 320 in autostrada IP. Il dato diffuso
1: sì, perché,
0: poco fa.
1: Per adesso cominciano a ridurlo solamente su quelle gestite direttamente dalla compagnia, poi anche progressivamente anche a tutta la rete del marchio. Però certo, come avevamo detto poi venerdì, sarà difficile che tutte le altre marchi, tutti gli altri marchi seguano questi due esempi, per il motivo che avevamo poi anticipato, perché sono marchi che non controllano la filiera.
0: Non controllano la filiera, però la gente mica è scema, va a fare benzina dove risparmia, manda esauriti esatto. Quei distributori là, e che succede in pratica?
1: Esatto, è già successo, cioè file, adesso sappiamo che il governo sta facendo pressioni anche sulla Kuwait, che è un'altra grande rete, però certo, come dicevamo, questo crea dei vantaggi per gli automobilisti che si mettono in fila e hanno comunque una rete importante, però anche dei problemi per tutte le altre compagnie che non hanno l'intera filiera, cioè molte compagnie comprano il carburante all'ingrosso e di conseguenza lo pagano sempre uguale. Quindi è una misura parziale, infatti molti sindacati, associazioni di categoria sono insorti, perché effettivamente c'è una distorsione della concorrenza sulla rete di distribuzione. Certo, poi ci sono, come in tutte le cose, vantaggi e svantaggi. Però ecco, da qui poi dopo a considerarla la soluzione assoluta, direi ce ne passa. È una buona notizia, perché da qualche parte c'è una benzina e un gasolio che costano meno, però poi dopo si complica un po' la gestione del settore. Questo è poi il tema di fondo, no?
0: Senti, ma sono cambiati ormai, Vincenzo Borgomeo, anche i comportamenti alla guida da parte degli automobilisti. Non vedo più quelli che sfrecciano in autostrada.
1: Bravo, certo, enormemente. Sì, anche perché le automobili moderne sono molto molto più sensibili rispetto a quelle di qualche anno fa al tipo di guida. Per capirci, se tu rispetti in autostrada i limiti oppure li violi, hai un consumo che si dimezza, addirittura diminuisce del 30%. Se invece di viaggiare a 130 in autostrada vai a 110, quindi diciamo gli automobilisti se ne sono accorti subito e cominciano a sfruttare le automobili moderne per tutta la tecnologia che hanno. Tanto per capirci di cosa parliamo, proprio pochi minuti fa l'Audi ha fatto un record nuovo con un'auto elettrica, ha fatto 1300 km con un pieno, quando di serie l'automobile dichiara 700 km, e ha fatto questo record prendendo un pilota da rally, ok, uno molto bravo, però mandandolo in Polonia su una strada aperta al traffico, non in una pista, non in un circuito né in laboratorio. Quindi questo esempio fa capire come non solo le auto elettriche, ma anche quelle ibride o quelle semplicemente a gasolio o a benzina, se guidate in un certo modo, cioè sfruttando tutti questi sistemi elettronici di recupero di energia, tutti questi sistemi diabolici, sistemi che poi gli automobilisti maledicono perché la macchina suona come un albero di Natale, ma se tu cominci a usarli invece che maledirli, e questi ti consentono di avere dei risparmi quasi incredibili da record. Infatti questo è finito nel Guinness dei primati.
0: Grazie a Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion.it. A presto. A presto, noi andremo avanti sui carburanti, attendo anche voi alla 334 11 11 622. Meloni già dichiara sulle supplettive in Calabria, il voto premia una coalizione compatta e radicata. Complimenti a Roscioli, grazie agli elettori per la fiducia. Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori. Così su X la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, naturalmente tutti a festeggiare, naturalmente tutti a dire anche che in buona sostanza mannacci non serve a niente, lupi, centrodestra vince senza Vannacci, ed è di fatto così. 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 22 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: E allora, stante che ha vinto il centrodestra compatto alle suppletive in Calabria e che quindi Vannacci, che veleggia tra l'8 e il 10%, non serve e sono tutti in festa, voglio sapere se voi siate in festa o meno per Eni e IP che calmierano i prezzi dei carburanti. 334 11 11 622, sentiamo un vocale.
5: Buonasera a voi, Pino da Lecco. Io capisco tutti questi bei ragionamenti dell'Eni, che comunque, essendo una compagnia di bandiera, a questo punto aveva tutte le possibilità per ridurre il costo dei carburanti molto tempo prima. Ma al di là di quello, al di là di quelli che vorranno fare gli sconti, li faranno durare fino a quanto vorranno loro, che si chiami Eni, si chiama IP, si chiama Kuwait, qualcuno mi spieghi per cortesia, però me lo spieghi, perché sennò io non ci capisco più nulla, perché in Spagna la benzina è a 1,6. Mi spiegate questo? Ok, dopodiché, perché non è in Bolivia la Spagna è in Europa, mi spiegate perché la benzina è a 1,6 in Spagna e da noi a 2,10. Grazie.
4: E tra poco andiamo dal presidente dei benzinai. Vedremo se è contento di tutto ciò.

0: CISC, i benzinai aderenti a Confcommercio. Buonasera.
1: Grazie, grazie a lei, buonasera ai suoi radioascoltatori.
0: Oggi leggevo su Repubblica, voi dicevate concorrenza sleale questa di abbassare i prezzi del carburante, valutiamo azioni comuni anche all'antitrust. Oggi riunivate il consiglio perché voi dite solo i big possono ridurre tanto. L'avete riunito questo consiglio, Beato?
1: Sì, sì, beh, abbiamo discusso delle varie situazioni che sono venute a creare in questo fine settimana. C'è da dire che perlomeno una distorsione del mercato c'è, perché mentre le compagnie verticalmente integrate come Eni, come IP, che diciamo hanno nel loro core business tutta la filiera, a partire dall'estrazione, per passando per la raffinazione, distribuzione e quant'altro, hanno le marginalità per poter sostenere un costo come quello che è stato previsto appunto dal price cap Eni e dal, diciamo, avvicinamento a questo price cap da parte di IP, che avverrà più gradualmente. Rimane fuori però un 50% della rete, cioè di operatori indipendenti che hanno solo diciamo la parte finale, la distribuzione. Allora, questi operatori sono decisamente tagliati fuori da una competizione sul prezzo che in questa fase, pur apprezzando, perché per i consumatori è un bene, io l'ho sempre detto.
0: Fa bene a ricordarlo, se no sembrate cattivi e brutti.
1: No, noi siamo proprio a favore di questa cosa, però siccome noi rappresentiamo non solo i gestori, quelli delle major petrolifere, ma rappresentiamo anche quei gestori dei retisti, quei figli di un dio minore, se vogliamo, che devono anche loro cercare di rimanere sul mercato, rischiano veramente, se la cosa va avanti con questa sperequazione, che non vendendo litri rischiano anche il default economico. Quindi noi dobbiamo trovare modo e maniera, magari noi abbiamo fatto dei comunicati stampa, chiediamo magari anche al governo una convocazione perché si possa trovare modo di aiutare diciamo, cioè, queste gestioni.
0: Mi perdoni, parlo con Bruno Bearzi, presidente nazionale FIGISC, i benzinai aderenti a Confcommercio. Cioè, lei paventa il fatto che insomma i gestori di pompe di benzina, che non sono quei marchi che abbiamo detto, dove non c'è lo sconto, non si può fare perché sono piccole, vadano a carte 48, questo sta dicendo?
1: Se chiaramente si sono visti già nei primi filmati che ho visto oggi, gli impianti chiaramente con il prezzo competitivo, con le code, spesso anche con prodotto esaurito, perché ovviamente la logistica non sarà in grado di garantire queste vendite molto superiori alla media, e abbiamo visto piazzali completamente deserti, dove ovviamente il gestore che è in questa situazione ha comunque tutti i costi da pagare, magari pagando i dipendenti che in questo momento non lavorano, quindi diventa veramente un problema per alcuni nostri associati, i nostri gestori, che si trovano in una situazione di scarsa competitività, ma non dovuta a loro, proprio dovuta a cause di forza maggiore. Quindi era un elemento che noi ci tenevamo a sottolineare, al di là della bontà degli interventi che le compagnie
0: stanno
1: facendo.
0: Ci mancherebbe che anche voi siete dalla parte dei consumatori e li capite, anche se non vengono a fare la benzina dai gestori dove costa di più, ovviamente non siete stupidi, tutt'altro, però dite con questa concorrenza sleale è chiaro che c'è della gente che resta a piedi dalla parte dei gestori. Ma sta roba di fare un'azione all'antitrust la portate avanti?
1: Ma questa è una cosa che mi pare abbia previsto l'associazione dei retisti, quindi l'Assopetroli, che probabilmente vorrà un quesito all'antitrust sulla situazione. Per noi, per quanto ci riguarda, a noi interessa di tutelare le gestioni, troveremo modo e maniera, magari chiedendo anche un incontro al governo, se si può trovare diciamo qualche forma di sostegno affinché appunto queste aziende, come dice lei, non vanno carte 48 e quindi col rischio poi anche di ridurre gli impianti che resteranno aperti, quindi dando un ulteriore di servizio alla clientela che non troveranno magari l'impianto sotto casa.
0: Ecco, senta, ma anche i gestori dove si applica lo sconto, no? Questi della rete Eni eccetera, guadagnano meno così con questa situazione?
1: Ma no, diciamo che ci sono i gestori Eni in particolare hanno diciamo avuto l'ordine imperativo di calare immediatamente il prezzo oggi. Cosa può essere accaduto? Che quei gestori veramente avevano delle riserve, delle giacenze nelle loro cisterne pagate a un prezzo superiore, perché ovviamente non c'era questa azione da parte di Eni, e da un giorno all'altro si sono visti decurtare il valore delle loro scorte per poter far fronte a questa iniziativa dell'Eni. L'Eni in realtà ha offerto a tutti i gestori 1.500 euro forfettari che a dir loro doveva servire a ristorare la perdita di valore delle loro scorte. Ovviamente facendo due conti alla mano, si sta un attimo, con 1.500 euro si ristorano nemmeno 10.000 litri, poco meno di 10.000 litri. Non è detto che un gestore magari poteva andare bene, ma io penso che a tanti altri gestori che in cisterna avevano 20, 30, magari che 40.000 litri, questo ristoro è decisamente insufficiente, per cui anche su questo aspetto chiederemo un incontro all'Eni perché siano, come dire, più precisi nel ristorare coloro che avevano delle scorte superiori, visto e considerato che è tutto verificato dal punto di vista dei sistemi di monitoraggio dell'impianto, quindi hanno contezza di quanta merce c'era in deposito, quindi potevano fare insomma un'iniziativa magari più puntuale e mirata.
0: Grazie a Bruno Bearzi, presidente nazionale FIGISC, i distributori aderenti a Confcommercio. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, salve. Grazie.
0: Allora, voi che dite? 334 11 11 622, se desiderate intervenire, se volete dire la vostra, perché poi sentiremo anche i nostri esperti e i nostri politici. E poi c'è anche il problema dei tassisti, li facciamo intervenire tra poco.

0: può abbassare volontariamente il prezzo dei carburanti, viene spontaneo chiedersi perché siano aumentati così tanto. Forse quei rincari non erano inevitabili come ci hanno raccontato, e forse il timore di essere smascherati e di finire sotto i riflettori ha spinto a questa iniziativa, perché quando si tratta di carburanti a pagare siamo sempre noi. Questo Dario, vi ricordo il numero per i vostri messaggi, io preferisco i messaggi vocali o le telefonate, 334 11 11 622. Sentiamone uno.
1: Sì, buonasera. Allora, anche io ho ascoltato il messaggio di quell'ascoltatore che voleva essere spiegato perché la benzina in Spagna costa 1,60 e in Italia a 2,10 euro. Prima di dare la risposta, vorrei dire a quell'ascoltatore che anche le autostrade in Italia per andare a Tarvisio costa 50 euro o qualcosa in più, invece tra passare tutto all'Austria, la Germania, la Slovacchia, insomma i paesi che stanno nell'Unione Europea, con 10, 12, massimo 15 euro ci puoi stare una settimana a girare dentro le autostrade europee. Allora te lo spiego io per quale motivo, perché a noi italiani forse c'è qualcuno che sta giocando per farci odiare l'Unione Europea, perché c'è qualcuno che sta covando l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea. È solo un mio parere, però come si dice, gatto ci cova. Grazie.
0: Sì, a parte che era la gatta, ma non importa, qua, bella covata devo dire. E poi un messaggio del quale non ho l'autore, il nome dell'autore, certo che parla bene il signore di prima, si riferisce all'intervento di Bruno Bearzi, presidente nazionale dei gestori, ecco Dario è il nome. Certo che parla bene il signore di prima, però non ha detto quanto guadagnano i gestori ogni volta che aumenta la benzina. Anche in questo caso loro ci guadagnano sulle scorte. E poi c'è chi deve andarci al lavoro e la benzina la deve usare per trasportare gli altri, i tassisti. Andiamo subito da Loreno Bittarelli, presidente di Taxi e Radio Taxi 3570. Buonasera Bittarelli.
2: Buonasera a tutti.
0: E intanto approfitto per ringraziare tutti gli amici tassisti che scelgono di ascoltare questa trasmissione dentro le loro auto. In tanti mi dicono: sono salito in taxi e ascoltavano giornale radio. Questa cosa mi fa piacere. Allora Bittarelli, come siamo messi? Perché insomma voi le tariffe ce le avete ferme, imposte, fisse, eccetera, ce l'avete addosso l'aumento, ecco, ho usato una roba sì, elegante sì, per dire.
2: Sì, sicuramente come stiamo messi abbastanza male, diciamo così, perché è troppo tempo che diciamo siamo in sofferenza. Abbiamo sollecitato in più circostanze, più volte, le istituzioni tutte, quindi a partire dai comuni, perché come giustamente accennava lei, noi non possiamo, a differenza di altri servizi, se aumentano i costi, agire e ritoccare.

0: secondo noi doveva dare un indirizzo e segnare un percorso per tutti gli altri comuni d'Italia, perché i comuni sono coloro che sono per legge deputati a determinare le nostre tariffe. Se il comune di Roma, ma anche tutti gli altri comuni, volessero, potrebbero da domani mattina stabilire un supplemento straordinario per superare, ma parliamo di magari anche di pochi spicci, no? Anche,
1: ma non lo farebbero mai, Vitarelli, sarebbe impopolare. Sono tutti in campagna elettorale. Allora,
0: Preferiscono pagarne noi le conseguenze.
1: Preferiscono, ma guardi che, cioè, lei lo sa meglio di me, preferiscono quasi quasi ammazzare voi che perdere voti, consensi e simpatie, certo, ammesso che ne abbiano ancora. Quindi vi sacrificano per l'ennesima volta, no, Vitarelli?
0: Sono sicuro di quello, che sia giusto quello che dica lei, ma mi consenta anche che è giusto anche che noi ci incazziamo.
1: Ma certo, ovvio, ovvio, ma stiamo scherzando.
0: No? Perché insomma, quando noi il piano non è che lo facciamo una volta ogni 15 giorni, ne facciamo un giorno sì, uno no, e quando c'è 15-20 euro di differenza su un piano, capisce che a fine mese, barra fine anno, se continua questa storia, non ci si fa più. E poi dice scioperi, spegni i motori, ma non possiamo far diversamente, perché se uno deve lavorare a rimettere non è possibile, non è insostenibile questa cosa qua, no? E la cosa che più ci amareggia, questo l'ho detto anche in altre sedi, è proprio che con questo governo in cui noi credevamo, la categoria dei tassisti, tantissimi tassisti l'hanno votato questo governo in tutta Italia proprio perché ci credevano, e come del resto noi gli avevamo raccontato che fosse vicino alle tematiche della nostra categoria. E invece ci meraviglia che, nonostante tutte le nostre ripetute richieste di incontro, poi in incontro magari ci possiamo trovare d'accordo, non trovare d'accordo, possiamo ottenere invece di 150, però cercando di parlare, addirittura l'abbiamo fatto andando contro tutti i nostri stessi principi, cercando di unire il mondo taxi a quello degli NCC, storicamente ostile. La prima volta sarebbe, certo, stata che i taxi e i noleggi vogliono la stessa cosa. E non ci hanno minimamente degnato.
1: Questa cosa mi perdoni, sto parlando ovviamente con Loreno Vittarelli, presidente di Itti Taxi, Radio Taxi 3570. Questa cosa che mi sta raccontando Vittarelli mi fa veramente girare le scatole da cittadino, perché è una categoria importante come quella dei tassisti, che chiede udienza al governo per risolvere un problema. Magari il problema non glielo risolve il governo, perché siamo abituati anche a questo, magari il problema non glielo risolve, però siccome, e lo ricordava sommessamente Vitarelli, è una categoria amica quella dei tassisti, non è certo una categoria ostile al governo, ma perché cavolo non li convochi anche solo per dirgli tirate un po' la cinghia, non ce la facciamo, ma sono sempre con voi? Non vi ha convocato un cane di nessuno?
0: No, nessuno. Pensi che io sono uno di quelli che ci ha messo la faccia sin dall'inizio, perché in modo particolare con il maggior partito di governo, io mi sono candidato alla Camera,
1: sapendo
0: che non sarei stato eletto, quindi non è che mi sono nascosto, ho cercato di convincere tutti i tassisti che questo era il nostro governo, il governo che avrebbe potuto rappresentare le nostre istanze. Ora, in un caso oggettivo come questo, perché se fai delle richieste pretestuose posso capire, no, non è perché mi hai votato ti devo riconoscere un qualcosa. Però se c'è un problema oggettivo che è di tutti, ma in particolar modo delle categorie come la nostra, che del carburante ne fanno il primo costo, la prima voce di costo della gestione della propria attività, che nessuno ti risponde, io personalmente lo ritengo quasi offensivo, ma credo che questo valga anche per tutti i tassisti che noi abbiamo convinto di votare per questo governo. E speriamo che ci sia una possibilità di recupero, ripeto, perché lo sciopero poi è l'ultima chance, no? Un'associazione responsabile è l'ultima cosa, l'ultima carta che deve giocare è quella dello sciopero. Noi anche nei scioperi passati che ha fatto la categoria abbiamo detto no, non ha senso, vediamo di dialogare col governo, ci possiamo parlare, non ha senso far perdere lavoro ai tassisti, non ha senso creare disservizi per l'utenza, andiamo fino all'ultimo a cercare di parlarci, vedere che cosa succede. Adesso siamo noi per primi a questo punto che non ce la facciamo più, perché da me vengono i tassisti.

0: Lorena, ma tu ci hai fatto, questi sono quelli che ci hai fatto votare tu. Eh sì, è vero, è la verità, non posso negarlo. Ma come? Ma manco ci ascolto, neanche ci ricevono, neanche ci convocano. Io non so più che cosa rispondere oltre che arrampicarmi sui specchi, ma mi sono anche stancato di fare questo tutto qui. Ecco il mio sfogo.
1: Beh, Vittarelli con
0: Per
1: molta
0: questo
1: onestà
0: motivo.
1: ci ha raccontato la situazione,
0: La verità.
1: probabilmente qui. Sì, no, ma è la cosa migliore. Probabilmente i signori al governo vi danno per scontati e forse qualche sportellata in faccia se la meriterebbero a questo punto, perché al di là di come uno la pensi, può stare con i tassisti o meno, dire che i tassisti, tutte le cose peggio che si sentono sui tassisti, ma neanche filarseli di striscio, io trovo che sia una roba di un volgare che fa accapponare la pelle. Grazie per avermelo raccontato, perché mi mancava davvero anche questa, Loreno Bittarelli, per
0: No, grazie a
1: rendermi
0: voi,
1: conto che
0: Gabriele.
1: forse hanno perso la bussola, hanno perso la bussola. Loro,
0: Comunque,
1: quelli del governo.
0: sì,
1: Pensate, il
0: chiaro, chiaro.
1: povero, pensate, no, da casa, il povero Bittarelli, tassista, rappresentante dei tassisti, si mette a convincere, anche perché lo candidano, si mette a convincere i colleghi un po' indecisi. Che forse l'area di centrodestra, anzi, anch'io sapevo così, l'area di centrodestra è quella più vicina ai tassisti e magari la sinistra pensa un po' più alle multinazionali, perché io la sapevo così, la so così, e quindi eccetera. Però insomma, darli per amici e poi pugnalarli è veramente una vergogna. Vittarelli, tutta la mia solidarietà, mi fa sapere, tanto lei ha il mio numero, mi fa sapere se questi intelligentoni vi convocano, almeno solo per dirvi non possiamo far niente, va bene?
0: Sicuramente mi impegno a fare questo. Grazie, dottor Poletti, per l'ospitalità, per averci dato modo in qualche maniera di far sentire anche la nostra versione, la nostra voce. Grazie.
1: Grazie a Loreno Bittarelli, presidente di IT Taxi e Radio Taxi 3570. Invece di star lì a fare i comunicati che avete vinto le suppletive a Reggio Calabria, che siete i più fighi del mondo, pensate ai consumatori, pensate alle categorie, pensate ai tassisti che vi hanno portato i voti che magari ve li tolgono se li prendete per i fondelli come state facendo, boh, se no fate ciò che volete, che tanto evidentemente siete convinti che la gente vi voti lo stesso, cari signori del governo. Pausa e poi andiamo ai vostri vocali.
2: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22.
2: Giornale Radio News.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Poletti, buonasera. Sento molti interventi già da stamattina riguardo il carburante, che tutti vogliono trovare un senso a quello che sta succedendo, e a me mi è venuta in mente la canzone di Vasco Rossi. Comunque, a parte la benzina, oggi ho fatto il pieno a 1,99 e mi è piaciuto moltissimo. Riguardo le elezioni in Calabria, stavo vedendo i risultati, hanno votato in pochissimi, quindi credo che come in Sassonia si possa dire che in Calabria i titoli saranno che sono pochi, che sono poveri, che sono ignoranti, e uno degli ultimi attributi di uno del PD, mi pare, fosse stato che quelli di destra sono disagiati. Sono andato sul sito della 7 e per uno che prende il 10% hanno scritto disfatta. Boh, veda lei.
5: Buongiorno da Gianni, buonasera, complimenti per la trasmissione. Non ho capito una cosa, ma i distributori 10.000 litri li pagano 15.000 euro, quindi 1,50 euro, e poi la vendita 2,20, 2,30, 2,40, 2,50. Spiegatemelo, perché non l'ho capito. Per quanto riguarda i taxisti, vorrei anticipare che la denuncia dei redditi dei taxisti è di 15.000 euro lordi all'anno. Cioè, muoiono di fame questi poveretti. Quindi vorrei capire cosa vogliono dire. Buona serata.

0: Buongiorno da Gianni, buonasera, complimenti per la trasmissione. Non ho capito una cosa, ma i distributori 10.000 litri li pagano 15.000 euro, quindi 1,50 euro, e poi la vendita 2,20, 2,30, 2,40, 2,50? Spiegatemelo perché non l'ho capito. Per quanto riguarda i taxisti, vorrei anticipare che la denuncia dei redditi dei taxisti è di 15.000 euro lordi all'anno. Cioè, muoiono di fame questi poveretti. Quindi vorrei capire cosa vogliono dire. Buona serata.
1: Peccato, allora, che questi sciaccati.
2: Allora, dicevo a questo ascoltatore, molto semplice, quello dei gestori glielo rimetterò, il rappresentante dei gestori, in questi giorni. Invece per quanto riguarda i tassisti, beh, finiamola con questo discorso di evasori, non evasori, eccetera. Rendiamoci conto che con l'aumento del gasolio loro guadagnano meno e hanno chiesto semplicemente un incontro al governo. E quindi non è che il governo incontra degli evasori, il governo incontra dei lavoratori che sono nella M. Andiamo avanti con i vocali, va.
1: È peccato che questi sciacalli, quando è ora di aumentare, non è che tengono tanto conto delle scorte che hanno ancora, eh? Sembrava di essere nella Repubblica di Weimar in questi giorni. Un saluto da Luca da Torino.
2: Saluti Luca, intanto saluto Sergio Luciano, conduttore di Conti in Tasca qui su Giornale Radio. Buongiorno Sergio.
3: Ciao Roberto, ciao a tutti, buonasera, anzi.
2: Un attimo solo, Luciano, volevo collegarmi un attimo con il direttore editoriale Daniele Biacchessi perché stiamo attendendo una notizia. Quale direttore?
4: E diciamo che in questi minuti dovrebbe essere emessa la sentenza sulla morte di Giulio Regeni, un caso che abbiamo seguito non solo qui a Giornale Radio, ma che ha seguito gran parte della stampa. Questa sentenza per i quattro uomini dei servizi egiziani, che peraltro non sono mai fatti vedere a Roma in Italia, e solo Tariq Sabir, che è il generale al vertice del dipartimento che monitorava i sindacati indipendenti, compreso quello degli ambulanti, che era stato studiato da Giulio Regeni. E poi c'è Hasham Elmi, che è il colonnello che dopo la morte di Giulio entrò perfino in un team investigativo italo-egiziano. Ci sono altri due personaggi oscuri, uno si chiama Attar Kamel Mohamed Ibrahim, colonnello, e poi c'è Mahdi Ibrahim Sharif, che è il maggiore, che l'accusa indica come direttamente coinvolto nelle torture e nell'omicidio di Giulio. Quindi sono passati 10 anni di questa inchiesta, da quando era stato trovato il corpo senza vita di Giulio Regeni, esattamente il 3 febbraio 2016, ad oggi poco più di 10 anni, quando Regeni viene trovato nella strada che da Cairo porta all'Alessandria d'Egitto, per cui poi davanti alla Corte d'Assise di Roma stiamo attendendo questa sentenza che era prevista,
2: allora,
4: per le 18.
2: Certo. Era prevista per le 18, a minuti dovrebbe arrivare, direttore, sì. Resta, ti prego, collegato con noi, tra l'altro sentenza che dovrebbe poi essere immediatamente esecutiva secondo le dichiarazioni. Ricordo, visto che sei collegato e ci resti ancora, il timone delle 6, tutte le mattine alle 6, per aprire al meglio la giornata, a seconda dei punti di vista, perché poi uno si avvelena anche giustamente ascoltando il timone, sì. Perché non fa sconti a nessuno. Ecco, comunque, per iniziare bene la giornata, bene o male, alle 6 il timone. del direttore Daniele Biacchessi. Direttore, tra poco, e allora vado subito da Sergio Luciano, conduttore di Conti in Tasca qui su Giornale Radio, perché io leggo un articolo sul Corriere che mi fa pensare, e allora volevo chiedere a te, gas, l'allerta UE sui listini, gli stoccaggi non sono pieni, come ridurre i consumi, e il commissario Jorgensen che dice abbassare i riscaldamenti. Siamo ben oltre il tirare la cinghia. Che cosa sta accadendo per quanto riguarda intanto la famiglia di Regeni entrata in aula per la sentenza? Vediamo le immagini dalle agenzie, quindi siamo a minuti. Direttore, che cosa significa tutto questo?
3: Significa che se non finisce la guerra nel Golfo, incautamente aperta dal quel signore biondo corpulento che pare che sia presidente degli Stati Uniti d'America, avremo un sacco di grane materiali vere e proprie, tutti noi europei, salvo forse i francesi che hanno tanta energia atomica. E questo è un patto, come dire, irreversibile, cioè è una frittata fatta che denota soltanto la clamorosa insipienza di chi si è lanciato in questa avventura senza aver preso le misure sulla capacità di sostenerla e di condurla a un esito rapido. Che cosa succede?
2: Quindi cosa succede appunto nel pratico?
3: Diciamo, la SNAM per fortuna credo che sia già ampiamente oltre il 60% di copertura scorte, che significa poter arrivare sotto il 80. La scorta è qualcosa che non è che deve da sola esaurire la fornitura. La scorta integra quando la fornitura normale manca, quindi con una copertura attorno al 70-80 siamo tranquilli per questo inverno. Però sono cose da pazzi, cioè prezzi alle stelle, forniture che scarseggiano, e un signore che qualcuno ha nominato commissario europeo che dice non c'è pane, mangiate brioche, come la regina.
2: È questo il commissario Jorgensen che dice abbassare i riscaldamenti, ma bastava mia nonna arrivare a questo.
3: Se non fosse notoriamente uno che così parla un po' alla leggera, sarebbe da barzelletta. No, mi ricordo una volta che qualcuno, un famoso ambientalista, però non c'è più, quindi si dice lasciate stare, pace sui sepulti, no? Disse che contro la scarsità dell'acqua bisognava fare solo una doccia alla settimana, che, come dire, tutti i gusti sono gusti, ma un po' poco. Allora, la verità è che diciamo il nostro continente scopre di non aver avuto una politica energetica decorosa negli ultimi 30 anni. E questo è una colpa storica di tutta la politica, di questa roba sgangherata che però ci sovrasta e che d'altra parte non potremmo prescindere, perché siamo troppo piccoli come stati singoli e europei per stare nel sistema mondiale con forza. L'Europa ha fatto nulla, oggi paghiamo i pegni, se non finisce la guerra sono dolori, quindi abbassare il riscaldamento, sì, appunto, è un'ovvietà alla quale poteva abbassare la nonna, però è la verità, nel senso che ci saranno razionamenti, ma qua e là cominciano qua e là delle energie nell'insieme, cioè ci sono stati i soliti blackout durante l'estate per il caldo, i condizioni meno dell'anno scorso, perché tecnicamente hanno lavorato bene, però il clima richiedeva tantissimo assorbimento e quindi ci sono stati problemi all'energia elettrica, adesso arrivano quelli del gas. Cioè non è molto serio dire che ci sono soluzioni diverse, perché non ci sono, in realtà non ci sono. Quindi,
2: Io intanto ringrazio davvero Sergio Luciano, i Conti in Tasca sul Giornale Radio, ricorda bene l'appuntamento.
3: Il sabato dalle 10 alle 12, sempre con 3, 4, 5 ospiti di grande, diciamo così, attualità, almeno questo è il nostro tentativo ogni settimana, per dare spiegazioni concrete sia sul da farsi quando c'è qualcosa da fare, sia su che cosa è successo quando magari, come in questo caso, ahimè, c'è poco da fare.
2: Grazie a te, Sergio Luciano. Buon lavoro, collegato con noi sempre il direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi. Siamo in attesa della sentenza per quanto riguarda, abbiamo ricordato per bene, Giulio Regeni. I genitori in questo momento sono in aula, si attende la lettura della sentenza, ma non posso non chiederti, direttore, in attesa appunto della sentenza Regeni, non posso non chiederti un commento sulle supplettive a Reggio Calabria, dove insomma Vannacci, scusa che te porto da argomenti seri a Vannacci, ma ovviamente troveremo anche questo sui giornali, insomma, dove Vannacci non è servito a far perdere il centrodestra, ecco, mettiamola così.
4: Ma devo dirti che secondo me è stata una montatura dei media, questa, diciamo, della Calabria. Era assolutamente scontato che a Reggio Calabria, così come nella storia anche di quella città, il centrodestra unito vincesse, non c'era.
2: Sì.
4: Ombra di dubbio, e per la storia di quella città e per molto altro.
2: Quindi hanno montato la panna per far vedere che sono forti. Beh, anch'io avevo questa impressione.
4: No, ma diciamo che i dati confermano tutto questo. Questo non vuol dire che poi, perché guardate, un conto sono i sondaggi che dicono quello che vogliono, poi sappiamo anche che i sondaggi molto spesso sono pilotati sicuramente tutti o quasi tutti.
2: Beh, sono un prodotto commerciale che vede un committente che, vale tutto, certo, che paga.
4: Ma Vannacci, lo vedremo alle prossime elezioni quanto prenderà. Il fatto che cresce nell'intenzione di voto, sicuramente cresce probabilmente, anzi quasi certamente, nell'interesse di quella parte che magari non è contenta del centrodestra. Ma pensare da parte di qualche analista in queste settimane che la vicenda delle supplettive a Reggio Calabria potesse essere una sorta di bandiera vannacciana, devo dire che qua siamo ad una stampa ormai ridotta a brandelli. Neanche il migliore
2: attenzione direttore, tutti condannati a 10 anni, 4007 egiziani, quindi abbiamo uno assolto però allora condannati, no? C'è un flash della presse, però uno della DN Kronos che dice condannati 3007 egiziani, uno assolto, quindi abbiamo la sentenza che, stando alla DN Kronos, perché pochi istanti prima la presa aveva detto tutti condannati a 10 anni, 4007 egiziani, la DN Kronos dice condannati 3007 egiziani, uno assolto. Allora la musica e il tempo anche per vederci chiaro, e torniamo con te, direttore.

0: E allora la corte d'assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016, successo pochi istanti fa. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. Direttore Biacchessi.
1: Allora, io penso che sia una giornata importante per l'Italia, per la battaglia della famiglia Regeni e per tutti quelli come me e come molti altri hanno pensato che la morte di un italiano all'estero fosse più importante la ricerca della verità che non accordi politici ed economici tra due stati. Diciamocelo subito, Giulio Regeni stava in Egitto non come osservatore, come qualcuno aveva scritto, o peggio ancora altri avevano scritto come uno che stava facendo una vacanza. Regeni era un ricercatore, era andato in Egitto appunto per lavorare sui sindacati che... indipendenti in quel caso, compreso quello degli ambulanti che era stato studiato da Giulio Regeni. Indipendentemente da chi è stato assolto, 3 su 4 fanno capire che l'impianto dell'accusa ha retto ad un processo di un tribunale libero come quello italiano, un'inchiesta lunghissima che era partita con informazioni ricostruite grazie ad un lavoro lungo oltre 10 anni, che era partito dal 3 febbraio del 2016, quando il corpo di Regeni venne trovato morto lungo la strada che dal Cairo porta ad Alessandria, da quello in cui oggi è arrivata la sentenza. Quindi un'idea se la sono fatti di cosa hanno compiuto 3 di questi 4 agenti dei servizi egiziani. 10 anni di domande, di viaggi al Cairo, incontri, rogatorie, interrogatori e poi documenti negati, testimonianze, depistaggi, veramente tantissimi. Qui c'è stata la famiglia di Giulio che ha visto quello che è anche il titolo di un bellissimo film che consiglio di vedere, Tutto il male del mondo, l'avvocata Alessandra Ballerini, che non ha perso la fiducia anche quando sembrava tutto complicato. E già il ritrovamento del corpo di Giulio fece capire molto di quello che era accaduto. Venne trovato lungo la Desert Road. I carabinieri del ROS, poi gli agenti dello SCO e il PM Colaiocco avevano iniziato a quel punto a fare la spola con l'Egitto. C'è stato un muro di gomma che è stato infranto alcune volte, ma altre volte no. La svolta è arrivata il 4 dicembre del 2018 con il provvedimento delle indagini sugli uomini della National Security egiziana, e poi si è andato avanti con il procedimento che il 14 ottobre 2021, quindi 5 anni fa, subisce una battuta d'arresto perché la terza corte d'assise dichiarava nullo il decreto che disponeva il giudizio. E poi è partito il processo nel febbraio 2024, quindi sono 2 anni e mezzo, fino ad arrivare a questa sentenza con il 23 giugno, quando il procuratore aggiunto chiede l'ergastolo per Magdi Sharif e 3 condanne a 17 anni e 6 mesi. Alla fine, diciamo, si è concluso con 3 condanne a 10 anni, che comunque sono molti. Non so dirvi se questo sarà esecutivo, in quanto tutte e 4 erano in contumacia, quindi un processo dove loro, i responsabili, erano quanto di più lontano dal nostro paese, e temo che lo saranno.
0: È stato
1: però
0: assolto il generale Tariq Sabir, intanto,
1: e quindi che era considerato il mandante di questo omicidio, quindi probabilmente altri quasi, poi vedremo. Le motivazioni della sentenza, non sono state trovate le prove, non tanto che lui sia fosse il mandante, ma quanto le prove che avrebbero suffragato le tante testimonianze e tanti documenti. Però il fatto che gli altri tre siano stati condannati lo ritengo una vittoria della giustizia italiana.
0: Perfetto, io ringrazio il direttore Daniele Biacchessi, abbiamo commentato la notizia di Regeni, abbiamo commentato le suppletive a Reggio Calabria, ma questo e tanti altri temi poi li ritrovate domattina alle 6 al timone di Daniele Biacchessi, che saluto e ringrazio. Grazie direttore.
1: Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori e a te.
0: Grazie, sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Noi torniamo alla crisi energetica, lo facciamo con la politica che si divide, ma lo facciamo anche con tante cose pratiche tra poco, dopo la pausa.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore avremo cielo sereno su tutte le regioni, con una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio si farà strada a qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni sul settore sud-orientale della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi ovunque altrove. Temperature diurne in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Roberto. Sono Roberto della provincia di Como. Una domanda. Ok, perfetto, prezzo calmierato 1,99 euro, benzina 2,19 euro il diesel, però ragazzi è sempre troppo, per cui fondamentalmente risparmio quelle 7-8 euro, però per una famiglia italiana siamo veramente all'assurdo, la benzina dovrebbe costare almeno 1,20 euro, 1,30 euro, 1,40 euro circa, non di più, questi sono i prezzi che la vedo io. A Livigno per esempio, che io ci ho vissuto 8 anni, tutti i benzinai avevano lo stesso prezzo, si potrebbe fare anche qui la stessa regola, però purtroppo non la vedo così, ci sono troppi interessi sotto che noi non sapremo mai. Questo è il mio punto di vista. Ciao, buona serata a tutti.

0: Non è una presa di posizione per la Russia in difesa, e volevo rispondere a quei ascoltatori che si chiedevano come mai in Spagna la benzina costasse di meno. Secondo me perché è un pensiero, secondo me perché comprano, la Spagna compra il petrolio dalla Russia e per questo costa di meno, per questo comunque non oscilla. E penso che dovremmo farlo anche noi. Gabriele da Milano.
1: Buon pomeriggio, dottor Poletti, Enrico di Roma. Allora, una considerazione intanto per i tassisti. Li hanno votati, sono sempre stati di destra, d'altronde, ma poi io non capisco, ma guadagnano talmente poco, ma gli conviene cambiare mestiere comunque sia ai tassisti. Poi adesso pure con la botta della benzina, ma chi glielo fa fare? Lassero a fare lavorare per i campi, tanto guadagnano di più per quello rispetto a quello che dichiarano. Ultima considerazione, quindi lo Stato, sto governo, le accise mobili, gli extra guadagni di IVA che sta facendo con i prezzi così alti non ci li darà più, quindi a posto così, ci pensa l'ENI, lo sconticino e loro non ci mettono più un centesimo sopra, mi sembra di aver capito, giusto?
2: Quanti luoghi comuni sui tassisti, tra poco andiamo anche dagli agricoltori che hanno protestato contro il caro carburante, specialmente in Sicilia, ma intanto vediamo le soluzioni alternative. Allora, questo sconto che hanno fatto i due gestori, uno principalmente, gli italiani in coda, le pompe prosciugate, poi l'accelerazione per quanto riguarda l'elettrico. Il mio prossimo ospite è tornato a trovarci, è l'avvocato Claudio Venghi. Buonasera avvocato Venghi.
3: Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, siamo in Italia e vedo già le risorse a rischio per quanto riguarda il bonus colonnine, condomini e singoli possono chiedere contributi per le infrastrutture di ricarica, le colonnine per le auto elettriche, perché sono già finiti i soldi? Mi racconti un po' tutto lei, va?
3: Allora, no, non sono già finiti, però stiamo attenti a questo meccanismo. Allora, bonus colonnine, intanto il bonus si configura in 5 annualità, adesso stiamo parlando del 2026, 15 milioni di euro di provvista per il 2026. Però attenzione, questi 15 milioni di euro vengono dati per gli interventi di acquisto e posa delle colonnine, quindi infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica, più anche la spesa di progettazione, direzione lavori, eccetera, ma per lavori che sono stati realizzati, quindi già finiti dal 26 giugno al 31/12. Cioè io posso fare domanda per ottenere il bonus se ho già realizzato l'intervento. Quindi il primo punto è questo. Non posso chiedere i soldi per mettere la colonnina. Posso chiedere i soldi come rimborso della colonnina già realizzata, integralmente realizzata. Realizzata quando? Dal 26 giugno al 31/12. Il problema di queste risorse è questo, che è stato aperto il bando, diciamo, operativamente dal 22 settembre. Abbiamo detto 15 milioni di euro. Allora, pensiamo che giovedì scorso dei 15 milioni ne erano rimasti 11, oggi ne sono rimasti 8 milioni 979. Questo lo dice, cioè un meccanismo molto chiaro, molto, molto utile, proprio il sito di Invitalia. Invitalia, che è la società a controllo del 100% del Ministero dell'Economia, che sta gestendo questo bonus. C'è un contatore sul sito di Invitalia, sul bonus. Quindi a oggi la disponibilità non è più di 15 milioni, ma è di 8.979. Quindi andando avanti chiaramente si esaurisce. Qual è il problema? Che chi può beneficiare di questo bonus? Abbiamo detto solo i privati, quindi non le aziende. Solo i privati vuol dire persone fisiche oppure i condomini. Il bonus è dell'80% dell'intervento, quindi già realizzato, con un tetto massimo di 1.500 euro per le persone fisiche e di 8.000 per i condomini. Ma qui c'è un altro problema per i condomini, per esempio. Viene richiesto per chiedere il bonus la delibera condominiale, assembleare, di installazione delle colonnine, quindi a colonnine già realizzate, e la dichiarazione dell'amministratore che quella delibera non sia stata impugnata in tribunale da qualche condomino. Noi sappiamo che l'impugnazione in tribunale delle delibere assembleari avviene entro 30 giorni, nel termine di 30 giorni da, per quanto riguarda il condomino presente in assemblea, o 30 giorni da quando lui riceve la delibera. Questo vuol dire che se il condominio convoca oggi l'assemblea condominiale, bisogna aspettare altri 30 giorni prima di chiedere, dopo aver realizzato l'intervento.
2: E quindi i soldi sono finiti, dai, buonanotte.
3: I soldi finiscono, il problema è questo, quindi bene, è vero, c'è bene questo bonus, molti l'hanno chiesto, però si rischia di esaurirlo perché il bonus è a cascata dopo l'intervento, dopo la realizzazione con tutte le certificazioni, non prima.
2: E viva l'Italia, grazie.
3: Okay, grazie.
2: Stava dicendo, tra l'altro, avvocato Venghi, dicendo.
3: Solo una cosa, che dal punto di vista proprio economico il contributo arriverà circa, una stima, maggio-giugno del 2027. Questo è l'iter.
2: Arrivederci
3: di tutto,
2: e grazie. Claudio Venghi, avvocato, grazie. Andiamo subito in Sicilia perché gli agricoltori hanno bloccato la statale Palermo-Agrigento. Dopo un sit-in nei pressi dello svincolo di Bologneta, i manifestanti hanno bloccato il traffico. Un gruppo di agricoltori aderente all'associazione Agrisat protesta contro il caro carburante lungo la statale Palermo a Agrigento. Allora saluto subito Salvatore Petrotto, agricoltore, membro del direttivo provinciale Agrisat di Agrigento.
4: Attualmente.
2: Lei, buonasera Petrotto.
4: Sera.
2: Lei è tra i promotori della protesta contro il caro carburanti, ci racconti tutto.
4: Sì, perché questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, come si suol dire. Perché se l'anno scorso il carburante, il gasolio agricolo era di 80 centesimi, quest'anno 1,70 euro. Cioè, spero chiunque, dopo,
2: certo,
4: diciamo, i problemi che ci sono dalle nostre parti, anche per quanto riguarda la vendita di alcuni prodotti, in modo particolare prodotti agricoli, parlo per esempio del grano che si vende a 20 centesimi e per produrlo ce ne vogliono 40. Cioè, quindi gli agricoltori sono degli eroi, cioè voglio dire che sacrificano tutto per l'amore della terra, ma in realtà, cioè, queste condizioni, spero chiunque a non abbandonare le terre. Infatti stanno abbandonando tutte quante le terre dalla nostra parte, pochi sono rimasti, gli agricoltori giovani soprattutto stanno abbandonando perché non ce la fanno più. E questa, diciamo, questa del caro carburante è stata proprio veramente un'altra mazzata incredibile, e quindi oggi abbiamo pensato bene di rinforzare la protesta, che già nel 2012 anche io, diciamo, ero tra quelli che sono scesi, diciamo, in mezzo con il trattore, perché c'ho un cognato che fa l'imprenditore agricolo e capisco cosa significa. Era impossibile allora ed è impossibile oggi, a maggior ragione con questo caro carburante, perché poi
2: senta, Petrotto,
4: alla fine
2: Petrotto ci ha spiegato, già prima lavoravano in perdita con una concorrenza poi dall'estero e tutte quelle cose che sappiamo, i nostri bei prodotti che noi paghiamo tantissimo,
4: esatto,
2: sullo scaffale a loro vengono pagati ancora meno di quanto costa produrli. E
4: certo.
2: Petrotto dice, già avevamo questa situazione paradossale, svilente, pensate voi andare,
4: esatto,
2: a lavorare per stare in perdita, bisogna essere proprio, avere la passione per la terra. Adesso gli aumenti col gasolio agricolo che è più che raddoppiato, e allora,
4: esatto,
2: che cosa chiedete? Perché avete bloccato la strada? Che cosa chiedete? Le strade, ecco, che cosa chiedete?
4: In Sicilia si raffinano i prodotti petroliferi, diciamo,
2: certo,
4: benzina e gasolio, destinati a, credo, a mezza Italia, no? Il 30-40% almeno dei prodotti alla pompa, no? Di benzina e gasolio,
2: vengono
4: prodotti in Sicilia. Esatto, addirittura il paradosso qual è? Che a Malta, diciamo, viene esportato da Priolo il carburante, i carburanti, benzina e gasolio, e a Malta si vendono 1,20 euro, no? 1,30 euro. Perché il problema è l'accisa che viene tassata con l'IVA, l'IVA sulla, sull'accisa, cioè la tassa sulla
2: cosa
4: tassa.
2: Può fare, cosa possono fare la regione e lo Stato? Cosa possono fare?
4: Il governo nazionale intanto deve mettere mano a un taglio per quanto riguarda IVA e accise, perché qua paghiamo la tassa sulla tassa. Il governo regionale non può mettere le briciole, ha messo in campo qualcosa come 5-10 milioni per tutta la Sicilia, ma è una cosa ridicola.
2: Niente,
4: poi ci sono i pescatori,
2: niente.
4: Ci sono gli autotrasportatori, cioè è una cosa, diciamo, ci siamo ingolfati tutti quanti. C'è bisogno, perché c'è una manovra finanziaria in corso in Sicilia di 300 milioni di euro, anziché lasciarsi andare alle mangette dei deputati, parliamoci chiaro, che si parla di, sì, 70-80 milioni di mangette per i deputati che devono distribuire nel territorio perché c'è la campagna elettorale, che destinino almeno alcune decine di milioni di euro in più per quanto riguarda il caro carburante, sia per gli agricoltori, ma per il pescatore, per gli autotrasportatori, perché è una cosa impossibile. Dico, c'è una manovra che hanno portato in assemblea e che è in discussione, di 300 milioni di euro, quindi possono fare uno sforzo immediatamente. Cioè, non,
2: senta,
4: diciamo,
2: cioè senza rimandare, anche perché voi pagate ogni giorno. Petrotto, due domande. La prima, perché siete così buoni? Perché dovreste, capitasse a me, bloccherei tutto. E la seconda, come reagisce la gente? Oggi avete bloccato la Palermo Agrigento. Come reagisce la gente? Si arrabbia o solidarizza?
4: No, solidarizzano tutti, perché il problema non è solo degli agricoltori, degli autotrasportatori, certo, evidentemente, perché il caro carburante, diciamo, è un fenomeno che colpisce un po' tutti, anche se l'ENI ha messo il tetto dei 2 euro, ma ora dobbiamo abituarci a pagarla 2 euro, però non è che ritornerà come prima, perché questo è un trucco, sono trucchi del mestiere, no? Perché nel momento in cui siamo arrivati a 2,10 euro, 2,20 euro, e poi in autostrada non ne parliamo, e se ora dobbiamo, diciamo, rassegnarci ai 2 euro e anzi ringraziare, e non è così che si fa, cioè questo credo che, e quindi la gente condivide queste nostre

0: abbiamo contato soprattutto nella zona di Augusta e Priolo migliaia e migliaia di morti di tumore, non è che possiamo guadagnare solo tumore, dovremmo guadagnarci qualcosa in più. Ed essendo una regione tra l'altro a statuto speciale, non c'è stato mai un parlamentare regionale o un parlamentare nazionale che ha fatto valere, per esempio, ciò che c'è scritto nello statuto autonomistico della regione siciliana, che risale al 1946, cioè due anni prima che venisse approvata la Costituzione, che è del 48. E in quello statuto che è stato, diciamo, concesso alla Sicilia dopo le movimenti rivoluzionari indipendentisti durante la guerra e subito dopo la guerra, ebbene, in quello statuto c'è scritto che tutte le aziende che producono in Sicilia devono versare le tasse alla regione siciliana e non allo Stato. Cioè, questo prevede lo statuto ed è una legge questa di rango costituzionale. Cioè, questo diciamo articolo, che è più di uno per la verità, dello statuto non l'ha fatto mai valere nessuno. Che significa che la regione dovrebbe autonomamente, come fanno anche altre regioni a statuto speciale, cioè poter defiscalizzare i carburanti e togliere questa mannaia che impedisce lo sviluppo. I siciliani sono in assoluto, credo, quelli più tartassati. Non parliamo delle tasse locali che ci sono, poi questo poi è un altro discorso, perché si dice spesso che in Sicilia si pagano meno tasse. Non è
1: il record della Tari, della tassa rifiuti, ad esempio, per parlare di una tassa che conosciamo tutti, è a Siracusa, credo, cioè voglio dire
0: il mio comune, credo che credo che superi Siracusa. Zacalmuto, il paese di Leonardo Sciascia.
1: Sì, è vero.
0: Io sono stato sindaco per 13 anni nel mio comune. Sono stato sindaco per 13 anni e le assicuro che oggi abbiamo l'aliquota IMO all'11 per 1000, cioè il massimo. La TARI che si paga dalle nostre parti, io per un appartamento di 130 metri quadri pago 900 euro, non so quanto si paga a Siracusa, io non lo so. Queste sono le TARI. Cioè, voglio dire, i siciliani, come dicevo all'inizio, devono essere degli eroi per poter continuare a sopravvivere in Sicilia. Quindi dovremmo fare, perché la nostra è stata storicamente terra di rivoluzione, attenzione, non vado indietro nel tempo perché sarebbe troppo lungo il discorso, però in assoluto non è una terra di gente rassegnata. Questo l'ho sempre detto, scritto e propagandato ovunque, perché anche il mio Leonardo Sciascia diceva che i siciliani non credono alle idee, non credo a questo impeto rivoluzionario. Non è così, perché devo scomodare un grande della storia, e certo dipende dai punti di vista, si chiamava Lenin, che diceva che in assoluto la Sicilia è una terra di rivoluzione. Cioè, perché i fasci siciliani sono stati qua in Sicilia nel 1892. Purtroppo, ahimè, abbiamo avuto sempre degli ascari, quale Francesco Crispi, che era stato rivoluzionario garibaldino, che poi ha contrastato i suoi corregionali. Ecco, questo è il momento in cui bisogna invece cercare di fare valere i nostri diritti sacrosanti, che sono i diritti alla sopravvivenza. Non parliamo dell'acqua, pure del problema dell'acqua, perché lì ci perdiamo di casa.
1: Petrotto, io la inviterò altre volte. Grazie per averci spiegato la degli agricoltori. Salvatore Petrotto, membro del direttivo provinciale Agrisat di Agrigento, grazie davvero.
0: Quello che mi resta del mio cuore, perché mi è scoppiato qualche anno fa, perché ho avuto una dissecazione della aorta, perché me la prendo sempre così in maniera impetuosa, quindi.
1: Ma è giusto che sia presto.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Intanto il risultato confermato delle supplettive a Reggio Calabria: vince Roscioli del centrodestra con la percentuale confermata del 51,02%. Intanto fonti di Palazzo Chigi: segnali positivi per tetto ai prezzi da Q8. Palazzo Chigi sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Q8 in Italia a seguire lo stesso approccio adottato da Eni e Socara per fissare un limite ai prezzi dei carburanti alla pompa. Dal Kuwait stanno

0: arrivando segnali positivi in questa direzione, l'eventuale adesione di Cuotto permetterebbe di dare un ulteriore segnale di attenzione nei confronti delle famiglie italiane. Questo è l'ultimo aggiornamento. Tra poco andiamoci subito da Alberto Gusmeroli, deputato, presidente della, anzi ci andiamo dopo che non abbiamo il tempo, presidente della commissione attività produttive della Camera, ci andiamo dopo, responsabile fisco della Lega. Adesso sulla questione dei carburanti, la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: Il tetto volontario ai prezzi dei carburanti, deciso da Eni e seguito da IP, ha immediatamente aperto il confronto politico. Da oggi Eni vende benzina a non più di 1,99 euro al litro e gasolio a non più di 2,19 euro per 30 giorni prorogabili. IP ha annunciato a sua volta un limite ai prezzi da applicare progressivamente sulla propria rete. Nel centrodestra prevale la soddisfazione. Palazzo Chigi ha parlato di un lodevole atto di attenzione all'Italia. Fratelli d'Italia considera la scelta un esempio di responsabilità delle grandi aziende, mentre il ministro Adolfo Urso ha invitato esplicitamente le altre compagnie petrolifere a seguire Eni. Forza Italia, guidata dal vice ministro Antonio Tajani, rivendica soprattutto il metodo. Collaborazione con le imprese e meccanismi di mercato, evitando invece nuovi interventi sugli extraprofitti. La Lega approva il price cap, ma chiede di andare oltre. Il partito ha definito positivo il contributo volontario di Eni e ha rilanciato in vista della legge di bilancio, chiedendo un intervento più consistente alle grandi banche. Secondo la Lega, dopo utili bancari attesi attorno ai 50 miliardi nel 2026, anche il settore del credito deve contribuire maggiormente alle misure per famiglie e imprese. Le opposizioni invece utilizzano proprio la decisione di Eni per attaccare il governo. Giuseppe Conte sostiene che sia un compito dell'esecutivo, non di una singola azienda, intervenire sul caro carburanti e accusa Meloni di non aver affrontato per tempo l'emergenza. Per il PD, Francesco Boccia sottolinea che Eni è una società sulla quale lo Stato esercita il controllo e domanda perché il governo non abbia chiesto prima un intervento di questo tipo. Alleanza Verdi Sinistra con Angelo Bonelli sostiene invece che la scelta di Eni dimostri come un prezzo calmierato fosse possibile e rivendica di averlo proposto da tempo. Fuori dagli schieramenti principali, Carlo Calenda ha accolto favorevolmente il tetto, mentre sindacati e associazioni dei consumatori chiedono misure più strutturali, dalle accise a un eventuale price cap pubblico temporaneo.
0: E tra poco sentiremo i politici, e questa scheda è stata fatta pochi minuti fa, prima che uscisse la notizia non confermata, ma rilanciata da Palazzo Chigi, che anche Cuotto farà gli sconti sui carburanti. Oddio, chiamarli sconti con quei prezzi, insomma, farà il price cap, il prezzo calmierato. Sconti non li chiamerei. Vabbè, sentiamo i vostri vocali, va che è meglio.
2: In Italia dovremmo fare come in Francia, ma in Italia non abbiamo la mentalità della cittadinanza francese, come fanno i gilet gialli in queste situazioni. E in quel caso tutta la cittadinanza scende in piazza, indipendentemente che sia il popolo uno di destra, uno di sinistra. Qua in Italia guardiamo il nostro ticello, diciamo, ah beh, ma adesso no, ma io faccio il tifo per la Meloni, no, io faccio il tifo per Conte, no, io per... sì, ma adesso ci sono quelli della Meloni, per quello, perché se ci fossero quelli di là il prezzo non sarebbe così. E intanto si divide il popolo, dall'alto fanno i propri interessi e noi cittadini ce la prendiamo sempre in quel posto. Io la vedo così. Ciao Poletti.
3: Buonasera Poletti, Francesco da Brescia. Ma guarda un po', inizia Eni a calare i prezzi e tutti calano i prezzi. Ah, sapete perché secondo me? Perché qua, quando hanno detto che volevano tassare gli extra profitti, adesso praticamente tolgono gli extra profitti a tassare, semplicemente. Cioè, non è che il 2,19 euro la benzina e il diesel siano regalati, per l'amor di Dio. Però, diciamo che l'Ucraina, Hormuz e via dicendo, sono spariti in 24 ore, ecco. Cioè, e dopo non ditemi che non c'è speculazione in questo settore. Buona serata.
0: È come dar torto a questo ascoltatore, poi nel filo di quello che ci sta dicendo, sentiremo tra poco i nostri ospiti politici. Sapete che alle 19 c'è lo spazio con il GR, quindi ascoltate GR, ma il tempo di un flash battuto in questo istante dalle agenzie riguarda il conflitto ucraino. Drone russo colpisce vicino al valico con la Polonia. Insomma, siamo purtroppo alle solite. Tra poco torno con voi.
4: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone e la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.

0: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23.
2: Giornale Radio News.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E allora, credo che ce lo chiediamo tutti, se questa operazione di abbassare i prezzi della benzina è stata fatta adesso, dai, indipendentemente dai gestori, eccetera, perché non si è fatta prima e abbiamo bruciato miliardi su miliardi? Tra poco lo chiediamo ai nostri politici.

0: Allora, avete sentito per quanto riguarda il gasolio le rivendicazioni dei tassisti, le rivendicazioni degli agricoltori che addirittura in Sicilia hanno bloccato le strade, il gasolio agricolo è più che raddoppiato, i tassisti hanno le tariffe bloccate e comunque ci perdono gli automobilisti. Avete sentito anche le soluzioni proposte dalla politica, prima il taglio delle accise, ma non ha funzionato, un provvedimento poi annacquato dal taglio del bollo, ma solo a determinate condizioni. Adesso l'iniziativa delle compagnie petrolifere fa trapelare il governo che si dovrebbe unire al gruppo, formare un gruppo, la terza compagnia. Ci sono buone possibilità anche che Kuwait pratichi gli stessi sconti che Eni ha iniziato a praticare quest'oggi, quindi delle tariffe calmierate che passano con il nome di price cap. E adesso voglio andare dai nostri politici, che ovviamente sono in festa per altro o in lutto per altro, perché oggi come sapete svolgevano le suppletive a Reggio Calabria con il trionfo del centrodestra. Roscioli al 51%, esultano Meloni e Tajani, il candidato di Vannacci all'11% e l'affluenza al 22,3%. Sono tutti a commentare questo risultato. E allora andiamo subito a sentire le opinioni della politica, invece non tanto sulle supplettive, ma su questa questione appunto del prezzo della benzina. E allora chiedo e saluto Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle. Buonasera Silvestri. Sì. Chiedo a Silvestri, buonasera. Ma,
1: buonasera a lei.
0: Che modo di fare è questo? Se bastava così poco per bloccare i prezzi e l'iniziativa viene fatta passare come iniziativa delle compagnie petrolifere, che sta succedendo? Mi aiuta un po' a capire.
2: Certo, volentieri, io do il mio punto di vista. È ovvio che tutti ce lo stanno chiedendo in Italia, cioè perché allora adesso e non qualche mese fa? Abbiamo fatto spendere 2,5 miliardi delle tasse degli italiani per poi arrivare a ottobre e scopriamo che questa misura poteva essere fatta, posto che è una misura secondo me molto modesta rispetto agli utili e ai guadagni che le società energetiche hanno fatto in questi mesi. Io mi sono dato una risposta a questa domanda, semplicemente perché il tema degli extra profitti sta montando. Noi quando eravamo in maggioranza nel 2022 abbiamo già imposto gli extra profitti ad Eni in quel momento lì, perché c'era una crisi energetica e la stavano pagando le imprese. E quindi per non pagare gli extra profitti e il governo per non stare nella situazione di subire la narrazione di una tassa assolutamente giusta, allora in procinto della legge di bilancio hanno deciso di fare questa cosa qui, che non è un costo per Eni, perché è semplicemente un mancato guadagno. E allora, signori, però, se le misure sono queste, ce lo diciamo, ma il tema degli extra profitti, le assicuro, non cade, perché noi in legge di bilancio lo presenteremo, perché è una tassa giusta in questo caso alle società energetiche e banche.
0: Ecco, facciamo capire meglio a chi ci ascolta, perché quando si parla di extra profitti non c'è, onorevole Silvestri, Movimento 5 Stelle, non c'è ben chiaro quanto cavolo guadagnano questi imperatori, chiamiamoli così.
2: Allora, È molto semplice, nel senso, aiuto anche chi sta a casa a capire cos'è un extra profitto. Non è un guadagno eccessivo derivante da una capacità di impresa, perché se tu sei bravo e hai capacità di impresa, va bene. Il punto è guadagnare sulla pelle delle famiglie e delle imprese a causa di una crisi, di una pandemia. Allora, quando o di una guerra, quando per una guerra o per una crisi energetica Eni e le società energetiche fatturano miliardi di euro perché c'è una speculazione in atto derivante non da una capacità di impresa, ma da una speculazione, da una crisi energetica, allora quel valore lì che si proporziona facilmente, perché lo vedi rispetto ai bilanci dei scorsi anni quando la situazione era normale, allora quello è un profitto derivante da una crisi. E quando c'è qualcuno che festeggia e brinda perché c'è una crisi e c'è una famiglia che invece non gioisce perché non arriva nemmeno fino al 27 del mese, un governo sano, vero, coraggioso entra in campo e fa una redistribuzione con una tassazione che è sacrosanta. Sottolineo anche una cosa: è già stata fatta una tassazione degli extra profitti, come ho già detto, nel 2022. Le società energetiche hanno fatto un ricorso al TAR e hanno perso. E la Corte Costituzionale ha detto: signori, quando c'è una contingenza straordinaria è lecito mettere una tassa in più per quello che è la contingenza della globale, che siano gli esempi che ho detto prima. Quindi è già stata fatta e le società energetiche hanno già perso in tribunale per una cosa del genere. Quindi gli extra profitti esistono. E come si esistono?
0: Grazie davvero a Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle.
2: Grazie
0: onorevole. Vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta: 334 11 11 622.

0: E allora intanto Roscioli eletto nuovo deputato, ufficiale il risultato delle supplettive, il candidato del centrodestra al 51,02%, Benedetto al 36,59% e Giannetta al 10,94%. E Fabio Roscioli del centrodestra, il nuovo deputato eletto al termine delle elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria, Locri. A scrutinio ultimato Roscioli ha ottenuto il 51,02% dei voti, Frank Benedetto, espressione del campo larghissimo che comprendeva dai 5 Stelle Italia Viva, è arrivato al 36,59%, mentre Domenico Giannetta, l'ex capogruppo di Forza Italia alla regione, passato con Futuro Nazionale di Vannacci, arriva al 10,94%. Francesco Toscano di Democrazia Sovrana e Popolare si ferma all'1,44%. Buonasera al Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri di Forza
1: Italia.
0: Buonasera,
1: buonasera.
0: Gasparri, insomma, Vannacci qua, dica lei.
1: Ma guardi, il risultato è molto chiaro, il centrodestra unito ha vinto. Chi si chiama fuori, sì, potrà avere dei risultati di un certo tipo, ma o è irrilevante, come è successo a Reggio Calabria, anche la sinistra tutta unita perde nettamente, oppure potrebbe fare dei danni in contesti diversi, però non è che ha un futuro più di tanto, quindi il frazionismo non vince, può danneggiare. In questo caso non ha neanche danneggiato, perché il successo di Roscioli, candidato del centrodestra, esponente di Forza Italia, è stato molto netto anche in un'elezione atipica, perché alle elezioni suppletive partecipa il 20-23% degli elettori, sì, insomma, sappiamo bene, però il risultato è stato molto molto netto. E Vannacci ha sprologato, ha fatto di tutto, di più, poi alla fine ha preso un candidato che era di Forza Italia, dovrei dirle con un'espressione paradossale, quanti sono i voti anche di Forza Italia nel 10%, perché questo Giannetta, che ha perso largamente, era capogruppo di Forza Italia alla regione e all'ultimo è stato arruolato dal generale, che forse non si fidava dei suoi armigeri improvvisati. Quindi alla fine, se vogliamo, potremmo dire che il centrodestra ha preso il 51%, è un candidato poi riuscito all'ultimo in malo modo, da me non apprezzato, da Forza Italia, ha preso il 10, ma allora forse alcuni elettori potrebbero essere elettori che sono nostri. Ma al di là di questo, noi dobbiamo prendere atto di questo buon risultato, e poi le elezioni nazionali saranno un'altra cosa, lo scenario è diverso, è più ampio.
0: Chiaro.
1: È chiaro, uno ci metterebbe la firma, centrodestra al 51, sinistre unite tutte al 36, e anche il disturbo al 10% lo sopporteresti, però non vorrei che appunto il risultato che ci riempie di soddisfazione e gioia, di cui va dato merito anche ai nostri dirigenti calabresi, Cannizzaro ed altri, ci deve far guardare con soddisfazione. Pensi cosa si sarebbe detto, no? Cosa avrebbero detto a sinistra, che doveva essere la Sassonia, la rivolta, la fine del centrodestra. Ora diranno: ah, ma il 10% che ha preso Vannacci è più della media dei sondaggi. La realtà è che il centrodestra unito può vincere qualsiasi sfida, e che chi lo disturba rischia di lavorare, come noi diciamo, per Schlein, Conte ed altri. E quindi ci riflettono gli elettori e ci riflette anche chi fa questi frazionismi.
0: Ecco, tra l'altro non c'entra niente, vi do una notizia di servizio: ripristinati i voli in arrivo in partenza dall'aeroporto di Catania, insomma al terzo giorno finalmente si torna a volare su Catania. E andiamo allo sconto, Gasparri, andiamo allo sconto. Dovrebbe aggiungersi Kuwait alla lista delle compagnie, dei grandi distributori di petrolio che aderisce a questo prezzo calmierato, chiamiamolo così, di benzina e gasolio. La mia domanda è questa: si è fatto, è chiaro che dietro le quinte c'è l'azione del governo e tutto quanto, che adesso fa anche filtrare che arriva anche Kuwait a tutta questa serie di considerazioni. Perché non si poteva fare prima, Gasparri?
1: Ci vuole il tempo per convincere le persone, evidentemente. Si può scegliere la via di mettere delle tasse che fanno creare scontro, che disincentivano gli investimenti esteri in Italia, oppure si deve fare la moral suasion. L'abbiamo fatta, con le banche e con le assicurazioni, che stanno versando nelle casse dello Stato 11 miliardi e 200 milioni in più, perché bisogna ricordare, noi siamo contro tassazioni di presunti extra profitti, siamo per l'accordo che porti soldi nelle casse dello Stato, come è successo con banche e assicurazioni, nelle tasche dei consumatori, come è successo con l'ENI, e si poteva fare prima. Intanto si è fatto ed è avvenuto, poi ha avuto questa emulazione, il governo è intervenuto sul governo dell'Azerbaigian che controlla la IP, adesso speriamo che anche il Kuwait segua. Intanto l'abbiamo fatto, la sinistra critica il bollo, l'abbiamo tolto, sicuro quello si deve togliere prima, la sinistra è sempre critica, paghino il bollo e quando vanno dal benzinaio cerchino le pompe di benzina più care, evitino quelle dell'ENI, dell'IP, sono faziosi fino al punto di negare l'evidenza, e quindi l'importante è che si sia fatto. Poi parliamoci chiaro, qua o cessano le guerre oppure avremo dei problemi che derivano da quelle cause lontane, difficili da risolvere, che non dipendono certamente solo dal governo italiano, che può fare la sua parte, ma insomma sarebbe l'Italia a immaginare che noi facciamo cessare le guerre.
0: Lei sta dicendo, se non ho capito male, siccome noi non siamo il governo delle tasse, quindi non ci permettiamo di mettere tasse, però la moral suasion funziona più delle tasse, perché le tasse farebbero scappare
1: dei risultati economici. Dei risultati economici li vediamo, quindi chi può permettersi questa scelta, tant'è che le pompe di benzina, quelle diciamo così autonome, che non sono inserite in grandi cartelli, si stanno lamentando perché dovendo comprare la benzina a un prezzo alto non hanno le spalle robuste di Eni, di P, di altri che possono, come posso dire, no, rinunciare a una parte di guadagni. La vita reale è molto complicata. Poi se no non può lanciare slogan demagogici e cavarsela. Noi stiamo agendo con la forza della convinzione, della serietà, e le dico con la stessa serietà che è importante la scelta di bloccare i prezzi della benzina di alcuni grandi gruppi, però dobbiamo risolvere le cause di questa questione, quindi muoverci per la pace internazionale, e a questo sta lavorando. Però l'Italia da sola non riesce a imporre la pace nel pianeta, fa la sua parte, l'ha fatta anche Tajani in questi giorni all'ONU, parlando con tutti, anche con gli iraniani che sono i mandanti di Hezbollah, Houthi e Hamas, però purtroppo resistono, e quindi bisogna anche con questi parlare di Hormuz, della riapertura di una serie di passaggi che sono fondamentali per l'economia e anche per il prezzo di benzina che troviamo alla pompa.
0: Grazie al senatore Maurizio Gaspari, Forza Italia, buona serata e intanto noi restituiamo la linea alla regia per poi tornare con altri politici. Importante anche il vostro intervento al 334 11 11 622. Vi hanno convinto le spiegazioni di Gasparri? A tra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 23 e 23 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore, condizioni di cielo sereno su tutte le regioni, da segnalare una spiccata escursione termica nelle vallate interne. Nella mattinata di domani, sole protagonista su tutta la penisola, con nuvolosità pressoché assente. Nel pomeriggio, poi, si farà strada qualche episodio instabile, con brevi acquazzoni che interesseranno i settori sud-orientali della Sicilia. Spazio invece a cieli limpidi altrove. Temperature massime in crescita, con punte di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
10: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
12: Enrico di Roma, sento Gasparri, io non ce la faccio. Comunque potreste dire a Gasparri che hanno vinto Reggio Calabria perché hanno fatto comprare a Regina all'Odito. Questa è la realtà, hanno fatto comprare a Regina all'Odito, così gli assicureranno un bel posto pure per prossime elezioni, al prossimo Parlamento, e continuiamo così all'italiana. Tanto di Forza Italia sono fenomeni a fare queste cose, ce lo ricordiamo tutti Berlusconi.
13: Buonasera Poletti, dato che questo governo non ha fatto niente, dico tre cose in fila. Naturalmente ricordo sempre il fatto che il rapporto deficit PIL da 8,10 nel 2022 a 3,10, 3,08 per essere precisi, ovviamente è magicamente diminuito, così come lo spread è magicamente costantemente sotto i 100, perché appunto questo governo non ha fatto niente, soprattutto a livello di fiducia è un dramma, fiducia internazionale è un dramma. Le proposte del governo, l'iniziativa ENI, naturalmente anche questo non va bene, perché doveva intervenire il governo e non ENI, IP e altri, ovviamente per il caro carburante. E un'altra cosa, l'agenzia di rating Moody's sarà sicuramente stata pagata da Palazzo Chigi per confermare il rating positivo per l'Italia. Così, giusto per dire a tutti quelli che questo governo vorrebbero mandarlo a casa.

0: Salvatore Rosato, deputato di Azione, come sta?
1: Buonasera, molto bene, grazie.
0: Bene, insomma, sulle suppletive non dice niente, il campo larghissimo, vabbè, però lì era un risultato già scritto, no?
1: Assolutamente sì, peraltro il candidato a sinistra hanno scelto di proprio, avevano rinunciato a combattere, quindi è andata come doveva andare, insomma.
0: È andata come doveva andare. Vannacci, che effetto fa o che effetto può fare?
1: Ma mi sembra che sia un effetto molto blando, perché alla fine è una elezione che ha visto così talmente pochi elettori andare a votare, che Vannacci sembra esploso con quella sua percentuale, che però è il frutto del fatto che i suoi militanti sono andati a votare all'interno di un contesto dove poche persone hanno alzato immediatamente la percentuale. Se siamo in 10 e uno ama il caffè con la birra, non si può dire che il 10% degli italiani amano il caffè con la birra, è uno su 10.
0: Chiaro. Poi c'era un candidato preso all'ultimo da Forza Italia, anche va detto, quindi avrà avuto anche un suo seguito, eccetera.
1: Certo, preso da Forza Italia
0: puro.
1: Esatto, era proprio così, provare a fare questa operazione di marketing. Ha fatto questo Vannacci, probabilmente da questo punto di vista gli è anche riuscito un po', però non siamo alle minacce che sembrava paventare: vincerò io il collegio.
0: Senta una cosa, onorevole, questa corsa a fare gli sconti con gli automobilisti che prendono d'assalto i distributori di benzina, adesso farà parte della partita, del gioco anche Kuwait. Cosa le suggerisce? Si poteva fare prima? Non si poteva fare prima? Gasparri dice: abbiamo fatto tanti mesi di moral suasion perché non mettiamo le tasse, quindi non tassiamo gli extra profitti, e loro volontariamente si prestano a, capito il ragionamento, no?
1: Sì, certo. Allora, io penso intanto che per fortuna abbiamo visto una corsa agli sconti, e questo è meglio che la corsa al rialzo, e quindi ha fatto bene Eni a fare una scelta di coraggio, effettivamente, perché poi si vanno sempre a intaccare i margini e gli utili, ampi gli utili e ampi margini, però comunque è una scelta da apprezzare. Adesso bisogna però trovare le modalità per cui questa cosa non scada nel ridicolo, cioè bisognerebbe che Palazzo Chigi o il Ministero dell'Economia convochi un tavolo in maniera da impedire questa corsa a una pompa di benzina o all'altra per chi fa lo sconto del giorno. Siamo di fronte a una situazione grave di emergenza, perché per le famiglie è un'emergenza, non è semplicemente un fatto contingente del mercato, e rispetto a questo il governo non è che può stare a guardare cosa fa Eni. Benissimo quello che ha fatto Eni, il governo adesso porti al tavolo tutte le altre compagnie per allineare i prezzi al ribasso.
0: Ecco, questo probabilmente accadrà, ma tutti quei soldini che abbiamo buttato via, perché sono serviti a pochissimo, che abbiamo buttato via con il taglio delle accise, che cosa ci ha insegnato questa esperienza? Tant'è vero che poi, onorevole Rosato, soldi non ce n'erano più.
1: No, non ce n'erano più, perché gli sconti sulle accise sono sconti molto molto costosi. Noi abbiamo proposto una cosa, ma l'abbiamo proposta guardando semplicemente la realtà dei fatti. In questo paese le sigarette costano molto meno che nei paesi a noi vicini, e la benzina in questo paese costa molto di più che nei paesi vicini. Proviamo a fare un allineamento a parità, quindi, di entrate nelle casse dello Stato, perché poi bisogna essere realisti su questo, e proviamo ad alzare un po' le tasse sulle sigarette, abbassare un po' in maniera strutturale però le tasse sulla benzina, perché altrimenti non se ne verrà mai fuori, perché purtroppo la crisi dello stretto e quello che ne consegue con il conflitto che ci sono aperti e con Trump alla Casa Bianca che fa di tutto perché questi conflitti non si Plachi, no? Noi avremo situazioni che saranno ancora più complicate, quindi ci vogliono cambiamenti strutturali.
0: Questo governo è in grado? Onorevole Rosato, questo governo è in grado? Vabbè, lasciamo il quesito, ringraziamo l'onorevole Rosato, è caduta la linea, lasciamo il quesito.
1: No, mi dispiace, eccomi qua.
0: Dicevo, questo governo è in grado? E poi lei ci ha lasciati improvvisamente, sembrava una risposta, anche il silenzio. Onorevole, ma c'è?
1: Pronto, pronto. Ecco, purtroppo eccoci. Non so cosa succede, sono al centro di Roma e c'è qualcosa che rema contro di noi.
0: E allora, questo governo è in grado? E c'è qualcosa che rema contro di noi? Lo scopriremo la prossima volta. Ringraziamo l'onorevole Rosato. Intanto vi do conto di una notizia che stanno battendo tutte le agenzie, che è semplicemente agghiacciante. Faccio salire solo gli italiani. 14enne denuncia razzismo sul bus. Denuncia un episodio di razzismo su un bus in partenza da Fossano Cuneo, una 14enne di origine marocchina a cui l'autista avrebbe detto "faccio salire solo gli italiani, non gli stranieri" prima di lasciarla a terra. La discussione si sarebbe svolta nel pomeriggio di ieri di fronte alla stazione ferroviaria dove l'autobus dell'azienda di trasporti Stat svolgeva servizio sostitutivo per Trenitalia. La ragazzina, in possesso di un regolare biglietto, sarebbe stata respinta mentre saliva sul bus diretto a Cuneo, dove abita. Il 28enne fratello maggiore è poi andato a prenderla attendendo il successivo passaggio del bus e filmando in video il duro confronto con l'autista. Quest'ultimo ha respinto le accuse di razzismo, sostenendo che la ragazza avesse interpretato male le sue parole. Su suggerimento dei carabinieri intervenuti in seguito alla chiamata del 28enne, la famiglia della giovane si è rivolta a un legale. La sede cuneese della rete regionale contro le discriminazioni ha preso in carico la segnalazione. Negare a una ragazza di 14 anni l'accesso a un servizio di trasporto pubblico per la sua origine è una discriminazione gravissima che non può trovare spazio nelle nostre comunità, commenta la consigliera regionale di AVS Giulia Marro. Trenitalia, l'azienda che gestiva il servizio sostitutivo, chiariscano rapidamente quanto accaduto e, se i fatti saranno accertati, assumano tutti i provvedimenti conseguenti. Allora andiamo subito a collegarci con un ospite su questa storia che, se confermata, ripeto, sarebbe gravissima, ovvero sia una ragazzina di 14 anni in possesso di regolare biglietto che è stata respinta da un autobus diretto a Cuneo in partenza da Fossano in possesso di regolare biglietto perché l'autista le avrebbe detto "faccio salire solo gli italiani, non gli stranieri". Dovremmo avere tra poco in collegamento Giulia Marro, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, che ha rilanciato la notizia. Naturalmente il clamore dettato da questa notizia, sicuramente non riusciamo a collegarci perché insomma siamo abbastanza limitati, ma insomma non riusciamo a collegarci, suona vuoto il telefono. Ne parlerò domani perché non è possibile che un autista dell'autobus lasci a piedi una ragazzina, pare anche con degli epiteti razzisti. Domani ci colleghiamo e facciamo le cose per bene. Questa notizia mi colpisce profondamente, trattasi di una minorenne, trattasi di una ragazzina, e dirle faccio salire solo gli italiani trovo sia una vergogna. Mi auguro che la notizia non sia vera. Domani approfondirò. Adesso, dopo la pubblicità, dopo il brano, per parlare d'altro.

0: Gianni, domani approfondiremo questo episodio di razzismo sul bus con tutti i dettagli. Mi auguro che non sia come è andata, non sia come è stata raccontata. Intanto, parliamo di cose belle, saluto Sabina Saccomanno, professoressa di odontoiatria alla Link Campus University. Buonasera,
1: buonasera.
0: Professoressa.
1: Buonasera.
0: E allora, l'area di odontoiatria dell'Università degli Studi Link sarà protagonista il 3 e 4 ottobre al Foro Italico di Roma nell'ambito di Tennis and Friends, Salute e Sport, con un'iniziativa dedicata all'educazione e alla salute orale. Allora, professoressa Saccomanno, ci racconta un pochettino?
1: Sì, abbiamo organizzato due giornate davvero speciali perché sono dedicate proprio alla salute orale, sono pensate per i bambini e anche per le famiglie, naturalmente, e per gli adulti. Ci saranno delle visite odontoiatriche, delle attività educative, anche dei laboratori per i più piccoli, e poi abbiamo pensato di fare tanti momenti di coinvolgimento, quindi vogliamo parlare di prevenzione in modo semplice, positivo e soprattutto piacevole.
0: Perché dottoressa Saccomanno, ricordo 3-4 ottobre il Foro Italico di Roma, ma mi dica una cosa, non è la classica visita, il classico appuntamento dal dentista?
1: No, assolutamente. L'idea è proprio quella di creare un'esperienza diversa. Vogliamo appunto che i bambini possano avvicinarsi al mondo dell'odontoiatria in modo con curiosità e senza paura, imparando anche qualcosa di utile mentre si divertono.
0: Ma come si insegna l'igiene orale a un bambino?

0: quanto tempo dedicare allo spazzolamento, perché appunto noi riteniamo sia importante prendersi cura della propria bocca, e quando si impara divertendosi sicuramente il messaggio resta molto di più, quindi per questo abbiamo pensato di organizzarlo in questo modo.
1: Dottoressa Saccomanno, cosa andrete ad insegnare a questi piccoli pazienti per fare in modo che la loro salute dentale funzioni alla grande, senza andare ogni 3x2 con dei problemi dal dentista, in buona sostanza? Quindi l'igiene orale, che cosa?
0: Allora, innanzitutto è importante appunto far passare la paura del dentista, quindi con molta semplicità e gradualità i bambini potranno conoscere quello che è l'ambiente odontoiatrico, vedere alcuni strumenti, capire cosa succede durante una visita, perché più l'ambiente, riteniamo che più l'ambiente è familiare, meno i bambini hanno paura. Quindi il nostro obiettivo è creare proprio fin da subito un rapporto di fiducia e serenità col dentista. Quindi è per questo che insomma abbiamo creato uno spazio dedicato insomma a loro. Inoltre insomma parleremo anche di alcuni aspetti che sono, parleremo e faremo comprendere anche alcuni aspetti molto importanti che possono essere i traumi dentali, cosa che i bambini sono spesso soggetti anche a questo.
1: Certo. Allora, appuntamento il 3 e 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Io ringrazio Sabina Saccomanno, professoressa di odontoiatria alla Link Campus University. Grazie e buona serata.
0: Grazie, buona serata.
1: E allora noi abbiamo finito la linea al timone delle 20 con Francesco Massardo, mentre il sottoscritto va a farsi un bel po' di latte e miele per far tornare la voce alle giuste dimensioni. Ci risentiamo domani alle 17.
2: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
4: E allora eccoci qua, 20.07 di questo 28 di settembre, una buona serata da parte di Francesco Massardo all'ascolto del Timone delle 20 qui su Giornale Radio. E allora andiamo a concludere un'altra giornata di diretta insieme, diamo inizio a un'altra settimana. Saluto Giorgio Berselli in regia, noi andiamo avanti ovviamente come sempre fino alle 21. Una giornata importante oggi, una giornata in cui forse la parola chiave, sapete che ogni tanto ci divertiamo a trovarla, è verità o giustizia, perché tre processi, se volete, completamente diversi, alcuni sepolti, altri sepolti e poi scoperchiati, cercano una via per la verità e lo fanno ovviamente attraverso sentenze, processi che si riaprono. La morte di Giulio Regeni, uno dei casi più vergognosi che hanno accompagnato insomma la cronaca internazionale ed italiana negli ultimi anni, prova a scrivere una prima storica pagina, la sentenza della Corte d'Assise di Roma per i 3007 egiziani condannati a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni, ma non per l'omicidio, dunque un percorso ancora evidentemente zoppo, per così dire. Ci torneremo più avanti. Poi anche la strage di Ustica, la Francia si dichiara pronta a collaborare per le indagini. I PM potrebbero ritirare dunque l'archiviazione, potrebbe essere insomma una svolta di una storia lunghissima e senza una vera risposta. E poi nel suo iter certamente meno rimbombante a livello internazionale, anche Garlasco, che vede la chiusura delle indagini e la ricostruzione, la scarpa del killer di Garlasco compatibile con il piede di Sempio. Tre storie diverse, tre storie accomunate da una ricerca spesso molto complessa della verità. Ripartiremo anche da questo, ma c'è tanto altro chiaramente da commentare in questa giornata, le news internazionali, in una settimana che ci porterà verso il ricordo di quel 7 ottobre che fu l'inizio di un percorso complicatissimo in Medio Oriente, con l'addensarsi di nubi su quello che Netanyahu sapeva o non sapeva rispetto al brutale attacco di Hamas. E poi le questioni politiche, con un voto a Reggio Calabria che dà un paio di indirizzi che potrebbero tornare utili anche per il nazionale e tanto altro. Insomma, aspettando i vostri messaggi come sempre, 334 11 11 622 su WhatsApp, mandateci anche i vostri messaggi vocali e non mancate di farci sapere da dove ci ascoltate, perché insomma da tutta Italia, da oltre i confini, noi ci siamo. Ripartiamo anche dalla musica, ripartiamo da un artista un po' contestato, Ed Sheeran, questa è Overpass Graffiti.

0: Allora eccoci qua, pronti a ripartire qui al timone delle 20 su Giornale Radio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Dunque, dicevamo di processi, storie, ricerche della verità. Partiamo anche dalle ultime dichiarazioni della difesa di Alberto Stasi. Torniamo dunque verso Garlasco. Ora si auspica che vengano accertate anche tutte le responsabilità perché quanto accaduto a Stasi non possa e non debba mai più ripetersi. Insomma, non usa mezzi termini la difesa di Alberto Stasi e si riferisce a quelle due controanalisi totalmente negative effettuate dal RIS di Parma sul DNA sui pedali della bici che non risultano depositate nel fascicolo delle indagini dell'epoca. Una giornata in cui si torna a riaprire fascicoli intorno, insomma, ai fatti di Garlasco a partire dalla chiusura delle indagini di oggi e delle ultime novità emerse appunto in tal senso. Vedremo che cosa accadrà in tal senso appunto nelle prossime ore. Dicevamo insomma di una giornata oggi che è una giornata da italiani veri. Tra poco in campo anche la nazionale di calcio contro la Turchia per non farsi mancare nulla, ma soprattutto per tornare a guardare alla pompa di benzina. Oggi scattava il tetto promosso prima da Eni e poi in seguito anche da IP, una giornata insomma convulsa in cui però non è mancata anche la protesta degli autotrasportatori siciliani che annunciano ci fermiamo perché il caro benzina continua evidentemente a essere un tema, tra accuse di accordi sottobanco per evitare la tassa sugli extra profitti. Oggi però si sono formate diverse code di italiani che hanno approfittato di questo squarcio, diciamo, di sole nelle nubi del caro benzina, causando anche notevoli danni al traffico un po' in tutta Italia, nelle grandi città soprattutto. Ci racconta questa giornata dal sapore appunto di gasolio il nostro Michele Ceci nella sua copertina.
1: Buonasera Francesco, reazioni miste a 24 ore dall'introduzione del calmiere al prezzo dei carburanti generosamente offerto al governo Meloni da Eni. Numerosi, per esempio, i distributori che non si sono ricordati di aggiornare il prezzo sui cartelli in strada. Solo stamattina chi vi parla ha incrociato tre distributori Eni e solo uno in linea con gli sconti fissati dal price cap annunciato venerdì pomeriggio dalla grande compagnia petrolifera. Ricordiamo tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e circa 2,15 euro per il gasolio. A Napoli una stazione di servizio ha polverizzato ogni record esponendo il tutto esaurito della verde ad appena 3 ore e mezza dall'apertura. Non disperate, la misura è in vigore per altri 30 giorni. Anche Italiana Petroli, a lungo compagnia familiare fresca di acquisizione a zero da parte di Socar, ha promesso una progressiva riduzione dei prezzi alla pompa. Alla loro rete appartiene il distributore con i prezzi più bassi di tutta Milano, in via Santa Rita da Cascia alla Barona, 1,83 euro per la senza piombo. Le code comunque ci sono, anche se per ora sono distribuite in modo piuttosto disomogeneo, senza investire direttamente e massicciamente tutte le città. Non è esente Genova, per esempio, dove si registrano scorte carenti e file interminabili. D'altronde, per un serbatoio da 50 litri, il limite fissato da Eni fa risparmiare fra gli 8 e i 10 euro per una vettura a seconda dell'alimentazione. Nel mentre l'Europa torna a interrogarsi sull'opportunità di tassare gli extra profitti di Big Oil, e cioè di quelle che ai tempi di Enrico Mattei avremmo chiamato sette sorelle. L'Italia, insieme a Francia, Germania, Portogallo e Spagna, si è sempre dichiarata favorevole. Ma l'annuncio a sorpresa di Eni, che lo ricordiamo è comunque un'azienda partecipata, potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto arriva niente poco di meno che dal commissario europeo all'energia Dan Jorgensen il monito ai 27 governi dell'Unione per ridurre la domanda di gas ed elettricità nell'ottica di sviluppi più chiari sui mercati energetici. Misure tampone e attendismo rimangono dunque all'ordine del giorno. A te la linea, Francesco.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Gianni da Vigevano. Ma in merito a Garlasco, che tante cose è proprio vicino a Vigevano. Allora, l'unica cosa certa, e se ne parla anche qui da noi, è che Stasi non c'entra nulla. Ecco, questa è l'unica cosa certa. Per il resto ben vengano tutte le altre supposizioni. Io non mi voglio pronunciare in termini accusatori su nessuno, anche se però, se devo essere onesto, diciamo che non mi ha mai convinto troppo il buon esempio, e se devo essere sincero, neanche le cugine.
0: Allora, insomma, il buon Gianni che saluto, i vostri messaggi, la copertina di Michele Ceci, insomma, la benzina, il true crime e pure la partita. Una giornata molto italiana, ma c'è tutto il resto del mondo. Ci arriviamo tra pochissimo. Qui al timone la musica adesso, Morgan Wallen con Been By Now qui al timone.

0: E allora eccoci qua pronti a ripartire dalla cronaca internazionale qui al timone delle 20. Insomma, tra pochi giorni sarà il 7 ottobre, ne conseguirà insomma evidentemente una discussione che parte dal ricordo della strage terroristica che poi in qualche modo scatenò la reazione israeliana, i fatti che ci portiamo avanti ancora oggi in tempi di Board of Peace non troppo pervenuto, ma si addensano anche dei dubbi su quanto sapesse Netanyahu. C'erano già state insomma in tal senso degli scoop che riferivano come fosse stato avvertito il primo ministro israeliano della minaccia del 7 ottobre e questi dubbi vengono in qualche modo ripercossi anche in questi giorni, ore peraltro di campagna elettorale in Israele. In collegamento con noi abbiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera ed è anche autrice di Voi avete creato il nostro esilio, la questione coloniale in Israele e Palestina, che è in libreria da domani con Garzanti. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Insomma, è inevitabile pensare che possa esserci anche un legame tra le accuse rilanciate, insomma, sia da fonti vicine ai paesi arabi, intesi in senso largo, sia da quotidiani israeliani e internazionali su quello che sapeva o non sapeva Netanyahu e la stessa campagna elettorale. Però partiamo, insomma, dalle novità dell'ultima ora. Oggi Netanyahu, ma non che ci aspettassimo nulla di diverso, ha rispedito al mittente questa insinuazione, dice sono invenzioni dei paesi ostili a Israele.
1: Sì, non solo, e Netanyahu si è scoperto, ha preso un aereo per Abu Dhabi e ha incontrato il presidente degli Emirati Bin Zayed chiedendogli di smentire anche lui le ricostruzioni, no? Perché stando alle ricostruzioni uscite finora, Netanyahu era stato avvertito da Bin Zayed, dal presidente degli Emirati, che a sua volta era stato avvertito da un uomo di Sinwar, del leader di Hamas. Questa cosa è stata confermata da un uomo di Hamas alla televisione egiziana e in più si è aggiunta un'altra inchiesta del Wall Street Journal e di Atlantic, secondo cui invece pure i servizi segreti egiziani avrebbero avvertito Netanyahu. Quindi Netanyahu si trova pieno di accuse che peraltro non sono del tutto nuove sul essere stato avvertito e non aver fatto niente. E a complicare ulteriormente le cose c'è il fatto che adesso pare che gli faccia causa Ronen Bar, l'ex capo dello Shin Bet, su cui invece Netanyahu aveva cercato di scaricare la colpa di essere stato avvisato e non aver fatto niente.
0: Ricordiamo insomma che già Arez aveva rivelato per primo all'inizio di settembre che circa 10 giorni prima del 7 ottobre Bin Zayed avrebbe telefonato appunto a Netanyahu per avvertirlo dell'attacco di Hamas. Poi il tema si è leggermente sopito, quantomeno diciamo in Italia, per poi tornare prepotentemente negli ultimi giorni. Ti chiedo però, in un contesto che appunto è di campagna elettorale caldissima, insomma siamo circa un mese dalle elezioni, i leader dell'opposizione stanno riuscendo a tenere questo argomento al centro del dibattito? Può sembrare insomma anche paradossale per un occhio lontano da Israele, però è chiaro che questo tema rischia davvero di diventare quasi il tema unico se emerge insomma che ci sono delle responsabilità.
1: Allora, qualcuno ha definito questa elezione un referendum sul 7 ottobre ed effettivamente è uno dei temi centrali, e c'è da dire due cose. Il primo è che non è l'unico tema, perché un altro tema molto molto sentito è quello del servizio militare degli ultraortodossi, no? C'è un paese che comunque da 3 anni in guerra, con un sacco di gente continua ad andare in guerra e c'è una parte importante della popolazione che non fa il servizio militare e ottiene ampi sostegni economici dallo Stato, e questo genera risentimento. Un'altra cosa da dire è che un altro grande tema e passato ahimè forse un po' in sordina all'estero è quello dei partiti arabi, cioè circa il 20% della popolazione israeliana è composta da palestinesi con cittadinanza israeliana che hanno anche dei partiti che li rappresentano. Poi non tutti votano partiti arabi, nulla gli vieta di votare un altro partito, però ci sono questi partiti e in questo momento sono stati messi fuori legge con una misura però di interim che deve ancora essere convalidata dalla Corte Suprema, che si spera la boccerà, due dei tre principali partiti arabi, e questa cosa è una cosa fortissima, perché
0: sulla base di quali accuse, insomma,
1: sulla base delle accuse che i rispettivi leader avrebbero fatto commenti, diciamo, poco patriottici sul 7 ottobre, quindi l'accusa, diciamo, latente è di essere nemici dello Stato. Però il fatto che se noi dovessimo dire l'Israele contrario a Netanyahu, vincere è stato l'Israele che sta con Netanyahu, sì. Cioè, i numeri sono veramente schiaccianti, però il fatto è che l'opposizione in questo momento è completamente separata dai partiti arabi, sì. C'è una lontana speranza che per quanto non facciano campagne insieme poi si mettano d'accordo, cosa che peraltro è già successa col governo di Naftali Bennett, che aveva fatto campagna separata con gli arabi e poi ci si era messi insieme, e però se li mettono fuori legge e questa cosa non può succedere, e in più diciamo che getta un'ombra sulla democrazia israeliana, che è qualcosa di ben più di un'ombra se dovesse essere confermata questa decisione.
0: Assolutamente. Ti approfitto anche della tua presenza in un flash finale per chiederti, per quanto insomma hai percepito, come ha reagito l'opinione pubblica israeliana allo show, diciamo, di Netanyahu a New York. Ne ha parlato il mondo intero, è stato un discorso divisivo, non ci aspettavamo niente di diverso.
1: Ma allora, prima di tutto parlare di opinione pubblica israeliana, sì, come un unicum, è un po' difficile perché è un paese molto diviso e molto eterogeneo al suo interno. E, diciamo, sul fatto che l'ONU sia un territorio ostile a cui tu vai diciamo, per combattere, non per confrontarti, questa, diciamo, che è una percezione abbastanza diffusa in Israele, anche al di là dei sostenitori di Netanyahu, e di questo bisogna effettivamente prendere atto, che c'è un po' questa percezione del cerchiamento.
0: Del gladiatore, sì. Eh sì, questo è, come dire, un altro tema che in qualche modo si inserisce all'interno di una campagna che vale la pena ovviamente seguire. Da questo poi deriverà chiaramente anche un possibile cambiamento sullo scenario medio orientale, ma questo aprirebbe un altro discorso. Ci tengo molto a ringraziare Anna Momigliano per essere stata con noi, ci tengo anche a ricordare anche il libro. Voi avete creato Il nostro esilio, la questione coloniale in Israele e Palestina, in libreria da domani. Noi tra poco ripartiamo, c'è davvero tanto da dire, ascoltiamo i vostri messaggi, poi introduciamo la reazione in Italia, la reazione politica, la sentenza sul caso Giulio Regeni, e poi come sempre non mancheranno i nostri approfondimenti. Rimanete con noi, sosta brevissima qui al timone.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 23 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
8: Francesco, appena passato dal distributore a Milano in via Santa Rita, tutto spento, mi sa che hanno finito la benzina.
9: Io non mi voglio pronunciare
8: quello che ha detto Michele Ceci.
9: anche se però
8: è spento adesso. Adesso provo più avanti, te lo dico.
9: Diciamo che
0: insomma, continuate ad aggiornarci anche sulla situazione, così facciamo anche dell'informazione utile. È una giornata un po' particolare sul fronte dei rifornimenti, una giornata diciamo tendenzialmente positiva, i prezzi in alcuni appunto per alcuni in alcuni luoghi sono effettivamente andati sotto il tetto dell'1,99 scelto da Eni e poi seguito da IP, però questo ha generato anche diciamo qualche squilibrio sul mercato, ecco, per così dire. Vedremo come procede la serata per tanti di voi che ci stanno ascoltando in tal senso dalle vostre auto. Per chi invece fosse in procinto di volare, c'è una buona notizia: ha rallentato l'emissione di cenere dal cratere di nord-est, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna, e così torna pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania senza alcuna restrizione su arrivi e partenze dei voli. La decisione arriva dopo che appunto l'avviso per il volo emesso dall'INGV Osservatorio Etneo è sceso da rosso ad arancione, terzo grado di allerta su una scala di 4, quindi non si può parlare diciamo di una soluzione definitiva, ma di un ritorno diciamo seppur parziale alla normalità su una questione insomma che ormai è annosa tanto quanto la storia diciamo stessa dell'aeroporto. Tra poco noi torniamo, la pagina politica di oggi non può che essere dedicata a Giulio Regeni, lo ripetiamo: 3 agenti dei servizi di sicurezza egiziani sono stati condannati a 10 anni per il suo sequestro, non però condannati per l'omicidio. Il quarto agente imputato invece è stato assolto da tutte le accuse. Ci torniamo a brevissimo, ripartiamo anche dalla musica, ripartiamo da Shawn Mendes qui su Giornale Radio, qui al Timone delle 20. Questa è Treat You Better.

0: E allora eccoci qua per la nostra pagina politica al timone delle 20 e dunque partiamo da una giornata anche di snervante attesa, 8 ore di Camera di Consiglio, poi la Corte d'Assise di Roma ha condannato in primo grado a 10 anni di carcere 3 dei 4 agenti dei servizi di sicurezza egiziani imputati nel processo sull'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. La lettura della sentenza ha visto insomma l'aula gremita fin dal mattino e poi appunto Alessandra Ballerini, l'avvocata che rappresenta anche la famiglia di Regeni che cerca la verità, dice: da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, e poi aggiunge: ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto. E dunque il tema chiaramente non è solo quello legato al percorso per la verità, ma anche alle reazioni politiche. In collegamento con noi l'onorevole Luca Pastorino, deputato del Partito Democratico, sindaco di Bogliasco, tanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Ok, abbiamo terribili problemi di linea, diciamo così, proviamo a riprendere il contatto con Luca Pastorino e nel frattempo vi do anche qualche dato in più su cosa porta con sé questa giornata. L'avvocata Ballerini fa un riferimento, evidentemente neppure troppo velato, al fatto che Italia ed Egitto hanno ancora oggi rapporti economici e politici piuttosto solidi. Peraltro di recente lo ha ribadito il nostro ministro degli esteri, Antonio Tajani, dopo un incontro con il suo omologo egiziano. Tornando sulla sentenza e sulle reazioni da registrare, quella della segretaria del Partito Democratico, Lee Schlein, che era già stata fuori dal tribunale in mattinata e ha poi definito la sentenza storica, aggiungendo che nessuno potrà più negare le responsabilità del regime egiziano. Di questo bisognerà prendere atto e agire di conseguenza. È evidente che questo non è un punto di arrivo, questa sentenza, ma probabilmente un punto di partenza per un discorso politico e di politica internazionale. Abbiamo recuperato il contatto con Luca Pastorino. Insomma, buonasera, grazie per essere con noi. Riparto proprio dalle parole di Lee Schlein. Dice: agire di conseguenza. Le conseguenze di questa sentenza sono inevitabilmente, lei crede, rivedere il nostro sodalizio con l'Egitto?
1: Guardi, io intanto mi scuso, buonasera. Io ero all'altra della sentenza, poi ho avuto modo di parlare non solo con Alessandra Ballerini ma anche con la famiglia, insomma c'era grande soddisfazione, perché in effetti questo è stato un percorso complicatissimo dal punto di vista anche delle indagini, no? Perché comunque diciamo mancava una parte, ovvero la parte egiziana, e quindi insomma il fatto che si sia arrivati oggi a certificare una sentenza di condanna, forse diciamo non percepita come un risultato eccezionale rispetto diciamo alle proposte dalla platea che era lì, però in effetti è un risultato che dà davvero importanza diciamo di un percorso veramente complicato, quindi è stato premiato il lavoro degli investigatori italiani, della procura, degli avvocati, della Sandra Bellerini, non solo, che porta a dire che comunque quell'apparato lì aveva comunque in certo qual modo organizzato un sequestro, una tortura, e per questo è uscita una condanna. Quindi insomma non è banale, sembra una sentenza che rispetto diciamo alla proposta no, dei 17 anni per i tre e all'ergastolo per il quarto sia un po' diciamo un ridimensionamento della questione, ma in realtà non è così, perché è una sentenza che io non sono un giurista rinomato, ma anche complicata per come è venuta, per come è maturata, che però ha dimostrato che la fatica e la perseveranza dei genitori, non lascia dire, e di chi li ha assistiti è stata veramente grande.
0: Sì, è così, è chiaro, è decaduta lì l'accusa di omicidio, che è quella che poi avrebbe chiaramente cambiato i connotati della sentenza, rimane quella del sequestro, ma soprattutto credo oggi si sia dato un megafono giuridico, diciamo così, a una voce, a un grido, che è quello della famiglia di Giulio Regeni, ma che è quello di tantissimi comuni in Italia. È diventata insomma negli anni una vera e propria lotta civile, quella per avere la verità. Adesso la palla passa al ministro degli esteri Tajani, che insomma anche di recente ha ribadito che i nostri rapporti con l'Egitto sono rapporti ottimi, di partnership, si aspetta che ci sarà un cambiamento in tal senso?
1: Non so cosa rispondere, mi aspetto in questi sono passati 10 anni, i cambiamenti ci sono stati pochi, però la sentenza condanna anche l'Egitto, cioè a risarcire la presenza del suo ministro di una cifra di, mi pare di ricordare, di 150.000 euro, che non sarà diciamo una cifra enorme, ma che segna il punto su una serie di rapporti che devono essere verificati. Questo è poco ma sicuro, no? Poi se gli interessi economici prevalgono sulla, diciamo, sui diritti delle persone, questa è una sentenza importante perché, come ha detto Alessandro Valerini, diciamo, leggendo quel comunicato subito dopo la sentenza, è una sentenza che le dà, diciamo, non dignità non è la parola corretta, ma comunque fa sì che tutti i vari giudici e regimi del mondo abbiano un precedente che comunque li assiste, no? E certifica il fatto che chi compie delle violenze nei confronti loro, ancorché, diciamo, non completate nel loro giudizio, perché evidentemente se questo giudizio difficile è mancata la prova regina, no? dell'omicidio fisico di Giulio, vabbè, però certificato il fatto che comunque un apparato di uno Stato diverso dal nostro, che è lo Stato di Egitto, ha prelevato questo ragazzo, l'ha torturato, perché poi c'è anche la tortura, l'ha sequestrato, l'ha torturato, e poi manca un pezzo finale. Ora non so come finirà questa storia, ma ho percepito una soddisfazione importante da parte della famiglia e degli avvocati, un senso di finiamola lì, ecco, se posso dire, poi magari mi sbaglierò, da parte degli avvocati della controparte, ma davvero potrà sembrare forse un giudizio non troppo lucido, ma invece in un contesto come questo è una sentenza davvero importante per tutti noi oggi.
0: Ecco, c'è anche quasi, come dire, l'aspetto simbolico, ecco, sono passati 10 anni, sono stati anni soprattutto fatti di silenzio. Che ruolo ha svolto, glielo chiedo quasi più da sindaco in questo caso, da amministratore, ecco, che da deputato, che ruolo ha svolto la società civile intesa come le associazioni, ma davvero in questo caso mi viene quasi da dire i singoli cittadini, per mantenere alta l'attenzione su un caso che ha rischiato di andare veramente vicinissimo all'insabbiamento totale?
1: Ma più che vicinissimo, direi che comunque in questi anni c'è stata una collaborazione che però è partita, ripeto, dalla famiglia, dalle persone che comunque non spiegavano questo tipo di iniziativa per un ragazzo che comunque non era tutt'altro che una spia, no? E quindi il fatto che negli anni, a parte gli striscioni sui comuni, le panchine gialle, sparse qua là, i braccialetti gialli al polso, è una ricerca di una verità che, mi lasci dire, molto spesso in questa società, insomma, queste questioni vengono derubricate come cose che succedono, no? Invece non è vero, bisogna un po' recuperare la realtà delle cose importanti, bisogna recuperare un senso di comunità, che è anche una comunità internazionale nel segno dei diritti di tutti, perché tutti noi, lo sa bene, siamo cittadini del mondo, e quindi questo ha un senso, diciamo che è una sentenza che rivolta anche questo concetto, ma è una, vuole essere, secondo me, al di là delle parole di Mattarella, del presidente Mattarella, che ha rivolto alla famiglia nell'occasione dei 10 anni dalla morte di Giulio, vuole essere anche un appello a riprendere in considerazione cose che sono fondamentali, ovvero i diritti della persona e la centralità della persona. Forse ci se ne dimentichiamo.
0: Eh sì, è così, ha fatto bene, insomma, a ricordare che può sembrare, ecco, una vittoria di Pirro, si direbbe, per quelle che erano i punti di partenza, ma non toglie nulla alla storicità di questa giornata. Ringrazio l'onorevole Luca Pastorino per essere stato con noi, insomma non si può che dedicare un pensiero in queste occasioni a Paola Defendi e Claudio Regeni, i genitori di Giulio, alla sorella Irene e all'avvocata Alessandra Ballerini, che insomma non ha nascosto anche un po' di emozione oggi in aula per una sentenza che scrive in qualche modo anche la storia del nostro paese. La musica e poi andiamo in chiusura, ripartiamo da Benson Boone, questa è Mystical Magical.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. Chiudiamo andando in Africa oggi per parlare di una di quelle guerre di un dio minore, verrebbe da dire, quelle che non occupano le prime pagine ma che pur esistono e portano con sé ovviamente anche il tributo di vittime. In tal senso le novità arrivano dalla regione del Tigre, siamo nel nord dell'Etiopia, dove settimana scorsa ci sono stati nuovi scontri fra le forze armate federali e il braccio armato del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigre, un partito, per così dire, un gruppo armato che combatté già una guerra civile contro il governo fra il 2020 e il 2022, con un accordo che evidentemente ha retto fino a un certo punto. In collegamento con noi Andrea Spinelli Barrile, giornalista del Manifesto e di Rivista Africa, cofondatore di Slow News. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti voi.
0: Ecco, ovviamente siamo tentati di partire dalla fine, da quelle che sono le ultime notizie che arrivano dal Tigre. Credo occorra, come dire, un minimo di background per un conflitto, appunto, diciamo, chiamiamolo a intermittenza, che peraltro non riguarda necessariamente solo l'Etiopia, che però vive evidentemente una cosiddetta escalation.
1: Partiamo proprio dall'escalation, nel senso che oggi il gabinetto dei ministri del primo ministro etiope Abiy Ahmed ha approvato una risoluzione che dovrà poi essere votata dal Parlamento, ma che apre quasi le strade verso un conflitto con l'Eritrea, o quantomeno a una nuova estrema militarizzazione del confine, del contesissimo confine con l'Eritrea. Si pensava di averla messa in cavalleria questa questione già nel 2018, nel 2019 in realtà ci ritroviamo a distanza di anni, insomma, con gli stessi problemi che si sono poi in realtà ingigantiti e stratificati ad altri. Noi ci raccontiamo un po' in Europa l'Etiopia come un paese di grandi opportunità, ed è effettivamente così, ma dimentichiamo che è un paese estremamente complesso, è una repubblica federale di 120 milioni di abitanti, per cui questo solo per restituire un piccolo dato sulla complessità del paese. Un paese che è stato tenuto insieme effettivamente, insomma, negli ultimi 150 anni solamente dall'impero, e non parlo dell'impero coloniale italiano, ma parlo dell'impero del Negus. Erano tribù che venivano mantenute sotto il controllo di un'unica autorità federale, che è quella che poi dopo è diventato il governo di Addis Abeba. Ma tornando ai giorni nostri, quello che maggiormente preoccupa gli osservatori è proprio il rischio di escalation, un po' perché le milizie eritree proprio la scorsa settimana gli sono state tolte le sanzioni che erano state imposte dal governo americano. Questo tra l'altro poche ore prima che il TPLF dichiarasse una nuova offensiva contro il governo federale etiope. Ora può essere una casualità, ma difficilmente certe cose accadono in maniera casuale. Il TPLF, tra l'altro, ha un controllo sulle zone rurali che è particolarmente capillare. La difficoltà è quella di controllare le città, ma proprio nelle prime ore di questo nuovo conflitto venerdì scorso ha dimostrato di saper occupare quelli che sono degli importanti aeroporti, penso quello di Lalibela e di Makalé, che sono degli scali fondamentali per tutta quanta la logistica, che non è solamente delle persone ma riguarda anche le merci da e per il nord dell'Etiopia. Un ulteriore elemento di crisi c'è proprio in queste ore, perché la Commercial Bank etiope ha fatto sapere che non distribuisce più denaro nemmeno ai bancomat, e proprio in Tigray non arrivano nemmeno

0: C'è un accordo, no? Ci dicevi che in qualche modo era stato sancito e che è stato disatteso, peraltro questi, come dire, sono gli effetti militari che vediamo, ma da un punto di vista politico era già fallito da tempo, è rientrato in funzione un Parlamento regionale, diciamo, nell'area che era stato in qualche modo esautorato dagli accordi. È, tu credi, un riflesso anche però della scarsa attenzione internazionale su questo conflitto? Sono accordi che non hanno troppe firme sopra, forse non c'è un Board of Peace che si occupa della zona.
1: Sicuramente nel 2018 Etiopia ed Eritrea si incontravano proprio in questi giorni alle Nazioni Unite sotto mediazione del governo italiano. La fine del conflitto Etiopia Eritrea e poi gli accordi che ci sono stati con le milizie armate nel nord dell'Etiopia non sono stati mediati, ma non è nemmeno quello il problema, da un organismo internazionale. Il problema è che successivamente non sono state seguite da delle azioni. La popolazione nel Tigray vive oggi in una miseria nera che è peggiore di quella di 2, 3, 4 anni fa, quindi la situazione nel corso degli anni è andata peggiorando, e molti, e questa è la teoria, insomma, che porta avanti poi il TPLF, quindi questa milizia, è che sia un po' la vendetta di Addis Abeba nei confronti della popolazione del Tigray, ma in realtà non è nemmeno così, o almeno questa è una parte della propaganda. Il giorno prima della ripresa delle ostilità, 7 milizie, e non solamente quindi il TPLF tigrino, ma anche le milizie amare, le milizie Oromo.
0: Alcune avevano combattuto con il governo nella guerra civile.
1: Esattamente, hanno cambiato casacca e si sono decise di unire assieme, e il comunicato stampa, tra l'altro, con cui è stata data questa notizia, è abbastanza preoccupante, perché l'obiettivo è Addis Abeba e il premier Abiy Ahmed, e questo è assolutamente chiaro nelle intenzioni di queste milizie, per cui sarà sicuramente interessante, ma preoccupa molto quello che può essere il decorso di questa ennesima crisi. Addis Abeba sta muovendo migliaia di truppe proprio verso il Tigray, ma appunto, come dicevamo, il problema è molto più ampio e riguarda un paese, tra l'altro, che ha 120 milioni di abitanti, con dei legami strettissimi anche con le imprese piccole, medie, le grandi anche imprese italiane ed europee, certo, che fino ad oggi hanno investito in Etiopia grazie a una sorta di dei buoni uffici un po' anche in Europa del primo ministro Ahmed, che ha preso un Nobel per la pace, per una pace ancora non siglata, e da quel momento in poi, insomma, si è rivelato quasi un leader messianico dell'Etiopia, una persona, insomma, alla quale si è deciso di dare un peso che molto probabilmente all'interno del paese semplicemente non ha.
0: Ah sì, questo è, insomma, un po' lo scenario, l'aggiornamento davvero puntuale come sempre. Grazie ad Andrea Spinelli Barile per essere stato con noi questa sera. Non c'è ovviamente solo un conflitto al mondo, lo sapete, per quanto possiamo, ecco, cerchiamo sempre di darvi aggiornamenti su vari scenari internazionali. Siamo in fondo, dunque, a questa nostra puntata del timone. Vi lascio in qualche modo anche alla partita Turchia-Italia, che è iniziata qualche minuto fa e che ancora è sullo 0-0, ma vi do appuntamento soprattutto a domani. Noi torniamo ovviamente dalle 20 alle 21 in fondo alla lunga giornata di diretta qui su Giornale Radio, per ricapitolare i fatti del giorno e proiettarci sul giorno successivo. Grazie a Giorgio Berselli in regia, a Michele Ceci in redazione, a voi che, insomma, ogni giorno scegliete di ascoltarci, ma soprattutto di partecipare con i vostri messaggi, con i vostri dubbi, con le vostre informazioni alla vita di questa trasmissione e di tutte le altre qui su Giornale Radio. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, passate una buona serata e noi ci sentiamo domani.
2: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
3: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
4: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
3: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
5: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
3: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: eyes closed. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sudorientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: Si è svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Crediamo che le sanzioni debbano essere mirate contro chi fomenta l'odio, l'estremismo e la violenza, senza colpire indiscriminatamente la società civile israeliana. Per questo continuiamo a ritenere, insieme alla Germania ed altri paesi, che la sospensione, anche parziale, dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele non sia per il momento la scelta giusta.
6: Buongiorno! Lunedì 28 settembre 2026, San Venceslao! E ricordate, il segreto del saper vivere sta nel concentrarsi sull'istante presente, l'unico tempo che possediamo davvero. Ciao!
7: Simone, città metropolitana di Milano, buongiorno. E ieri facevo zapping, ho visto la trasmissione in telese. Ho capito. Prima mi devo scusare perché fior fior di professionisti, giornalisti di sinistra, cioè, sembravano dei citrulli per elezioni anticipate,

0: E allora svegliatevi dormienti, sveglia in questa giornata di inizio settimana, sveglia con il primo effetto dello sconto dell'ENI che viene seguita dall'IP, e dobbiamo accendere un cero e capire se calerà la benzina o almeno se resterà intorno a questo standard fissato dal gesto unilaterale, le compagnie che stanno copiando quello che è accaduto in Francia con la Total. Quindi riusciremo a calmierare il prezzo della benzina? Ai posteri l'ardua sentenza. Ovviamente bisogna capire tante cose, bisogna capire cosa faranno gli altri, e gli altri, cioè le altre catene, hanno detto: beh, ma noi non abbiamo scorte, noi non abbiamo capienza, quindi deve essere l'ENI che ci aiuta, e quindi vedremo subito dopo che cosa accadrà. Poi c'è il tema del gas. L'Unione Europea lancia un grido d'allarme, dice gli stoccaggi non sono pieni, riducete i consumi. E questa è bella, che facciamo? Stacchiamo i condomini, lasciamo al freddo gli anziani? Quindi questo è un altro dilemma che si produrrà, una doppia morsa energetica che, come sappiamo, è stata esaltata dalla crisi degli stretti e dalla guerra di Trump a Hormuz. Questo è il primo fronte, ma poi dopo, oggi arriverà la notizia del seggio delle suppletive, hanno votato in pochissimi, c'è tempo fino alle 3 e poi alle avremo il risultato dello scrutinio. Chi vincerà nel seggio supplementare in cui si rivota e in cui sostanzialmente c'è una corsa a 3, campo largo, centrodestra e Vannacciani? È la prima volta e quindi sarà interessante capirlo. E infine, ma non infine, c'è ovviamente la sfida dentro il campo largo. Per la prima volta nei sondaggi il PD è sceso sotto il 20%, per la prima volta, diciamo, da quando è iniziata l'era Schlein. Ci sono solo 5 punti, e come dice Antonio Pulito, 5 punti di differenza. La sfida fra Conte e la Schlein si fa assolutamente. Leggeremo su questo un pezzo di Antonio Pulito, spettacolare se volete, ma comunque ardua. Bene, tante cose che stanno accadendo, la guerra sull'intelligenza artificiale è solo l'ultima che è sullo sfondo, e noi sentiamo prima di tutto le voci. Si è svegliato presto Nicola Compagnone, che è il nostro spigolatore della mattina, è l'uomo che prende il contemporaneo, lo infila dentro un sacco e ce lo restituisce in forma di antologia, e noi siamo contenti di darvi questo servizio. Partiamo quindi da Tajani, che dice: carburanti, vince la linea di Forza Italia, dialogo invece che tasse,
1: Nessuna tassa, ma pieno coinvolgimento delle imprese per ridurre il fardello che grava sulle famiglie e sulle imprese a causa del conflitto e della chiusura di Hormuz. Non si spaventano i mercati e si ottengono risultati migliori di quelli che sarebbero ottenuti magari con una tassa sugli extra profitti. Ha vinto la linea di Forza Italia, quella del buon senso.
0: Vedremo anche noi come andrà questa linea. Ma poi c'è Conte: il governo non ha nessuna idea sui carburanti, vada a casa.
2: Se non possiamo lasciare addirittura che un colosso come l'ENI, in termini di autoresponsabilità, intervenga a calmierare i prezzi del carburante. Questi sono compiti del governo, non hanno nessuna idea, rincorrono Vannacci. vogliono dettare un'agenda che non è quella delle urgenze e delle priorità dei cittadini. Devono andare a casa.
0: E poi, signori, coltello e forchetta alla tavola, Marco Travaglio, d'accordo e disaccordi, si scaglia contro il decreto scuola. Ale.
3: L'imprinting culturale è quello che raccontava Cacciari. Le conseguenze del decreto saranno zero, come tutto quello che fa questo governo. Zero. Cioè, questi finiranno la legislatura senza avere cambiato zero. Non hanno fatto niente. 931.000 studenti stranieri, si calcola che in base al decreto ne dovrebbero spostare 300. Li sposteranno? Se trovano un altro posto dove metterli, personale docente per aumentare il numero delle classi, li sposteranno, altrimenti non li sposteranno. Del resto, se fosse stato un problema, sarebbe già stato risolto dalle circolari che c'erano prima. Questi del centrodestra hanno detto: ma Mattarella nell'89-90 aveva già fatto delle circolari, poi c'è la circolare Gelmini. E se quelle non hanno risolto il problema, è o perché il problema non c'era, oppure se c'era, non c'erano i mezzi per risolverlo. I numeri ci dicono che il problema non c'era. Non parliamo poi della pagliacciata del niqab e del burka, che la Meloni continua a dire: queste bambine che vengono messe col burka. Dove stanno? Non esistono. I casi di burka nelle scuole elementari e medie in Italia sono zero. Lo dice lo stesso ministero. È una barzelletta. Quindi l'imprinting è quello che diceva Cacciari: rendere la vita sempre più difficile agli immigrati, come se non ci servissero.
0: Ancora.
3: Per non dover rispondere del fatto che noi non abbiamo fatto niente, perché zero, per facilitare l'arrivo regolare dei flussi di chi deve lavorare, e non è stato fatto niente per contrastare l'immigrazione clandestina, che non è quella che ci serve per il lavoro, ma sono quelli che sbarcano. Gli sbarchi sono aumentati da quando ci sono questi, abbiamo due centri vuoti in Albania che sono costati 1 miliardo, il risultato è zero, perché sono vuoti, o meglio sono pieni di poliziotti che stanno lì ad aspettare le migliaia di migranti che avrebbero dovuto sorvegliare e che non arrivano. Però il problema è che se l'imprinting è quello che dice Cacciari, e lo è, e cioè che dobbiamo farli incazzare sempre di più, noi creiamo dei problemi di ordine pubblico anche là dove non ci sono, e già ce ne sono, perché l'integrazione non è una passeggiata se non ci metti i soldi. Quindi se tu gli dici: voi volete pregare, noi non vi facciamo i luoghi di culto, no? Voi volete delle case normali, noi non ve le diamo. Voi volete mandare i vostri figli a scuola, dovete imparare l'italiano, come se non lo facessero già per vivere, per lavorare, sì, quelli che lavorano per andare al bar, per fare le cose normali. È ovvio che chiunque vada in un altro paese cerca bene o male di imparare l'italiano. Dove sono queste famose scuole per imparare italiano? Quando la Merkel ha integrato, pagandone dei prezzi, no? Perché poi non è che tutti sono contenti, alcuni milioni di immigrati che arrivavano dalla Siria, dall'Afghanistan, eccetera, sono sorti dei luoghi dove questi studiavano, eccetera. Dove sono? Dove li hanno fatti questi che parlano di integrazione? Si vogliono semplicemente far incazzare la gente, così quando è incazzata poi dicono: ah, c'è il problema della sicurezza, che loro non risolvono, perché zero.
0: Questa era la disamina puntuale di Marco Travaglio, e ovviamente sapete come la penso su tutta questa polemica sulle classi, la scuola. Tirate fuori i soldi, non fate buffonate propagandistiche, mettete insegnanti che in poco tempo aiutano chi non parla bene italiano, anche i genitori a scuola, a imparare la lingua. Il resto sono chiacchiere da bar. Ma quanto costa all'ENI tagliare i prezzi? Quali sono gli impatti e gli effetti di questa misura? C'è un bel domande e risposte, si chiama così questo format del Corriere della Sera, curato da Fausta Chiesa. 1. Che cosa accade oggi ai prezzi sulla rete? Risposta: oggi in tutta Italia, a parte il tetto ai prezzi stabilito ENI, riguarda benzina e gasolio, più o meno a 2, anzi a 1,99 va la benzina, a 2,19 va il gasolio. La misura durerà 30 giorni, ma il gruppo ha comunicato che potrebbe estenderla fino a fine anno in funzione dell'andamento del mercato. Quanto si risparmia su un pieno? Il risparmio medio 8,50 euro per un pieno di 50 litri. L'ENI manterrà invariato il tetto anche se il prezzo del petrolio salirà? Sì, la compagnia manterrà il price cap anche se le quote del petrolio saliranno. Ma su quante stazioni di servizio sarà applicato il tetto al prezzo? Il tetto vale per tutte le stazioni di rifornimento in Italia a marchio ENI o ENI Live, che sono esattamente 3.846 su 21.750 impianti totali. Di queste, circa un quarto, quasi 1.000, non sono di proprietà o non sono gestite o non sono né di proprietà né gestite da ENI. Domanda cruciale: applicheranno il tetto anche quelle che non sono di proprietà e che non sono gestite da ENI? Domanda risposta: i distributori ricevono ogni mattina dalle major l'indicazione dei prezzi da applicare, ma si tratta di prezzi consigliati, non obbligatori. Per questo motivo ENI ha previsto dei ristori per chi seguirà la sua politica di prezzo. Nel caso di stazioni di servizio di proprietà di ENI e gestite direttamente da ENI, l'applicazione dei tetti non richiede misure di ristoro. Nei casi di stazioni di servizio di proprietà di ENI ma gestite da altri, come il rimborso dei costi per smaltire o l'applicazione dei tetti delle giacenze acquisite dai gestori prima annuncio, ENI Live rimborserà 1.500 euro, valore calcolato in base ai dati su una media delle giacenze normalmente presenti nella rete. Nel caso di stazioni convenzionate, vale a dire non proprietà di ENI, ma le quali la società ha concesso l'utilizzo del marchio, ENI rimborserà la differenza fra il prezzo contrattuale al quale acquistano i carburanti e il prezzo a quale lo vendono. Ecco spiegato perché questo provvedimento non dovrebbe riguardare solo le pompe gestite direttamente, come abbiamo visto, e dovrebbe avere un impatto più forte, perché in qualche modo c'è un ristoro anche per quelle gestite indirettamente. Ma poi che è successo? Succede che molti benzinai si dichiarano già adesso contrari allo sconto e che addirittura il prezzo del gasolio per ora, calcoliamo che è il primo giorno, ha continuato a salire anche nella giornata di ieri. Bene, tante cose, ricordiamo 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sentiamo Fiorella Farinelli, ieri a In Onda. Arianna Farinelli, scusate.
4: E poi un'ultima cosa per rispondere all'eurodeputato Vannacci sui bambini disabili. Ecco, io sono andata a scuola dalle suore all'estrema periferia di Roma e c'erano bambini con disabilità nella nostra classe, anche disabilità molto importanti, e abbiamo imparato la più grande lezione che una scuola può insegnare, che è quella dell'aiuto reciproco. Ecco, quindi una scuola dove ci sono diverse abilità, dove ci sono diverse competenze linguistiche, dove ci sono diversi background culturali e religiosi, è una scuola vera. Perché la società è così. La società non è fatta solo di persone bianche che parlano perfettamente l'italiano, che sono di religione cristiana. La società di oggi negli Stati Uniti, come in Italia, è una società diversa, e questa diversità è una ricchezza. E poi, come diceva la maestra negli anni 60, molto del rendimento di un bambino a scuola dipende dal grado di scolarizzazione dei genitori e dal benessere socio-economico. Ovviamente genitori che sono molto presenti in casa possono aiutare i bambini nei compiti, possono pagare per le ripetizioni perché hanno le possibilità economiche. E quindi molto spesso il discrimine è la povertà. Non è certo che i bambini che vengono da altre regioni o da altri paesi sono poco intelligenti, lo sapeva benissimo quella maestra negli anni 60.
0: E Repubblica, attenzione perché questo è interessante, con Maria Novella De Luca, la nuova Repubblica e i cappellini, ha inaugurato una serie di servizi, chiamiamoli sul paese reale, e oggi c'è la storia di una maestra che racconta: sono maestra come lo fu mia madre, ma oggi devo tagliare tutte le spese non essenziali, tremo ad ogni imprevisto. Questa maestra si chiama Chiara Migliori e racconta: in 16 anni lo stipendio è cresciuto di meno di 200 euro e io, con due figli adolescenti, mi trovo a risparmiare come se fosse il mio lavoro quotidiano. E l'attacco del pezzo merita. Ringrazio ogni giorno mia nonna per aver comprato questa casa quando ancora le famiglie medie riuscivano a risparmiare. Se non l'avessi ereditata, certamente oggi non abiteremmo qui, gli affitti sono inarrivabili, l'acquisto è impossibile. Del resto, avere la metropolitana a pochi minuti a piedi, oro puro per Roma, e quindi grazie nonna. Così dice Chiara Migliori, 52 anni, maestra di sostegno di ruolo alla scuola primaria, 17 anni di servizio con i bambini difficili, busta paga 1780 euro al mese con due figli adolescenti. È una vita dove tutto parla di un sobrio benessere, frutto anche di generazioni passate, oggi perduto per sempre, travolto da salari fermi e inflazione che corre. Noi siamo poveri, figuriamoci, poveri sono alcuni dei miei alunni ai quali non compriamo, noi compriamo anche le matite, ma viviamo sul filo, ogni imprevisto ci fa tremare, 200 euro per aggiustare il bagno, il budget si salta. Ho appena speso 800 euro i libri per mia figlia e mio figlio, 13 e 16 anni, entrambi al liceo. Fino a 10 anni fa eravamo sereni, avevamo dei risparmi, ci permettevamo anche qualche eccezione, piccoli viaggi. Oggi è la terza settimana, i soldi sono finiti. Non c'è voce della nostra quotidianità che non sia preventivata al centesimo, all'inizio di ogni mese. Eppure, con i nostri stipendi statali, un tempo reggevamo l'Italia. Quartiere Tuscolano, un palazzo anni 50, una casa piena di colori, la cucina cuore della vita familiare, gli zaini dei due figli ammonticchiati all'ingresso, libri, disegni, materiali didattici. Sono figlia di un insegnante che mi ha trasmesso l'orgoglio per questo mestiere, così dopo aver studiato lingue orientali e fatta diversi lavori, sono tornata all'università, mi sono laureata in scienze della formazione, poi specializzata nel sostegno perché era proprio le difficoltà dei più piccoli che volevo occuparmi. Non tornerei indietro, ogni piccolo progresso dei miei bambini per me è una vittoria, ma la fatica è grande, un impegno mentale e fisico sempre più usurante a contatto con disabilità gravi, genitori assenti o troppo presenti. Uno stipendio che è cresciuto pochissimo, senza mio marito non riuscirei a mantenere due figli al liceo, in una città come Roma dove i prezzi sono impazziti e per avere una visita in ospedale si aspetta anche un anno. Ale, questa è una storia reale, studiatevi questa e non le sciocchezze della propaganda. Sono le 7:29, il tempo è volato. Chiara, abbiamo letto la tua storia normale, bella e potente. Non molli, brava, sei per noi, per me almeno, un esempio. 334 11 11 622 per i vostri messaggi dal mondo reale.

0: pronto ai comando, c'è Peter Bescapè, detto l'Alpino, il nostro regista, director, che altro, tutto. Ci fermiamo per alcuni istanti e torniamo.
1: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: È 1:34. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: È svegliato!
9: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
11: Questo è l'attimo fuggente!
12: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
13: Sì, buongiorno Luca e socio. Fidelio da Monza, in viaggio verso il lavoro, perché io mi alzo tutte le mattine alle 6:05 per andare al lavoro alle 8. A margine della mia protesta contro sta cosa qua che non ho capito, ma perché adesso e non prima? Calmierare i prezzi del petrolio, della benzina e del diesel. Io vorrei sapere perché. Qualcuno mi dirà, beh, ma ti lamenti sempre, meglio adesso che dopo. Sì, ma io vorrei sapere perché adesso. Perché adesso si può scendere a 1,99? Perché solo l'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, e adesso gli è venuta dietro anche l'IP, che obiettivamente non è certo una cosa nostra? E sta cosa qua che dicono gli altri, beh, ma noi non possiamo farlo perché non abbiamo le scorte, non abbiamo la possibilità di questo margine. Ma perché non avete le scorte? Però se la benzina resta a 2,19, le scorte ce le avevate? A me certe cose, io non voglio sapere una parte, io voglio sapere la totalità delle notizie, non solo una parte. Ciao, buona giornata e buon lavoro.
14: Ciao, buon lunedì da Paolo. Beh, bisogna ringraziare il governo Meloni, grazie Giorgia, finalmente. Quindi io vedo IP 2134 e Eni Live 229. Ma io non mi sembra di vedere sconti comunque, eh. Adesso se non ho la memoria non credo che ci siano sconti. Vabbè, speriamo bene, grazie Giorgina, grazie, grazie.
15: Buongiorno, Giannata Scalea. Stamattina vorrei dirvi di un film che hanno fatto ieri sera su Rai 1, veramente emozionante, che fa capire tante cose, quello del santo Agutis, il ragazzo che l'hanno fatto santo. Cioè, noi abbiamo avuto un segnale dall'alto per chi ci crede, un santo del terzo millennio, è la cosa che mi ha fatto pensare tantissimo, che questi qua ancora, i potenti della terra, fanno la guerra, si ammazzano, cattiveri, in Italia non si capisce niente, cioè nonostante questi segnali dall'alto, ripeto, per chi ci crede, non c'è nulla da fare. Ma io non, veramente.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Ieri sera scorrevo la televisione, ho visto sul canale delle sinistre, no? Parlavate ancora delle classi a scuola, di Vannacci. Io penso che il tetto agli stranieri sia una cosa sacrosanta. Cioè, voi parlate così, voi cari radical chic compagnucci, però poi di solito i vostri figli li mandate alle scuole private, di solito funziona così, sicché informatevi bene, andate a vedere veramente come sono le classi nelle scuole, andate a Monfalcone, a Trieste, venite a Prato a vedere, vi si fa vedere come sono le classi nelle scuole prima di vi garba buttare fango sui decreti legge che propone il governo di centrodestra. Comunque ieri sera, mentre voi parlavate di questo, cioè del niente, come al solito, su Italia 1, su Rete 4 c'era Mario Giordano che ci faceva vedere che Alcudri, l'attentatore, perché così vi si va chiamato, non era un povero pazzo, era un attentatore jihadista islamico ed è stato dimostrato con i fatti. Ve lo ricordate a maggio quando dicevate un povero Cristo, un povero malato di mente, che non siamo stati in grado di integrare, Andate a vedere che ha fatto vedere che sera Mario Giordano. Buona giornata, Jonathan da Prato.
0: Mi fa piacere che Jonathan, nel suo consueto menù di sciocchezze, ha fatto ricorso a dei cliché totalmente inventati. Per esempio, quando dice voi radical chic non sapete com'è la situazione del mondo reale perché mandate i vostri figli alle scuole private, siccome lo dice a me Ciccio, sbagli. Mai mandato in nessuna scuola privata, però andate in quelle per fighetti, sbagli, di nuovo scuola pubblica, quartiere Esquilino, ma l'ho già spiegato, quindi sei distratto. Ho avuto un'esperienza bellissima nel quartiere Esquilino, una scuola di quelle che qualche citrullo come te apparentemente potrebbe preoccuparsi, più stranieri di origine sicuramente nelle classi di italiani, sempre tra virgolette, un'esperienza bellissima perché molti stranieri, potrei farti i nomi di queste classi, parlavano italiano meglio di noi e sicuramente meglio di te. Quindi tutto sbagliato, il cliché, il mondo che vive solo nella tua testa, il pregiudizio, l'imbecillità non aiutano a capire le cose, bisogna andare nei luoghi, conoscere i fatti, non avere la puzza sotto il naso, non inventarsi il mondo prima di raccontarlo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sì, abbiamo trasmesso uno spezzone di un'intervista istruttiva del 1962, una maestra di Torino che raccontava: ecco, qui sono piene i meridionali queste classi, allora 62, dovremmo far alzare sui settentrionali e sono solo 5, i meridionali sono tanti e non parlano l'italiano e rallentano gli altri e le stesse famiglie che sono tutte povere, queste famiglie dei meridionali preferirebbero che questi bambini venissero bocciati, così almeno imparano qualcosa. Ebbene, aveva torto la maestra del 62, come avete torto voi che siete contro la storia. La verità è che quei meridionali in quelle classi hanno fatto scintille, hanno fatto straordinarie carriere, hanno imparato, sono diventati il motore del settentrione, sono diventato il grande sale che ha reso potente questa nazione, capito? è tutto un mondo immaginario quello in cui vivete. I meridionali che volevate nelle differenziali sono diventati il petrolio di questo paese, i cervelli. Non esistono meridionali e settentrionali, esistono gli italiani, citrulli. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
16: Volevo intervenire a proposito del burka e dell'inserimento dei bimbi a scuola, posto che questo è un decreto propaganda, l'abbiamo capito tutti. Però c'è un problema comunque, non dico alle elementari, ma io lavoravo, sono in pensione, lavoravo alle superiori, con le ragazze che vengono con il velo, non per carità il volto coperto, ma non hanno solo il velo, hanno anche dell'abbigliamento con pantaloni lunghi e giacche, camicie lunghe. Quando venivano in palestra, insegnavo educazione fisica, loro non riuscivano a fare la lezione. E anche questo è comunque integrazione, perché sono ragazze che comunque venivano un pochino emarginate. A volte ho chiesto ai genitori, veniva rigorosamente il padre perché la madre non poteva presentarsi evidentemente, e il padre, mi ricordo ancora un episodio, in una di queste si arrabbiò anche moltissimo, ci guardava un po' dall'alto in basso, e le ragazzine hanno smesso di fare scienze motorie. Quindi l'integrazione è su tanti punti di vista, ma non dimentichiamoci che burka sì, burka no, queste donne non sono libere, anche se, ripeto, sono contrarissima al decreto, ma esiste un problema in Italia, devono integrarsi a tutti i livelli.
17: Certo che la prima mezz'oretta, in attesa che arrivi l'intelligente, è la persona che riesce in qualche maniera a contrastare Tolese, stavo dicendo la prima mezz'oretta è una propaganda sinistroide al 100%. Tolese, ma smettila che la prima mezz'oretta, guarda, la radio va spenta, smettila che sei troppo di parte. Gianni da Vigevano.
18: Buongiorno Tolese, Gaetano da Monza. Senti, vi vorrei raccontare a proposito una storia sul fatto che gli stipendi statali o comunque parastatali mantengano lo Stato e gli italiani. Io sono anni che mi dedico a un progetto nella mia azienda, grosso progetto, ambivo un premio che finalmente è arrivato, per fortuna è arrivato l'altro giorno, solo che il premio era abbastanza sostanzioso sulla carta. Arriva lo stipendio nel cedolino, praticamente tra stipendio e premio ho preso circa 2000 euro meno del premio, cioè nel senso il premio più stipendio, la somma era meno del premio stesso. Ho lasciato qualcosa come 3500 euro di tasse, quindi ditemi voi il perché bisogna tassare un premio guadagnato con tanto sudore e magari anche meritato, come spero nel mio caso, perché bisogna lasciargli tanti di questi soldini allo Stato. Vabbè, scusate, buona giornata.

0: non eravamo in onda e c'era in pagina sul Corriere della Sera un articolo che diceva: redazione Ranucci disposta ad ammutinarsi se il giudice dovesse del lavoro dovesse reintegrarlo. Non c'era neanche un virgolettato, una persona, un nome. Oggi il comitato di redazione dice non è vero. Ieri, sempre sui giornali diversi, c'era, soprattutto quelli a destra, c'era un attacco a questa giudice. Dicevano: ma come, questa giudice ha già deciso su altri temi, è una giudice di sinistra. E oggi l'Associazione Nazionale Magistrati difende questa giudice dall'attacco preventivo che ha subito. Viene attaccata prima ancora di aver espresso un parere. E non esiste la giudice di sinistra, esiste una giudice del lavoro che deciderà sul caso Ranucci. Ma soprattutto, attenzione, sono tante le storie che qui raccontiamo e leggiamo con attenzione anche i titoli dei giornali di destra, quindi sentite che cosa dice il giornale. Giudice Ranucci, gelo dei magistrati. La Casari, lei, era già nei collegi e deciso su Almasri. E beh, ma meno male, grazie a Dio. E sul caso Almasri si decise che era un orrore quello che era accaduto, cioè che l'avevamo liberato e rispedito con un volo di Stato in Libia. Ma non vi sembra incredibile a quello a cui siamo arrivati? Uh, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sì, è vero, sono tempi molto complicati. La prima pagina di Libero, caso Garlasco, ora cambia tutto perché c'è, dopo mesi di processo in televisione, c'è il rinvio a giudizio in tribunale. Ma poi soprattutto ci sono, c'è una doppia paginata ovviamente sugli sconti. Dopo Eni pure IP abbassa i prezzi, la sinistra risponde con le tasse, AWS vuole una patrimoniale nel programma. E poi ancora contro la legge elettorale, il PD già punta sui giudici, giuristi, ex magistrati, giornalisti, esponenti del campo largo, ampi, arci. Oggi tutta la CGL per concordare come far bocciare la legge alla Consulta se venisse approvata. Io aggiungo, volesse Dio, visto come funziona male questa legge. Allora, le voci, le vostre voci, ma anche quelle selezionate da Nicola Compagnone, che ieri ha fatto caccia grande. Allora sentite cosa dice Cottarelli a In Onda proprio su come funziona questo sconto.
1: Allora, innanzitutto i profitti dell'ENI sono molto elevati in questo momento, come quelli delle compagnie petrolifere, e è chiaro che c'era il timore che venisse messa una tassa sugli extra profitti. Quindi da questo punto di vista si può interpretare questa mossa come dire: facciamo, calmiamo i prezzi così evitiamo la tassa sugli extra.
0: Perché uno dice non glielo puoi più mettere, hanno già fatto loro.
1: Hanno fatto uno sforzo di buona volontà. Ora, quali sono le conseguenze? In termini numerici, visto quanto vende l'ENI in Italia, per ogni 10 centesimi di sconto l'ENI ha un minore incasso di circa 60 milioni. Adesso si parla di 20, il doppio, 20 centesimi, più o meno sarebbe 100-120 milioni. Questo sulla base di quello che vende attualmente al mese. Questo è quello che attualmente, in base a quello che vende attualmente l'ENI. Se poi l'ENI vuole cercare di convincere gli altri a abbassare anche i loro prezzi, deve essere pronta a fornire più carburante in Italia. Non sappiamo se è in grado di farlo, ma ovviamente se lo facesse avrebbe un incasso ancora ridotto da questo punto di vista rispetto a quello che potrebbe fare se non ci fosse lo sconto. Però questa è una cosa di tutto da vedere, perché insomma non si sa se l'ENI può aumentare la propria offerta e quanto la può aumentare.
0: Ancora, ancora.

0: Poi c'è un'ultima considerazione che vorrei fare. L'ENI è una società controllata dallo Stato, dal pubblico, circa il 30%, un terzo delle azioni sono in mano pubblica, quindi quello è comunque un minor incasso per lo Stato italiano in termini di distribuzione di dividendi. Chi è che sono gli altri che pagano? Gli altri proprietari dell'ENI, che avranno un profitto più basso di quello che avrebbero se non ci fosse stato questo sconto. Ci sono i grandi investitori internazionali, poi ci sono 250.000 circa, credo, piccoli investitori e piccoli azionisti. Ultimissima cosa, questo è un uso, insomma, è un po' difficile che pensare che l'ENI l'abbia fatta di sua spontanea volontà, un po' di pressione ci deve essere stata. Mi ricordo un po' quello che una volta si faceva con le partecipazioni statali, cioè usarle per fini politici, che non è una cosa particolarmente attraente secondo me dal punto di vista della democrazia, però vediamo, aspettiamo, è una cosa appena iniziata, vediamo quali sono le conseguenze. Poi ci saranno quelli che diciamo allora facciamo anche per l'ENI, poi ci saranno quelli che diciamo ma perché non mettiamo su una bella banca pubblica che concede prestiti a tassi di interesse più bassi, e da lì vengono fuori i problemi che abbiamo avuto negli ultimi, quando c'erano le partecipazioni statali.
1: Si chiude il cerchio, dice lei.
2: Sei svegliato, uoglione.
3: È sempre sveglio, è sempre sveglio, è sempre pronto ad ascoltare i vostri deliri.
2: Hai messo i sali per i piedi pieni di calli.
3: Come sempre. Ma guarda, no, calli non ne abbiamo mai avuto, i sali ce li facciamo mettere, grazie a Dio. Quindi, come sempre, eccellente risultato ed eccellente pratica, te la consiglio, perché a vederti in TV, francamente, mi pare che il bisogno di una cura sia urgente.
2: Bene, bene. Allora, come va? Che dici
3: allora,
2: di questo
3: dove
2: sconto?
3: Vuoi cominciare?
2: Hai
3: sì.
2: provato la pompa? È vero che tu giri solo con bici, monopattini e pedalò elettrici, ma hai visto?
3: No, ho
2: che
3: deciso, dopo averti ascoltato ieri sera e stamattina, ho deciso di passare radicalmente dalla parte del disfattismo dagli al governo, perché mi pare che dal punto di vista della comunicazione e anche dal punto di vista dei risultati personali sia più utile e più conveniente. Quindi lo sconto fa schifo, non serve a niente, il governo è un governo di assoluti maiali che non sono mai riusciti a fare niente, che dopo 5 anni, che poi sono 4 ma non importa, saranno 5, non ha fatto assolutamente niente, lo sconto non va bene, il problema delle scuole non esiste. Non esiste nessuno dei problemi che vengono agitati, non c'è nessuna
2: sulla benzina, quindi tu
3: ma lo cito
2: oggi
3: io,
2: che cosa
3: cito
2: stavi
3: io. Non sei l'unico punto di riferimento,
2: dove
3: stavo sintonizzato
2: su qualche
3: ero
2: canale straniero.
3: Sì, ero sintonizzato su una trasmissione che ha detto che i problemi non esistono, che ha detto che ha fatto sentire la voce di qualcuno che ha detto che non esiste una sola donna in Italia o una sola bambina in Italia che viene costretta a portare il burka o il niqab, che ha detto che lo sconto non serve, che ha detto che si tratta di misure propagandistiche, che insomma va
2: ma
3: tutto male.
2: Ma non l'ha fatto il governo lo sconto.
3: Ah no, allora poco fatto. Io ho sentito Cottarelli che ha detto che l'ENI è una partecipata dello Stato.
2: Cottarelli sostiene una cosa diversa che si può ridicolizzare, ma certo poi non è... Cottarelli non è neanche di sinistra, è un terzista, è un calendiano, quindi
3: certo,
2: se già
3: non era un deputato del
2: sei
3: PD.
2: Sei già smarrito
3: sì,
2: le coordinate.
3: Non era un
2: Cottarelli
3: del
2: che
3: PD,
2: prima
3: certo.
2: di tutto è un economista e poi è
3: ma lo era o non lo era?
2: Che appartiene, ripeto, alla squadra calendiana dice ma guardate che fatti i conti l'ENI che ha distribuito 3 miliardi e mezzo sono negli ultimi ai suoi azionisti sono negli ultimi 6 mesi ha fatto una mossa furba, cioè ha fatto uno sconto che probabilmente lo mette al riparo da qualunque tassa sugli extra profitti spendendo un po' meno. È una tesi di Cottarelli, poi se tu vuoi fare l'ha detto stampa dell'ENI fallo, però
3: no, io non faccio la stampa di nessuno, ti ho detto che sono assolutamente dalla parte tua, quindi questo sconto è una manovra furba che non serve a diminuire il prezzo, per cui la gente non pagherà meno alla pompa, ma pagherà di più. quindi 1,99.
2: Ma io non ho questa tesi, quella è la tesi di Contrelli che era ospite.
3: Ce l'ho io.
2: E non gli posso, non posso fare come vorreste voi della
3: figurati se puoi rispondere ad un
2: se non hanno la tesi che piace.
3: Però
2: a voi,
3: ho visto che quando le tesi erano espresse da Mario Secchi la capacità di rispondergli era più
2: Mario
3: alta.
2: Secchi ieri in versione,
3: anche se oggi Mario Secchi è stato
2: in versione
3: espunto,
2: Alabama era fantastico,
3: è stato espunto dalle voci
2: manicomio, bravo, si sì, ha detto che Trump è un operatore di pace. C'è un elenco di perle dette ieri da Mario che devo dire molto assertivo, che erano da 118, ma io le rispetto, le giro a voi, tipo,
3: fai bene a
2: Trump non è un uomo di guerra, è un facitore, un costruttore di pace. A lei,
3: ti faccio
2: viva
3: presente
2: Mario.
3: Che ieri
2: Mario e Bardi uniti nella lotta.
3: Però Mario era ospite alla trasmissione in onda di Luca Telese e nei 4 anni di Punto G Mario non è mai venuto al Punto G. Sai, sono delle coincidenze, uno però potrebbe anche tenerne conto per elaborare una linea.
2: Ma anche
3: linea.
2: Da noi non è venuto per 4 anni.
3: Evidentemente
2: adesso
3: Mario
2: ha un libro fuori e gira con le sue
3: evidentemente
2: tesi.
3: Evidentemente Mario è funzionale alla logica del rappresentare le opposizioni avversarie nella maniera più estrema e indifendibile, perché così si vede che dall'altra parte c'è qualcuno di estremamente ragionevole. Io invece, siccome
2: siamo così perfidi che prendiamo Mario per far brillare la sinistra, perché Mario opacizza la destra, ma siamo
3: tu
2: geniali.
3: E le altre trasmissioni
2: grazie,
3: prendete
2: grazie.
3: Di destra Bocchino e Secchi, Secchi e Bocchino, Bocchino,
2: ma
3: Secchi,
2: è la
3: Secchi
2: prima volta
3: Bocchino.
2: Che ho detto che
3: e
2: viene
3: fate,
2: in un anno Mario Secchi
3: e lo fate sempre e continuamente per rappresentare le posizioni avverse a quelle che invece voi difendete in maniera strenua, nella maniera più ridicola, estremista e fastidiosa, e così avete fatto, secondo voi avete gestito anche il pluralismo. Siccome invece io al comunismo ci tengo e ci tengo davvero e
2: infatti io so
3: quelle idee, sì fammi dire, però per una volta nella tua vita ci tengo davvero e le trovo delle idee interessanti quando vengono espresse. E oggi ti leggo il titolo del manifesto, giornale comunista e giornale serio, con la foto della Quadrimurti, Fratoianni, Schlein, Bonelli e Conte, e si titola L'onere delle armi per Conte. Bisogna fermarsi subito, per la destra PD un punto non trattabile, Schlein si limita ad evocare un accordo, senza il tavolo del programma il nodo del sostegno militare a Kiev resta solo tema di propaganda e tiene in ostaggio il campo largo. Eccoci. E poi magari si titola anche Unico Giornale su Sanchez che scricchiola in patria sull'emergenza sfratti, tra le altre. E vabbè, qualcuno riesce a essere comunista e onesto intellettualmente. Non succede spesso.
2: Bene, sai che è successo? Siamo arrivati, comunisti o conservatori come te, siamo arrivati volando alle 8 e questo è il momento, giornale lungo dell'ora tonda, poi le nostre effervescenti polemiche ritorneranno sottoposte al vaglio delle vostre opinioni. Questo è il primo programma in cui gli editorialisti siete voi. 334 11 11 622 per dire perché siete d'accordo con me e non con Giuliano Guidarmi. A fra poco.
1: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Sono le 2:01.
4: Giornale radio.
7: Meteo.
8: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti, con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia, il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio.